0: intende dare così al ricercatore, così anche, diciamo, al curatore della grande tradizione orale, no? Ecco, vari punti di vista, ma la domanda fondamentale, che non è che l'ho espressa proprio bene, è: come mai secondo voi in questo momento Bloch risuona ed arriva in questo momento? Che cosa ci porta e che cosa ci dà come riflessione? Qual è il fallimento della storia, del ricercatore, dello storico, tra virgolette, come l'abbiamo identificato adesso? Ecco, che cosa va a colmare Bloch e perché ora?
1: Io non so se si sente. Credo di averlo accennato. Io penso che ci sia un problema di civiltà, cioè che oggi sia a rischio questo tipo di civiltà. Poi, se vogliamo entrare un pochino più in profondità, la fotografia della civiltà occidentale che Bloch dà intorno al 1941, 43, 44 è forzatamente invecchiata rispetto a tanti temi che noi possiamo immaginare. Pensiamo soltanto ai discorsi di decolonizzazione, al discorso dei generi. Però il discorso di civiltà che sto facendo è a sua volta anteriore, cioè questi elementi irrazionali di cui abbiamo parlato non trasgrediscono o non colpiscono questi temi più recenti, questi elementi razionali colpiscono quelli precedenti, cioè colpiscono i diritti, colpiscono la libertà, colpiscono appunto, rendono impossibile la fraternità. Quindi io credo che adesso risuona perché ci rendiamo conto che la civiltà è in pericolo.
2: Ma allora, io penso che un signore come Bloch possa aiutarci a ricercare un po' di senso alle cose, cioè il discorso della coscienza che viene a mancare è importante, e chiunque si è parlato di tante cose, insomma, chiunque si ponga di fronte alla realtà vedendone la complessità, sia guardando al passato, sia guardando al presente, fa uno sforzo di coscienza e di riconquista di un senso delle parole, delle cose, degli atti, che poi si traduce anche in un possibile, come dire, una possibile rinascita modesta di un tessuto connettivo che non c'è. A livello internazionale adesso vediamo come funzionano le cose. Non voglio aprire il discorso della crisi della democrazia, se no andiamo a letto alle 4, ma comunque il problema esiste ed è molto forte, perché nel momento in cui la perdita di senso trionfa e vale tutto e la coscienza si allontana, anche i diritti che sono collegati alla libertà e alla democrazia si indeboliscono evidentemente. Però io volevo rispondere, scusami, volevo far parlare Bloch ancora un attimo, se mi consentite, perché c'entra con quello che hai chiesto, Bianca. Dunque, a un certo punto lui scrive, pagina 169, non basta vedere l'inganno, dobbiamo anche capirne le ragioni, se non altro per poterlo conoscere meglio. Finché ci saranno dubbi sulle sue origini, cioè le origini dell'inganno, ci sarà sempre qualcosa di non, grazie, analizzabile, di provato solo a metà. Soprattutto la menzogna in quanto tale è a suo modo una testimonianza, esprime una mentalità, fornisce informazioni sulle circostanze che l'hanno ispirata. Quindi la menzogna, come si diceva prima, è una caratteristica evidente del dibattito pubblico in certi contesti, no? Pensate a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ma è solo un esempio. Quindi Bloch può aiutare in questo senso. E inoltre c'è un'altra cosa che lui dice a pagina 97 su Pirenne, perché questo rapporto tra i tempi è molto interessante, no? Cioè l'idea che la storia sia anche in crisi, per quello che dicevo all'inizio, cioè che questa era dell'attimo, il presentismo annulla l'interesse per il passato. In realtà quello che scrive Bloch è bellissimo su questo tema. Lui dice: l'incomprensione del presente nasce fatalmente dall'ignoranza del passato, ma forse è altrettanto inutile mettercela tutta per capire il passato quando non si sa niente del presente. E cita un aneddoto che, mentre accompagnava a Stoccolma Pirenne, scrive, dice Bloch: Pirenne mi disse questa frase: cosa andiamo a vedere prima di tutto? Pare ci sia un nuovo palazzo del municipio. Cominciamo da quello, dice Pirenne. Poi, come se volesse anticipare il mio stupore, dice Bloch, aggiunse: se fossi stato un antiquario avrei occhi solo per le cose vecchie, ma sono uno storico e per questo che amo la vita. A parte la poesia di questa cosa, che è meravigliosa, cioè amare la storia e cercare le radici senza determinismo significa cercare di costruire il presente e il futuro. Quindi non so se avrà successo più di quanto non ne abbia avuto, ma Bloch e chi si pone questi problemi ci serve per vivere, non per conoscere meglio il passato, per vivere il presente e costruire il futuro, altrimenti la speranza non c'è.
3: Rispondo ancora a Bianca, rapidissima. Ho letto questo libro a dicembre, quando è uscito, dicembre, durante le vacanze, e poi nell'ultimo periodo ho potuto leggere meno, e allora chiudevo gli occhi e pensavo a quello che avevo letto. E me ne sono accorta che proprio ci parlavo proprio con Bloch, era una cosa, questo è un libro veramente da leggere. E a un certo punto mi è venuta un'estranissima immagine. E io, siccome questo periodo, la storia e tutto quanto, dico: ma chi è l'essere più antistorico che io conosco? L'essere proprio che... addirittura una frase di Elon Musk me l'ha ricordata in qualche modo, poi dico: ma lui l'ha detto in maniera diversa. E chi è l'essere più antistorico? Quello a cui non interessa la storia, non interessa niente di quello che è successo il giorno prima. Proprio veramente, dice, ma proprio niente, dice, ma proprio più lontano da me. Ma il bambino è appena nato. Lui non conosce la storia, non nasce con la storia, però nasce il tempo della vita, comincia quello. Ed è stato un momento in cui è proprio così. Elon Musk dice a un certo punto: i bambini non sono, una frase perché bisogna ascoltarli questi, non sono gli eredi di quello che hanno fatto gli anziani. Beh, giusto, no? Perché chi dice a un bambino che ha peccato, il padre ha peccato e tutto quanto, però è diverso, perché è diverso? Perché la storia è fatta dagli esseri umani, e quell'esserino antistorico è un essere umano che poi riprenderà la storia, e la storia diventerà parte della sua vita, come la scienza, non si nasce uomo economico, non si nasce niente. Ma questo mi è sembrato un discorso molto molto interessante. E pensando a Bloch, con il suo essere legato al discorso della storia degli esseri umani, lui è uno storico, e anche con tutto il discorso del trascendente, no? Lui tutto quanto riporta, come fanno gli storici poi, insomma, non possono fare altro che questo, che riportare tutto quanto poi all'immanente, al rapporto con gli esseri umani, con tutto non per l'estremo razionalità, ma perché c'è tutta una parte che non conosciamo, che non vediamo, ma che esiste assolutamente negli esseri umani. Ecco, questa è un po' l'impressione, per questo è stato importante questa rilettura di Bloch oggi.
4: Cerco di rispondere rapidamente perché la questione è piuttosto seria. Allora, intanto faccio lo storico. Pensiamo un attimo alla biografia intellettuale di Bloch. Bloch nasce con un'origine ebraica alsaziana, che per la storia di Francia vogliono dire due cose piuttosto complesse. Bloch lo cita anche nell'Apologia della Storia, lo ricorda, ma lo ricorda sempre, è figlio più del corso precedente che del corso successivo, cioè figlio di quella generazione che ha lottato contro diciamo, una certa Francia monarchico-nazionalista ed ha vinto, perché il caso Dreyfus è centrale per la storia non solo degli ebrei francesi, ma soprattutto dei cittadini francesi, dove lì è avvenuta la scoperta di una frattura, una lunga battaglia combattuta che ha portato poi quell'esercito a vincere la Prima Guerra Mondiale. Dreyfus, lo ricordo, è alsaziano, ebreo, e commette l'errore, il sacro errore, di chiedere di far parte dello Stato Maggiore, e lo Stato Maggiore dell'esercito nazionalista razzista decide di tenere fuori gli ebrei, stanno dappertutto adesso, anche nell'esercito, e quindi, come dire, Bloch questa cosa la rivendica fortemente. Bloch dice una cosa, mi pare nella Strana Disfatta, dice: io non credo in niente, credo nella scienza, nell'osservazione degli uomini. L'unico momento in cui io mi ricordo di essere ebreo è quando incontro un antisemita. A quel punto io torno alle mie radici, che è tipicamente il caso Dreyfus, cioè l'ebreo assimilato cittadino francese che, di fronte all'esperienza dell'antisemitismo contemporaneo, che è quello di Barrès, di Morras e di tutti quelli che cita qui, dell'Action Française, dell'antisemitismo di Stato, tutti i signori che sono in qualche modo nel pantheon della destra monarchica francese, che in questo momento minaccia, diciamo, di prendere il potere, lì c'è un bastione. Perché è importante questa storia? Perché in realtà Bloch, come disse un suo collega, dice: io non credevo che un professore di storia fosse così, io me l'immaginavo quei strani signori che vivono in mezzo a delle carte polverose e che tutto sommato sono delle persone che meno frequentano gli esseri umani più sono felici. Bloch passa da sergente a capitano e si becca 4 menzioni al valore nella Prima Guerra Mondiale. Durante la resistenza, che si presenta a 60 anni col suo bastoncino dicendo: voglio partecipare alla resistenza francese, questi lo guardano come se fosse una specie di Tutankhamen uscito dal sarcofago, dice: ma cosa vuoi fare a 50 anni? A un certo punto Bloch invece li rimette in riga, cioè nel senso che lui riprende la sua tradizione ufficiale e rimette in riga questo nucleo della resistenza di Lione. E uno di questi gli dice: ma lei è un guerriero. Ma anche nella storia lui è un guerriero. Quando litiga con Febvre, perché Febvre gli dice: lascia perdere, esci da questa cosa, firma gli annal, perché se poi qualcuno si accorge che sei ebreo ci chiudono gli annal, e lui litiga con Febvre e dice: è finita il tempo di attendere, bisogna anche cominciare ad agire. Cioè l'atteggiamento di Bloch non è l'atteggiamento di quello che confida negli auspici del destino, è quello che scrive: l'esercito francese è stato miseramente sconfitto dall'esercito tedesco, perché era vecchio, perché non aveva capito niente, perché continuava a leggere le favole mentre i tedeschi usavano i carri armati. Loro ancora stavano a pensare alle guerre di Napoleone, perché Napoleone era francese. Cioè quello che David Grossman scrive in un suo romanzo: quando vedi i lupi devi prendere il fucile e abbatterli, non ci sono altri modi, non c'è discussione. Se uno storico del genere ti racconta e ti dice: è vero che Elon Musk pensa ai bambini, c'era un altro paio di personaggi che pensavano all'uomo nuovo pensando ai bambini, uno si chiamava Mussolini che li voleva fare nuovi perché così crescevano nella nuova civiltà, un altro si chiamava Stalin che aveva lo stesso tipo di problema, e un altro era Adolf Hitler che invece la faceva più corta perché eliminava tutti gli altri in modo che così rimanevano soltanto quelli buoni. Cioè quelli che non pensano la storia stanno costruendo i lager del loro cervello, e non possiamo sperare che solo la storia, siccome noi veniamo da un'imperitura civiltà millenaria, ci salverà dall'inferno. E bisogna muoversi, e muoversi è quello che diceva Mastro Gregori: se andiamo a cercare i nostri nemici con i pezzi di carta agitandoli come se fossero, come dire, la salvezza umana, insomma non è proprio una bella soluzione, bisogna trovare parole nuove. E le parole nuove, per questo Bloch è fondamentale, perché lui vive, ha bisogno della vita, deve guardare concretamente, stanno in quello che noi viviamo oggi. Cioè, quello che noi stiamo vivendo non è altro che un'ennesima crisi di un ennesimo sistema di cui altri hanno affrontato il problema, l'hanno combattuto, l'hanno, come dire, utilizzati queste cosiddette menzogne per ottenere buoni risultati. Quando le menzogne sono diventate forti sono stati pure sterminati, perché la storia non è fatta soltanto di rose e fiori, perché a un certo punto, quando Papa Innocenzo III vede tutti questi albigesi che girano per la Francia, chiama i cavalieri e non ne lascia uno in piedi. Cioè, voglio dire, le soluzioni sono varie, il problema è guardare il nemico negli occhi, essere guerrieri. Bloch non dice nasconditi dietro i pezzi di carta, torni in archivio, litiga con Febvre, dicendo tu continui a lavorare sui pezzi di carta, io c'ho un altro problema, io devo salvare la mia identità, perché me la stanno portando via. Un ebreo alsaziano ha sicuramente un problema maggiore di un francese, che è un'altra storia. E quindi io trovo divertentissime tutte queste affermazioni, l'uomo nuovo, io le sto collezionando, mi piace, è un bellissimo tunnel degli orrori, però bisogna dare una risposta, e deve essere una risposta concreta. E Bloch ci dà molte armi, ce le dà, perché non perde tempo con le chiacchiere, non perde tempo...
5: Ecco, questo era il primo documento che vi abbiamo proposto in questa notte di programmazione di Radio Radicale per ricordare Marc Bloch. In particolare, questo era un dialogo del gennaio del 2025 attorno alla presentazione della nuova edizione di Apologia dello Storico, o Mestiere dello Storico, di Marc Bloch. Andiamo avanti con il prossimo documento, il secondo che vi proponiamo, appunto il ricordo di Marc Bloch. Qui si tratta di una sintesi del convegno internazionale dell'Accademia dei Lincei dal titolo Marc Bloch, letture dall'Italia, con l'introduzione di Andrea Giardina e l'intervento di Carlo Ginzburg.
6: Bene, naturalmente è un grande onore presiedere una sessione di uno splendido convegno dedicato a uno storico veramente, al di fuori di qualunque retorica, la verità, venerato da tutti. Poi il recente accoglimento delle spoglie di Marc Bloch nel Pantheon di Parigi, un evento sul quale, di quale parlerà anche oggi pomeriggio Cécile Cabi con la sua relazione che si terrà appunto alla Sapienza, testimonia questo evento, testimonia l'evento parigino, testimonia e rinnova l'immensa gratitudine nei confronti dell'opera e dell'eroe della libertà. Reca ossequio a tutti i martiri della Resistenza e incoraggia al tempo stesso tutte le donne e tutti gli uomini che oggi, in questi tempi difficili, si impegnano a tenere vivo in Europa, ma è un'Europa immaginata in senso largo, il ricordo della Resistenza come pegno di un'azione che vive e si arricchisce nel presente e che nel futuro non si esaurirà. Dall'inizio dei lavori devo comunicare alcune variazioni di programma che non dipendono dall'organizzazione, ma dalla necessità, del desiderio di fare in modo che il programma resti nella sua, così come è annunciato, non si perdano relazioni, e quindi con qualche, diciamo, disagio per i conferenzieri mutiamo un po' l'ordine del giorno, il programma, ma diciamo si tratta in fondo di piccole cose. E cominciamo proprio con Carlo Ginzburg. Il titolo della sua lezione era Per continuare la discussione, visto che lo ascoltiamo per primo, potremmo anche intitolarla, ma non voglio regargli violenza, ci mancherebbe altro, per iniziare la discussione e continuarla naturalmente. E siamo, Carlo Ginzburg, per motivi molto significativi, non ha potuto essere qui con noi oggi, e ha inviato un suo testo registrato che ascolteremo, che sarà governato, la regia di questa trasmissione è affidata alla gentilezza del collega Martin Rueff, che è collegato da Ginevra, se non ricordo male, e che ci dovrebbe essere collegato e che ci, appunto, prima della sua relazione, che si terrà più tardi, ci, appunto, farà il regista della trasmissione del testo di Carlo Ginzburg e anche qualcosa di più. Sentiamo allora il collega Martin Rueff, è collegato?
7: Questa sessione dell'Accademia dei Lincei in onore di Mark Bloch è stata finanziata da colui che vi parla e dalla Fondazione Balzani, che ringrazio vivamente. Sono molto grato all'Accademia dei Lincei per questo invito. I brani in francese del testo che segue verranno letti da Martin Rueff, che li ha tradotti. Quello che presenterò oggi è il capitolo più recente di una vicenda in cui sono coinvolto da decenni. Leggere Mark Bloch, imparare da Mark Bloch, dalla sua figura straordinaria di stoico e di combattente per la libertà. Ma la mia prospettiva è lontanissima dall'omaggio a un monumento. Mi soffermerò su un particolare di un capolavoro di Bloch, Jean-Jacques Mathieu, analizzando il modo in cui la storia della ricezione di un testo può gettare una luce inattesa sul testo in questione. Un paio di mesi fa, un ex soldato israeliano che vive da qualche tempo a Bologna venne a cenare a casa nostra e mi fece delle domande a proposito dei temi su cui stavo lavorando. A un certo punto feci un passo indietro e gli parlai di un saggio pubblicato anni fa in cui analizzavo un miracolo di Gesù trasmesso dai Vangeli sinottici, la guarigione dell'emorroista, ossia di una donna che soffriva di perdite di sangue. Di questo miracolo parlerò tra poco. Dirò solo che il giorno dopo quella conversazione cominciai a lavorare all'introduzione a Leoato Matthieu di Mark Bloch, di cui è uscita da poco la ristampa nella collana a foglio di Gallimard. Nel corso degli anni ho riletto molte volte Leoato Matthieu, ma soltanto quando ho cominciato a preparare il mio intervento al convegno che si è tenuto a Lione in occasione del 100° anniversario della pubblicazione del libro, che mi sono imbattuto in un passo che fino ad allora mi era sfuggito. Cito: non si potevano ovviamente considerare, scriveva Bloch, i riti di guarigione dei malati di scrofola da parte dei re di Francia e d'Inghilterra isolatamente, indipendentemente da tutto quel gruppo di superstizioni e di leggende che costituisce il meraviglioso monarchico. Sarebbe stato condannarsi fin da principio a vedere in essi null'altro se non un'anomalia ridicola, senza nesso con le tendenze generali della coscienza collettiva. Fine della citazione. Da tempo mi sono convinto che la mia traiettoria verso la microstoria è stata caratterizzata dallo studio di casi anomali. Il passo di Bloch sulle anomalie ridicole era rimasto in uno strato della mia memoria senza che mi rendessi conto che il nesso tra quelle anomalie e il, cito, carattere sovrannaturale attribuito al potere monarchico, particolarmente in Francia e in Inghilterra, fine della citazione, aveva potuto agire per decenni come un modello sotterraneo della mia ricerca. Torno alla mia rilettura recente dei Rolato Mature. Questa volta mi sono messo a cercare, senza chiedermi perché, gli echi del miracolo dell'emorroissa di cui avevo parlato la sera prima con l'ex soldato israeliano. Una pista del genere era tutt'altro che ovvia, dato che un paragone tra quel miracolo e l'errato Matthäus non era mai stato proposto e non mi era mai venuto in mente. Arrivato a metà del primo capitolo del Rolato Mature, mi sono imbattuto in questa pagina, cito: né i merovingi né i carolingi, secondo le testimonianze dei testi, hanno posseduto quella forma speciale del potere guaritore che si applica a una malattia determinata, le scrofole. Ma non avrebbero potuto passare come capaci di guarire sia un'altra malattia particolare, sia anche tutte le malattie in generale? Consultiamo Gregorio il Tuo. Nel libro nono, a proposito del re Gontrano, figlio di Clotario I, si legge il passo seguente, citazione dentro la citazione. Si raccontava comunemente tra i fedeli che una donna, il cui figlio, affetto da febbre quartana, giaceva nel suo letto di dolore, si era insinuata attraverso la folla fino al re e, accostandosi a tergo, gli aveva strappato, senza che egli se ne accorgesse, alcune frange del suo manto reale. E mise in un po' d'acqua che fece bere al suo figlio. Subito la febbre cessò, il malato guarì. Quanto a me, io non metto la cosa in dubbio. Ho visto io stesso più volte, infatti, dei demoni, abitanti dei corpi posseduti, gridare il nome di questo re e, smascherati dalla virtù da lui emanata, confessare i loro crimini. Fine della citazione. Ho letto questa pagina e sono rimasto senza parole. Mi ero imbattuto inaspettatamente in quello che, senza chiedermi perché, stavo cercando. Nel passo di Gregorio il Tuo avevo riconosciuto immediatamente un eco della guarigione miracolosa del figlio della donna emorroissa, descritta nei Vangeli sinottici, Matteo 9,20, Marco 5,27, Luca 8,44, che soffriva da 12 anni di perdite di sangue. Ma nel passo dell'Historia Francorum Gesù non viene menzionato. Si trattava evidentemente di un silenzio deliberato. In un'altra opera, I Libri Miraculorum, Gregorio di Tours menziona questo miracolo tra quelli compiuti da Gesù. Cito: «Profluvium mulieris tacto fimbrie salutaris avertit, fece cessare le perdite di sangue in una donna facendole toccare il bordo della propria veste». Fine della citazione. Ma questo riassunto sintetico del miracolo dell'emorroissa ignora un particolare essenziale che compare nei Vangeli sinottici e che rinvia evidentemente alla condizione di impurità sociale di cui soffriva quella donna, Levitico 15,25. Gesù non si era accorto della presenza della donna, cito: essa si accostò a lui da dietro, opistem, e toccò le frange del suo mantello. Matteo 9,20, Marco 5,27, Luca 8,44. Fine della citazione. Ora, questo particolare è presente nel passo della Historia Francorum citata sopra, in cui però Gesù non è menzionato. La madre del figlio malato, cito, si era infilata in mezzo alla folla fino al re Gontran e, avvicinandosi da dietro, gli aveva strappato, senza che lui se ne accorgesse, alcune frange del mantello regale. Accessit inter turbas populi usque antergum regis abruptisque tram regalis indumenti fimbris. Un confronto tra il passo dell'Historia Francorum di Gregorio di Tours e i passi dei Vangeli sinottici è eloquente. La guarigione del figlio e della donna avviene all'insaputa di Gontran, così come la guarigione dell'Eunorissa era avvenuta all'insaputa di Gesù. Nei due casi il miracolo si verifica quando viene toccato il mantello. Questo elemento anomalo rispetto alle descrizioni dei miracoli di Gesù è sottolineato in un passo del Vangelo di Marco, 5:30, che descrive il miracolo dell'Eunorissa. Cito: e improvvisamente Gesù, rendendosi conto della virtù che era uscita da lui, si voltò verso la folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? Et statim Iesus cognoscens in senet ipso virtutem quae exierat Deo conversus ad turbam aiebat. Qui stetigit vestimenta mea? Fine della citazione. Gontran, come Gesù, non agisce, è agito. Ora, il termine virtus della Vulgata, che traduceva la dynamis della 70, ritorna alla fine del passo dell'Historia Francorum citato sopra, in cui Gregorio di Tours paragona l'effetto miracoloso delle frange strappate dal mantello di Gontran all'effetto del nome di Gontran, che costringeva i leoni a confessare i propri delitti. Cito: in effetti io stesso ho visto molto spesso dei demoni che abitano dei corpi posseduti gridare il nome di quel re e, smascherati dalla virtù che emanava da lui, virtute ipsius discernente, confessare i loro crimini. Fine della citazione. Ma la traduzione delle parole virtute ipsius discernente proposta da Bloch nel Rato a Kirche introduce un particolare estraneo sollecitato dalla parola virtus. Smascherati dalla virtù che emanava da lui, décelé par la vertu qui émanait de lui, un'eco precisa del passo davvero stupefacente del Vangelo di Marco che descrive il miracolo dell'emorragia. Cito: e improvvisamente Gesù, rendendosi conto della virtù che era uscita da lui, et statim Iesus cognoscens in senet ipso virtutem quae exierat Deo. Fine della citazione. Come si è detto nel passo dell'Historia Francorum citato nei insomma, io, cioè, il riconoscimento della virtù, virtus, è attribuito ai demoni che gridano il nome del re che li costringe a confessare i propri delitti. La traduzione di Bloch par la virtù qui emanè del mi richiede invece puntualmente sul passo del Vangelo di Marco. È Gesù a riconoscere la virtù che va da lui stesso a sua insaputa. Come interpretare l'inserimento di questo particolare nella traduzione del passo di Gregorio il Tuo, tradotto da Bloch? Supporre che si tratti di una scelta che alludeva tacitamente, ma in maniera deliberata, alla sua derivazione dal Vangelo di Marco, mi pare inaccettabile, anche perché Bloch riprende la frase nel commentare il passo su Gontran, cito: una forza miracolosa legata alle vesti che l'avevano toccato. Fine della citazione. Si tratta allora di una memoria involontaria? In questo caso ci troveremmo di fronte a un lapsus, sfuggito a Bloch e, se non erro, ai suoi lettori, che ci consentirebbe di entrare improvvisamente nell'officina di Roa Tumatiote. Per chiarire che cosa implichi l'ipotesi di un lapsus è necessaria una digressione. La sequenza testuale che ho descritto è paragonabile a una serie di matriosche di bambole russe di dimensioni diverse, inserite una dentro l'altra. Provo a elencarle a ritroso. A. La lettura del Roato Matthios da parte di chi scrive. B. La lettura e traduzione da parte di Bloch del passo dell'Historia Francorum di Gregorio di Tours sul miracolo attribuito alle frange del mantello di Gontran, paragonato all'effetto miracoloso che il nome di Gontran aveva sui demoni costretti a confessare i propri delitti. C. La lettura da parte di Gregorio di Tours dei passi dei Vangeli sinottici sul miracolo dell'Evoluissa, in particolare Marco 5:30. D. I passi dei Vangeli sinottici su quel miracolo. Si tratta di un elenco semplificato, perché in ciascun caso la lettura si riferisce non solo all'anello contiguo, ma a tutti gli anelli e al loro intreccio. Questa sequenza presuppone un intreccio di elementi, uno dei quali fa parte della psiche di molte specie animali, tra cui quella denominata Homo sapiens, la memoria involontaria. Il lapsus attinge in maniera involontaria a un patrimonio inconscio, della dell'acqua per piacere.

0: Giulio. L'autore, Thomas De Quincey, nato nel 1785 e morto nel 1859, raccontò in che modo era diventato un consumatore di oppio, confessando i piaceri e i sensi di colpa generati da questa abitudine. Lo scritto venne pubblicato per la prima volta sul London Magazine, senza nome d'autore, nel 1821. L'anno successivo venne ristampato con un'aggiunta da cui citerò un passo in una versione francese, apparsa a Parigi nel 1828, senza nome d'autore, sotto il titolo L'Anglais Mangeur d'Opium, traduit de l'anglais par ADM. L'esperienza dell'oppio, scriveva De Quincey, l'aveva messo di fronte a raffiorare dei ricordi del passato.
1: De tout cela, du moins, je tirais cette conclusion que oublier est impossible à l'homme. Mille événements peuvent et doivent tirer un voile entre la conscience présente et les secrètes inscriptions de l'âme. Des accidents de même nature peuvent aussi le déchirer, mais voilée ou découverte, l'inscription reste toujours. Comme les étoiles paraissent s'enfuir devant la lumière du soleil, tandis que la lumière se place entre elles et nous comme un grand voile. Elles attendent pour se révéler que l'obscurité succède au jour.
0: L'autore di questa versione, che sul frontespizio si nascondeva dietro la sigla ADM, era il diciottenne Alfred Musset. Si trattava di una versione abbastanza libera, a tal punto da suggerire al curatore di una recente edizione critica di presentare De Musset come autore del testo. Per arrivare ad un riconoscimento adeguato dell'opera di De Quincey in Francia dovettero passare più di 30 anni. All'inizio di Le Paradis Artificiel, Opium et Hashish, 1860, Baudelaire scrisse:
1: Le travail sur l'opium a été fait, et d'une manière si éclatante et radicale, médicale et poétique à la fois, que je n'oserais rien y ajouter. Je me contenterai donc, dans une autre étude, de donner l'analyse de ce livre incomparable qui n'a jamais été traduit en France dans sa totalité.
0: Questa accenna alla traduzione parziale di De Musset si spiega facilmente. Baudelaire aveva sott'occhio l'edizione delle Confessions of an English Opium Eater, apparsa a Boston nel 1851, che includeva un appendice, Suspiri a De Profundis, being a sequel to the Confessions of an English Opium Eater. In questo appendice, come si legge in Le Paradis Artificiel,
1: De Quincey occupa sa nouvelle vie à revivre sa première. Il revit tout l'univers de son enfance, mais avec la richesse poétique qui ajoutait maintenant un esprit cultivé, déjà subtil et habitué à tirer ses plus grandes jouissances de la solitude et du souvenir.
0: Seguiva un passo di De Quincey che cito nella splendida traduzione di Baudelaire.
1: Qu'est-ce que le cerveau humain, sinon un palimpseste immense et naturel? Mon cerveau est un palimpseste, et le vôtre aussi, lecteur. Des couches innombrables d'idées, d'images, de sentiments sont tombées successivement sur votre cerveau, aussi doucement que la lumière. Il a semblé que chacune ensevelissait la précédente, mais aucune, en réalité, n'a péri.
0: La métaphore du palimpseste che affascinò Baudelaire, condensava la sovrapposizione tra velo e iscrizione, proposta da De Quincey in un passo che rileggerò a parte.
1: De tout cela, du moins, je tirais cette conclusion que oublier est impossible à l'homme. Mille événements peuvent et doivent tirer un voile entre la conscience présente et les secrètes inscriptions de l'âme.
0: L'immagine della memoria come un palinsesto stratificato, immenso e naturale, evoca a sua volta per noi un palinsesto composto da strati cognitivi che si sono venuti accumulando nell'arco di un secolo. Freud, Proust, Baudelaire, De Quincey. Il lapsus fa affiorare in maniera involontaria frammenti presenti nella memoria inconscia. E con questo torniamo a Bart Bloch. In un saggio pubblicato nel 1934 sulle Annales d'Histoire Économique et Sociale, dedicato ai problemi di storia agraria di cui si stava occupando da vari anni, Bloch scrisse che
1: la disposition des champs et le livre où les sociétés rurales ont inscrit, ligne sur ligne, les vicissitudes de leur passé. Malheureusement, ce grand palimpseste des terroirs attend encore sa paléographie.
0: Una dichiarazione del genere, formulata dall'autore dei Caractères originaux de l'histoire rurale française, 1931, non può essere presa alla lettera. Ma è difficile immaginare che a queste parole fosse estraneo il ricordo del passo di De Quincey tradotto da Baudelaire, in cui il palinsesto veniva presentato come metafora della memoria. Anche perché sappiamo da Suzette Bloch che un esemplare del libro di De Quincey si trovava nella biblioteca di Bloch. Bloch paragonava i paesaggi agrari a palinsesti in cui sotto le caratteristiche immediatamente evidenti affioravano strati di insediamenti storici che si erano depositati attraverso il tempo. Bloch potrebbe aver paragonato ad un palinsesto il passo di Gregorio di Tours sul miracolo involontario attribuito a Gontran. Soffermandosi su questo passo, nonostante il mancato riferimento alle scrofole, percependo oscuramente dietro la virtus del re Gontran, la virtus di Gesù, che non è nominato. Questa percezione era stata scartata, ma aveva lasciato una traccia nelle parole del Vangelo di Marco che Bloch aveva incluso nella sua traduzione del passo di Gregorio di Tours. Desse lì par la vertu qui a mané de lui, sui, ossia Gesù. Questo particolare prova, senza ombra di dubbio, che Bloch aveva identificato tra le righe del passo di Gregorio di Tours il miracolo dell'emorroissa che l'aveva ispirato. Di questa identificazione Bloch non fece parola, ma nel tradurre il passo di Gregorio lasciò, senza menzionarla, una scheggia del Vangelo di Marco che l'aveva ispirato. Qualcuno potrebbe obiettare che il lapsus di Bloch era frutto di una semplice distrazione, ma il lapsus, frutto di memoria involontaria, fa affiorare un tema che Bloch, nello scritto Réflexion pour un lecteur curieux de méthode, redatto nel 1939, pose al centro del suo modo di concepire il mestiere dello storico. Mi riferisco alla distinzione tra testimonianze volontarie e testimonianze involontarie, poi ripresa e sviluppata dell'Apologie pour l'histoire, in un passo che mi pare indispensabile, nonostante la sua lunghezza, citare qui. Cito: il progresso più notevole della ricerca storica negli ultimi secoli ha coinciso con l'assegnare un'importanza sempre più grande alle testimonianze involontarie. E Toubiot fa un passo ulteriore che complica, approfondendola, la distinzione da cui era partito. Alle stesse opere narrative tendiamo a chiedere qualcosa di molto diverso da ciò che esse pretendevano di dirci. Le cronache medievali o i memoir di Saint-Simon probabilmente continuano a interessarci per gli eventi che riferiscono, ma ancor di più per le rivelazioni che questi testi ci danno in maniera inconsapevole sul bagaglio mentale dei monaci o sulla psicologia di un duca e pari di Francia. Fine della citazione. Immagino che Bloch

0: antiquaria da parte di Alessandro Manzoni, Naplo e Arnaldo Momigliano. Ma oggi mi pare opportuno insistere su un'altra convergenza, quella tra il passo di Bloch e un passo della Confession di De Quincey, che citerò nella traduzione fedele di Debussy.
1: De tout cela, du moins, je tirais cette conclusion que oublier est impossible à l'homme. Mille événements peuvent et doivent tirer un voile entre la conscience présente et les secrètes inscriptions de l'âme. Des accidents de même nature peuvent aussi le déchirer, mais voilée ou découverte, l'inscription reste toujours, comme les étoiles paraissent s'enfuir devant la lumière du soleil, tandis que la lumière se place entre elles et nous, comme un grand voile. Elles attendent, pour se révéler, que l'obscurité succède au jour.
0: Poiché l'autore del lapsus che sto cercando di analizzare attribuiva all'elemento inconscio un'importanza straordinaria per la ricerca storica, è necessario esaminare da vicino il contenuto del lapsus. A guidare le mie riflessioni sarà inevitabilmente Sigmund Freud, che al lapsus dedicò un ampio capitolo della sua opera La psicopatologia della vita quotidiana, pubblicata per la prima volta nel 1901 e poi ristampata più volte con ampliamenti. I passi che citerò sono tratti dalla prima traduzione francese curata da Samuel Jankelevich, apparsa a Parigi nel 1922. Mark Bloch, che stava allora ultimando l'orato mature, potrebbe averla consultata. Nel capitolo della psicopatologia della vita quotidiana
1: dedicata al lapsus, Freud scrisse: nous devons, et nous avons l'habitude de le faire, introduire jusque dans l'appréciation du style dont se sert un auteur le principe d'explication qui nous est indispensable lorsque nous voulons remonter aux causes d'un lapsus isolé. Une manière d'écrire claire et franche montre que l'auteur est d'accord avec lui-même. Et, toutes les fois que nous trouvons un mode d'expression contraint, sinueux, fuyant, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que nous nous trouvons en présence d'idées compliquées, manquant de clarté, exposées sans assurance, comme avec une arrière-pensée de critique.
0: L'espressione idee compliquée appare decisamente generica se confrontata con una frase che precede il passo appena citato, in cui il trubio della parola associato al lapsus è ricondotto a un conflit interior. Qualcosa del genere potrebbe spiegare il lapsus di Bloch. La scintilla che aveva dato fuoco al lapsus era stata la decisione di Gregorio di Tours di non menzionare il nome di Gesù nel momento in cui rielaborava uno dei suoi miracoli. Bloch condivise questo silenzio, ma nel tradurre il passo di Gregorio di Tours introdusse, senza rendersene conto, il commento del Vangelo di Marco sul miracolo di Gesù. È possibile cogliere dietro questo lapsus la traccia di un conflitto interiore dell'ebreo Mark Bloch nei confronti del cristianesimo? Per rispondere a questa domanda mi sembra necessario citare, nonostante la sua lunghezza, l'indimenticabile testamento che Bloch scrisse a Clermont-Ferrand il 18 marzo 1901.
1: Je n'ai point demandé que sur ma tombe fussent récitées les prières hébraïques, dont les cadences

0: m'accompagnèrent vers leur dernier repos, tant de mes ancêtres et mon père lui-même. Je me suis, toute ma vie durant, efforcé de mon mieux vers une sincérité totale de l'expression et de l'esprit. Je tiens ma complaisance vers le mensonge, de quelque prétexte qu'elle puisse se parer pour la pire lèpre de l'âme. Comme un beaucoup plus grand que moi, je souhaiterais volontiers que pour toute devise, on gravât sous ma pierre tombale ces simples mots « Dilexit veritatem ». C'est pourquoi il m'était impossible d'admettre qu'en cette heure des suprêmes adieux, où tout homme a pour devoir de se résumer soi-même, aucun appel fut fait en mon nom aux effusions d'une orthodoxie dont je ne reconnais point le credo. Mais il me serait plus odieux encore que dans cet acte de probité, personne ne pût rien voir qui ressemblât à un lâche reniement. J'affirme donc, s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif, que je n'ai jamais songé à m'en défendre, ni trouvé aucun motif d'être tenté de le faire. Dans un monde assailli par la plus atroce barbarie, la généreuse tradition des prophètes hébreux, que le christianisme, en ce qu'il eut de plus pur, repris pour l'élargir, ne demeure-t-elle pas une de nos meilleures raisons de vivre, de croire et de lutter ? Étranger à tout formalisme confessionnel, comme à toute solidarité prétendument raciale, je me suis senti, durant ma vie, entière, avant tout, et très simplement français, attaché à ma patrie, par une tradition familiale déjà longue, nourrie de son héritage spirituel et de son histoire, incapable en vérité d'en concevoir une autre où je puisse respirer à l'aise. Je l'ai beaucoup aimé et servi de toutes mes forces. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mit à ses sentiments le moindre obstacle. Au cours des deux guerres, il ne m'a pas été donné de mourir pour la France. Du moins, puis-je, en toute sincérité, me rendre ce témoignage. Je meurs comme j'ai vécu, en bon français.
1: Questo documento straordinario è stato ripetutamente, oggi più che mai, utilizzato per motivi, per obiettivi politici, compresi alcuni contro cui Bloch aveva lottato. Isolare l'ultima frase, come è stato fatto, «Je meurs comme j'ai vécu, en bon français», significa tradire il pensiero di Bloch, che nella Francia sconfitta dalle truppe naziste rivendicava il diritto di essere al tempo stesso francese, ebreo diasporico, ateo. Quest'idea plurale di identità, un termine che Bloch si guarda bene da usare, non era limitata a un contesto nazionale specifico. Italiano, ebreo e aggiungerei ateo si definì Primo Levi, deportato ad Auschwitz perché ebreo. Riflettendo su questi casi, ho proposto un'idea dell'individuo come punto di intersezione di insiemi diversi. Discutere questa generalizzazione mi porterebbe lontano. Torno invece al testamento di Max Bloch e alla sua definizione del cristianesimo in quello che ha di più puro, come ampliamento della generosa tradizione del profetismo ebraico. Un'affermazione come questa sembra escludere a priori la possibilità di ricondurre il lapsus di Bloch, dei Rato Matthäus, a un conflitto interiore, la nozione evocata da Freud, tra ebraismo e cristianesimo, ma una via tortuosa può portare a conclusioni diverse. Nel suo testamento Bloch dichiarò di considerare il cristianesimo come compimento dell'ebraismo. Su quest'idea, che da millenni viene data per acquisita, ho immaginato per molto tempo, avanzando l'ipotesi che la nozione di prospettiva storica abbia le sue radici nell'ambivalenza del cristianesimo nei confronti del giudaismo. Quando cominciai a fare i conti con questa idea, rimasi profondamente turbato, dato che una delle facce di quell'ambivalenza era l'antigiudaismo cristiano, che per secoli contribuì in maniera decisiva alle persecuzioni degli ebrei. L'altra faccia dell'ambivalenza ha trovato la sua espressione fisica nell'inclusione della Bibbia ebraica come Antico Testamento nella Bibbia cristiana. Sulle ripercussioni di questo dato di fatto, che simboleggia la sconfitta di Marcione, che riteneva impossibile conciliare il Dio degli ebrei e quello dei cristiani, non finiremo mai di riflettere, a cominciare dalla nozione di ambivalenza e le sue implicazioni. È lecito supporre che un sentimento di ambivalenza del tutto asimmetrica sia esistito ed esista anche da parte ebraica nei confronti del cristianesimo? Tutto questo ci porta ancora una volta verso Sigmund Freud. Sull'ambivalenza Freud scrisse nel 1910 un saggio, Le sens opposé dans les mots primitifs, che assumeva un testo pubblicato nel 1885 in cui il linguista Karl Abel aveva sostenuto che le parole dal significato opposto, come il latino altus, alto e profondo, che rinviano a uno stato originario del linguaggio. La tesi di Abel venne duramente criticata da Emil Benveniste, che nel 1956 dimostrò in maniera stringente che la presunta contraddittorietà delle parole non rinviava affatto ad uno stato originario del linguaggio, ma ad una categorizzazione della realtà diversa dalla nostra. L'ambivalenza della nozione di Sacher, per esempio, si riferiva ad una società come quella medievale, in cui tanto il re che un lebroso erano degli intoccabili. Il saggio in cui Freud riprendeva la tesi di Abel apparve in francese in una raccolta intitolata Essai de psychanalyse appliquée, pubblicata nel 1933. La traduzione era basata sul decimo volume delle opere complete di Freud, apparso nel 1924. Ma una nota a piedi pagina, posta alla fine del saggio, Le sens opposé dans les mots primitifs, contiene una sorpresa.
0: Il est naturel de supposer que le sens originaire opposé des mots représente le mécanisme préformé dont se sert au bénéfice de maintes tendances.
1: A questo punto la frase viene completata da una glossa assente nella versione originale, in cui si precisa che quel meccanismo preformé viene utilizzato da le lapsus, che consiste a dire le contraire de ce que l'on voulait. Si tratta evidentemente di un chiarimento che Freud avrà comunicato a una delle due traduttrici, la psicanalista Marie Bonaparte. In questa mezza frase, semi nascosta nelle pieghe della traduzione francese del fasto di Gregorio riguardante Gesù? No, no, no, no, ho sbagliato.
0: Questo era 32, 31, questo, vabbè, questo era 32.
1: E senso Abel, possiamo riconoscere una traccia dell'interminabile riflessione di Freud sul lapsus, lo che assiste a esplorare.
0: Aveva scritto nella Psicopatologia della vie quotidienne che les cas de lapsus, même les plus simples en apparence, pourront un jour être ramenés à des troubles ayant leur source dans une idée à moitié réprimée, extérieure à la phrase ou au discours qu'on prononce.
1: L'idea che lapsus sia in grado di utilizzare le risorse offerte dall'ambivalenza non poteva non attrarre Freud, nonché coloro che lo leggono oggi, tenendo conto delle critiche di Benveniste alle tesi di Abel sulle parole che ha significato opposto. Un'ambivalenza ebraica verso il cristianesimo potrebbe spiegare da un lato la decisione di Bloch di tacere il nome di Gesù nel commentare il passo di Gregorio di Tours sul miracolo attribuito a Gontran. Dall'altro, il gesto involontario dettato da un'idea semi-repressa che portò Bloch a lasciare nella traduzione del passo di Gregorio una traccia riguardante Gesù, il Gesù anomalo descritto dall'Evangelista Marco. La spiegazione che ho appena menzionato è dichiaratamente ipotetica, ma l'esistenza dell'actus di Bloch è fuori discussione. Non sarà facile ignorarlo. La conversazione sul miracolo dell'emorroissa che avevo fatto a Bologna mi ha spinto, senza che me ne rendessi conto, verso una scoperta inaspettata. Talvolta la memoria involontaria, aiutata dal caso, ci permette di recuperare qualche strato del palinsesto di cui ci hanno parlato in maniera indimenticabile De Quincey, Baudelaire e Matlock.
2: Ecco, questa era una sintesi del convegno internazionale dell'Accademia dei Lincei dal titolo Marc Bloch, letture dall'Italia. Con questo documento chiudiamo questa parte della programmazione di Radio Radicale in cui vi abbiamo ricordato la figura dello storico francese Marc Bloch, inumato lo scorso 24 giugno al Pantheon francese per iniziativa del presidente Macron. Ora andiamo avanti invece con gli appuntamenti della programmazione di Radio Radicale. Vi proponiamo Dialogo sul futuro dell'uomo con il cardinale Gianfranco Ravasi, a colloquio con Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, con gli interventi di Raffaella Rizzo, direttrice del Ventotene Festival, e la giornalista Chiara Esposito.
3: Siete numerosissimi nonostante il giorno caniculare che contraddistingue queste settimane europee, e soprattutto avete manifestato veramente una grande vicinanza alla nostra associazione, alla Nuova Europa. Sono reduce con Sua Eminenza il Cardinal Ravasi da un giro in queste stanze bellissime che ospitano oggi la sala stampa estera, quindi tutti i colleghi che raccontano il nostro paese e le vicende del Vaticano al mondo, quindi un luogo importantissimo, simbolico, che nel passato, per restare alla simbologia, è stata anche la sede del presidente Silvio Berlusconi, che di fatto da queste stanze ha governato l'Italia. Vi chiederei una cortesia, vista la canicola, chiudiamo quella finestra non a maniglia, ma faccio anche un minimo di manutenzione, ma per diciamo rendere l'ambiente il più refrigerato possibile. Allora, noi siamo qui per festeggiare i 10 anni della nostra associazione, la Nuova Europa. Ovviamente ringrazio la presidente Triscia della stampa estera e tutte le sue strutture per averci offerto questa sede prestigiosa. Vogliamo raccontare a chi non ci conosce, ci sono tantissimi amici e istituzioni che ringrazio, che cosa abbiamo fatto in questi 10 anni. Noi siamo un'associazione non profit iscritta al RUNS che ha come obiettivo quello di creare un'anima sociale di cittadinanza all'Europa. L'Europa dei mercati, lo posso testimoniare per il mestiere che faccio, funziona molto bene. L'Europa diciamo della società, dell'assistenza, della coesione funziona un po' meno. Quindi noi abbiamo questo obiettivo ambizioso, dare un'anima sociale all'Unione Europea. E abbiamo fondato una scuola d'Europa insieme a Raffaella Rizzo, che è mia moglie, ma soprattutto è la coordinatrice di tutte le iniziative con i giovani della scuola d'Europa e della nuova Europa. Abbiamo creato una rete di scuole che aderiscono alla nostra associazione. Abbiamo base a Roma come sede legale al liceo Mamiani, che è stato il liceo di tantissime personalità, tra cui Altiero Spinelli, uno degli autori del manifesto di Ventotene, ma il cuore lo abbiamo a Ventotene dove abbiamo fondato una scuola d'Europa, a Ventotene dove da 10 anni facciamo nelle giornate della festa dell'Europa il Ventotene Europa Festival, con migliaia di giovani che sono arrivati da tutta Europa e non solo, anche dalle Americhe, per incontri che durano 3-4 giorni sull'isola nelle giornate di maggio, incontri di confronto per ascoltare lezioni di diritto, di economia, di società e anche tavole rotonde importanti come c'è stata quest'anno sulla libertà di stampa. Dunque noi sostanzialmente vogliamo festeggiare insieme a voi questo evento, però lanciando un tema importante a mio modo di vedere, al nostro modo di vedere, che è in modo altisonante il futuro dell'uomo, uomo inteso come razza. Inutile spiegare il momento che stiamo vivendo, le guerre, la potenza dell'economia digitale, la forza dell'intelligenza artificiale, e chi meglio di Sua Eminenza Cardinale Ravasi ci può aiutare in questo percorso, persona di grandissimo intelletto, cultore del pensiero originale, a proposito di intelligenza artificiale, giornalista e pensatore sopraffino. Abbiamo chiesto quindi a un'entità esterna di accompagnarci in questo cammino virgiliano di riscoperta dei valori umani. Mi taccio e avremo l'amica e nostra collega socia Chiara Esposito che ci racconterà un po' cosa abbiamo fatto in questi 10 anni con un breve racconto e poi con un video breve. Non abbiate paura, e poi partirà questa conversazione con Sua Eminenza.
4: Prima però voglio dare io dei ringraziamenti doverosi a tutti voi. Apro questo piccolo incontro con una citazione dal New Yorker che ha festeggiato invece 100 anni, che è molto significativa. 10 anni sono allo stesso tempo sufficientemente lunghi per poter riconoscere le tendenze a lungo termine e sufficientemente brevi da costituire un periodo distinto nella nostra memoria. Quindi il primo mattoncino l'abbiamo messo, ora dobbiamo raccontare quello che abbiamo fatto brevemente e guardare avanti. E mi onoro di celebrare questo nostro compleanno con voi in una cornice così prestigiosa. E voglio esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che ci hanno in questi anni accompagnato, sostenuto, creduto nei nostri progetti e nei nostri valori. Un ringraziamento sincero va alle rappresentanze in Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo per il loro supporto fondamentale sin dal primo anno di attività, quindi noi siamo partiti con loro a fianco. La riconoscenza va anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la costanza vicinanza istituzionale con i dipartimenti delle politiche europee e delle politiche giovanili, al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, alla Camera dei Deputati, alla Regione Lazio e al Comune di Ventotene. Un grazie sentito poi agli enti privati che ci hanno aiutato e ci aiutano a finalizzare importanti progetti su tutti la Scuola d'Europa e il Festival di Ventotene. Tra essi ricordo ACRI, l'Associazione di Fondazione Cassa di Risparmio, Intesa San Paolo, Maire, ENI, l'Università di Roma III, che ci ha introdotto nel mondo importantissimo, fondamentale delle università con il suo Europe Direct e il Centro di Documentazione Europea, e la rete Laboratorio di Cittadinanza che ci ha introdotto benissimo nel mondo della scuola. Adesso abbiamo una grandissima rete di scuola in tutta Italia. Voglio poi ringraziare gli amici e i colleghi giornalisti che ci hanno sostenuto con Media Partnership in tutti questi anni. Ricordo ANSA, Radio Radicale, Italpress, Rai Radio 3 e l'Ordine Giornalisti del Lazio, che di recente, da 2 anni, è con noi. E infine il riconoscimento più importante, la medaglia del Presidente della Repubblica, che da 5 anni ci incoraggia a proseguire con entusiasmo e convinzione il nostro cammino. Ora ve lo presenterà brevemente Chiara Esposito, nostra collaboratrice, giovane giornalista, e lascio la parola a lei per raccontarvi cosa si prova da dentro a essere, far parte della nuova Europa. Grazie.
5: Grazie Raffaella, grazie Roberto per la fiducia accordatami in questo anniversario così cruciale, un decennale che devo dire emoziona da dentro e emozionerà sicuramente anche tutti i presenti, perché effettivamente lo hai sottolineato pienamente Roberto, questo è sì un traguardo ma è il frutto di una grande scommessa su un progetto, quello dell'integrazione europea, che è sì economico, giuridico, ha aspirazioni politiche, ma è soprattutto la storia di un ideale che si perpetra e che ancora vuole emozionare i cittadini e far sì che possano impegnarsi attivamente nella società, ma anche e soprattutto le giovani generazioni. E rubo la possibilità di raccontarvi lo sguardo di tutti i ragazzi che hanno fatto parte, continuano a far parte di questo viaggio, un viaggio di confronto, di dialogo. Però prima di addentrarmi chiedo alla regia di mandare il contributo video.

0: Credo che la parola partecipazione riassuma quello che abbiamo potuto vedere, ecco, così in breve. 10 anni in qualche minuto non sono semplici da riassumere, ma sicuramente la necessità di aprire gli spazi di confronto che ovviamente con i tanti progetti della nuova Europa sono stati possibili, ecco, non sono un traguardo scontato, non sono neanche un obiettivo scontato, perché scegliere di offrire prospettive diverse ai giovani avendo un contatto con le istituzioni e mettendo le istituzioni a contatto con le nuove generazioni, ecco, è sicuramente una grande sfida, una sfida che è stata portata avanti grazie a progetti che hanno viaggiato per l'Italia, non si sono fermati solo qui a Roma dove abbiamo la nostra sede, hanno esplorato Milano, ma in realtà hanno esplorato tutta l'Europa, proprio perché la nuova Europa questo desidera, con letture sceniche alla Biblioteca del Parlamento Europeo, a Parigi, e in generale siamo arrivati nel cuore delle istituzioni proprio perché le necessità dei ragazzi sono queste: fare domande, porre quesiti e farlo in uno spazio che sia accogliente per le loro curiosità, proprio perché hanno sempre riscontrato, e ve lo dico in questo piccolo lavoro dietro le quinte di questi anni, hanno riscontrato la necessità di avere un momento di dialogo con chi l'Unione Europea la costruisce giorno per giorno, sui dossier e non solo, quindi esperte ed esperti che ci hanno accompagnato in questi 10 anni e che ringraziamo, e soprattutto ci hanno accompagnato sull'isola di Ventotene, il nostro luogo del cuore, il luogo del cuore dove oggi abbiamo lasciato un segno indelebile, ovvero un murales che testimonierà il passaggio del nostro Ventotene Europa Festival, e che in generale ha offerto l'occasione di portare sempre viva la memoria di quelle storie di uomini e donne che sono fondamentali per la storia della nostra Repubblica, ma sono in generale state fondative per la storia del nostro continente. Storie di coraggio che hanno ispirato i giovani italiani ed europei, e mi permetto di dire continueranno a farlo. Non c'è però soltanto un'anima associativa nella nuova Europa, c'è un'anima editoriale. Voi avete adesso l'occasione di sfogliare uno dei tanti numeri della nostra rivista, un atto di resistenza culturale, mi verrebbe da dire, perché è una rivista di carta in tempi digitali. Questo però non significa che il digitale lo abbiamo lasciato da parte o non ha spazio, uno spazio in realtà importante, perché per questo decennale abbiamo voluto fare un piccolo restyling del nostro sito. Dico piccolo, ma non poi così piccolo, è stato un lavoro importante, un lavoro che in realtà mette a sistema anche tante firme, grandi nomi ma anche giovani, che ancora una volta, e qui questo dialogo intergenerazionale lo sottolineo, si sono messi in gioco perché la nuova Europa è uno spazio in cui si può sperimentare, si può provare a crescere insieme e soprattutto farlo attraverso il dialogo davvero orizzontale. E ovviamente, citando la rivista, citando le attività associative, citando il sito, guardo di nuovo a Raffaella e Roberto, che sono le due anime della nuova Europa, insieme a tutti i soci, ma che con visione, con pazienza e ancora una volta la parola coraggio continuano a traghettare questo percorso ben oltre il decennale, perché questo, diciamo, è un primo punto di arrivo, non è sicuramente l'ultimo. E appunto io vi ringrazio per questa occasione, ovviamente anche per un'occasione di dialogo come quella di oggi, grazie a Sua Eminenza Cardinal Ravasi, in cui tante anime si mettono a sistema, come il cortile dei Gentili che lei stesso ha fondato, quindi uno spazio di confronto tra credenti e non credenti, ecco, è sicuramente in linea con la nostra idea di Europa. Prima però di lasciare lo spazio a questo importante confronto, vi leggo anche il messaggio del sindaco Gualtieri, e che ci saluta. Saluta con grande piacere Sua Eminenza il Cardinale Gianfranco Ravasi e ringrazia il Presidente dell'Associazione La Nuova Europa, Roberto Sommello, per questa importante iniziativa che ci interroga su temi di enorme portata. Viviamo una fase di cambiamenti rapidissimi, segnata dallo sviluppo eccezionale delle tecnologie e dalla necessità di orientarle al servizio della persona, della dignità umana e di un nuovo umanesimo. È un tema che Papa Leone ha posto con grande forza nella sua enciclica Magnifica Humanitas, dedicata proprio alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo tecnologico. A questa sfida si affiancano i rischi che derivano da nuove concentrazioni di potere economico e politico, di sconfinate ricchezze capaci di mettere in discussione l'assetto delle democrazie e l'ordine internazionale. Abbiamo di fronte a noi poi i pericoli sempre più evidenti legati ai cambiamenti climatici. Su questi temi Roma vuole essere un centro di elaborazione e di confronto. La nostra città ha un'anima universalistica che la rende un luogo naturale di discussione sui grandi nodi etici e politici del nostro tempo. Siamo quindi felici che Roma proponga questa nuova occasione di dialogo, certi che il Cardinal Ravasi, con la sua profondità di pensiero e la sua lucidità di analisi, potrà offrirci strumenti utili per interpretare il presente, le sfide future dell'umanità. Un caro saluto e un buon lavoro.
1: Bene, ringraziamo il sindaco Roberto Gualtieri che è sempre stato molto vicino a noi e lo conosciamo da tanto tempo, e a questo punto passiamo al dialogo. Quindi invito qui sul palco Sua Eminenza il Cardinal Ravasi, e nel mentre mi raggiunge voglio ringraziare anche di nuovo Radio Radicale che c'è sempre vicino e la mia casa editrice Classe Editori e Milano Finanza, perché da qualche mese allega la Nuova Europa all'edizione digitale di Milano Finanza, quindi è un'unione anche in questo senso di diversità. Cerchiamo di spiegare con questo connubio cosa avviene sul mercato, cosa avviene nella società. Allora, Monsignor,
2: grazie
1: di questo regalo che ci fa oggi, e io partirei subito con questo quadro. Insomma, come dicevo prima, le guerre proliferano, la potenza dell'economia digitale pure, l'intelligenza artificiale comincia a sostituire il lavoro. Qual è il futuro dell'umanità? So che è una domanda complessa, ma voi siete abituati a dare risposte a domande complesse. Benvenuto e ancora grazie.
2: Beh, dopo questa introduzione molteplice, che era già significativa, suggestiva, il contesto stesso che ci aiuta, mi mette nell'interno però di un altro orizzonte che è al di fuori di questo palazzo, al di fuori anche della nostra presenza, un orizzonte sterminato che è proprio rappresentato dal titolo, il dialogo sul futuro, il futuro dell'umanità. Già l'affacciarci su questo orizzonte permetterebbe, non so io, decine e decine di percorsi prima di sceglierne uno, e io non sapevo effettivamente, sono venuto per certi aspetti un po' nudo, senza avere una preparazione particolare, perché penso che poi nel dialogo si aprano forse strade che io non considero ora. Io vi vorrei proporre allora prima di tutto una premessa e poi alcune, appunto, dicevo, alcune traiettorie soltanto. La premessa la prendo da un'immagine di un filosofo importante del secolo scorso che è stato Ludwig Wittgenstein, nella sua opera fondamentale, peraltro di ardua lettura, che è il Tractatus Logico-Philosophicus. La sua considerazione più suggestiva è, come accade sempre, nella prefazione, che si scrive sempre al termine dell'aver elaborato una riflessione. Ebbene, lui dice: io quello che intendo fare con quest'opera, intendevo, era quello di definire i contorni di un'isola. Cosa possibile? Pensate, in un atollo, voi camminate lungo la battigia, in un arco di tempo limitato riuscite a determinare, a definire questo ambito concreto, limitato. Ciò che ho scoperto alla fine sono invece le frontiere dell'oceano. Se io guardo solo di qua trovo qualcosa di finito, di limitato, che si può sempre catalogare, ed è per questo motivo che esiste tutta la saggistica, che esistono tante riflessioni, però tutte sono insufficienti quando si parla della persona umana, della storia, quindi, perché noi abbiamo sempre qualcosa. Io qui non parlo in chiave religiosa, perché potete ben immaginare che cosa vuol dire la frontiera dell'oceano in coloro che introducono una dimensione spirituale, cioè la dimensione dell'eterno, dell'infinito, no, ma anche semplicemente e laicamente noi vediamo che la persona umana non riusciamo mai a circoscriverla, tant'è vero che la storia anche attuale ci dimostra come siamo di fronte a delle realtà sconcertanti anche a livello altissimo, pensiamo nella politica ai nostri giorni. Quindi non riusciamo mai a costruire una definizione completa della persona umana, proprio perché, quindi anche di tutto ciò che opera, proprio perché essa ha una dimensione indecifrabile, e noi ne siamo tutti consapevoli. Ne siamo talmente consapevoli che noi tutti abbiamo una conoscenza che non è di un unico canale. Perché non è solo il canale razionale, come invece ci insegnavano. Noi conosciamo con molti altri canali di conoscenza. Pensate cosa vuol dire, per esempio, il canale dell'arte, della poesia, dell'estetica, che non ha, naturalmente, qualche volta assolutamente non può essere elaborata nell'interno di uno schema razionale logico. Il simbolo di sua natura parte da una realtà concreta e arriva tendenzialmente all'infinito. O alcune volte il simbolo parte quasi dal punto zero, però ci permette di salire. Il silenzio è un punto zero della comunicazione, però pensate quanti significati può avere il silenzio. Io sono stato invitato più di una volta a fare conferenze proprio sul silenzio. Ecco, per questo motivo ribadisco ancora che il discorso sul futuro dell'umanità deve partire proprio dal concetto di umanità che non è, e continuando ancora in questi canali di conoscenza diverse, pensate che cos'è l'innamoramento. Cioè, è stato citato prima il New Yorker, che anch'io vedo alcune volte, non sempre, con molto piacere e molto interesse. C'era tempo fa una testimonianza di uno scienziato di Harvard, il quale diceva: immaginiamo uno studioso, un biologo, che sta studiando la pelle, ed è lì nel suo studio con tutta la sequenza di strumentazione per determinare l'epidermide del derma, tutto quanto è complicato. Sapete che la parte più pesante del nostro corpo è la pelle, e il derma è epidermide. Ebbene, fa tutto questo lavoro lì attento, vede le degenerazioni anche di queste, poi dopo finisce perché deve andare a un ricevimento. Va a questo ricevimento e, come è capitato magari qualcuno di voi per pura occasione, adesso io non lo so quanti hanno provato, ma credo tutti più o meno, l'esperienza dell'innamoramento epifanico, quello che ti convince, ti conquista, ti conquide, insomma. Ebbene, lui incontra una donna che lo affascina, proprio col volto, con tutto, con un minimo di dialogo. Ecco la domanda, allora, in quel momento lui come guarda quel volto? Lo guarda forse esaminando la qualità dell'epidermide, vedendo tutte le... No, a me quel volto che sono accanto non dice assolutamente nulla. Per lui diventa invece un panorama, un paesaggio, un linguaggio. Ed ecco che allora, naturalmente, quando questa donna si ammalerà di dermatite, naturalmente interverrà con la sua scienza, ma normalmente la sua conoscenza di lei è attraverso quello sguardo che è completamente diverso e che suppone un diverso tipo di conoscenza. Ed è per questo motivo che, se questa donna lo dovesse tradire, non è assolutamente indifferente per lui la vicenda, come se fosse gravemente ammalata. Vedete come fisico e spirito si intrecciano tra di loro in maniera... Ecco perché questa lunghissima premessa che ho fatto è per dirvi che parlare di temi che riguardano la storia, l'umanità, il suo futuro, passato, presente, è veramente qualcosa di sconfortante, ed è veramente significativo che Papa Leone abbia intitolato Magnifica Humanitas, perché magnifico è un aggettivo latino che veniva attribuito soltanto sintatticamente, semanticamente, soltanto a livello alto aristocratico. Augusto era definito magnifico per la sua funzione, Lorenzo il Magnifico, e invece vedete tutta l'humanitas che è magnifica. E anche vorrei dire un'altra cosa, humanitas, umanità, e noi questa cosa non la pensiamo, è stato detto giustamente, la razza umana, non esistono le razze, esistono le etnie, che è un'altra storia. La razza è unica e noi tutti abbiamo un nome prima di tutti i nostri nomi. E qual è questo nome? Adamo. E Adamo non è un nome proprio. Nel testo biblico, Genesi 2, dove appare, è con l'articolo a Adam. E se ha l'articolo è l'uomo, l'umanità. Tra l'altro il suo significato è un altro, perché Adam vuol dire letteralmente colui che ha il colore ocra, il colore rossastro, giallastro, cioè quale colore? Il colore dell'argilla, cioè la nostra materialità è importante. Ecco allora quanto sia importante da questo punto di vista partire dall'idea che le esperienze sono un numero sterminato, le culture sono completamente diverse, però hanno sempre una radice, e questa radice la cerchiamo sempre di conquistarla, ed è la radice che tante volte noi smentiamo, pensiamo che cosa vuol dire per esempio adesso il razzismo, la xenofobia, tutte queste forme, oppure il diverso che viene, diverso sessualmente per esempio, che viene colpito, ed è proprio perché non si vuole riconoscere questa comune radice. Ed è per questo motivo che un altro filosofo importante del secolo scorso, Levinas, diceva: bisogna che noi adottiamo per le nostre relazioni il volto, perché il volto ti fa vedere quanto uno è diverso dall'altro eppure interloquisce con te, e tu non riesci a vedere il tuo volto. Per cui è l'altro che ti giudica, e soprattutto lui diceva, quando ci si incontra si scopre anche la nostra comune indigenza. Cioè noi abbiamo bisogno di un altro, e tutte le volte che lo neghiamo, il superbo eccetera che crede, smentisce, perché non abbiamo sempre bisogno di un legame con chi ci circonda, ecco la relazione come elemento fondamentale. Purtroppo, detto questo, noi dovremmo a questo punto definire la natura umana, e invece ai nostri giorni non c'è una definizione comune. È per questo che anche ci scontriamo, non siamo in grado di avere, perché il concetto di natura umano è diventato ormai fluido. E da questo punto di vista è significativo, anche se sono ormai in crisi adesso, le teorie del gender, perché mostravano la diversità che non è soltanto quella diversità che ha alla base un elemento comune, non si cercava soltanto di puntare tutto sulla diversità, sull'elemento culturale, che fa tant'è vero, è famosa la dichiarazione di Simone de Beauvoir nel suo famoso testo sulla donna, Donna non si nasce, donna si diventa. Che è vero anche, però anche si nasce, indubbiamente. C'è anche una struttura che dobbiamo definire e non riusciamo a metterle insieme, mentre in passato era semplicissimo. Forse voi sentite queste parole che erano le parole di un grande pensatore del Medioevo, cioè Tommaso d'Aquino, che prendeva Aristotele. Ed era, la sua definizione era, agere sequitur esse. La ontologia precede la deontologia. E ora questa cosa non c'è più. Per cui vedete, non c'è più l'etica, la morale, è tutto sparpagliato, perché non c'è più un esse, un'essenzialità. Ed ecco allora che il futuro dell'umanità si dimostra sempre più mutevole, perché non ci sono dei parametri, tra virgolette, oggettivi. Tutto viene affidato un po' il concetto di verità. Pensate, è fake news. È proprio l'esempio che non esiste la possibilità di un dato oggettivo, a differenza della grande cultura classica, la quale diceva tu ti getti nella verità come in un mare. Oppure Platone nel suo Fedro, che era ammirabile su questo, che cos'è? Noi siamo su un cocchio con due cavalli, la ragione e i sensi, e noi corriamo, il Fedro, noi corriamo nella pianura della verità, la pianura della verità. Cioè la verità è esterna, noi la conquistiamo con quale via? La ricerca. E quando invece io ho un altro che mi rappresenta, questo è dall'America, viene, che mi rappresenta la verità così, ognuno si elabora come il ragno la propria ragnatela. Io, l'altro che è vicino a me, la sua ragnatela, viene il vento che me la distrugge, che cosa faccio? Ne ricostruisco un'altra più o meno uguale o diversa. E voi comprendete che questa fragilità che noi scopriamo continuamente in rete, alla fine è veramente, rende difficile parlare di questo pianeta che è il pianeta umanità. Due soli, adesso perché poi dovevo lasciare spazio anche al dialogo, vorrei indicare nella società, che è l'elemento fondamentale, l'umanità, questo singolo che abbiamo cercato di descrivere come complesso, si mette insieme, vive insieme. Certo, c'è anche l'autismo, non quello fisico, che purtroppo quello appunto che richiede delle terapie difficilissime, veramente un dramma, però è un simbolo. Esiste anche chi rompe tutte le relazioni. Vedete, la guerra di sua natura è autismo, è cercare proprio di annientare l'altro, perché devi essere solo tu, ed è una malattia, è veramente la guerra, questo non c'è ombra di dubbio. Ebbene, ora la persona umana entra in relazione, qui ancora ci serve la Bibbia, direi, nella prima pagina che ho citato prima, quella di Adamo. Quando, cosa fa quel personaggio che è tutti noi, abbiamo detto, diceva Pascal, Adamo è mio padre, sono io e mio figlio, è questo tessuto comune che ci unisce. Bene, che cosa fa? Prima di tutto cerca come mai è venuto alla vita questo filo di respiro. Nella visione religiosa è Dio, evidentemente, guarda verso l'alto, verso l'infinito, il mistero, quella cosa di cui parlavamo prima con l'oceano. Però non gli basta. Che cosa fa? Guarda il finito, il concreto, lavora, messo sulla terra per coltivarla e custodirla. È l'homo technicus, è l'uomo che ha bisogno anche di coltivare e custodire. E questo è un'altra avventura importante. Pensiamo cosa vuol dire il lavoro, e a questo proposito un cenno farò subito dopo. Ma, giunto alla sera, della sua funzione di homo religiosus, di homo lavoratore, quello che volete voi, technicus, eccetera, alla giunta sera è infelice. non trovò un aiuto che gli fosse simile, si dice nella Bibbia, nella traduzione, un aiuto che gli corrispondesse. In ebraico, cioè nell'originale, c'è un'espressione invece molto più forte. Non trovò un aiuto kenegdo, che vuol dire come davanti a lui, davanti a sé, gli occhi negli occhi. Ed ecco che arriva la donna, che dopo tutto l'antifemminismo stupido, costola, no, ma non è costola, tra l'altro in ebraico è lato, che è già qualcosa di diverso, è lato, è la parità. Ma poi costola, per esempio, nella lingua orientale vuol dire anche semplicemente la vitalità, non per nulla si chiama Eva, Havva, che vuol dire la vivente. Ebbene, solo allora dice, veramente costei è carne della mia carne, osso delle mie ossa. Ed è felice, è il primo canto d'amore dell'umanità. Dicevo prima, quando incontri la persona, tu sei veramente, il cantico dei canti ci dice, io sono del mio amato e il mio amato è mio, ed è la pienezza raggiunta. Vedete che la società è fondamentale. Purtroppo c'è questa tentazione, adesso dicevo, dell'egoismo, dell'autoidentitarismo, della anche la guerra, come ho detto, che è solo affermare il nazionalismo, insomma, tutte queste forme sono forme di autismo, insomma, spirituale e sociale. Nell'interno della società cosa dobbiamo allora sottolineare? Adesso io parlerò ancora poco, poi lasciamo il discorso. Io per il futuro nostro sottolineerei due elementi e un elemento conclusivo. Due elementi. Primo, naturalmente, nella modernità, la comunicazione. Noi, sempre l'umanità, ha voluto parlare, comunicarsi, proprio per quella relazione che abbiamo. Tenete presente la parola comunicare, deriva da dove? Dal latino munus, scambiarci un dono. Bisogna scambiarci qualcosa nella vera comunicazione, purtroppo invece ci scambiamo le spade. Pensate cosa corre nelle reti anche in questo momento di aggressività, di volgarità, di banalità, eccetera. Bene? La comunicazione. E qui entra tutto il discorso su quello che è ora la comunicazione. Sapete, un capitolo sterminato. McLuhan era convinto che la comunicazione nuova della modernità fosse extension of man, l'estensione, telefono, televisione, tele, allungare gli organi. No, adesso invece c'è qualcos'altro, è cambiato l'ambiente. Non puoi sottrarti, la rete, come diciamo, si avvolge tutto l'infosfera. Ed è per questo motivo che il futuro diventerà sempre di più in questa linea, non sappiamo come, fino a quanti punti potrà arrivare. Già adesso vedete quale comunicazione istantanea, frenetica, pensiamo al dramma del giornalista, adesso è questo, soprattutto quando lavoro sulla carta stampata. Per questo continuo muoversi incessante, dinamico, flusso incessante. Questa è la prima componente. La seconda componente sulla quale si dovrebbe discutere, e non sappiamo a dove arriverà, e pensate che io sono ancora in carno qui presente davanti a voi, il neolitico da questo punto di vista, perché io scrivo ancora tutti i miei testi con la penna. Tutti. E pensate che allora per questo mi è venuta la maledizione. Tant'è vero che devo andare anche da ogni tanto fare qualche laser, qualcosa, perché mi è venuto il dotto carpale. Per cui queste due dita, che sono quelle che tengono la mano, sono quelle che sono meno sensibili adesso per me. E pensare che ho scritto chilometri, chilometri. Mio papà diceva, tu a furia di scrivere così tanto, hai fatto già tutto il perimetro dell'equatore. Scrivendo così tante pagine, adesso questo è assolutamente inconcepibile. E ragazzi, non sono quasi più capaci di scrivere, veramente materialmente, perché è solo il computer. E pensate cosa accadrà ancora di più, perché già cominciamo a vedere, basta soltanto il parlato e ti scrive, stesso. O peggio, meglio ancora, dobbiamo dire, chi è colpito da queste malattie terribili, che può parlare attraverso l'occhio. Soltanto il battito, scrivere qualcosa. E guardate che, e quindi ecco questo futuro che è affascinante, ma è anche per certi versi terribile, perché non avrai più la possibilità di fermarti. Pensate cosa vuol dire scrivere. Adesso vi racconto una cosa personale, autobiografica, così vi dico come io scrivo. Io tutte le domeniche devo fare almeno la recensione per il Sole 24 Ore, al breviario. Poi devo fare anche per la Famiglia Cristiana un articolo. Ebbene, cosa faccio? Io di solito, il sabato mattina che non ho impegni, io cammino per Roma, cammino per le strade di Roma, e a un certo momento, un'ora, non so neppure esattamente dove vado certe volte, rientro in casa, mi metto alla scrivania e scrivo dalla prima riga all'ultima la recensione del libro che ho letto prima. Cioè l'ho scritto prima nella mente. È l'uso, vedete, anche questo non c'è più, l'uso della memoria.
3: Certo.
2: Vedete come si cambiano. Questo futuro sarà tutto. Avrei tante cose ancora da dirvi sulla comunicazione, ma lasciamo. Secondo, e l'ultimo elemento che voglio considerare, secondo, evidentemente, nella modernità che ci attende, nel futuro che ci attende, c'è la scienza. La scienza, che la scienza è tecnica, sapete che non sono sinonimi, La scienza è una visione, la tecnica è uno strumento. E noi viviamo, come diceva giustamente un altro filosofo, io aspetto i filosofi, quelli che riflettono di più, che del secolo scorso, francese, che diceva, noi viviamo in un'epoca in cui alla bulimia dei mezzi corrisponde l'anoressia dei

0: la fine, non lo dicono perché è un po', però l'hanno fatto.
1: Non possono dirlo.
0: Non possono dirlo. E pensate, e fare un nuovo modello antropologico. Transumanesimo è questo, è il grande sogno del golem ebraico, giudaico del Medioevo, è il Faust di Goethe, pensate, l'homunculus, fare qualcosa.
1: Il nazismo.
0: Già aveva, era avanti su questo, purtroppo. Purtroppo qui non lo fanno in questa maniera brutale, però c'è già per esempio la possibilità di chiedere, costa 30.000 euro, mi pare, $30.000 negli Stati Uniti, quello di avere, studiare in modo tale di avere occhi azzurri, capelli biondi, eccetera. La genetica su questa elica delicatissima, che tra l'altro è stata scoperta anche da uno che era un ecclesiastico, uno dei due. Seconda cosa, pensate che cos'è questa cosa qui? Le neuroscienze, le scienze neurocognitive. E noi adesso siamo ancora, ci sembra di aver scoperto chissà che cosa, i neuroni a specchio, per esempio, di aver scoperto chissà, ma io lo dico sempre, in questo momento nessuno di voi pensa, non lo penso neppure io, che questa scatola cranica minima ha poco più di un netto e mezzo di materia cerebrale, però contiene, lo sapete, 80-100 miliardi di neuroni, tante quante sono le stelle della nostra galassia, più o meno. Per questo già Democrito di Abdera, siamo nel V secolo, cosa diceva Democrito di Abdera? Non c'è bisogno che traduca il greco. Anthropos micros cosmos. E quindi capite anche qui il problema delle neuroscienze. Tutto è cervello, non c'è mente, tutto è fisico. L'io, la coscienza, l'estetica, i simboli, l'arte, la religione, cioè, tutto soltanto prodotto elettronico, elettrico di questi neuroni. Lasciamo stare le sinapsi, quante sono poi. Ecco, vedete come siamo di fronte, non sappiamo dove stiamo. Ho fatto due esempi di due discipline scientifiche di grande qualità. Terzo però è quello, ma su questo non bisogna intervenire più, perché non se ne può più, è l'intelligenza artificiale. Io vedo tutti i giorni incessantemente un articolo sull'intelligenza artificiale, in cui si dicono un mare di cose ovvie, un mare di cose strane, anche perché non si sa veramente a dove potrà arrivare. Questo è per questo che lo si mette anche all'insegna anche di una riflessione critica e non soltanto l'ottimismo. Certo, l'ottimismo lo merita. Pensate, mi si descriveva proprio due giorni fa un intervento fatto dal Gemelli in Angola, fatto dal medico qui al Gemelli, che però operava in Angola, stando qui, attraverso l'intelligenza artificiale. Pensiamo cosa vuol dire anche l'intelligenza, quindi la robotica per intenderci. Pensate cosa vuol dire intelligenza artificiale dal punto di vista anche del lavoro, i lavori usuranti che vengono. Però chi possiede tutte queste strumentazioni domina. Vedete, è il massimo della divulgazione, dice tutti potranno avere intelligenza artificiale, però chi conta adesso nel mondo? Sono pochissimi che hanno in mano i software, che hanno in mano le strutture radicali costituenti. Vedete perciò come. Oppure ancora, faccio l'ultimo esempio, ma si può continuare all'infinito, su cosa sarà il futuro, lo lasciamo con un punto di domanda, perché non lo si può prevedere, anche se si vedono i percorsi, per questo è giusta la domanda. E pensate, l'intelligenza artificiale con l'algoritmo aperto. E l'algoritmo aperto vuol dire introdurre una coscienza, anche se la introduco io. Però se io alla macchina do 100 possibilità di scelta nel contesto in cui si trova, una creatura umana, voi sempre, io cito quell'esempio che avete conosciuto,

0: di un film, quello famoso che ha lo strumento, un drone o un aereo senza pilota, che deve colpire i siti terroristici nel deserto, poniamo. Ne sono stati dati 10. Ebbene, il computer, come sì, il robot, l'aereo, il drone, comincia, beh, ha deciso che ne prende uno nel deserto del Sinai, poniamo, con... vabbè, e allora si comincia a muoversi gli Stati Uniti, può venire qua. Ma poco prima che quello arrivi ancora sull'Atlantico, sta per arrivare, cosa succede? Che sul sentiero che porta questa tenda nel deserto di questi terroristi, viene avanti una ragazzina con un cesto di verdura e frutta che vuole vendere, vedendola, e sta ormai entrando quasi. Ecco la domanda: il drone c'ha la possibilità di sceglierne un altro, ma lo sceglierà? L'uomo di fronte a questo che cosa farà? L'uomo ha un sussulto, io credo, di umanità, nonostante la descrizione un po' amara che abbiamo fatto. Ecco, io mi fermo qui perché sennò dovremmo continuare.
1: Bellissimo.
0: E lascio a voi adesso di
1: allora,
0: dire altro.
1: Ovviamente avevo sottostimato la capacità culturale del Cardinal Ravasi, perché la mia domanda a questo punto è quasi banale, però vorrei da cronista farvi vedere, se posso, il piccolo foglio di appunto, posso? Ecco, lui tutte queste cose le ha dette partendo da questi appunti. Lo trovo straordinario perché è, come dicevo prima, è, diciamo, frutto dell'intelletto, ma soprattutto del pensiero originale. Sottoscrivo totalmente la necessità, tra le tante cose che ha detto, e ci ha anche dato una risposta, insomma la risposta è nella razza umana alla mia domanda, e alla sua imperfezione, alla sua incompletezza, al suo mistero. Alla sua capacità di cercare l'altro e di non respingere l'altro, insomma ci ha detto tante cose in una cosa in modo ontologico, però io sottoscrivo soprattutto totalmente la necessità di scrivere a penna. Io da tempo coltivo l'idea di scrivere un libro tra i tanti insuccessi letterari miei, tutto di nuovo a macchina. Pensate cosa sarebbero stati i capolavori della letteratura se ci fosse stato già il computer. Non sarebbero stati tali, non sarebbe stato possibile interrogarsi sugli errori, sulle sbavature, su una parola. Si narra che per scrivere il manifesto del Partito Comunista Engels e Marx si siano interrogati tanto tempo tra scegliere la parola spettro e fantasma. Spettro e fantasma.
0: Però.
1: E poi alla fine hanno scelto, a proposito del un fantasma o spettro che si aggira per l'Europa, che era il fantasma del capitalismo e del nazionalismo. E quanto si sono interrogati i nostri padri, le nostre madri costituenti. Tra l'altro oggi è un giorno importantissimo per la nostra Repubblica, perché è l'80° anniversario dalla prima seduta del Parlamento dopo l'approvazione della Costituzione, quindi tutte le nostre cariche istituzionali sono la Camera dei Deputati. E quanto tempo si soffermarono, ad esempio, la Costituente Mattei per stabilire la parità di fatto tra uomo e donna. La Costituente Mattei fece inserire poi senatrice la parola di fatto. E dunque la parola conta, è chiaro che conta di più se riusciamo a immediatamente trasporre dal pensiero alla penna, alla matita, questo ragionamento, e effettivamente cambia. Se voi fate una prova, tutti quanti noi scriviamo e molto spesso ormai non riusciamo a capire quello che scriviamo, e questo era retaggio esclusivo dei medici, a volte, che ci prescrivevano una ricetta e, diciamo, raramente riuscivamo a capire. Ecco, siamo diventati tutti così, ci prescriviamo delle ricette che non riusciamo a leggere. Se ho capito bene, il pontefice ha scelto di fare l'enciclica sull'intelligenza artificiale perché la vede come, sia come un'opportunità, ma anche come una minaccia. Diceva Rabelais: la scienza senza coscienza è la rovina del genere umano. Ho interpretato male dal punto di vista laico?
0: Perfetto.
1: E allora farei un passo in più. Farei un passo in più. E dunque, visto che il tema dei rapporti umani si sta esacerbando per tanti motivi, lo sappiamo, il tema delle disuguaglianze che sono crescenti per l'accumulazione di denaro da parte di pochi e l'impoverimento da parte della stragrande maggioranza degli abitanti del pianeta Terra, ecco, in che modo voi, che avete evidentemente un'esperienza plurimillenaria, affrontate questo tema delle disuguaglianze? Cioè, c'è una ricetta possibile per affrontare questo tema, che poi è un tema, torno di nuovo a Marx, enorme, perché quando il capitale genera altro capitale senza aver bisogno dell'uomo e dell'estrazione del plusvalore dal lavoro dell'uomo, abbiamo un problema enorme, perché non abbiamo manco più bisogno del lavoro per creare ricchezza. Questa ricchezza dove può andare? Questa ricchezza come può essere condotta a fini sociali, che poi è anche diciamo il nostro obiettivo? Papa Ratzinger, secondo me, ha dato la definizione migliore della finanza. Ha detto: la finanza è un ponte tra l'oggi e il domani. L'oggi e il domani siamo tutti noi. Come lo costruiamo questo ponte?
0: Sì, sì. Beh, questo tema che è stato proposto e che è continuamente sul tappeto, perché anch'io lo evocavo prima, questi che hanno in mano la strumentazione informatica oppure la strumentazione dell'intelligenza artificiale sono diventati ormai e non producono in maniera concreta, come si ricordava, non hanno un, e sono alla fine i veri arbitri della finanza, sono veri. Allora, adesso noi ci troviamo, poniamola la posizione della religione, in questo caso la domanda arriva, perché prima di tutto questo è l'impegno, dovrebbe essere della politica, dovrebbe essere dell'economia anche, perché se guardate bene, economia e finanza non sono sinonimi. L'economia è una visione, la finanza è uno strumento, come dicevo prima, quello che diceva Paul Ricoeur, la bulimia dei mezzi, ma i fini. Economia, come, che cosa significa nella sua matrice greca? Nomos dell'oikos, dell'oikia, del mondo. La legge che governa quindi il mondo, ed è in questo senso anche con una dimensione sociale, è con una dimensione culturale. Cosa insegnano Amartya Sen col suo famoso saggio proprio sulla economia e morale, economia ed etica? Ebbene, lui comincia proprio così. Attualmente purtroppo gli economisti non sono consapevoli che è necessario per loro inoltrarsi nelle loro ricerche tenendo conto anche della filosofia etica. Cioè la consapevolezza che sia necessario anche avere una sensibilità, cosa che invece purtroppo è espulsa dalla finanza, la quale la finanza procede solo con dei meccanismi, meccanismi di mercato e così via. Ecco allora, la cultura, la politica, la religione dovrebbero essere non così afone come sono attualmente. L'unica, dobbiamo dire un po' su questo, non parlo per difesa, autodifesa.
1: Ma insomma, la religione qualcosa
0: la religione
1: fa.
0: È quella che va. Pensate, fino adesso comincerà anche Leone, già ha cominciato, ma Papa Francesco era l'unico che poneva questo problema della disuguaglianza in una maniera anche, magari non con la retorica e con la grammatica fine eccessiva della scienza economica e finanziaria, in una maniera veramente testimoniale. E in questo senso era l'unico che alla fine cercava di artigliare le coscienze, perché è lì il problema. E questo dovrebbe essere il compito della Chiesa, che lo deve fare anche nella maniera però concreta. e lo deve fare anche, cioè, attraverso le sue strutture, e lo fa come dovrebbe essere la politica. Pensate che cos'è adesso, si può criticare anche per certe cose, ma la Caritas che cosa fa? Io vedo anche che cosa fanno molti preti che io ho conosciuto, che vivono veramente in un contesto di grande difficoltà e si inseriscono proprio nell'intreccio. Anche io vedo alcuni che adesso stanno lavorando, io vedo per la diocesi da cui provengo, Milano, allora, che stanno lavorando ancora in una maniera proprio veramente in contesti che io non avrei il coraggio, non sarei capace proprio di entrare. E quindi in questo senso credo che la testimonianza deve essere anche concreta, però dovrebbe essere anche un compito della politica, e purtroppo la politica non sembra che su questo sia pazzia, ricorre a questi pannicelli caldi alla fine, ma non ha una visione. E purtroppo noi allora continuiamo. Adesso io cito un filosofo che è dell'Ottocento. Continuiamo a citare filosofi oggi, mi vengono più spontanei. Dell'Ottocento, Søren Kierkegaard. Nel suo diario scrive questa frase, questo apologo quasi. La nave ormai è in mano al cuoco di bordo. E ciò che trasmette il comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani. Cioè, vedete, alla fine ognuno si preoccupa del proprio benessere, ma non della meta a cui deve andare questa nave, che è la nave del mondo. Ecco, per questo motivo credo che dobbiamo ancora, ognuno di noi deve fare la sua parte in questo ambito per cercare di far sì che ci sia, più che la diseguaglianza scandalosa che esiste tra gli stati, abbia sempre almeno il grido si diceva dei poveri, e il grido anche è l'opera della religione, politica e cultura.
1: Certo, anche poi nel segreto del confessionale, dove non voglio entrare, quando vi troverete di fronte ai Bezos, ai Zuckerberg, posto che lo frequentino, o anche a qualche ricco miliardario, prendergli un attimo e mettergli una mano sulla spalla e dirgli: ma tu che hai avuto tanto dal tuo paese, dalla tua società, cosa vuoi lasciare al tuo paese, alla tua società? Mi colpisce sempre molto quando vado a Parigi a visitare la Cité Universitaire, lo cito continuamente perché è un esempio straordinario di studentato con decine di edifici dedicati ai vari paesi del mondo, fondato 100 anni fa per iniziativa di due privati e di un ex ministro della pubblica istruzione, dove si può dormire anche con 50 euro a notte. Ecco, insomma, la Francia non è Marte. Non c'è la dittatura del proletariato, anche se all'inizio un po' ci provarono, ma dove sono i nostri miliardari? Perché ci sono.
0: Sì,
1: perché come diceva giustamente il cardinal Ravasi, noi in Italia abbiamo fatto una legislazione di fiscalità di vantaggio, scusate se introduco il tema tasse, di 100.000 euro. Cioè, se un ricco miliardario prendeva residenza in Italia, pagava, parlo al passato, 100.000 euro di tasse, e non serviva che ne guadagnasse 200.000 come tutti gli altri italiani fanno, pagandone la metà in tasse. Ne poteva guadagnare 100 di miliardi, flat tax si chiama.
0: Si chiama, sì.
1: Poi il ministro Giorgetti, anche molto scandalizzato, l'ha raddoppiata questa flat tax. Quindi un miliardario qualsiasi viene in Italia e paga una flat tax, se ci risiede, di 200.000 euro. E che cos'altro fa per il nostro paese? E questo discorso penso che si possa fare anche per tanti altri stati, un po' meno forse per gli Stati Uniti, un po' meno forse per altri paesi, sicuramente per la Francia, però ecco, mettere, no? cardinale, una mano sulla spalla, su tutte e due magari, cioè, e dire: amico mio,
0: che non vengono.
1: Tu che sei pieno di peccati come tutti quanti noi, no? Ecco, invece di qualche Ave Maria, dico molto laicamente, ma insomma dai un contributo, dai, sbaglio?
0: No, solo che appunto non si presenteranno mai.
1: Non si presenteranno mai, e per però, questo c'è il fisco.
0: Però ecco, interviene, diciamo, il fisco. Adesso, allora cambiamo, questo qui è naturale, tutto quello che ha detto il dottor Sommella è evidentemente più che condivisibile, anche coraggioso, perché l'ha detto chiaramente, non con la retorica, noi dobbiamo sempre parlare un po' dei massimi sistemi. Però anche io vorrei adesso aggiungere invece all'opposto, alle persone minime, misere, minime, insomma quelli che hanno invece poco dal punto di vista, però anche loro forse un contributo lo possono dare per una società più giusta. E difatti è proprio vero che è così. La Caritas sopravvive non perché questi o anche i miliardari italiani diano qualcosa, anche perché se danno qualcosa vogliono avere la targa poi dopo. E no, sono tutte le persone semplici, misere, che danno queste. Vabbè. E allora vorrei usare una parabola che mi ha raccontato un missionario, non mi ricordo più dell'Africa occidentale, non mi ricordo più di quale stato, in quale stato, una parabola locale, che ha per protagonista un uccellino che è diventato poi famoso in Italia per il romanzo di Veronesi, il colibrì. Il colibrì sapete che tra l'altro è uno dei rarissimi, l'unico, anzi mi pare, dicono, uccello che ha la possibilità di comportarsi come l'elicottero. Può stare fermo, muovendo le ali, non senza precipitare, stando fermo però. Ebbene, la parabola che mi raccontava questo dice: si scatena un incendio nella foresta, tutti gli animali si mettono a fuggire, per primo di tutti il leone, naturalmente, il capo, quelli si salvano.
1: Il miliardario della situazione.
0: E a un certo momento, mentre sta correndo, questi animali, insomma, vedono che il colibrì sta andando in senso opposto. Allora dicono: ma cosa fa questo? Gli dico, cercano di gridargli, no? E invece il colibrì ritorna perché? E lui dice, idealmente, nella parabola, che devo fare il mio dovere, perché nella bocca aveva preso un po' di acqua da portare per estinguere l'incendio. Cioè lui era l'unico che aveva pensato col minimo di andare però a fare quello, gli altri no, che potevano portare anche grandi quantità d'acqua. Ecco, questo è un po' il simbolo, io vedo, di tante persone, le ho proprio viste anch'io, che danno, come nella parabola, come no, nell'esperienza che fa Gesù della donna, la vedova che dà un quattrino, e lui dice: Gesù, questa donna ha dato il minimo, tutti i preti, i sacerdoti la stanno guardando, quelli che danno i grandi contributi, che poi sono, ebbene, questa donna ha dato più di tutti gli altri, perché ha dato ciò che era quasi per vivere. Ecco, teniamo presente anche, e questo qui la Chiesa fa molto, nelle ultime persone. Vedo anche nel mio caso certe volte persone che non pensi mai, che vogliono che si dia qualcosa per... E questa è veramente una cosa che possiamo fare tutti, quindi senza, sì, passando pure anche da tutto quanto è stato...
1: Milano è un esempio di questo, mi raccontava l'amico e collega Ferruccio De Bortoli che c'è tantissima solidarietà silenziosa. Operante... Dobbiamo essere tutti dei colibrì, insomma. Sì. La Chiesa è un'unione di diversità, alla fine, no? Un po' come l'Europa. Cosa ci avete in comune? La Chiesa è europeista.
0: Sì, sì, beh, dopo tutto il nome
1: giusto
0: Europa,
1: ribadirlo.
0: Il nome Europa è stato dato da un papa al nostro continente, Niccolò V, quindi che ha ricorso certo alla mitologia classica, però Europa, come sapete, era una delle grandi figure della mitologia classica. è una donna, è tra l'altro una di queste donne del, purtroppo però, del corteo degli dèi. Ebbene, sì, è europeista sicuramente, anche perché, anche se in verità dobbiamo dire, questo lo dico un po' con imbarazzo, ma per ragioni però puramente esterne, io sono un extracomunitario, perché sono cittadino vaticano, ah, e la certo. Santa Sede non è in Europa, che per poter essere in tutto il mondo si è cercato di fare in modo che fosse un ente, per cui tutte le volte, adesso io sono anche cittadino italiano, quindi se, ma quando viaggiavo avevo il vantaggio del passaporto diplomatico, e avevo questo passaporto diplomatico che è scritto in latino, pensate. Era sempre un problema, perché adesso ci sono queste strisce con le quali si fa. Però effettivamente l'Europa è certamente una componente, ma lo è per una ragione, perché ha, e qui bisogna dirlo, non si è voluto riconoscere le radici cristiane, anche perché secondo me si è impostato il discorso anche da parte delle chiese come componente solo religiosa, ma il cristianesimo è una componente radicale dell'Europa per ragioni culturali. Senza tutto questo, pensate, se uno non sapesse nulla in assoluto dei Vangeli, della Bibbia, cioè, entrasse in una pinacoteca, non capisce il 70% dei quadri che sono esposti, perché lì è stato proprio l'imprinting, il decalogo. Diceva Kieslowski, che ha fatto i 10 film famosi, sul decalogo, cosa diceva? Dice, ma il decalogo noi lo violiamo tutti i giorni, ma sta lì, sempre, sopra, nel cielo della nostra esistenza. Cioè la morale è stata sempre legata a questo. Quindi credo che sia importante riconoscere che la Chiesa abbia questa dimensione. Però ecco, giustamente, essendo non europea, ma mondiale, pur essendo lo stato più piccolo del mondo, 0,44 chilometri quadrati, ed è l'unico stato del mondo.
1: Ma vi considerate una nazione, perché adesso è di voga, diciamo, è in voga la definizione. No, qualcuno ha mai parlato di nazione vaticana? Credo di no.
0: No, mai.
1: Mai in due, mai. Così,
0: no,
1: tanto per sapere.
0: Non si chiama neppure città del Vaticano, è una santa sede. Holy See, per cui è la termine
1: più, stato,
0: più generico, no? Che non è stato, eccetera. Comunque no, ecco, per arrivare invece alla sua domanda, certamente che è molteplice, ha colori molto diversi e quindi ha anche tensioni. Io da domani mattina per 2 giorni con tutti gli altri cardinali sarò nel concistoro con Papa Leone, tutto il giorno abbiamo, tra l'altro un calendario molto fitto di
1: interni. Poi le farò una domanda su Papa Leone.
0: Va bene. Comunque ecco, io qui voglio dire allora soltanto breve.
1: Cosa vi direte? Ci dia la notizia.
0: La diversità, dopo questo ve lo dico. No, ma è stato pubblicato.
1: Perché è tutto pubblico.
0: Ci sono anche i testi, cioè in pratica si lavorerà molto sulla Magnifica Humanitas e su alcuni interrogativi sullo status della chiese, delle chiese. Infatti sono invitati tutti, sono i gruppi di studio, sono tantissimi, sono 21 mi pare, e, sì 21 che fanno, ognuno sono organizzati secondo la collocazione, perché voi immaginate l'Africa, l'Asia e i paesi scandinavi, insomma, quale diversità di America Latina, Stati Uniti. Quindi chiese.
1: Avrete da lavorare.
0: Molto, molto sulle situazioni attuali, cioè devono dire lo specchio, devono essere un po' lo specchio della loro situazione, che non è facile. Pensate soprattutto per i rapporti, certe volte anche con la politica, e quindi le divisioni nell'interno, è una situazione. Pensate anche alla tipologia della fede, cioè da un lato il fideismo. Devozionalismo, fondamentalismo,
1: oscurantista.
0: Beh sì, certo, ma è importante, è potente. Pensate cos'è il fondamentalismo? Si dice sempre islamico, ma pensate a quello americano, quelli là che sono tutti quei televangelisti,
1: sì, quei predicatori seduti nelle poltrone,
0: seduti sopra o con le mani sopra Trump.
1: Esatto, fagli, sì, un po' paura.
0: C'è un libro che è uscito, Dio benedica l'America, che è uscito adesso, di Paolo Nas, lo recensirò sul Sole in futuro, perché lo sto finendo adesso di leggere. Impressionante veramente che cosa vuol dire il fondamentalismo cristiano anche in questo senso, eh? Cioè, ecco, è questa diversità, e dall'altra parte però c'è la spiritualità autentica, la religiosità autentica, quella che è formulata, io penso, nei grandi, che è il Vangelo alla fine, eh? E purtroppo, e concludo con, no, devo rispondere sulla questione di Papa Leone.
1: Sì, ma mi preparo, allora facciamo così, conclude, dica, no, e poi preparo bene la domanda, e poi anche la notizia che daremo da bere e da mangiare agli assetati. Laicamente dico alla fine di questo dialogo. Laicamente. Prego.
0: No, è vero. Io dico adesso, allora vorrei finire con il fatto, ritornando ancora un po' al fatto della necessità di avere nell'interno delle nostre comunità l'attenzione alle persone semplici, che sono un po' quelle che costituiscono il nervo profondo delle chiese. Certo, anche noi intellettuali, va bene, sì, siamo necessari, però la Chiesa non è gnostica. Non è fatta solo di coloro che hanno, veramente sono necessari per far vedere, però sono, e qui devo dire a questo proposito che si impara tanto, io ho imparato tanto da loro. Sono delle cose che forse avete già sentito, perché questi episodi io li racconto spesso, però sono, cominciamo a partire, io ho 60 anni quest'anno, non d'età, 60 anni di sacerdozio. Quest'anno. Quindi potete immaginare come sia lungo il mio percorso. È cominciato qui a Roma, le prime messe le ho celebrate qui a Roma, perché ero qui come studente per laurearmi. E che cosa ho fatto? Che cosa si faceva? Si mandavano gli alunni dei vari collegi, si mandavano, quando erano preti, nelle parrocchie di Roma. E io, sapete dove sono stato mandato? All'inizio in una parrocchia comoda del centro, Santa Bibiana, che però era un quartiere un po' particolare, quella chiesetta che c'è vicino a Termini. Ma poi sono stato negli altri anni sempre a Turpignattara, che capite non è proprio il massimo del... Allora poi era ancora peggio, perché adesso è un quartiere interetnico, allora era invece un quartiere povero, proprio periferia. Pensate che io andavo, la Casilina era asfaltata, tutte le strade laterali erano sterrate, per cui quando pioveva andavi nel fango, ebbene andavo, ecco, questo vi ricordo, questo episodio, per dire quanto ho imparato io da loro. Andavo da uno, ricordo sempre questo episodio, andavo da uno, un vecchietto, a portargli la comunione. Comunione, domenica, sabato, il primo venerdì del mese, perché ora non c'erano i laici che portavano la comunione. Andavo dalla comunione e questo vecchietto mi aveva detto: guarda, io non ho più nessuno al mondo, più nessuno. Comunque era contento quando andavo, mi preparava il caffè, metteva giù il centrino anche per far vedere che era la persona. E però venne un giorno in cui, un giugno, in cui io andai da lui a portare la comunione e ho detto: guardi, io da questo momento in avanti non verrò più da lei, perché torno a Milano e quindi vado a insegnare, quindi non sarò più qui da lei, non verrò più, nessuno. E lui mi ha detto una frase che io ripeto sempre, che mi ha impressionato, perché si dice: oh, che mi spiace, che non... no, lui mi ha detto: lei non può immaginare come sia tremendo non avere più nessuno da aspettare. Capite? Non avere più il futuro.
1: L'altro futuro dentro cui per specchiarsi. Questo.
0: E l'altro esempio piccolo che dicevo, sono a Milano, ormai sono diventato lì a Milano, faccio le cresime e un giorno arrivo prima, perché per ragioni, sai, facevo più di una la domenica, allora arrivo prima in quella parrocchia, siamo lì in una parrocchia di Milano, la periferia, anche un caldo quel giorno lì, sono lì col parroco a parlare, fuori e c'è una bambina, non da cresima, una bambina piccola, piccola, che arriva forse con la sorellina che doveva fare la cresima, viene lì e mi tira la veste e dice: guarda. E lei si era accorta, c'era una fessura nell'asfalto ed era cresciuta una fragolina. Nessuno di noi si sarebbe accorto. Vedete, l'innocenza,
1: essendo piccola,
0: ma poi l'innocenza che si ferma ai particolari, al piccolo, al minimo.
1: Ultima riflessione, dal 1978, direi, da Papa Wojtyla in poi, tutti i pontefici sono stati protagonisti della storia. Qualcuno sostiene, ha ragione, che l'hanno cambiata la storia, l'hanno incoraggiata, come nel caso di Karol Wojtyla, protagonista anche della caduta del muro, del disfacimento dell'economia reale dell'Unione Sovietica, e poi dopo il filosofo Ratzinger, di cui si è parlato poco, ma mi colpì tantissimo un discorso che fece Ratzinger in tedesco durante la crisi dell'euro al Bundestag, in cui richiamò alle responsabilità del nazismo tutti i tedeschi. Un discorso coraggiosissimo che io, sempre in uno di quei libri dei miei insuccessi letterari, ho allegato: l'euro è di tutti. Vedo che c'è anche il nostro amico grafico che fece la copertina. Discorso potentissimo, potentissimo, di cui si è parlato poco. Pensate che all'epoca era più celebre in Germania Mario Monti che Papa Ratzinger. Penso di non dire una blasfemia. Poi abbiamo avuto Francesco, che è diventato a un certo punto, in una fase, il leader della sinistra mondiale, e un Che Guevara cattolico, e poi oggi abbiamo un Papa americano per la prima volta, con un altro americano un po' più rude. Che significa? Che cosa? Com'è Papa Leone?
0: Beh sì, indubbiamente è una figura diversa, come sempre sono stati tutti diversi. Tra l'altro, anche io ricorderei di Ratzinger anche il dialogo con Habermas.
1: Habermas, certo.
0: È stato fondamentale quello. E così, agli inizi, vi accorgete, poi lui si muove con estrema delicatezza, finezza, vi siete accorti. A lui è una persona raffinata da questo punto di vista. Vedete che lui pochissimo parla senza testo, perché vuole essere, non vuole mai sconfinare, però la sua esperienza è un'esperienza, e il suo messaggio finora è un messaggio che, vedete, tant'è vero che ha suscitato la reazione dell'altro, la reazione sgangherata, eccetera, però la reazione, perché vuol dire che alla fine ne tieni conto, perché lui adesso uno dei temi fondamentali è il tema, la consapevolezza che il mondo è troppo striato di sangue e che bisogna cominciare,
1: calmiamoci,
0: ad essere, sì,
1: dice ai potenti,
0: quella pace lì continuamente ribadita, quella cercare di, vabbè. Comunque, ecco, lui ha il vantaggio però di essere certamente anche un americano statunitense, è nato a Chicago, insomma, sappiamo. Dall'altra parte però la sua identità vera è molto più complessa. È diverso se fosse stato fatto Papa un arcivescovo americano, o un cardinale americano, che sapete è una chiesa anche abbastanza in tensione all'interno. Io ho degli amici, proprio amico, quello di Chicago, il mio caro amico Supic, che è di origine croata, e poi quello di Newark, che è Tobin. E poi c'è quello di Washington adesso, che è McEnroe, e sono veramente di grande apertura, però c'è anche una corrente che è molto più attenta. Però lui è anche contemporaneamente una fascia enorme della sua vita in cui è stato universale, ha continuato a girare come generale, superiore generale degli agostiniani. Quindi adesso hanno pubblicato tutti i suoi discorsi precedenti, Ma è impressionante vedere quanti ne ha pronunciati in Asia, quanti in Africa, quanti in Europa, evidentemente a Roma, quanti anche in Australia. Cioè c'era questa dimensione che era propria della, tra l'altro, di una figura come Agostino, che di sua natura è universale. Come terzo suo, lui è, parla benissimo lo spagnolo, anzi, perché è stato per anni vescovo in Perù. Ciclaio, quindi, come vivendo proprio tutta l'esperienza, tutte le foto che avete visto, quando andava in giro, doveva andare a cavallo, asino, andare in giro, quando c'era. Ecco, questo vuol dire che sia il suo grande vantaggio, credo, di essere polimorfo, di avere una molteplicità. Anche quella statunitense è importante in questo momento, avere questa e poter quindi dire anche alla sua radice americana quello che bisogna dire, anche contro il suo fratello, se è caso, che è filo trampiano. E quindi credo che sia, ecco, una tipologia molto significativa per questo tempo.
1: È un americano che ha scoperto il mondo, quando invece l'abbiamo scoperto noi italiani.
0: Sudamericano, lui ci tiene, tant'è vero che ha parlato nel saluto iniziale, se ricordate, ha fatto un pezzetto in spagnolo salutando proprio la sua diocesi.
1: Non ha eretto il muro col New Mexico, ma l'ha varcato.
0: L'ha varcato, lui si è già, sì, come molti. Tra l'altro è impressionante il nuovo arcivescovo di Monsignor Hicks, l'arcivescovo di New York, il quale fa l'ingresso, quello di prima era molto conservatore, Dolan, cardinale Dolan, che conosco bene pure, ma Hicks arriva, fa l'ingresso e naturalmente potete immaginare tutte, autorità o meno e tutto quanto c'è di solenne in St. Patrick, ma tiene metà dell'omelia in spagnolo. Perché sa anche che i cristiani, la maggior parte dei cristiani di New York sono i cattolici, sono spagnoli.
1: Tra di voi parlate italiano, come comunica?
0: Dunque no, le comunità, qui adesso la comunicazione avviene linguistica, i gruppi, poi dopo ognuno lo porta nella sua lingua, che però sono tendenzialmente l'inglese, francese, spagnolo e italiano. Quindi. Però tra di noi tendenzialmente usiamo l'italiano, perché è la lingua ormai diventata il neolatino della
1: Santa Sede. Neolatino, sì. Tendiamo a dimenticare, quindi, che i pontefici parlano italiano.
0: Io adesso ho parlato alla FAO recentemente e dico che a me hanno detto di parlare in italiano, quindi non ho preparato, che se parli ufficialmente almeno un testo devi averlo. E invece, visto che tutti gli altri parlano inglese, allora io ho detto: guardate, faccio scegliere, voi mi hanno detto che potevo usare l'italiano, però come cittadino vaticano vi lascio la possibilità di scelta, io posso parlare o in latino o in italiano, scegliete voi. Hanno scelto l'italiano,
1: stranamente scelto l'italiano. Allora, io penso che dobbiamo ringraziare Sua Eminenza il Cardinale Ravasi per questo regalo eccezionale che ci ha fatto, molto più di un dialogo, è stato davvero un grande, grande discorso di pace, di coesione, e anche di introduzione al mistero umano. E quindi intanto la ringrazio di nuovo per questa bellissima chiacchierata, ringrazio tutti voi, ringrazio la Sala Stampa Estera, Radio Radicale, i tanti amici che sono qui presenti, gli amici e colleghi della Commissione di cui faccio parte sull'intelligenza artificiale. Sarebbe interessante avere un'audizione, visto che ci abbiamo a che fare con Google, magari con qualcosa di più materiale sarebbe importante confrontarsi, tutti gli amici della rivista, i colleghi che sono venuti, gli amici, i familiari, il presidente di Telefono Azzurro, Gerardo Santomauro, che ha scritto pagine di storia a Ventotene, isola di pace, da isola di confino. E adesso è il momento di rinfrescarci, riflettendo un po' su quello che ci siamo detti. È importante, perché noi siamo un'associazione non profit, troverete in alcuni dei pliani il nostro codice Runes, non vogliamo evidentemente fare concorrenza alla Chiesa, ma se volete dare un contributo con le vostre tasse, che spero siano, diciamo, limitate alla vostra possibilità, farete, non dico un'opera di bene, un'opera, diciamo, importante, perché credo che noi stiamo facendo un piccolo lavoro, un granello di sabbia nella grande sabbia che si chiama Europa e cerca di resistere al mare del mondo in tempesta. Grazie, grazie. Arrivederci a tutti.
2: Grazie.
3: Ecco, questo era il dialogo sul futuro dell'uomo con il cardinale Ravasi e Roberto Sommella. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è il dibattito dal titolo Il lavoro e i lavoratori nel tempo dell'intelligenza artificiale, una nuova questione sociale, dialogo sull'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas. Dibattito organizzato dalla CGIL con gli interventi di Giorgia Rombolà, giornalista del TG3, Maurizio Landini, segretario della CGIL, Ernesto Maria Ruffini, già direttore dell'Agenzia delle Entrate. Ascoltiamo.
4: Allora iniziamo. Buonasera, benvenuti. Benvenuti a tutti in questo posto meraviglioso. Abbiamo fatto anche un veloce passaggio al secondo piano, se poi volete passare merita la visita. Allora, sono molto lieta di essere qui, con il segretario Maurizio Landini, di essere qui con Ernesto Maria Ruffini. Ho molte cose da chiedervi, perché questa enciclica io immagino che molti di voi l'abbiano letta. È un'enciclica in cui il Papa dice molte cose che ci aspetteremmo dicesse la politica. Qualcuno l'altro giorno mi chiedeva: ma come mai il Papa si occupa di queste cose? Beh, intanto il Papa è un laureato in matematica, e poi il Papa parte da quello che fece Leone XIII, era l'enciclica Rerum Novarum, che diede vita alla dottrina sociale della Chiesa, e da lì si chiede cosa sono le res nove del nostro tempo, su cosa dobbiamo interrogarci. E la Chiesa non è nuova a questo tipo di domande. Per la Chiesa il lavoro è centrale per la realizzazione della giustizia sociale, è non solo uno strumento di sostentamento, ma è uno strumento di realizzazione della persona, e quindi ha un ruolo centrale nel quale la persona umana deve rimanere centrale, da qui la custodia dell'umano e della persona nell'era dell'intelligenza artificiale. Dico altre due cose sull'enciclica, così poi andiamo sui temi. C'è un invito a rispettare, un invito anche ai governanti a realizzare questa giustizia sociale attraverso la sussidiarietà e la solidarietà, e c'è tutta una parte di critica forte. Voi sapete che quando Papa Leone ha presentato queste cili ha voluto accanto a sé anche uno dei cofondatori di Anthropic, ebbene perché si è preso atto che Anthropic si è data un limite etico, che è stato fortemente criticato, come sapete, da Trump, che ha detto che sono dei woke di sinistra. Hanno rifiutato dei contratti col Pentagono, e però, dice Papa Leone, neanche Anthropic è immacolato, perché il tema di una moralità che comunque c'è e ci deve essere, se questa moralità è nelle mani di pochi privati, e comunque questo è un problema. E quindi da qui parte la riflessione di Papa Leone. Papa Leone che dice una cosa importante, e dice che l'intelligenza artificiale va disarmata. Cosa vuol dire disarmata? Che va utilizzata, non va demonizzata, va utilizzata, ma bisogna uscire dalla logica che la potenza tecnologica diventi diritto a governare le vite delle persone, a governare il lavoro, a governare il vivere sociale. Allora, Maurizio Landini, comincio da lei. Papa Leone dice che appunto la persona deve essere centrale in ogni passo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che peraltro, dice lui, può anche sollevarci e aiutarci nello svolgere lavori più complessi, lavori ripetitivi. Il tema però, dice, è se questa intelligenza artificiale diventa guida del lavoro, cioè non è un aiuto al lavoratore, ma è il lavoratore che poi deve star dietro ai tempi dell'intelligenza artificiale, col rischio che poi l'efficienza del lavoratore misurato a quella dell'intelligenza artificiale diventi l'unica unità di misura del valore del lavoratore.
2: Sì, innanzitutto grazie per questo incontro e questa possibilità di discussione, perché comunque la si pensi, questa enciclica credo abbia la forza, oltre che i contenuti, di rimettere al centro della discussione sociale, politica, economica, non solo del nostro paese, ma più in generale, rimettere al centro il lavoro e la persona. E io credo che questo sia un punto fondamentale, al punto che penso che una delle ragioni della crisi della democrazia nasca proprio dal momento in cui la politica ha rotto il rapporto e la rappresentanza con il lavoro. Almeno questo è il mio pensiero, non so se è condiviso, ma a me questo sembra un punto di fondo. E considero il fatto che poi tante persone, soprattutto quelle che lavorano e quelle che stanno peggio, sono tra l'altro quelli che non considerano più in tanti casi il voto lo strumento di partecipazione democratica per cambiare la loro condizione. Quindi io credo che qui ci sia un punto molto importante che va assunto in tutta la sua dimensione. Una delle cose che a me ha colpito nella lettura dell'enciclica già dall'introduzione è il tema di come fin dall'inizio si guarda, e si usa questa parola, al potere delle nuove tecnologie. Io qui credo che ci sia un altro punto per poi arrivare a discutere anche del lavoro, della libertà nel lavoro, di come si organizza il lavoro, perché siamo di fronte al fatto che c'è un potere talmente grande e concentrato in mano a pochi privati, dice l'enciclica, che da un certo punto di vista non è più nemmeno sufficiente una regolamentazione del cosiddetto digitale o dell'intelligenza artificiale. Io credo che questo sia un punto importante, avendo anche la consapevolezza che siamo di fronte, quando si parla di regole, anche ad una tecnologia la cui velocità di cambiamento potrebbe anche rendere nulle o inutili o vecchie regole che tu ti dai rispetto anche all'evoluzione che può avere. E da un certo punto di vista questo tema è un tema che può entrare in conflitto, oppure che diventa in conflitto, perché se c'è una concentrazione del potere privato in mano a pochi che decide l'uso anche delle tecnologie, è chiaro che questo uso, perché sia un bene comune, perché risolva naturalmente i problemi delle persone, c'è bisogno allora che non sia concentrato solo in mano a pochi. Quindi c'è sia un problema del ruolo degli stati, del ruolo delle nazioni, della politica, ma c'è soprattutto anche il ruolo naturalmente delle persone. Quindi, a proposito di lavoro, degli spazi di libertà, di decisione, di negoziazione che tu puoi mettere in campo rispetto anche all'uso delle tecnologie. Tra l'altro, se vogliamo fare alcuni esempi che sono abbastanza anche preoccupanti, alcuni dei più grandi ideologi, diciamo così, delle big tech, come si dice in gergo, io l'inglese non lo parlo molto bene, ma mi interessa riprendere una cosa che secondo me è pericolosa che stanno dicendo, in particolare Peter Thiel, quando dice che la libertà e la democrazia non sono più compatibili, e anzi dicono che la democrazia è l'origine del problema in quanto portatrice di stanze egualitarie che deprimerebbero la spinta creativa delle società e minerebbe la spinta competitiva di tutto l'Occidente. Dobbiamo avere questa consapevolezza, che oggi quelli che hanno il governo, il controllo, il potere maggiore sulle tecnologie hanno anche pensieri di questa natura, che non sono solo pensieri autoritari, sono pensieri antidemocratici e pericolosi con la democrazia. Quindi attraverso l'uso e il governo del digitale, dell'intelligenza artificiale, secondo me dobbiamo avere consapevolezza che c'è un problema che riguarda non solo la difesa, ma l'applicazione e l'estensione anche della democrazia nel governo di queste cose. Aggiungo che naturalmente, se ci pensiamo, questo pone anche un problema rispetto al superamento che finora c'era stato, ad esempio tra la ricerca e l'industria spaziale, che generalmente erano cose pubbliche, mentre oggi, se pensiamo a chi sta teorizzando che si può andare su Marte, naturalmente ci andranno i ricchi che possono pagarsi il viaggio su Marte, non credo che sia a buon mercato per tutti, ma chi, tra virgolette, sta governando anche questo processo, stiamo parlando naturalmente di un predominio e di un cambiamento anche rispetto al passato, anche sul terreno della ricerca e dell'innovazione. E da un certo punto di vista tutti i temi che si chiamano sicurezza, sorveglianza, operazioni di intelligence, in un qualche modo prefigurano il rischio, se non regolamentato e affrontato, naturalmente di una riduzione degli spazi di democrazia e di un aumento di forme di autoritarismo in giro per il mondo. Io credo che questo sia un altro tema che noi dobbiamo avere, diciamo così, abbastanza sotto controllo e di consapevolezza. Naturalmente questo porta, dal mio punto di vista, anche a fare un ragionamento che riguarda il fatto che le tecnologie non sono neutre, e c'è un'affermazione che viene fatta anche molto precisa, che a me è piaciuta molto, quando si parla direttamente di intelligenza artificiale, quando dice occorre evitare l'equivoco di equiparare questa intelligenza a quella umana. Io credo che qui ci sia un altro punto fondamentale, cioè è l'intelligenza artificiale che deve essere al servizio dell'intelligenza umana. Quindi qual è il ruolo che l'intelligenza umana in realtà svolge e naturalmente mette in campo? Qui fanno poi anche alcune altre cose appunto che indicano anche degli spazi e degli interventi che possono andare in questa direzione. Però, se ci pensate, siccome invece questo diciamo così, c'è anche chi sostiene esattamente l'opposto. E quindi, da un certo punto di vista, io lo dico proprio per il lavoro, se io penso che l'intelligenza artificiale è equiparabile all'intelligenza umana, in un qualche modo, penso io, questo significa anche quasi una trasformazione della persona, del lavoratore, in una cosa, che può essere appunto comprato, venduto, diventa un oggetto, non è più un soggetto e non è più il soggetto che in un qualche modo decide e determina anche le condizioni di vita, naturalmente di lavoro. E c'è tutto anche un passaggio che credo vada affrontato, che io ho trovato importante, quando si parla anche del fatto che poi l'intelligenza artificiale non ha una coscienza morale, no? Non è in grado di distinguere il bene e il male, non è in grado di assumere su di sé determinato peso. Ecco, io qui ci vedo un altro punto importante dell'enciclica, no? Perché in un qualche modo ci pone il problema di come la capacità anche di discernere tra il bene e il male, di avere una coscienza morale, assume un significato molto importante anche nella gestione di questa natura. Qui si pone proprio il tema di assumere fino in fondo un elemento: la tecnologia non è neutra, dipende chi la usa, chi la progetta, chi la governa, e da questo punto di vista arrivi fino ad avere consapevolezza di come il nuovo oro, diciamo così, in questa era non è il petrolio, non è il gas, il nuovo oro sono i dati, le informazioni, chi li governa, chi li utilizza, con quale velocità sostanzialmente le puoi utilizzare. E se ci pensate, l'utilizzo stesso dei dati è un elemento non secondario, perché i dati anche nostri possono essere venduti, i soldi li fanno sulla vendita naturalmente dei dati, con tutte le conseguenze naturalmente che questo in un qualche modo può determinare. E in questo senso c'è un altro pezzo dell'enciclica che arrivo al lavoro, che io ho trovato molto importante, perché da un certo punto di vista viene affrontato anche il tema, vado schematicamente ma per renderlo esplicito.
4: Li riprendiamo questi temi.
2: Bene, allora vado verso la conclusione. Da un lato i dati pone il problema di avere uno spazio pubblico, secondo me, e non privato, che possa gestire i dati. E dall'altra c'è un tema che si chiama formazione, che si chiama studio, che si chiama conoscenza, che poi si arriva a collegare al lavoro. E quindi da un certo punto di vista, lo dico perché giustamente l'enciclica è stata fatta la prima nel 1891. E allora come oggi, diciamo così, il paragone che io vedo, e lo dico perché il 1891 è la data in cui sono nate anche le prime camere del lavoro, no? Che poi hanno dato vita alla CGIL. E non è un caso che il 1891 c'è l'enciclica, ci sono le prime, addirittura quella è la data in cui nacque anche il Partito Socialista. Tutte queste cose non avvengono a caso, perché avvengono nel momento in cui c'era un cambiamento tecnologico, c'era un'innovazione, si avviava un nuovo processo. Oggi siamo in una situazione analoga, se ci pensiamo. Cioè siamo di fronte a una grande trasformazione tecnologica e di nuovo il tema, io credo, sia come le persone e quindi anche le organizzazioni sindacali, sociali, fin anche religiose, sono, diciamo così, protagoniste di questo processo di innovazione. Se lo subiscono o se ne sono invece protagoniste. E da un certo punto di vista io qui vedo un legame molto forte tra l'enciclica, perché parla anche del ruolo del sindacato, del ruolo dei corpi intermedi e quindi di come tu dai

0: avviene prima che vengano prese le decisioni e nella fase di progettazione dei cambiamenti, allora è un conto, perché allora dentro la progettazione dell'uso della tecnologia e dei cambiamenti tu introduci anche quei vincoli sociali che condizionano e determinano l'uso di quella tecnologia. Ma se tu la discussione la fai dopo che sono già state prese le decisioni, se ti va bene riduci i danni, ma sei subalterno rispetto al processo di cambiamento che è avvenuto. E qui, badate, non è semplicemente una partecipazione azionaria. Qui io credo ci sia un elemento che viene prima, che è il diritto che le lavoratrici e i lavoratori debbono acquisire anche attraverso il sindacato, di essere quei soggetti che possono, prima che si prendano le decisioni, essere coinvolti in questo processo di progettazione, di negoziazione, di definizione, affinché nelle scelte che vengono fatte naturalmente ci sia questa centralità del lavoro. Ora, questo elemento significa anche un sistema di relazioni sindacali e anche un sistema, da un certo punto di vista politico, che assuma che al centro non c'è il mercato e l'impresa fine a se stessa, ma al centro deve tornare la persona, deve tornare la giustizia sociale, deve tornare anche la responsabilità del fare impresa e, da un certo punto di vista, anche la responsabilità degli investimenti, naturalmente, sulla tecnologia. Ecco, queste a me sembrano tutti elementi nuovi per dire che di fronte a quello che sta succedendo ci sono valori importanti e principi che vanno mantenuti, ma dobbiamo anche essere consapevoli che siamo dentro a un processo di cambiamento che, anche per quello che riguarda i soggetti sociali e penso anche i soggetti politici, c'è la necessità di acquisire questa capacità di lettura autonoma e allo stesso tempo capacità poi di rappresentare questi bisogni e questi interessi ad ogni livello.
1: Allora, tanti temi del segretario che ora sviluppiamo, Ruffini, perché poi parleremo più dettagliatamente del lavoro, però mi piace partire, come ha fatto il segretario, da una concezione più filosofica, però sempre molto concreta. Allora, dice Maurizio Landini e dice Papa Leone, l'intelligenza artificiale, in generale le nuove tecnologie, che poi danno vita alle nuove schiavitù e al nuovo colonialismo, per esempio quello dell'utilizzo dei dati, così li chiama Papa Leone, non sono neutri. E anche qualora fossero morali, avessero una moralità in chi li crea, questo comunque non basterebbe, perché c'è una concentrazione preoccupante nelle mani di pochissimi. Allora Papa Leone chiede un intervento intanto all'istituzione pubblica, che dovrebbe avere, che ha, diciamo, dovrebbe avere il bene comune come faro. Cosa che le big tech, per loro stessa creazione, ammissione e statuto, diciamo, non hanno, perché hanno il profitto come principale faro. Allora io le chiedo, cosa vuol dire che questi strumenti devono essere più morali? La moralità di chi li utilizza, o bisogna porsi la domanda di chi l'ha creati e per cosa e cosa vuole fare? E le chiedo anche, Papa Leone parla anche di sussidiarietà, lo dicevo prima, era un po' quello che diceva Landini adesso, cioè tutte le decisioni che riguardano l'introduzione di queste nuove tecnologie nel mondo del lavoro, ma non solo, perché poi l'enciclica naturalmente parla di tante, dall'educazione alla convivenza col mondo esterno, con l'ambiente. Dice tutte queste scelte, questi processi produttivi non possono essere calati dall'alto, ma devono interessare tutti coloro che li utilizzano, e soprattutto deve essere garantito un accesso equo, cosa che non è assolutamente così, perché ci sono differenze enormi tra i paesi, tra i ceti sociali, e quindi già per questo non si può realizzare una giustizia sociale.
2: Tanto grazie. Ricambi ringraziamenti al segretario Landini per aver accolto l'invito, mi permetterai, segretario, un rapporto che ci lega da un po' di anni. Riconosco a Maurizio Landini la generosità e l'intelligenza di essersi sempre voluto confrontare su alcuni temi per affrontare in modo ancora più consapevole il mondo del lavoro, e visto che è il segretario del più grande sindacato che abbiamo nel nostro paese, questo gli riconosco. Adesso pubblicamente, ma gliel'ho sempre riconosciuto privatamente, l'intelligenza di aver voluto sempre affrontato

0: volendo conoscere tutti gli elementi a disposizione per poter meglio dare un contributo per il bene comune. Quindi questo te ne riconosco il merito e ti ringrazio per aver voluto condividere quest'ora insieme di commento a un'enciclica importante, ma sempre con il taglio e con la prospettiva del mondo del lavoro, anche perché è la cosa più importante per il nostro paese, visto che siamo, e ce lo dimentichiamo un po' troppo spesso, una Repubblica fondata sul lavoro, e ci è anche costato questo risultato. Allora, parto anch'io dall'enciclica per rispetto, visto che abbiamo utilizzato come espediente l'enciclica di Leone XIV. Come ricordava prima Landini, è un ponte che ha costruito Leone XIV col suo predecessore Leone XIII. Un'altra enciclica, ma enciclica che seguiva in qualche modo all'avvento della rivoluzione industriale e insieme agli altri attori protagonisti della società di allora affronta non tanto il tema della rivoluzione industriale Leone XIII, esattamente come non tanto il tema dell'intelligenza artificiale Leone XIV, ma affronta il tema delle conseguenze nei rapporti sociali e nella vita dell'essere umano. L'avvento allora della rivoluzione industriale e adesso affronta proprio in medias res, invece Leone XIV, cosa comporta l'avvento dell'intelligenza artificiale nella nostra società, nei rapporti di coesione sociale, nei rapporti di forza e come anche la politica, perché in qualche modo questa enciclica è una non tanto una sfida, ma un richiamo all'attenzione che la politica forse ha sottovalutato in questi anni in cui abbiamo visto crescere l'intelligenza artificiale, l'abbiamo vista crescere quasi come spettatori un po' adolescenziali a bocca aperta di queste straordinarie possibilità che si aprono davanti a noi, non comprendendone tutti gli effetti collaterali, specialmente nel mondo del lavoro, perché al di là dell'allarme, i posti di lavoro che possono essere rimpiazzati dall'intelligenza artificiale, ma questo è un tema che c'era nella rivoluzione industriale, c'è sempre stato quando le macchine si sono avvicinate al lavoro dell'essere umano, ma mentre nel Novecento e nei primi anni di questo millennio sostituire una macchina a una forza di lavoro umana era comunque un aiuto che veniva concepito, una possibilità di progresso, ma sempre facendo mantenere la guida anche del lavoro all'essere umano. Adesso invece assistiamo a una rivoluzione che è capace di attività cognitive e quindi è capace di elaborare quello che è distintivo dell'essere umano, cioè l'utilizzo della parola. Noi ci distinguiamo nelle nostre relazioni sociali perché siamo in grado di utilizzare la parola e quindi siamo in grado di comunicare tra noi e siamo in grado di elaborare pensiero e quindi, in ultima analisi, di anticipare il futuro, perché siamo in grado di immaginarlo e poi fare in modo che questo futuro possa essere realizzato. Adesso siamo arrivati a un punto in cui il futuro non viene più immaginato dall'essere umano, ma viene immaginato e anticipato da algoritmi, dall'utilizzo di informazioni che però non ne concepiscono la rilevanza e non ne capiscono l'impatto sociale, perché la vera distinzione, Papa Leone dice, la distinzione con l'essere umano è la dignità dell'uomo che non appartiene all'intelligenza artificiale. Io penso che ci sia un ulteriore elemento che ci distingue dall'intelligenza artificiale. In un momento apro una parentesi che rispetto a quello che ci circonda, la guerra, le contrapposizioni, una politica muscolare che non porta da nessuna parte, dovremmo un po' recuperare l'intelligenza emotiva dell'essere umano e non tanto affidarci mani e piedi all'intelligenza artificiale. Ecco però la vera differenza che ci distingue con l'intelligenza artificiale è la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e anche la capacità di assumersi la responsabilità di quelle conseguenze. Perché nei processi decisionali dell'essere umano, ciascuno di noi, nel momento in cui affronta una decisione, fin dall'inizio elabora anche quali possono essere le conseguenze di quella decisione e delle azioni che si vanno a compiere e in qualche modo si accettano e si accetta di poter convivere con quelle conseguenze, se ne assumono la responsabilità. L'intelligenza artificiale no. L'intelligenza artificiale, attraverso un calcolo, elabora semplicemente qual è la soluzione più plausibile rispetto a un dato contesto che viene dato dall'essere umano, ma non elabora in alcun modo le conseguenze. E allora noi stiamo affidando troppi campi del nostro futuro a un qualcosa che non è in grado e non sarà mai in grado di valutare pienamente le conseguenze, le potrà soltanto anticipare da un punto di vista statistico, ma senza realmente percepirne l'importanza rispetto a quella che è la nostra coesione di società. E questo ha un impatto anche nel mondo del lavoro, ma ci arriveremo semmai dopo, perché avevo anticipato prima che poi semmai del lavoro ne parliamo dopo, quindi non anticipo nulla sul lavoro. E no, perché prima il lavoro ne parla prima il segretario, poi io dopo posso commentare umilmente all'altro. Ma anche lì ci sono tanti temi, perché poi uno dei temi, una delle conseguenze dell'intelligenza artificiale, per rispondere in qualche modo anche alla sollecitazione che mi è stata fatta, è che noi stiamo sottraendo, e quindi un po' anticipo sul lavoro, stiamo sottraendo a quello che era lo strumento individuato dai nostri costituenti e sui quali abbiamo costruito la nostra democrazia e la nostra società, cioè il lavoro, e quindi la possibilità di produrre una ricchezza che poi può essere redistribuita per andare incontro alla costruzione di una società più uguale, perché questa è la filigrana di tutta la Costituzione. Stiamo andando incontro a una società in cui al lavoro umano viene sostituita invece una non lavoro, ma un'elaborazione di dati in grado di produrre ricchezza, che però non essendo possibile attualmente assoggettarla a una forma di tassazione di lavoro, sottraggono risorse a quello che è il nostro stato sociale, cioè il nostro welfare. Noi abbiamo costruito nel Novecento delle società, la nostra società, in cui ci siamo affezionati a uno stato sociale che oggi, non ci siamo accorti, può essere smontato pezzo pezzo attraverso questa rivoluzione che non è stata affatto governata, ma ci siamo messi tutti quanti, la politica in primis, e noi cittadini che diamo questa possibilità alla politica, ad assisterla come qualcosa che è avvenuto. Ma questo vuol dire sottrarre ricchezza e mettere in crisi la possibilità di mantenere il nostro stato sociale. Ed è questa la sfida su cui la politica è in ritardo. Cioè la domanda a cui la politica dovrà rispondere nei prossimi anni, nelle prossime settimane, si spera in tempo, ma sono sicuro che sia in tempo, e mi attendo da elettore del centrosinistra che il centrosinistra abbia questo punto a quel tavolo e con tutti quanti gli invitati e gli invitandi futuri possibili e tutte le parti sociali, a partire dai sindacati che hanno la più grande responsabilità di rappresentanza di lavoratori e devono stare a quel tavolo paritariamente. Ma la domanda a cui deve rispondere la politica e le forze sociali è esattamente questa: come salvare il lavoro in una Repubblica fondata sul lavoro, quando il lavoro si sta depauperando, il rischio che si depauperi della possibilità di produrre ricchezza e di mantenere lo stato sociale? A questa domanda ancora la politica non ha dato risposta, ma è l'unica domanda a cui deve dare risposta. Tutto il resto è un corollario, altrimenti non sta in piedi la coesione sociale di nessun paese democratico. E mi attendo, e sicuramente contribuiremo ciascuno con le proprie possibilità, le proprie competenze, la propria passione, che venga data velocemente una risposta a questa domanda. Non stiamo assistendo a un film, e non è un fermo immagine la politica, è una sfida che la tecnologia ha lanciato alla democrazia, perché è questo quello che è successo, e non bisogna demonizzarla. Quando Papa Leone XIV dice che va disarmata, non dice va disinnescata, prima lo diceva prima, all'inizio, no? Quando ha introdotto i nostri temi. Non va disinnescata, non va depotenziata, non va neanche chiusa e buttata la chiave. Va disarmata. Cioè fare in modo che l'intelligenza artificiale sia uno strumento a servizio della società e dell'essere umano, riportando l'essere umano al centro, che dovrebbe essere il compito di qualunque forza politica.
1: Io segretario, raccoglierei subito la sollecitazione di Ruffini, che peraltro insomma di tassi e di entrate se ne intende, perché effettivamente questo è un tema centrale di come cambia il lavoro e di come rischia di cambiare anche il nostro welfare, se poi lo aggiungiamo a tutti gli altri problemi annosi che noi abbiamo. Allora vado subito, insomma, tanto prima o poi dovevamo arrivarci, allora vado subito lì e poi ritorniamo a parlare di lavoro. Però a un certo punto, quando parla di lavoro, Papa Leone dice una cosa che abbiamo già in parte detto, cioè nel momento in cui l'intelligenza artificiale, questa rivoluzione tecnologica che rischia di essere molto più veloce e invasiva della rivoluzione industriale, sta prendendo, esiste, come diceva Ruffini, è una cosa che esiste, la legge del mercato non può più bastare da sola, non ci possiamo, diciamo, affidarci alla mano invisibile del mercato, lo Stato deve agire, dice Papa Leone peraltro. Siccome viviamo anche in un momento in cui le diseguaglianze e gli squilibri sono enormi, dice Papa Leone, sono necessarie leggi giuste, strumenti di redistribuzione che correggano gli squilibri anche attraverso sistemi fiscali che alleggeriscano il peso sui più deboli e chiedano di più a chi dispone di maggiori risorse. Ora, se io dovessi fare il titolo sul giornale di domani per questioni di spazio, direi Papa Leone vuole la patrimoniale.
2: Io sono d'accordo. Però ma arriviamo a un dunque, cioè che esista oggi un tema che si chiama redistribuzione della ricchezza, concentrazione della ricchezza e non adeguati sistemi fiscali di fronte ai cambiamenti che sono intervenuti, credo che sia un problema italiano, ma non solo, cioè credo che sia il problema che abbiamo di fronte. E in questo senso voglio anche fare un passo indietro, siamo di fronte anche a il fatto che in questi anni i livelli di precarietà e di modelli di fare impresa che si sono affermati sono modelli di fare impresa che hanno ulteriormente impoverito il lavoro e aumentato la concentrazione della ricchezza e lo sfruttamento. Se parliamo anche di intelligenza artificiale, diciamoci una cosa che nell'enciclica è scritta, anche questa, senza quei milioni di persone che inseriscono dati su piattaforme, l'intelligenza artificiale non esisterebbe. Cioè,
1: le oggi, nuove schiavitù le chiama Papa Leone.
3: Ed estraggono le terre rare e tutto,
2: certo,
3: il resto.
2: Certo, certo, lo sto dicendo, inseriscono dati, cioè se ragioniamo da cos'è che compone le nuove tecnologie e che cos'è l'intelligenza artificiale, come ci arrivi, da un certo punto di vista sei di fronte al fatto sia all'utilizzo delle terre rare, quindi determinati sistemi, sia di fronte al fatto che ci sono milioni oggi di persone super sfruttate in giro per il mondo, il cui loro lavoro è inserire dati, ma a questo punto, siccome c'è un'evoluzione, come è noto non inseriscono solo dati numerici, no? Cioè, ci sono anche altri dati che vengono, altre segnalazioni, cioè se tu pensi a come le tecnologie possono riconoscere attraverso la voce la persona, proviamo a pensare cos'è avvenuto nell'uso dei droni, in questo caso verso l'uso anche militare e della guerra, questa cosa è possibile naturalmente per tra virgolette, un lavoro che fanno persone che al limite sono sfruttate, sottopagate e che sono su piattaforme, altrimenti non esisterebbero, no? Questo è, credo che sia un elemento. Secondo tema,
1: e arrivo
2: anche al fisco.
1: No, poi le nuove schiavitù accanto ai nuovi colonialismi che sono appunto quelli dell'utilizzo dei dati, il nuovo colonialismo.
2: Poi aggiungo che i famosi data center, a proposito di altri argomenti, hanno bisogno di una quantità di acqua, di energia, che ripropone con grande forza un tema, una volta si sarebbe detto di sostenibilità del modello, oggi di come acquisissi una indipendenza energetica e come costruissi un'indipendenza energetica che sia in grado di alimentare anche questa situazione. Quindi
1: l'intelligenza artificiale non è gratis.
2: No, non è assolutamente gratis, ma in più ti pone ancora di più un problema che riguarda anche come, fatemelo dire in battuta, in questo momento ciò che dà sicurezza non è investire in armi, ciò che dà sicurezza è acquisire l'indipendenza energetica. anche perché oggi la guerra la stai facendo proprio sull'energia, no? Ma al di là di questo, lo dico perché anche questo è un tema che ha un suo elemento di trasversalità. Se poi arriviamo alla questione fiscale, io credo che noi dovremmo con molta forza, noi lo stiamo facendo nella discussione anche con i sindacati europei, perché mi è capitato di andare sia ai congressi dei sindacati francesi, dei sindacati tedeschi, sono stato a Madrid alla manifestazione dei sindacati spagnoli, questo tema è un tema trasversale che esiste dappertutto, perché quello che è avvenuto in questi anni è un elemento molto preciso, cioè che la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è aumentata, la tassazione sulle rendite, sui profitti è diminuita. E sei di fronte ad una concentrazione di ricchezza non tassata o tassata molto meno che non ha precedenti. Allora, io penso che noi abbiamo un principio nella nostra Costituzione molto preciso che parla di progressività e che parla di tassazione di tutta la capacità contributiva, non parla solo del reddito, parla di tutta la capacità contributiva. E quindi da un certo punto di vista continuare a discutere di nulla, cioè discutere se uno è per la patrimoniale, è una presa in giro se la fai così, no? Perché il tema vero è che il sistema complessivo fiscale va rivisto. Cioè in un paese dove la tassazione progressiva ormai è sulla minoranza dei redditi, perché la maggioranza delle forme di reddito tassate non è progressiva ma è già piatta, è una di quelle cose che devi mettere mano, che devi affrontare, no? E banalmente io faccio sempre questo esempio, ed è una cosa che a me mi fa girare molto le scatole, ma scusa, io lavoratore dipendente arrivo a pagare sul mio stipendio anche il 40, in alcuni casi anche il 45% di tasse. Il datore di lavoro, sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro, quando paga tanto paga il 24%. È una cosa normale? E in questi 15 anni la tassazione sui profitti, che era il 33%, è stata portata al 24%, e la tassazione sul lavoro dipendente è arrivata ad essere alta come non mai. Adesso, questa cosa qui è una cosa che uno deve aver paura a dire? No, banalmente, perché la maggioranza delle persone di quel paese qui è gente per bene che le tasse le paga, eh? Cioè non è che la maggioranza del paese è gente che va del fisco e che non paga le tasse.
0: Su 42, milioni, di su 42 milioni di contribuenti, 38 milioni sono dipendenti e pensionati,
2: appunto,
0: non
2: appunto.
0: È che...
2: No, no, ma lo dico banalmente, è che uno dice è contento anche, no? Non sto dicendo questo, ma sto dicendo che qui c'è un punto di fondo. E in questo senso, perché è necessario un intervento di questa natura? Perché sono assolutamente d'accordo, senza un intervento che riorganizzi il sistema fiscale, tu non farai altro che accompagnare un processo di privatizzazione sia del servizio sanitario sia del servizio pubblico di conoscenza. E oggi i due temi dei diritti fondamentali, cioè il diritto alla conoscenza, oggi diventa un diritto fondamentale per combattere le diseguaglianze, tanto più dentro un'era di tecnologie di cambiamento digitale. Cioè, se io penso a una rivendicazione sindacale, io devo ottenere che 2-3 ore alla settimana del mio orario di lavoro, tutte le settimane, di tutti i mesi, di tutti gli anni che lavoro, sono pagato perché studio e mi aggiorno, non perché produco qualcosa, non so se è chiaro come concetto. Perché altrimenti se non fai questa cosa qui sei fuori, non so come dirlo in un altro modo. E dall'altra parte questo elemento, accrescere davvero la competenza e le capacità di lavoro, apre anche la possibilità a un altro modello di fare impresa, che non sia fondato sullo sfruttamento, che non sia fondato sulla riduzione dei costi dei diritti, ma sulla qualità delle cose che fai, sulla qualità dell'intelligenza che utilizzi, della progettazione che metti in campo. Perché poi in questi anni cos'è avvenuto? È avvenuto anche un processo accompagnato che è un processo legislativo che ha favorito tante forme di lavoro precario. Continuiamo ad essere un paese che ha più di 3 milioni di persone che lavorano in nero, perché questa è la sostanza che tutti denunciano facendo finta di non vederla. Provate a pensare se quei 3 milioni lì, anziché essere pagati in nero, avessero uno stipendio normale, quanti contributi, quante tasse, quante cose normalmente pagano. Cioè non giriamoci attorno. Ma questo sistema è un sistema che si fa finta di non vedere, perché è sotto gli occhi di tutti che funziona così. Quando vedo che fanno finta che esiste il caporalato, ma dove lo sanno tutti che esiste? Come fa uno a non sapere che c'ha ettari e ettari di terreno su cui c'è frutta e poi racconta che ci lavorano 10 persone quando normalmente ce ne lavorano 100? Ma lo vedono tutti, non lo vedono nei territori, non lo vedono le persone, e noi continuiamo a far finta di andare a far spese, di non capire cosa sta succedendo e come arriva quella cosa lì, perché è un problema che non vediamo. Cioè, io credo che qui c'è un tema di fondo. Parlare di fisco oggi non è semplicemente ti faccio pagare più tasse, ma è proprio un elemento di giustizia sociale se vuoi rafforzare un sistema sociale. Altrimenti guardate che noi indirettamente stiamo noi finanziando un processo di privatizzazione, Prendiamo la sanità, io non sto dicendo per colpa, ma come funziona adesso la sanità? Cosa succede? Che se non voglio aspettare le liste d'attesa devo pagare, no? E se posso lo faccio, perché se ho bisogno lo faccio. Quanto si sta pagando in Italia? Oltre a quelli, noi paghiamo già i contributi, no? Ogni mese, ma c'è una cifra che sta aumentando tutti gli anni, siamo arrivati, l'ultima che ho visto mi pare 42 miliardi di spesa privata aggiuntiva alla spesa sanitaria pubblica. Guarda caso, noi che come CGL stiamo raccogliendo le firme con una proposta di legge di iniziativa popolare e stiamo dicendo che bisognerebbe arrivare almeno al 7,5% del PIL di spesa sanitaria, sapete cosa significa? Significa 40 miliardi di spesa in più, pubblica, che è la stessa, se ci pensi, la stessa quantità di spesa privata che io sto pagando. E quando pago per, naturalmente, indirettamente, io sto incentivando il servizio privato. Dopodiché non sto dicendo che è una tua colpa, perché se non fai quello non ti curi, ma guardate che è un sistema perverso, per poi scoprire, se parlo del lavoro, che chi lavora nella sanità pubblica è 12 anni che non gli rinnovano il contratto, dopo hai condizioni di lavoro che sono peggiori, competizioni che vengono, sistema di appalto, di subappalto, di sottappalto, e poi ci abbiamo i signori Angelucci che fanno i soldi, no? Perché poi non giriamoci attorno, il mondo poi è fatto con queste caratteristiche. Allora, questo tema del sistema fiscale, io penso che è una priorità assoluta, se tu vuoi affrontare e cambiare la situazione e andare a prendere anche le risorse dove sono per poter fare quegli investimenti che sono necessari, anche investimenti sulla tecnologia, perché noi parliamo di intelligenza artificiale, ma poi stiamo pagando il fatto che molte delle nostre imprese sono indietro, non sono neanche l'intelligenza umana, adesso fammela dire brutalmente, no? Quindi il livello di investimenti a volte, no, qui lo dico perché in alcuni casi paghiamo anche delle cose, no? Mi ha colpito una battuta che una volta ho sentito fare da Prodi, che sai che c'è il ricambio generazionale anche degli imprenditori, la battuta simpatica fatta è: c'è una cosa, non si può essere ricchi e coglioni per più di due generazioni, no? Che l'ho trovata molto efficace, ma se la guardo da un certo punto di vista, lo dico che è molto reale, cioè è uno dei passaggi che noi stiamo attraversando proprio come elemento di cambiamento, perché anche il sistema di fare impresa così come si è costruito alla lunga non va da nessuna parte, cioè siamo di fronte a un passaggio di questo genere. Quindi l'investimento nell'intelligenza artificiale, in un governo dell'intelligenza artificiale, io non lo vedo con paura, non so se è chiaro, cioè quando dicono toglierà lavoro, sì è vero, ma cambierà il lavoro, ne nascerà anche dell'altro, dovrò ragionare anche in un altro modo, dipende quel passaggio lì. Se ragiono contrattualmente, ragiono anche del fatto che se c'è una intelligenza artificiale, una tecnologia che aumenta la produttività, dovrò riaprire anche un problema di riduzione degli orari, no? Di redistribuzione dell'orario di lavoro, di liberare anche tempi di vita e di lavoro, di pensare anche a forme di lavoro rispetto alla vita nelle città e nella situazione che si determina. Cioè, c'è un processo complessivo che in un qualche modo devi riorganizzare, ma allora è di fronte a questa complessità che tu devi assumere un'azione da mettere in campo. Ecco, quindi ridurre tutto questo, sei per la patrimoniale o contro la patrimoniale, è un modo per non cambiare niente, questo è l'elemento. Poi si possono avere, noi come organizzazione sindacale abbiamo anche avanzato una proposta, che si può anche non essere d'accordo, oltre alla riforma complessiva, legata anche alla situazione. Noi abbiamo pensato a un certo punto di dire, oltre alla riforma, introduciamo anche un contributo di solidarietà che nella nostra testa, guardando i numeri anche della Banca d'Italia, riguarda 500.000 persone. In Italia su 60 milioni 500.000 persone che hanno un reddito netto senza contare debiti, mutui e tutto il resto di 2 milioni di euro. Io farò un ragionamento, se volete, terra a terra, no? Perché io 2 milioni di euro sinceramente non li ho mai visti, non so tutti assieme che cosa vogliono dire, ma ho ragionato sul fatto che se uno ha, mettiamo, 10 milioni di euro e l'1,2% lo destina a un contributo di solidarietà, mi spiegate che cosa gli cambia nella vita questo? Cioè cos'è che gli cambia? Non è più ricco? Diventa povero? E banalmente, a forza di questa natura, banalmente questa cosa significa poter mettere assieme 25 miliardi nel nostro paese, numeri dati dalla Banca d'Italia. Non sarebbero utili avere 25 miliardi di contributo di solidarietà a chi non gli cambia la vita per poter fare quegli investimenti sulla sanità pubblica, sulla scuola, sul lavoro? Cioè, tenete conto, perché questa cosa a me mi fa agitare quando discuto, perché cifre analoghe sono quelle che i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno pagato a proposito di fiscal drag. perché quando aumenta l'inflazione come sta aumentando con il sistema che c'è, a me mi aumenta il lordo ma non mi aumenta il netto, e guarda caso dal 2022 al 2024 di fiscal drag, senza rendersene conto, lavoratori dipendenti e pensionati hanno pagato 24 miliardi, è chiaro, di tasse in più che sono entrate allo Stato e che non sono state investite per la sanità, per la scuola, no, sono state investite per far marchette elettorali o per coprire sostanzialmente altre cose. Ora qui c'è un elemento, e guardate che se viene meno, cioè perché io penso che la questione fiscale è un punto importante? Perché determina la qualità della cittadinanza di un paese. La giustizia sociale non la costruissi in altro modo se non con questa caratteristica, e secondo me dovrebbero avere un po' meno paura anche le forze politiche, soprattutto quelle che vogliono essere alternative alla destra, ad affrontare secondo me questo tema con delle proposte, certo, ma anche con una precisa scelta di campo che fai, perché se vuoi dare un futuro al nostro paese tu devi essere in grado di rilanciare con forza sia un investimenti sia ricostruire quella fiducia, quella speranza che oggi tra le persone è andata persa. Questo è il tema secondo me che va ricostruito, ecco.
1: Ma, Maurizio Landini ha sempre il pregio di vedere più cose insieme, no? Mi piacerebbe sentire ogni tanto i politici parlare così, mettendo insieme un quadro d'insieme. Io che vengo da una regione dove la sanità si paga due volte, perché vengo dalla Calabria, per cui la paghiamo con le tasse e poi la paghiamo andando in un'altra regione a farci curare, da, anche se devo dire qualcosa si muove. Non può la sinistra o il centro-sinistra, l'alternativa che forse si costruisce, forse no, e così andiamo sull'attualità, ripartire da Landini, stavo dicendo. No, ripartire da, no, questo poi ricomincia, Landini si candida, non si candida, poi gli è toccato fare il congresso dopo, che poi non si sa quando sono le elezioni. No, però lei è stato a Marghera il 1° maggio, i quattro della foto del campo stretto, qualcuno lo, insomma, però i leader di chi finora ha stretto un'alleanza hanno deciso di iniziare, diciamo così, un proprio percorso dal palco della Fiom a Bologna qualche giorno fa, e quindi insomma il tema del lavoro è centrale, ma deve essere centrale anche il tema della ridistribuzione. Allora forse ha ragione il segretario Landini che parlare di patrimoniale sì, patrimoniale no, con le mani nelle tasche degli italiani, no, come diceva Berlusconi, forse non serve se prima non guardi il quadro d'insieme, non redistribuisci e non crei quella giustizia sociale, perché chiunque ha uno stipendio dipendente come me guarda la busta paga e dice io, cioè noi ci siamo giocati il ceto medio, non esiste più il ceto medio. Cioè io pago le tasse come i figli di Berlusconi, credo, no?
4: Forse di più.
1: Non sì, no, vabbè, insomma. Però voglio dire, no? Cioè, come, da qui bisogna ripartire. Questa è una cosa effettivamente che non lo so se ha uguali in altre parti del mondo. Così, in questo modo.
0: Non è un campionato comunque al quale essere orgogliosi di partecipare, insomma, ecco. È sicuramente il tema da cui ripartire, lo dicevamo prima, cioè penso che la sfida, sarebbe bello vivere in un paese in cui la sfida in cui il lavoro è al centro e i lavoratori sono al centro, appartenga sia alla sinistra che alla destra, però occupiamoci dei problemi della sinistra e diciamo che secondo me la cosa fondamentale è avere l'orgoglio e la capacità di rimettere il lavoro e i lavoratori al centro, perché da lì sono tutti corollari. Perché se si rimette il lavoro al centro e si rimette la dignità del lavoro al centro e si ritorna a concepire il lavoro come un modo non soltanto di produrre qualcosa ma di contribuire a formare un paese e il futuro di quel paese, a dare un contributo a quello che troppo superficialmente viene chiamato il bene comune, perché il lavoro è quello, cioè ci siamo dimenticati cos'è il lavoro, cioè il lavoro l'abbiamo ridotto soltanto a un mezzo di produzione del reddito.
1: No, che poi Ruffini magari fosse ancora produrre qualcosa, perché ormai noi assistiamo a liste di miliardari che neanche producono più, che fanno i soldi solo
0: parliamo
1: con le cripto.
0: Parliamo di
1: cripto,
0: lavoratori,
1: eh.
0: Di
1: no, vabbè, però anche lì dov'è il lavoro? Cioè, questi che cosa producono, cosa fanno? Almeno i padroni di una volta facevano le macchine, no? Vabbè, questo è un altro discorso.
0: Quello è un problema anche della capacità dell'Italia di avere una categoria di industriali che possano appartenere orgogliosamente alla categoria degli industriali, che sappiano investire nel lavoro, nella produttività, nell'aumento della ricchezza, nell'aumento del PIL, nella redistribuzione. Però il problema è che famiglie di industriali che la pensino in questo modo non è piena l'Italia, ecco, in questo modo forse ha ragione il presidente Prodi, che abbiamo passato la seconda generazione, o almeno per molti. Ma detto questo, io credo che il tema in questo momento sia recuperare la centralità del lavoro e recuperare, visto che il segretario Landini, diciamo in qualche modo, ma tanto è il mio destino, che si finisca sempre a parlare di sistema fiscale, mettiamolo così. Lo voglio ricollegare però al tema di oggi. Una serie di imposte introdotte in questo paese anche dalla sinistra, imposte sostitutive, imposte presuntive, cedolari, tutta una serie di imposte che hanno privato l'IRPEF della sua caratteristica essenziale, che è l'universalità del reddito di una persona. Tutto quello che guadagno deve andare dentro un contenitore che è la mia base imponibile, e quella deve essere assoggettata a tassazione. Nell'introdurre tutte queste imposte, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un patto come paese con i contribuenti, dicendo: guarda, io non sono in grado di capire quanto è il tuo reddito, facciamo che presuntivamente quello è il tuo guadagno, io ti do una tassazione presuntiva, una tassazione forfettaria, una flat tax, chiamate come vuoi, e almeno siamo contenti tutti e due. Perché dico, lo collego al tema di oggi. L'incapacità dello Stato di capire esattamente quanto guadagnano le persone era legata a un sistema e a un mondo e a un anno dove non c'erano gli strumenti attuali. Oggi, con i sistemi anche di intelligenza artificiale, siamo in grado di ricomporre pienamente l'università dell'IRPEF. E quindi nella consapevolezza che lo Stato è in grado oggi, con le informazioni, se le vuole utilizzare tutte, ripeto, se le vuole utilizzare tutte, di comprendere quant'è il guadagno effettivo delle persone, non ha più ragion d'essere forme di imposizione presuntiva o sostitutiva. Perché abbiamo privato l'IRPEF della sua caratteristica principale, che è l'universalità e la progressività. Perché venendo agli esempi che si facevano prima, un lavoratore guadagna 50.000 euro e è sottoposto alla tassazione del 43% IRPEF, e poi non ci sono più scaglioni sopra. Quindi se uno guadagna 50.000 euro, che poi in alcune zone d'Italia è anche un buon reddito, ma se accanto ha un altro lavoratore che guadagna 50 miliardi di euro, ha sempre la stessa guida d'imposta. Perché? Cioè, perché sotto siamo stati in grado di fare diversi scaglioni e sopra non siamo più in grado? Quindi non è un tema, anch'io convengo col segretario, non è un tema di patrimoniale sì, patrimoniale no, perché questa è una sfida così molto tra Guelfi e Ghibellini, nel senso, ci sono molte ragioni per non concepire come opportuna la patrimoniale per mille motivi, anche gli esempi esteri che mano a mano hanno eliminato la patrimoniale per un minor gettito di quanto presunto, per una difficoltà, per i contenziosi che ne derivavano. Però abbiamo la progressività, abbiamo la schiettezza di dire il reddito va tassato progressivamente come ci dice la Costituzione. Perché se io sono un dipendente sono sottoposto al 43% e tu che sei una partita IVA sei sottoposto a un'imposta sostitutiva forfettario, o addirittura fai il concordato preventivo, o quantomeno c'è una tassazione la metà della mia? Cioè, qual è il motivo logico? Una volta abbattuta col segretario, ho detto: se venisse fatta una class action da una categoria di lavoratori dipendenti in cui fanno un'istanza di rimborso al fisco dicendo: scusate, io vorrei la stessa tassazione del mio vicino di casa. La risposta chiaramente sarebbe no, perché non c'è lo strumento legislativo, e uno va dalla Corte Costituzionale e dice: mi spieghi qual è il motivo perché il mio reddito vale meno del suo? Perché io debbo essere soggettato a una tassazione più alta? E normalmente la Corte Costituzionale ha sempre salvato tutti i sistemi di tassazione non progressiva, perché correttamente il nostro Costituente dice che il sistema nel suo complesso deve essere progressivo, non la singola imposta. Ed è vero. Ora però il sistema in Italia nel suo complesso non è più progressivo, perché il 60% delle entrate è proporzionale. E allora come la mettiamo? È ovvio che bisogna quantomeno affrontare il problema con molta serenità, cioè con molta, ecco, sistema fiscale, stai sereno, direi, tanto per risvegliare una battuta, perché bisogna metterci mano.
1: Magari ci facciamo aiutare dall'intelligenza artificiale. Poi ci vuole sempre
0: l'intelligenza artificiale, che lo vuole fare, però, anche questo è uno strumento, cioè tutti i dati a disposizione del fisco. Non è che ci sta un operatore che sta lì e scartabella dati. Sono strumenti a disposizione del fisco che sono in grado di analizzare velocemente, individuare situazioni, individuare basi imponibili. E allora è uno strumento anche lì.
1: Però poi ci vuole la volontà politica, perché se poi fai...
0: Ma è già utilizzato, perché poi gli strumenti sono lì e la Corte dei Conti anche, per fortuna.
1: Una nota di ottimismo, meno male, speriamo. E, prima dicevamo, Landini, dell'accesso dei lavoratori anche ai processi decisionali, e diceva anche... il Papa parla anche di un possibile, di un rischio effettivo di perdita di posti di lavoro, perché dice che qualsiasi innovazione è sempre diretta all'arginare i costi, a ridurre, a tagliare i costi, no? E lì lui torna a chiedere che invece il faro sia sempre quello del bene comune e della distribuzione dei beni. Poi buone, e quindi bisogna discutere di tutto, come diceva lei, anche di dell'orario di lavoro. C'è anche un altro problema, ad esempio. Il problema è che il lavoratore sia sottoposto a una sorveglianza, a una non garanzia degli spazi di autonomia del lavoratore. Anche questo è un tema.
2: Sì, sì, sicuramente l'invasività di queste nuove tecnologie, anche dell'intelligenza artificiale, è un tema che va affrontato. Noi tra l'altro abbiamo uno statuto dei lavoratori, no? Che impedisce proprio il controllo a distanza, che punta a tutelare proprio il fatto che nel lavoro determinati livelli di controllo, di sfruttamento non siano naturalmente permessi. E anche questo significa, credo, aggiornare o affrontare questo tema. Aggiungo che questo elemento lo fai, insisto, se intervieni nella fase di progettazione. Che abbiamo degli esempi molto concreti, no? Di controllo e di sfruttamento del lavoro. Pensiamo a quelli che lavorano su piattaforme, pensiamo ai famosi rider. Cioè, provate a pensare, i riders sono considerati non lavoratori subordinati. Cioè l'oggetto di discussione, di scontro che abbiamo, è che le imprese, a parte qualcuna, non riconoscono che questo sia lavoro subordinato, quando in realtà la subordinazione è totale, perché sono persone che lavorano a chiamata in base all'algoritmo, addirittura con forme che rasentano il cottimo, perché sono legate a quante consegne fai e con determinate caratteristiche. E tutto quel lavoro lì è gestito tutto da piattaforme, non è gestito da qualcos'altro, è tutto un controllo di distanza. E allo stesso tempo tutti i dati di questi lavoratori sono completamente in mano sostanzialmente all'impresa. E questo è uno dei temi che abbiamo detto anche all'origine, che riguarda anche il controllo dei dati, l'uso di questi dati contro il pubblico, perché poi dov'è che fanno i soldi? Cioè che dov'è che diventano ricchi? Vendendo i dati, E in molti casi i dati sono quelli che gli diamo anche noi, Non so se a voi è capitato, no? A me, banalmente, se tu cerchi qualcosa perché hai un qualche tuo bisogno, perché cerchi medicina, perché cerchi qualcosa, non so, è capitato anche a voi, che improvvisamente nel giro di qualche ora ti arriva una quantità di offerte o di possibilità di acquisto. Banalmente siamo noi che abbiamo alimentato e qualcuno sta già usando i nostri dati gratuitamente, facendosi soldi, perché poi li vendono. Adesso la dico. Quindi, e tutta questa è una materia che in un qualche modo va sicuramente regolata, ma non è sufficiente, secondo me riapre un problema. Riguarda. Dall'altra parte io la vedo, proviamo a guardarla da un'altra parte, e cioè Proviamo a pensare invece a quali possono essere le potenzialità, se le usi positivamente, della tecnologia, perché secondo me questo è il punto. Cioè, il punto, se fossero i lavoratori, se fossero le lavoratrici, cioè se fossimo noi a poter disporre della tecnologia e quindi essere quelli che in un qualche modo possono deciderne l'uso e la modalità, con, a quali finalità li dai, è questo il tema che io vedo di sostanza e di diversità. E per questo penso che dovrebbe diventare acquisire un diritto che permetta alle persone che lavorano attraverso le rappresentanze che si danno ai sindacati di poter negoziare. Guardate che questo, che è un tema che l'enciclica affronta, riapre anche una vecchia contraddizione, se volete, cioè tra il diritto di proprietà, da un certo punto di vista, e il lavoro sostanzialmente delle persone. Perché questo riapre questo tema. Sono in una fase moderata e vorrei che fosse chiaro, non è che sto pensando improvvisamente al superamento del capitalismo, che non farebbe schifo, però sto dicendo non sono più moderato in questa fase. Sto pensando se ci può essere almeno una pari dignità tra la persona che lavora e l'impresa. E la pari dignità significa riconoscere ad entrambi i soggetti la possibilità di poter prendere delle decisioni assieme. Non penso di sostituirmi all'imprenditore, voglio essere chiaro, ma voglio che la persona che rappresenta sia nella condizione di poter dire, rispetto alle scelte che riguardano il suo lavoro, quello che farà e tutto il resto, di poter usare la sua testa, esprimere il suo parere, al limite essere anche nella condizione di affrontare anche questi cambiamenti. Questo vuol dire non solo un cambiamento del sindacato, vuol dire anche un cambiamento del farlo imprenditore, eh? Non so se è chiaro come concetto. Perché molto spesso non ci troviamo con tanti imprenditori che pensano che naturalmente questo è un passaggio possibile da fare, ma credo che sia un elemento che hai di fronte e da un certo punto di vista vuol dire anche in un qualche modo affermare che il livello di competizione anche tra le imprese, tra il mercato, lo fai in un'altra logica. E perché dico questo? Perché io almeno faccio questa valutazione. Badate che, così la dico secca per come la penso, se ragiono in questa direzione a proposito di controllo e tutto il resto, guardate che Trump oggi rappresenta un determinato capitalismo che, se la guardiamo da un certo punto di vista, è incompatibile con la democrazia. E se ci pensate, siamo di fronte a questo passaggio, cioè siamo di fronte a un passaggio in cui il mercato e il profitto si sono fatti Stato e si stanno sostituendo allo Stato e alla politica. Cioè Trump non rappresenta il partito repubblicano, eh? Trump in quel momento lì sta rappresentando un'idea di fare imprese di mercato, non a caso quelli più ricchi che hanno soldi sono intorno a loro e determinano le condizioni, con un intreccio perverso che si è determinato tra, e non è un caso che si è ripresa la guerra e che c'è un aumento delle spese militari, in un rapporto tra tecnologia e guerra che sta determinando anche un elemento di cambiamento in questa direzione. Perché i droni, come si è visto, li puoi usare per fare la guerra e per ammazzare le persone, ma se ci pensi li puoi usare anche per affrontare i problemi delle persone, se li affronti sostanzialmente in un altro modo. Quindi sei di fronte, secondo me, a questo tipo di conflitto. E da un certo punto di vista oggi rimettere al centro il lavoro e la persona, e quindi anche la responsabilità sociale dell'impresa, perché parla anche di questo nell'enciclica, dicendo non metto in discussione il diritto alla proprietà privata, ma ripropone con nuova forza un elemento di responsabilità sociale anche del fare impresa. Io la dico banalmente, senza vincoli sociali al mercato, senza la possibilità di mettere vincoli sociali anche al mercato, la libertà del mercato senza vincoli sociali è quello che ci sta riportando, con l'uso anche intrecciato e il controllo della tecnologia, ci ha riportato pienamente dentro le guerre. Perché il dato con cui stiamo facendo i conti, che noi questa discussione la stiamo facendo nel momento in cui non ci sono mai state tante guerre come adesso in giro per il mondo. E mai come adesso gli strumenti che erano nati dopo le seconde guerre mondiali, l'ONU e tutto il resto, che dovevano essere quelli che garantivano che la politica e la diplomazia era nella condizione di evitare il ritorno alla guerra, in realtà non ne funziona neanche una. E siamo dentro a un riordino da un certo punto di vista mondiale che ha queste caratteristiche. Quindi sono arrivato qui perché la questione del controllo è centrale, o della sorveglianza, come la vogliamo chiamare, proprio perché queste nuove tecnologie hanno questa potenzialità. Perché l'uso dei dati, come ci ricordava prima Ruffini, può essere tranquillamente utilizzato per far pagare le tasse a tutti in base a quello che hanno, perché oggi questi dati sei in grado di, come si dice, metti insieme, incroci le banche dati e tutto il resto, oggi questi temi ce li hai. Quindi è un elemento di volontà politica se lo fai o non lo fai. Cioè non è semplicemente non si può fare, perché no, è una volontà politica se vuoi farla con determinate condizioni. Se invece tu la tecnologia la usi in un altro sistema, per un altro controllo delle persone, dei dati, che limita la libertà delle persone, anche questa è una scelta politica. Non so se è chiaro. Quindi ritorni al nucleo, la tecnologia non è neutra. La tecnologia dipende chi la governa, chi la controlla, chi la utilizza e perché. E di nuovo si ripropone, io credo, questo tema fondamentale che attraversa tutte le questioni varie che abbiamo discusso e che stiamo discutendo dentro questo elemento. Poi certo, oggi se vuoi c'è anche un elemento di paura tra le persone, no? Di insicurezza naturalmente tra le persone, che vedete, è anche un elemento normale e che devi in un qualche modo anche governare rispetto a questi processi. Ma insisto, è se tu in questo senso lo ridai. E guardate che questo, nell'ordine mondiale, ripropone anche un tema. Oggi, secondo me, l'Italia e l'Europa vivono anche una crisi, non so se questo la condividete, chiudo con questo ragionamento, che riguarda in particolare, se volete, più le mie generazioni che non le nuove generazioni, perché la cosa che io vedo è che in un qualche modo per le generazioni come le mie o quelle un po' meno di me, ma 40, 50 anni, se ci pensate, noi abbiamo avuto finora la fortuna di vivere, no, in un paese senza le guerre e bene o male di avere anni in cui è cresciuto o migliorata la tua condizione di vita. Adesso è un po' di anni che questa cosa qui non ce l'hai assolutamente. E badate che certi elementi di paura, di difesa, di conservazione, io oggi li vedo più nell'età mia che non nei giovani. Perché i giovani, a diversità di noi, stanno vivendo un'insicurezza e una precarietà che noi non abbiamo vissuto. No? E da un certo punto di vista hanno un atteggiamento anche verso il lavoro, che lo considerano anche un lavoro del cavolo, perché è un lavoro precario quello che gli viene offerto. Non hanno avuto la possibilità, come tanti di noi, io parlo di me, di vivere cosa significa avere un lavoro con diritti che ti permette di vivere con dignità e di crescere, di realizzarti nel lavoro che fai. Ma guardate che da un certo punto di vista tu sei di fronte al fatto invece che mai come adesso, di fronte a questo processo di cambiamento, tu devi dare una speranza, una fiducia alle nuove generazioni per essere in grado di poter in un qualche modo essere protagonisti del futuro che vogliono far crescere. E di nuovo gli devi ridare però degli spazi. Il problema non è loro, il problema siamo noi, non so se riesco. Il problema non sono i giovani in quanto tale, perché tra i giovani io vedo una spinta a non accettare questa condizione, che a volte è più grande della nostra generazione. Se io guardo gli ultimi dati, adesso faccio degli esempi anche sugli ultimi dati, nell'ultimo referendum la categoria che ha votato più no sono i giovani dai 18 ai 34 anni. Il 60% dei giovani che è andato a votare ha votato no. Se io guardo il referendum che ha fatto la CGIL, non abbiamo raggiunto il quorum, ma di quei 15 milioni che sono andati a votare, 5 milioni e mezzo erano i giovani dai 18 ai 34 anni, cioè su 9 milioni che ci sono in Italia, più del 50% erano andati a votare contro la precarietà. E non erano mica iscritti alla CGIL, perché la CGIL di iscritti sotto i 35 anni ce n'ha 400.000 su 5 milioni, non so se è chiaro. Quindi vuol dire che c'erano 5 milioni di giovani che pensano che non è più accettabile la condizione, che chiedono un cambiamento. E sono gli stessi giovani, se ci pensate, che hanno tirato tutti noi, compresa anche la CGIL a un certo punto, a non avere remore a scendere in piazza contro la guerra e con quello che stava succedendo. E sono gli stessi giovani, forse, che hanno più fragilità di noi, perché hanno un livello di precarietà che noi non abbiamo vissuto. Allora, guardate, e se la penso rispetto anche al rischio di una regressione, di una conservazione, oggi bisogna recuperare questo rapporto tra generazioni, ma assumendo la centralità del futuro che debbono avere i giovani, non delle paure che abbiamo noi rispetto a quello che non siamo in grado di garantire a chi viene dopo di noi. Qui, secondo me, c'è un altro passaggio. Perché guardate che questa preoccupazione, questa paura, che è poi quella che determina anche la paura verso tutto ciò che non è conosciuto, ci rischia anche di non far ragionare, perché... Ti vogliamo dire un altro tema che non è legato all'intelligenza artificiale? Noi stiamo invecchiando, Io sono contento, per l'amor di Dio, e viviamo di più, e auguro a tutti
0: l'alternativa
2: di
0: non, l'alternativa anni, no? Non era delle più rose.
2: Però vorrei che fosse chiaro un punto. la crisi demografica non riguarda solo l'Italia, riguarda tutto l'Occidente. Ed è una crisi storica, non so come dirlo, perché gli altri paesi non solo stanno aumentando, noi caliamo. E se vogliamo tenere lo Stato sociale, noi abbiamo bisogno di avere più persone che nei prossimi anni lavoreranno. Se non vengono persone non nate in Italia, noi quel modello lì non lo teniamo in piedi, eh? Guardate che anche questa cosa su cui tutti... bisogna smetterla di raccontare delle balle, e di dire che il nostro problema è avere paura di qualcos'altro, perché ci stiamo ammazzando con le nostre mani, eh? Non so se è chiaro come... Io non sto dicendo che è semplice o che è facile, ma badate che questo è il tema, eh? Questo è il problema, eh? E cominceremo da cose banali, perché non trovi più quelli che fanno gli infermieri, eh? Non trovi più quelli che fanno lavori manuali indispensabili che non saranno sostituiti, non li trovi più, eh? Non so, non stiamo vivendo da un'altra parte. Allora, nella discussione che noi dobbiamo fare nell'era dell'intelligenza artificiale, per questo io dico che c'è bisogno che ci sia al centro l'intelligenza umana, e abbiamo da un certo punto di vista la necessità, secondo me, di ragionare su come si può utilizzare questa nuova innovazione, cioè dobbiamo essere noi i protagonisti di questa innovazione. Questo è il salto, secondo me, che dobbiamo provare a fare. Cioè, che è stato, se ci pensate, del resto, ciò che nella fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento è avvenuto, eh? Cioè, la nascita, allora, io penso la CGIL compie 120 anni, no? Nasce, cioè, dopo 120 anni. Qual è stata l'operazione importante che allora hanno fatto? Non si sono contrapposti all'innovazione, eh? Si sono posti il problema di come rappresentare le persone dentro l'innovazione. Cioè, allora che i lavoratori non sapevano né leggere né scrivere, le camere del lavoro nascono per insegnare a leggere e scrivere, non so se è chiaro come concetto. E si pongono il problema, da un certo punto di vista, di affermare determinati livelli di dignità, di libertà. Non sto dicendo che, adesso se ci pensate, sappiamo tutti leggere e scrivere, ma ci fregano più che una volta, quindi vuol dire che non è sufficiente saper leggere e scrivere, no? Ma lo dico come elemento anche di passaggio. E in questo senso dobbiamo porci proprio il tema, ma noi, se noi potessimo determinare le condizioni di governare l'intelligenza artificiale, cosa ci servirebbe? Come lo useremmo? Cosa faremmo? Anche perché dico questo, perché badate, guardatele dall'altra parte, anche gli imprenditori senza l'intelligenza delle persone che lavorano e che progettano, dove vanno? Poi ci sono naturalmente quelli bravi, ma non è che un imprenditore da solo è in grado di cambiare, sfrutta sempre o utilizza sempre o riconosce sempre, a seconda di se è più o meno democratico, illuminato. Usiamo più o meno illuminato, ha bisogno dell'intelligenza, cioè chi produce la ricchezza sono le persone che lavorano, eh? Cioè chi dà forma e sostanza alle cose, al lavoro, che dà significato, sono le persone che lavorano, per questo bisogna rimettere al centro la persona e il lavoro. E in questo c'è un elemento, io credo, di fondo, che se ci pensate, non lo so se la vedete così, ma dire questa cosa qui oggi di fronte a quello che sta succedendo è quasi rivoluzionario rispetto a quello che sta succedendo. Perché questa cosa deve contrastare un'idea che ha teso a cancellare il lavoro. Perché l'utilizzo della tecnologia in un certo modo cancella la persona, non so, la persona diventa una cosa, diventa una macchina, diventa un oggetto che puoi comprare e vendere. Allora qui secondo me c'è l'elemento, diciamo così, di forza nel rimettere al centro il lavoro, e questo ha una forza secondo me che è trasversale, perché rimettere al centro il lavoro vuol dire che viene prima la persona del profitto, del mercato e di qualsiasi altra cosa.
0: Mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto venire in mente il segretario Landini mentre parlava una provocazione, ma è una provocazione che adesso cercherò di spiegare. Io prima hai accennato al capitalismo, io credo che in qualche modo questo momento storico è anche una sfida al capitalismo a salvare se stesso per quello che di buono può aver fatto o potrebbe fare, perché nella storia dell'umanità la ricchezza è sempre stata figlia di guerre tra popolazioni, dove un bottino si assommava al bottino del vincitore. Quindi la ricchezza di uno Stato acquisiva il bottino di guerra e accresceva la propria ricchezza. E quella ricchezza veniva utilizzata, secondo il momento storico, per amministrare l'esistente. Col capitalismo invece si è trovato un modo per produrre ricchezza senza fare guerra, investendo sulla combinazione tra capitale e lavoro umano, ed è arrivato fino a un certo momento, perché quell'investimento e quella coniugazione tra capitale e lavoro umano è riuscita in determinati momenti della storia a redistribuire la ricchezza, offrendo occasioni di lavoro, con tutte le battaglie che sono state fatte, adesso la sto abbreviando molto. Poi è arrivato un momento, ancora prima dell'intelligenza artificiale, in cui lo sfruttamento lì di tutto quello che sono state le materie, anche le materie prime, ha iniziato a produrre effetti negativi, no? Pensiamo a tutto quello che ha comportato anche il saccheggio che è stato fatto di parti del mondo e le popolazioni che vivono in quella, che ha causato anche i fenomeni migratori. A questa crisi del capitalismo, nel senso come occasione di aumento della ricchezza senza effetti negativi particolari, se ben amministrato col lavoro, adesso abbiamo

senza alcuna possibilità di produrre effetti positivi nella realtà circostante. Non c'è nessun effetto positivo nell'accumulo fino a se stesso. Musk, Trump, questo io. Allora bisogna trovare un modo per far sì che il capitale possa di nuovo essere messo a disposizione della produttività, ma a fattor comune, e restituire al lavoro quello che esso è. Cioè non, il lavoro, lo dicevamo prima, non è soltanto una modalità di produrre ricchezza, ma anche di trovare una posizione dei lavoratori all'interno della società. È questo che ha fatto grande le società democratiche nel Novecento. Ed è questo che rischiano le società democratiche del Novecento oggi, se non sono all'altezza di rispondere a questa sfida. La sfida è esattamente questa. Quando si dice salvare lo Stato sociale, salvare il welfare, non è semplicemente salvare la possibilità di tutti noi di essere assistiti dallo Stato, è salvare un modello sociale in cui la ricchezza era stata utilizzata e la possibilità di produrre ricchezza proprio per redistribuirla e cercare di costruire una società più uguale, fondata sull'uguaglianza. Io torno sempre lì perché per me l'uguaglianza è realmente la filigrana di una società democratica. E l'uguaglianza non è l'appiattimento di tutti quanti i cittadini verso il basso, ma la possibilità a tutti i cittadini di contribuire ciascuno a suo modo per un progetto collettivo di paese. E qui anche la sfida dell'intelligenza artificiale ci pone di fronte degli interrogativi a cui la politica deve poter rispondere. Ora, il mondo del lavoro, me l'ero appuntato perché a me, ciascuno di noi può aver avuto occasioni quando si chiede un mutuo, quando si chiede un finanziamento per un acquisto di una vettura, quando si fa un colloquio di lavoro. Adesso l'intelligenza artificiale, tanto per capire quanto è svuotato il mondo del lavoro, quanto è svuotato proprio il rapporto umano attraverso l'avvento di tutti questi sistemi che sono subiti e non più governati, perché vengono creati altrove. Allora noi ci richiamo in banca, chiediamo un finanziamento, rientri o non rientri in quei parametri? Non rientri, perché non lo so, è così che mi ha restituito il sistema. Puoi non chiedere o non puoi chiedere un finanziamento per acquistare una vettura? La risposta viene automaticamente data, non c'è più un rapporto. Un colloquio di lavoro, la prima selezione dei curriculum che vengono inviati e viene fatta attraverso l'intelligenza artificiale, l'accesso al credito, l'accesso ai servizi. Ma tutto questo va governato. Lo stiamo subendo pensando che la velocità delle risposte sia la prima esigenza della società moderna, ma non è la velocità delle risposte, è l'approfondimento delle domande per poter dare le risposte che possono dare un futuro a una società. E questo la politica ha il dovere di affrontarlo. Quanti di voi vi è capitato di chiedere un finanziamento, di chiedere un mutuo, di fare domande dove la risposta veniva data dall'elaborazione semplicemente dei dati e avere di fronte persone che non erano in grado di spiegare la risposta che ci veniva data? E questa era ancora la preistoria dell'intelligenza artificiale. Siamo andati molto oltre. E quanti di voi hanno avuto risposte negative rispetto a domande di lavoro perché non si rientrava in certi parametri? Allora stiamo costruendo una negazione dei rapporti umani e quindi stiamo privando proprio la società che stiamo costruendo dell'essenza specifica di una democrazia e di una società fatta di esseri umani. Cioè la capacità relazionale che non potrà mai appartenere all'intelligenza artificiale. La relazione, la consapevolezza di cosa vuol dire la relazione, di cosa vuol dire assumersi la responsabilità di una scelta e non soltanto di dare una scelta, la stiamo sacrificando sull'altare della velocità della risposta e della produzione di un risultato. Ma non tutto quello che è risultato e non tutto quello che è misurabile è degno di una società democratica. La società democratica si fonda su cose ben più profonde se si vuole avere un futuro. Altrimenti si tornerà, e purtroppo ci stiamo tornando, di nuovo a una società in cui la ricchezza è la conquista del paese vicino. Perché stiamo andando in quello. Perché alla fine è quella la direzione. E l'altra sfida, perché una cosa che mi ha solleticato mentre parlava il segretario, è che noi dobbiamo avere anche la consapevolezza e l'orgoglio di dare una risposta, che è il modello di società europeo che è sotto attacco, che è l'ultimo baluardo rimasto nel mondo occidentale a difesa di un modello sociale che abbiamo dato per scontato. E che invece va difeso, va rilanciato.

0: La sfida è migliorarlo e non dare per assodato, sì, purtroppo i nostri figli non possono aspettarsi i miglioramenti che noi ci aspettiamo. No, non va bene, cioè abbiamo un compito da svolgere. È il modello europeo, e quindi la sfida è riacquistare la sovranità europea anche in ambito tecnologico. Ma è mai possibile che noi sfruttiamo l'intelligenza artificiale, sfruttiamo mezzi e strumenti che sono in grado di orientare le nostre scelte, anche le nostre scelte democratiche, anche al momento del voto, e commentiamo tutto questo? Non siamo corsi ai ripari? Noi non abbiamo la possibilità di orientare le scelte di altri paesi, non abbiamo la possibilità di orientare le scelte che vengono compiute in Russia, non abbiamo la possibilità di orientare le scelte che vengono compiute negli Stati Uniti. Però abbiamo le nostre scelte che sono orientate e ci limitiamo a fare dei pregevoli articoli di commento, ne prendiamo atto e non ci siamo posti il problema che invece dobbiamo riacquistare la possibilità di avere in Europa una sovranità tecnologica, anche a quel punto dando degli sconti fiscali. Mi spiego, ma se le big tech che hanno le piattaforme su cui tutti navighiamo e che orientano le nostre scelte perché ci fanno bere la qualunque informazione non pagano le tasse nel nostro paese, ma viva Dio, penso che sia una scelta, quella sì, patriottica e democratica, ma cerchiamo di favorire delle imprese europee che facciano la stessa cosa, non facciamogli pagare le tasse ma si riconoscono almeno nei valori costituzionali dell'Europa e dei paesi che compongono l'Europa. Non otterremo proventi, ma almeno salviamo la democrazia. La sovranità tecnologica è diventata il presupposto di mantenere la nostra sovranità, alla faccia di chi si definisce sovranista, che sovranista non è, perché sta anche lì consentendo tutto questo. Ed è interesse, dovrebbe prescindere dalla parte politica, ma almeno la sinistra riacquisti questo orgoglio di salvare la democrazia e il futuro di questo paese, perché così...
1: Direi che si può chiudere anche così, però proprio un flash a entrambi, so che non è possibile, però siccome le sollecitazioni che dava ora...
0: Posso una cosa, mi ha detto prima, sì. Un'altra sollecitica per il venuto in mente, fra qualche anno noi l'immigrazione ce la litigheremo, altro che, saremo talmente privi di lavoratori che non abbiamo più un problema di decreto flussi, sarà il miglior offerente l'immigrazione, perché non avremo più lavoratori in questo paese, ma non avremo più lavoratori in Occidente. E il miglior alleato di un'immigrazione non regolare è la destra al governo, perché se la regolarizzi l'immigrazione, se fai sì che i decreti flussi funzionino, non avresti caporalati, non avresti esseri umani che sono trasparenti nella nostra società. Il problema della sicurezza e dell'immigrazione sono la miglior garanzia per la destra di poter fare campagna elettorale. Problema proprio culturale. Se gli risolvi la sicurezza con l'integrazione e anche con le forze dell'ordine, gli risolvi l'immigrazione con decreti flussi che funzionano, perché i decreti flussi a 100 di immigrati che servono riescono a farne entrare tra gli 8 e i 15, ma gli altri 85 non è che non sono entrati, sono nei famosi campi di pomodoro con i caporali che bene che tutti quanti nelle nostre coscienze ne siano consapevoli, sono italiani, che danno lavoro in nero a persone che sono costrette a vivere in quelle condizioni. Se i decreti flussi funzionassero, la destra non avrebbe più niente da raccontare, perché dovrebbe ammettere che questo paese, come tutto l'Occidente, vista la natalità dell'Occidente, ha bisogno di immigrazione. Ma ci rivediamo fra qualche anno, Dio piacendo, ci litigheremo l'immigrazione, e l'immigrazione sarà il miglior offerente, perché ne avremo bisogno per sostenere le nostre società. Quando anche rimettessimo piano modalità destra a un piano di natalità, e prima che sono lavoratori passano 20 anni, e fra 20 anni non saremo in queste condizioni, ci saremo litigati gli immigrati per farli venire a lavorare.
1: Comunque mi sembra un buon programma di governo, di campagna elettorale, ma non... quando è che vi vedete con gli altri della... così uno si prepara?
0: Capisco che ci sia bisogno di immagini, no, però no. Si lavora anche a distanza, abbiamo sdoganato lo smart working anche in politica, non è che...
1: Però come ci hanno insegnato Trump, sulle firme poi si mettono in analogico, eh? poi alla fine bisogna quagliare in analogico.
0: Col pennarellone.
1: No, perché poi lì lui ha firmato Versailles il giorno dopo, però sono dovuti andare perché non voleva niente.
0: Ma lì c'era una cosa di buono che io invidio. La capacità della politica statunitense, che è chiaramente hollywoodiana, però di dimostrare proprio nel giorno dell'insediamento di aver fatto i compiti a casa. Ci si siede sulla poltrona del capo degli Stati Uniti con i compiti fatti, i decreti pronti da firmare. Sarebbe una bella prova sedersi, chi sarà che avrà questo compito fra un anno, 8 mesi, quando sarà, lo conosce soltanto la sorte e il destino, di avere già pronto non soltanto un programma, pronto non i primi 100 giorni, i primi 100 minuti.
1: Dovete cominciare a metterlo a terra, no? Comunque, lei diceva spesso l'articolo 1, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro.
2: L'articolo 1, 3 e 4.
1: L'articolo 3 oggi è stato ripetuto,
0: 3, 23,
1: perché poi
0: il fisco.
1: Abbiamo alcuni che
0: 1, 3 e 4 sono perché
1: però mi piace ricordare che la Repubblica Democratica fondata sul lavoro, visto che abbiamo parlato tanto di democrazia, certo. No? Repubblica Democratica ancora fondata sul lavoro, quindi queste due cose
0: in cui tutti, articolo 4, concorrono al progresso del paese.
1: Si tutti può ricominciare da qui, dal lavoro? Ditemelo brevemente, se non mi uccidono però.
3: No, seguendo, mi viene da dire questo, che la democrazia è in crisi proprio quando la Repubblica Democratica non è fondata sul lavoro. E la crisi della nostra democrazia, secondo me, deriva proprio dal fatto che oggi il lavoro è precario, sottopagato, e questo determina anche nella percezione delle persone, no? Perché la democrazia è una cosa che devi anche percepire che esiste e che ti migliora la tua condizione. Quando scatta il meccanismo che ti dicono sei in democrazia, ma tu vedi sempre un peggioramento della tua condizione e nessuno che si occupa di te, tu pensi che a quel punto lì a cosa serve la democrazia se poi io non miglioro la mia condizione ma sono messo male? Questo secondo me è il nodo e io insisto su questo punto, adesso vedo una gran discussione. Se non va a votare le persone, il tema che tu oggi devi rimettere in movimento è la speranza delle persone che attraverso il voto possono cambiare. Ma allora la discussione è costruire assieme a loro, dare l'idea che stai rioccupandoti dei loro problemi, cioè avere l'umiltà di tornare ad ascoltare per riattivare questo livello di partecipazione. Altrimenti il rischio che vedo è che non è detto che tutto vada a finire bene, non so se è chiaro. Perché, insisto, la maggioranza di chi oggi non va a votare non sono quelli che stanno bene, sono quelli che stanno peggio. Questo è, sono pronto anche a essere smentito, ma da quello che vedo e che leggo, sostanzialmente questo. E perché dico questa cosa? Perché a me è capitato, nella campagna elettorale che ho fatto dei due referendum, sia quelli della CGIL che l'altro, la CGIL si è impegnata, ho fatto comizio, girato, ho fatto volantinaggi. Una cosa che a me è rimasta impressa e che la dico sempre è questa, che ho trovato tante persone, sia in un referendum che nell'altro, che mi hanno detto questa volta andiamo a votare. Ed era gente che mi diceva erano anni che non andavano a votare. E quando gli dicevo ma perché vai a votare? In più di uno, ma questo è stato molto forte, mi ha detto perché finalmente posso andare a votare per qualcosa e non per qualcuno. Guardate che secondo me questa è una cosa fondamentale.
1: Penso che si possa perché votare proprio per qualcuno, perché neanche quello.
3: Lascia perdere, ma ti sto dicendo che l'elemento che vedo, tra virgolette, di crisi, se vuoi, della democrazia e quindi anche della rappresentanza politica e in parte anche della rappresentanza sindacale, il sindacato non è fuori da questa crisi nel rapporto anche con le persone, vorrei che fosse chiaro, pur avendo un'altra distinzione, perché la maggioranza delle persone non è iscritta al sindacato, tanti giovani non lo sono, tanti precari non lo sono, quindi non sto dicendo che c'è una crisi della rappresentanza solo della politica, ma vorrei che fosse chiaro che recuperare oggi una rappresentanza politica del lavoro, secondo me quello è il tema fondamentale, è ritornare ad occuparsi dei problemi affinché attraverso il lavoro le persone possano realizzarsi e avere una loro dignità. Allora ridai un senso anche alla democrazia e alla partecipazione, ma questo secondo me è il nodo di fondo naturalmente che vedo. Io mi auguro che questa cosa, oltre, diciamo così, sia capita in modo un po' più diffuso, ecco, che diventi l'elemento su cui in questi mesi lavori per creare le condizioni di un cambiamento.
0: Aggiungo, chiedevi una, credo che vada restituita al lavoro la sua funzione primaria, quella di dare la possibilità a ciascun lavoratore di avere un posto nella società, non soltanto di avere un lavoro, di avere un posto nella società e contribuire al benessere e al progresso di quella società attraverso il suo lavoro. Io credo che davvero ci si concentra un po' troppo in questi giorni su alcune cose, ci torno, ma penso che il programma, specialmente per la sinistra, per il centro-sinistra, chiamiamolo come ci pare, per la sinistra, così è più semplice, è la Costituzione della Repubblica Italiana. Troppo celebrata, poco studiata, pochissimo applicata. Nella Costituzione, se l'è andata a vedere, c'è tutto. C'è tutto. Il lavoro, la funzione sociale della proprietà, il lavoro come concorso al progresso della società, l'uguaglianza di tutti i cittadini per poter realizzare se stessi. C'è tutto. Provate a utilizzare la Costituzione come filigrana rispetto alle posizioni politiche, ai programmi politici o alle visioni politiche. Detto questo, io credo che la sinistra abbia un dovere in questo momento per prepararsi come forza alternativa di governo di questo Paese, ricordando a tutti noi che alle scorse elezioni la sinistra ha perso non per mancanza di nomi, che ce n'erano fin troppi, ma per mancanza di proposte credibili e di alternative credibili al governo del Paese. E quindi l'errore che la sinistra può fare adesso è concentrarsi sui nomi. E non vorrei che si abbandonasse quella splendida canzone di Ivano Fossati, che era la canzone popolare, per abbracciare la canzone di Iannacci, che è splendido cantautore, che Venga anch'io no tu no. Ai cittadini, a me elettore di sinistra, non interessa assolutamente nulla dei nomi. A me interessa sapere qual è il modello, il progetto, la prospettiva di paese che tu mi offri. Altrimenti, nella migliore delle ipotesi, non essendo di destra, rischio di non andare a votare neanch'io. Ma se vuoi coinvolgermi, se vuoi il mio voto, fammi capire dove stiamo andando, non con chi vado. Quello lo vediamo dopo. Così come avviene in qualunque progetto di vita di ciascuno di noi. I nomi vengono dopo, prima ci sono i progetti, prima ci sono le prospettive e dopo ci sono i nomi. E purtroppo è quello che abbiamo, ci siamo disabituati a questo. Ripeto, la sinistra non ha perso le elezioni per mancanza di nomi, né perché non ci fossero nomi all'altezza di qualcosa. La sinistra ha perso le elezioni perché non ha convinto gli elettori di un reale progetto di futuro di paese.
1: Che non si andava a votare per qualcosa, come diceva giustamente.
0: Esattamente, i giovani sono tornati a votare in quota parte, perché poi non è che hanno votato tutti, cioè, però c'è stata un'inversione di tendenza e di cui come democrazia dovremmo essere tutti soddisfatti, ma perché il messaggio era semplice. E improvvisamente tutti ci siamo ricordati dell'esistenza di una Costituzione da difendere. Ecco, richiamo alla responsabilità tutti noi come cittadini. La Costituzione la si difende tutta. Quindi oltre alla giustizia e l'indipendenza della magistratura, che è inviolabile per il bene di tutti, perché la legge è uguale per tutti ed è il fondamento del principio di uguaglianza, e l'unico modo per garantire la legge uguale per tutti è che ci sia un'indipendenza della magistratura, che poi possa essere riformata in mille modi, ma quello è un altro paio di maniche. Oltre la giustizia, oltre l'indipendenza della magistratura, c'è il lavoro, c'è la proprietà privata, c'è tutto. E la Costituzione va difesa tutta. E allora riprendiamola in mano e cerchiamo di costruire progetti alternative, a distanza, in foto, in film, quello che si vuole.
1: Va bene, direi che...
0: Permettetemi di ringraziare ancora Maurizio Dandini e Giorgio Rombolà per la pazienza con cui ci ha accolti. Grazie a tutti voi di essere venuti.
4: Ecco, questo era il dibattito organizzato dalla CGIL dal titolo Il lavoro e i lavoratori nel tempo dell'intelligenza artificiale, una nuova questione sociale, dialogo sull'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora torniamo sulla discussione relativa all'utilizzo delle basi NATO italiane, lo facciamo con questa intervista di Antonello De Fortuna ad Alessandro Politi.
5: Radio Radicale, salutiamo Alessandro Politi, direttore della NATO Foundation. Innanzitutto bentornato a Radio Radicale.
6: Grazie, con molto piacere, buongiorno.
5: Allora, esperto, docente di geopolitica, e l'abbiamo chiamata per parlare un po' di questa polemica, vedremo se è finta o vera, dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso, diciamo, di centinaia di voli che sarebbero partiti dalle basi italiane. E l'opposizione ovviamente è sulle spine, chiede che se ne parli alla Camera. Insomma, intanto di che cosa stiamo parlando? Cioè, che cosa regola l'utilizzo delle basi NATO in Italia per alcune tipologie di volo?
6: Guardi, tanto per cominciare bisogna distinguere tra le basi che sono, diciamo, NATO, assegnate alla NATO e che sono inserite nella catena, diciamo, di comando integrato, e le basi che vengono gestite invece in bilaterale con gli Stati Uniti. E noi abbiamo una serie di accordi, alcuni dei quali non sono conosciuti fin dagli anni 50, in bilaterale con gli Stati Uniti. Quindi, a seconda della situazione, non si applicano regole diverse. In questo caso la NATO con l'Iran non c'entra nulla.
5: Ecco, chiariamolo questo, diciamo.
6: Non c'entra nulla perché è proprio fuori area. Cioè, il trattato della NATO, che è brevissimo, è stato scritto evidentemente anche con gli americani, impone dei limiti geografici estremamente precisi all'alleanza. Pensi che un tempo includeva anche l'Algeria come, diciamo, estensione del territorio metropolitano francese. Ovviamente con l'Algeria indipendente, no.
5: Certo.
6: Quindi l'Iran è proprio fuori, cioè a meno che non ci sia un mandato dell'ONU, la NATO non va da qualche parte. La NATO è andata, per esempio, in Afghanistan quando ha avuto un mandato ONU, quindi ci vuole un mandato del Consiglio di Sicurezza. Su questo punto in realtà la NATO non c'entra niente. E tutto quello che è stato fatto sulla base, come dire, di relazioni bilaterali.
5: Ok.
6: Normalmente, ci sono due cose, lei si ricorda, ci fu quell'incidente con quegli aerei da guerra,
5: sì,
6: elettronica, sì, che non avevano comunicato per tempo il piano di volo, chiaramente era un messaggio politico. Succede che, allora, uno, il governo italiano ha una sua tradizionale prudenza sull'utilizzo delle basi.
5: E questo è comprensibile, diciamo, poca pubblicità
6: ovviamente.
5: Sull'utilizzo
6: delle basi,
5: certo,
6: al di là dei motivi di classifica militare, di più sicurezza del volo, queste sono cose, come dire, tecniche, ma dal punto di vista politico il governo italiano non si profila mai molto in queste situazioni, perfino quando fa delle missioni di pace o comunque di peacekeeping sotto l'egida ONU, lo sappiamo benissimo. Comunque in genere vengono approvati dei voli di trasferimento che non sono voli che vanno direttamente a bombardare qualche obiettivo. E con questo, diciamo, accordo, che viene rispettato in genere per convenienza di tutti, naturalmente attraverso l'Italia, che è un punto di snodo molto utile, diciamo, nello scacchiere mediterraneo e del vicino oriente, possono decollare e passare diversi voli. Dove poi questi voli fanno sosta per armarsi e andare a bombardare è un problema che a quel punto,
5: diciamo, non riguarda più l'Italia.
6: E sostanzialmente non riguarda più l'Italia.
5: Quindi Rutte si riferisce a questo tipo di, dovrebbe riferire a questo tipo di operazioni, diciamo.
6: Rutte si riferisce a questo tipo di voli che sono stati autorizzati dalle autorità italiane. E quindi il sottotesto è, l'Italia è un alleato solo NATO di antica affidabilità, ma anche in una situazione bilaterale, dove pure politicamente non ha approvato l'operazione israelo-americana contro l'Iran, però ha, come dire, svolto un ruolo costruttivo.
5: Diciamo, era un assist di Rutte questo al governo italiano. Nei penso, rapporti con Washington,
6: allora,
5: ecco, la dico io.
6: Penso di sì, ma guardi, la missione di Rutte in fondo è molto semplice: tenere gli americani non solo dentro formalmente, ma il più possibile attivi in modo costruttivo dentro la NATO. Qualcuno può dire che è una mission impossible, lo vedremo ad Ankara. Ecco, però questo ecco. È in realtà, e questa missione Rutte non se la dà da solo, gliela danno gli altri, certo. 31 governi che stanno dentro la NATO, ecco, dal Canada
5: perché è importante,
6: fino a Lussemburgo. Insomma,
5: perché è importante tutti. L'appuntamento di Ankara?
6: Se dovessimo usare il gergo politico italiano, è un momento di verifica. Allora, innanzitutto Ankara è la capitale di un alleato della NATO molto importante. La Turchia, come dire, può non essere simpatica per una serie di attivisti o di posizioni politiche comprensibili, ma la Turchia è un alleato della NATO ed è un alleato molto importante perché sta attaccato al vicino Oriente e sta sul Mar Nero e controlla gli stretti dei Dardanelli, che sono cruciali per gli equilibri complessivi, diciamo, nel Mar Nero. Quindi, più importante di così
5: non si può.
6: Naturalmente Ankara ha i suoi interessi e sta preparando un vertice nel migliore modo possibile, ma è un vertice con 32 paesi in totale. Cioè, la NATO ha più membri di quanti non ne abbia l'Unione Europea. Nella NATO non esiste il voto e quindi non c'è nemmeno il veto, ma esiste il consenso. Cioè, quando si fa qualcosa, anche la più piccola, assieme, nessuno deve dire no. E se qualcuno dice no, allora bisogna negoziare per trovare...
5: Va convinto.
6: Esatto, più che convinto, va trovato un punto di equilibrio. Guardi che Sanchez sul 3,5 ha detto seccamente no, e si è trovato un modo, diciamo, diplomatico per tenere tutti dentro assieme, anche se Sanchez ha detto e farà no finché dura lui. Quindi questo vale per tutti i paesi, tutti, anche il più piccolo può dire no. E a quel punto bisogna trovare un punto di equilibrio. Così funziona la NATO.
5: Allora, diamoci appuntamento, siccome credo il vertice 7-8 luglio, facciamo così, noi magari qualche giorno dopo faremo, se è d'accordo, il punto della situazione e vedremo quali equilibri ne sono venuti fuori da questo importante appuntamento.
6: Abbiamo fortuna perché io sarò presente al vertice.
5: E allora la cercheremo in quelle ore.
6: Proviamo perché...
5: Non sarà facile, sarà immagino.
6: Sarà abbastanza impegnativo come tempo, ma proviamoci, d'accordo.
5: Grazie Alessandro Polito.
6: Grazie, arrivederla, buona giornata.
4: Grazie dunque ad Antonello De Fortuna, un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, è il momento di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi, in studio c'è Enrico Salvatori.
7: Questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicolo oggi, sabato 27 giugno del 2026. I giornali oggi escono con tre argomenti che si sovrappongono e che messi insieme raccontano una giornata più pesante del solito. La prima è sicuramente una catastrofe, quella del Venezuela, che conoscete tutti, quasi 1000 morti, 50.000 dispersi, si scava a mani nude, gli aiuti faticano ad arrivare perché alcune zone colpite sono difficili da raggiungere, gli ospedali sono al collasso, i soccorsi scarseggiano sia nei mezzi che nel personale. Il secolo XIX lo chiama direttamente Venezuela una catastrofe. Avvenire titola vittime incalcolabili e precisa che i dispersi hanno già superato quota 50.000 con tre vittime di origini italiane. E il Domani aggiunge che l'ex uomo di Chavez giudica il governo inadeguato. Il giornale parla di intere città rase al suolo. Questa è la notizia più grande di questa notte, quella davanti alla quale tutto il resto per un momento si va ridimensionando. Diamo un'occhiata alla prima pagina, come dicevamo, del quotidiano dei Vescovi. Avvenire, vittime incalcolabili, soccorsi senza tregua in Venezuela, ma le difficoltà sono enormi e le proporzioni dei danni ancora incerte. I dispersi superano quasi 50.000, i morti 1.000, tre di origine italiana. Da quando la terra si è mossa, la conta delle vittime non fa che aumentare, quasi 1.000 i morti, mentre i feriti vanno da 3.000 a 4.300, tra le vittime anche tre italiani, 5 i feriti e 35 dispersi. Intanto il numero dei dispersi ha superato i 50.000. Le agenzie ONU lanciano l'allarme, si rischia una crisi di sfollati. C'è anche l'editoriale firmato da Lucia Capuzzi, le risorse a Caracas, lo stop a USAID, gli USA i due pesi e le due misure. Gli diamo un'occhiata, scrive Lucia Capuzzi, ho dato istruzione a tutte le agenzie governative affinché si preparino ad agire con rapidità. Ci siamo per i nostri nuovi e grandi amici. Erano appena circolate le prime immagini del Venezuela ridotto in macerie dalla doppia frustata sismica quando, nella notte tra mercoledì e giovedì, Donald Trump si è affrettato a garantire via social il proprio aiuto. A differenza di altri annunci pubblicati a ritmo incessante su Truth, alle parole sono immediatamente seguiti i fatti. Washington ha stanziato 150 milioni di dollari per le operazioni di soccorso a Caracas. Altre centinaia sono state previste dal Dipartimento di Stato attraverso le organizzazioni presenti sul terreno. L'amministrazione al contempo ha mobilitato una squadra di risposta rapida e due brigate di ricerca altamente specializzate in Virginia e California. Il Comando Sud sta collaborando alla macchina logistica dei soccorsi con navi, aerei e elicotteri. In una manciata di ore, inoltre, il Dipartimento del Tesoro ha congelato fino al 23 ottobre una sfilza di restrizioni finanziarie ancora in vigore nonostante il nuovo corso, cominciato per mano USA sei mesi fa. Il contributo statunitense è doveroso e necessario, date le precarie condizioni finanziarie, sociali, infrastrutturali del paese già terremotato da ben prima delle scosse del 24 giugno. La generosità statunitense verso Caracas contrasta tuttavia con il rigore a oltranza sull'assistenza umanitaria in nome dell'America First. Lo smantellamento di USAID, la principale agenzia di cooperazione, ne è stato il tragico emblema. Questo dunque è Lucia Capuzzi sugli Stati Uniti e Caracas, i due pesi e le due misure. Centropagina a segnalare su Avvenire anche questo pezzo: nelle carceri piene il caldo diventa inferno. Dunque l'emergenza del caldo all'interno delle carceri italiane sovraffollate. La seconda storia che troviamo sulle prime pagine di oggi è il Medio Oriente. C'è un accordo tra Israele e il Libano che appunto è stato firmato a Washington, ma i giornali le raccontano già con molte cautele. Domani la definisce un fragile accordo e aggiunge che Netanyahu ha detto che le forze israeliane resteranno nel sud del Libano. Il Foglio e il Giornale riferiscono che su Hormuz le tensioni non sono finite e sempre Domani racconta che Trump in parallelo ha attaccato l'Unione Europea e l'Iran minacciando dazi al 100%. È un accordo, ma diciamo così, nessuno sopra ci mette un punto fermo. Vediamo la prima pagina del quotidiano Domani. Libano-Israele, un fragile accordo, Trump inveisce contro UE e Iran. A parole un trionfo per tutti o quasi. Israele e Libano hanno siglato un accordo quadro, mediato dagli Stati Uniti, per quello che viene prospettato come l'avvio di un ritiro parziale delle forze di difesa israeliane, IDF, dal Libano meridionale. L'intesa è stata raggiunta nel quarto giorno di colloqui a Washington. La cerimonia di firma si è tenuta presso il Dipartimento di Stato USA. Mentre però si siglava questo fragile accordo, Donald Trump inveiva contro l'Iran e minacciava l'Europa di dazi al 100% in caso di tasse ai colossi tech made in USA. Vediamo altri giornali, perché si parla anche di un'altra storia, che è una storia europea, industriale e che riguarda da vicino molto anche l'Italia, Volkswagen. L'amministratore delegato Blume ha presentato al Consiglio di amministrazione infatti il piano di rilancio, 100.000 posti di lavoro da tagliare, 4 stabilimenti da chiudere in Germania. Il manifesto titola Volkswagen addio, 100.000 da tagliare, e parla di un pezzo della storia industriale d'Europa che se ne va. La verità allarga il quadro e titola L'Europa finisce sotto un'auto, Volkswagen che licenzia, Mercedes che ammette una situazione definita gravissima, un'industria dell'auto continentale che va in pezzi, e sullo sfondo la discussione sulle politiche europee, sull'energia e sul clima, con Roma e Berlino che secondo La Verità provano a frenare Bruxelles sul taglio delle importazioni di gas e petrolio. Allora, dicevamo, l'Europa finisce sotto un'auto, questo sulla prima della verità. Maurizio Belpietro che scrive: immagino che da ieri nessuno avrà più dubbi sul prezzo da pagare per la transizione energetica. Volkswagen, ossia il più grande gruppo automobilistico europeo e il secondo nel mondo, si prepara a licenziare 100.000 dipendenti, all'incirca un sesto dell'intera sua forza lavoro. La decisione sarebbe maturata in seguito al calo delle vendite, ma soprattutto dei profitti, che nello scorso anno si sarebbero ridotti di oltre il 40%, che a Wolfsburg, in Bassa Sassonia, le cose non andassero a gonfie vele, lo si era capito da tempo, quando l'azienda aveva annunciato un programma di riduzione del personale da qui al 2030. Questo dunque Maurizio Belpietro sull'Europa finisce sotto un'auto, Volkswagen licenzia 100.000 dipendenti e chiude fabbriche, i vertici di Mercedes ammettono una situazione gravissima, i due colossi schiantati assieme a concorrenti e indotto Made in Italy dalle folle politiche verdi di Bruxelles, che però insiste. Quindi questa è una storia che ha in qualche modo delle radici nella transizione energetica, nelle scelte politiche degli ultimi anni, nella competizione con l'Asia. È una notizia politica, almeno dal punto di vista di Maurizio Belpietro. Poi c'è l'Italia, e l'Italia questa notte parla soprattutto di due cose. La prima è il caldo. Il giorno apre con il caldo estremo, non dà tregua. L'Italia nella morsa dei 40 gradi. È infatti questo il weekend con le temperature più alte. Emergenza negli ospedali in tutta Europa, e in Francia muore un altro bambino lasciato in auto. Il Giornale di Sicilia, dalla sua, segnala il boom di ricoveri. Non è un tema di costume, è in realtà un'emergenza sanitaria che infatti i giornali trattano come tale. La seconda notizia è sicuramente la politica interna, e qui il tema che torna su più giornali è la legge elettorale. Il Manifesto la sintetizza con una foto di Giorgia Meloni in aula e un titolo a caratteri cubitali. Piglio tutto, con il sottotitolo: il testo della riforma elettorale arriva blindato nell'aula della Camera. Meloni non ammette modifiche e punta al premierato di fatto con una maggiore dopata. Esautorato il Parlamento e anche gli elettori, che non potranno scegliere chi dovrebbe rappresentarli. Poi in taglio alto, come dicevamo, Volkswagen addio, e sulla spalla destra il pezzo di Francesco Ballante sulla legge elettorale, la forza dei numeri che rende debole la politica. Tra gli anni 60 e gli anni 70 del Novecento, parlamenti eletti con la legge elettorale proporzionale approvarono le più incisive riforme che hanno trasformato l'Italia dal punto di vista sociale, economico e politico dal dopoguerra a oggi. Merita richiamare alla memoria le principali affinché se ne possa cogliere appieno la portata. E il Fatto Quotidiano lo chiama Melonellum e titola sulla sottrazione delle preferenze, che abbiamo visto evidenziata anche sulla prima pagina del Manifesto: le grandi riforme, negarci le preferenze. Il Foglio segnala invece un governo non proprio compatto sui tempi, voto ad aprile, no subito, e lo definisce lo slalom di Meloni tra i suoi ministri. Vediamo, allora c'è Mauro Moretti, scusate l'ho perso, eccolo qua, voto ad aprile, no subito, slalom di uno tra i suoi ministri. Crosetto preme per andare alle urne, Fitto da Bruxelles predica cautela, divergenze Fazzolari Giorgetti, Roma c'è un ministro come Guido Crosetto che vorrebbe votare presto, un commissario europeo come Raffaele Fitto che la pensa in modo diametralmente opposto, bisogna aspettare per far autologorare la sinistra. C'è un vice premier come Matteo Salvini che apre a rivolgimenti improvvisi causa fattori economici, e poi un sottosegretario come Giovan Battista Fazzolari, secondo cui il momento giusto da segnare già adesso sul calendario è aprile, a cui però si oppone il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che altrimenti salta l'autonomia tanto cara alla Lega. Nel mezzo c'è la premier Giorgia Meloni che media e che però ancora un paio di giorni fa, intervistata dalla Verità, diceva di voler durare un altro anno pieno. Questo dunque voto ad aprile, il Foglio, no subito, lo slalom di Meloni tra i suoi ministri. Ci sono anche i temi degli esteri sulla prima pagina del Foglio, però c'è sicuramente da segnalare un altro giornale, Il Secolo d'Italia, che apre sul Sud, Benvenuti al Sud, Mezzogiorno, Locomotiva d'Italia, e i dati dell'Istat, la discussione che riprende gli stessi dati Istat, un argomento importante, titola Il Sud traina l'occupazione nel 2025, occupati a più 1,5%, e aggiunge Mattarella in primo piano sulla giornata mondiale contro le droghe. Contro tutte le droghe serve uno sforzo corale del paese. C'è poi il giornale che dedica spazio ad una inchiesta sulla cosiddetta pista San Marino legata al Covid, le carte inedite, Conte tace e ci attacca. I documenti, scrive il giornale, dimostrerebbero che alcune consulenze hanno arricchito persone vicine al commissario Arcuri. Vediamo, come dicevamo, la prima del giornale. A chi è finito il miliardo Errotti pagato a 3 aziende cinesi nate pochi giorni prima della commessa in odore di mafia per pagare 800 milioni di mascherine cinesi farlocche? Le carte del dossier Covid inguaiano Conte. C'è poi un'altra notizia, ne avete sentito parlare sicuramente nella giornata di ieri, gli hacker contro Trenitalia. Come sapete la D di Ferrovie è già nel mirino, Strisciuglio è indagato per brandizzo. Alcuni hacker hanno bucato il sistema informatico di Trenitalia, rubato i dati dei passeggeri, non sono riusciti ad accedere a password e codici IBAN. Intanto la successione al vertice di Ferrovie dello Stato, dopo le dimissioni di Donnarumma, si intreccia con il procedimento giudiziario sulla strage di Brandizzo. Questo dunque hacker contro Trenitalia. Lasciamo a parte la prima del giornale e torniamo sul Foglio, perché c'è ampio spazio dedicato a quello che il giornale, fondato da Giuliano Ferrara, definisce il pozzo di risentimento verso Israele, che si starebbe allargando negli Stati Uniti, e a come ci attingano su fronti opposti sia J.D. Vance che la sinistra radicale americana. Lo chiama la grande convergenza, è uno degli spunti sicuramente più originali di questa notte, è il pezzo in taglio alto. Israele si sta facendo il pozzo di risentimento verso Israele, si sta facendo profondo in America, ci attingono sia Vance che la sinistra radicale, la grande convergenza. Questo dunque lo segnaliamo sulla prima pagina del Foglio in taglio alto. E con quest'ultima segnalazione ci fermiamo per la nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 27 giugno del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi. Un saluto da Enrico Salvatori.
4: Grazie dunque ad Enrico Salvatori. Di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Il momento della rassegna della stampa internazionale di David Carretta.
8: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, sabato 27 giugno, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretti. In apertura, come ieri, l'incontro che c'è stato questa settimana a Bruxelles tra la Commissione europea, diversi Stati membri, 15 per la precisione, e 5 rappresentanti dei talebani, incontro organizzato per favorire il rimpatrio di migranti afghani nel loro paese, nonostante la natura del regime talebano. Oggi leggeremo un editoriale uscito sul Guardian. I colloqui dell'Unione Europea con i talebani, svendere i diritti delle bambine, delle donne e di altri afghani, 5 anni dopo la caduta di Kabul, i paesi europei sono ansiosi di rinviare i migranti in Afghanistan a prescindere da ciò che questo significhi e da ciò che li aspetta. Leggeremo poi un editoriale dal Washington Post sull'accordo concluso da Trump con l'Iran e le concessioni che il presidente americano ha dovuto fare. Il Post sottolinea nel titolo che la Repubblica Islamica non ha dovuto fare alcuna concessione sui diritti umani, e l'interrogativo è se gli Stati Uniti ci abbiano almeno provato. La risposta probabilmente no. Infine, l'Economist di questa settimana vi proporremo un editoriale a proposito della questione Cina e più in particolare come l'Europa dovrebbe rispondere alla minaccia economica cinese. Se ne è dibattuto la scorsa settimana in un consiglio europeo. L'Economist ricorda che la Cina è solo l'ultima delle tante scuse dell'Europa. Gli squilibri globali hanno poco a che fare con i problemi industriali europei, sottolinea tra l'altro il settimanale britannico. Partiamo però dalle trattative tra l'Unione Europea, anche se non sono tutti i suoi stati membri, e i talebani, per mandare i migranti afghani in Afghanistan, per rimpatriarli. Editoriale di ieri del Guardian: i colloqui dell'Unione Europea con i talebani, svendere i diritti delle bambine, delle donne e di altri afghani, scrive il settimanale britannico. Pochi giorni dopo la caduta di Kabul in mano ai talebani nell'agosto 2021, il più importante diplomatico dell'Unione Europea, Joseph Borrell, aveva sottolineato la necessità di proteggere donne e ragazze. La cooperazione con qualsiasi futuro governo afghano sarà condizionata al rispetto dei diritti fondamentali di tutti gli afghani, aveva promesso Borrell. L'attacco del regime ai diritti delle donne è iniziato immediatamente dopo e non ha fatto che intensificarsi da allora. I talebani hanno vietato alle ragazze di frequentare la scuola secondaria e l'università, hanno legalizzato il matrimonio infantile, hanno impedito alle donne di viaggiare senza un tutore uomo e hanno escluso le donne da lavori, parchi, bagni pubblici. Le donne sono state letteralmente ridotte al silenzio, le loro voci sono vietate in pubblico e perfino all'interno delle loro case. Un nuovo codice penale introdotto lo scorso anno, ricorda il Guardian, permette agli uomini di picchiare le mogli, anche se le donne riescono a dimostrare l'uso di forza oscena, un marito può essere condannato al massimo a 15 giorni di prigione. Al contrario, maltrattare un animale può significare 5 mesi di carcere e le restrizioni sul lavoro, sugli spostamenti, sui contatti non sono semplicemente oppressive, spesso sono letali in un paese in preda a una crisi umanitaria. Gli esperti dell'ONU hanno affermato che questo attacco diffuso, sistematico e onnicomprensivo ai diritti delle donne potrebbe configurarsi come apartheid di genere. Eppure, scrive il Guardian, questa settimana l'Unione Europea ha ospitato dei rappresentanti dei talebani a Bruxelles per la prima volta dal loro ritorno al potere. I funzionari europei hanno dichiarato che non si trattava di un riconoscimento, ma questo incontro rischia di portare a una normalizzazione e legittimizzazione implicita, come hanno sottolineato in una lettera congiunta più di 80 organizzazioni afghane per i diritti umani. Zakir Jalali, un alto funzionario del Ministero degli Esteri talebano, ha definito la visita come una tappa storica nelle relazioni. Un portavoce della Commissione ha dichiarato che l'incontro si è concentrato sul rimpatrio dei migranti irregolari che hanno commesso gravi reati o rappresentano una minaccia per la sicurezza. Tuttavia, l'invito indirizzato ai talebani, la lettera d'invito, menzionava solo il rimpatrio di cittadini afghani senza il diritto di soggiornare nell'Unione Europea, che è una definizione molto più ampia. I governi europei, prosegue il Guardian, stanno intensificando gli sforzi per deportare migranti in risposta alle pressioni politiche interne. La scorsa settimana il Parlamento europeo ha approvato piani per accelerare i rimpatri dei migranti senza documenti. Queste misure potrebbero aprire la strada a una applicazione simile a quella dell'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement negli Stati Uniti, queste misure permetterebbero di detenere le persone fino a 2 anni o di inviarle in centri offshore, cioè fuori dall'Unione Europea. Come sottolineato il capo dei diritti umani dell'ONU, Volker Turk, criticando questi piani, il diritto internazionale vieta di rimpatriare individui in luoghi dove rischierebbero gravi violazioni dei diritti umani o altri danni irreparabili. A livello internazionale, ricorda il Guardian, dall'Iran lo scorso anno sono stati deportati più di 1,5 milioni di afghani. Il Pakistan ha rimpatriato forzatamente un gran numero di persone. I rimpatriati forzati dicono di aver ricevuto minacce, di aver subito detenzioni arbitrarie e torture. Lo hanno fatto in interviste con funzionari dell'ONU realizzate lo scorso anno. Le conclusioni del Guardian, le preoccupazioni europee su come il governo talebano influenza i flussi migratori e non solo la vita degli afghani, erano emerse sin da subito. Ma mentre la crisi dei diritti umani e la crisi umanitaria in Afghanistan si sono aggravate, ciò che ha iniziato a dominare in Europa è il sentimento anti-migranti. Gli afghani, in particolare le donne, ora lottano sia contro la persecuzione dei talebani sia contro l'indifferenza internazionale. I governi che dicono di preoccuparsi per loro dovrebbero spingere affinché l'apartheid di genere venga riconosciuto come crimine ai sensi del diritto internazionale. Dovrebbero finanziare gli sforzi di soccorso essenziali in Afghanistan e dovrebbero sostenere chi è fuggito per crearsi una vita sicura altrove. Ciò che non dovrebbero fare è collaborare con i talebani per rimandare indietro altri afghani potenzialmente verso la morte. Così, tra l'altro, il Guardian in questo editoriale uscito ieri. Veniamo a Trump e all'Iran, il suo accordo che viene contestato un po' da tutti, compreso il Washington Post in un editoriale sempre di ieri dal titolo «L'Iran non ha fatto alcuna concessione sui diritti umani» e la domanda è: gli Stati Uniti ci hanno almeno provato? Il presidente Donald Trump mercoledì ha dichiarato che gli iraniani, il regime, si stanno comportando molto bene e accettano tutto ciò che voglio io. Se è così, forse il presidente potrebbe chiedere loro di smettere di giustiziare civili innocenti. I negoziatori di Trump, comprensibilmente, sono concentrati sullo smantellamento del programma nucleare iraniano e sul far ripartire il traffico navale nello stretto di Hormuz. La pace, però, si sta rivelando molto fragile. Giovedì il corpo dei guardiani della rivoluzione islamica ha attaccato una nave mercantile che batteva bandiera di Singapore nello stretto. Contemporaneamente il regime sta reprimendo il dissenso politico ed eseguendo condanne a morte, decine di condanne a morte. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, almeno 45 persone sono state giustiziate quest'anno con l'accusa di reati politici. La maggior parte delle esecuzioni è avvenuta negli ultimi 3 mesi. La leadership sembra voler trasmettere con questa nuova ondata di brutalità un messaggio. La Repubblica Islamica non ha alcuna intenzione di andarsene. Dimenticarsi di difendere il popolo iraniano da tempo oppresso sembra cosa particolarmente indegna, soprattutto dopo che Trump a gennaio aveva esortato i manifestanti iraniani a ribellarsi contro il loro regime e aveva promesso che l'aiuto è in arrivo. Quando lo hanno fatto, quando gli iraniani hanno manifestato, la repressione iraniana delle proteste antigovernative ha causato, secondo alcune stime, più di 6.800 morti. La conclusione del Washington Post: la squadra negoziale di Trump dice che l'eliminazione di alcuni leader iraniani di alto livello ha reso il regime più malleabile. Il vicepresidente G.D. Vance ha detto che l'Iran vuole voltare pagina. ma la storia sembra suggerire il contrario. Gli iraniani, il regime sempre, hanno una lunga storia durante la quale hanno dimostrato di prendere in giro gli interlocutori americani. In cambio hanno ottenuto concessioni e guadagnato tempo, non cedendo quasi nulla in cambio. Ci sono riusciti sotto le presidenze di Barack Obama e Joe Biden e ci stanno riuscendo di nuovo. Dopo i negoziati in Svizzera dello scorso fine settimana, Vance ha annunciato che gli ispettori nucleari dovrebbero entrare in Iran, ma poi l'Iran ha negato di aver accettato questa richiesta. Teheran si è mostrata altrettanto ostinata riguardo all'uso dei miliardi di fondi congelati che verranno sbloccati dopo la firma sul memorandum d'intesa. Trump ha dichiarato che l'Iran userà quei soldi per acquistare prodotti agricoli americani, ma il governatore della banca centrale iraniana ha affermato che il regime non ha alcun obbligo di acquistare prodotti agricoli dagli Stati Uniti. Un problema importante non affrontato di questo memorandum è questo: ci sono almeno 6 cittadini americani detenuti nelle prigioni iraniane. Se l'Iran è serio nel voler iniziare un nuovo capitolo, i negoziatori hanno molte opzioni per chiedere al regime di mostrare la sua buona volontà. Portare a casa gli americani detenuti sarebbe un buon inizio, così tra l'altro il Washington Post. Sullo stesso tema c'è un editoriale anche sull'Economist uscito questa settimana. Con l'Iran rafforzato da questo protocollo, questo accordo con Trump, i suoi vicini devono mettere vecchie divisioni da parte, perché ora c'è un nemico comune molto più pericoloso rispetto a prima dell'inizio della guerra, e dunque i paesi del Golfo e più in generale della regione non possono permettersi degli scontri inutili. Dall'Economist però vogliamo leggere almeno in parte un altro editoriale dedicato alla Cina, tema di dibattito tra i leader dell'Unione Europea una settimana fa, con questo nome il dibattito: squilibri macroeconomici globali. E l'Economist usa questa definizione per spiegare che gli squilibri globali hanno poco a che fare con i problemi strutturali dell'Europa. Ovunque si guardi, ovunque ci si volti, i leader europei danno la colpa per i loro problemi agli squilibri dell'economia globale. Emmanuel Macron usa la presidenza francese del G7 per lanciare l'allarme, Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, si lamenta di dover competere con paesi che fatturano in valute sottovalutate. Alcuni paesi producono troppo e non consumano abbastanza e viceversa, si dispera la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Dietro questa espressione in realtà c'è un contenzioso con la Cina, i cui formidabili produttori stanno superando quelli europei in molti mercati. In parte a causa della concorrenza cinese, l'Europa sta subendo una deindustrializzazione graduale. La quota di valore aggiunto nel settore manifatturiero è di un punto percentuale inferiore rispetto al 2018, dato che i posti di lavoro persi si trovano in diversi settori che attirano un'attenzione particolare da parte dei politici, come le automobili. La paura dello shock cinese 2.0 è diventata politicamente esplosiva. Ma dando la colpa alla Cina per i loro problemi, i leader europei rischiano di perdere di vista i loro fallimenti interni. Gli europei hanno ragione quando dicono che l'economia mondiale è squilibrata e che la Cina ne è in parte responsabile. Il paese registra un surplus delle partite correnti significativo, quasi abnorme, ma la realtà è che anche l'Unione Europea nel 2025 ha registrato un surplus delle partite correnti. In Germania, che è il paese con il più grande problema di deindustrializzazione, la cifra è più che doppia. In altre parole, correggere gli squilibri non significa meno importazioni in Europa, potrebbe significare il contrario, aumentare i consumi e gli investimenti in modo da rafforzare l'euro e danneggiare le esportazioni. I produttori europei potrebbero non trarne beneficio, nemmeno se Stati Uniti e Cina portassero i loro saldi commerciali verso un equilibrio. L'errore dell'Europa deriva da un malinteso mercantilista: credere che un surplus delle partite correnti e la forza industriale siano la stessa cosa. In realtà le partite correnti riflettono l'equilibrio tra risparmio e investimenti.

0: integrare i mercati capitali, eliminare regolamentazione poco saggia. L'Europa farebbe bene a riconoscere che erigere barriere commerciali con la Cina non farà altro che aumentare la necessità di riforme interne. Un'economia delle dimensioni della Cina avrà sempre esportazioni significative. Se gli europei vogliono che le loro industrie prosperino, dovrebbero concentrarsi non sull'esclusione dei concorrenti, ma sul mettere ordine, sistemare casa propria. Ci fermiamo da David Carretto, una buona giornata con Radio Radicale.
1: E grazie dunque a David Carretta, andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento della rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi.
2: La rassegna di geopolitica di sabato 27 giugno 2026. Oggi parliamo di nucleare civile negli Stati Uniti. Prima segnalazione di oggi, articolo intitolato «Le aziende che sviluppano impianti nucleari sono impegnate in una corsa contro il tempo». La fonte è il quotidiano americano Washington Examiner, articolo pubblicato il 20 giugno scorso. Il 4 luglio di questa estate non solo segna il 250° anniversario degli Stati Uniti, ma anche la scadenza per 10 aziende nucleari in competizione per sviluppare reattori più piccoli e avanzati al fine di raggiungere quella che il settore definisce criticità. La criticità è una fase cruciale nello sviluppo di qualsiasi reattore nucleare e viene utilizzata dall'amministrazione Trump come parametro di riferimento per lo sviluppo di tecnologie nucleari più avanzate che potrebbero rivoluzionare il settore energetico. A differenza dei reattori in funzione da decenni, i reattori nucleari di nuova generazione utilizzano un numero inferiore di componenti, impiegano sistemi di raffreddamento alternativi per funzionare a temperature più elevate e possono essere costruiti su scala molto più ridotta per una rapida messa in opera. L'amministrazione Trump spera di utilizzare questi reattori a rapida entrata in funzione per rafforzare la sicurezza energetica e soddisfare la crescente domanda causata dai progressi nell'intelligenza artificiale e nelle operazioni di difesa, con una serie di decreti esecutivi incentrati sulla energia nucleare emanati lo scorso maggio dal presidente Trump. Ha chiesto che almeno 3 reattori raggiungano la criticità entro il prossimo 4 luglio, giorno dell'indipendenza. L'anno scorso Trump ha fissato una tempistica molto ambiziosa per il raggiungimento della criticità entro un anno per 3 piccoli reattori modulari. Ciò rientra nel grande obiettivo dell'amministrazione di espandere rapidamente l'energia nucleare negli Stati Uniti con l'intento di quadruplicare la capacità di energia nucleare entro il 2050. Molti addetti ai lavori nutrivano dubbi sulla capacità degli sviluppatori di rispettare le scadenze, dato che negli Stati Uniti ad oggi non sono operativi reattori modulari di piccole dimensioni, acronimo SMR. I reattori avanzati, come gli SMR, hanno tradizionalmente un ingombro ridotto e generano circa 3.000 MW di potenza. Per fare un confronto, un MW è solitamente sufficiente a produrre energia elettrica per alimentare da 400 a 900 abitazioni. In teoria, le dimensioni ridotte consentono di costruire i reattori SMR più vicini alle reti elettriche locali e in tempi più rapidi. Considerata l'affidabilità dell'energia nucleare rispetto alle risorse alternative, i reattori SMR e altri reattori avanzati sono diventati un'opzione estremamente interessante per il governo, impegnato

0: soddisfare la crescente domanda di elettricità legata alla corsa alla IA. Per accelerare l'innovazione di queste tecnologie nucleari avanzate, il Dipartimento dell'Energia ha lanciato il suo programma pilota per i reattori. Questo programma sfrutta l'autorità del Dipartimento per approvare le autorizzazioni per i reattori nucleari ai fini di ricerca, sviluppo e dimostrazione. L'idea è che, snellendo e semplificando il processo di approvazione dell'agenzia per i reattori sperimentali, l'amministrazione sarà in grado di fornire alla Commissione di Regolamentazione Nucleare le informazioni necessarie per le approvazioni federali dei reattori SMR e di altri reattori destinati al funzionamento commerciale. Lo scorso agosto, 10 aziende e 11 progetti sono stati selezionati per partecipare al programma pilota e a metà giugno il settore è sulla buona strada per rispettare l'ambiziosa tempistica fissata da Trump. Questo è l'articolo intitolato "Le aziende che sviluppano impianti nucleari sono impegnate in una corsa contro il tempo". La fonte è il quotidiano americano Washington Examiner, articolo pubblicato il 20 giugno scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato "Perché i piccoli reattori SMR stanno diventando una priorità per la sicurezza nazionale". La fonte è il sito specializzato oilprice.com, articolo pubblicato il 20 giugno scorso. Per decenni a Washington il dibattito sulla politica energetica si è basato su considerazioni economiche, sui cambiamenti climatici e sulla politica interna. Quell'epoca è finita. Gli Stati Uniti stanno entrando in un periodo in cui la sicurezza energetica deve essere riconosciuta come un pilastro fondamentale della sicurezza nazionale e della prontezza operativa delle forze armate. La competizione globale in corso con la Cina non riguarda solo il commercio o i dazi doganali, riguarda la capacità industriale, il predominio tecnologico, l'intelligenza artificiale, la produzione di semiconduttori e la produzione per la difesa. Tutte attività che dipendono da un requisito fondamentale, una energia elettrica abbondante e affidabile. La futura superiorità militare degli Stati Uniti dipenderà in parte dalla capacità del paese di generare una quantità sufficiente di energia elettrica di base affidabile e sicura per sostenere la sua base industriale della difesa e la sua infrastruttura digitale in rapida espansione. Per questo motivo, la diffusione dei reattori modulari di piccole dimensioni, acronimo SMR, deve essere una priorità nazionale assoluta. Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare una convergenza tra una domanda di energia senza precedenti e una rete elettrica satura e vulnerabile ad attacchi informatici, sabotaggi fisici, colli di bottiglia nella trasmissione ed eventi meteorologici estremi. Le sole fonti energetiche intermittenti, come le rinnovabili, non saranno sufficienti a soddisfare i requisiti di scala e affidabilità necessaria a sostenere la posizione strategica degli Stati Uniti. La nazione necessita di un'alimentazione elettrica di base affidabile, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di supportare le infrastrutture critiche in qualsiasi condizione, anche durante disastri naturali, crisi geopolitiche o conflitti militari. L'energia nucleare avanzata fornita dai reattori SMR si sta rapidamente affermando come Una delle poche soluzioni realistiche in grado di soddisfare tali esigenze in tempi più brevi rispetto ai sistemi energetici tradizionali. A differenza delle tradizionali centrali nucleari di dimensioni grandi, i reattori SMR sono progettati per essere più piccoli, prefabbricati e più flessibili in termini di installazione. Possono essere costruiti per supportare specifici impianti industriali, installazioni di difesa, infrastrutture per la IA e in ambienti remoti o con risorse limitate, dove l'affidabilità della rete elettrica è un problema. Le implicazioni per la sicurezza nazionale sono significative, perché le moderne operazioni militari sono sempre più energivore. Installazioni di difesa, centri logistici, cantieri navali, impianti di produzione di semiconduttori, stabilimenti di produzione di armi e infrastrutture di comando e controllo dipendono tutti da una alimentazione elettrica ininterrotta. Uno degli sviluppi strategicamente più importanti nel settore dei reattori SMR è la crescente attenzione alla capacità di installazione dietro il contatore, cioè la possibilità di collocare i reattori in prossimità di infrastrutture critiche, anziché affidarsi esclusivamente a infrastrutture di trasmissione a lunga distanza. Altrettanto importante è la questione della sicurezza energetica. Una delle sfide più importanti, di cui si parla poco, per l'industria nucleare avanzata è la disponibilità di combustibili. Diversi progetti di reattori di nuova generazione dipendono dal uranio a basso arricchimento ad alta concentrazione, acronimo ALEU. Una fonte di combustibile che proviene dalla Russia e ciò rappresenta una vulnerabilità strategica per gli Stati Uniti. L'indipendenza energetica non può esistere se le catene di approvvigionamento dei combustibili essenziali rimangono dipendenti da concorrenti geopolitici o da mercati esteri instabili. Gli Stati Uniti devono agire subito e la tecnologia per farlo esiste già. Oggi Nu Scale Power è l'unico sviluppatore di SMR in America ad aver ottenuto la piena approvazione del progetto standard da parte della Commissione per l'Energia Nucleare degli Stati Uniti. E Nu Scale Power è l'unica azienda attualmente in grado di disporre di una tecnologia verso la fase di produzione. Questa distinzione è importante perché le licenze rappresentano l'ostacolo che determinerà quali tecnologie verranno implementate nel prossimo decennio. La maggior parte delle aziende concorrenti nel settore dei reattori di quarta generazione sono ancora lontane dall'approvazione della Commissione per il Nucleare. Però molti esperti riconoscono anche che diverse tecnologie concorrenti potrebbero non raggiungere un'implementazione commerciale significativa per almeno un altro decennio. Gli Stati Uniti non possono permettersi il lusso di aspettare un altro decennio per tecnologie energetiche bloccate in lunghi processi di autorizzazione, percorsi incerti per l'approvvigionamento dei combustibili o problemi di produzione irrisolti. La competizione strategica sta accelerando proprio ora. Questo è l'articolo intitolato "Perché i piccoli reattori SMR stanno diventando una priorità per la sicurezza nazionale". La fonte è il sito oilprice.com, articolo pubblicato il 20 giugno scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 27 giugno 2026. Un saluto da Lorenzo Renzi.
1: Radio Radicale, sono le 7:09. Buongiorno ancora ai nostri ascoltatori. Vi ricordo che tra poco andremo ad ascoltare Spazio Transnazionale. Al termine, la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cajazza e poi, come sempre, il sabato 7:35, Marco Taradas, Costampa e Regime. Spazio Transnazionale.
2: Buongiorno Sonia, bentrovati da Francesco De Leo, Iva Radice, Finregia. Con noi come sempre Giampiero Gamaglia. Buongiorno Giampiero.
3: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
2: Parto dal Financial Times. Gli Stati Uniti sferrano attacchi contro l'Iran dopo l'attacco di Teheran a una nuova porta container. Washington afferma che si è trattato di un'aggressione ingiustificata contro la navigazione commerciale che ha violato il cessate il fuoco tra le parti in conflitto. Gli USA hanno dichiarato di aver sferrato dunque nuovi attacchi contro l'Iran in rappresaglia per un attacco con droni che ha colpito una nave porta container nello stretto di Hormuz all'inizio di questa settimana. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato che velivoli americani hanno colpito depositi di missili e droni iraniani e postazioni radar costiere a seguito dell'attacco sferrato giovedì da Teheran contro una nave battente bandiera di Singapore, la Ever Lovely, che stava uscendo dallo stretto passaggio lungo la costa dell'Oman. L'aggressione ingiustificata contro la navigazione commerciale da parte delle forze iraniane ha chiaramente violato il cessate il fuoco e inoltre il comportamento pericoloso dell'Iran ha minato la libertà di navigazione in un momento in cui i flussi commerciali attraversano sempre più spesso questo corridoio commerciale internazionale di vitale importanza. Questa è la dichiarazione del CENTCOM di ieri sera. Gli attacchi sono stati annunciati poche ore dopo che il presidente Trump aveva definito l'attacco con droni dell'Iran contro l'Ever Lovely una violazione insensata del cessate il fuoco tra Washington e Teheran, prorogato per un periodo di 60 giorni all'inizio di questo mese. Il Brent, che è il benchmark internazionale del petrolio, ha registrato un balzo dell'1% alla notizia, raggiungendo i $73.50 al barile. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, noi lo abbiamo onorato, se hanno divergenze su come viene applicato il protocollo d'intesa possono alzare il telefono, ha scritto su X il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, ma alla violenza risponderemo con la violenza. Gli ultimi attacchi minacciano, scrive il Financial Times, di compromettere gli sforzi per aprire lo stretto nell'ambito del protocollo d'intesa firmato all'inizio di questo mese tra Stati Uniti e Iran. Due ulteriori segnalazioni dal Financial Times nella rubrica Il Saggio del fine settimana. Il potere di Trump sta scemando, ma il trumpismo è destinato a durare? Mentre un presidente provato dalle difficoltà si appresta ad affrontare le elezioni di medio termine, si profila una battaglia per il futuro del conservatorismo statunitense che l'estrema destra è ben posizionata per vincere. Ancora sul quotidiano britannico, l'italiana Meloni è accusata di voler attuare una riforma elettorale autoritaria. I partiti dell'opposizione sostengono che le riforme proposte dal primo ministro mirino a influenzare a suo favore le elezioni generali del prossimo anno. Vediamo China Daily, la posizione dell'UE getta un'ombra sulle prospettive dei negoziati commerciali. L'incontro inaugurale della prossima settimana è incerto, poiché le preoccupazioni della Cina non sono state ancora affrontate. Il Times of India titola Stati Uniti o Iran, chi ha davvero violato il cessate il fuoco questa volta? Il Kiev Post, la Russia deve andarsene, Zelensky invia un messaggio agli amici di Putin in vista del cruciale vertice della NATO. Di Medio Oriente si occupa la TASS, dando una notizia importante. L'esercito iraniano annuncia attacchi contro le forze statunitensi in Medio Oriente. Secondo l'agenzia di stampa, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, che sono i Pasdaran, ha sferrato attacchi contro le basi militari statunitensi presenti nella regione. Questa sarebbe la risposta a quanto raccontava il Financial Times. Adesso Giampiero ci sarà più chiaro anche su questo. Vediamo il Guardian e Le Monde. Ancora clima. In Francia muore il quarto bambino piccolo, mentre l'ondata di caldo torrido che sta colpendo l'Europa dovrebbe spostarsi verso est. Gli scienziati affermano che si tratta della peggiore ondata di caldo mai registrata, con quasi la metà delle 850 città più grandi della regione che devono affrontare uno stress termico senza precedenti. Vediamo Le Monde. Di fronte all'ondata di caldo, il pronto soccorso di Maisonville si prepara un fine settimana atteso. Ormai stiamo accogliendo assistendo pazienti colpiti direttamente da colpi di calore. È il paese, il Venezuela porta a 920 il numero dei morti, supera i 3.000 feriti, il Ministero degli Esteri conferma 5 cittadini spagnoli deceduti, 119 dispersi, 14 persone intrappolate sotto le macerie, 17 paesi e l'ONU invitano aiuti umanitari. C'è un aggiornamento su questo, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata oggi nel centro del Venezuela, epicentro a 44 km al nord di Maracay, nello stato di Aragua, a una profondità di 4.6 km. Giampiero Gramaglia e i media statunitensi. Non ti sentiamo, Giampiero.
3: Scusate, altro che negoziati, tornano, come abbiamo già ampiamente sentito dal Financial Times, le cronache di guerra e dominano i maggiori media degli Stati Uniti. Nella notte le forze armate americane sono tornate a bombardare l'Iran colpendo 4 obiettivi con 6 aerei come azione di ritorsione dopo che giovedì l'Iran aveva attaccato con un drone un cargo indonesiano nello stretto di Hormuz, un'azione definita dal presidente degli Stati Uniti una stupida violazione del cessate il fuoco, poco prima che lo stesso Donald Trump ordinasse la risposta. Si tratta, osservano i media americani in modo quasi unanime, di un'azione limitata, anche se il linguaggio ufficiale del Central Command, del comando centrale degli Stati Uniti che sovrintende alle operazioni militari nell'area, parla di una risposta potente. La vicenda dimostra quanto sia fragile il cessate il fuoco e labile la situazione nel Medio Oriente. Non ho invece traccia, almeno finora, sui media americani e neppure dalla Associated Press, l'agenzia di stampa, la maggiore agenzia di stampa degli Stati Uniti, di una risposta iraniana contro obiettivi o basi americane, quella di cui abbiamo sentito la TASS, e non sono sicurissimo che la TASS si riferisca a episodi nuovi o a qualche episodio dei giorni scorsi. Vedremo, per il momento sui media americani non ce n'è segnale. La notizia dell'attacco della notte è stata data per prima dall'Associated Press con una stringatissima breaking news poco prima della mezzanotte ora italiana, e si trova nei titoli di testata ovunque, insieme a un'altra notizia che è quella dell'accordo fra Israele e Libano firmato a Washington. Il Washington Post, anzi ancora l'Associated Press, l'annuncia così: Israele e Libano segnano un accordo quadro dopo mesi con gli Stati Uniti, perché alla firma era presente e ha partecipato il segretario di Stato Marco Rubio, e dopo mesi di guerra e di conflitto fra Israele e Hezbollah. Si tratta, dicono le fonti americane, di un primo passo. Non è affatto certo che questo accordo ponga fine né all'occupazione israeliana del sud del Libano né alle azioni di Hezbollah nei confronti contro Israele, perché le forze armate libanesi hanno più volte dimostrato di non avere la forza di imporsi alla milizia sciita filo iraniana. C'è poi molto spazio sui media americani alla dichiarazione dello stato di emergenza in Crimea come conseguenza di attacchi con droni, massicci attacchi con droni ucraini sulla penisola annessa dalla Russia nel 2014. Quella che doveva essere una sorta di Eden per le vacanze dei russi sembra essersi trasformata, scrive il Washington Post, in una sorta di area pericolosa da cui i russi benestanti che vi si erano trasferiti stanno fuggendo, che stanno lasciando perché non c'è adeguata protezione contro gli attacchi, almeno per il momento contro gli attacchi ucraini. Interessante una angolatura del CNN che sottolinea il ruolo del segretario di Stato Marco Rubio, un ruolo un po' marginale finora nella vicenda con l'Iran e nelle trattative sia mediorientali che con l'Iran, a parte il ruolo nel negoziato tra Libano e Israele. Secondo la CNN, l'atteggiamento di Rubio e la posizione di Rubio suona differente da quella del presidente Trump e del suo vice J.D. Vance. C'è probabilmente sotto, ipotizza la CNN, anche una futura contrapposizione elettorale tra Rubio e Vance, che sono due potenziali candidati, anzi al momento i due principali potenziali candidati alla nomination repubblicana nel 2028. Rubio suona più colomba, Vance più falco, Rubio però diventa falco quando si parla di Cuba. Non vi leggo tutti i titoli perché sono esattamente fotocopia l'uno dell'altro, cito soltanto perché è diverso da tutti gli altri, Politico, che invece si occupa ancora di vicende interne, politiche interne degli Stati Uniti e del governatore della California Gavin Newsom, governatore uscente della California e candidato entrante alla nomination democratica per il 2028. Newsom è alle prese con una tassa sui super ricchi nel suo stato che fa molto discutere. E con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie Giampiero, martedì prossimo 7:21 la Press TV, sì, la TV iraniana dell'Irib in lingua inglese conferma l'apertura della TASS.
1: Francesco, ti sentiamo molto basso.
2: Ora va meglio? Pronto? Mi
1: No,
2: sentite?
1: sempre basso.
2: Ora va meglio?
1: Adesso va bene.
2: Benissimo, grazie. Dicevo che innanzitutto saluto il generale Salvatore Farina, analista, è stato capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Bentornato a Radio Radicale, generale.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: E le dicevo che Press TV, che è la TV iraniana dell'IRIB in lingua inglese, conferma l'apertura della TAS, la marina dell'IRGC. Pasdaran colpisce obiettivi militari statunitensi in rappresaglia all'attacco contro le zone costiere iraniane. La forza armata ha reso noto queste dichiarazioni in un comunicato, affermando che la sua rappresaglia ha preso di mira i siti di dispiegamento delle forze militari terroristiche statunitensi nella regione. Ha sottolineato che la rappresaglia è avvenuta dopo che le forze americane hanno lanciato attacchi aerei contro aree situate lungo la costa iraniana. Questo nell'ambito dell'immutabile modello di violazione dei propri impegni da parte degli Stati Uniti. Invece, il Times of Israel dice che gli USA sferrano un attacco, e questo l'avevamo detto in apertura, contro l'Iran dopo l'attacco a una nave da carico, e Vance promette che alla violenza risponderemo con la violenza. Cosa prevede ora, generale? È sul teatro, è nel campo della diplomazia.
4: Si prevedono ripetizioni di queste ritorsioni, di queste rappresaglie, ci sono state nelle scorse settimane e credo ci saranno ancora, e ogni volta sono state per la verità limitate, quindi le due parti cercano di mantenere in piedi l'accordo, che è un accordo molto, molto di base, però molto c'è da fare per arrivare a un qualcosa che poi dopo sia consolidato. Quindi è ovvio che un passo avanti è stato fatto, però credo che specialmente in riferimento anche a quello che poi sta succedendo in Libano con l'accordo, che sicuramente non sta bene all'Iran, potrebbero innescarsi delle ulteriori tensioni, e quindi se l'ala più rigida dei Pasdaran è più determinata avrà la meglio, può darsi pure che si rinneschi, speriamo proprio di no, un'altra spirale di violenza. Comunque questi episodi, credo, anche se limitati, si potranno ripetere.
2: Lei comunque brevemente su questo memorandum, che idea si è fatta?
4: Ma è un memorandum che praticamente, come da tutti i commentatori, per quanto
2: Memorandum
4: riguarda.
2: tra Iran e Stati Uniti, lo dico per gli
4: Sì,
2: ascoltatori
4: tutti,
2: ovviamente.
4: sì, certo, tutti i commentatori hanno definito che è sicuramente molto a vantaggio dell'Iran, perché non definisce molto bene sicuramente la parte nucleare, e dà spazio all'Iran di rafforzamento nel controllo e nella gestione anche dello stretto di Hormuz. Comunque non tratta bene questa parte qui e quindi lascia quello allo status quo, che è molto peggio di prima della guerra, a favore dell'Iran, e quindi tutto sommato questo memorandum sì, è un qualcosa da presentare anche da parte del presidente americano. Abbiamo raggiunto un accordo, egli la presenta come una vittoria ovviamente, però di fatto c'è un ritiro tra virgolette dell'America, insomma anche dell'Occidente in generale. È una situazione peggiore di quella che era il 28 aprile, il 28 di febbraio, prima dell'inizio del conflitto. Quindi ovviamente rafforzato, così com'è, il governo e l'establishment iraniana difficilmente cederanno ulteriori concessioni rispetto a quelle che hanno già fatto adesso. Comunque la speranza deve essere quella lì, che pian piano, cercando anche di far evolvere le condizioni nelle altre aree, per esempio il Libano che citavo prima, cercare di condurre a una certa forma di collaborazione e anche reciproca comprensione, ma anche reciproco supporto, cooperazione, come è stata citata quella del campo alimentare, che può aiutare anche ad aprire altre porte che attualmente sono chiuse.
2: Generale, parliamo di Libano. Il Jerusalem Post: Stati Uniti, Israele e Libano firmano un accordo quadro trilaterale volto allo smantellamento di Hezbollah. L'accordo delinea un processo strutturato per il disarmo di Hezbollah, lo smantellamento delle infrastrutture terroristiche e il ritiro delle forze di difesa israeliane, l'IDF, dal Libano una volta eliminata la minaccia rappresentata da Hezbollah. Invece Arez dice che Netanyahu ha affermato che Israele e Libano hanno concordato due aree per un programma pilota volto allo smantellamento di Hezbollah e al trasferimento del controllo dell'esercito libanese, ma che l'IDF rimarranno nel Libano meridionale. Gli USA supervisioneranno, dice Arez, le operazioni dell'esercito libanese in tale area. Reggerà questo accordo, anche se non sappiamo ancora tanto, è stato annunciato nella notte. Si è preso una strada buona, a suo avviso, per la risoluzione della questione?
4: Beh, ogni accordo bisogna che noi lo accogliamo in modo favorevole, quindi sicuramente è un primo passo, è stato difficile, come ha dichiarato Rubio, ma sicuramente è un fatto assai positivo. Ora, questo è importantissimo, bisognerà chiaramente nell'ambito di questo accordo guardare a quelli che sono i passi intanto piccoli che sono stati previsti, un ritiro sì ma parziale delle aree in cui l'esercito israeliano si ritira e le LAF si insediano e il ritorno della popolazione eccetera, però io credo che per il futuro, anche già da domani, bisogna guardare a un obiettivo a lungo termine, a medio e lungo termine, che è il futuro di pace e prosperità tra Libano e Israele. Per fare questo ci vogliono 3-4 ingredienti per avere successo questa ricetta. Intanto, ed è stata dichiarata, questo è un fatto assai positivo, riconosciuta sovranità e integrità territoriale del Libano, questo qui nell'accordo c'è scritto. Però poi bisogna far sì che il monopolio dell'uso della forza sia soltanto accreditato alle istituzioni, cioè l'esercito libanese, sicuramente l'ELAF e ovviamente l'esercito israeliano. Poi ci sono la risoluzione delle contese e il chiarimento sulla Blue Line, che speriamo domani diventi un confine ufficiale di Stato. Ma poi ecco, e qui c'è il discorso che è importante. Per fare tutto ciò le forze armate libanesi devono essere potenziate, addestrate e rafforzate. E questo richiederà del tempo e quindi bisogna vedere se l'impegno americano poi si tradurrà in questo. Ma non basta, a mio parere, perché a fianco a questo ci vuole una iniziativa anche multinazionale, perché no, dell'Unione Europea, eccetera, per ricostruzione, ma ci vuole anche la cooperazione energetica, cioè una partita a tutto campo. Ma io finisco con un'altra questione che è importantissima, perché Hezbollah ovviamente non è d'accordo su questo, anzi cercherà di ostacolarlo. E allora la riflessione è questa: sì, si può disarmare, si può fare in due modi, schierando una ingentissima forza e quindi coercitiva, oppure una forza internazionale che comunque segue un mandato più forte sul capitolo settimo, però bisogna ricollocare non dico nell'ambito militare ovviamente, quelli che sono attualmente le milizie, quindi bisogna parlare anche con Hezbollah, perché questo avviene soltanto con calma attraverso l'integrazione, facendo diciamo capire che la strada futura positiva per tutti è quella della stabilità, della pace, eccetera. Però diciamo tutti gli ingredienti sono importanti e poi ci vuole un catalizzatore che è proprio questo, coinvolgere almeno in parte o in buona parte anche Hezbollah.
2: Grazie, grazie davvero, è stato un piacere, grazie al generale Salvatore Farina, alla prossima.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Abbiamo terminato, grazie a Iva Radice in regia, la linea torna a Sonia Martina in studio.
1: E sono le 7.30 in punto, adesso è il momento della pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cajazza.
5: La condanna del dottor Mauro Moretti, all'epoca amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, segna a mio avviso l'approdo più allarmante della giurisprudenza italiana in tema di responsabilità colposa. Ricordiamo intanto di cosa stiamo parlando. Si può essere giudicati responsabili di un reato solo se l'imputato lo ha commesso volontariamente, quindi con dolo, o per averlo causato con negligenza, imprudenza o imperizia. Quest'ultimo è il caso addebitato al dottor Moretti. La sua vicenda si inserisce nella scia di una progressione interpretativa della giurisprudenza della Corte di Cassazione che da anni spinge sempre più nettamente la responsabilità colposa dell'amministratore delegato della società ai limiti, ed a mio avviso ormai largamente oltre i limiti, della responsabilità penale oggettiva, cioè in questo caso della responsabilità penale cosiddetta da posizione. Qualunque assetto organizzativo della società, quello in particolare fondato sulle deleghe operative che l'amministratore conferisce ai propri collaboratori, pare essere inidoneo a schermare la responsabilità dell'amministratore in relazione ad eventi colposi che pure lo vedono totalmente estraneo. È il caso, relativamente recente, dell'allora amministratore delegato di Autostrade, il dottor Castellucci, da tempo in carcere, per espiare una pena, mi pare, di 7 anni di reclusione in relazione ad un tragico incidente accaduto sull'autostrada nell'Avellinese, un pullman in pessime condizioni manutentive a causa della rottura improvvisa del sistema frenante, precipita da un viadotto sfondando un guardrail valutato anch'esso in precarie condizioni di manutenzione. A nulla vale la condanna, oltre che ovviamente dei titolari dell'azienda di trasporto, anche degli amministratori e dei tecnici delegati ai controlli di sicurezza di quel tratto autostradale. Castellucci è giudicato responsabile al pari di costoro. Con il dottor Moretti siamo andati ben oltre. La sentenza, infatti, riconosce che questi ha organizzato la società nel rispetto rigoroso delle normative nazionali ed europee sui controlli di sicurezza dei trasporti, ma gli addebita la colpa di non averne compreso in sostanza la insufficienza a prevenire eventi tragici quali quelli di Livorno. Insomma, la colpa di Moretti è di non aver disapplicato le leggi vigenti, prevedendo ed applicando, in nome del principio generale del neminem ledere, regole e protocolli in quel momento non previsti dalla legge. Questo principio giurisprudenziale, che trasforma in colpa la condotta di un amministratore delegato che si sia limitato ad applicare e rispettare la legge vigente, segna davvero un punto di non ritorno in questa inarrestabile evoluzione della colpa penale verso la sua stessa negazione, cioè verso l'affermazione di criteri oggettivi di imputazione della responsabilità colposa. Tutto ciò evidentemente costituisce un tributo all'ingravescente, pericolosissima retorica della centralità della vittima nel processo penale, e cioè della centralità delle sue aspettative di condanna degli imputati, soprattutto di chi tra questi abbia responsabilità apicali nella società. D'altronde, se il Parlamento sta apprestandosi unanime ad introdurre la tutela della vittima in Costituzione per dare ad essa pari dignità processuale rispetto all'imputato presunto innocente, di cosa dovremmo stupirci? Buona giornata a tutti.
1: Ed era la pillola del rovescio del...
5: La condanna del dottor...
1: Diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza. Sono le 7:34 minuti, noi fra poco andremo ad ascoltare Marco Taradas con Stampa e Regime. Vi ricordo al termine la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Parleremo all'apertura della riforma della legge elettorale che è arrivata ieri all'aula della Camera dei Deputati, la situazione nel Golfo, le tensioni permanenti tra Iran e USA, il prossimo vertice NATO in Turchia. Parleremo del bilancio europeo 2028-2034 all'esame del Consiglio europeo, la riforma dell'ordinamento forense, la riforma della legge sulla caccia che è stata approvata dal Senato e la vittoria di Daniela Santanchè nella causa civile contro il giudice Antonio Esposito sul caso Mediaset Berlusconi. Poi chiuderemo con le rubriche Scegliere il futuro, che ieri non siamo riusciti a farvi ascoltare perché i lavori della Camera sono iniziati alle 9:30, quindi la ascolterete questa mattina, e poi Gianfranco Cercone con Cinema e Cinema. Questi sono gli argomenti della prima edizione del notiziario di Radio Radicale, ma adesso è il momento di andare ad ascoltare Stampa e Regime con Marco Taradas.
6: Scusate, incomprensioni tecniche. Sabato 27 giugno, questa è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina i giornali hanno un titolo su un evento che forse potrebbe cambiare le sorti della guerra nel Medio Oriente. È stato firmato ieri un accordo tra Israele e Libano, ma come titolo del Messaggero già in prima pagina, Hezbollah non ci sta. Il Domani parla Libano e Israele, un fragile accordo, Trump inveisce contro UE e Iran, ieri di nuovo minaccia, ci dicono i giornali, minaccia da parte di Trump di dazi al 100% sui prodotti dell'Unione Europea, ma ci siamo abituati ormai. E sulla Repubblica, accordo tra Israele e Libano, firmata a Washington un'intesa trilaterale, la Casa Bianca parla di primo passo verso la pace, ma Hezbollah non partecipa al negoziato. Sul Corriere della Sera lo stesso, anche se la parte alta del giornale è dedicata al terremoto terribile in Venezuela, i dispersi sono più di 50.000, scrive il Corriere, confermano tutti gli altri giornali, ma poi si legge Libano-Israele, c'è l'accordo, e poi Trump, dazi al 100% a chi tassa i servizi digitali, dura replica dell'Unione Europea. Netanyahu dice restiamo fino al disarmo di Hezbollah, no dei miliziani, Hormuz, torna tensione tra USA e Iran. Questo è un po' il quadro della situazione nel titolo. Il Manifesto apre invece con la legge elettorale che sembra effettivamente destinata all'approvazione con la disapprovazione di tutta l'opposizione. Piglio tutto è il titolo, il testo della riforma elettorale, c'è sotto l'immagine di Meloni, il testo della riforma elettorale arriva blindato nell'aula della Camera, Meloni non ammette modifiche, punta al premierato di fatto con una maggioranza dopata, esautorato il Parlamento e anche gli elettori che non potranno scegliere chi dovrebbe rappresentarli. Ora è tutto vero in questo sommario, tranne il fatto che questo piglio tutto non è destinato a riguardare soltanto Meloni, perché un sondaggio oggi pubblicato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera ci dice che senza Vannacci il campo largo è abbastanza largamente in vantaggio. E certo ci può essere l'accordo con Vannacci, però, ma questo lo vedremo sui giornali man mano che il tempo ce lo dirà, ma l'accordo con Vannacci può far perdere a Meloni molti voti e quindi non si sa se riusciranno a valere quanto quanto oggi è misurato il campo largo, anche se si può presentare un'incognita anche per il campo largo, perché è in corso e sta per finire il contrasto giudiziario tra Beppe Grillo e Conte. Grillo vuole riprendersi il simbolo e a quel punto, scrive qualche giornale, mi pare che sia La Verità, a quel punto potrebbe succedere che anche a sinistra nasce un movimento paragonabile a quello di Vannacci, sicuramente come Vannacci molto legato alla Russia, di Putin, guidato da Di Battista e magari anche da Albanese, ci viene detto. Ci viene detto da Raggi in quell'articolo, però non è da escludere anche Albanese, perché ieri si è presentata è andata alla presentazione di un suo libro, credo, insieme all'ex PM Di Matteo, lo dice Libero questo. E invece la cosa di... la vedremo dopo. Dibba era sul... forse sul Riformismo... no, sul Libero. Sul Libero viene data questa possibile evoluzione, ma tutto può succedere, manca un sacco di tempo, anche se le elezioni verranno anticipate ad aprile, come alcuni pensano. Succederà di tutto, perché i movimenti sono tanti, perché i malumori di più ancora, perché c'è anche la questione delle preferenze che agita la maggioranza, perché Fratelli d'Italia le vorrebbe, gli altri due, Forza Italia e Lega, invece no, e questo divide anche una parte del centro-sinistra, come si chiama oggi campo largo, ma che è cosa diversa in effetti dal vecchio centro-sinistra. Ma altri titoli che vedremo sulle prime pagine, magari invece nelle pagine interne, riguardano Sole 24 Ore, prima pagina, licenziamenti alla Volkswagen, e si arriva a 100.000, 50.000 erano già stati annunciati e concordati coi sindacati, ma ne serviranno, dicono i manager, altri 50.000. La Verità interpreta in questo modo la vicenda: l'Europa finisce sotto un'auto, l'ultimo atto di un suicidio industriale e sociale. Si dà colpa sulla Verità al Green Deal, che avrebbe ammazzato l'industria automobilistica europea. Questa è una lettura delle cose. L'altra lettura è quella che l'Europa ha per fortuna reagito abbastanza in tempo all'offensiva cinese delle auto elettriche, che oggi i cinesi vendono a prezzi molto bassi, non soltanto per le operazioni contro la concorrenza che sono abituali, anche ancora l'Europa non ha saputo contrastare, ma anche perché l'industria automobilistica cinese si è sviluppata con auto che oggi vengono preferite non soltanto per il costo a molte delle marche europee, quindi l'altra versione è grazie al cielo l'industria europea è stata costretta a reagire alla concorrenza cinese, con però dei passaggi dolorosi come quelli che stiamo vedendo non soltanto nell'industria tedesca ma anche in quella degli altri paesi europei. Vedremo poi alla fine chi avrà ragione e se qualcuno avrà ragione. Questo ci porta a mezzi di trasporto e ci porta Trenitalia, che è stata aggredita da hacker ieri. Il Corriere della Sera dà notizia ampiamente, più di altri giornali, ma anche all'ingresso in carcere di Mario Moretti, già vertice delle Ferrovie Italiane, salutato con soddisfazione da un giornale, sicuramente dal Fatto Quotidiano, con Marco Travaglio. Invece letto con forti critiche alla sentenza che lo ha condannato da quasi tutti gli altri giornali, fa eccezione il Manifesto che ci presenta le ragioni per cui i giudici hanno ritenuto Moretti colpevole, gli altri giornali con toni più o meno accesi invece mettono in guardia verso un'estensione, una dilatazione del reato di omicidio colposo oltre misura, avendo colpito il vertice di un'azienda per un incidente avvenuto in conseguenza della rottura di un asse di un carro merci tedesco che era stato già verificato e controllato da prima una società tedesca e poi da una italiana, i cui responsabili sono stati pure condannati. E si parla non soltanto del problema del capro espiatorio, come molti ritengono essere Moretti, ma anche del messaggio indiretto che viene inviato a tutti i manager italiani ed esteri che si vedono una spada di Damocle pendere sulla testa dopo questa sentenza che già ne segue altre. Su questo vi segnalo, poi vedremo quanto tempo abbiamo, oltre all'articolo di Travaglio, l'editoriale che parla di una sentenza che fa inorridire la razza padrona perché è entrato uno del giro in galera. Il Manifesto, come dicevo, ci dà soltanto il quadro delle ragioni dei magistrati, e invece Sansonetti sull'Unità dice che non si può accettare questa condanna, come non la si accetta per l'ultimo dei migranti che viene arrestato per motivi discutibili. Fiandaca sulla Repubblica non entra nel merito, ma giudica ma valuta la sentenza per quelle che possono essere le estensioni del sistema punitivo. E poi vedremo anche Stefano Giordano sul Riformista, l'intervista al sottosegretario Rixi su qualche giornale che dopo troveremo, forse sulla Stampa, all'avvocato delle famiglie De Luca, che parla dell'arroganza di Moretti che ha indispettito non soltanto le famiglie ma ha contribuito alla sentenza così negativa. È un altro manager che fu messo in galera ma poi assolto, Gamberale, sempre sulla Stampa, che ci dice ci racconta dei rischi per i manager e anche per l'economia che vede queste sentenze riprodursi. Dicevo della legge elettorale, vedremo diversi articoli su questo e qualche commento. E poi vediamo di approfondire sui punti critici, in particolare a destra Pannacci, a cui si aggiunge Alemanno, che oggi viene chiamato in causa dal dubbio, che già è un po' presto, mi pare, che già dice che forse Alemanno vuol fare le scarpe a Vannacci, lo dice diversamente, ma questo è il messaggio. E invece Alemanno, che sulla Stampa è intervistato, racconta di quello che intende fare sulle primarie. Conte viene intervistato dalla Repubblica, in particolare per l'attacco che subisce da tanti e tanti giorni di seguito dai giornali della destra rispetto alle sue eventuali responsabilità sulla vicenda dei denari dispersi, sprecati o indirizzati verso i suoi amici. Questa è l'accusa, e oggi di nuovo Giornale, Libero, Verità, forse anche Tempo, che però non ho avuto modo di vedere, su questo sono impegnati. Da però questa intervista dove smonta apparentemente la ragione di fondo di tutti questi attacchi, perché Conte non è andato a testimoniare davanti alla commissione Covid e perché è stata avanzata la richiesta di un testimoniare o il rifiuto alla testimonianza perché è membro della commissione Covid. Dice a Repubblica che invece è disponibilissimo, basta che lo chiamino. Ma allora c'è qualcosa che non funziona, ve lo segnalo subito questo passaggio, poi ci ritorniamo. Quando, dopo aver risposto difendendosi con le sue ragioni a molte domande, alla fine Francesco Bei gli chiede se è così sicuro, perché non vuole rispondere di queste accuse davanti alla commissione Covid. Risposta di Conte: sono anni che ho dato la mia disponibilità ad essere audito, solo che a questa disponibilità non è stato dato alcun seguito. Ma allora, com'è che continuano giorno dopo giorno gli editoriali dei direttori di giornale Libero, Verità, che ci dicono che Conte si sottrae all'audizione? Vabbè, lo capiremo meglio domani quando ci saranno le risposte. Comincerò dalla politica internazionale, ma vi segnalo subito, prima parto un attimo da Libero, vi segnalo subito che oggi ci sono novità da Gaza e le vediamo fra un attimo, che smentiscono la vignetta di Vauro sul Fatto Quotidiano. Gaza, cosa si dice? Dice un palestinese avvolto nella kefia, seduto su una delle tante rovine, un ferito molto grave col sangue che dice che si dice niente, e Vauro commenta come al solito. No, non è così, perché se Vauro leggesse, fa bene a non farlo probabilmente, il suo stesso giornale, cioè il Fatto, troverebbe nelle pagine interne notizie da Gaza che smentiscono, ma ci arriviamo fra un attimo. Vediamo prima questa notizia che sembrerebbe molto confortante e che molti giornali, come abbiamo visto, ci danno in prima pagina: Libano-Israele c'è l'accordo. E poi il Corriere della Sera, nelle pagine che seguono le cronache dal Venezuela, scrive: firmato l'intesa, Rubio, che afferma il primo passo era il più difficile. Hezbollah respinge l'accordo quadro, e scrive Francesco Battistini da Gerusalemme: non sarà una pace storica, ma è comunque una pace. In Libano, scriveva ieri mattina un giornale vicino al premier israeliano Bibi Netanyahu, quest'ultima era stata una settimana tranquilla. A Washington si negoziava, Israele aveva trattenuto il fuoco su ordine USA, Hezbollah aveva trattenuto il fuoco su ordine dell'Iran, e però tutto si era congelato in 4 giorni di colloqui diretti fra israeliani e libanesi. Tutti sembravano senza grandi speranze. Giovedì pomeriggio c'era il solito odore di fallimento. All'ultimo, sorpresa, si è deciso di rimanere altre 24 ore nella capitale americana per parlarsi ancora un po' e trovare proprio al quinto giorno sorpresissimo un accordo quadro. L'inizio dell'inizio, dice trionfale il segretario americano Marco Rubio nella breve cerimonia della firma al Dipartimento di Stato. Aggiunge: c'è molto lavoro di fronte a noi, non sottovalutiamo la difficoltà dell'impresa, ma ne comprendiamo l'importanza e quanto sia vitale. Oggi è il primo passo, e il primo passo a volte è più difficile. E il Corriere della Sera riprende l'aggettivo nell'approfondimento, domande e risposte, la difficile sfida del governo di Beirut, come reagirà Teheran, questo è il tema, e scrive Anna Momigliano: la guerra è tra Israele e Hezbollah, eppure l'accordo per il momento in fase preliminare tra Israele e Libano, in mezzo c'è Hezbollah, che in misure diverse è il nemico di entrambi i governi, ma che si comporta come il padrone di casa in una bella fetta del territorio libanese. Il punto sta precisamente qua: ripristinare il controllo del governo e quindi dell'esercito libanese sul sud del paese. Qual è il cuore dell'accordo? Il piano da confermare prevede la creazione di zone pilota, aree che devono essere trasferite sotto il controllo dell'esercito libanese. Se le forze regolari Beirut riusciranno a mantenere il controllo delle zone pilota, il modello sarà espanso. Salto alcune delle domande che seguono. Vediamo alla quarta: Hezbollah è d'accordo? No, la milizia partito ha respinto il piano, il problema resta quello di sempre, come con la risoluzione ONU 1701 che resta inapplicata dal 2006. C'è un piano che prevede il disarmo di Hezbollah, ma la milizia non vuole farlo. Cosa cambia rispetto a quella risoluzione dell'ONU? Il nodo resta sempre quello, il disarmo di una milizia che non vuole disarmare. La differenza è che

a Israele e ci torniamo dopo in un'intervista all'ex premier di sinistra israeliano Olmert che è ospitato sull'Unità. Invece mi trasferisco a Gaza, resto sul Corriere della Sera, poi vedo anche altri giornali. A Gaza, titolo: Vogliamo vivere fuori Hamas, la protesta dei Gazawi. Anche qui Francesco Battistini, se Dio vuole Hamas fuori, non siamo pedine, vogliamo vivere, basta con la distruzione. Mercoledì il premier israeliano Bibi Netanyahu aveva assicurato che Israele controlla quasi il 70% della striscia e sta strangolando Hamas, ma osserva il Corriere. E controlla, non comanda, e nonostante le ultime accuse dell'ONU sul genocidio dei bambini, dice un sondaggio, per un israeliano su due la guerra di Netanyahu non ha centrato il suo principale obiettivo, il regime islamico è ancora in piedi. La dimostrazione è arrivata ieri con una piccola significativa protesta a Gazawi, non solo contro Israele, che in questi 8 mesi ha violato la tregua 3.338 volte e ha comunque fatto centinaia di morti, centinaia, ma contro i ladri che ancora comandano nella striscia. Un cartello esplicito, qualche slogan, non si sa bene dove fossero i dissidenti e nemmeno quanto abbiano urlato. Ai giornalisti palestinesi era stato ordinato da Hamas di non girare immagini, pochi video mostrano uomini incappucciati che presidiavano le strade di Deir al-Balah, qualche cellulare ha postato brevi proteste. E insomma, è stata impedita la protesta, ma lo leggiamo meglio sulla Repubblica, che probabilmente non scrive, il giornalista non scrive. Ho detto la Repubblica, no, forse volevo dire dalla stampa, sì, la Repubblica magari mi è sfuggito, ma non ho visto articolo. Andiamo sulla stampa a pagina 9. L'articolo è firmato da Maidal Assar da Gaza City, è una cronista palestinese. Il titolo è Gaza, le crepe di Hamas, in trappola fra guerra e paura, tra i residenti della striscia cresce la rabbia, ma i miliziani stroncano il dissenso con le minacce, le strade restano vuote. Ci saremmo aspettati ieri mattina che le strade di Gaza diventassero teatro di qualcosa di raro in quasi 3 anni di guerra, manifestazioni pubbliche organizzate non contro Israele, ma per esprimere la frustrazione per il peggioramento della catastrofe umanitaria e lo stallo politico che ha lasciato oltre 2 milioni di palestinesi intrappolati nell'enclave devastata. Per settimane giornalisti e attivisti palestinesi residenti fuori dalla striscia avevano utilizzato i social media per esortare i cittadini a scendere in piazza. Il loro messaggio si concentrava su quello che definivano il diritto delle persone comuni a chiedere la fine delle loro sofferenze, invocando dignità, sicurezza, istruzione e assistenza sanitaria dopo anni di guerra che hanno trasformato gran parte di Gaza in rovine. La campagna è nata in un momento in cui la situazione umanitaria ha raggiunto livelli senza precedenti. Vaste aree della striscia sono state distrutte, mentre centinaia di migliaia di famiglie, dopo aver perso le proprie case e mezzi di sussistenza, rimangono sfollate in campi di tende sovraffollate. Gli abitanti descrivono la vita quotidiana come una lotta per l'acqua potabile, per il cibo e per le cure mediche, mentre l'istruzione formale è stata in gran parte sospesa per oltre 3 anni. Nel frattempo, i negoziati indiretti per un cessate il fuoco sono proseguiti senza produrre un accordo duraturo, lasciando molti Gazawi nell'incertezza sulla prossima fine del conflitto che ha stravolto ogni aspetto delle loro vite. E sentiamo qualche voce. La gente sta pagando il prezzo, dice Ahmed Abu Rubka, uno sfollato di Khan Yunis. Siamo stati trascinati in una guerra che non ci ha restituito la nostra terra. Invece abbiamo perso le nostre case, i nostri beni e il nostro futuro. Oggi la mia famiglia non possiede altro che una tenda logora. I responsabili devono finalmente agire per porre fine a questa sofferenza. Susan Tamim di Gaza City ha descritto una disperazione femminile.

perso entrambi i miei figli, la mia casa e il mio negozio di abbigliamento. Ora passo le mie giornate a cercare cibo, non ho più niente da perdere. Scrive ancora Maidal Assar, diversi tra gli organizzatori più in vista alla campagna di protesta, tra cui i giornalisti Abdel Hamid Abdel Hati, Hamza Al-Masri e Amjad Abu Kush, hanno apertamente sostenuto che Hamas non rappresenta più le aspirazioni di molti civili a Gaza. Attraverso post su Facebook e video online hanno incoraggiato i residenti a rifiutare il governo di Hamas e a chiedere un futuro politico alternativo. E poi si racconta di come agenti con manganelli e fucili sorvegliavano gli spazi e avevano previsto le proteste, che infatti non ci sono state. Ecco, qui non si parla di genocidio, si parla di vittime di guerra, si parla di fame, di dolore, di sofferenza e si parla di Hamas. Non era capitato mai fino ad oggi all'interno della striscia. I Gazawi erano apparsi solidali con Hamas prima, durante e dopo l'eccidio che ha compiuto il 7 di ottobre, ma ora le cose sembrano cambiate, lo riconosce perfino, non Vauro, ma il Fatto Quotidiano, che nelle pagine interne a questa cronaca, firmata da Ayar Ashur, Gaza, la rivoluzione in strada frenata dai mitra di Hamas, si sposta nelle tende. Il movimento islamista ha schierato uomini armati per spaventare. E si legge, dopo oltre 2 anni e mezzo di guerra, molti civili non temono più solo i raid israeliani, temono anche che qualsiasi protesta pubblica possa esporli a nuovi pericoli. Ancora una volta è la gente comune di Gaza a pagare il prezzo. Nel frattempo Walid Majid di Aniyeh, figura di spicco di Hamas, ucciso in un attacco aereo israeliano il giorno precedente, è stato sepolto dopo un funerale militante a Gaza. Sui social sono spuntate immagini di bandiere e striscioni di Hamas, il che ha rafforzato per molti palestinesi l'idea che il movimento islamista sia ancora l'autorità de facto nella striscia. Quasi contemporaneamente l'esercito israeliano ha annunciato di aver effettuato un attacco mirato contro un veicolo nel centro di Gaza. Il ministero dell'interno di Hamas ha poi dichiarato che le vittime erano 3 agenti di polizia. Tra questi eventi paralleli, scrive il Fatto Quotidiano, i civili sono apparsi ancora una volta assenti alla scena politica e militare, in attesa di decisioni prese da altri, mentre continuano a subire tutte le conseguenze del conflitto. Qualche giorno fa l'attivista Mohannad Abu Sharq aveva detto al Fatto che il movimento di protesta era aperto a tutti i segmenti della società di Gaza e nasceva dalla realtà catastrofica che la gente vive ogni giorno. Spiegava che i manifestanti chiedevano la fine della guerra e aiuti per i civili, ma anche che chi ha sfruttato la sofferenza della gente per ottenere vantaggi politici o finanziari venisse chiamato a rispondere. Poi aveva raccontato di avere ricevuto minacce. Il Fatto, c'è una parentesi, non è in grado di verificare la versione. Ah, se il Fatto Quotidiano usasse questa formula ogni volta che scrive un articolo saremo tutti più contenti. Va bene, insomma, questa è una novità, non è una novità piccola, che fino ad oggi è sempre stata però negata, è sempre stata cancellata, e tutto questo ha alimentato quei rappresentanti dell'ONU, indipendenti o non indipendenti che fossero, che hanno parlato di genocidio a carico di Israele come se fosse un fatto acquisito. Vale la pena di leggere cosa scrive oggi nell'intervista che fa Olmert Umberto De Giovannangeli sull'Unità. Allora prendiamo il quotidiano diretto da Sansonetti.
Il terrorismo ebraico in Cisgiordania va fermato. Questo è il titolo. Netanyahu lo sostiene. USA, Europa e l'AIA potrebbero agire. Lo Stato di Israele conduce una campagna organizzata, sistematica e finanziata dallo Stato e pulizia, che è finanziata dallo Stato, una campagna di pulizia etnica e crimini contro l'umanità, non a Gaza, non nel Libano meridionale, non in Siria, ma in aree della Cisgiordania che sono sotto l'esclusivo controllo dello Stato e del suo apparato di sicurezza. Questa è la tesi di Olmert e, come qualcuno magari si ricorderà, è anche la tesi di coloro che amano Israele ma non amano affatto i comportamenti di Netanyahu sia all'interno, per come viene minata la democrazia israeliana, sia in Cisgiordania, ma che hanno sempre difeso anche il diritto di resistenza di Israele a Gaza, in Cisgiordania, in Siria e nel Libano meridionale. Questa è la posizione di Olmert, del resto. E che dice, dopo aver accusato i ministri della difesa, in particolare insieme a Netanyahu e altri ministri del governo, accusa di compiere atti criminali nella zona che dovrebbe essere destinata ai palestinesi. Dice, certo, l'esercito poi smentisce una responsabilità diretta, dice che farà indagini, ma in realtà non le fa e questo significa essere complici di quei terroristi e dei loro sostenitori del governo. Olmert dice, nulla può giustificare il chiudere gli occhi di fronte a ciò che accade quotidianamente nei villaggi palestinesi in tutta la Cisgiordania, pogrom, bambini e adulti feriti all'interno e all'esterno delle loro case, campi e proprietà date alle fiamme e furti su larga scala, specialmente di bovini e ovini, la principale fonte di sostentamento per molti residenti. Fronte a tutto questo è impossibile rimanere calmi, indulgenti o resti a confrontarsi con i loro responsabili, i loro sostenitori e i loro leader. Aggiunge, in realtà viene ripresa un'intervista che ha dato ad Haaretz, che come sappiamo è il giornale di sinistra, alle volte anche molto estrema, che viene pubblicato in Israele. Nei due ultimi anni, dice Olmert, Israele è stato accusato praticamente in ogni sede internazionale di aver commesso un genocidio a Gaza. È stato accusato anche da paesi amici che gli sono stati vicini nei momenti di conflitto e crisi. Ho affermato in ogni occasione che Israele non ha commesso né aveva intenzione di commettere un genocidio nella striscia. È vero, Israele ha combattuto la guerra seguita all'atroce massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre con brutalità e a volte attraverso azioni che possono essere descritte solo come crimini di guerra. Sappiamo tutti che tali fatti si sono verificati anche se non volevamo ammetterlo, ma il governo non ha perseguito una politica di genocidio, ne ha sostenuto deliberatamente e sistematicamente azioni che rientrano nella definizione giuridica di genocidio. Anche in diverse occasioni, dice Olmert, anche su Haaretz, ho riconosciuto che erano stati effettivamente commessi crimini di guerra. I media stranieri erano ansiosi di sentirmi accusare il governo di essere responsabile di quei crimini e affermare che fossero stati commessi con la conoscenza e il consenso dei suoi leader. Mi sono opposto a quella interpretazione e non me ne pento. Questo Olmert è bene segnalarlo, anche perché quando sarà un altro il primo ministro di Israele non cambierà affatto l'accusa contro Israele di essere, nei giorni che verranno, di essere autore di genocidio, di pulizia etnica, così, facendo in modo peraltro di non consentire un'azione nei confronti di Israele quando non genocidio, ma azioni criminali e forse anche di pulizia etnica sta compiendo in Cisgiordania. Questo è il bel risultato
dei pro-PAL, dei pro-Hamas, dei pro-albanese e di tutti i giornali che hanno sostenuto queste tesi in Italia e fuori d'Italia. A proposito di albanese, un'occhiata andiamo a dargliela, anche se la notizia non meriterebbe, se non per la presenza dell'illustrissimo Nino Di Matteo. La segnalazione però andiamo a vedere sul Libero, pagina 11, e questo titolo: il PM Di Matteo si allea con l'albanese, il magistrato del nostro paese è indifferente a Gaza, continua ad armare Israele, stato terrorista. Quello che sta accadendo a Gaza è il trionfo del male, la violenza bieca, del prevalere della forza sul diritto, il prevalere della menzogna sulla verità e dell'indifferenza del mondo che è diventata complicità nel genocidio, ha dichiarato il PM, sostituto procuratore nazionale. No, sono procuratore presso Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Davvero è arrivato lì Di Matteo per i suoi successi, immagino, sul processo contro il presunto autore, poi scarcerato dopo 12 anni, dell'eccidio compiuto per uccidere il magistrato palermitano, o per avere fatto ancora di meglio nel processo sulla trattativa. Ora sta alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, benissimo, è andato a presentare a Palermo il libro di Francesca Albanese, La luce del risveglio. Sentili, l'ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura, sempre Di Matteo, ha spiegato: a Gaza, in Cisgiordania, si muore di fame, di stenti, torture, nella complice indifferenza di paesi come l'Italia, che continua ad armare lo Stato terrorista Israele, non trovano quella dignità istituzionale che dovrebbe indurre ad adottare sanzioni contro Israele. Il magistrato che si è occupato degli omicidi dei giudici Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, appunto, oltre ad aver indagato sui rapporti tra Cosa Nostra e lo Stato, senza che, qui c'è un senza, manca la frase successiva, forse voleva dire senza combinare nulla di buono, non lo so, c'è solo scritto senza, ha ricordato durante la presentazione del volume di essere da 35 anni un servitore dello Stato che pensa che indossare la toga sia un servizio alla comunità, ed ha aggiunto: leggendo questo libro ho pensato, facendo molti parallelismi alle situazioni di pericolosa deriva antistituzionali che vive il paese. In Italia tolleriamo sistematici tradimenti alla Costituzione, ormai da decenni il cittadino non può scegliere i propri rappresentanti esprimendo le preferenze. E tutta la storia finisce lì, in coda di pesce, diceva una mia amica un tempo. E ha concluso: ancora viviamo in una nazione in cui il principio di eguaglianza è disatteso e c'è inoltre un sistema di giustizia forte con i deboli e timoroso quando si tratta di punire colletti bianchi. Questa è l'informazione, la notizia che evidentemente è presa da un'agenzia, e il libro ha inserito soltanto quel senza per far capire, almeno a me, che cosa intendeva voler scrivere. Andiamo avanti e passiamo all'Ucraina. Oggi i giornali ci dicono, pagina 11 Corriere della Sera, non è in prima pagina: pioggia di droni dall'Ucraina, la Crimea in stato di emergenza, chiuso il ponte con la Russia, la penisola occupata da Mosca sfiancata dai raid di Kiev, qui è scritto Kiev. Dai primi gennaio i nuovi droni prodotti alle industrie belliche di Kiev hanno lanciato attacchi sempre più in profondità nelle regioni russe. Colpita Mosca, presi mira base, aeroporti e centri comando a ridosso del fronte. Sui tetti dei palazzi nel cuore della capitale sono state viste batterie di missili contraerei. Colpita per la seconda volta una fabbrica chimica
a Tula, 200 chilometri da Mosca. Questo ci dice il Corriere della Sera. Ma se andate, se questa mattina avete fatto un salto su internet, avrete visto che c'è stato un buongiorno oggi a Volgograd, diverso dal solito, perché oggi sono stati usati per la prima volta i missili autocostruiti in Ucraina, i Flamingo, che hanno colpito al solito una raffineria molto importante alla periferia della città senza incontrare alcuna reazione russa. Quindi le cose evolvono tutti i giorni, qualche giornale è perfino fin troppo ottimista o riferisce frasi attribuite a Zelensky fin troppo ottimiste. E non è così Behemoth, nonostante il titolo che la stampa dà al suo articolo, che non mi pare corrisponda affatto a quello che poi si trova in ciò che ha scritto Emmott stesso. Il titolo è questo: in Turchia la NATO si ricompatta per fermare Putin, alla fine anche Trump si è convinto a non affossare Kiev. Anche qui è scritto Kiev, nonostante altri autori della stampa scrivano nella lingua dell'Ucraina e non in quella della Russia, che noi abbiamo ereditato. Comunque, cosa dice questo incontro NATO? Emmott: il tabellone segna un punteggio decisamente negativo. L'America ha aiutato la Russia ripetutamente, accogliendo Vladimir Putin nell'agosto dell'anno scorso, eccetera, esercitando pressioni sull'Ucraina per farle cedere territori ai russi, allentando le sanzioni sul petrolio russo durante la guerra con l'Iran. Adesso poi l'America ha annunciato una revisione semestrale che dovrebbe portare a un ritiro dei soldati americani dall'Europa, e all'annuncio si sono accompagnate accuse di slealtà nei confronti degli alleati europei della NATO per non essersi uniti all'America contro l'Iran. Poi si racconta di ciò che Rutte ha detto a Trump, che ha messo un po' nei guai il governo italiano di fronte a un'opposizione che accetta, mi pare, le basi americane, almeno non ha iniziato nessuna campagna tipo fuori l'Italia alla NATO, come quella che ci fu negli anni 60 e 70, da quando ha accettato con Berlinguer il cappello protettivo, l'ombrello NATO. Quelle campagne sono finite, ma non dovrebbero star lì a far che cosa non si sa, anche se l'Italia ha precisato che non sono stati impegnati direttamente in azioni di guerra, che ciò che è la cosa che non viene permessa se non passaggio, senza passaggio in Parlamento. Comunque dice Emmott, giustamente: ai politici americani piace affermare che queste basi implicano che l'esercito degli Stati Uniti sta proteggendo l'Europa, mentre di fatto le basi sono indispensabili per poter proiettare a livello globale tutta la potenza americana. Queste basi diventeranno superflue per gli interessi nazionali dell'America soltanto quando e se gli Stati Uniti decideranno di non voler più essere una potenza globale. Questo però significa anche che l'equilibrio di potere all'interno della NATO avrebbe dovuto modificarsi a mano che cambiava l'equilibrio dei vantaggi derivanti dalla partecipazione all'alleanza dell'America. Adesso che sotto l'amministrazione Trump gli Stati Uniti non considerano più la Russia una minaccia, bensì una grande potenza, partner potenziale, il vantaggio di avere l'America nella NATO si è drasticamente ridotto. Questo dunque è Emmott, il titolo è altro, ma insomma, la stampa così fa. Il 1° luglio, come saprete, cambia la direzione. La stampa è stato il miglior giornale sotto il profilo della politica internazionale. Sarebbe un peccato se non restasse tale, ma dato che si dice che verrà
Molinari a dirigerla, c'è da contare che invece continua in questa ottima tradizione che l'ha resa su questo terreno migliore di altri giornali. Speriamo che torni anche Mattia Feltri, che davvero ci manca con la sua rubrica quotidiana. Così come ci manca, va detto anche l'editoriale di Davide Giacalone sulla Ragione, perché la Ragione ha cessato la pubblicazione cartacea, promette che tornerà attraverso web, ma noi non possiamo leggerlo il sabato mattina, e anche quello era un aiuto prezioso per la rassegna stampa. E sulla Russia, il Foglio, che ci prospetta questa realtà, il marchio di Eugeni Prigozhin, non ce lo ricordiamo più, i giornali ne parlano poco, no, nessuno si ricorda della Wagner e dell'invasione per conto di Putin del Donbass nel 2014. Ci raccontano balle i giornali che sostengono la Russia a proposito del 2014, ma la memoria ormai ci ha lasciato. Prigozhin era una figura importante, è stato poi probabilmente ucciso da Putin dopo aver in un incidente aereo, dopo aver tentato un colpo di stato che lui voleva abbastanza amichevole per rafforzare la potenza della guerra di Putin. Ci aveva visto lungo, a dire la verità, ma fu fatto fuori. Comunque, leggiamo ora l'articolo del Foglio. Zelensky annuncia un'operazione di influenza mentre un soldato russo in video minaccia un ammutimento e chiede di essere ricevuto al Cremlino. Cosa rimane del capo della Wagner nell'esercito rotto di Mosca? Questo è il titolo dell'articolo sulla prima pagina del Foglio, che poi continua nelle pagine interne, e dove arriveremo tra poco. Nicole Flammini. Il ponte Crimea è percorso in una sola direzione, quella che dalla penisola sotto occupazione porta alla Russia. In coda ieri, secondo le autorità occupanti Sebastopoli, c'erano 2.450 auto che si dirigevano verso la penisola russa di Taman. Zero andavano invece in senso opposto. In questo periodo il traffico di solito è invertito, ma dalla Crimea del 2026 si fugge, non si va in vacanza. La Russia la vediamo per immagini, foto del fumo che si innalza dalle raffinerie, dai depositi di armi, dai terminali di petrolio colpiti dai droni ucraini che ogni giorno a centinaia volano verso il territorio russo, e foto di auto che si incolonnano non soltanto per fuggire ma anche per fare rifornimento dalle stazioni di servizio in cui il carburante è razionato. Il Cremlino non può più nascondere di avere la guerra in casa, ed è una guerra che non muove i russi ad arruolarsi e a prendere le armi contro gli ucraini. E poi Nicole Flammini, dopo aver raccontato le polemiche che ci sono in Russia, conclude così: quando Prigozhin iniziò il suo ammutinamento, l'Ucraina stette a guardare cosa accadeva al di là del confine, seguì la marcia che il leader dei mercenari chiamò della giustizia e non intervenne. Ieri il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un'operazione di influenza della durata di 40 giorni e non ha dato altri dettagli. L'Ucraina è più potente rispetto a 3 anni fa, quando il marchio Prigozhin iniziava a depositarsi fra lo scontento dell'esercito russo. E poi in questa pagina c'è anche l'articolo di Adriano Sofri: Miopi con Kiev, gli eroi del lupo e la faida tra Zelensky e i polacchi, una ferita aperta. E si parla appunto dello scontro proclamato dal presidente nazionalista polacco nei confronti dell'Ucraina, perché ha restituito, perché ha dato un'onorificenza a
a un esercito di oggi, però chiamato con il nome di un esercito durante, che operava durante la guerra e che aveva combattuto contro i russi e contro i nazisti, ma nel periodo della lotta contro i russi aveva anche combattuto contro i polacchi facendo migliaia di vittime. Ci racconta Adriano Soffri di questa, storia, e a un certo punto scrive: Zelensky ha via via compiuto, almeno avvalorato, gesti tesi ad assecondare il nazionalismo ucraino che gli oltre 4 anni di guerra erano destinati a rafforzare, che si trattasse dell'epurazione della memoria, dei monumenti, la lingua. Gli alleati internazionali dell'Ucraina hanno scelto di comprendere lo stato d'animo di un popolo da sempre vessato e da ultimo aggredito e invaso dall'imperialismo russo, e di rispettarlo come una questione strettamente interna, anche nelle situazioni in cui all'interno opinioni e sentimenti erano divisi. Scelta miope, perché la crescita del nazionalismo pregiudica il futuro e intanto non può che provocare dei contraccolpi sui vicini, come sta avvenendo in Polonia. Il vicino civilmente più impegnato e militarmente più influente, dove la posizione più solidale del capo del governo, Donald Tusk, è a sua volta indebolita dalle mosse del suo predecessore Kaczynski e del presidente Navrocki. Vecchia questione come essere amici fra persone private e fra popoli e paesi, con che amalgama di discrezione e di franchezza. Insomma, è una questione che può diventare veramente seria, come dice Soffri, e quindi anche i governi europei dovrebbero dare dei buoni consigli a Zelensky su questo. Sul Domenicale, chiudo il capitolo, no, ho detto sul Domenicale, sbagliato, sul Domani, oggi in prima pagina, Putin disperato, è più pericoloso perché lo zar è più pericoloso perché lo zar fa ancora paura, articolo di Maurizio Carta. 3 giorni dopo l'invasione dell'Ucraina, lo storico britannico Paul Kennedy emise la sua sentenza. Putin sta commettendo lo stesso errore di 40 anni fa, uno sforzo bellico sproporzionato rispetto alla realtà economica del suo paese. Oggi può mettere a ferro e fuoco l'Ucraina, ma alla fine non credo che uscirà vincitore dalla sfida che ha lanciato. E scrive Carta: mai come negli ultimi 4 anni e mezzo di conflitto è stato plausibile pensare che per la Federazione Russa si stia avvicinando il momento della verità. Va bene, chiudo questo capitolo sulle questioni internazionali, veniamo all'Italia e alla politica interna. Intanto notizie di economia sul Corriere della Sera, tema che di solito in questo periodo viene trascurato, sempre non viene risolto, ma in questo periodo trascurato perché l'Italia non cresce. Oggi c'è un editoriale del Corriere della Sera di Daniele Manca, crescita un anno da usare, segnali dal sud, sta andando meglio rispetto al nord, ci dicono tutte le statistiche, però dice un segnale ancora debole. Non può essere alibi il fatto che in Europa siamo in buona compagnia, dalla Francia alla Germania, se non della Spagna, che invece continua la sua corsa. E non si pensi che questi lunghi mesi di incertezza, con 2 focolai di guerra vicino a noi, Ucraina e Medio Oriente, non pesino sulle scelte di risparmiatori e imprese relative a consumi e investimenti. È un'ottima notizia se nell'anno mobile siamo riusciti sull'export a superare un paese come il Giappone, un risultato da consolidare. Poi si va a pagina 34, ma che si deve in larga misura alle imprese, alla loro capacità di reazione e di diversificare i mercati. E invece per la situazione produttiva italiana le cose non vanno affatto bene, anche se appunto il meridione fa meglio di altri. Hanno contribuito 2 fattori:
Ben il 40% degli investimenti del PNRR era indirizzato al sud e si è detto per inciso, PNRR per il quale non abbiamo mai ringraziato abbastanza l'Europa, perché è vero che 123 miliardi sono di debito molto agevolato, ma 72 dei quasi 195 complessivi erano a fondo perduto. L'altro elemento positivo è stata la ZES, si tratta della zona economica speciale per il Mezzogiorno. Inizialmente era prevista per le regioni del Sud, poi il governo di Giorgia Meloni l'ha unificata a partire dal 2024, estesa infine anche a Marche e Umbria. Ci sono riforme che però non costano oltre a queste, come le semplificazioni, che cosa impedisce di mettere allo studio e varare uno sportello unico digitale per chi vuole avviare un'attività o perlomeno estendere intanto nelle zone ZES lo sportello unico digitale a tutte le attività e non solo a quelle industriali. Si tratta di misure che non costano e quasi o quasi, ma che potrebbero ottenere anche un via libera bipartisan. Ricordato infatti che fu il governo Gentiloni a avviare lo ZES, le ZES. L'Europa intera sta discutendo e mettendo a punto il 28° regime che prevede esattamente il fatto che attraverso pochi clic online si possano costituire società che siano immediatamente attive in tutta l'Unione senza sottostare alle varie normative nazionali. Dobbiamo aspettare che accada in Europa o si può già iniziare a lavorarci il nostro paese? Voi ricorderete chi si è inventata questa idea del 28° regime, come se ci fosse uno Stato in più. Era una proposta di Letta, ex presidente italiano, pubblicata un paio di anni fa insieme al rapporto Draghi. Letta pubblicò il suo. E si vede che l'Europa ha cominciato a metterla in pratica. Torna Daniele Manca che scrive, e ancora si dice spesso che in Italia ci sono pochi laureati, ma ci si occupa pochissimo del fatto che dopo il diploma solo un giovane su due prosegue gli studi in una università. In Francia e in Spagna siamo a 3 su 4. Che cosa costerebbe orientare di più i nostri giovani verso una migliore e più ampia formazione? È ormai acclarato che università e lauree siano uno degli snodi decisivi per la competitività e la crescita del paese. Questo manca, forse uno può pensare che le università italiane sono molto permissive, tutto sommato, rispetto a chi va fuori corso e che questo le fa pensare come inutili a molti. E chi le trova utili poi decide di andare fuori d'Italia in larga parte. Questi sono due problemi forse collegati. Non sono inutili e dovremmo riuscire a trattenere i laureati. Restando un attimo al tema dell'economia, su una questione particolare, la sanità, è stata abbandonata l'informazione sulla riforma proposta dal Ministro della Salute, che oggi però è bloccata all'interno della maggioranza, quella che dovrebbe creare le comunità di salute, formata in gran parte da medici oggi di famiglia e che dovrebbe anche aiutare a sfoltire e rendere quindi più efficaci, più efficienti i pronto soccorso. Non se ne parla più molto, eppure quella è una riforma che ad alcuni, a me ad esempio, pare essenziale per il futuro. Oggi viene affrontato un altro tema che forse si può collegare nell'articolo di Giuseppe Remuzzi. Pagina dei commenti del Corriere della Sera. Il futuro è curarsi in casa. In prospettiva negli ospedali si faranno interventi, attività specifiche, pronto soccorso e terapie intensive. Prepariamoci ora. Remuzzi dà alcune indicazioni, cosa si dovrebbe fare subito perché la casa sia davvero la nuova frontiera della medicina e del territorio, articolo interessante che lascio alla vostra attenzione. Invece andiamo al sondaggio, sempre Corriere della Sera, Pagnoncelli. La novità è che oggi è largamente avanti il campo largo,
mentre il centrodestra o il destracentro, soltanto se diventa destra, destra, destra, destra, centro, potrà vincere le elezioni sulla base dei risultati di oggi, che vedrete però muteranno velocemente di periodo in periodo, perché tante cose succederanno. Comunque, Vannacci al 6%, sopra Lega, il centrodestra avanti solo con lui, cresce il gradimento di Meloni, l'effetto sulla fiducia dopo il duello con Trump, e Fratelli d'Italia però perde il gradimento della Meloni, qui non c'è nemmeno nei... sì che c'è. Eccolo qua, il gradimento di Meloni è salito al 39%, contro di voti positivi, contro il 50% di voti negativi, prima erano di più e quindi la Premier comunque ha questa salita di consensi, ma se no, voti negativi sono di più, non mi pare che sia un gran risultato, però dice Pagnoncelli è sempre stato così e quindi andiamo avanti, va bene. L'indice gradimento complessivo al 44% contro il 42% della volta precedente. Per il governo l'indice di gradimento è al 42% contro il 40%, e questo 42% corrisponde più o meno anche al risultato del sondaggio. Andiamo a vederlo, perché Fratelli d'Italia scende dello 0,6 e va al 27%. Forza Italia sale lo 0,1 e va all'8,3, Noi Moderati restano lo 0,8, Futuro Nazionale scende, no, se non sbagliate, è la Lega che scende lo 0,1, va al 5,6, Futuro Nazionale ovviamente sale dell'1,2 e arriva al 6. Poi andiamo sull'altro versante, il PD resta al 21, Movimento 5 Stelle scende lo 0,2, va al 14,3. L'Alleanza Verdi Sinistra scende dello 0,6 va al 6,2, più Europa sale dello 0,4 va all'1,9, Italia Viva resta al 2%, fuori dai due campi c'è Azione che scende lo 0,1 e va al 3%, il non voto e o astensione indecisi sale dell'1,3 va al 41,1. Vediamo le coalizioni. Il centrodestra tradizionale, qui c'è scritto, scende lo 0,6 e è al 41,7. Il campo progressista, qui c'è scritto, che comprende tutti quanti, va al 44%, 44,5, scende lo 0,4, ma quindi era già avanti, si direbbe la volta precedente, sì, ma insomma. Oggi è 44,5 contro 41,7. Con Vannacci le cose cambiano perché si prendono i 6 punti e andrebbero sommando, ma il sondaggio non è sulla sommatoria, andrebbero al 47,7 contro il 44,5. Va bene, questo i sondaggi. E invece i partiti. Vediamo l'intervista a Conte, nel suo complesso. Prima però i titoli, non ricordo se li ho già letto dei giornali della destra. Libero, il fuggitivo, Conte strilla ma non risponde, miliardi in fumo e parcelle pazze, ma Giuseppe grida il complotto, invece chiarire in commissione e la sinistra fa quadrato, qualcosa da nascondere. Poi anche l'editoriale Alessandro Sallusti, l'avvocato e l'arte di dribblare le domande. E si chiede perché questo succede, mentre sulla verità abbiamo visto, no, si tratta di un altro argomento, l'Europa finisce sotto un'auto, e il tema che però è sempre stato
primariamente della verità, in un riquadro, in prima pagina, il giudice rivela le pressioni subite al processo sulla gestione Covid, mistero sui Dem, spariti dal verbale. Vabbè, vedremo se anche questa cosa verrà fuori, ma come già segnalava in apertura, la cosa straordinaria è che dopo una campagna di una settimana, un mese, un anno, 4 anni, insomma, dopo una campagna giornalistica lunghissima, Conte, perché per convincere, per costringere Conte a presentarsi davanti alla commissione Covid, Conte dice: ma come, io sono sempre stato pronto ad andarci. Anche Begli domanda, la rileggo, perché non vuole rispondere di queste accuse davanti alla commissione Covid se è così sicuro delle risposte? Sono anni che ho dato la mia disponibilità a essere audito, solo che a questa disponibilità non è stato dato alcun seguito. Attendo quindi sapere la data della mia audizione, perché è in corso un gioco sporco che non posso più permettere. Sono vicende che da un punto di vista giudiziario si sono tutte tradotte in un nulla di fatto e che non mi hanno mai nemmeno sfiorato. Eppure Fratelli d'Italia continua ad alimentare questo fango diffamatorio. Però sarà fango, però è un fango che non ci fa capire più nulla. Perché solo oggi Conte e ci dà questa notizia e non l'ha detto prima? Bah. Comunque andiamo a vedere le altre questioni. Vabbè, ci sono tutte le domande e le risposte, ma io non sono mai entrato nel merito di questa commissione e delle accuse, se la vedranno loro e se la vedono i giornali, ma insomma cosa si può raccontare se non le mezze verità e le mezze falsità che accompagnano sempre il lavoro di una commissione. Grandi novità mi pare che non ce ne sono, si discute su fatti largamente conosciuti e diversamente interpretati. E vediamo invece la parte politica dell'intervista. Dopo la crisi con Trump, Giorgia Meloni ha dato indicazione ai ministri di non disertare la festa per il 4 luglio a Villa Taverna. Lei ci andrà? Se deciderò di andarci, dice Conte, sarà in omaggio all'amicizia fra il popolo italiano e quello americano, visto che è la festa più importante degli Stati Uniti, ma non certo per le uscite inaccettabili del presidente Trump nei confronti dei nostri vertici istituzionali. Domanda, lei è stato a lungo indicato come un sostenitore alle primarie per la scelta del candidato premier, poi di recente è sembrato fare un passo indietro a favore del metodo usato per le regionali, ovvero una candidatura concordata al tavolo della coalizione. Ha cambiato idea? Chi si oppone alle primarie oggi invoca come unico criterio alternativo quello del leader del partito che prende più voti. Ho solo voluto ricordare che ci sono anche altri criteri che abbiamo già sperimentato con successo. Non ha ripensamenti sulle primarie? No, di certo, per me rimangono ben in evidenza sul tavolo. Altra domanda, c'è molto affollamento di liste al centro. Dario Franceschini su Repubblica ha invitato i protagonisti a federarsi, suggerendo come leader la sindaca di Genova. Anche per lei sarebbe meglio un'aggregazione? Risponde Conte, una semplificazione mi sembra opportuna, ma mi pare che stia già avvenendo. Renzi dentro o fuori? Prima il programma, poi parleremo anche del resto. A proposito di programma, a che punto siete con Nova? Nova sarebbe come le chiama quell'altro, il coso delle idee, le primarie delle idee, diciamo, del Movimento 5 Stelle. Risponde, tutti devono saperlo evidentemente secondo Repubblica, comunque risponde Conte, alla fase conclusiva hanno partecipato 16.000 persone, buona parte non iscritti, questo fine settimana le proposte vengono discusse e affinate, ci convoglieremo questo grande entusiasmo, tutta questa energia sul tavolo della coalizione a beneficio del progetto progressista. Osserva Bei, ecco, sembra che la vostra base apprezzi molto l'idea di una tassa su super ricchi, se dovesse passare la patrimoniale, lei che farà? Risposta, ne stanno discutendo, come sempre sono i cittadini a valutare e decidere sulle misure più idonee
per perseguire gli obiettivi di progressività ed equità del sistema fiscale. Uno potrebbe dirgli, ah, guardi, non è che sono i cittadini, 16.000 persone che partecipano a Nova, sono 16.000 potenziali elettori del Movimento 5 Stelle, non mi chiami in causa cittadini. Ma invece la domanda, per quanto ficcante, è diversa. E se dovesse venire fuori la patrimoniale, pur non essendo lei d'accordo, la porterà al tavolo? Assolutamente sì, quello che esce da Nova per me è sacro. E quindi Schlein dovrà aspettare Nova per capire meglio le cose. Qualche domanda rivolge a Schlein insieme a Conte Marco Follini, che ne scrive sulla Stampa. Se alla fine Schlein e Conte si affronteranno nell'ordalia delle primarie del centro-sinistra, dovranno dare a tutti e due un significato a quella sfida, un significato non troppo dirompente per evitare che la loro coalizione vada a carte 48, ma neppure troppo edulcorato. Questa è la premessa. Vediamo in particolare su cosa si sofferma Follini. Dunque, in quel caso, cioè, dice, il significato non deve sembrare un conflitto troppo tra legittime ambizioni personali soltanto. Dunque, in quel caso si può immaginare e magari confidare che entrambi dovranno risalire un po' indietro nel tempo per fare i conti con le radici profonde e lontane delle loro rispettive storie politiche. Qui Follini chiama in causa Schlein per l'origine del Partito Democratico, che era diversa da quella che è l'attuale configurazione del Partito Democratico, perché allora, secondo Follini, era il Partito Democratico, la prima ondata del PD era formata dai discendenti della più antica nobiltà repubblicana, vuol dire della prima repubblica sostanzialmente, e Conte allo stesso modo dovrà fare i conti con la discendenza dal momento formativo del Movimento 5 Stelle, cioè in quella origine dovrà chiarire come Schlein se si rispecchia in tutt'altra storia, cioè in quella origine così indignata, populistica, antipolitica che a suo tempo diede là al Movimento 5 Stelle. Beh, vedremo. Questo ci porta anche un momento al dibattito che c'è fra i riformisti che restano all'interno del Partito Democratico, quelli che sono usciti, due sono usciti per entrare in altri partiti, Azione o Italia Viva, una, Pina Picerno, invece per dare vita a un nuovo movimento che ha come ragione sociale, diciamo, quello di aggregare tutte le disperse forze o debolezze politiche che oggi non si riconoscono né in uno schieramento né nell'altro. Questo è il senso di spazio pubblico a cui si rivolge polemicamente oggi sulla prima pagina dell'Unità Davide Faraone, che fa parte di Italia Viva, se non ricordo male, e che dice no, bisogna creare un contrappeso riformista all'interno del campo largo per non lasciare via libera alle forze più estremiste. Se uno va a guardare i sondaggi e il peso di Renzi, non sembrerebbe più, mettici anche più Europa, non sembrerebbe che quell'intorno al 4 possa bilanciare quell'intorno al 45, però chi lo sa, magari in futuro con chi ha onorato questa nuova formazione civica o Ruffini o tutto quello che succederà. Insomma, questa è la scommessa che fanno i riformisti all'interno del Partito Democratico o all'esterno, ma nel campo largo. Altra scommessa, invece, chi crede che tutto sommato una vittoria Schlein-Conte o peggio Conte-Schlein non sia troppo diversa e comunque non alternativa sulle questioni fondamentali alla vittoria Meloni Salvini o peggio Meloni Vannacci. Vedremo anche
Anche questo. Salis, un'altra delle voci in capitolo è quella di Salis, perché la prima cittadina di Genova viene pensata da alcuni guru del Partito Democratico, Bettini mi pare in prima linea, come la potenziale aggregatrice all'interno del campo largo delle varie formazioni minori. Oggi c'è un articolo sulla Repubblica a pagina 17. Sì, Salis sulla spiaggia e la destra con il vizio e la gogna sessista, ne scrive Francesco Merlo, la sindaca di Genova paparazzata al mare a Forte dei Marmi, ma sui giornali scatta la gara all'allusione. Il precedente Raggi venne definita patata bollente da Libero e ieri Libero venne condannato. Scrive qui Repubblica per diffamazione ai suoi danni di Vittorio Feltri e Piero Senaldi. Ieri Libero ha titolato invece la Salis bollente, anche aggiungendo che era al mare a Forte dei Marmi, forse per non farsi vedere, non in Liguria, ed era col suo capo di gabinetto, e quindi chissà, insomma, c'era tutta questa bella storia. E scrive Francesco Merlo: la volgarità può essere persino intelligente, ma il titolone è la Salis bollente, la volgarità più scema. Ieri in prima pagina Libero rimandava così a quell'altro titolone dello stesso giornale che ho appena citato. Adesso non c'è nemmeno la sfrontatezza di allora e dunque la volgarità è sfibrata, un rimasuglio furbetto, allusivo, senza il coraggio e la faccia tosta che ebbe Vittorio Feltri, che nella destra è ormai trattato dai suoi scadenti allievi come l'adorabile balordo, questo Francesco Merlo, che tra l'altro nella sua rubrica ci parla, l'ho dimenticato prima, di una cosa che l'UE sta facendo ad anni di se stessa, innanzitutto la trattativa con i talebani sulla remigrazione, possiamo chiamarla così, degli afghani che si sono rifugiati in Europa dopo la riconquista del potere da parte degli afghani. Scrive Merlo, anche se non mi pare che sia ancora un patto, è una vergogna che l'Europa tratti con il regime il rimpatrio degli afghani che erano riusciti a sfuggire ai tagliagole talebani, sono rifugiati politici e se in Europa hanno commesso i reati dovrebbero essere giudicati in Europa e non consegnati a loro aguzzini, tanto più che non siamo innocenti. Noi nel 2021 infatti è stato l'Occidente che ancora esisteva a consegnare l'Afghanistan ai talebani. Mi pare molto giusto e spero che chi ama l'Europa si adoperi perché questa trattativa abbia il più urgentemente possibile fine. Del governo, innanzitutto, sì, si può citare anche il fatto nuovo del rapporto che si è ricreato, ma più robusto che prima, tra Italia e Francia, nuova UNIFIL con dentro i paesi del Golfo, hanno deciso ieri Meloni. E Macron, Meloni ha detto anche grazie agli Stati Uniti per la mediazione, l'obiettivo è ora allestire una spedizione larga con Qatar e Arabia Saudita. E c'è un commento c'è un commento lo vado a prendere, di Massimo Franco sul Corriere della Sera, che tratta anche della legge elettorale, una legge elettorale che premierà solo se arriveranno al 42% dei voti uno dei due poli, che al momento sembra premiare più la sinistra e quindi in parte indebolisce le accuse a Meloni di volere fare quello che in un primo momento era chiaro che volesse fare attraverso il premierato, cioè stringere sempre più strette, sempre
le maglie del suo governo intorno alle istituzioni italiane. Oggi, anche se il domani dice creiamo un'alleanza contro l'ipotesi la russa presidente della Repubblica, personalmente mi iscrivo a questa alleanza, si creerà, ma la cosa non sembra più tanto scontata. Comunque vediamo cosa scrive Massimo Franco nel suo commento: una rissosità che nasconde resistenze trasversali, l'accelerazione della maggioranza sulla riforma elettorale viene presentata come un modo per garantire la stabilità, anche se con l'attuale sistema Giorgia Meloni presiede un governo che dura da quasi 4 anni. Le opposizioni, per quanto senza offrire finora una proposta alternativa, gridano alla svolta autoritaria.

tuttavia nascono più dai dubbi di costituzionalità che dalle resistenze al governo e forse da qualche contrasto anche quello diplomatizzato tra i partiti di maggioranza. Dividono le preferenze in primo luogo, tanto che ieri il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Gaetano Galeazzo Bignami, ha spiegato: stiamo cercando di presentare un emendamento unitario insieme agli alleati, a conferma che l'unità ancora non c'è su questo punto, e non solo né con Forza Italia né col Carroccio. In più si temono possibili obiezioni della Corte Costituzionale sull'indicazione nella scheda del candidato premier, sul premio di maggioranza in seggi e sulla lunghezza delle liste bloccate, ma l'accusa di fondo dell'opposizione a Palazzo Chigi è di volere la riforma perché teme la sconfitta. Per questo cerco aiuto dal Quirinale come garante. Eppure, per quanto inconfessabile la prospettiva che siano i leader a condizionare le elezioni di deputati e senatori, mettendo in cima alle liste bloccate i propri fedelissimi, ingolosisce i vertici di tutti i partiti, a costo di alimentare l'astensionismo. Conclude Massimo Franco: i sondaggi che segnalano un esito elettorale in bilico acuiscono il nervosismo e la possibilità che il voto sia anticipato all'aprile del 2027 invece che in autunno, né si può ignorare il ribollio dell'estrema destra. E qui bisogna andare all'intervista ad Alemanno, perché Alemanno, che viene sentito dalla Stampa, ci parla anche del carcere. Meloni non ha il monopolio alla destra, norma antivannacci ci fanno un favore. L'ex sindaco di Roma dice: mi chiamano in molti per passare da Fratelli d'Italia a Futuro Nazionale. Su Trump Giorgia pensa di fare la furba. Io credo che fosse già passato, ma evidentemente non è così sicuro. Ma insomma, qual è il suo ruolo in Futuro Nazionale, chiede Francesco Malfetano. Il pontiere non ha ambizioni e soprattutto non servono pontieri. Vannacci è stato chiaro: se vuole parlargli Giorgia può alzare il telefono, vedremo se ha il coraggio di farlo, ma non può pensare di avere il monopolio alla destra per diritto divino, né che possa trattare Vannacci come gli altri alleati del centrodestra. Saranno contenti gli altri alleati del centrodestra. Poi dice: ha sentito da premio o altri ex compagni di partito. Lui dice: da quando si è creato un rapporto con Vannacci sono terrorizzati. E poi quale pensa che sia l'errore principale di Meloni? Il nodo centrale è l'Europa. Non hanno capito che è al servizio degli interessi della Germania. Quindi prima firmano il patto di stabilità e poi supplicano per avere le deroghe. Meloni pensa di fare la furba, ma ha paura delle conseguenze delle sue azioni, fa politica internazionale senza strategia. Non sta con Trump, non sta con l'Europa, non sta con il mondo multipolare che sta nascendo, in cui l'Occidente non può schierarsi contro tutti. Meloni è lì che naviga. Insomma, anche Alemanno sembra arruolato alla politica putiniana e quindi pochi dubbi sul fatto che sia con Vannacci. Poi si parla delle carceri. Nelle ultime ore meloniani hanno lasciato diverse porte aperte a Vannacci. Sulle carceri, che sono una sua battaglia ma non di Futuro Nazionale, non sembra però esserci margine. Dice Alemanno: non hanno capito che il tema delle carceri è un'emergenza democratica che sta avviando il paese a una deriva sudamericana. Ho chiesto di parlare con il ministro Nordio per questo. Poi sono consapevole che non è e non sarà una bandiera di nessun centrodestra, ma l'articolo 27 della Costituzione lo dice chiaramente: il carcere deve avere una funzione rieducativa. Quelli che sono convinti che la sicurezza sia buttare le chiavi sbagliano. E poi: da sindaco ho fatto una campagna durissima, non rimangio nulla. Essere duri però significa dare delle possibilità ai detenuti per ridurre la recidiva. In più, con l'attuale crisi della giustizia, in carcere può finirci davvero.

0: Chiunque parla di Moretti, anche l'emergenza non riguarda solo le persone semplici, nessuno al sicuro, come si fa a pensare che un AD con centinaia di migliaia, con centinaia di dipendenti possa essere responsabile nonostante i dirigenti intermedi? Va bene, e questa è la tesi in realtà di tutti coloro. Ed è una delle tesi, c'è anche quella del capro espiatorio, una giustizia come la nostra non può non dare in pasto all'opinione pubblica un alto papavero, come si diceva una volta, punendo soltanto i responsabili intermedi. E le ragioni dei giudici vengono spiegate dal Manifesto, come ho detto, e invece gli articoli che vale la pena leggere sono un'intervista a Fiandaca sulla Repubblica, l'articolo Cerase sul Foglio, dove anche D'Alema difende il manager, e l'articolo Stefano Giordano sul Riformista e di Gamberale sulla stampa. Il tema resterà aperto, ma ora abbiamo finito il tempo, ci resta solo a ricordare che continua la campagna per la liberazione del detenuto Papalia, condannato per reati gravissimi, ovviamente, ma 50 anni fa e con 50 anni di carcere senza problemi creati alle spalle, al quale forse gli ultimi anni da passare in libertà potrebbero essere senza problemi per la società e in corrispondenza al dettato costituzionale concessi. Questo ce lo ricorda tutte le settimane la campagna di Nessuno Tocchi Caino. Segnalo anche una cosa più allegra: è diventato presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Malagò, e oggi c'è un'ampia intervista su Milano Finanza, intervista il direttore Roberto Sommella. Segnalo anche sull'ondata di calore un articolo controcorrente in qualche misura che auspica che la discussione non sia lasciata soltanto alla cacofonia di cui ci ripete che ogni estate è sempre più calda e che le responsabilità sono chiare fino in fondo, firmata da due autorevoli studiosi come Gilberto Corbellini e Alberto Mingardi, che compare sul Foglio. Questo se volete avere un'idea diversa da quella che va alla maggiore. Un saluto, grazie per l'ascolto e un saluto a tutti da Marco Taradas.
1: Sono le 9:04 minuti. Perdonatemi, apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Sonia Martina in studio, Ivana Radice alla regia. Allora, in apertura parleremo della riforma della legge elettorale che è arrivata ieri in aula alla Camera. Parleremo della situazione del Golfo, le tensioni permanenti tra Iran e Stati Uniti e il prossimo vertice NATO in Turchia. Poi parleremo del bilancio europeo 2028-2034, l'esame del Consiglio europeo. Parleremo anche della riforma dell'ordinamento forense, della legge sulla caccia approvata dal Senato e della vittoria di Daniela Santanchè nella causa civile contro il giudice Antonio Esposito sul caso Mediaset Berlusconi. Poi sentirete in chiusura le rubriche Scegliere il futuro e Cinema e Cinema. Dunque, alla Camera dei Deputati è cominciata ieri la discussione generale della riforma della legge elettorale. Nell'aula di Montecitorio prosegue lo scontro tra maggioranza e opposizione che ha segnato i lavori in Commissione Affari Costituzionali. Per il centrodestra la riforma realizza l'obiettivo di stabilità ed efficienza dell'azione di governo senza sacrificare la piena rappresentatività delle Camere. Per l'opposizione siamo invece di fronte al colpo di Stato mite. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, non ha escluso la presentazione di un emendamento firmato da tutto il centrodestra per reintrodurre le preferenze. La Lega e Forza Italia, però, come sapete, non sono molto d'accordo sulle preferenze. Sono Sull'iter della riforma e sull'emendamento sulle preferenze sentiamo Nazario Pagano di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali, appunto, della Camera, che al microfono di Raffranco Palazzolo, esclude il ricorso al voto di fiducia.
2: Questa è una legge che viene proposta dalla maggioranza, che è stata per la verità anche nel corso dei lavori di commissione modificata, tenendo anche conto di alcuni dei suggerimenti posti dagli auditi e anche dalle opposizioni, quindi è stata molto migliorata ed è stata anche resa sicuramente costituzionale e aderente ai principi contenuti nelle sentenze della Corte Costituzionale che vi sono state in passato. Io credo che bisognerà fare in modo che tutto resti nell'alveo o comunque nello stile sobrio che vi deve essere nelle aule del nostro Parlamento, e che così come avviene e come è avvenuto anche in passato, ovviamente le procedure parlamentari facciano il proprio percorso per arrivare fino anche in questo caso all'approvazione. Quindi il governo ovviamente sta seguendo, c'è la ministra Casellati che ha partecipato al lavoro in commissione e che partecipa in aula e ha dato la sua ovviamente adesione all'impianto della legge. Però una cosa è certa, questo è il testo che è emerso e che reca il nome ovviamente del capogruppo di Fratelli d'Italia in aula, e che reca anche le firme degli altri esponenti,
3: quindi diciamo,
2: del centrodestra. Poi, se in aula, così come è stato annunciato, il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia depositerà un emendamento in materia di preferenze, valuteremo come affrontare questo tema, perché poi non sappiamo che cosa prevede questo emendamento. Questa legge elettorale di iniziativa parlamentare è stata discussa, sviscerata e modificata in commissione, come è giusto che sia per un disegno di legge di iniziativa parlamentare, e quindi escludo un voto di fiducia, che per la verità sull'Italicum in passato, quindi su un disegno di legge di iniziativa, diciamo, del centro-sinistra, invece fu proposto e fu votato col voto di fiducia.
1: Ieri nel dibattito è intervenuto il deputato e segretario di Più Europa Riccardo Magi, che è il relatore di minoranza sulla riforma della legge elettorale. E nel corso del suo intervento a un certo punto ha mostrato un cartello che riproduceva la scheda che gli elettori troveranno nei seggi con questa nuova riforma, con la scritta "Il tuo voto non conta". Poi è intervenuto il ministro per le riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, mentre parlava, però mostrava Riccardo Maggi altri cartelli. È stato richiamato più volte dalla presidente di turno alla Scani, che poi lo ha sospeso. Sentiamo allora Riccardo Maggi al microfono di Lanfranco Palazzolo.
4: Questa è una legge elettorale che si introduce nel filone, diciamo, che collega la legge truffa del 53 alla legge Acerbo poi del 23. Cioè sostanzialmente una legge che nel momento in cui dovrebbe tradurre, diciamo, il consenso dei cittadini in rappresentanza, in realtà lo deforma. È una legge che ha un premio di maggioranza che non esiste in nessun sistema elettorale di nessuna democrazia parlamentare, cioè non è un premio di maggioranza, è un premio che trasforma una minoranza e chi ottiene il 42% in un'ampia maggioranza, una minoranza nel paese in un'ampia maggioranza in Parlamento. Si fa scempio della rappresentanza, si fa scempio della Costituzione rispetto al voto uguale, ma c'è di peggio. In commissione è stato aggiunto una norma odiosa, perché discrezionale, perché fatta sulla base non di un criterio chiaro, ma sulla base della simpatia politica, che riguarda la possibilità di accedere alla competizione elettorale, e cioè l'annosa questione delle firme. Risulta particolarmente odioso che viene fuori alla fine del testo approvato in commissione che cosa? Che partiti che hanno preso meno di un terzo del nostro consenso elettorale avendo fatto i gruppi, magari perché gli hanno prestato dei parlamentari, hanno l'esenzione. E non solo, hanno pure i relatori su questa legge e dicono a noi, che abbiamo preso più del triplo dei voti, di voti veri, di gente che ha messo la croce sul simbolo, che noi dobbiamo raccogliere le firme perché c'è il rischio che siamo una lista civetta. Ma è il portato di questa legge, che alla fine è esattamente, è coerente con l'impianto della legge. È una legge antidemocratica e plebiscitaria, che trasforma l'elezione del Parlamento in un'elezione per trascinamento rispetto al leader. Cioè, con questa legge si eleggono il capo e i suoi. E ho mostrato la scheda in aula, è una scheda in cui il cittadino, l'elettore, si troverà davanti sto lenzuolo con decine e decine di nomi, tutti bloccati, di cui lui deve prendere atto. Certo è che in questo sistema non ci sono preferenze, non ci sono collegi, non c'è doppio turno, cioè non c'è nessuno di quegli strumenti che possa un minimo rafforzare la scelta del cittadino. Quindi probabilmente persino le preferenze, che io non preferisco, sarebbero migliorative rispetto a questo testo.
1: Per fare il punto sulle caratteristiche principali della proposta di riforma della legge elettorale sostenuta dal centrodestra, Gabriele Rossi ha intervistato il professor Roberto Darimonte, politologo esperto di sistemi elettorali.
3: In passato io contrai un voto di preferenza perché mi vedevo più gli svantaggi dei vantaggi. Oggi però nel clima attuale, con l'astensionismo così alto, la disaffezione galoppante nei confronti della classe politica, penso che sia difficile essere a favore delle liste bloccate. Però alla fine non credo che il voto di preferenza verrà approvato. Il punto cruciale di questa legge elettorale è che è una legge a due facce. C'è la faccia maggioritaria, cioè dire, se una coalizione arriva al 42%, scatta il premio e c'è la maggioranza per uno dei contendenti. Ma se nessuno arriva al 42%, tutti i seggi verranno distribuiti in maniera proporzionale. Questa è una faccia proporzionale, quindi questo è un sistema molto particolare, un unicum, è un sistema a due facce, un prêt-à-porter. Può funzionare come sistema maggioritario o può funzionare come sistema proporzionale. Alzando la soglia da 40 a 42 è più facile che possa funzionare come sistema proporzionale. Questo perché? E tutto questo perché non hanno voluto mettere un ballottaggio vero. Il ballottaggio avrebbe rafforzato l'impostazione, o meglio, garantito l'impostazione maggioritaria del sistema elettorale.
5: Ecco, sul ballottaggio, eppure c'era all'inizio un tentativo di inserirlo.
3: La cosa con un ballottaggio fasullo, è un ballottaggio finto.
5: Come mai?
3: È un po' bizzarro, perché è un ballottaggio che scattava dal 35, se le coalizioni arrivavano dal 35-40, le due coalizioni avevano tutte e due, avrebbero preso almeno il 35% dei voti. Per cui se una coalizione avesse preso il 39 e quell'altra il 34, non scattare il ballottaggio. Cioè, esiti paradossali, è stato un ballottaggio bizzarro che non funzionava, tant'è che l'hanno eliminato, ma non hanno avuto il coraggio di inserire un ballottaggio vero.
5: Secondo lei quale sistema sarebbe il più vantaggioso?
3: In questo momento è il ritorno alla legge Mattarella, cioè una legge dove la maggior parte dei seggi viene assegnato con i collegi uninominali. Questo secondo me in questa fase storica sarebbe il sistema più adatto, quindi ritorno alla legge Mattarella.
1: La guerra del Golfo, la tensione tra Iran e Stati Uniti resta alta, ma intanto, secondo l'emittente iraniana Press TV, nell'ambito dell'accordo raggiunto in Svizzera è stata stabilita una linea di comunicazione tra Washington e Teheran sullo stretto di Hormuz per evitare incidenti che potrebbero provocare un'escalation militare. Intanto la Turchia si prepara ad accogliere il vertice NATO previsto per il 7 e 8 luglio. I giornalisti non graditi al presidente Erdogan è stato negato l'accredito, mentre più di 100 persone sono state arrestate per presunti legami con organizzazioni terroristiche. Allora, ce ne parla Mariano Giustino, che come sapete è collegato dalla Turchia, da Ankara. Eccoci qua.
6: Buongiorno. Poco dopo la mezzanotte, sei caccia statunitensi hanno colpito obiettivi lungo la costa meridionale dell'Iran, preso di mira a Sirik, a est dello stretto di Hormuz, colpiti depositi di missili e droni iraniani e siti radar costieri dopo che l'Iran aveva colpito Ever Lovely il 25 giugno con un drone d'attacco a senso unico. Lo ha confermato il Comando Centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, e il quartier generale del Pentagono per il Medio Oriente. Le guardie rivoluzionarie hanno promesso di vendicarsi nel momento e nel luogo che sceglieranno. Dicono che se gli attacchi statunitensi si ripeteranno, la loro risposta sarà più ampia di quella messa in atto. E J.D. Vance ha detto alla violenza della Repubblica Islamica si risponderà con la violenza. Venerdì Trump aveva accusato l'Iran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili nello stretto di Hormuz il giorno precedente, 3 dei quali a suo dire sarebbero stati intercettati dalle forze armate statunitensi. Le autorità iraniane non hanno esplicitamente rivendicato la responsabilità dell'attacco, ma hanno avvertito di non poter garantire la sicurezza delle navi che si conformano alla richiesta di che non si conformano alla richiesta di coordinare gli attraversamenti dello stretto con le autorità iraniane. Iran e Stati Uniti rilasciano dichiarazioni contrastanti su tutti i punti del memorandum d'intesa, dalla questione dello stretto di Hormuz al nucleare, dallo sblocco dei fondi iraniani al programma missilistico, al sostegno dei proxy regionali. L'Iran insiste sul diritto di controllare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Venerdì ha avvertito che il passaggio sicuro attraverso lo stretto non può essere garantito tramite rotte parallele o accordi stipulati senza il coordinamento di Teheran, criticando una dichiarazione congiunta tra Stati Uniti e i paesi del Golfo che chiedeva la libera e illimitata navigazione attraverso questa strategica via d'acqua. E il viceministro degli esteri iraniano, Gharib Abadi, ha dichiarato che le navi che attraversano lo stretto con accordi ambigui, rotte parallele e decisioni prese al di fuori delle considerazioni dell'Iran in quanto stato costiero non possono contare su questo passaggio, su un passaggio sicuro. Qualsiasi quadro credibile deve basarsi sul coordinamento con l'Iran e sulle disposizioni del paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad, dice Gharib Abadi. Le sue dichiarazioni hanno fatto seguito a una dura dichiarazione del ministro degli esteri iraniano che condannava un comunicato congiunto diffuso giovedì dopo l'incontro ministeriale tra Stati Uniti e Consiglio di cooperazione del Golfo in Bahrain con il segretario di Stato americano Marco Rubio. La dichiarazione chiedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e sottolineava la necessità di una navigazione libera, incondizionata e senza restrizione ai sensi del diritto internazionale, respingeva qualsiasi pedaggio, tassa o tentativo di esercitare un controllo sulla via navigabile, uno dei punti di strozzatura energetica più importante al mondo. L'Iran insiste sul fatto che lo stretto si trovi all'interno delle acque territoriali dell'Iran e dell'Oman e afferma che la sua futura amministrazione dovrà essere regolata dal memorandum d'intesa in 14 punti recentemente firmato con gli Stati Uniti. La Repubblica Islamica, come sappiamo, tratta la stretta via d'acqua del Golfo Persico come il proprio canale di Panama, gestendo un racket di protezione in cui ai proprietari delle navi è consentito di transitare in sicurezza solo dopo la previa approvazione dei guardiani della rivoluzione e solo dopo aver pagato pedaggi in yuan cinesi. Bagher Ghalibaf, che è capo negoziatore, lo ha detto chiaramente: tutti devono sapere che l'amministrazione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più come era prima della guerra. Quindi vi sono queste scogli importanti, oltre a quello costituito dal programma missilistico iraniano. Pezeshkian, il presidente iraniano, ha detto che non è negoziabile, e Esmail Khan, il comandante delle forze Quds, dei guardiani della rivoluzione islamica, ha descritto la creazione di una cintura di sicurezza della resistenza che si estende dallo stretto di Hormuz a Bab el Mandeb, Golfo Persico, al Mar Rosso. Questo vuol dire che Libano, Yemen, Iraq e Golfo sono arene che non considerate separate dai Pasdaran, che descrivono questa regione sempre più spesso come componenti di un unico campo di battaglia strategico. Infine, gli Stati Uniti, come sappiamo, stanno puntando a un indebolimento strategico dell'alleanza. Non a caso ha dovuto intervenire Rutte per difendere l'alleanza, sottolineando che c'è stato un ruolo importante non solamente dell'Italia, ma di tutti i paesi dell'alleanza nel sostegno logistico agli Stati Uniti. E ad 11 giorni dall'inizio del summit di Ankara, la NATO rischia l'implosione per i disaccordi su Iran, Ucraina e spese militari, ma ad evitare il peggio può esserci un'intesa sulla missione per proteggere la navigazione degli stretti di Ormuz. E su questo Trump vede molto bene la Turchia come attore fondamentale. Trump sembra puntare a cementare l'intesa con il leader turco. La Turchia tenta di giocare un ruolo importante su questo fronte, che da un lato suggerisce a Teheran di limitarsi ad imporre un mini pedaggio, proprio come fa Ankara con gli stretti dei Dardanelli, ma dall'altra non esclude la partecipazione alla missione, aprendo la strada stimoli di decisione da parte di alcuni paesi del Golfo. Trump si recherà ad Ankara non a caso con un bel pacco da regali per Erdogan, con la vendita di motori F-10 e un impegno per quelli dei caccia F-35, il vero banco di prova del fatto che Washington e Ankara possano aprire un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali, e la pianificata approvazione dell'amministrazione USA appunto della vendita di motori a reazione alla Turchia. Ankara aspira all'autonomia regionale, ma dipende ancora dalla NATO per le sue capacità di difesa fondamentali, vuole influenzare gli equilibri regionali, ma deve evitare di essere trascinata nei conflitti della regione. A Trump piace molto il desiderio di Ankara di autonomia strategica e lo considera un attore in grado di corrispondere meglio dell'Europa alla strategia di costruzione di un nuovo Medio Oriente. Inoltre, per il presidente USA, il leader turco è uno strumento importante per la sua strategia di sbilanciamento della NATO, un leader in sostanza che può utilmente addomesticare. E per questo il presidente Erdogan si sta preparando a stendere un tappeto rosso per Trump in vista del vertice NATO, ma nel frattempo i cittadini turchi che hanno protestato, che protestano contro il vertice, stanno ricevendo un'attenzione di diverso tipo. Le autorità hanno arrestato professori universitari, giornalisti e una donna di 65 anni che semplicemente passava accanto a una protesta. Sono 233 le persone arrestate, tra cui un importante attivista LGBT, cioè Yildiz Tar si chiama, che è caporedattore anche di Chaos GL. Le autorità turche hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate in vista del summit, e molti giornalisti scomodi al regime hanno segnalato che l'unità di accreditamento della NATO, NATO Press, ha negato loro gli accrediti su sollecitazione del governo turco, respinte le domande di accredito al vertice di Ankara del 7 luglio di numerosi giornalisti. Si tratta di giornalisti non allineati con il regime turco. L'influenza di Ankara, il suo tocco personale, è forse all'opera nella cucina dell'ufficio stampa anche della NATO. Di tutto questo parleremo alle ore 11 nella rassegna stampa turca di Radio Radicale. Appuntamento a tra poco.
1: E grazie a Mariano Giustino. Andiamo avanti, sono le 9:24 minuti, questa è Radio Radicale. Il Consiglio europeo ha discusso il bilancio europeo pluriennale 2028-2034. Su quanto emerso dal recente vertice sentiamo Renato Brunetta, economista, attuale presidente del CNEL, nel corso della sua rubrica Rivoluzione in corso, curata da Gabriele Rossi.
7: Allora, io di solito sono ottimista, ma guardando il livello della discussione che abbiamo visto nei giorni scorsi, 18 e 19 giugno, l'ultimo Consiglio europeo, non ha dato una grande prova di strategia, di livello. Si potrebbe dire che l'Europa appare più piccola rispetto alle sfide che ha davanti. Pensiamo al disimpegno dell'attuale amministrazione americana. Disimpegno nei confronti del resto del mondo, nei confronti dell'Europa, nei confronti della NATO. Pensiamo alla Cina, vale a dire al ruolo sempre crescente del mastodonte, del gigante cinese. Tutti dicono, è l'ora dell'Europa che potrebbe essere il luogo della catalizzazione dei valori migliori del Novecento, della cooperazione internazionale, del multilateralismo, delle strategie valoriali che sono proprie del vecchio continente. Di fronte a tutto questo, a tutta questa grande occasione, l'Europa, 18 e 19 giugno, ha dato una pessima prova di sé, perché sta discutendo sul suo bilancio poliennale, il quadro finanziario pluriennale 2028-2034, vale a dire 7 anni. Bilancio europeo di 1984,8 miliardi. Uno dice, tantissimo. Ecco, questo bilancio pesa l'1,26% del reddito nazionale lordo. Se però detraiamo l'indebitamento dovuto al Next Generation EU, questo bilancio scende a 1,15%. I paesi del nord, i cosiddetti frugali, dicono no, è troppo. Tagliamo questo bilancio dell'1,15%. Se guardiamo al ciclo 2021-2027, grosso modo siamo allo stesso livello del ciclo precedente. Quindi 21-27, pensiamo a tutto quello che è successo in questi 6 anni fino al 27, bene, praticamente rimaniamo fermi al palo. E tra l'altro uno può dire, ma no, ma comunque è una cifra molto importante, è una cifra molto grande. Beh, se pensiamo agli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno grosso modo attorno al 24-25% del loro PIL. Il resto è bilancio degli Stati federali. 25 volte l'Europa. Allora, se vogliamo partecipare alle sfide globali, alle sfide mondiali, noi dovremmo pensare assolutamente ad aumentare, ma in maniera per multipli, il bilancio dell'Europa.
1: Così, Renato Brunetta, parliamo ora della riforma dell'ordinamento forense. L'Alleanza delle Cooperative Italiane, in audizione al Senato, ha rilanciato la proposta di incentivare modelli che favoriscono la collaborazione tra professionisti. Antonello De Fortuna ha intervistato Simone Gamberini, presidente di Legacoop.
8: Ma noi abbiamo fatto una riflessione che è legata anche ad alcune esperienze che si sono avviate in questi mesi. Oggi molti professionisti, soprattutto quelli più giovani, operano in una situazione di crescente quasi isolamento professionale o anche organizzativo. Siamo in un contesto dove l'intelligenza artificiale sta prendendo molto spazio, anche la digitalizzazione hanno cambiato un po' le regole del gioco. Oggi spesso i giovani professionisti o gli studi monodisciplinari non riescono a stare sul mercato, e quindi abbiamo l'impressione che in questo momento occorra fare una riforma della professione che guardi non solo al presente o al fotografare il presente, ma che con un po' di coraggio cerchi di aiutare i giovani, favorendo le aggregazioni fra professionisti, la multidisciplinarità. È solo in quel contesto lì che oggi più professionisti riescono a fare gli investimenti o ad avere tutte le specializzazioni, spesso molto particolari, che sono oggi necessarie per rimanere sul mercato, per non essere assorbiti da grandi studi esteri. E siamo in una fase, appunto, di passaggio, di grande cambiamento, che pensiamo possa essere affrontata nel modo migliore dai professionisti italiani, favorendo appunto le forme aggregate.
1: Ecco così il presidente di Legacoop, Simone Gamberini. Cambiamo argomento. Vediamo adesso il DDL sulla caccia. Il Senato ha dato il prima via libera a questa riforma tra le proteste dell'opposizione e nonostante i dubbi sollevati dalla Commissione europea. Dopo 34 anni vengono riviste le norme definite dalla legge 157 del 1992. Alcune modifiche previste dal testo rischiano di violare due capisaldi per la tutela della biodiversità, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, ed esporre l'Italia a procedure di infrazione. Ascoltiamo le considerazioni del senatore di Fratelli d'Italia Giorgio Salvitti, intervistato dalla Franco Palazzolo.
9: Ma guardi, al di là dell'atteggiamento che è stato usato dall'opposizione, parliamo di un tema, di un argomento dove c'è un'altissima sensibilità. Partiamo, facciamo un minimo di raccordo di quella che è la storia. Tutto quanto nasce da un referendum che non andava a buon fine, il fatto che non fu raggiunto il quorum nel 91, dimostrava una sensibilità altissima per il tema, tanto che il 90% degli elettori era addirittura per l'abolizione della caccia, quindi è un tema molto sensibile da questo punto di vista, e con senso di responsabilità quando si hanno dei ruoli pubblici bisogna assumersi responsabilità anche rispetto a quelle che sono le proprie idee per la gestione di alcuni temi, come nello specifico della 157. La 157 è una norma che ormai desueta e anacronistica rispetto a quella che è la situazione attuale, anche perché quando fu fatta con il contributo da parte di tutti, diciamo assolutamente trasversalmente fu fatta, aveva delle situazioni completamente diverse a quelle che sono generate adesso. La fauna selvatica era in assoluta contrazione rispetto a come è attualmente, soprattutto per quanto riguarda gli ungulati, per quanto riguarda il lupo e quant'altro, e quindi la protezione anche di quelle che sono le attività economiche dell'uomo sulla natura per quanto riguarda gli agricoltori e quant'altro. Quindi diventa anche una protezione perché c'è stato un aumento sostanzioso ed evidente di quella che è la presenza della fauna selvatica. Con senso di responsabilità è stato fatto questo provvedimento, naturalmente in linea con quelle che sono le direttive europee, ci mancherebbe altro. Faccio solo esclusivamente l'esempio del lupo, che è stato declassato come specie dalla comunità europea, noi ci siamo solamente adeguati rispetto a quella che è la direttiva nuova della comunità europea, ma è stato fatto con assoluto senso di responsabilità e mettendo in evidenza il fatto che va gestita questa situazione. Io lo dico da persona che non è in grado nemmeno di uccidere una formica,
10: non ho mai dato caccia,
9: non ho alcun tipo di idea di fare questo, però è un provvedimento che va a salvaguardia di quelle che sono anche le colture sul nostro territorio, la protezione di quella che è l'attività dell'uomo, senza incidere in maniera negativa su quelle che sono le specie.
1: E questo era Giorgio Salvitti di Fratelli d'Italia. Adesso sentiamo un senatore dell'opposizione, sentiamo Elena Sironi, senatrice del Movimento 5 Stelle.
11: Sono mesi che parlo di questo obbrobrio. Io il mio intervento l'ho definito un ideale idiozia, perché dalla radice del termine cura degli interessi privati e non quelli pubblici. E allarga le maglie della tempistica della caccia, aumenta il numero delle specie cacciabili, la questione dei valichi montani, la questione dell'utilizzo dei richiami vivi, cioè veramente sembra una legge proiettata al passato piuttosto che al futuro, e soprattutto pretende di gestire la biodiversità e gli ecosistemi con la pratica della caccia, che banalmente è un gioco, qualcuno ci si diverte, io ho suggerito di andare a fare il tiro al piattello piuttosto che andare a sparare agli uccelli. Non hanno preso in considerazione il regolamento sul ripristino della natura, che sapete è un regolamento quindi direttamente applicabile e cogente, che fa un bel
10: confligge elenco.
11: Confligge, e io questo l'ho evidenziato perché nell'allegato 5, se non sbaglio, all'articolo 11, numero 3, si riporta l'elenco delle specie che non sono cacciabili. Questo elenco non è stato preso nell'ambito del disegno di legge, per cui in realtà è fuori linea con le indicazioni europee, ripeto, direttamente applicabili ai cogenti, ma non ascoltano. Io confido, tra l'altro ho presentato anche al Question Time di settimana scorsa il ministro Frattini proprio cosa intende fare, perché questa legge ha ricevuto la lettera di attenzione della Comunità Europea, quello della Convenzione di Berna, ci sono delle conflittualità anche con il nostro articolo 9 della Costituzione, come si pretende di portare avanti una cosa del genere? Il ministro ha detto sì, ho ricevuto la lettera del responsabile della Convenzione di Berna, ci stiamo guardando, mi riservo di intervenire nel corso dell'iter, che ahimè viceversa ieri si è concluso, o al limite al passaggio alla Camera. Però è davvero incredibile che si sia licenziata una legge del genere.
1: Cambiamo ancora argomento, siete all'ascolto del notiziario di Radio Radicale. Dopo la condanna a 4 anni a Berlusconi per il caso Mediaset, Daniela Santanchè, all'epoca parlamentare responsabile organizzativa del Popolo della Libertà, parlò di un colpo di Stato, una pronuncia politica ideologica che non aveva nulla a che fare con lo Stato di diritto. Sul giudice Antonio Esposito, l'ex ministro del turismo disse che si trattava di un presidente che farebbe venire la pelle d'oca a chiunque. Nel 2019 Esposito intentò una causa civile con una richiesta di risarcimento dal valore di 150.000 euro. Nel 2022 il Tribunale Civile di Roma rigettò la richiesta del magistrato, che però fece ricorso. Lo scorso 29 maggio la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello di Esposito, che è stato quindi condannato a pagare le spese processuali per un valore di 10.500 euro e potrà comunque ricorrere in Cassazione. Sentiamo però proprio Daniela Santanchè su tutto questo.
10: Devo dire che mi dispiace che se ne è parlato poco, perché veramente è stata una grande vittoria, ma non è stata una vittoria di Daniela Santanchè, perché ovviamente lui mi aveva chiesto 150.000 euro di risarcimento danni, che naturalmente ha perso, è stato anche condannato a pagare in parte le spese legali. Ma
12: non 10.000 euro se non sbaglio.
10: 10.800 euro. Ma non è tanto per me la vittoria, ha vinto la libertà, ha vinto la democrazia, ha vinto che si può criticare quella parte di magistratura politicizzata, perché poter sostenere che è stato un colpo di Stato, poter sostenere come ho sostenuto che c'è una parte della magistratura minoritaria ma molto rumorosa che è politicizzata e che usa le sentenze per distruggere i propri avversari, perché questi sono comunque di una parte. Ecco, io credo che questo risultato sia un risultato che ha rimesso al centro la libertà di parola. Si possono criticare anche PM, si possono criticare anche magistrati quando è evidente la loro appartenenza. Quindi io dico, non è tanto per me soddisfazione. Certo, metterci 13 anni è stato un tempo molto lungo.
1: Adesso andiamo ad ascoltare la rubrica Scegliere il futuro, a cura del professor Enrico Giovannini, cofondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che per necessità di programmazione non è andata in onda nel notiziario di ieri mattina.
13: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Homo sapiens sapiens, questa è la definizione che noi stessi abbiamo dato alla nostra specie. Ma in situazioni come quelle che stiamo vivendo, con un cambiamento climatico che uccide, che blocca le attività economiche, che rende la vita di tutti un disagio crescente, la definizione di Homo sapiens sapiens sembra decisamente inadeguata, ma soprattutto drammaticamente sbagliata. Gli scienziati da anni ci hanno mostrato che la crisi climatica non solo è una realtà, ma sta accelerando. E nei giorni scorsi le autorità scientifiche europee hanno dovuto riconoscere che la scelta dello scenario più probabile fatta alcuni anni fa era sbagliata, perché la crisi sta accelerando ulteriormente. Ma lo vediamo nella vita quotidiana di tante persone. Non solo la contabilità dei morti per caldo, ma anche il disagio e l'obbligo di rivedere l'organizzazione della nostra vita, delle nostre società, sono assolutamente evidenti, in Europa ma non solo. Dunque, cosa potremmo e dovremmo fare alla faccia dei negazionisti climatici che per tanto tempo e ancora oggi hanno spazio sui giornali, sulle televisioni, sulle radio, senza parlare dei social media? Dovremmo ascoltare quello che la scienza ci dice e seguire le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali. Ad esempio, a maggio la commissione creata dall'Organizzazione Mondiale della Salute proprio sulla relazione tra clima e salute nel continente europeo ha formulato tutta una serie di raccomandazioni. Io ho fatto parte di questa commissione e abbiamo ascoltato scienziati, ma anche amministratori, sia a livello nazionale che a livello locale, per derivare le migliori pratiche. Ne sono derivate 17 raccomandazioni agli Stati membri e non abbiamo nessuna notizia al momento su come l'Italia si sta attrezzando e se intende seguire queste raccomandazioni o meno. D'altra parte ci sono voluti 2 anni perché il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica riuscisse a creare la commissione di esperti rappresentanti dei vari ministeri e degli enti locali proprio per sovrintendere al Piano Nazionale di Adattamento Climatico, varato nel 2023, ma ormai vecchio proprio per le ragioni che ho appena detto. E dal momento della costituzione di questa commissione non si hanno notizie su che cosa si conta veramente di fare, quali fondi verranno stanziati per sostenere le oltre 300 azioni che quel piano indica come necessarie. Eppure fondi ci sarebbero, non solo quelli attribuiti sul bilancio nazionale dalle varie leggi di bilancio, ben pochi per la verità, ma soprattutto i fondi europei della programmazione 2021-2027, che adesso sarà estesa in termini di capacità di spesa fino al 2029, che offrono molti fondi a tutti i paesi europei, compreso il nostro, e la cui rimodulazione è stata fatta nei mesi scorsi nel silenzio assoluto del dibattito pubblico dal governo, dalle regioni. Quindi non abbiamo un quadro di come questi fondi potrebbero e potranno essere spesi per l'adattamento al cambiamento climatico. Ma al di là di questo abbiamo bisogno di accelerare anche le operazioni di mitigazione della crisi climatica, cioè la riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di altri inquinanti che contribuiscono al fenomeno. L'Italia è indietro e le battaglie politiche, non solo a livello nazionale ma anche a livello territoriale, stanno rallentando l'installazione di rinnovabili che pure sono indispensabili anche da un punto di vista del vantaggio economico. Insomma, abbiamo bisogno di più sapienza come specie, ma in particolare nel nostro paese, per prendere decisioni che veramente modifichino il presente per migliorare il nostro futuro. Altrimenti, a cosa serve la politica? A cosa serve l'opinione pubblica? Grazie e buona giornata a tutte e a tutti.
1: Ed era Rico Giovannini con Scegliere il futuro. Ora andiamo ad ascoltare invece Cinema e Cinema a cura di Gianfranco Cercone.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Forse nessuna cinematografia più di quella statunitense, almeno nei suoi esempi migliori, riesce a esprimere l'idealismo e in particolare la passione per quei valori su cui si fonda la democrazia, come il rispetto dei diritti umani. Una riprova è, a mio parere, l'ultimo film di Steven Spielberg dal titolo Disclosure Day, e cioè il giorno della rivelazione. La rivelazione di cui si tratta riguarda alcuni documenti che si immagina sono stati tenuti segreti per decenni da un'agenzia governativa, nei quali non soltanto sono filmate alcune creature aliene apparse sul suolo della Terra, ma anche il trattamento quanto mai crudele a cui sono state sottoposte per esperimenti scientifici. Tali documenti sono sottratti da un esperto di cyber security impiegato in quell'agenzia, designato allo scopo dagli stessi alieni, per essere poi consegnati a una giornalista televisiva, più precisamente una meteorologa, che dovrebbe trasmetterli, renderli pubblici nel corso di un notiziario. I dirigenti dell'agenzia si battono con ogni mezzo perché ciò non avvenga, convinti che tale divulgazione metterebbe a repentaglio l'ordine pubblico, già sconvolto dall'imminenza della Terza Guerra Mondiale. Dal canto suo, l'esperto di cyber security e l'organizzazione clandestina a cui appartiene ritengono che la verità non possa essere proprietà di un'elite, ma che sia patrimonio universale, come l'aria o la luce. È del tutto evidente, vedendo il film, che il favore di Spielberg sia tutto per i fautori della divulgazione, ed è un favore la cui serietà, la cui convinzione, non sono attenuate dal contenuto immaginario fantascientifico dell'argomento da divulgare. È evidente che gli esperimenti sugli alieni sono qui una metafora di un fenomeno reale, di uno degli orrori che il potere, in nome del bene dell'umanità, si sente a volte in diritto di perpetrare. E chi difende la segretezza su quell'orrore è disposto a impiegare, insieme a varie forme di violenza, un nuovo ritrovato tecnologico, uno strumento quasi diabolico, che consente di immergersi nella psiche di una persona per piegarla alla propria volontà. Per contro, gli eroi della storia, in particolare la giornalista televisiva, dotata dagli alieni di superpoteri, per rendere inoffensivi gli avversari, adopera lo strumento gentile dell'empatia, legge i loro pensieri, ma i più buoni, risveglia le loro virtù sopite. Nel film quei pensieri sono in effetti dei più convenzionali e quelle virtù sono i più tradizionali buoni sentimenti. Ma Spielberg vuole manifestamente realizzare un racconto popolare che per trasmettere il proprio messaggio non esita a volte a essere convenzionale, schematico, sempre del tutto leggibile, spettacolare anche nel modo più esteriore. L'avventura che racconta può apparirci a volte farraginosa, inutilmente complicata. Ma fatte tutte queste riserve, è poi vero che il trionfo degli eroi e dunque la divulgazione della verità risulta nel film un momento solenne, liberatorio, che riesce a essere emozionante e perfino commovente per l'umanità raffigurata nel film, ma anche per noi stessi spettatori. È una scena che celebra l'affermazione di quel diritto umano alla conoscenza, per cui, come gli ascoltatori di questa radio sanno bene, Marco Pannella si è battuto negli ultimi anni della sua vita. Si tratta di un film certamente interessante, Disclosure Day di Steven Spielberg. Un saluto da Gianfranco Cercone.
1: E ora che sono le 9:48 minuti, chiudiamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Adesso noi vi lasciamo alla replica di Stampa e Regime curata da Marco Taradash.
0: Che sabato 27 giugno, questa è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradash per Stampa e Regime. Questa mattina i giornali hanno un titolo su un evento che forse potrebbe cambiare le sorti della guerra nel Medio Oriente. È stato firmato ieri un accordo tra Israele e Libano, ma come titolo del Messaggero già in prima pagina, Hezbollah non ci sta. Il Domani parla Libano e Israele, un fragile accordo, Trump inveisce contro UE e Iran, ieri di nuovo minaccia, ci dicono i giornali, minaccia da parte di Trump di dazi al 100% sui prodotti dell'Unione Europea, ma ci siamo abituati ormai. E sulla Repubblica, accordo tra Israele e Libano, firmata a Washington un'intesa trilaterale, la Casa Bianca parla di primo passo verso la pace, ma Hezbollah non partecipa al negoziato. Sul Corriere della Sera lo stesso, anche se la parte alta del giornale è dedicata al terremoto terribile in Venezuela, i dispersi sono più di 50.000, scrive il Corriere, confermano tutti gli altri giornali. Ma poi si legge Libano-Israele, c'è l'accordo, e poi Trump, dazi al 100% a chi tassa i servizi digitali, dura replica dell'Unione Europea. Netanyahu dice restiamo fino al disarmo di Hezbollah, no dei miliziani, Hormuz, torna tensione tra USA e Iran, questo è un po' il quadro della situazione nel titolo. Il Manifesto apre invece con la legge elettorale che sembra effettivamente destinata all'approvazione con la disapprovazione di tutta l'opposizione. Piglio tutto è il titolo, il testo della riforma elettorale, c'è sotto l'immagine di Meloni, il testo della riforma elettorale arriva blindato nell'aula della Camera, Meloni non ammette modifiche, punta al premierato di fatto con una maggioranza dopata, esautorato il Parlamento e anche gli elettori che non potranno scegliere chi dovrebbe rappresentarli. Ora è tutto vero in questo sommario, tranne il fatto che questo piglio tutto tutto non è destinato a riguardare soltanto Meloni, perché un sondaggio oggi pubblicato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera ci dice che senza Vannacci il campo largo è abbastanza largamente in vantaggio. E certo ci può essere l'accordo con Vannacci, però ma questo lo vedremo sui giornali man mano che il tempo ce lo dirà, ma l'accordo con Vannacci può far perdere a Meloni molti voti e quindi non si sa se riusciranno a valere quanto oggi è misurato il campo largo, anche se si può presentare un'incognita anche per il campo largo, perché è in corso e sta per finire il contrasto giudiziario tra Beppe Grillo e Conte. Grillo vuole riprendersi il simbolo e a quel punto, scrive qualche giornale, mi pare che sia La Verità, a quel punto potrebbe succedere che anche a sinistra nasce un movimento paragonabile a quello di Vannacci, sicuramente come Vannacci molto legato alla Russia, di Putin, guidato da Di Battista e magari anche da Albanese, ci viene detto. Ci viene detto da Raggi in quell'articolo, però non è da escludere anche Albanese, perché ieri si è presentata è andata alla presentazione di un suo libro, credo, insieme all'ex PM Di Matteo, lo dice Libero questo. E invece la cosa di... la vedremo dopo. Dibba era sul... forse sul Riformismo... no, sul Libero. Sul Libero viene data questa possibile evoluzione, ma tutto può succedere, manca un sacco di tempo, anche se le elezioni verranno anticipate ad aprile, come alcuni pensano. Succederà di tutto, perché i movimenti sono tanti, perché i malumori di più ancora, perché c'è anche la questione delle preferenze che agita la maggioranza, perché Fratelli d'Italia le vorrebbe, gli altri due, Forza Italia e Lega, invece no, e questo divide anche una parte del centro-sinistra, come si chiama oggi campo largo, ma che è cosa diversa in effetti dal vecchio centro-sinistra. Ma altri titoli che vedremo sulle prime pagine, magari invece nelle pagine interne, riguardano Sole 24 Ore, prima pagina, licenziamenti alla Volkswagen, e si arriva a 100.000, 50.000 erano già stati annunciati e concordati con i sindacati, ma ne serviranno, dicono i manager, altri 50.000. La Verità interpreta in questo modo la vicenda: l'Europa finisce sotto un'auto, l'ultimo atto di un suicidio industriale e sociale, si dà colpa sulla Verità al Green Deal che avrebbe ammazzato l'industria automobilistica europea. Questa è una lettura delle cose. L'altra lettura è quella che l'Europa ha per fortuna reagito abbastanza in tempo all'offensiva cinese delle auto elettriche, che oggi i cinesi vendono a prezzi molto bassi, non soltanto per le operazioni contro la concorrenza che sono abituali, anche ancora l'Europa non ha saputo contrastare, ma anche perché l'industria automobilistica cinese si è sviluppata con auto che oggi vengono preferite non soltanto per il costo a molte delle marche europee, e quindi l'altra versione è grazie al cielo l'industria europea è stata costretta a reagire alla concorrenza cinese, con però dei passaggi dolorosi come quelli che stiamo vedendo non soltanto nell'industria tedesca ma anche in quella degli altri paesi europei. Vedremo poi alla fine chi avrà ragione e se qualcuno avrà ragione. Questo ci porta, mezzi di trasporto, ci porta tratta Trenitalia che è stata aggredita da hacker ieri, il Corriere della Sera dà notizia ampiamente, più di altri giornali, ma anche all'ingresso in carcere di Mario Moretti.

mettono in guardia verso un'estensione, una dilatazione del reato di omicidio colposo oltre misura, avendo colpito il vertice di un'azienda per un incidente avvenuto in conseguenza della rottura di un asse di un carro merci tedesco che era stato già verificato e controllato da prima una società tedesca e poi da una italiana, i cui responsabili sono stati pure condannati. E si parla non soltanto del problema del capro espiatorio, come molti ritengono essere Moretti, ma anche del messaggio indiretto che viene inviato a tutti i manager italiani ed esteri che si vedono una spada di Damocle pendere sulla testa dopo questa sentenza che già ne segue altre. Su questo vi segnalo, poi vedremo quanto tempo abbiamo, oltre all'articolo di Travaglio, l'editoriale, che parla di una sentenza che fa inorridire la razza padrona, perché è entrato uno del giro in galera. Il manifesto, come dicevo, ci dà soltanto il quadro delle ragioni dei magistrati, e invece Sansonetti sull'Unità dice che non si può accettare questa condanna, come non la si accetta per l'ultimo dei migranti che viene arrestato per motivi discutibili. Fiandaca sulla Repubblica non entra nel merito, ma giudica, ma valuta la sentenza per quelle che possono essere le estensioni del sistema punitivo. E poi vedremo anche Stefano Giordano sul Riformista, l'intervista al sottosegretario Rixi su qualche giornale che dopo troveremo, forse sulla stampa, e così sulla stampa all'avvocato delle famiglie De Luca, che parla dell'arroganza di Moretti, che ha indispettito non soltanto le famiglie, ma ha contribuito alla sentenza così negativa. E un altro manager che fu messo in galera ma poi assolto, Gamberale, sempre sulla stampa, che ci racconta dei rischi per i manager e anche per l'economia che vede queste sentenze riprodursi. Dicevo della legge elettorale, vedremo diversi articoli su questo e qualche commento. E poi vediamo di approfondire sui punti critici, in particolare a destra Pannacci, a cui si aggiunge Alemanno, che oggi viene chiamato in causa dal dubbio, che già è un po' presto, mi pare, che già dice che forse Alemanno vuol fare le scarpe a Vannacci, lo dice diversamente, ma questo è il messaggio. E invece Alemanno, che sulla stampa è intervistato, racconta di quello che intende fare. Sulle primarie, Conte viene intervistato dalla Repubblica, in particolare per l'attacco che subisce da tanti e tanti giorni di seguito dai giornali della destra rispetto alle sue eventuali responsabilità sulla vicenda dei denari dispersi, sprecati o indirizzati verso i suoi amici. Questa è l'accusa. E oggi di nuovo giornale Libero, Verità, forse anche Tempo, che però non ho avuto modo di vedere, su questo sono impegnati. Dà però questa intervista dove smonta apparentemente la ragione di fondo di tutti questi attacchi, perché Conte non è andato a testimoniare davanti alla commissione Covid, e perché è stata avanzata la richiesta di un testimoniare o il rifiuto alla testimonianza perché è membro della commissione Covid. Dice a Repubblica che invece è di

disponibilissimo, basta che lo chiamino. Ma allora c'è qualcosa che non funziona, ve lo segnalo subito questo passaggio, poi ci ritorniamo. Quando, dopo aver risposto difendendosi con le sue ragioni a molte domande, alla fine Francesco Bei gli chiede se è così sicuro, perché non vuole rispondere di queste accuse davanti alla commissione Covid. Risposta di Conte: sono anni che ho dato la mia disponibilità ad essere audito, solo che a questa disponibilità non è stato dato alcun seguito. Ma allora, com'è che continuano giorno dopo giorno gli editoriali dei direttori di giornale Libero, Verità, che ci dicono che Conte si sottrae all'audizione? Vabbè, lo capiremo meglio domani quando ci saranno le risposte. Comincerò dalla politica internazionale, ma vi segnalo subito, prima parto un attimo da Libero, vi segnalo subito che oggi ci sono novità da Gaza e le vediamo fra un attimo, che smentiscono la vignetta di Vauro sul Fatto Quotidiano. Gaza cosa si dice? Dice un palestinese avvolto nella kefia, seduto su una delle tante rovine, un ferito molto grave col sangue, che dice che si dice niente, e Vauro commenta come al solito: no, non è così, perché se Vauro leggesse, fa bene a non farlo probabilmente, il suo stesso giornale, cioè Il Fatto, troverebbe nelle pagine interne notizie da Gaza che smentiscono. Ma ci arriviamo fra un attimo. Vediamo prima questa notizia che sembrerebbe molto confortante e che molti giornali, come abbiamo visto, ci danno in prima pagina: Libano-Israele, c'è l'accordo. E poi il Corriere della Sera, nelle pagine che seguono le cronache dal Venezuela, scrive: firmato l'intesa, Rubio, che afferma il primo passo era il più difficile. Hezbollah respinge l'accordo quadro, e scrive Francesco Battistini da Gerusalemme: non sarà una pace storica, ma è comunque una pace. In Libano, scriveva ieri mattina un giornale vicino al premier israeliano Bibi Netanyahu, quest'ultima era stata una settimana tranquilla. A Washington si negoziava, Israele aveva trattenuto il fuoco su ordine USA, Hezbollah aveva trattenuto il fuoco su ordine dell'Iran, e però tutto si era congelato in 4 giorni di colloqui diretti fra israeliani e libanesi. Tutti sembravano senza grandi speranze. Giovedì pomeriggio c'era il solito odore di fallimento. All'ultimo, sorpresa, si è deciso di rimanere altre 24 ore nella capitale americana per parlarsi ancora un po' e trovare proprio al quinto giorno sorpresissimo un accordo quadro. L'inizio dell'inizio, dice trionfale il segretario americano Marco Rubio nella breve cerimonia della firma al Dipartimento di Stato. Aggiunge: c'è molto lavoro di fronte a noi, non sottovalutiamo la difficoltà dell'impresa, ma ne comprendiamo l'importanza e quanto sia vitale. Oggi è il primo passo, e il primo passo a volte è più difficile. E il Corriere della Sera riprende l'aggettivo nell'approfondimento, domande e risposte, la difficile sfida del governo di Beirut, come reagirà Teheran, questo è il tema, e scrive Anna Momigliano: la guerra è tra Israele e Hezbollah, eppure l'accordo per il momento in fase preliminare tra Israele e Libano, in mezzo c'è Hezbollah, che in misure diverse è il nemico di entrambi i governi, ma che si comporta come il padrone di casa in una bella fetta del territorio libanese. Il punto sta precisamente qua: ripristinare il controllo del governo e quindi dell'esercito libanese sul sud del paese. Qual è il cuore dell'accordo? Il piano da confermare prevede la creazione di zone pilota, aree che devono essere trasferite sotto il controllo dell'esercito libanese. Se le forze regolari Beirut riusciranno a mantenere il controllo delle zone pilota, il modello sarà espanso. Salto alcune delle domande che seguono, vediamo alla quarta: Hezbollah è d'accordo? No, la milizia partito ha respinto il piano, il problema resta quello di sempre,
come con la risoluzione ONU 1701 che resta inapplicata dal 2006. C'è un piano che prevede il disarmo di Hezbollah, ma la milizia non vuole farlo. Cosa cambia rispetto a quella risoluzione dell'ONU? Il nodo resta sempre quello, il disarmo di una milizia che non vuole disarmare. La differenza è che questa volta c'è un governo libanese che sembra particolarmente risoluto nel volere ristabilire la propria sovranità sul territorio nazionale. Dunque la questione è sempre quella: Hezbollah non vuole disarmare. Cosa vuol fare Hezbollah? Lo sappiamo tutti benissimo, ci prova tutti i giorni di tutte le settimane, di tutti i mesi, di tutto l'anno: colpire Israele, uccidere ebrei, eliminare Israele, il genocidio. Ma come invece sappiamo anche, il genocidio viene attribuito da alcuni a Israele, e ci torniamo dopo in un'intervista all'ex premier di sinistra israeliano Olmert, che è ospitato sull'Unità. Invece mi trasferisco a Gaza, resto sul Corriere della Sera, poi vedo anche altri giornali. A Gaza, titolo: vogliamo vivere, fuori Hamas, la protesta dei Gazzawi. Anche qui Francesco Battistini: se Dio vuole Hamas fuori, non siamo pedine, vogliamo vivere, basta con la distruzione. Mercoledì il premier israeliano Bibi Netanyahu aveva assicurato che Israele controlla quasi il 70% della striscia e sta strangolando Hamas, ma osserva il Corriere, e controlla, non comanda, e nonostante le ultime accuse dell'ONU sul genocidio dei bambini, dice un sondaggio, per un israeliano su due la guerra di Netanyahu non ha centrato il suo principale obiettivo: il regime islamico è ancora in piedi. La dimostrazione è arrivata ieri con una piccola significativa protesta Gazzawi, non solo contro Israele, che in questi 8 mesi ha violato la tregua 3.338 volte e ha comunque fatto centinaia di morti, ma contro i ladri che ancora comandano nella striscia. Un cartello esplicito, qualche slogan, non si sa bene dove fossero i dissidenti e nemmeno quanto abbiano urlato. Ai giornalisti palestinesi era stato ordinato da Hamas di non girare immagini, pochi video mostrano uomini incappucciati che presidiavano le strade di Deir al-Balà, qualche cellulare ha postato brevi proteste. Insomma, è stata impedita la protesta, ma lo leggiamo meglio sulla Repubblica, che probabilmente non scrive, il giornalista non scrive da, ho detto la Repubblica, no, forse volevo dire dalla Stampa, sì, la Repubblica magari mi è sfuggito, ma non ho visto articolo. Andiamo sulla Stampa a pagina 9, l'articolo è firmato da Maidal Assar da Gaza City, è una cronista palestinese. Ci saremmo il titolo è: Gaza alle crepe di Hamas, in trappola fra guerra e paura, tra i residenti della striscia cresce la rabbia, ma i miliziani stroncano il dissenso con le minacce, le strade restano vuote. Ci saremmo aspettati ieri mattina che le strade di Gaza diventassero teatro di qualcosa di raro in quasi 3 anni di guerra, manifestazioni pubbliche organizzate non contro Israele, ma per esprimere la frustrazione per il peggioramento e la catastrofe umanitaria e lo stallo politico che ha lasciato oltre 2 milioni di palestinesi intrappolati nell'enclave devastata. Per settimane giornalisti e attivisti palestinesi residenti fuori dalla striscia avevano utilizzato i social media per esortare i cittadini a scendere in piazza. Il loro messaggio si concentrava su quello che definivano il diritto delle persone comuni a chiedere la fine delle loro sofferenze, invocando dignità, sicurezza, istruzione e assistenza sanitaria dopo anni di guerra che hanno trasformato gran parte di Gaza in rovine. La campagna è nata in un momento in cui la situazione umanitaria ha raggiunto livelli senza precedenti,
Vaste aree della striscia sono state distrutte, mentre centinaia di migliaia di famiglie, dopo aver perso le proprie case e mezzi di sussistenza, rimangono sfollate in campi di tende sovraffollate. Gli abitanti descrivono la vita quotidiana come una lotta per l'acqua potabile, per il cibo e per le cure mediche, mentre l'istruzione formale è stata in gran parte sospesa per oltre 3 anni. Nel frattempo i negoziati indiretti per un cessate il fuoco sono proseguiti senza produrre un accordo duraturo, lasciando molti Gazawi nell'incertezza sulla prossima fine del conflitto che ha stravolto ogni aspetto delle loro vite. E sentiamo qualche voce. La gente sta pagando il prezzo, dice Ahmed Abu Rubka, uno sfollato di Khan Yunis. Siamo stati trascinati in una guerra che non ci ha restituito la nostra terra. Invece abbiamo perso le nostre case, i nostri beni e il nostro futuro. Oggi la mia famiglia non possiede altro che una tenda logora. I responsabili devono finalmente agire per porre fine a questa sofferenza. Susan Tamim di Gaza City ha descritto una disperazione femminile. Ho perso entrambi i miei figli, la mia casa e il mio negozio di abbigliamento. Ora passo le mie giornate a cercare cibo, non ho più niente da perdere. Scrive ancora Maidal Assar, diversi tra gli organizzatori più in vista alla campagna di protesta, tra cui i giornalisti Abdel Hamid Abdel Ati, Hamza Al-Masri e Amjad Abu Kush, hanno apertamente sostenuto che Hamas non rappresenta più le aspirazioni di molti civili a Gaza. Attraverso post su Facebook e video online hanno incoraggiato i residenti a rifiutare il governo di Hamas e a chiedere un futuro politico alternativo. E poi si racconta di come agenti con manganelli e fucili sorvegliavano gli spazi, avevano previsto le proteste che infatti non ci sono state. Ecco, qui non si parla di genocidio, si parla di vittime di guerra, si parla di fame, di dolore, di sofferenza e si parla di Hamas. Non era capitato mai fino ad oggi all'interno della striscia. I Gazawi erano apparsi solidali con Hamas prima, durante e dopo l'eccidio che ha compiuto il 7 di ottobre, ma ora le cose sembrano cambiate. Lo riconosce perfino, non Vauro, ma il Fatto Quotidiano, che nelle pagine interne a questa cronaca, firmata da Aya Ashur, Gaza, la rivoluzione in strada frenata dai mitra di Hamas, si sposta nelle tende. Il movimento islamista ha schierato uomini armati per spaventare. E si legge, dopo oltre 2 anni e mezzo di guerra, molti civili non temono più solo i raid israeliani, temono anche che qualsiasi protesta pubblica possa esporli a nuovi pericoli. Ancora una volta è la gente comune di Gaza a pagare il prezzo. Nel frattempo Walid Majid di Aniyeh, figura di spicco di Hamas, ucciso in un attacco aereo israeliano il giorno precedente, è stato sepolto dopo un funerale militante a Gaza. Sui social sono spuntate immagini di bandiere e striscioni di Hamas, il che ha rafforzato per molti palestinesi l'idea che il movimento islamista sia ancora l'autorità de facto nella striscia. Quasi contemporaneamente l'esercito israeliano ha annunciato di aver effettuato un attacco mirato contro un veicolo nel centro di Gaza. Il ministero dell'interno di Hamas ha poi dichiarato che le vittime erano 3 agenti di polizia. Tra questi eventi paralleli, scrive il Fatto Quotidiano, i civili sono apparsi ancora una volta assenti alla scena politica e militare, in attesa di decisioni prese da altri, mentre continuano a subire tutte le conseguenze del conflitto. Qualche giorno fa l'attivista Mohannad Abu Sharq aveva detto al Fatto che il movimento di protesta era aperto a tutti i segmenti della società di Gaza e nasceva dalla realtà catastrofica che la gente vive ogni giorno. Spiegava che i manifestanti chiedevano la fine della guerra e aiuti per i civili, ma anche che chi ha sfruttato la sofferenza della gente per ottenere vantaggi politici e finanziari viene chiamato a rispondere. Poi aveva
raccontato di aver ricevuto minacce. Il fatto, c'è una parentesi, non è in grado di verificare la versione. Ah, se il Fatto Quotidiano usasse questa formula ogni volta che scrive un articolo, saremmo tutti più contenti. Va bene, insomma, questa è una novità, non è una novità piccola, che fino ad oggi è sempre stata però negata, è sempre stata cancellata. E tutto questo ha alimentato quei rappresentanti dell'ONU, indipendenti o non indipendenti che fossero, che hanno parlato di genocidio a carico di Israele come se fosse un fatto acquisito. Vale la pena di leggere cosa scrive oggi nell'intervista che fa Olmert Umberto De Giovannangeli sull'Unità. Allora prendiamo il quotidiano diretto da Sansonetti. Il terrorismo ebraico in Cisgiordania va fermato. Questo è il titolo. Netanyahu lo sostiene. USA, Europa e l'AIA potrebbero agire. Lo Stato di Israele conduce una campagna organizzata, sistematica e finanziata dallo Stato e pulizia, che è finanziata dallo Stato, una campagna di pulizia etnica e crimini contro l'umanità, non a Gaza, non nel Libano meridionale, non in Siria, ma in aree della Cisgiordania che sono sotto l'esclusivo controllo dello Stato e del suo apparato di sicurezza. Questa è la tesi di Olmert e, come qualcuno magari si ricorderà, è anche la tesi di coloro che amano Israele ma non amano affatto i comportamenti di Netanyahu sia all'interno, per come viene minata la democrazia israeliana, sia in Cisgiordania, ma che hanno sempre difeso anche il diritto di resistenza di Israele a Gaza, in Siria e nel Libano meridionale. Questa è la posizione di Olmert. Del resto, e che dice, dopo aver accusato i ministri della difesa, in particolare insieme a Netanyahu e altri ministri del governo, accusa di compiere atti criminali, nella zona che dovrebbe essere destinata ai palestinesi. Dice: certo, l'esercito poi smentisce una responsabilità diretta, dice che farà indagini, ma in realtà non le fa, e questo significa essere complici di quei terroristi e dei loro sostenitori del governo. Olmert dice: nulla può giustificare il chiudere gli occhi di fronte a ciò che accade quotidianamente nei villaggi palestinesi in tutta la Cisgiordania, pogrom, bambini e adulti feriti all'interno e all'esterno delle loro case, campi e proprietà date alle fiamme e furti su larga scala, specialmente di bovini e ovini, la principale fonte di sostentamento per molti residenti. Fronte a tutto questo è impossibile rimanere calmi, indulgenti o resti a confrontarsi con i loro responsabili, i loro sostenitori e i loro leader. Aggiunge, in realtà viene ripresa un'intervista che ha dato ad Haaretz, che come sappiamo è il giornale di sinistra, alle volte anche molto estrema, che viene pubblicato in Israele. Nei due ultimi anni, dice Olmert, Israele è stato accusato praticamente in ogni sede internazionale di aver commesso un genocidio a Gaza. È stato accusato anche da paesi amici che gli sono stati vicini nei momenti di conflitto e crisi. Ho affermato in ogni occasione che Israele non ha commesso né aveva intenzione di commettere un genocidio nella striscia. È vero, Israele ha combattuto la guerra seguita all'atroce massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre con brutalità e a volte attraverso azioni che possono essere descritte solo come crimini di guerra. Sappiamo tutti che tali fatti si sono verificati anche se non volevamo ammetterlo, ma il governo non ha perseguito una politica di genocidio, ne ha sostenuto deliberatamente e sistematicamente azioni che rientrano nella definizione giuridica di genocidio.
anche in diverse occasioni, dice Olmert, anche su Arez ho riconosciuto che erano stati effettivamente commessi crimini di guerra, i media stranieri erano ansiosi di sentirmi accusare il governo di essere responsabile di quei crimini e affermare che fossero stati commessi con la conoscenza e il consenso dei suoi leader. Mi sono opposto a quella interpretazione e non me ne pento. Questo Olmert è bene segnalarlo, anche perché quando sarà un altro il primo ministro di Israele non cambierà affatto l'accusa contro Israele di essere, nei giorni che verranno, di essere autore di genocidio, di pulizia etnica, così, facendo in modo peraltro di non consentire una azione nei confronti di Israele, quando non genocidio, ma azioni criminali e forse anche di pulizia etnica sta compiendo in Cisgiordania. Questo è il bel risultato dei pro-PAL, dei pro-Hamas, dei pro-albanese e di tutti i giornali che hanno sostenuto queste tesi in Italia e fuori d'Italia. A proposito di albanese, un'occhiata andiamo a dargliela, anche se la notizia non meriterebbe, se non per la presenza dell'illustrissimo Nino Di Matteo. La segnalazione però andiamo a vedere sul Libero, pagina 11, e questo titolo: il PM Di Matteo si allea con l'albanese, il magistrato del nostro paese indifferente a Gaza continua ad armare Israele, stato terrorista. Quello che sta accadendo a Gaza è il trionfo del male, la violenza bieca, del prevalere della forza sul diritto, il prevalere della menzogna sulla verità e dell'indifferenza del mondo che è diventata complicità nel genocidio, ha dichiarato il PM sostituto procuratore nazionale, sostituto procuratore presso Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Davvero è arrivato lì Di Matteo per i suoi successi, immagino, sul processo contro il presunto autore, poi scarcerato dopo 12 anni, dell'eccidio compiuto per uccidere il magistrato palermitano, o per avere fatto ancora di meglio nel processo sulla trattativa. Ora sta alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, benissimo, è andato a presentare a Palermo il libro di Francesca Albanese, La luce del risveglio. Sentili, l'ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura, sempre Di Matteo, ha spiegato: a Gaza, in Cisgiordania, si muore di fame, di stenti, torture, nella complice indifferenza di paesi come l'Italia, che continua ad armare lo Stato terrorista Israele, e non trovano quella dignità istituzionale che dovrebbe indurre ad adottare sanzioni contro Israele. Il magistrato che si è occupato degli omicidi dei giudici Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, appunto, oltre ad aver indagato sui rapporti tra Cosa Nostra e lo Stato, senza che, qui c'è un senza, manca la frase successiva, forse voleva dire senza combinare nulla di buono, non lo so, c'è solo scritto senza, ha ricordato durante la presentazione del volume di essere da 35 anni un servitore dello Stato che pensa che indossare la toga sia un servizio alla comunità, ed ha aggiunto: leggendo questo libro ho pensato, facendo molti parallelismi alle situazioni di pericolosa deriva antistituzionale che vive il paese. In Italia tolleriamo sistematici tradimenti alla Costituzione, ormai da decenni il cittadino non può scegliere i propri rappresentanti esprimendo le preferenze. E tutta la storia finisce lì, in coda di pesce, diceva una mia amica un tempo. E ha concluso: ancora viviamo in una nazione in cui il principio di eguaglianza è disatteso e c'è inoltre un sistema di giustizia forte con i deboli e timoroso quando si tratta di punire colletti.
vestiti bianchi. Questa è l'informazione, la notizia che evidentemente è presa da un'agenzia e Libero ha inserito soltanto quel senso per far capire, almeno a me, che cosa intendeva voler scrivere. Andiamo avanti e passiamo all'Ucraina. Oggi i giornali ci dicono, pagina 11 Corriere della Sera, non è in prima pagina, pioggia di droni dall'Ucraina, la Crimea in stato di emergenza, chiuso il ponte con la Russia, la penisola occupata da Mosca, sfiancata dai raid di Kiev, qui è scritto Kiev. Dai primi gennaio i nuovi droni prodotti dalle industrie belliche di Kiev hanno lanciato attacchi sempre più in profondità nelle regioni russe. Colpita Mosca, presi mira basi, aeroporti e centri di comando a ridosso del fronte. Sui tetti dei palazzi nel cuore della capitale sono state viste batterie di missili contraerei, colpita per la seconda volta una fabbrica chimica a Tula, 200 chilometri da Mosca. Questo ci dice il Corriere della Sera, ma se andate, se questa mattina avete fatto un salto su internet, avrete visto che c'è stato un buongiorno oggi a Volgograd, diverso dal solito, perché oggi sono stati usati per la prima volta i missili autocostruiti in Ucraina, i Flamingo, che hanno colpito, al solito, una raffineria molto importante alla periferia della città, senza incontrare alcuna reazione russa. Quindi le cose evolvono tutti i giorni, qualche giornale è perfino fin troppo ottimista o riferisce frasi attribuite a Zelensky fin troppo ottimiste. E non è così. Bill Emmott, nonostante il titolo che la stampa dà al suo articolo, che non mi pare corrisponda affatto a quello che poi si trova in ciò che ha scritto Emmott stesso. Il titolo è questo: in Turchia la NATO si ricompatta per fermare Putin, alla fine anche Trump si è convinto a non affossare Kiev, anche qui scritto Kiev, nonostante altri autori della stampa scrivano nella lingua dell'Ucraina e non in quella della Russia, che noi abbiamo ereditato. Comunque, cosa dice questo incontro NATO? Emmott: il tabellone segna un punteggio decisamente negativo. L'America ha aiutato la Russia ripetutamente, accogliendo Vladimir Putin nell'agosto dell'anno scorso, eccetera, esercitando pressioni sull'Ucraina per farle cedere territori ai russi, allentando le sanzioni sul petrolio russo durante la guerra con l'Iran. Adesso poi l'America ha annunciato una revisione semestrale che dovrebbe portare a un ritiro dei soldati americani dall'Europa, e all'annuncio si sono accompagnate accuse di slealtà nei confronti degli alleati europei della NATO per non essersi uniti all'America contro l'Iran. Poi si racconta di ciò che Rutte ha detto a Trump, che ha messo un po' nei guai il governo italiano di fronte a un'opposizione che accetta, mi pare, le basi americane, almeno non ha iniziato nessuna campagna tipo fuori l'Italia alla NATO come quella che ci fu negli anni 60 e 70, da quando ha accettato con Berlinguer il cappello protettivo, l'ombrello NATO. Quelle campagne sono finite, ma non dovrebbero star lì a far che cosa non si sa, anche se l'Italia ha precisato che non sono stati impegnati direttamente in azione di guerra, che ciò che è la cosa che non viene permessa senza passaggio in Parlamento. Comunque dice Emmott, giustamente, ai politici americani piace affermare che queste basi implicano che l'esercito degli Stati Uniti sta proteggendo l'Europa, mentre di fatto le basi sono indispensabili per poter proiettare a livello globale
tutta la potenza americana. Queste invasi diventeranno superflue per gli interessi nazionali dell'America soltanto quando e se gli Stati Uniti decideranno di non voler più essere una potenza globale. Questo però significa anche che l'equilibrio di potere all'interno della NATO avrebbe dovuto modificarsi a mano che cambiava l'equilibrio dei vantaggi derivanti dalla partecipazione all'alleanza dell'America. Adesso che sotto l'amministrazione Trump gli Stati Uniti non considerano più la Russia una minaccia, bensì una grande potenza, partner potenziale, il vantaggio di avere l'America nella NATO si è drasticamente ridotto. Questo dunque è Emmott, il titolo è altro, ma insomma la stampa così fa. Il primo luglio, come saprete, cambia la direzione. La stampa è stato il miglior giornale sotto il profilo della politica internazionale. Sarebbe un peccato se non restasse tale, ma dato che si dice che verrà Molinari a dirigerla, c'è da contare che invece continua in questa ottima tradizione che l'ha resa su questo terreno migliore di altri giornali. Speriamo che torni anche Mattia Feltri, che davvero ci manca con la sua rubrica quotidiana. Così come ci manca, va detto, anche l'editoriale di Davide Giacalone sulla Ragione, perché la Ragione ha cessato la pubblicazione cartacea, promette che tornerà attraverso web, ma noi non possiamo leggerlo il sabato mattina, e anche quello era un aiuto prezioso per la rassegna stampa. E sulla Russia il Foglio, che ci prospetta questa realtà, il marchio di Eugeni Prigozzi, non ce lo ricordiamo più, i giornali ne parlano poco, no, nessuno si ricorda della Wagner e dell'invasione per conto di Putin del Donbass nel 2014, ci raccontano balle i giornali che sostengono la Russia a proposito del 2014, ma la memoria ormai ci ha lasciato. Prigozhin era una figura importante, è stato poi probabilmente ucciso da Putin in un incidente aereo dopo aver tentato un colpo di Stato che lui voleva abbastanza amichevole per rafforzare la potenza della guerra di Putin. Ci aveva visto lungo, a dire la verità, ma fu fatto fuori. Comunque, leggiamo ora l'articolo del Foglio. Zelensky annuncia un'operazione di influenza mentre un soldato russo in video minaccia un ammutimento e chiede di essere ricevuto al Cremlino. Cosa rimane del capo della Wagner nell'esercito rotto di Mosca? Questo è il titolo dell'articolo sulla prima pagina del Foglio, che poi continua nelle pagine interne e dove arriveremo tra poco, di Nicole Flammini. Il ponte Crimea è percorso in una sola direzione, quella che dalla penisola sotto occupazione porta alla Russia. In coda ieri, secondo le autorità occupanti Sebastopoli, c'erano 2450 auto che si dirigevano verso la penisola russa di Taman. Zero andavano invece in senso opposto. In questo periodo il traffico di solito è invertito, ma dalla Crimea del 2026 si fugge, non si va in vacanza. La Russia la vediamo per immagini, foto del fumo che si innalza dalle raffinerie, dai depositi di armi, dai terminali di petrolio colpiti dai droni ucraini che ogni giorno a centinaia volano verso il territorio russo, e foto di auto che si incolonnano non soltanto per fuggire ma anche per fare rifornimento dalle stazioni di servizio in cui il carburante è razionato. Il Cremlino non può più nascondere di avere la guerra in casa, ed è una guerra che non muove i russi ad arruolarsi e a prendere le armi contro gli ucraini. E poi Nicole Flammini, dopo aver raccontato
le polemiche che ci sono in Russia, conclude così: quando Prigozhin iniziò il suo ammutinamento, l'Ucraina stette a guardare cosa accadeva al di là del confine, seguì la marcia che il leader dei mercenari chiamò della giustizia e non intervenne. Ieri il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un'operazione di influenza della durata di 40 giorni e non ha dato altri dettagli. L'Ucraina è più potente rispetto a 3 anni fa, quando il marchio Prigozhin iniziava a depositarsi fra lo scontento dell'esercito russo. E poi in questa pagina c'è anche l'articolo di Adriano Sofri, miopi con Kiev, gli eroi del lupo e la faida tra Zelensky e i polacchi, una ferita aperta, e si parla appunto dello scontro proclamato dal presidente nazionalista polacco nei confronti dell'Ucraina, perché ha restituito, perché ha dato un'onorificenza a un esercito di oggi, però chiamato con il nome di un esercito che operava durante la guerra e che aveva combattuto contro i russi e contro i nazisti, ma nel periodo della lotta contro i russi aveva anche combattuto contro i polacchi facendo migliaia di vittime. Ci racconta Adriano Sofri di questa storia. E a un certo punto scrive: Zelensky ha via via compiuto, almeno avvalorato, gesti tesi ad assecondare il nazionalismo ucraino che gli oltre 4 anni di guerra erano destinati a rafforzare, che si trattasse dell'epurazione della memoria, dei monumenti, la lingua. Gli alleati internazionali dell'Ucraina hanno scelto di comprendere lo stato d'animo di un popolo da sempre vessato e da ultimo aggredito e invaso dall'imperialismo russo, e di rispettarlo come una questione strettamente interna, anche nelle situazioni in cui all'interno opinioni e sentimenti erano divisi. Scelta miope perché la crescita del nazionalismo pregiudica il futuro e intanto non può che provocare dei contraccolpi sui vicini, come sta avvenendo in Polonia. Il vicino civilmente più impegnato e militarmente più influente, dove la posizione più solidale del capo del governo, Donald Tusk, è a sua volta indebolita dalle mosse del suo predecessore Kaczynski e del presidente Navrocki. Vecchia questione come essere amici fra persone private e fra popoli e paesi, con che amalgama di discrezione e di franchezza. Insomma, è una questione che può diventare veramente seria, come dice Sofri, e quindi anche i governi europei dovrebbero dare dei buoni consigli a Zelensky su questo. Sul Domenicale, chiudo il capitolo, sul Domani, oggi in prima pagina, Putin disperato, è più pericoloso perché lo zar fa ancora paura, articolo di Maurizio Carta. 3 giorni dopo l'invasione dell'Ucraina, lo storico britannico Paul Kennedy emise la sua sentenza. Putin sta commettendo lo stesso errore di 40 anni fa, uno sforzo bellico sproporzionato rispetto alla realtà economica del suo paese. Oggi può mettere a ferro e fuoco l'Ucraina, ma alla fine non credo che uscirà vincitore dalla sfida che ha lanciato. E scrive Carta: mai come negli ultimi 4 anni e mezzo di conflitto è stato plausibile pensare che per la Federazione Russa si stia avvicinando il momento della verità. Va bene, chiudo questo capitolo sulle questioni internazionali, veniamo all'Italia e alla politica interna. E intanto notizie di economia sul Corriere della Sera, tema che di solito in questo periodo viene trascurato, sempre non viene risolto, ma in questo periodo trascurato perché l'Italia non cresce. Oggi c'è un editoriale del Corriere della Sera di Daniele Manca: crescita, un anno da usare, segnali dal sud, sta andando meglio rispetto al nord, ci dicono tutti
tutte le statistiche, però dice un segnale ancora debole. Non può essere alibi il fatto che in Europa siamo in buona compagnia, dalla Francia alla Germania, se non della Spagna, che invece continua la sua corsa. E non si pensi che questi lunghi mesi di incertezza, con due focolai di guerra vicino a noi, Ucraina e Medio Oriente, non pesino sulle scelte di risparmiatori e imprese relative a consumi e investimenti. È un'ottima notizia se nell'anno mobile siamo riusciti sull'export a superare un paese come il Giappone, un risultato da consolidare. Poi si va a pagina 34, ma che si deve in larga misura alle imprese, alla loro capacità di reazione e di diversificare i mercati. E invece per la situazione produttiva italiana le cose non vanno affatto bene, anche se appunto il meridione fa meglio di altri. Hanno contribuito due fattori: ben il 40% degli investimenti del PNRR era indirizzato al sud, e si è detto per inciso PNRR, per il quale non abbiamo mai ringraziato abbastanza l'Europa, perché è vero che 123 miliardi sono di debito molto agevolato, ma 72 dei quasi 195 complessivi erano a fondo perduto. L'altro elemento positivo è stata la ZES, si tratta della zona economica speciale per il Mezzogiorno, inizialmente era prevista per le regioni del sud, poi il governo di Giorgia Meloni l'ha unificata a partire dal 2024, estesa infine anche a Marche e Umbria. Ci sono riforme che però non costano, oltre a queste, come le semplificazioni. Che cosa impedisce di mettere allo studio e varare uno sportello unico digitale per chi vuole avviare un'attività, o perlomeno estendere intanto nelle zone ZES lo sportello unico digitale a tutte le attività e non solo a quelle industriali? Si tratta di misure che non costano e quasi, ma che potrebbero ottenere anche un via libera bipartisan. Ricordato infatti che fu il governo Gentiloni a avviare le ZES. L'Europa intera sta discutendo e mettendo a punto il 28° regime, che prevede esattamente il fatto che attraverso pochi click online si possano costituire società che siano immediatamente attive in tutta l'Unione senza sottostare alle varie normative nazionali. Dobbiamo aspettare che accada in Europa o si può già iniziare a lavorarci il nostro paese? Voi ricorderete chi si è inventata questa idea del 28° regime, come se ci fossero uno Stato in più. Era una proposta di Letta, ex presidente italiano, pubblicata un paio di anni fa insieme al rapporto Draghi. Letta pubblicò il suo e si vede che l'Europa ha cominciato a metterla in pratica. Torna Daniele Manca, che scrive: e ancora si dice spesso che in Italia ci sono pochi laureati, ma ci si occupa pochissimo del fatto che dopo il diploma solo un giovane su due prosegue gli studi in una università. In Francia e in Spagna siamo a 3 su 4. Che cosa costerebbe orientare di più i nostri giovani verso una migliore e più ampia formazione? È ormai acclarato che università e lauree siano uno degli snodi decisivi per la competitività e la crescita del paese. Questo Manca. Forse uno può pensare che le università italiane sono molto permissive, tutto sommato, rispetto a chi va fuori corso, e che questo le fa pensare come inutili a molti. E chi le trova utili poi decide di andare fuori d'Italia in larga parte. Questi sono due problemi forse collegati: non sono inutili e dovremmo riuscire a trattenere i laureati. Restando un attimo al tema dell'economia, su una questione particolare, la sanità, è stata abbandonata l'informazione sulla riforma proposta dal Ministro della Salute, che oggi però è bloccata all'interno della maggioranza, quella che dovrebbe creare le comunità
di salute, formata in gran parte da medici oggi di famiglia, e che dovrebbe anche aiutare a sfoltire e rendere quindi più efficaci, più efficienti i pronto soccorso. Non se ne parla più molto, eppure quella è una riforma che ad alcuni, a me ad esempio, pare essenziale per il futuro. Oggi viene affrontato un altro tema che forse si può collegare nell'articolo di Giuseppe Remuzzi, pagina dei commenti del Corriere della Sera. Il futuro è curarsi in casa. In prospettiva negli ospedali si faranno interventi, attività specifiche, pronto soccorso e terapie intensive. Prepariamoci ora. E Remuzzi dà alcune indicazioni, cosa si dovrebbe fare subito perché la casa sia davvero la nuova frontiera della medicina e del territorio. Articolo interessante che lascio alla vostra attenzione. Invece andiamo al sondaggio, sempre Corriere della Sera, Pagnoncelli. La novità è che oggi è largamente avanti il campo largo, mentre il centrodestra o il destra-centro, soltanto se diventa destra-destra-destra-destra-centro, potrà vincere le elezioni sulla base dei risultati di oggi, che vedrete però muteranno velocemente di periodo in periodo, perché tante cose succederanno. Comunque, Vannacci al 6%, sopra la Lega, il centrodestra avanti solo con lui, cresce il gradimento di Meloni, l'effetto sulla fiducia dopo il duello con Trump, e Fratelli Italia però perde il gradimento della Meloni, qui non c'è nemmeno nei... sì che c'è. Eccolo qua, il gradimento di Meloni è salito al 39%, contro di voti positivi, contro il 50% di voti negativi, prima erano di più, e quindi la Premier comunque ha questa salita di consensi, ma se i voti negativi sono di più, non mi pare che sia un gran risultato, però dice Pagnoncelli, è sempre stato così, e quindi andiamo avanti, va bene. L'indice gradimento complessivo al 44% contro il 42% della volta precedente. Per il governo l'indice di gradimento è al 42% contro il 40%, e questo 42% corrisponde più o meno anche al risultato del sondaggio. Andiamo a vederlo, perché Fratelli d'Italia scende dello 0,6% e va al 27%. Forza Italia sale lo 0,1 e va all'8,3, Noi Moderati restano lo 0,8, Futuro Nazionale è la Lega che scende lo 0,1, va al 5,6, Futuro Nazionale ovviamente sale dell'1,2 e arriva al 6. Poi andiamo sull'altro versante, il PD resta al 21, Movimento 5 Stelle scende lo 0,2, va al 14,3, l'Alleanza Verdi Sinistra scende dello 0,6, va al 6,2, Più Europa sale dello 0,4, va all'1,9, Italia Viva resta al 2%, fuori dai due campi c'è Azione che scende lo 0,1 e va al 3%, il non voto e o astensione indecisi sale dell'1,3, va al 41,1. Vediamo le coalizioni. Il centrodestra tradizionale, qui c'è scritto, scende lo 0,6 e è al 41,7. Il campo progressista, qui c'è scritto, che comprende tutti quanti, va al 44%, 44,5, scende lo 0,4, ma quindi era già avanti, si direbbe, la volta precedente, sì, ma insomma... Oggi è 44,5 contro 41
7. Con Vannacci le cose cambiano perché si prendono i 6 punti e andrebbero sommando, ma il sondaggio non è sulla sommatoria, andrebbero al 47,7 contro il 44,5. Va bene, questo i sondaggi. E invece i partiti. Vediamo l'intervista a Conte nel suo complesso, prima però i titoli, non ricordo se li ho già letto, dei giornali della destra. Libero, il fuggitivo, Conte strilla ma non risponde, miliardi in fumo e parcelle pazze, ma Giuseppe grida al complotto, invece chiarire in commissione e la sinistra fa quadrato, qualcosa da nascondere. Poi anche l'editoriale di Alessandro Sallusti, l'avvocato e l'arte di dribblare le domande, e si chiede perché questo succede, mentre sulla Verità abbiamo visto, si tratta di un altro argomento, l'Europa finisce sotto un'auto, e il tema che però è sempre stato primariamente della Verità, in un riquadro in prima pagina, il giudice rivela le pressioni subite al processo sulla gestione Covid, mistero sui dem spariti dal verbale. Vabbè, vedremo se anche questa cosa verrà fuori, ma come già segnalavo in apertura, la cosa straordinaria è che dopo una campagna di una settimana, un mese, un anno, 4 anni, insomma, dopo una campagna giornalistica lunghissima, Conte, perché per convincere, per costringere Conte a presentarsi davanti alla commissione Covid, Conte dice: ma come, io sono sempre stato pronto ad andarci. Anche Begli domanda, la rileggo, perché non vuole rispondere di queste accuse davanti alla commissione Covid se è così sicuro delle risposte? Sono anni che ho dato la mia disponibilità a essere audito, solo che a questa disponibilità non è stato dato alcun seguito. Attendo quindi sapere la data della mia audizione, perché è in corso un gioco sporco che non posso più permettere. Sono vicende che da un punto di vista giudiziario si sono tutte tradotte in un nulla di fatto e che non mi hanno mai nemmeno sfiorato. Eppure Fratelli d'Italia continua ad alimentare questo fango diffamatorio. Però sarà fango, però è un fango che non ci fa capire più nulla. Perché solo oggi Conte e ci dà questa notizia e non l'ha detto prima? Comunque andiamo a vedere le altre questioni. Vabbè, ci sono tutte le domande e le risposte, ma io non sono mai entrato nel merito di questa commissione e delle accuse, se la vedranno loro e se la vedono i giornali, ma insomma cosa si può raccontare se non le mezze verità e le mezze falsità che accompagnano sempre il lavoro di una commissione? Grandi novità mi pare che non ce ne sono, si discute su fatti largamente conosciuti e diversamente interpretati. E vediamo invece la parte politica dell'intervista. Dopo la crisi con Trump, Giorgia Meloni ha dato indicazione ai ministri di non disertare la festa per il 4 luglio a Villa Taverna. Lei ci andrà? Se deciderò di andarci, dice Conte, sarà in omaggio all'amicizia fra il popolo italiano e quello americano, visto che è la festa più importante degli Stati Uniti, ma non certo per le uscite inaccettabili del presidente Trump nei confronti dei nostri vertici istituzionali. Domanda, lei è stato a lungo indicato come un sostenitore alle primarie per la scelta del candidato premier, poi di recente è sembrato fare un passo indietro a favore del metodo usato per le regionali, ovvero una candidatura concordata al tavolo della coalizione. Ha cambiato idea? Chi si oppone alle primarie oggi invoca come unico criterio alternativo quello del leader del partito che prende più voti. Ho solo voluto ricordare che ci sono anche altri criteri che abbiamo già sperimentato con successo. Non ha ripensamenti sulle primarie? No, di certo, per me rimangono ben in evidenza sul tavolo. Altra domanda, c'è molto affollamento di liste al centro. Dario Franceschini su Repubblica
ha invitato i protagonisti a federarsi, suggerendo come leader la sindaca di Genova. Anche per lei sarebbe meglio un'aggregazione, risponde Conte, una semplificazione mi sembra opportuna, ma mi pare che stia già avvenendo. Renzi dentro o fuori? Prima il programma, poi parleremo anche del resto. A proposito di programma, a che punto siete con Nova? Nova sarebbe come le chiama quell'altro, insomma il coso delle idee, le primarie delle idee, diciamo, del Movimento 5 Stelle. Risponde, tutti devono saperlo evidentemente, secondo Repubblica, comunque risponde Conte, alla fase conclusiva hanno partecipato 16.000 persone, buona parte non iscritti, questo fine settimana le proposte vengono discusse e affinate, ci convoglieremo questo grande entusiasmo, tutta questa energia sul tavolo della coalizione a beneficio del progetto progressista. Osserva Bei, ecco, sembra che la vostra base apprezzi molto l'idea di una tassa su super ricchi, se dovesse passare la

0: Al tavolo, assolutamente sì, quello che esce da Nova per me è sacro. E quindi Schlein dovrà aspettare Nova per capire meglio le cose. Qualche domanda rivolge a Schlein insieme a Conte Marco Follini, che ne scrive sulla stampa. Se alla fine Schlein e Conte si affronteranno nell'ordalia delle primarie del centro-sinistra, dovranno dare a tutti e due un significato a quella sfida, un significato non troppo dirompente per evitare che la loro coalizione vada a carte 48, ma neppure troppo edulcorato. Questa è la premessa. Vediamo in particolare su cosa si sofferma Follini. Dunque, in quel caso, cioè, dice, il significato non deve sembrare un conflitto troppo tra legittime ambizioni personali soltanto. Dunque, in quel caso si può immaginare e magari confidare che entrambi dovranno risalire un po' indietro nel tempo per fare i conti con le radici profonde e lontane delle loro rispettive storie politiche. Qui Follini chiama in causa Schlein per l'origine del Partito Democratico, che era diversa da quella che è l'attuale configurazione del Partito Democratico.
1: Le 10:58 minuti, questa è Radio Radicale, ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regime, la nostra rassegna stampa che oggi era curata come ogni sabato da Marco Tardas, che potete riascoltare integralmente su radioradicale.it. Per quanto riguarda il nostro palinsesto del mattino, tra qualche istante la rassegna della stampa turca cura di Mariano Giustino, poi alle 11:30 la rassegna della stampa delle Afriche è curata come sempre da Jean-Léonard Touadi, alle 12:10 parleremo di Iran, l'accordo e i diritti, libertà per il popolo iraniano, un incontro che si è tenuto lo scorso 22 giugno a Roma, organizzato, promosso dal senatore del Partito Democratico Filippo Sensi. Poi alle 13:30 Fortezza Italia, cura di Andrea Bilao, e alle 14 la seconda edizione del nostro notiziario. Per quanto riguarda le notizie, appunto il Medio Oriente, il Golfo è in primo piano, perché tra l'altro è stato firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah non lo accetta, respinge l'intesa e dunque la tensione resta alta, così come risale la tensione anche sullo stretto di Hormuz. Anche se sembra che sia stata stabilita una linea diretta tra Teheran e Washington per evitare l'escalation militare e per appunto la questione delle navi. E poi naturalmente il terremoto in Venezuela, i dispersi sono 50.000, l'ultimo aggiornamento dei morti parla di almeno 920, ma saranno sicuramente purtroppo di più, e si è stata registrata una nuova scossa nel centro del paese. Sono le 11, adesso la linea passa a Mariano Giustino per la rassegna della stampa turca.
2: Buongiorno, grazie e bentrovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 27 giugno 2026, rassegna sui eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. E partiamo proprio dall'analista turco Ragıp Soylu, che sul suo portale Middle East Eye scrive che Trump ha detto a Erdogan che parteciperà al vertice di Ankara solo per lui. Secondo alcune fonti, il ruolo di Erdogan come padrone di casa ha contribuito a convincere Trump a partecipare, mentre crescono le tensioni tra Washington e gli alleati europei. Secondo quanto riferiscono diverse fonti di media turchi a conoscenza della conversazione telefonica avvenuta il mese scorso tra Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan, il presidente USA ha detto che avrebbe partecipato al vertice della NATO ad Ankara solo per compiacere il leader turco. Le tensioni tra Stati Uniti e i suoi alleati europei sono in costante aumento, come registriamo. E il vertice di luglio è visto come potenziale punto di svolta in cui entrambe le parti dovrebbero rivelare le proprie posizioni e tentare di tracciare una via da seguire insieme Molti paesi europei affermano che il fatto

0: Che l'incontro si terrà in Turchia è il fattore più importante che ha reso possibile la partecipazione del presidente Trump al vertice, lo ha dichiarato ai giornalisti il ministro degli esteri turco Hakan Fidan. Se il nostro presidente non fosse stato lì, se la Turchia non fosse stata lì, Trump non sarebbe venuto e avrebbe di fatto dichiarato di non attribuire importanza alla questione precisa a Hakan Fidan. Fidan ha affermato che durante il vertice sarebbero state discusse sia la prospettiva europea che quella statunitense, aggiungendo che le questioni non avrebbero potuto essere risolte se la partecipazione del presidente senza la partecipazione del presidente americano agli incontri. Pochi giorni fa il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth ha avvertito gli alleati della NATO che gli Stati Uniti rivedranno la propria presenza militare nel continente nei prossimi 6 mesi e ridurranno i propri contributi al bilancio dell'alleanza se i paesi europei non aumenteranno la spesa militare fino al 5% del prodotto interno lordo. Non ci sono dubbi, questa sarà una vera e propria revisione, ha dichiarato Hegseth al vertice dei ministri della difesa della NATO tenutosi a Bruxelles. Finora la Turchia è rimasta in gran parte immune all'ira degli Stati Uniti, scrive Ragıp Soylu, per le spese militari, poiché Erdogan ha dato prova di sé su diverse questioni importanti per Trump, che Trump stesso precisa, e cioè quelle che vanno dal cessate il fuoco a Gaza dello scorso anno al recente ruolo di sostegno di Ankara al memorandum d'intesa con l'Iran che Trump ha personalmente elogiato. Nel 2024 la Turchia aveva già superato l'obiettivo del 2% di spesa per la difesa fissato dalla NATO, raggiungendo il 2,3% del prodotto interno lordo. Il Ministero della Difesa turco ha dichiarato giovedì che i piani militari di Ankara sono incentrati sul raggiungimento dell'obiettivo del 5%. La NATO richiede agli Stati membri di raggiungere questo obiettivo entro il 2035. In vista del vertice di Ankara, gli alleati dell'Alleanza Atlantica hanno intensificato il loro contributo alla difesa della Turchia. A maggio Stati Uniti e Germania hanno schierato un sistema di difesa aerea Patriot nel sud del paese, dopo che la Turchia è stata oggetto di attacchi missilistici provenienti dall'Iran, come ricordate. Il Ministero della Difesa turco ha dichiarato che nell'ambito del piano di difesa permanente della NATO per rafforzare le difese aeree dell'Alleanza, un sistema di difesa aerea italiano, il SAMPTI, è stato schierato presso il terzo comando principale della base aerea nella città di Konya. Gli Stati Uniti puntano a un indebolimento strategico dell'alleanza. Non a caso è dovuto intervenire Rutte, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, per difendere la NATO, sottolineando che c'è stato un ruolo importante non solamente dell'Italia, con 500 voli dalle basi italiane ad uso NATO, ma di tutti i paesi dell'alleanza nel sostegno logistico degli Stati Uniti con 4.500 voli da basi europee. Quello di Rutte è con tutta evidenza, come sottolineano anche i media turchi, un messaggio indirizzato a Washington, all'amministrazione americana, ma soprattutto al Congresso. L'amministrazione Trump, infatti, e lo abbiamo visto anche nel botta e risposta con la Meloni, usa il falso argomento di una presunta mancanza di collaborazione dei paesi europei nella guerra contro l'Iran. Lo fa per far implodere o comunque per indebolire l'alleanza. Rutte, in sostanza, con il suo messaggio, frainteso da alcuni leader europei, vuole neutralizzare tale accusa dicendo: guardate che chi vi dice che i paesi membri della NATO non hanno collaborato alle operazioni in Iran non sta dicendo la verità. La verità qual è? È che vi è stata una solidarietà fattiva da un punto di vista logistico, ovviamente, del Regno Unito, della Germania e della stessa Italia, che ha fornito un prezioso apporto logistico agli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. In sostanza, gli alleati hanno consentito agli Stati Uniti di adoperare le loro basi per le operazioni militari compatibili con la scelta di non partecipare al conflitto, in particolare per questioni logistiche e nel rispetto degli accordi bilaterali che regolamentano l'uso delle basi e il tipo di missioni da supportare. Dunque, in un certo qual modo, secondo Rutte, la NATO è stata al fianco degli Stati Uniti, non è vero che li ha lasciati soli. Quindi Rutte ha cercato di spuntare questo argomento minaccioso degli USA, che molto probabilmente Trump userà nel vertice del 7 e dell'8 luglio prossimo ad Ankara. Purtroppo, per ragioni di consenso interno, alcuni leader europei non hanno gradito questo messaggio, ma si tratta di un messaggio importante, perché è bene ribadire che l'Europa e la NATO non sono irrilevanti nella regione. Rutte dunque ha cercato di impedire che l'amministrazione Trump potesse usare l'argomento della mancata collaborazione nella guerra contro l'Iran per mostrare l'inutilità dell'alleanza e dunque per indebolirla. A 11 giorni dall'inizio, il summit di Ankara vede la NATO rischiare l'implosione per disaccordi non solo sull'Iran ma anche sull'Ucraina per le spese militari, ma ad evitare ciò può essere un'intesa sulla missione per proteggere la libertà di navigazione negli stretti di Hormuz, e su questo Trump vede il ruolo prezioso del leader turco Recep Tayyip Erdogan. Trump si recherà ad Ankara, sostengono i media turchi, per cementare l'intesa con il leader, con il Presidente della Repubblica. Cosa metterà probabilmente sul tavolo Trump? Bisogna ascoltare le parole del vicepresidente J.D. Vance, che è capo negoziatore, come sappiamo, nei colloqui con l'Iran, assieme al segretario di Stato Marco Rubio, che in Bahrain ha incontrato il Consiglio di cooperazione delle monarchie del Golfo. Sia Vance che Rubio hanno sottolineato l'importanza di mantenere la libertà di navigazione e di impedire a Teheran di imporre il pagamento di pedaggi o qualsiasi condizione capace di violare il principio di libertà di navigazione nelle acque internazionali. Il memorandum prevede la riapertura di Hormuz in cambio della fine, che poi tra l'altro è già avvenuta, del blocco navale americano, mentre Teheran continua ad affermare che lo status degli stretti non tornerà a quello precedente al conflitto e lavora ad un'intesa con l'Oman per definire un nuovo regime di regole. Ciò significa che sullo stretto c'è un totale disaccordo, ma il disaccordo riguarda un po' tutti i punti del memorandum di intesa, riguarda la questione del nucleare, che è una questione strutturale, fondamentale per la Repubblica Islamica, su cui si basa la Repubblica Islamica basa la propria esistenza, l'obiettivo di diventare una potenza nucleare è un obiettivo fondante della Repubblica Islamica. Della rivoluzione comunista sostanzialmente. E poi vi è la questione delle ramificazioni della Repubblica Islamica in Medio Oriente, quali appunto Hezbollah, e come sappiamo la Repubblica Teheran ha vincolato l'accordo finale, un eventuale accordo finale alla fine della guerra anche tra Israele e Libano per quanto riguarda Hezbollah, la minaccia esistenziale per Israele rappresentata da Hezbollah. Gli USA vorrebbero che gli alleati invino una forza navale non solo incaricata di sminare gli stretti, ma soprattutto per sancire la libertà di navigazione con una decisione basata sull'intesa raggiunta a Londra in maggio fra oltre 40 paesi e rilanciata dai leader britannico e francese al G7 di Aviano. Chiede di fare ai paesi europei, alla NATO, di fare la loro parte per riaprire gli stretti alla luce della fine delle ostilità, anche perché se la NATO si assumesse tale responsabilità, l'impatto sarebbe significativo guardando agli altri snodi del commercio. Vance cita i teatri di pericolose contese geopolitiche, dallo stretto di Bab el Mandeb, da cui dipende il canale di Suez, agli stretti di Taiwan, dove proprio paesi della NATO, Italia inclusa, hanno inviato negli ultimi anni missioni navali a protezione della libertà di navigazione. E la Turchia tenta di giocare un ruolo anche su questo fronte. Da un lato suggerisce Ankara a Teheran di limitare ad imporre mini pedaggi, proprio come fa Ankara nello stretto dei Dardanelli, ma dall'altra non esclude la partecipazione alla missione. Trump si recherà ad Ankara. Scrive Murat Yakin sul suo portale Yetkin Report con un bel pacco di regali per Erdogan, con la vendita di motori F-110 e un impegno per quella dei caccia F-35. Il vero banco di prova del fatto che Washington e Ankara possano aprire un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali è la pianificata approvazione dell'amministrazione USA della vendita di motori a reazione alla Turchia. Il presidente USA sta pianificando di procedere con la vendita alla Turchia di decine di motori per jet del valore di centinaia di milioni di dollari, nonostante le obiezioni del Congresso, e questo è visto come un gesto significativo di apertura verso Ankara in vista appunto del vertice NATO del prossimo mese. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha usato queste parole che erano riferite a Erdogan: probabilmente ad Ankara farò qualcosa che lo renderà molto felice. Teniamo presente che i motori prodotti da General Electric alimenterebbero il famoso Can, che è il primo jet da combattimento indigeno della Turchia, un progetto di grande rilevanza che fa parte degli sforzi del membro della NATO Ankara per essere più autosufficiente nella sua architettura di difesa. Una fonte ad Ankara ha dichiarato che il pacchetto avrà un valore superiore a 700 milioni di dollari. Turchia e Stati Uniti hanno goduto di rapporti cordiali, come sappiamo, sotto la presidenza Trump, che elogia regolarmente il presidente turco. E nella conferenza l'altro ieri, nello studio Ovale alla Casa Bianca, Vance, sollecitato da Trump a rispondere ad una domanda dei giornalisti sulle relazioni con la Turchia, ha detto che il non utilizzo del sistema S-400 di fabbricazione russa permetterebbe a Washington la vendita anche dei caccia da combattimento F-35. Trump ha anche speso parole di elogio per il presidente turco, che lo ha definito un po' controverso, ma ha precisato subito che in fondo lo è anche lui. Guardate, ha detto Trump, io lo conosco, penso che sia una persona molto buona, ci ha aiutato molto, per esempio, quando gli ho manifestato il desiderio che lui restasse fuori dalla guerra contro l'Iran, mi ha ascoltato, è rimasto fuori. Lo adoro per questo, quando ho un problema mi chiama e noi lo risolviamo. Trump però dice, solo su questo, diverse bugie, no? Perché affermare, come lui ha fatto, che avrebbe impedito alla Turchia di entrare in guerra a fianco dell'Iran è pura fantascienza. Ankara non ha mai pensato nemmeno per un istante di entrare in guerra a fianco dell'Iran e dunque contro Israele e gli USA. Trump parla, ma spesso non sa quello che dice. Ankara ha sempre assolutamente voluto tenersi fuori da tali conflitti, non ci ha mai pensato nemmeno per un istante di farne parte, ha sempre cercato di raccogliere benefici dalle crisi ai suoi confini e tiene ad essere lontano dai conflitti per proteggersi al meglio dalle conseguenze, anche dalle soprattutto dalle conseguenze interne. Erdogan deve badare alla sua rielezione e non ci pensa nemmeno di imbischiarsi in una guerra di questo genere, tra l'altro a fianco dell'Iran. Trump non ha dunque impedito un bel nulla, si sente un dio e crede di poter dire qualsiasi bugia da far credere al mondo per accreditarsi presunti successi. Questa è la verità, ma ne abbiamo avuto conferma anche per quanto riguarda il balletto negoziale che sta andando avanti da oltre 2 mesi, quasi 3 mesi, tra USA e Iran. Tornando alla relazione tra USA e Turchia, ricordiamo che era stata messa a dura prova quando nel 2017 Ankara acquistò gli S-400 dalla Russia. Per questo Washington la escluse dal programma degli aerei da combattimento F-35 e le impose diverse sanzioni all'apparato industriale militare. La vendita dei motori per i caccia turchi dovrebbe essere finalizzata nei prossimi giorni. I quotidiani turchi, soprattutto quelli filogovernativi, sostengono che questo dovrebbe avvenire prima del vertice NATO, seguito da una notifica formale al Congresso da parte del Dipartimento di Stato. Ma vediamo, potrebbe darsi che non avverrà prima del vertice NATO. La Turchia comunque ospiterà i leader della NATO dal 7 all'8 luglio, in un clima di tensioni all'interno dell'alleanza, come abbiamo descritto, riguardo alla ripartizione degli oneri, alle spese per la difesa e alle lamentele degli Stati Uniti sul ruolo degli alleati negli sforzi per mantenere aperto lo stretto di Hormuz. Questo sarà un nodo principale, forse, durante il vertice. Per Washington il ritorno della Turchia in Medio Oriente ha importanti implicazioni. Ankara è uno dei pochi attori con la capacità e l'intenzione di influenzare gli esiti nella regione, dalla Siria al Mar Rosso. I suoi obiettivi coincidono con la politica statunitense su molte, ma non su tutte, le questioni regionali. Se gli Stati Uniti vogliono evitare impegni regionali a tempo indeterminato, dovranno inevitabilmente collaborare con potenze di medio livello in grado di incidere, e la Turchia è certamente tra le più importanti. Ankara, sotto la guida di Erdogan, ha subito un significativo arretramento democratico, come stiamo documentando, e sta forgiando un sistema di governo illiberale sul modello russo. Ma è anche un alleato della NATO, con un'influenza crescente proprio in quei teatri operativi in cui Washington vuole ridurre il proprio onere. La storia, d'altra parte, si ripete: la Turchia è già stata trasformata in passato dalle guerre tra grandi potenze, la prima guerra mondiale le costò un impero, la seconda guerra mondiale l'ancorò all'Occidente e l'avviò verso la NATO. La guerra con l'Iran e le continue turbolenze in Medio Oriente potrebbero rivelarsi altrettanto significative, ma questi eventi hanno anche messo in luce la tensione centrale nella strategia regionale della Turchia. In sostanza, Ankara aspira all'autonomia strategica, ma dipende ancora dalla NATO per le sue capacità di difesa fondamentali. Vuole influenzare gli equilibri regionali, ma deve evitare di essere trascinata nei conflitti della regione. aspira a diventare un polo commerciale di connettività, ma per farlo ha bisogno di finanziamenti e di una solida base di fiducia economica vincolata da regole ben precise. A Trump piace molto il desiderio di Ankara di autonomia strategica e lo considera un attore in grado di corrispondere meglio dell'Europa alla strategia di costruzione di quello che chiama il nuovo Medio Oriente, secondo la visione trumpiana. Inoltre, per il presidente USA, il leader turco è uno strumento importante per la sua strategia di sbilanciamento della NATO. Un leader, in sostanza, che può utilmente addomesticare. E infatti, questo è confermato dal comportamento anche del presidente Erdogan. Il presidente Erdogan si sta preparando a stendere un tappeto rosso per Trump in vista del vertice NATO ed è così ansioso di compiacerlo che ha recentemente ordinato ai funzionari di riprendere i colloqui per riaprire il seminario ortodosso di Al-Qaeda, una richiesta questa di Trump da lunga data. Nel frattempo i cittadini turchi stanno ricevendo un'attenzione di diverso tipo. Le autorità proprio in questi giorni hanno arrestato professori universitari, giornalisti, una donna di 65 anni che semplicemente passava accanto a una protesta di alcuni movimenti antinato. Inoltre sono state arrestate 233 persone, tra cui un importante attivista LGBT, ad Ankara e Istanbul in vista del vertice dell'Alleanza Atlantica di luglio. Gli arresti hanno suscitato forti critiche da parte dei partiti di opposizione, difensori della libertà di stampa, e tutto avviene in un contesto generale di forte repressione nei confronti del maggior partito di opposizione in Turchia, il Partito Repubblicano del Popolo, con arresti di tutti i suoi leader. A partire da Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, il più temibile avversario del presidente turco. Tra gli arrestati, tra le 233 persone arrestate, dicevamo, figurano anche attivisti di sinistra e LGBT, tra cui Yıldız Tar, che è il caporedattore di Kaos GL, una delle principali pubblicazioni LGBT di turche, ed Elif Torun Oneren, che è il presidente del Partito dei Rivoluzionari di Turchia. Le autorità turche hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate in vista del summit, tra cui restrizioni intorno alle sedi del vertice e agli hotel che ospiteranno le delegazioni, nonché un divieto di 13 giorni, quindi già è in vigore, di assembramenti pubblici, di manifestazioni ed eventi correlati. Divieto iniziato, inizia, in verità il divieto inizia domani, 28 giugno, fino al 10 luglio. Molti giornalisti scomodi, questo è bene registrarlo perché è un qualcosa di incredibile, molti giornalisti scomodi al regime hanno segnalato che l'unità di accreditamento NATO ha negato loro gli accrediti stampa su sollecitazione del governo turco. Questo lo spiega molto bene Murat Yetkin sul suo portale Yetkin Report. E questo non è un bel segnale né per la Turchia né soprattutto per l'Alleanza Atlantica. Insomma, sono state respinte le domande di accredito al vertice di Ankara del 7 luglio di numerosi giornalisti. Si tratta di giornalisti non allineati con il regime turco. Allora ci si chiede, e Murat Yetkin si chiede, l'influenza di Ankara, il suo tocco personale, è forse all'opera nella cucina dell'ufficio stampa della NATO? Se è così, è una vergogna per l'Alleanza Atlantica. Che la NATO non si occupi e nemmeno si preoccupi degli standard democratici dei suoi paesi membri è ben noto. Quindi è vero che la NATO non è mai stato un club di democrazie. Ma è incredibile che questa alleanza si pieghi alla volontà di un'autocrazia e neghi gli accrediti per un summit a giornalisti che non sono graditi al governo turco. È stato anche posto degli interrogativi, delle domande, sono state poste delle domande alla NATO Press, la NATO non fornisce alcuna motivazione per il rifiuto degli accrediti ai giornalisti che non sono sul libro paga di Erdogan e del suo regime. Allora Murat Yetkin si chiede: vi sono per caso liste di giornalisti non graditi che circolano informalmente tra Bruxelles e Ankara per caso? Com'è possibile una cosa del genere? Ai colleghi che hanno ricevuto la lettera di rifiuto è stato comunicato da NATO Press con un linguaggio quasi militare che non avrebbero ricevuto alcuna motivazione e che non sarebbero stati accettati i ricorsi. Tra questi giornalisti vi è Doğu Güvenç, che è il presidente dell'Associazione dei Corrispondenti Diplomatici. Che cosa vogliono impedire? Perché le richieste di accredito di giornalisti che hanno dedicato anni al giornalismo diplomatico, alla politica estera e alla sicurezza vengono respinte, senza che venga fornita alcuna motivazione? Le liste di accettazione di rifiuto hanno ricevuto l'approvazione ufficiale o non ufficiale di Ankara prima di essere pubblicate? Queste liste circolano a Bruxelles, oltre che ad Ankara? Insomma, sono interrogativi che i giornalisti in Turchia si chiedono in queste ore, e molti di noi non potranno seguire dal palazzo di Beştepe il vertice NATO. Ankara manifesta l'aspirazione, come sappiamo, di entrare nel sistema di architetture di sicurezza europea. La Turchia sta diventando, insomma, una sorta di nearshoring della difesa per l'Europa, abbastanza vicina da rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento, ma politicamente abbastanza distante da continuare a sollevare interrogativi sulla fiducia e sul controllo. È il 25 marzo 2026, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, ammiraglio Giuseppe Berruti Bergotto, annunciò l'intenzione della Marina di impiegare il velivolo a pilotaggio remoto Bayraktar TB3 dalla portaerei Cavour. La dichiarazione era di carattere tecnico, quasi di routine, eppure coglieva un significato più ampio di una semplice decisione di acquisto, e cioè una delle principali potenze europee della NATO si stava preparando a far operare un velivolo a pilotaggio remoto di progettazione turca da una delle sue piattaforme navali più importanti. L'acquisizione prevista del TB3 è legata all'IBA System, la joint venture paritetica tra Leonardo e Baykar, formalizzata nel 2025. Attraverso questo quadro, la piattaforma turca dovrebbe integrarsi in un ecosistema industriale italiano ed europeo che comprende produzione, integrazione, certificazione, sistemi di missione e supporto. Baykar non è più solo un fornitore esterno per il mercato della difesa europea, ma sta diventando un partner di una delle più grandi aziende della difesa in Europa. E questo sviluppo solleva una questione politica più ampia, e con questo chiudiamo. La NATO rimane il quadro di riferimento principale attraverso il quale viene affrontato il ruolo della Turchia come alleato e attore militare, ma quando le piattaforme turche entrano nelle catene di approvvigionamento, nei sistemi di appalto, nei processi di certificazione e nei regimi di esportazione europee, la questione diventa rilevante anche per l'Unione Europea. Bruxelles non dispone ancora di un quadro politico e istituzionale coerente per gestire il ruolo crescente della Turchia nella base industriale della difesa europea. La Turchia si sta integrando funzionalmente in alcune parti della base industriale della difesa europea, pur rimanendo al di fuori della nascente architettura di difesa dell'UE. Ma questo non riguarda solo l'Italia, riguarda anche diversi altri paesi europei di cui vi daremo conto, e questa questione la approfondiremo perché è una questione cruciale, importante nei rapporti tra Turchia e Unione Europea. Chiudiamo qui la rassegna stampa turca di Radio Radicale, mentre sono le 12:31, la linea può tornare a Roma.
1: Grazie Mariano Giustino, la rassegna della stampa turca torna fra 7 giorni, questa è Radio Radicale, la nostra programmazione di questo, la mattina di questo sabato 27 giugno del 2026, prosegue adesso con la rassegna della stampa delle Afriche a cura di Jean-Léonard Touadi.
2: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche. Al microfono Jean-Léonard Touadi. Il nostro viaggio nelle Afriche inizia quest'oggi dal Burkina Faso, una notizia arrivata nelle ultime ore ed è una notizia in realtà non sorprendente, perché la si aspettava, le tensioni non solo in Burkina Faso ma in quell'area del Sahel tra Niger, Mali e Burkina Faso contro l'ex colonizzatore la Francia. Ebbene, queste tensioni sono arrivate al punto di rompere le relazioni diplomatiche tra il Burkina e la Francia. Noi prendiamo la notizia dal Courrier International Afrique che ci dice: le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France. Il Burkina Faso rompe le sue relazioni diplomatiche con la Francia. Il Burkina rimprovera alla Francia una mancanza di rispetto e rimprovera alla Francia la sua ingerenza, e così Deutsche Welle riassume, secondo lo Courrier International, le motivazioni del governo di Ouagadougou, la capitale del Burkina. In un comunicato il paese africano deplora l'attivismo senza sosta del regime in Francia contro gli interessi del Burkina Faso e denuncia le ambizioni neocoloniali con il sostegno attivo di reti sovversivi e terroristi che stanno uccidendo persone nel Sahel, con accuse gravissime, non solo ambizioni neocoloniali, questo è parte della retorica burkinabè, ma anche del Sahel e di tanti altri paesi, ma rete sovversivi e terroristi che stanno uccidendo persone nel Sahel. Mi pare una motivazione davvero molto grave. Il Burkina Faso accusa anche la Francia di mire imperialiste. Però il comunicato dice che le persone, i cittadini francesi, non hanno nulla da temere da questa decisione, che non rimette per niente in causa, non mette in discussione i legami, cito testualmente, storici, umani, culturali e sociali che uniscono i popoli del Burkina Faso e i francesi. Questa è la rassicurazione delle autorità del Burkina Faso. Nel frattempo, prima dell'arrivo di questa notizia, noi avevamo selezionato per voi, a proposito di Burkina, sempre dal Courrier Internazionale, un articolo del 22 giugno: Burkina Faso e Mali, le giunte al potere trattano i dissidenti come terroristi. Notizie rosse di Interpol per terrorismo, quindi sono segnati alcuni di questi dissidenti nella lista dei terroristi, ritiro di passaporti, sanzioni finanziarie. Ouagadougou, la capitale del Burkina, e Bamako, la capitale del Mali, stanno rafforzando i mezzi di pressione contro i dissidenti, sempre in nome della lotta contro il terrorismo. E torna ancora di più questa motivazione: le persone in esilio sono particolarmente nelle mire di questi due poteri. Arrestazione ai confini, passaporti disattivati, le loro ricchezze congelate, esilio forzato, Queste sono le ripercussioni che non sono esaustive, dice Le Courrier International, di personaggi dissidenti che sono trattati in questo modo. In un'inchiesta intitolata Terroristi ricercate dal giorno al domani, il media Sahel Horizon mostra che il Burkina Faso sta abusando di questo procedimento, cioè l'iscrizione delle persone nella lista rossa di Interpol come terroristi, per affievolire, per abbassare le voci critiche. E così li accusano di terrorismo, e così, anche se non hanno niente a che vedere con i gruppi jihadisti che stanno minacciando questi due paesi, i dissidenti sono quindi come dire, assimilati a terroristi. Tre cittadini burkinabè testimoniano sotto la copertura dell'anonimato che un militante, un giornalista e un difensore dei diritti umani che viaggiavano liberamente verso un paese vicino hanno saputo in maniera violenta che facevano oggetto di una segnalazione rossa di Interpol. Si è ritrovato quindi arrestato in un posto di polizia senza comprendere ciò che stava accadendo, e una volta informato di ciò che era successo ha sentito una mescolanza di colera e di impotenza. E così questo pezzo molto interessante di Agnès Febvre, che potete andare a ritrovare su il sito di Le Courrier International. Quindi sempre di più regimi alle prese con il terrorismo jihadista che stanno combattendo, però anche all'interno una chiusura molto molto antidemocratica contro la dissidenza. Sempre di Burkina parliamo quando andiamo sul sito di afrique.com, che ci informa, è un articolo appunto del 23 di giugno, che in Burkina c'è una legge per in qualche modo regolamentare le libertà religiose e prevenire l'estremismo. Sabato 20 giugno il paese dell'Africa occidentale che è diretto dalla giunta di Ibrahim Traoré ha adottato una legge che in qualche modo disciplina la questione religiosa. In un contesto di sicurezza molto teso, la legge intende impedire la diffusione di messaggi estremisti suscettibili di alimentare le tensioni comunitarie. È anche una legge pensata come uno strumento destinato a consolidare il vivere comune in Burkina Faso, dice Afrique.com. Da tanti decenni, dice Afrique.com, il Burkina Faso è citato come un esempio di coesistenza pacifica tra musulmani, cristiani e addetti delle religioni tradizionali, ma questa armonia oggi è alle prese con nuove sfide. L'ascesa di movimenti religiosi diversificati, la moltiplicazione dei luoghi di culto, l'influenza crescente dei predicatori stranieri, così come la minaccia terroristica, hanno progressivamente convinto le autorità della necessità di rinforzare l'inquadramento religioso. Quindi controllare la parola religiosa, dice qua afrique.com, controllare la parola religiosa. Quindi sentire il ministro dell'amministrazione territoriale della mobilità, Emile Zerbo, la legge mira prima di tutto a colmare un vuoto giuridico. Lo Stato riconosce che dispone solo di informazioni parziali sugli edifici religiosi presenti sul territorio. La legge prevede dunque un censimento nazionale dei luoghi di culto e impone la loro dichiarazione presso le autorità amministrative. Quindi un regime, una società che si fa sempre più controllata ermeticamente, e vedremo quindi quali saranno gli effetti di questa legge in Burkina Faso. Noi lasciamo il Burkina Faso per andare all'estremo meridione del continente, in Sudafrica, per parlarvi appunto di una data che è molto temuta nel paese di Nelson Mandela, l'ex paese dell'apartheid, contro la quale tutti i paesi africani hanno lottato nei decenni dopo le indipendenze. L'Organizzazione dell'Unità Africana, oggi l'Unione Africana, che era divisa quasi su tutto, soprattutto divisa dalle alleanze ideologiche a favore del campo comunista o del campo capitalista liberale, questi paesi quindi divisi su tutto erano e uniti, graniticamente uniti contro l'apartheid, per liberare la maggioranza nera del Sudafrica da questa iniqua e drammatica legge dell'apartheid. Assistiamo oggi invece, vi abbiamo già raccontato, a violenze xenofobe dei sudafricani, dei sudafricani neri soprattutto, contro gli altri immigrati africani che vivono in Sudafrica. E c'è una data, la data del 30 di giugno. E perché? Perché i movimenti anti-immigrati minacciano nuove azioni se entro la fine del mese tutti gli stranieri regolari non avranno lasciato il paese. Questo è l'obiettivo, quindi stiamo parlando di pochi giorni per capire ciò che succederà in Sudafrica, perché non è possibile che tutti gli stranieri regolari possano lasciare il paese entro questa data. Noi la notizia la prendiamo da Africa News. La scadenza del 30 giugno sta facendo temere una fiammata di xenofobia in Sudafrica, scrive Africa News. All'avvicinarsi del 30 giugno, data che è stata considerata come un ultimatum al governo da molti movimenti anti-immigrazione, la tensione sale in Sudafrica. Mentre i gruppi cittadini stanno chiedendo la partenza degli stranieri in situazioni irregolari, le autorità temono una recrudescenza delle violenze xenofobe in un contesto sociale e politico già fragile. Tra le figure più in vista di questa mobilizzazione c'è una donna, Jacinta Ngobese Zuma, fondatrice del movimento March and March, che rigettano già in anticipo ogni responsabilità in caso di violenze che dovessero manifestarsi il 30, stimando che le autorità devono prendere le conseguenze delle loro politiche migratorie. E cito questa attivista anti-immigrata del Sudafrica: quelli che hanno permesso l'immigrazione clandestina devono assumere la responsabilità di tutto quello che succederà il 30 giugno, ha dichiarato, accusando il governo di voler far portare ai militanti un problema di cui non sarebbero la causa. Ex animatrice di radio, diventata figura importante della contestazione, ma la signora Ngobese Zuma afferma che il suo obiettivo è di costringere le autorità a dare la priorità ai sudafricani. Ecco, questo parole che suonano abbastanza familiari a noi qui in Europa, dove appunto i movimenti antirazzisti stanno parlando di remigrazione. Ecco, suona strano che a farlo siano dei sudafricani contro altri cittadini africani che vivono e lavorano in Sudafrica. Quindi bisogna dare priorità ai sudafricani, applicare in maniera molto severa le leggi migratorie e riformare un quadro giuridico che questa attivista Ngobese Zuma giudica fallimentare da decenni. Quindi l'ultimatum del 30 giugno è molto diffusa sui social network, molti cittadini provenienti da paesi, da altri paesi africani hanno segnalato atti di intimidazioni, espulsioni forzate, minacce di gruppo che chiedono loro di lasciare il paese prima di questa data. Il Mozambico, il Malawi e il Ghana hanno già organizzato il rimpatrio di centinaia dei loro connazionali durante questo mese di giugno. La mobilitazione, dice Africa News, sta guadagnando in ampiezza. A Kwatema, vicino Johannesburg, molti centinaia di manifestanti hanno recentemente partecipato a uno dei più importanti riunione, manifestazione anti-immigrazione negli ultimi mesi. In un paese dove la disoccupazione supera il 30%, gli organizzatori accusano gli stranieri irregolari di fare concorrenza sleale agli sudafricani per l'accesso al lavoro e ai servizi pubblici. Questo è quello che ci dice Africa News su questa situazione pericolosissima. In Sudafrica ci sarebbe davvero molto da dire sul fallimento delle politiche sociali in Sudafrica, ma molto da dire anche su coloro che hanno subito il razzismo della minoranza bianca che oggi esercitano sentimenti ostili e di vera e propria xenofobia nei confronti degli altri africani. Come sta reagendo il governo? Lo leggiamo sempre su Africa News, un pezzo di Ali Bamba. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, membro dell'ANC, partito di Mandela, si è impegnato giovedì a reprimere ogni tentativo che miri a destabilizzare il paese all'occasione delle manifestazioni anti-immigrati previste la settimana prossima in un contesto di ondate di xenofobia, dice qui anche Alibaba con l'Agence France-Presse e Africa News. Noi non tollereremo nessun tentativo che mira a destabilizzare il paese, qualunque sia la sua origine, che si tratti di manifestazioni o di altri mesi, ha dichiarato Cyril Ramaphosa, il presidente sudafricano. Le nostre forze di sicurezza sono pronte a impedire che la legge sia violata e metteremo tutto quello che dobbiamo fare perché il rigore della legge sia rispettato. Così ha dichiarato davanti all'alta corte del Parlamento. La polizia ha annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza in tutto il paese per questo 30 giugno, mentre responsabili autorità governative hanno intensificato i loro sforzi per garantire il mantenimento della calma, soprattutto incontrando l'influente Casa Reale Zulu, che evidentemente ha anche qualcosa a che vedere con queste manifestazioni. Le autorità mozambicane hanno annunciato che 5 sono state le vittime di questo incidente in Sudafrica. La campagna, l'abbiamo detto, anti-immigrazione in Sudafrica ha già portato al rimpatrio volontario di migliaia di stranieri originari da altri paesi africani, tra cui, dicevamo, il Ghana, il Mali, il Mozambico e la Nigeria. Ecco, questo è quanto dovevamo raccontarvi, anche se nella stampa africana c'è un po' di timidezza a raccontare questo, perché come facciamo a criticare le ondate xenofobe in Europa se in Africa stesso assistiamo a questi movimenti così violenti? Noi rimaniamo in Africa australe, andiamo nel paese vicino al Sudafrica, l'ex Rhodesia del Sud, lo Zimbabwe, e abbiamo qua un articolo di Afrique.com, Etienne Dione, che ci dice che il Parlamento apre la strada a un prolungamento del potere di Mnangagwa, il presidente del Zimbabwe, dello Zimbabwe fino al 2030. Dopo l'approvazione dell'Assemblea nazionale, il Senato dello Zimbabwe ha adottato una serie di emendamenti che potrebbero permettere al presidente Emmerson Mnangagwa di restare al potere fino al 2030. I testi prevedono anche la modificazione, le modifiche importanti che riguardano la durata dei mandati e le modalità di designazione del capo dello Stato. Quindi il partito al potere, ZANU-PF, che è il partito che ha portato lo Zimbabwe all'indipendenza, partito di Mugabe, ecco, con questo presidente che ha già fatto, che sta nel suo secondo mandato, però non gli basta. È stato rieletto nel 2003 per un secondo mandato di 5 anni, però Emmerson Mnangagwa potrebbe così mantenersi al vertice del paese, prolungando il suo mandato fino al 2030, quando questi emendamenti alla Costituzione entreranno in applicazione. Ecco, questa notizia, ci sono delle contestazioni ovviamente nel paese, qua citano, Etienne Dione cita militanti che si oppongono, che hanno tentato di organizzare mobilitazioni e campagne di sensibilizzazione, molti sono stati arrestati, sono stati oggetto di atti di intimidazione e di aggressione negli ultimi mesi, e però queste iniziative di protesta non hanno impedito che il processo di revisione legislativo vada avanti. Nel mese di marzo Human Rights Watch ha pubblicato un comunicato che riguarda la situazione degli oppositori alle riforme costituzionali. L'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani ha indicato che ha raccolto informazioni su minacce e violenza che mirano molte persone che si oppongono a questo progetto. Emmerson Mnangagwa, il presidente, ha 83 anni e dirige il paese dal novembre 2017, quindi questa riforma è stata presentata dal governo come una riforma di continuità. Quasi ogni settimana vi stiamo raccontando notizie di presidente che vogliono modificare la Costituzione per prolungare il mandato, il caso della Repubblica Democratica del Congo, ma è una scia ormai inarrestabile di presidente che una volta eletti vogliono rimanere presidenti a vita e vogliono quindi non poter assicurare l'alternativa, che è un sale importante della democrazia. Questo porta una riflessione profonda su i processi di democratizzazione iniziata nel continente negli anni 90 sotto una spinta popolare, sindacale, dei giovani e delle donne. Oggi davvero assistiamo a una regressione, si possiamo dire, di questo processo, che avrebbe dovuto trovare istituzioni e costituzioni adeguati all'Africa, a ciascuno dei paesi. Non chiamiamola secondo nessuno dei nomi, dei termini occidentali, però penso che l'alternanza e la possibilità del pluralismo facciano parte delle aspirazioni di qualunque popolo, sia in Europa, in Africa, in America Latina o in Asia. Dallo Zimbabwe, prima di passare ad altro, Sergio Witona ci informa una cosa molto positiva questa volta. Harare, la capitale dello Zimbabwe, vuole trasformare i suoi minerali in loco per rilanciare le sue infrastrutture. Il Zimbabwe sta esplorando un meccanismo inedito, quindi trasformare il litio in Zimbabwe prima di poterlo esportare, quindi la fine della esportazione grezza delle materie prime, che è una tendenza molto interessante dell'economia africana, che mira così a non ad abbandonare lo schema estrattivista, cioè questo ruolo passivo assegnato all'Africa dal XVI secolo fino ai nostri giorni, di esportatrice netta di materie prime di natura minerali o vegetali, senza nessuna trasformazione in loco, trasformazione in loco che potrebbe creare filiere e catene di valore, lavoro per i ragazzi, ma soprattutto potrebbe dare un valore aggiunto nel commercio internazionale del continente, perché

Su Africa News, ritorniamo su Africa News, l'epidemia di Ebola ha oggi ha 1155 casi confermati, tra cui 304 decessi. 1154 casi, 304 decessi. E 138 pazienti sono stati guariti, e questa è una buona notizia, mentre altri 326 sono ancora sotto trattamento oppure in isolamento. E quindi questi sono i dati forniti da, il ministero, dal governo, congolese, ci informa questa corrispondenza che anche il ministro della salute Roger Kamba ha detto che i professionali della salute, il personale di laboratorio e le squadre di intervento di emergenza che stornano dalla zona dove c'è il virus Ebola devono sottomettersi a una sorveglianza sanitaria attiva durante 21 giorni. Ma era interessante darvi invece questa notizia dell'Organizzazione Mondiale della Salute, sempre su Africa News, mentre la Francia annuncia il suo primo caso confermato di Ebola, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute ha dichiarato che il rischio mondiale di questa epidemia rimane molto debole, e quindi questa è una notizia confortante. Dice il direttore generale dell'OMS, che viene citato, ogni volta che un caso è segnalato in Europa o in altre regioni del mondo fuori dall'Africa, sto osservando una reazione eccessiva, ma penso che una tale reazione sia necessaria. Non c'è luogo di entrare in panico, dice il direttore generale dell'OMS. Non c'è luogo, non c'è motivo di entrare in panico, perché negli ultimi 50 anni il numero di casi che sono stati, come dire, trovati, fuori dall'Africa è inferiore a 30. Quindi ci sono migliaia di casi in Africa, meno di 30 nel resto del mondo in 50 anni. Quindi il rischio per il resto del mondo è molto debole, dice qua il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Rimaniamo in Congo per segnalarvi le tensioni che sono aumentate questa settimana tra la CENCO, la Conferenza Episcopale Congolese, quindi torniamo a temi politici. La tensione tra la conferenza episcopale, la Chiesa Cattolica e la maggioranza presidenziale in RDC, accusata dall'Unione Sacra della Nazione, il partito al potere, di un atto di sovversione, la dichiarazione della Chiesa non è piaciuta alle autorità di Kinshasa. Il suo segretario generale Donatien Chole ha detto che non è vero che la Chiesa fa politica, perché la Chiesa aveva detto che non c'era bisogno in questo momento di una riforma come questo, perché il paese è alle prese con altre crisi, con altre emergenze che riguardano la stabilità della parte orientale del paese, Ebola, ma anche tanti problemi sociali che il paese deve affrontare, quindi bisogna trovare altre priorità. Noi, per questi minuti che ci rimangono, vogliamo dare una notizia velocemente, abbiamo meno di un minuto, per dire una notizia che interessa sicuramente gli ascoltatori di Radio Radicale: il Niger, paese del Sahel, ha ufficialmente depositata la richiesta del suo ritiro dalla Corte Penale Internazionale, 9 mesi dopo aver annunciato questa intenzione. Quindi un altro paese che si sottrae quindi alle responsabilità potenziali, eventuali, di crimini che potessero essere commessi durante, appunto, la guerra che si sta combattendo in quelle zone contro il jihadismo. Però vediamo anche che le popolazioni

0: civili ne fanno le spese. Noi chiudiamo qua questo viaggio nelle Afriche, vi ringraziamo per averlo seguito, vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Radicale e l'appuntamento con noi è la settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
1: Così Jean-Léonard Touadi con la rassegna delle Afriche. Siete all'ascolto di Radio Radicale, sono le 12:03. Prima di proseguire con la programmazione diamo un po' lo sguardo alle notizie di questa giornata. Intanto ricordiamoci che oggi sono trascorsi 46 anni dalla strage di Ustica, era il 27 giugno del 1980, vi leggo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime, straziati da un evento inaccettabile, da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. 81 vite vennero distrutte, morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del 19 partito da Bologna diretto a Palermo, tanti corpi che non trovarono sepoltura. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità, tuttavia, è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno, in quel tragico 27 giugno del 1980, rimane un dovere irrinunciabile. Vi leggo questo del presidente Mattarella, poi ci sono state altre dichiarazioni, ma vediamo le tensioni fra gli Stati Uniti e l'Iran. Dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance commenta: alla violenza si risponde con la violenza. Il ministero degli esteri iraniano condanna e dice: violati la carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa. I Pasdaran affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione. E infatti, ad esempio, il Bahrain ha denunciato di essere stato colpito da diversi droni iraniani in una flagrante violazione della sua sovranità e minacciando la sicurezza dei cittadini. E come ha sottolineato il Ministero degli Esteri, ripreso dai media internazionali, Teheran sta minando gli sforzi di pace. Ecco il ministro degli esteri del Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, che ha parlato con l'omologo iraniano Abbas Araghchi e gli ha ribadito l'impegno di Islamabad a svolgere un ruolo costruttivo per il raggiungimento di una pace e una stabilità durature nella regione e oltre. Questo lo ha riferito il ministero degli esteri pakistano su X, sottolineando che il capo della diplomazia di Teheran ha espresso apprezzamento per il continuo sostegno del Pakistan al processo di pace. Araghchi ha inoltre ringraziato Islamabad per aver facilitato il rimpatrio dei membri dell'equipaggio e dei pescatori iraniani. Mentre il nostro ministro degli esteri, a margine del forum di Dubrovnik, affronta la questione intanto dello stretto di Hormuz e dice a Hormuz l'equilibrio è instabile e la stabilizzazione è l'interesse di tutti. E poi dell'accordo Israele-Libano che non fa contenta Hezbollah, perché comporta per questa organizzazione militare l'idea che possa essere ridotto il suo potere e che si possa essere anche l'obiettivo di disarmarla, Bisogna vedere, dice Tajani, se l'Iran favorirà o meno l'accordo, questo è il tema, però certamente non è una vittoria per Hezbollah l'accordo che è stato fatto a Washington. Hezbollah non può continuare a svolgere un ruolo militare al di fuori della legalità istituzionale libanese, ha rappresentato sempre un pericolo per la pace, ma anche un pericolo per il Libano, ha detto il ministro Tajani. E ha detto bisogna vedere se l'Iran favorirà o meno l'accordo siglato appunto ieri a Washington dal Libano con Israele, che certamente non è appunto una vittoria per Hezbollah. Ecco, il ministro Urso, invece, il ministro delle imprese del Made in Italy, ha convocato per martedì 30 giugno alle 17.30 a Palazzo Piacentini i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere attive in Italia, APP, Eni, Kuwait e Tamoil. La riunione, spiega il ministro, avrà la finalità di fare il punto sull'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei carburanti a seguito del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran e del conseguente riavvio dei flussi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. Il ministro Urso aveva già convocato le compagnie il 9 aprile al Mimit al fine di evitare fenomeni speculativi alla pompa a seguito dei ribassi sulle quotazioni del greggio, richiedendo un adeguamento dei prezzi tempestivo. E un altro tema che troviamo sulle agenzie di stampa è, ahimè, quello che riguarda il clima. Questo viene definito il fine settimana più caldo, con 40 gradi in diverse città italiane, ma come sappiamo anche in diversi paesi europei. E poi ci sono diversi commenti. E un esperto dice che il rischio della disidratazione è per 8 italiani su 10. Questa ondata di calore si sposta sta spostando a nord-est con delle temperature record il livello di allerta massimo, pensate, è stato emesso in Francia, Svizzera, Germania, Austria e Ungheria. Vi do anche dei dati: il Dipartimento del Basso Reno nella Francia orientale ha registrato per la prima volta 40 gradi, a Basilea in Svizzera 38,8, Bratislava la temperatura non è scesa sotto i 26 gradi nella scorsa notte. L'Istituto Meteorologico Slovacco prevede temperature massime di 39 gradi nel corso della giornata. A causa di questa ondata di calore, le parate previste per il Pride LGBT non si svolgeranno a Parigi, a Lione, così come è stato annullato il Festival Musicale Solidè francese, la mezza maratona di Amburgo, eccetera, eccetera. E addirittura, ecco, uno studio dell'Economist, io così ve lo leggo, però, e dice: in 3 giorni possibili fino a 12.000 morti per il caldo. Questo, vabbè, è poi una notizia che andrebbe approfondita. Appunto, è uno studio pubblicato sull'Economist che ha preso in considerazione le temperature medie previste per il periodo in 854 città europee, combinate con il modello elaborato da Pierre Masselot e dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine, sulla relazione tra temperatura e mortalità. Ma insomma, va da sé purtroppo che ci sono situazioni critiche legate ai lavori. Abbiamo visto di un operaio morto in un quartiere, un cantiere nel Padovano nella giornata di ieri, un milanese questa mattina sempre al lavoro. Ci si chiede poi sempre, no, come ad esempio Fumarola parlava dei rider, insomma, diciamo, di questi lavori all'aperto, dove si è costretti a lavorare all'aperto, quanto poi le ordinanze siano purtroppo tardive e non invece attuate in fase di prevenzione, no? Magari, visto che sono diversi giorni che c'è questo caldo così alto, e voi sapete che è proprio l'allungarsi dei giorni che porta poi magari anche a una debilitazione fisica. Allora, intanto un'altra notizia che vi voglio dare è che giovedì 2 luglio alle 16 il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla Fiera di Padova al 19° congresso della UIL. La Premier ascolterà la relazione del segretario generale del sindacato Pierpaolo Bombardieri per poi intervenire, così come è da programma, intorno alle 17:30. Non mi voglio scordare, e adesso vediamo gli aggiornamenti del violento terremoto in Venezuela. E, ecco perché i morti sono quasi 1.000, 50.000 i dispersi, e sono in arrivo oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi. Si parla, lo vedo dalle agenzie, si parla molto di legge elettorale. D'altronde è iniziato ieri il dibattito in aula alla Camera e riprenderà nella giornata di martedì, perché lunedì 29 giugno qui a Roma è San Pietro e Paolo, e quindi ci sono diverse dichiarazioni appunto sulla legge elettorale e su quelli che sono i secondo ovviamente le opposizioni gli aspetti che andrebbero ammesso che, perché ad esempio per il Partito Democratico l'ha sempre detto, è irricevibile anche un po' per tutte le opposizioni, ma se ci fossero sicuramente delle parti che potrebbero essere migliorate. Questo al momento quello che troviamo sulle agenzie, sì, esatto, adesso stavo guardando, stavo dando uno sguardo appunto così veloce, però ecco, sono questi prevalentemente i temi di questa giornata, almeno fino alle 12:16 di oggi. Allora, noi andiamo avanti, poi faremo più avanti un altro punto notizia, andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale. Ora, a proposito di Iran e di accordi, vi vogliamo far ascoltare l'incontro che si è svolto il 22 di giugno alla Sala Caduti Nassiriya del Senato, che è stato organizzato dal senatore del Partito Democratico Filippo Sensi. Il tema: l'accordo e i diritti, libertà per il popolo iraniano. Allora andiamo ad ascoltarlo con diversi partecipanti, che poi via via sentiremo annunciare nel corso dell'evento.
2: Buonasera, io vi dico due parole introduttive. Ci sono ospiti che sono in presenza, altri che ci raggiungeranno, altri che si collegheranno, in particolare i deputati che sono alle prese con un voto, con una serie, con una raffica di voti in aula e quindi fanno più fatica a spostarsi e a muoversi, però insomma vediamo come va. Che cos'è questa circostanza, questa occasione? È l'occasione di dire che la questione dell'Iran non è soltanto la questione geopolitica, diciamo sepolta sotto la guerra e anche sotto ovviamente i benvenuti e più che benvenuti accordi e negoziati di pace. Sotto la questione geopolitica, sotto la questione del conflitto, resta il punto che il regime iraniano è in campo, tanto che i commentatori ci dicono che nel negoziato, no, i vincitori e i perdenti, l'Iran sarebbe tra i vincitori di questa stagione, di questo momento. Sappiamo che il negoziato è sub iudice, sappiamo che è incrinato quotidianamente da possibilità di ripensamenti, apertura, chiusura dello stretto, i negoziatori, abbiamo davanti 2 mesi per finalizzare un accordo, quindi diciamo già la tregua è molto fragile. Sotto questa tregua fragile c'è una fragilità ancora più profonda, che è quella della società civile e dei cittadini iraniani e delle cittadine iraniane. Quello che è stato denunciato nel corso degli anni, e quindi i soprusi, le violenze, le aggressioni, le detenzioni, le condanne a morte, continuano, non c'è stato nessun regime change, e peraltro anche il regime change non era in realtà, se non in una prima approssimazione, l'obiettivo di questa operazione militare, e di fatto oggi le persone si sentono, immagino che si sentano ancora più sole, ancora più abbandonate, ancora più senza la prospettiva di una possibilità di libertà, non dico di democrazia, ma di libertà. L'altro giorno su Repubblica, scusate, ho visto una vignetta di Mauro Biani che dice un po' tutto, che dice: io ho sicuramente perso. Cioè nella conta dei vincitori, dei vinti, del negoziato e di questo conflitto, la vignetta di Biani dice chi è che ha sicuramente perso, e cioè il popolo iraniano. Non si contano ovviamente le denunce, ragazzo di 17 anni l'altro giorno, un pugile, pena di morte per Shayana Dian, e anche soltanto dire i nomi, io li dirò male, Shervin, mi perdonerai, è già una parte dell'impegno che possiamo e dobbiamo prenderci. Milad Harmon, Navid Najara, Mehdi Imani, Sayed Mohammad, Mehdi Hosseini, condannati a morte. L'altro giorno ha fatto il giro del mondo la condanna a 74 frustate di una cantante, Parastoa Madi, che ha fatto un concerto su YouTube e siccome era vestita, diciamo così, alla occidentale, e aveva le spalle nude, lei e chi ha contribuito a mandare in onda questo concerto, Caravanserai, un concerto di 20 minuti che si può trovare su YouTube, come Taminé Monzavi per esempio, sono state condannate a 74 frustate. Non c'è neanche da dire quello che sappiamo delle condizioni di salute che hanno portato fuori dal carcere la premio Nobel Narges Mohammadi. Io penso che quello che noi siamo chiamati a fare lo sentiremo con le persone come Shervin Harari, che vivono in prima persona questo dramma del popolo iraniano, di questa fine pena mai della società civile iraniana. E quindi quello che possiamo fare, ascoltiamo appunto le voci di Shervin Harari, di Pegah Mosherpour, di Parisa Nazari, che è collegata e che dovrebbe raggiungerci di qui a poco, attiviste, ognuno con la sua storia, scrittrici, donna, vita, libertà, giuriste, quindi persone che hanno una loro vita italiana e che però sono indissolubilmente legate alla alla loro terra di origine e provenienza. Cosa possiamo fare? E mi taccio, qui faccio soltanto l'affittacamere e un po' il metronomo degli interventi. Quello di non dimenticare, di non smettere di parlare, di non smettere di manifestare, di protestare, di fare pressione, ognuno di noi con i propri strumenti, di dare voce, di nominare, di dire i nomi e raccontare le storie di queste persone, di ascoltare, di condannare, di sanzionare. Vorrei chiudere, prima di dare la parola appunto a Shervina Ravi, con una frase di Marjane Satrapi, che è morta da pochissimo e che è stata un po' una delle voci disincantate, ironiche paradossalmente, per dire la ricchezza vibrante della società civile iraniana, della diaspora, che è una delle sue protagoniste, di Persepolis, fa dire: non c'è nulla di peggio a questo mondo che il rancore e la vendetta. E cerca di seguire i consigli della nonna, che dice: cerca di mantenerti sempre onesta e degna di te stessa. Ecco, io credo che le voci che noi sentiremo, e quindi lascerei spazio a loro, e poi gli esponenti politici magari diranno un brevissimo commento a quello che loro ci diranno, l'ultima cosa al mondo che il popolo iraniano desidera credo sia la vendetta o il rancore, ma hanno bisogno di giustizia. E questo momento è un momento che nega la giustizia, questo conflitto e anche purtroppo questo negoziato sono pur nella pace, nella incolumità delle persone, che certo se ne gioverà, noi ci gioveremo di Hormuz e delle merci e di tutte queste belle cose, ma io penso che tutte queste voci, queste persone chiedono una sola cosa, che è giustizia. Lascerei la parola a Shervina Ravi, io faccio un po' avanti e indietro come metronomo.
3: Grazie onorevole Filippo Sensi, e grazie di nuovo per aver organizzato questo secondo incontro in questa sala dopo 5 mesi. L'ultimo incontro era proprio il 14 gennaio, erano i giorni successivi al massacro dell'8 e 9 gennaio. Ricordiamolo, in quelle sere abbiamo assistito a milioni di iraniani che sono scesi in piazza disarmati e sono stati uccisi, sparati con mitragliatrici e Kalashnikov. Quindi quelle erano veramente delle ore molto difficili, giorni in cui ricordo ancora le lacrime nei nostri occhi, c'erano Rayane Tabrizi, c'era Pegò in collegamento e chiedevamo aiuto, perché di fronte al silenzio, di fronte a tutto quello che stava accadendo, c'era la necessità che qualcuno facesse qualcosa. L'intervento che chiedevamo era comunque un intervento di natura pacifica, quindi strumenti legati al diritto internazionale, il multilateralismo. Purtroppo le cose sono andate diversamente, perché abbiamo assistito a degli attacchi, a una guerra che è durata oltre 2 mesi e che ha portato soltanto danni e distruzione e la perdita di ulteriori vittime. Quindi, continuando a condannare quell'attacco dal primo giorno, adesso ci ritroviamo a distanza di più di 2 mesi, e in particolare oltre 2 mesi anche di blackout digitale imposto dal regime della Repubblica Islamica al proprio popolo, a parlare di un accordo. Il titolo di questo incontro è l'accordo punto e i diritti con il punto interrogativo, proprio perché in queste settimane si è parlato prevalentemente, ad eccezione di casi rari, di quelle che sono le condizioni, come diceva anche lo stesso Filippo Sensi, delle questioni di natura geopolitica, quindi interessi economici, ci ritroviamo adesso ad analizzare i punti, i 14 punti di questo memorandum d'intesa, il memorandum di Islamabad, che si concentra prevalentemente sulla cessazione delle ostilità, sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sulla rimozione del blocco navale che nelle ultime settimane ha portato molti danni alla Repubblica Islamica, tant'è vero che una delle ultime dichiarazioni di un rappresentante del Parlamento della Repubblica Islamica era stata proprio che il blocco navale aveva portato maggiori danni degli stessi bombardamenti. fino ad arrivare ad altre condizioni relative all'allentamento progressivo delle sanzioni, in maniera quindi graduale. E poi uno dei punti che lascia anche dei margini di speranza è la ricostruzione economica dell'Iran con centinaia di miliardi di dollari. E proprio su questo punto vorrei riportare le ultime dichiarazioni di qualche ora fa del vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, che ha dichiarato che questo piano di ricostruzione dovrà essere improntato e i beni che verranno scongelati della Repubblica Islamica dovranno essere investiti soltanto per aiutare il popolo iraniano. Ed è questo un punto che tuttavia adesso è difficile pensare che sia realizzabile nel momento in cui ci troviamo di fronte invece alla Repubblica Islamica, che per decenni ha finanziato i gruppi proxy, che come abbiamo scoperto negli ultimi mesi ha costruito delle città missilistiche sotterranee. E una delle ultime notizie che comunque è arrivata a noi è stata addirittura la diffusione di una foto per le strade di Teheran in cui c'era addirittura un annuncio dei Pasdaran dove si chiedeva il reclutamento di volontari nel gruppo proxy Hezbollah. Quindi ancora una volta, considerando anche tutto quello che è successo in questi mesi, abbiamo assistito, abbiamo ascoltato quanto la propaganda del regime ha parlato del piano di reclutamento anche dei minori a sostegno del regime durante il periodo del conflitto, e quindi anche minori di 12 anni che sono stati chiamati alle armi. Quindi abbiamo assistito a tutta una serie di vicende interne, per non parlare poi, come lo stesso onorevole Filippo Sensi menzionava precedentemente, di tutte le esecuzioni che sono state eseguite a partire da gennaio. I numeri sono altissimi e drammatici, si parla di oltre 750 persone che sono state impiccate dall'inizio di gennaio, e molte di queste persone sono i giovani che hanno partecipato, giovani anche coetanei come me, come Pegà e come tantissimi giovani molto attivi intellettualmente nella società, che semplicemente sono scesi per le piazze dell'Iran per chiedere la fine del regime di fronte a queste violazioni dei diritti umani e di fronte anche a una crisi economica profonda. Ma andiamo a vedere quali sono state poi anche le reazioni di diverse figure importanti, anche un gruppo di esperti delle stesse Nazioni Unite dello scorso venerdì. Questo gruppo ha dichiarato apertamente che qualsiasi accordo che non affronti il tema dei diritti umani in Iran è un accordo incompleto. E quindi, se da un lato leggiamo in queste 14 condizioni anche l'utilizzo di termini, un linguaggio che sembra rassicurante, al tempo stesso invece dobbiamo porre l'attenzione su quello che continua ad accadere internamente e continuare a parlarne, perché il monitoraggio in questa fase è fondamentale. Si parla di 60 giorni entro i quali comunque tutte queste condizioni gradualmente verranno applicate e messe in atto. Tuttavia il monitoraggio deve essere costante e continuo, anche perché i dati interni sono davvero allarmanti. Comunque l'inflazione continua ad aumentare, continuano ad aumentare i prezzi dei beni di prima necessità. Consideriamo che dall'inizio degli attacchi, quindi parlando di da fine febbraio, oltre 2 milioni di iraniani hanno perso il lavoro. Ci sono categorie di iraniani che hanno visto ridotto il loro stipendio di oltre il 30%. E quindi tutti questi elementi sono degli indicatori. E le proteste a cui abbiamo assistito anche nelle ultime settimane, anche proprio in questi giorni, le proteste dei liceali, degli studenti, tutte queste proteste mostrano un continuo malcontento interno che non può essere oscurato. Il problema di base è che anche a causa del blackout digitale imposto per oltre 2 mesi da parte della Repubblica Islamica, tutto ciò che è arrivato a noi è stata la narrazione e il racconto attraverso le reti nazionali della Repubblica Islamica. Quindi uno degli errori che sono stati spesso fatti sono stati quello di identificare il popolo iraniano con la Repubblica Islamica e continuare a dire il popolo, l'Iran è vincitore. In realtà, se si è arrivati a questo memorandum d'intesa, si è arrivati anche proprio perché entrambi, da un lato gli Stati Uniti e dall'altro la Repubblica Islamica, avevano un bisogno di arrivare a un accordo data la situazione, perché il regime è fortemente indebolito internamente. Mi riferisco a un indebolimento non solo sul piano militare, ma anche sul piano politico. Infatti abbiamo assistito già dalla scorsa settimana, alla vigilia anche dell'annuncio di questo accordo, alle proteste che ci sono state tra l'ala estremista del regime, ovvero quella capeggiata da Jalili, ultraconservatore e ex candidato alla presidenza della Repubblica, che insieme ad altri sostenitori hanno mostrato il loro malcontento di fronte a questo accordo. E queste proteste, c'è stato anche un episodio di una sparatoria, adesso sono state vietate queste proteste. Quindi tutti questi sono degli elementi che ci fanno comprendere ancora di più quante contraddizioni e quante fratture ci siano internamente, e al tempo stesso quindi quanto purtroppo anche il racconto della Repubblica Islamica e la sua propaganda abbia inciso anche sulla narrazione da parte della maggior parte dei media internazionali, perché vedere immagini di donne che non indossano l'hijab e che portano in mano la bandiera della Repubblica Islamica nelle piazze può far pensare che la maggior parte del popolo iraniano è dalla parte della Repubblica Islamica, e invece bisognerebbe sottolineare, come stiamo facendo anche in questo incontro, il fatto che molte di queste persone sono state pagate, 1,5 milioni di tuman per partecipare a delle manifestazioni. Addirittura, se pensiamo proprio a dei casi concreti, a seconda del numero delle persone che partecipavano avevano un certo tipo di compenso. Se portavano un van con le varie bandiere della Repubblica Islamica, ancora un compenso maggiore. Quindi tutto questo, addirittura ci sono episodi anche in alcuni quartieri di città che non sono Teheran, di rappresentanti della Repubblica Islamica che hanno elargito panini, hanno comprato addirittura qualcosa da mangiare pur di richiamare alcune persone a mostrarsi in gruppo nelle piazze e a dire noi siamo dalla parte del regime. Quindi è importante tenere a mente tutto questo e anche continuare a vedere quello che accade internamente, e questo viene fatto attraverso anche l'attività di attivisti sia italiani che attivisti come me, come Pegà, Parisò e tutti quelli che sono adesso anche collegati. Quindi le immagini delle proteste di questi giorni, dei pensionati che protestano contro il caro vita, le immagini degli infermieri che protestano contro la riduzione degli stipendi, le immagini ancora degli studenti, sono tutte immagini che non possiamo dimenticare. Quello che dobbiamo fare è continuare a mantenere viva l'attenzione e continuare nell'ottica degli strumenti del diritto internazionale, perché continuiamo a condannare la guerra e qualunque forma di attacco da parte di qualunque Stato. Vi ringrazio e mi auguro che riusciremo ad essere costanti anche noi, come lo siamo sempre stati.
2: Grazie molte, Shervini. Volevo chiedere se è collegata a Pegham Shirpur di prendere la parola, in attesa che Parisa Nazari possa raggiungerci. Non so se Pegha ci ascolta.
4: Sì,
2: Ok, Pega ci sei, e ti lascerei la parola. Pega Moshirpour è una scrittrice, è uscito tra l'altro insomma da poco il suo nuovo libro. L'altro giorno era a Roma per una serata insomma molto importante di incontro, diciamo, non soltanto di letteratura ma esattamente di voce e verità su quello che sta succedendo in Iran. E quindi Pega, ti lascerei la parola e grazie.
4: Grazie mille a voi, buonasera a tutte e tutti. Sono molto grata anche io, mi accodo ai ringraziamenti di Shervin rispetto alla vostra presenza, al vostro interesse su quello che è un ritorno, come dire, sui temi che in Iran continuano a essere permanenti. Noi non abbiamo mai smesso di denunciare quello che accade dentro il paese, perché ovviamente è mezzo secolo se noi seguiamo tutti i movimenti culturali e sociali che si sono creati in tutti questi anni in Iran, fino all'esplosione, diciamo, e soprattutto l'unione della popolazione con le sue differenze etnico-religiose e culturali durante appunto Donna Vita Libertà nel settembre del 2022. Era un momento incredibile, un momento in cui il mondo aveva tutti i suoi riflettori sulle condizioni di uomini e donne in Iran, di persone che combattono, che scrivono, che creano film o che appunto sono artisti, quindi non solo quella, diciamo, società, magari quelli intellettuali o gli oppositori politici, ma parallelamente anche artisti, ma anche soprattutto giovanissimi. Giovanissimi e giovanissime che non hanno mai smesso neanche loro di portare avanti il dissenso, l'hanno portato avanti nel momento in cui si sono spenti i riflettori del mondo attraverso la disobbedienza civile. E la disobbedienza civile, che per noi potrebbe sembrare anche una cosa abbastanza banale, come quello magari di fare attività fisica all'aperto, per degli uomini mettersi il pantaloncino e fare attività all'aperto, questo in Iran teoricamente per legge è illegale, ma che milioni di ragazzi insomma hanno iniziato a farlo proprio per mettere in difficoltà il sistema, perché non solo le donne devono pagare, diciamo, il prezzo, cioè quello di non portare il velo o di andare in moto, per esempio, che anche questo teoricamente non si potrebbe fare. Quindi sono tante cose che nella quotidianità hanno portato le prove che la maggioranza della popolazione, il popolo di protesta, non vuole più questo regime. Questo regime che in questo momento, diciamo dal 28 febbraio in poi, è passato in mano ai Pasdaran, quindi non è più la Repubblica degli Ayatollah, ma è la Repubblica dei Pasdaran, che con la loro esperienza ovviamente, ma soprattutto il loro modo di gestire più parti e più risorse del paese, li portano ovviamente a guidare tutto. Abbiamo visto, ci sono continuamente le proteste degli studenti universitari in questo periodo, perché siamo nel periodo di esami che continuamente con ogni scusa vengono rimandati. In questo momento c'è il posticipo proprio degli esami, perché si vuole organizzare il paese per la sepoltura della guida suprema Ali Khamenei, che purtroppo è stato ucciso come martire e non come criminale. Questo insomma è anche ovviamente quello che denunciamo da sempre, cioè il sogno di Ali Khamenei era quello di morire come un martire e di vedere, insomma, di far arrivare il figlio come suo successore. E quindi la dinastia dei Khamenei sta continuando, ma peggiorato ovviamente, perché in questo momento è anche più militare. Erano veramente mesi difficilissimi, perché ci siamo trovati anche di fronte a uno schieramento politico, come dire, è un campismo che si è creato come se le cose fossero bianche o nere e che le richieste del popolo iraniano venissero travisate. E poi soprattutto, se posso anche permettermi, questa è l'altra denuncia che faccio, insomma, perché mi trovo, penso di essere anche nel momento giusto con le persone giuste, e che si è lasciato troppo spazio anche a una certa estrema destra, che invece sta portando avanti altri modi di usufruire e approfittare del dolore della diaspora iraniana per portare avanti, insomma, idee islamofobe o come dire, che non c'entrano assolutamente niente con tutto quello che invece gli iraniani stanno portando all'interno del paese. Abbiamo prigioniere politiche che hanno ricominciato lo sciopero della fame, come per esempio Fatemeh Sepehri, che invece è una donna che porta il velo, una donna che è credente, praticante, che si trova in carcere ormai da tantissimi anni e che è in forte stato di salute, molto preoccupante il suo stato di salute, e ha cominciato lo sciopero della fame. Questo ci deve sottolineare anche il nostro modo di raccontare bene le cose, di raccontare soprattutto con rispetto quelle che sono le idee degli iraniani all'interno del paese, e non cercare, e di cercare anche di bloccare e proteggere soprattutto queste richieste da chi invece vuole impossessarsene, chi vuole invece usarle per i propri scopi. Scusate, ma questa la dovevo veramente dire, perché è insopportabile che sul sangue delle persone che si sono versate vengano usati per altri scopi, e soprattutto, insomma, anche i vari collegamenti che si sono fatti con il concetto anche della reimmigrazione, che è profondamente vergognosa e che mi auguro che, insomma, questo ci possa anche mobilitare invece a portare avanti quello che dovrebbero essere i nostri valori come paese democratico e come un'Europa che invece dovrebbe tornare un po' alle sue origini e non deviare come paesi che portano avanti le dittature di varie forme. Quindi, tornando ovviamente a quello che è la questione degli iraniani, Shervin ovviamente ha detto, insomma, tutto quello che accade all'interno del paese. Io mi permetto anche di riportare una questione che avevamo detto proprio nei primi giorni di guerra, che era il pericolo rispetto agli iraniani che si trovano in Italia, che molto spesso sono studenti, sono circa 13.000, questi ragazzi e ragazze che appunto una volta finito il percorso universitario dovranno rientrare in paese, e potrebbe essere molto pericoloso per alcuni, quindi impegnarci in qualche modo a portare avanti un appello al Ministero dell'Interno, che era già stato anche presentato, ma che di insistere un po' sulle richieste di prolungamento dei visti delle persone che si trovano qui, e di dare anche quegli strumenti per poter vivere in questo paese, perché sappiamo che essere iraniani è molto difficile anche aprire un conto in banca, quindi figuriamoci all'essere assunti o essere temporaneamente assunti per anche lavori stagionali, che in questo momento sono anche richiesti. Quindi avere una maggiore cura e attenzione verso gli iraniani che sono qui, che sicuramente soffrono doppiamente: da una parte la preoccupazione dei loro cari all'interno del paese, che stanno soffrendo perché non hanno la possibilità neanche di comprare le uova, non hanno la possibilità di comprare l'olio, devono scegliere che cosa poter comprare, e per non parlare anche del grande traffico di farmaci che in questo momento è in corso in Iran, quelli ovviamente a contrabbando. Ci sono tantissime persone che non solo adesso ma anche prima, con tanta fatica, riuscivano anche a comprare le pillole per la pressione, e in questo momento però si trovano anche a dover chiedere e comprare al mercato nero. E questo è, ecco, del momento in cui si dice, no, di scongelare questi beni, questi soldi che sono della Repubblica Islamica, ecco, sono probabilmente del popolo, ma che sappiamo che per il popolo non verranno spesi, perché questo l'avevamo visto anche dopo la guerra dei 12 giorni, che già lì lanciammo l'allarme che il paese si stava preparando per qualcosa che sapeva che stava per arrivare. E infatti è successo, però non abbiamo fatto abbastanza, non stiamo probabilmente chiedendo anche un allineamento più europeo, mi permetto, perché ovviamente gli Stati Uniti hanno altri interessi, e dall'altra parte abbiamo la Cina che ha altrettanti interessi, e non sono paesi che, secondo me, con le quali noi possiamo anche dialogare su quelli che possono essere i diritti, e il concetto del diritto, insomma, non possiamo neanche farceli insegnare da loro. E quindi mi auguro che questi incontri possano essere anche un momento di appuntamento proprio per aggiornarci e aggiornarvi su quelli che è lo stato di quello che si può fare, che voi potete fare, che possiamo tutti fare insieme, ma anche quello che arriva dall'Iran, perché è seriamente preoccupante anche le sorti delle 72 persone che sono a rischio impiccagione. Sono tutti giovanissimi, che hanno meno di 30 anni, e poi anche di tantissime avvocati indipendenti che sono stati arrestati in maniera arbitraria semplicemente perché difendevano quei manifestanti. E quindi è un momento in cui noi non dobbiamo perdere il senno, sicuramente la ragione, ma la ragione per la quale gli iraniani stanno ancora combattendo e che chiedono un cambiamento. E questo cambiamento noi ne siamo testimoni, e possiamo anche partecipare affinché possa arrivare effettivamente a un cambiamento vero.
5: Grazie molte, Pegati, ringrazio infinitamente. Io, pregando Parisa Nazari di un minuto di pazienza, darei la parola a Lia Quartapelle, che è deputata del Partito Democratico e che ha un altro, deve rientrare alla Camera. Lia, se vuoi mettiti lì oppure ti lascio il podio come vuoi, per un saluto, e poi ovviamente do la parola a Parisa e agli altri ospiti. Ringrazio peraltro per la presenza Jacopo Augenti, Thomas Osborne, Flavia De Gregorio, l'onorevole Luciano Nobili dal Consiglio regionale e del Lazio, insomma, e tutti quanti quelli che rendono possibile, non fanno mai mancare la loro voce a sostegno della popolazione iraniana. Do la parola a Lia.
6: Grazie, intanto ringrazio Parisa per avermi ceduto il posto, e ringrazio molto Filippo Sensi che ha voluto dedicare questa ora alla condizione dei prigionieri politici e di tutti gli oppositori del regime teocratico. Credo che quello che ci ha raccontato Cervini, che ci ha raccontato Pegà, ci dica della situazione più che drammatica, della situazione terribile in cui centinaia, migliaia di persone vivono in Iran, delle illusioni che sono state lasciate cadere, del rischio che comporta oggi, che ha sempre comportato e che comporta oggi ancora di più, aver provato a immaginare per il proprio futuro e per il futuro del proprio paese un futuro diverso. Questo credo che sia davvero debba essere al centro dell'attenzione. Stiamo tutti guardando con grande attenzione quello che accade a Ginevra, nella speranza che ci sia effettivamente un accordo, perché il mondo è più insicuro se non c'è un accordo su Hormuz, se non c'è un accordo che limiti l'accesso al nucleare iraniano. Ma al tempo stesso non dobbiamo smettere di guardare a quello che succede in Iran, all'interno dell'Iran, all'interno delle sue carceri, all'interno di tutti quei piccoli luoghi di libertà che donne, ragazze, ragazzi, uomini hanno cercato di tenere aperti anche in questi quasi 4 mesi di guerra. Lasciatemi dire solo una cosa, lasciatemi aggiungere 2 cose. La prima è che come parlamentari, grazie anche al lavoro che abbiamo fatto con Parisa, con Amnesty, abbiamo promosso una campagna di adozione dei prigionieri politici. Hanno aderito quasi 40 parlamentari di maggioranza e di opposizione che ciascuno patrocina una persona a rischio di condanna a morte. Purtroppo, da quando abbiamo iniziato questa campagna all'inizio di marzo a oggi, alcuni dei patrocinati effettivamente sono stati condannati a morte e la sentenza è stata eseguita. E quindi davvero colgo l'occasione oggi per utilizzare questa occasione per chiedere, per allargare il numero di parlamentari che magari aderiranno, per ribadire che insomma il Parlamento italiano tiene un occhio fisso sulle carceri iraniane e in particolare su chi rischia la condanna a morte. Il secondo punto è questo, appunto, se ci sarà un accordo sarà una buona notizia, ma, come diceva Pegà, lasciatemi denunciare il cinismo con cui si è utilizzato lo straordinario desiderio di libertà, la bellissima energia che veniva dalle ragazze, dai ragazzi, dalle donne, dagli uomini liberi nel cuore dell'Iran, e come adesso li si sta abbandonando. Nel nome della realpolitik, del fatto che ci sono cose più importanti, del fatto che a loro, che in questo momento possono insomma intralciare le trattative, che comunque sono affari interni del regime iraniano. Quando, come ha fatto Trump, si incoraggiano quelle persone a scendere in piazza, poi si deve continuare a mantenere un'attenzione rispetto a quanto succede nel paese. Ovviamente la mia non è un richiamo all'intervento militare, che come abbiamo visto non ha avuto nessun altro effetto se non quello di rendere ancora più duro il regime e quindi più repressiva la situazione in cui vivono gli oppositori del regime, quanto piuttosto a cercare di rafforzare tutte quelle iniziative della società civile, delle organizzazioni internazionali che hanno cercato in tutti questi anni di essere la voce, il volto, la rappresentanza all'estero di un legittimo desiderio di libertà e di futuro diverso da parte dei cittadini e delle cittadine dell'Iran. Credo che glielo dobbiamo ancora di più oggi, quando chi li ha illusi ora li sta abbandonando per un calcolo cinico e feroce. Continueremo a sostenerli con le forme della non violenza, le forme della solidarietà internazionale, come abbiamo fatto dal giorno in cui Mahsa Amini è stata uccisa in carcere nel settembre del 2023. Grazie mille.
5: Grazie Lia, ringrazio per la sua partecipazione e presenza anche l'onorevole Marianna Madia di Casa Riformista, e do la parola a Parisa Nazzarin.
7: Grazie a Lia Cortapelle, che ci è stata sempre vicina in questi anni, a Filippo Sensi per aver organizzato e invitato noi a parlare dell'Iran in questo momento che, come è stato già detto, i riflettori sono tutti a Ginevra, ancora prima erano a Islamabad. Noi, come ha detto Lia, abbiamo cercato, quando la guerra era agli inizi, di far capire che era proprio quello il momento in cui bisognava essere attenti alla questione delle esecuzioni capitali in Iran. Siamo venuti in tanti attivisti davanti al Montecitorio con le foto dei prigionieri politici che erano a rischio di esecuzione capitale, chiedendo il patrocinio politico. Alcuni parlamentari e senatori hanno accettato di dare il proprio patrocinio. Peccato che da lì a pochi giorni noi abbiamo visto quei nomi, quei volti sotto la lista delle persone impiccate, perché è così che avvengono le esecuzioni capitali in Iran, e la maggior parte erano ragazzi giovanissimi, d'età veramente appena maggiorenni, ed avevano una semplice azione di protesta in modo pacifico e non violento. E come sempre succede in queste occasioni, quando ci sono le manifestazioni, i processi sono estremamente brevi, ancora più brevi di altri processi per reati politici, e le esecuzioni avvengono rapidamente. Questo per dare un segno di forza, per far vedere i muscoli, per creare una situazione di terrore alla cittadinanza, affinché finiscano le manifestazioni oppure che non ci siano altre. In questo momento, infatti, quelle che temiamo che una volta che l'accordo viene raggiunto, speriamo che venga raggiunto, ma ancora non c'è niente di certo, temiamo che il regime iraniano si sentirà ancora più in una posizione di debolezza, temendo altre manifestazioni di protesta. Ecco perché temiamo altre ondate molto forti di esecuzioni capitali, che non si sono mai fermate in realtà in tutti questi mesi, da quel 6 marzo, quando noi siamo scese in piazza davanti con un flash mob mob davanti a Piazza di Montecitorio, sono usciti molti, alcuni parlamentari, senatori non della maggioranza, e però è stato importante dare un segno anche agli iraniani che qualcuno gli pensa, è quello che facciamo quotidianamente ed è quello che sentiamo, è terrore dal fatto che questi accordi che sono stati ampiamente, se ne è parlato, non in questi accordi, in queste condizioni di memorandum non vengono menzionati minimamente quella che è la questione dei diritti umani, quella che è la vita di più di 6.000 persone che sono state arrestate, questi sono dati di Amnesty International, che rischiano di la pena di morte. Dall'inizio del conflitto, da quel 28 febbraio, l'attacco statunitense e israeliano in Iran, sono stati impiccati 44 persone per reati politici. Ripeto, molte di quelle persone facevano parte di quella lista che noi abbiamo preparato, un gruppo di attiviste e attivisti che abbiamo preparato per

quella che non è un vero giudice. Ci sono giudici chiamati giudici della morte perché emettono solamente sentenze di morte per reati politici. E poi una questione, Pegah e Shervin hanno spiegato molto bene, hanno fatto una panoramica delle problematiche e criticità che ci sono in Iran in questo momento, cosa sta succedendo in quel paese all'indomani di più di 40 giorni di attacchi che hanno devastato la vita di milioni di iraniani, persone che hanno dovuto lasciare la propria casa, persone che hanno perso il lavoro, persone che si trovano in una situazione economica veramente grave dopo questi 40 giorni di guerra. Ma quelle che io vorrei sottolineare è anche il titolo dell'incontro di oggi, questo accordo cosa significa per gli iraniani e cosa significa per il mondo libero, i paesi democratici, per noi, adesso parlo da italiana perché mi sento tanto italiana quanto iraniana, questo accordo che prende in considerazione semplicemente esclusivamente gli interessi di una parte del mondo e fa capire in maniera chiara dalle dichiarazioni di Donald Trump su Truth Social o nelle occasioni ufficiali che quelle che conta sono gli interessi, è il petrolio, è lo stretto di Hormuz, e la vita degli iraniani conta soltanto, viene strumentalizzato quando Trump dichiara agli iraniani che non lascerò che vi uccidano, l'aiuto sta arrivando. In quel momento la vita degli iraniani diventa uno strumento di manipolazione. In questo momento la vita degli iraniani, intendo il popolo iraniano, quella parte degli iraniani che non vuole vivere sotto una dittatura religiosa, non viene presa in considerazione. Ed è questo il mondo che vogliamo lasciare alle generazioni future. Io vado spesso a parlare nelle scuole, mi invitano a parlare delle scuole, racconto la mia storia di 8 anni di guerra. Io sono quella bambina di Persepolis, io ho avuto la stessa vita di Marjan Satrapi, ho visto le bombe cadere e i missili cadere su Teheran e so come ci si sente quando la tua città viene bombardata. Di sicuro non fai una rivoluzione e non fai rovesciare un regime affinché lo dicano i potenti del mondo. Ma rimane il fatto che quando parlo con i ragazzi giovanissimi italiani sento da parte loro questo disagio di un mondo dove il diritto internazionale non conta, dove vige la legge del più potente. Trump o Netanyahu hanno deciso che devono fare un certo piano per quella regione, lo fanno. E i paesi come l'Italia, davanti al governo italiano, davanti a tutto questo, rimane silente finché non ci sono altre diatribe legate alle altre situazioni tra i potenti. Non c'è una condanna ferma, non c'è una presa di posizione davanti a due eserciti che ad un certo punto decidono di invadere spazio aereo di un altro paese e il primo giorno viene bombardata una scuola. Io non ho visto veramente da parte dei governi, e intendo governi, le maggioranze, le condanne nette. Non ho visto preso di posizione, non ho visto storcere il naso davanti a un accordo dove non è menzionato assolutamente la questione dei diritti umani. E questo davanti al lavoro di migliaia di attivisti e attivisti, organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International, che continuano a chiedere che venga preso in considerazione la questione dei prigionieri politici e le condanne a morte, almeno all'apparenza menzionarle. Questa sostanziale, fondamentale, ignorare completamente questa questione è non solo per il popolo iraniano, ma anche per noi dovrebbe essere motivo di indignazione. Dovremmo tutti essere indignati davanti a un popolo che sta da anni lottando per la libertà e la democrazia, nel momento in cui scende in piazza in milioni e si trova davanti una macchina di guerra da parte del regime iraniano e viene bombardato per più di 40 giorni, dopodiché sparisce dai pensieri dei potenti del mondo. Questo dovrebbe indignare tutti noi, sia chi vive, ha la fortuna di vivere in un paese democratico, sia chi ha avuto la sfortuna di vivere, di nascere in quelle regioni, perché anche se siamo nate in quelle regioni, noi abbiamo nel cuore l'ideale di libertà.

0: democrazia. E questa è una lotta che ha più di 100 anni, la lotta del popolo iraniano, e ogni volta viene ignorata. Concludo dicendo, sempre con la mia esperienza di 8 anni di guerra Iran e Iraq, io mi ricordo il luglio del 1988, quando la risoluzione 598 delle Nazioni Unite finalmente è stata accettata dal regime iraniano, da allora guida suprema Khomeini. E mi ricordo quanto noi eravamo felici perché finalmente, dopo 8 anni di guerra devastante tra due paesi, potevamo pensare a un futuro di pace. Questa volta la fine degli attacchi l'8 aprile del 2026 non è stato accolto con lo stesso entusiasmo da tutti, perché temiamo quelle che può succedere una volta che il regime iraniano non è più ancora più libero nella politica estera e può concentrarsi sulla repressione interna. Lo temiamo noi che siamo attiviste della diaspora, lo temono le persone in Iran, lo teme, lo denuncia Amnesty International nella dichiarazione che ha fatto pochi giorni fa, ma questo non significa che gli iraniani vogliono essere liberati attraverso la guerra. C'è una parte della popolazione iraniana che in questo momento non ha voce, che non può farsi sentire dall'Iran per vari motivi che hanno detto anche Pegah e Shervin, e non vuole né vivere sotto una dittatura religiosa che opprime, che uccide, che tortura e soffoca ogni voce di dissenso, ma non vuole nemmeno essere soggetto agli attacchi da parte dei paesi che molto semplicemente dichiarano che hanno interessi geopolitici in quella regione. Esiste una terza voce, esiste una terza via, ed è quella di empowerment del popolo iraniano affinché possa prendersi in mano il proprio destino. L'autodeterminazione del popolo iraniano è possibile, ma questo modo di portare avanti la politica non ha aiutato gli iraniani, anzi ha portato indietro la lotta che stavano portando avanti da anni in maniera pacifica e non violenta, e le guerre questo fanno.
1: Ringrazio molto Parisa, e io pregherei che in collegamento che ci sta seguendo la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picerno, che è diciamo fresca interprete di una nuova iniziativa politica che si chiama Spazio Pubblico, e quindi volevo darle la parola. Pina, ci sei?
2: Ci sono Filippo, grazie. Non so se mi sentite, ora mi vedrete. Ciao, no, grazie a te per questa iniziativa che è assolutamente importante e assolutamente opportuna. Grazie perché ci ricordi oggi che noi dobbiamo cominciare a parlare dell'Iran con gli iraniani, con le iraniane, e nessun accordo di pace può significare silenzio sulla repressione, perché noi in questi mesi invece ci siamo abituati a contare i missili, ma abbiamo dimenticato prigionieri politici, abbiamo studiato gli apparati di sicurezza, ma ci siamo dimenticati assolutamente di chi in questi anni ha continuato a combattere per la libertà. Parlo delle donne, del movimento Donna Vita e Libertà, ma delle attiviste, degli studenti, delle persone che hanno continuato a battersi rischiando la vita e rischiando tutto. E allora è fondamentale rimettere al centro le donne iraniane, gli attivisti, le attiviste, gli studenti. E io ho due proposte rapidissime, perché so che ci sono tante persone che devono intervenire. Allora, la prima è un appuntamento, perché io ho letto con orrore, con sgomento, della notizia che una cantante, Parastua Ahmadi, che avete appunto citato, è stata condannata a 74 frustate perché ha osato cantare. È una condanna questa in sospeso. Io penso che noi dobbiamo tutte e tutti insieme, quindi insieme a Pegah, insieme a Shervin, insieme a Parisa, insieme a tutte le parlamentari i parlamentari del mondo libero, impedire che questo scempio si consumi. Io a Bruxelles mercoledì farò un sit-in davanti all'ambasciata iraniana per protestare insieme ai parlamentari e alle parlamentari europee, perché non si dia, perché si eviti questo scempio. E la seconda questione è anche questa una proposta che io ho lanciato già da qualche tempo. Voi sapete che il Parlamento europeo è stata infrastruttura fondamentale per il dialogo con le opposizioni libere bielorusse e russe. Domani noi terremo in Parlamento europeo una conferenza, un dialogo che durerà tutto il giorno con tutti i russi democratici e liberi, con tutta la diaspora del mondo russo che si batte per un futuro democratico in quel paese. Dobbiamo fare lo stesso con l'Iran. È necessario avere un forum europeo per la democrazia in Iran che utilizzi l'infrastruttura del Parlamento europeo. Non significa naturalmente riconoscere o creare un governo in esilio, non significa scegliere una sola opposizione, siamo perfettamente consapevoli che c'è una diaspora, dopodiché significa riconoscere in modo istituzionale che esiste un'altra Iran, oltre a quella della Repubblica Islamica, significa dare forza e voce agli iraniani, e questo è assolutamente indispensabile, perché il cambiamento, spesso si parla di regime change, l'abbiamo sentito pure nei mesi scorsi, i cambiamenti non si improvvisano, le alternative democratiche vanno costruite, lo si diceva prima, lo diceva Parisà molto bene, serve investire sull'autodeterminazione del popolo iraniano, e noi abbiamo il dovere politico, ma anche morale, fatemi dire, di contribuire a costruirle. Il Parlamento europeo farà la sua parte, io continuerò a fare la mia parte, facciamola insieme. Grazie a Filippo e a tutti voi.
1: Grazie molte, ringrazio molto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. Darei la parola adesso all'onorevole Federica Onori, che è in collegamento, se ci sei Fede, per Azione. Qui ci sono, tra l'altro ringrazio anche sempre molto Marco Lombardo, che è sempre accanto a noi in questa battaglia, Pino Luca Falbo, Valeria Fabbrini, eccetera, eccetera. Federica, se ci sei...
3: Ci sono, Filippo.
1: Eccomi, a te la parola.
3: Buon pomeriggio a tutti, e innanzitutto mi vedete e mi sentite bene?
1: Sì, sì, perfetto, ti vediamo.
3: Innanzitutto grazie, insomma, anche da parte mia per aver creato questo spazio, e grazie alle ospiti d'onore che abbiamo avuto, quindi a Shervin Arabia, Pegamo Circur e Parisa Nazari. Io mi sento di sottoscrivere tutto quello che ho ascoltato finora, e in particolar modo, se mi posso ricollegare alle proposte anche di Pina Picerno, mi sembrano delle ottime idee, e la stessa iniziativa portata avanti da Lia Quartapelle, quindi insomma sono contenta di poter dire che effettivamente c'è un gruppo, un nucleo di parlamentari che prova a percorrere questa terza strada, che non è la strada della strumentalizzazione che pure abbiamo visto in questi mesi, che non è la strada del credere a qualsiasi esito miracoloso anche di interventi di tipo appunto di conflitti veri e propri innescati, perché probabilmente è anche il caso di dirci che forse c'è stata un po' di ingenuità a febbraio nell'interpretare quello che stava succedendo come un game changer, quindi come il modo giusto di poter arrivare ad un regime change. Il regime didn't change, il regime si è anzi rafforzato, e l'accordo, i punti dell'accordo di fatti lo stabiliscono in maniera molto chiara, perché sblocchiamo decine di miliardi di asset iraniani senza nessun tipo di condizione legata al rispetto dei diritti umani, togliamo le sanzioni, non solo quelle legate al nucleare, e prevediamo addirittura tante risorse, finanziamenti per la ricostruzione dell'Iran, e quindi questo è assolutamente quello che diciamo corrisponde ad un rafforzamento del regime. Le strumentalizzazioni sì, ci sono state, il discorso che faceva Pegamo Shirkur mi trova completamente d'accordo, credo che ci sia, continui ad esserci nel nostro anche panorama italiano, la continua tentazione di cedere all'endorsement di questa o quell'altra figura, neanche movimenti, neanche gruppi, a volte parliamo proprio di singole figure, e per quanto possa essere legittimo immaginare che una figura piuttosto che un'altra possa interpretare al meglio un nuovo capitolo per l'Iran, dobbiamo anche riconoscere però che qui il rischio di strumentalizzazione è altissimo e che soltanto il popolo iraniano, se diciamo come turco come è, ovvero che tutti crediamo fortemente nella democrazia, ha il diritto di scegliersi i propri rappresentanti. E quindi bene l'iniziativa al Parlamento europeo per cercare di sostenere e supportare anche dei meccanismi, delle dinamiche all'interno dell'altra Iran, perché è da lì che poi dovrà emergere la classe politica che rappresenta il popolo iraniano e certamente non possiamo provare ad imporlo noi da fuori. Quindi cosa possiamo fare? Lo abbiamo già detto, lo ribadisco, lo voglio ribadire anch'io, continuare sul doppio binario, sempre nella direzione di questa terza via, il doppio binario dell'attenzione mediatica, perché è importante e perché abbiamo visto come è facile, come semplice passare dal parlare tutti i giorni, quotidianamente, dei tanti ragazzi che perdono la vita per strada, quindi quello che è successo tra fine dicembre e gennaio, e improvvisamente non parlarne più. E riferirsi al cosiddetto accordo, a questa tregua, a questi 60 giorni di discussione di tregua come soltanto il riferimento a caratteri di tipo macroeconomico, finanziario e niente che riguardi più quei ragazzi e quelle ragazze che hanno invece perso la vita o a quelli che continuano chiaramente a rischiarla perché arrestati e perché rischiano quindi la pena di morte. Quindi attenzione mediatica e fedeltà al diritto internazionale, quindi provare ad essere coerenti nella professione dei valori che diciamo di avere e che abbiamo in effetti e provare ad esserlo anche però nel caso iraniano, senza cedere a a shortcut, a strade brevi che come abbiamo visto non ci hanno condotto e non possono condurre in nessun posto in cui valga la pena essere. Grazie ancora a tutti.
1: Grazie molto Federica, ringrazio di nuovo Flavia De Gregorio che è qui come consigliere comunale di Roma, inviterei Luciano Nobili, consigliere regionale, esponente di Italia Viva, Casa Riformista, a portare le sue considerazioni.
4: Grazie. Sì, ma c'è molto poco da aggiungere, io sono qui, intanto ero qui con grande piacere e attenzione per ascoltare Shervin, Parissa, Pega, la loro testimonianza, il fatto che donne diverse, che fanno attività diverse, che vivono vite diverse e che le vivono peraltro spesso nel nostro paese, sono unite e svolgono un ruolo indispensabile per noi che è quello di testimoniarci quello che accade nel loro paese, di tenere accesa la luce qui in Italia, qui in Europa e mantenere altissimo il nostro livello di attenzione. Da questo punto di vista voglio ringraziare Filippo, nella novità, il lavoro che Filippo Sensi, la sensibilità che Filippo Sensi ha sempre avuto su questa tematica e su queste tematiche, è uno dei temi che ci unisce tra gli altri e quindi continuiamo questo lavoro insieme perché un ruolo possiamo svolgerlo, è un po' quello che è emerso anche nelle diverse proposte che sottoscrivo, perché guardate, il popolo iraniano non è un caso che siano tre donne le testimoni che abbiamo ascoltato adesso, come era donna Marjan Satrapi, Persepolis racconta perfettamente quello che è successo a un paese, a una civiltà che ha 3.000 anni di storia e che da 47 anni invece è in ostaggio da un governo teocratico e sanguinario, e le 800 esecuzioni solo quest'anno, solo dal 1 gennaio di quest'anno, le cose che si sono ricordate, a cui si aggiunge oggi il tema della sopravvivenza in Iran, perché anche questo è un tema. Il dramma più ingiusto che vivono le donne e gli uomini di Teheran è il dramma di dover sperare in un accordo di pace, perché non possono sperare in altro, non possono continuare a vedere attacchi, a vedere difficoltà economiche, crisi, vittime, e però anche nella consapevolezza che quell'accordo può portare, speriamo che questo non accada, ma può portare più ingiustizia di quanta ne si sia conosciuta fino ad oggi e di quanto sia stato ingiusto quello che è successo negli ultime settimane, negli ultimi mesi. È stato ricordato anche questo, oltre alla ulteriore ingiustizia che si somma, che è quella delle migliaia di vittime, un governo che uccide il proprio popolo è un governo che merita di scomparire, ma un popolo che ha visto così tante vittime realizzate dal proprio governo, oggi vede anche che quelle vittime sono diventate e diventano uno strumento per altri interessi. Intendiamoci, è sacrosanto che nel tavolo degli accordi si discuta di mille cose, che si discuta dello stretto di Hormuz, che si discuta delle influenze geopolitiche che ha, delle influenze commerciali che ha, che si discuta degli aspetti energetici, del costo del gasolio, del carburante, che coincide anche nelle nostre vite, in un filo che collega tutto, talmente collega tutto che è servita l'expertise ucraina nella difesa dai droni iraniani prestati alla Russia per aiutare i paesi del Golfo. Questo è, se volete, il segno di un filo che collega tutto. E però tutte queste cose possono legittimamente stare a quel tavolo di discussione, ci può stare legittimamente l'infragilimento delle possibilità nucleari dell'Iran, perché questo è un interesse generale, ovviamente, come un interesse generale che l'Iran sia meno in condizione di finanziare i proxy che svolgono un'attività terroristica in mezzo mondo, però non possiamo accettare, e il nostro dovere condiviso è questo, non possiamo accettare che in quel tavolo non ci siano gli interessi del popolo iraniano, gli interessi delle donne e gli uomini iraniani, legittimamente differenti, anche con legittime opinioni differenti su quello che deve essere il futuro dell'Iran, ma dentro questa discussione noi non possiamo espungere il diritto alla vita democratica, i diritti umani e i diritti civili del popolo iraniano. Questo è, penso, il filo che unisce noi e il filo che dobbiamo continuare a tessere, e la luce che anche con iniziative come questa deve essere tenuta accesa. Sottoscrivo le proposte, ne aggiungo un'altra: noi in Occidente, in Europa, in Italia facciamo una discussione anche molto utile, molto interessante, lo fa in particolare la mia collega e amica Marianna Madia sull'uso dei social, sulla limitazione dell'uso dei social ai più giovani, sacrosanto, e noi sull'Iran dobbiamo fare un discorso diverso. C'è stato un silenziamento per mesi, un ban per mesi alla rete e alla possibilità di diffusione di informazioni in quel senso. Ecco, se noi qui, ed è anche il segno purtroppo della distanza, delle differenze e delle diseguaglianze di questo mondo, se qui noi dobbiamo preoccuparci di limitare le informazioni e l'accesso alla rete dei più giovani, ecco, in Iran noi dobbiamo fare una battaglia perché quell'accesso alla rete sia garantito, perché attraverso quel sistema che possiamo contribuire a infrangere la propaganda del regime iraniano e contribuire a far arrivare a tutto il mondo le informazioni su quello che succede realmente in quel paese. Quindi grazie innanzitutto a voi e grazie a Filippo per il lavoro che continuiamo a fare insieme.
1: Grazie Luciano Nobili. Inviterò a parlare il segretario del Partito Liberal Democratico, l'onorevole Luigi Marattini.
5: Buonasera, grazie. Anch'io come i colleghi della Camera purtroppo sono impegnato in votazioni, ho approfittato di una sospensione di 10 minuti per venire molto volentieri da voi. Ringrazio Filippo Sensi per aver organizzato questo momento e ringrazio tutti voi. Vedete, il partito di cui sono segretario ha preso una posizione particolare nei primi giorni dell'attacco americano israeliano del 28 febbraio, non ha pregiudizialmente espresso una posizione contraria. Perché? Perché il grido di dolore che si levava dalle strade di Teheran e delle altre città iraniane, dei tanti giovani che venivano massacrati con proiettili in faccia, non solo non ci lasciava indifferente, ma sappiamo, la storia che lo insegna, che quel tipo di grido di dolore, quando hai una domanda di democrazia così forte, quando hai un paese di 90 milioni di abitanti, due terzi di quali sotto i 35 anni, quando hai quei ragazzi che non chiedono altro che la stessa libertà e democrazia di cui usufruiscono i loro coetanei in Occidente e che spesso i loro coetanei non sembrano apprezzare più, quando hai una situazione così, quando hai un regime così criminale, così dispotico, così plasticamente contro gli interessi del suo popolo, il sit-in serve a poco. Perché se servisse il sit-in, se servisse solo la mobilitazione, se servissero gli aperitivi e se si rifiutasse a priori l'intervento militare, dicevo in quei giorni io mi chiamerei Ludwig oggi. perché questo paese sarebbe ancora sotto il nazismo, sotto il fascismo. Ovviamente lo svolgersi degli eventi ci ha fatto ben comprendere come l'esito di quel conflitto militare sia stato del tutto disastroso, perché il regime risulta rafforzato, risulta recipiente di ulteriori risorse economiche, non vi è, perlomeno allo Stato, nessuna garanzia che non possa dotarsi mai di un'arma nucleare con la quale romperebbe ancor più di quanto fa da quasi 50 anni tutti gli equilibri del Medio Oriente, e soprattutto la frase "help is on the way" si è rivelata l'ennesima promessa mancata, l'ennesimo intervento scomposto, l'ennesima cosa non vera da parte del peggior presidente dei 250 anni di gloriosa storia americana. Ciò detto, ho aderito con piacere e con onore a questo tipo di iniziativa e aderirò a tutte, io e il mio partito, a tutte le iniziative in favore dei giovani iraniani e della popolazione iraniana, giovane e non giovane. Quello che, non voglio dire ci differenzia, ma quello che noi sosteniamo, però, pur rifuggendo dalle avventure bellicistiche, pur rifuggendo dalla dottrina Wolfowitz di fine anni 90 che portò all'esportazione della democrazia in paesi dove non c'era domanda di democrazia, per noi questo è un discrimine non da poco. Se tu credi di esportare la democrazia laddove non c'è domanda, c'è fallimento. In Afghanistan democrazia probabilmente non sanno neanche scriverla, in Somalia, in Libia, persino in Iraq, benché oggi la popolazione irachena viva meglio che sotto Saddam Hussein, ma questo è avvenuto a un costo probabilmente troppo elevato. Quando invece vi è un popolo che chiede democrazia e quando vi è un regime che lo opprime al di là di ogni ragionevole dubbio, io non penso che possiamo risolverla con i sit-in e con gli appelli, anche perché si tratta di un regime alquanto insensibile a ogni tipo di pressione internazionale di quel tipo. Quindi la nostra solidarietà al popolo iraniano è incondizionata e arriva anche a chiedere che quel popolo possa essere liberato, chiaramente dall'interno, ma chiaramente con quell'aiuto che pur era stato loro, voi, promesso in quella maniera così plateale e che si è rivelata una tragica promessa mancata, ripeto, da parte di un presidente che ha giocato con quel quadrante sulla pelle alla fine delle ragazze e dei ragazzi iraniani. Quindi io, nel ringraziarvi, nell'assicurarvi il massimo supporto mio e del mio partito per ogni tipo di attività che possa riaccendere i fari del mondo su quello che accade in quel paese, mi appello al senso di libertà e democrazia. Dicevo in quei giorni dell'intervento armato, io non mi rassegno al fatto che libertà e democrazia debbano essere privilegi per chi è nato dalla parte giusta del mondo. Probabilmente, certamente, non sono merce da esportare e non sono merce da esportare con le armi, ma laddove vi è una domanda forte di libertà e democrazia, la domanda aperta, che credo non abbia una risposta purtroppo, è come noi nella parte privilegiata del mondo possiamo concretamente aiutare quelle ragazze e quei ragazzi a non sentirsi destinati a una vita di tirannia e di oppressione solo perché sono nati nella parte sfortunata del mondo. Grazie ancora a tutti voi.
6: Ringrazio molto Luigi Marattin. Purtroppo mi ha fatto sapere adesso Riccardo Maggi, che era invitato e che avrebbe dovuto parlare, il segretario di Più Europa, che è preso in una riunione alla Camera, quindi diciamo concludiamo così. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio le persone che sono venute qua, ringrazio Shervina Ravipega, Moshir Pur, Parisa Nazarit e tutti quanti voi per la vostra attenzione. Grazie.
2: Grazie, buonasera.
7: Siete all'ascolto di Radio Radicale, sono le 13:27 minuti, vi abbiamo fatto ascoltare questo incontro che si è svolto alla sala caduti di Nassiriya del Senato il 22 giugno. organizzato dal senatore del Partito Democratico Filippo Sensi. Il tema riguarda appunto l'Iran ed è l'accordo e i diritti, la libertà per il popolo iraniano. E avete sentito, a parte gli interventi di Pega Moshipur, di Chevrin Aravi e Parisa Nazari, poi è intervenuta anche Pina Picerno, Luigi Marattin, Franco Nobili ed altri. Allora, noi fra poco vi faremo ascoltare Fortezza Italia a cura di Andrea Billao, alle 14 poi il nostro notiziario pomeridiano, come sempre alle 14.30 il Maratoneta, la trasmissione autogestita dell'associazione Luca Coscioni, e poi abbiamo diversi convegni nel pomeriggio che poi appunto vi annunceremo. Intanto vi volevo leggere cosa ha scritto su X Mohsen Rezaei, il consigliere della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ed ex comandante del Pasdaran, e ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d'intesa, affermando che la risposta di Teheran a ogni violazione sarà rapida e decisa. Gli Stati Uniti, dunque scritto, hanno violato l'articolo 1 del memorandum d'intesa sostenendo le azioni delle loro forze proxy nella regione, e l'articolo 5 continuando a creare tensione nello stretto di Hormuz. La risposta a ogni violazione dell'intesa sarà appunto rapida e decisa. Quindi sentite, sarà una settimana questa entrante di festeggiamenti negli Stati Uniti per il 250° anniversario dell'indipendenza, ma sarà comunque una settimana di grande attenzione appunto alle dinamiche in Iran, dopo appunto questo memorandum che prevedeva trattative per due mesi fra Teheran e Washington. In Iran sono previsti anche solenni funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno dei bombardamenti degli Stati Uniti di Israele il 28 di febbraio. Ecco, questo ci aspetta come momenti importanti di attualità internazionale nella settimana entrante. Adesso andiamo ad ascoltare Fortezza Italia, Andrea Billao.
8: Radio Radicale, siamo allo spazio del Centro Studi IDOS, che è il centro studi che ogni anno pubblica il documento più importante sull'immigrazione nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, anche a livello globale, europeo, ed è il dossier statistico sull'immigrazione. Oggi siamo in collegamento telefonico nuovamente con il presidente di IDOS, Luca Di Sciullo. Benvenuto di nuovo su Radio Radicale.
9: Grazie molte, un saluto a tutti voi.
8: Allora, Luca, oggi ci occuperemo di integrazione, cioè un tema importante che, come dire, sembra sempre in secondo piano rispetto alle politiche emergenziali sull'immigrazione, politiche appunto che tirano fuori sempre nuove emergenze quando si sa che il tema della migrazione è un tema che non è emergenziale, ma ormai è stabile, e da questo punto di vista il discorso quindi che viene fatto normalmente, quello sulla sicurezza eccetera, si sovrappone a quello più importante in realtà, che poi darebbe a sua volta sicurezza alla gestione di questo fenomeno, ed è quello appunto dell'integrazione. E allora da che punto vuoi iniziarne a parlare?
9: Ma direi che questo che tu sollevavi poco fa è già un ottimo punto di partenza. e l'enfasi che il dibattito pubblico, il dibattito politico soprattutto ha posto in questi anni, in questi ultimi decenni sul tema della sicurezza. Non dimentichiamo che dal varo del testo unico nel 98 in poi la stragrande maggioranza degli interventi normativi, delle modifiche normative proprio del testo unico sono state inserite in materia di immigrazione in quelli che una volta venivano chiamati pacchetti sicurezza, oggi si chiamano decreti sicurezza, ma la costante è appunto la sicurezza, cioè l'ottica securitaria è in auge da almeno una trentina d'anni ed è la lente fondamentale attraverso noi guardiamo a questo fenomeno. E però quello che tu sottolineavi mi sembrava fondamentale, perché noi siamo stati abituati a pensare alla sicurezza solo in termini di repressione, di polizia, di presenza delle forze dell'ordine tra le strade, di controlli, e molto spesso ci dimentichiamo che in realtà il tema della sicurezza consta di due leve. Una leva è senz'altro questa, che direi che è la più urgente, la più emergenziale in un certo senso. È chiaro che quando esplodono dei fenomeni che mettono a repentaglio appunto l'incolumità, la sicurezza delle persone, è chiaro che le forze dell'ordine devono intervenire, però c'è anche un'altra leva che noi abbiamo dimenticato, che è appunto quella dell'integrazione, a rendere più sicure le nostre società. Contribuisce nel medio e nel lungo termine, direi anche più in profondità, una buona inclusione, una buona integrazione. E questa lezione, come sappiamo, ci proviene anche da esperienze che dagli inizi degli anni 2000, no, in particolare, abbiamo visto svolgersi anche in altri paesi. Pensiamo al caso ormai stranoto delle banlieue oppure degli attentati. Sappiamo tutti che la matrice terroristica in tutti questi casi si era nutrita, era andata a reclutare tra frange di giovani di seconda generazione, appunto, che vivevano ai margini, non erano integrati. Questa dimostrazione di questo discorso. In realtà poi bisogna anche aggiungere qualcos'altro. L'integrazione nel nostro paese è stata dimenticata. Non a caso il nostro Centro Studi qualche anno fa ha pubblicato un volume con molti contributi autorevoli che si chiamava proprio L'integrazione dimenticata. Cioè è stata rimossa in un certo senso, non se ne parla più, le politiche migratorie non contemplano più nel dibattito pubblico l'esigenza dell'integrazione. E non solo, ma il termine stesso concettualmente si è andato un po' a restringere, anzi si è andato molto a restringere proprio sul piano semantico. E fino agli inizi degli anni 2000, quando l'Europa parlava di integrazione, voglio ricordare qui che ha varato anche documenti molto illuminati in quegli anni, che erano un punto di riferimento per gli studiosi e anche per i politici dell'epoca, ecco, parlava di un processo di lunga gestata, multidimensionale, cioè che toccava molte dimensioni, molti ambiti della vita collettiva, che riguardava non solo i migranti ma anche i nativi, i nationals, quindi nel nostro caso diciamo pure gli italiani. Era un processo che impegnava tutte e due in egual modo le componenti della società civile, e poi, come dicevo, appunto, toccava tutti gli ambiti più strategici. Integrazione significa coinvolgere il mondo della scuola, il mondo della formazione, il lavoro, la cittadinanza, l'appartenenza, l'accesso ai servizi. Ecco, è una realtà molto complessa, multidimensionale. Cosa è successo a questo termine così vasto, così articolato, così in un certo senso anche affascinante, perché costituiva davvero una bellissima sfida per chi crede ovviamente in società pluralistiche, ecco, e così, diciamo così, plurali, no? Ecco, che cosa è successo? È successo un restringimento semantico. Se noi ci facciamo caso, oggi il termine, il concetto, viene utilizzato anche in documenti ufficiali. Per che cosa? Ecco, per quei corsi di breve durata che noi siamo tenuti a propinare e che riserviamo ai titolari di protezione internazionale che vengono accolti nel sistema di accoglienza. Ecco, in questi bandi si parla di integrazione, intendendo, ecco, corsi di 2-3 mesi che possono essere di lingua, di orientamento civico, di assistenza legale, di assistenza psicologica, di ricostruzione dei curricula, che dovrebbero servire, così recita pressoché testualmente, no, la legge, per consentire al titolare di protezione internazionale, una volta che fuoriesca dal sistema di accoglienza, di integrarsi, ecco, nella società. Quindi si tratta di costruire in breve tempo un pacchetto, diciamo, di competenze spendibili, nel quale, grazie al quale, anzi, il migrante è tenuto a integrarsi con le sole sue forze, cioè senza impegnare più l'altra componente dell'integrazione, che sono gli italiani. Quindi è un compito che viene riversato sulle sole spalle del migrante e in virtù di un bagaglio che gli viene fornito nel giro di pochi mesi. Questo significa aver ridotto proprio l'idea di integrazione a un concetto molto molto breve, di lunga durata, di piccolo cabotaggio, ma soprattutto aver rinnegato quella che l'integrazione era davvero. Cosa aveva detto l'Europa? Ecco, agli inizi degli anni 2000 aveva dato una definizione straordinaria di integrazione: è un processo biunivoco. Biunivoco significa che si gioca appunto tra le diverse componenti della società civile, come dicevo prima, cioè tra italiani, tra stranieri, con un impegno reciproco, non solo a una direzione. E poi è un processo, cioè è qualcosa che si svolge nel tempo, in un tempo medio-lungo, e in questo processo ci si rimbalza, diciamo così, è un botta e risposta, è una specie di dialogo, un dialogo interculturale che ha come fine ultimo quello di costruire una identità nella quale sia i nativi sia i migranti si possano riconoscere. Quando questo accade, l'integrazione è riuscita, e certamente anche fenomeni di devianza, di criminalità, di insicurezza vengono di molto, radicalmente ridotti.
8: Ecco, io ti volevo porre una questione, Luca, proprio terminologica, perché da parte di molti che si occupano della difesa dei diritti dei migranti, il termine integrazione viene criticato e a questo viene per esempio preferito inclusione, perché integrazione viene visto solo come un atto unilaterale da parte del migrante per, come dire, uniformarsi, no, alle regole della società in cui si va a installare, e invece inclusione vedrebbe più quell'aspetto che dicevi te, anche biunivoco. Che ne pensi?
9: Ma devo pensare, io ne penso, ma questa è naturalmente una mia posizione anche personale, che spesso questa questione terminologica è più un affare un po' salottiero, ecco, se posso dir così. Cioè, l'importante è intenderci su quello che vogliamo significare con questa parola, poi non la metterei in contrasto puramente lessicale con altre, perché ogni altro termine che mira a sostituire questo ha anche sul piano etimologico i suoi difetti, no? Per esempio, qualcuno preferisce parlare di interazione mettendo la G tra parentesi, però ecco, per esempio, anche questa soluzione ha le sue problematicità. Che tipo di interazione si può interagire tra più soggetti, ma anche in maniera negativa? e due che si mandano al diavolo reciprocamente, senz'altro interagiscono, però certamente non stanno facendo integrazione, no? Oppure l'inclusione, è stato detto che rimanda però a un contesto maggioritario che poi include una minoranza, quindi mantenendo questa dissimmetria.
8: Sì, infatti, insomma, era più interazione, in effetti, l'utilizzo della parola contraria. Inclusione sì, era abbastanza simile a integrazione, era sì, era interazione, giustamente lo rilevavi.
9: Sì, ecco, però io relativizzerei questo tipo di dibattito, rischia di essere un po' fine a se stesso, salottiero, come ho detto prima. Invece è importante intenderci sul concetto, poi lo possiamo chiamare anche in un'altra maniera, no? Io sono un po' affezionato al termine integrazione perché tutto sommato ha una storia concettuale. Che cos'è l'integrazione? Che cosa dovrebbe designare? Dovrebbe designare uno spazio di condivisione effettiva tra tanti soggetti che sono portatori di visioni culturali, visioni della vita differenti. Ecco, se per integrazione significa questo, uno spazio di condivisione reale, di scambio reale, allora ci siamo e possiamo tranquillamente anche cambiargli nome, ma insomma l'importante è il concetto. I portati culturali dei migranti, tutto sommato, si possono spiegare molto semplicemente che cos'è una cultura. Certamente abbiamo tante discipline, no, che definiscono questo concetto così affascinante, per certi versi anche, no, sfuggente. Però volendo andare al nocciolo, noi potremmo dire che ogni cultura in fondo è un modo specifico, particolare di guardare a tre cose fondamentalmente: un modo di guardare la realtà, le cose, il mondo, di guardare gli altri e di guardare noi stessi. Ecco, le culture perché differiscono l'una dall'altra? Perché ognuna ha un modo differente di guardare a queste tre cose. Ognuna ha un modo suo specifico di guardare gli altri, se stessi, il mondo. E la cosa più interessante è che questi tre oggetti, diciamo, di sguardo sono tra loro interconnessi, cioè dal modo in cui io guardo il mondo dipende anche il modo in cui vedo gli altri e me stesso e così via. Quindi che cos'è il dialogo interculturale? Significa mettere fondamentalmente sul tavolo tutti questi sguardi, tutte queste prospettive, no? È una questione, direi, quasi ottica, oftalmica, no? Se possiamo dir così, e vedere, accettarle, soprattutto legittimarle tutte, ecco, anche a prescindere dal peso statistico che può avere una rappresentanza, no, specifica rispetto alle altre, accettarle tutte, metterle insieme e verificare attraverso il dialogo se non ci possano essere modi di vedere le cose o convergenti o complementari. Che noi sappiamo che una stessa cosa può essere guardata da molti punti di vista differenti, la cosa rimane la stessa, però man mano che tu ti arricchisci di ottiche diverse impari anche a conoscere meglio le cose.
8: Ecco, però questo è il problema cruciale, no? Perché invece, come dire, alcune culture, e penso per esempio alla cultura che è legata alla religione islamica, vengono da molti considerate come non integrabili.
9: Sì, questo è vero, perché il dato culturale spesso, soprattutto per quello che riguarda appunto certo Islam, non si deve mai generalizzare, però è indubbio che certe provenienze di matrice islamica hanno, diciamo così, irrigidito o addirittura a volte assolutizzato, no, il punto di vista, perché lo hanno connesso strettamente ovviamente alla religione, al religioso, a questa sfera religiosa. E la sfera religiosa, noi lo sappiamo, ha come suo specifico un legame con quello che noi riteniamo l'assoluto, che chiamiamo l'assoluto, no, il divino. Ecco, e quando questa saldatura non è mediata, ecco, in un certo senso noi la storia occidentale ha avuto un grande momento nell'illuminismo, in cui la sfera del religioso è stata scissa, diciamo, è stata separata dall'etica, dalla morale, dalla politica, ecco, e quindi questo è stato per noi un passo fondamentale, ci ha insegnato da quel momento in poi che, ecco, le leggi scientifiche, le norme politiche non hanno uno statuto di assolutezza, no? La scienza stessa non produce più verità assolute come si pensava una volta, no? Sono, la scienza produce delle teorie che quando non funzionano più si devono fare da parte, perché occorre trovare una teoria più potente, no? Diceva un filosofo che la scienza è un cimitero di ipotesi scientifiche, no? Perché ognuna prima o poi viene lasciata da parte a favore di altre ipotesi. Ecco, senza essere, diciamo, così forti, però certamente una cosa del genere può accadere, e di fatto accade quando si parla anche di prospettive e di ottiche. Bisognerebbe, sì, creare un clima, diciamo, in cui il riconoscimento reciproco parta dal fatto che nessuno, ecco, nessuna delle visioni ha in tasca la verità assoluta, la verità intera, no? Abbiamo dei frammenti di verità, che questo non significa che non siano delle verità, che però si devono ricomporre con altre visioni per avere una visione più completa del tutto.
8: Ecco, io passerei a un altro aspetto dell'integrazione, che non è semplicemente quello culturale, anche se vi è intrecciato, perché per esempio tu prima parlavi delle banlieue francesi, del radicalismo che si era lì sviluppato, e c'è chi ha analizzato questo, non come dire, imputando questa radicalizzazione a appunto una questione semplicemente culturale o religiosa, come poteva sembrare, ma come una risposta alla marginalità che è in primo luogo economica, sociale e anche politica, e questo è il lato poi dell'integrazione che, come dire, si potrebbe dire che è più materiale, ma che è ugualmente importante, e che in particolar modo leggi che insomma prevedano una diversa composizione sociale potrebbero permettere, mentre mantenendo lo status quo o aggravandolo con leggi di marginalizzazione invece aggravano questa mancanza di integrazione, no?
9: Sì, questo è verissimo, questo richiamo alla concretezza, alle condizioni di vita reali, effettive, verificabili, oggettive, diciamo così, nella misura in cui possiamo, no, dare credito a questo termine, no? L'oggettività, insomma, a volte, no, sembra quasi una chimera, no? Chi può essere pienamente oggettivo, però le condizioni di vita reali, sì, questo è un richiamo fortissimo nell'ottica dell'integrazione, e proprio la lezione delle banlieue ci ha mostrato quanto sia importante questo. Io voglio ricordare che dopo i fatti noti di queste periferie parigine, agli inizi degli anni 2000, gli studiosi avevano concordato nel dire che il problema lì era scatenato proprio da queste condizioni effettive. Non ci dimentichiamo che in Francia l'acquisizione della cittadinanza avviene su una base, ormai lo sanno tutti, diciamo, su una base, su una concezione assimilazionistica, no? L'assimilazionismo francese ormai è, insomma, è abbastanza noto, cioè tu sei chiamato a essere un francese doc, cioè un laico, no? E questo laicismo, questa laicità, anzi, si compone per toglimento, no? Sappiamo che in Francia nei luoghi pubblici, per essere laico, per essere un vero francese, non sono ammessi segni distintivi di appartenenze specifiche, possono essere appartenenze religiose e così via. Per esempio, ecco, per strada è vietato portare il velo, oppure nei luoghi pubblici esporre distintivi della propria religione. Ecco, tutto deve essere più asettico, per così dire, quasi appunto per toglimento, e questa è la laicità francese. E allora, insomma, in Francia è una volta accettata questa linea, relativamente più semplice essere considerato un cittadino francese ed anche acquisire la cittadinanza francese. Questi giovani di seconda generazione, cosiddetti, erano tutti per lo più francesi e avevano tutti la cittadinanza francese. Qual è stato il punto esplosivo, la massa critica? Quello che tu dicevi, cioè le effettive condizioni, non era sufficiente essere formalmente equiparati a dei cittadini francesi. Lì era continuare a essere discriminati comunque, perché comunque di origine straniera. I giovani che abitavano in queste banlieue, che erano ventenni, trentenni, quando, e che avevano studiato nelle università parigine, avevano condiviso, diciamo, con i francesi di ceppo, no? Con i loro coetanei, anche tutte le aspirazioni di crescita sociale, di riuscita. Ecco, quando si presentavano a un datore di lavoro francese, insieme al loro compagno di studi, diciamo, francese doc, venivano scattati a favore dei francesi doc o dei francesi di ceppo. Quindi era una discriminazione di fatto, anche se di diritto erano entrambi cittadini, venivano scattati, e lì i picchi di disoccupazione giovanili sono andati alle stelle e hanno provocato un malessere talmente diffuso che poi si è espresso in quegli scontri che noi tutti sappiamo. Ora, questa lezione.
8: E noi, anche nella, a quel punto, anche nella radicalizzazione culturale, l'affermazione della propria differenza da appunto la cultura laica francese, ovviamente.
9: Certamente, perché la prima tentazione che viene per chi viene discriminato su condizioni di vita effettive più che di principio è di ripiegarsi su se stesso, anche da un punto di vista identitario, e recuperare esageratamente, no, quei cenni identitari per contrapporsi alla società che lo ha scartato, no? E questo poi ha creato momenti di rabbia e di rivolta, come sappiamo.
8: Ecco, siccome il tempo è avaro e ci mancano circa 5 minuti alla fine della nostra trasmissione, in realtà io vorrei ritornare nel nostro paese e dire, insomma, faccio un'affermazione, vorrei capire se sei d'accordo, che appunto nel nostro paese magari non c'è questo modello così di assimilazione come in Francia, e forse è un bene, ma appunto le condizioni materiali, le leggi proibizioniste sull'immigrazione, per cui c'è una massa, insomma, di persone irregolari per legge, non perché peraltro, e poi appunto che portano poi a condizioni anche di sfruttamento sul lavoro, di dumping sociale, eccetera eccetera, tutto questo provoca, e poi anche, diciamolo, una certi comportamenti anche istituzionali, si parla per esempio della profilazione razziale, no, da parte di membri delle forze dell'ordine, eccetera. Ecco, tutto questo rischia, insomma, di provocare una reazione, c'è tutta la polemica sui Maranz, eccetera, e invece, appunto, quali dovrebbero essere le politiche per evitare, appunto, come dire, una deflagrazione e cominciare veramente un percorso di integrazione?
9: Ma io concordo pienamente, noi stiamo giocando col fuoco, soprattutto con le generazioni successive, perché abbiamo del tutto abbandonato ormai direi da quasi 30 anni proprio l'idea di poter concepire, pensare e implementare politiche di integrazione. Nessuno ne parla. Anche le forze politiche che dovrebbero avere a cuore queste ragioni sono attualmente impantanate in un dibattito che è più di contrasto, giusto ovviamente, no, a questa linea cattivista, diciamo così, no, contro i migranti, Però tralasciando troppo spesso, ecco, la propositività, no? Una visione alternativa che metta al centro l'integrazione. Dell'integrazione non ne parla più nessuno. E dicevo, stiamo un po' al limite, su una polveriera, perché nel frattempo noi siamo alle seconde generazioni, anche se i giovani non amano essere definiti così, diciamo ai giovani di nuova generazione con background migratorio, si affacciano anche le terze, con giustamente delle aspirazioni di riuscita, di riconoscimento, ma soprattutto di partecipazione civile e politica anche, che i loro genitori ancora non si sognavano perché avevano altri tipi di aspettative.

0: esempio non vengono discriminati di fatto. Allora, che cosa è successo? È successo che in mancanza di politiche di integrazione nazionali, di una legge quadro sull'integrazione, è una cosa vergognosa. Noi siamo un paese di immigrazione da 53 anni, ma è possibile che dopo mezzo secolo che noi abbiamo a che fare con l'immigrazione non abbiamo ancora una legge nazionale sull'integrazione, non abbiamo ancora una visione di quella che potrebbe essere una realtà, tra virgolette, integrata, multiculturale, non stiamo lavorando per preparare il futuro, eppure è così. Dicevo, qual è il risultato? Il risultato è che si sono imposti dei modelli anti-integrazione che tuttora sono vigenti e che si fanno sentire, che mordono e che creano scontento e creano veramente una forma di discriminazione. Quali sono questi modelli? Beh, sul piano della partecipazione alla vita collettiva,
1: Ci abbiamo
0: all'accesso,
1: ancora un
0: all'ingresso.
1: minuto, Luca, mi dispiace. Sì.
0: Sì, no, dicevo solo per enumerarli, sul piano dell'accesso, per esempio, al welfare, insomma, ai beni, ai servizi fondamentali, noi abbiamo visto affermarsi un modello di subordinazione, no, sociale, cioè prima gli italiani, no, e lo abbiamo anche codificato. Sul piano dell'accesso al lavoro, di segregazione occupazionale, cioè di mandare in massa tutta la forza lavoro in questi lavori di serie B, poco qualificati, poco remunerati e così via. Ci rendiamo conto che non sono modelli sostenibili per l'integrazione e, come dicevo prima, rappresentano un vero e proprio rischio sociale.
1: Io ti ringrazio, ringrazio molto Luca Di Sciullo, presidente del Centro Studi IDOS. Naturalmente ci diamo appuntamento per la prossima puntata di questo spazio dentro Fortezza Italia. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie anche ad Andrea Bilao, al suo ospite. Fortezza Italia torna sabato prossimo. Questa è Radio Radicale, sono le 14 passate da un minuto. Eccoci alla seconda edizione del nostro notiziario. Roberto Spagnoli al microfono, Luciana Bruno alla parte tecnica. Apriamo con il Golfo, con la tensione che tra Iran e Stati Uniti che sale, con Teheran che accusa Washington di aver violato gli accordi. L'accusa riguarda i radar statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano ha condannato l'azione statunitense, parla di violazione della Carta delle Nazioni Unite e anche del memorandum d'intesa siglato in Svizzera. Il vicepresidente statunitense Vance, da parte sua, ha commentato: alla violenza si risponde con la violenza. I Pasdaran affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione e droni iraniani sono stati sparati contro il Bahrain. Intanto a Washington è stato firmato un accordo quadro tra Israele e Libano che dovrebbe aprire poi ad un accordo di pace. Il segretario di Stato statunitense Rubio ha parlato di un primo passo per pace e sicurezza durature, di un colpo all'Iran, invece ha detto il primo ministro israeliano Netanyahu, che avverte: resteremo nella zona di sicurezza nel sud. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, ha detto da parte sua il presidente libanese Aoun. Ma questo memorandum, questo accordo quadro, insomma, che dovrebbe aprire ad un accordo di pace, questa intesa è stata respinta da Hezbollah, che dice che l'intesa mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. Intanto il presidente palestinese Mahmoud Abbas, Abu Mazen, ha inviato una lettera a Papa Leone XIV, al re di Giordania Abdullah II e a diversi altri leader mondiali per denunciare la grave situazione a Gerusalemme Est e le violazioni israeliane, in particolare le misure adottate dalle autorità principali israeliane di Gerusalemme contro chiese e istituzioni cristiane nella città che violano il diritto internazionale. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, precisando che le lettere sono state inviate al re di Giordania, al presidente francese Emmanuel Macron, a Papa Leone XIV, così come ai capi dei governi di Grecia, Spagna, Belgio, Italia e Regno Unito, anche al presidente russo Putin e al segretario generale delle Nazioni Unite. E andiamo in Ucraina, nella notte un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Residenti locali hanno riferito di esplosioni, di un incendio in città, mentre le autorità

0: città hanno diramato un allarme per minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento Titan Barikadi, che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Zelensky ha parlato di un obiettivo legittimo e è di 6 morti il bilancio degli attacchi aerei reciproci, insomma, sferrati da Russia e Ucraina contro gli avversari nella notte. Secondo quanto riferito da Kiev, i raid di Mosca hanno ucciso 3 persone e ne hanno ferite più di 20 nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk, Sumy e Zaporizhia. Le rappresaglie ucraine contro i territori occupati della Russia e all'interno della federazione hanno causato 3 morti e una decina di feriti, stando a quanto dichiarato dalle autorità locali. Questo appunto per quanto riguarda il bilancio della notte del conflitto in Ucraina. Andiamo adesso in Venezuela, dove è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 4,9 nel centro del paese. L'ultimo aggiornamento delle vittime parla di circa 1 migliaio di morti e resta per ora 50.000 il numero dei dispersi. Un centinaio di edifici crollati alla Guajira, epicentro del sisma, e il sisma che sta suscitando anche ovviamente reazioni politiche. L'opposizione attacca il governo, la presidente Rodriguez è stata contestata durante un sopralluogo a Caracas. Nel frattempo in Venezuela stanno arrivando aiuti da tutto il mondo, gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni e stanno mandando dei Marines. Nella notte è arrivato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dal nostro Ministero della Difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da un centinaio tra soccorritori sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, che raggiungeranno le aree colpite del sisma. Il Ministro degli Esteri italiani ha parlato di 3, per ora il numero dei connazionali deceduti, ha annunciato l'arrivo oggi di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Secondo la CGIL diminuiscono le assunzioni stabili e cresce il lavoro discontinuo. Rallentano nelle nuove assunzioni le forme di occupazione stabile e crescono le tipologie contrattuali più discontinue, un andamento che richiama la necessità di rafforzare le politiche del lavoro e quelle industriali, promuovendo occupazione stabile e qualificata, soprattutto per giovani, donne e mezzogiorno. Così, in una nota, la segretaria confederale della CGIL, Maria Grazia Gabrielli, riprendendo i dati dell'osservatorio INPS sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre di quest'anno. I dati di flusso, dice Gabrielli, misurano non solo la quantità ma anche la qualità della nuova occupazione. I segnali sono chiari, diminuiscono le assunzioni stabili e le trasformazioni verso il tempo indeterminato, mentre cresce il ricorso ai rapporti di lavoro più discontinui. La sfida dunque resta quella di creare occupazione stabile, qualificata e tutelata. Ricorre oggi il 46esimo anniversario della strage di Ustica, che per il Presidente della Repubblica Mattarella resta un segno incancellabile. Sono trascorsi 46 anni dalla strage. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità, tuttavia, è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Lo dice appunto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E la questione delle ripercussioni sui prezzi energetici, della benzina in particolare, dovuta al conflitto in Medio Oriente e nel Golfo, e il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per martedì prossimo, 30 giugno, i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere attive in Italia, vale a dire API, IP, Eni, Kuwait e Tamoil. La riunione, spiegano dal Ministero, avrà la finalità di fare il punto sull'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei carburanti a seguito del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran e del conseguente riavvio dei flussi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. Il ministro Urso aveva già convocato le compagnie il 9 aprile al fine proprio di evitare fenomeni speculativi alla pompa a seguito dei ribassi sulle quotazioni del greggio, richiedendo un adeguamento dei prezzi tempestivo. Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirla a oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. Lo riporta un sito specializzato. La decisione, comunicata da Anthropic tramite una lettera inviata venerdì pomeriggio, indica un allentamento della tensione tra l'amministrazione Trump è una delle aziende private più importanti del mondo. Non si allenta la morsa del caldo. In Europa in questi giorni le temperature sono arrivate a livelli preoccupanti. Francia, Spagna, Regno Unito e Germania sono state colpite da picchi di calore a 40 gradi e oltre. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'ondata di calore in Unione Europea un'emergenza sanitaria. È un'ondata che durerà ininterrottamente per oltre 2 settimane, segnalano i meteorologi. Oggi sono 17 le città con cosiddetto bollino rosso: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. E da alcune studi, insomma, rilevamenti statistici, emerge che 8 italiani su 10 non rinunciano ad alcolici e bibite zuccherate e non riescono a bere i 3 litri d'acqua al giorno necessari, secondo gli esperti, ad avere una corretta idratazione con le torride temperature di questi giorni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di assumere almeno 35 ml d'acqua per chilo di peso corporeo, equivalente a circa 2 litri e mezzo al giorno per una persona del peso di 70 kg. La medesima, sempre l'OMS, consiglia agli adulti 400 grammi di frutta e verdura al giorno, e l'uso dell'aria condizionata non elimina la necessità di idratarsi, anche se non si avverte il caldo e la sete. E il caldo di questi giorni ovviamente crea problemi anche per quanto riguarda il lavoro. Diversi comuni, anche il governo, insomma, si cerca di correre ai ripari regolamentando l'esposizione nelle ore più calde, insomma i lavori all'esterno nelle ore più calde, ma comunque questo non impedisce anche che si verifichino degli incidenti. Anche di questo, ma non solo di questo, ha parlato Cesare Damiano con Sonia Martino nel consueto appuntamento dei 10 minuti.
1: 10 minuti con Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, lo salutiamo. Eccoci, ben trovato.
2: Buona giornata a lei, un caro saluto a tutte e a tutti.
1: Abbiamo sempre questa situazione geopolitica piuttosto difficoltosa, e quindi la Banca Centrale Europea è tornata ad alzare i tassi. Allora, intanto, che cosa comporta questo?
2: Ma cosa comporta? Comporta il fatto che l'aumento di 25 punti dei tassi di base che portano il costo del denaro al 2,25%, sicuramente non fa bene alla crescita, non fa bene all'economia. Cioè, in sostanza, il denaro costa più caro. Quindi chi deve approvvigionare di denaro lo deve pagare di più, e quindi frena magari l'investimento, frena il consumo, frena la spesa, e l'economia ne risente. Ora, io sulle politiche della Banca Centrale Europea non sempre sono d'accordo, per quanto possa contare la mia opinione, perché le ho sempre viste molto restrittive piuttosto che di spinta, molto caute, però mi rendo conto che la situazione è talmente complicata che orientarsi non è la cosa più facile. Quello che dice il bollettino della Banca Centrale Europea è che sicuramente la situazione geopolitica cosiddetta influenza da un lato queste scelte, dall'altra l'andamento dell'economia, non esclusa l'economia europea e quindi di conseguenza anche quella italiana. Ci sono delle previsioni di un'inflazione quest'anno che dovrebbe attestarsi in media al 3%, per poi scendere nel 2027 al 2,3%. E nel 2028 al 2%, ma queste sono previsioni, come sempre, possono essere ritoccate, speriamo che lo siano al ribasso. Lei sa che il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ovviamente ha questo target, questo obiettivo di inflazione al 2%.
1: Al 2, certo. Sì,
2: diciamo classicamente questo è il numero che tutti ritengono il numero vincente. Se si va al di sotto non va bene, se si va al di sopra non va bene. Questa dovrebbe essere, come si dice, la questione. Quindi siamo di fronte ad uno scenario che dice l'inflazione si alza e la crescita si abbassa. Poi ci sono delle complicazioni anche di carattere industriale, di politica industriale, di manifattura, non solo in Italia ma anche in Europa. Poco fa io e lei discutevamo prima della trasmissione del caso Volkswagen, che chiaramente fa tremare le vene dei polsi. 50.000 più 50.000, 100.000 occupati in meno su 600.000 nel mondo. Poi si tratterà di capire come viene distribuito questo taglio, ma fa chiaramente capire la debolezza dell'Europa rispetto ai temi dell'approvvigionamento, soprattutto delle terre rare, di materie di cui non disponiamo e dipendiamo da altri, dell'intelligenza artificiale, della concorrenza cinese sul settore dell'automobile. Insomma, non è che siamo in una situazione proprio rosea. Io inviterei tutti a riflettere, andare nel profondo. Capisco che fra un anno ci sono le elezioni, ma mi auguro che si abbandoni la strada semplicemente della propaganda, perché qui sono guai che vanno affrontati con attenzione. Quando noi parliamo di inflazione, poi, come abbiamo detto, la previsione è una media del 3. Poi se scomponiamo, ad esempio a maggio 2026 siamo al 3,2, però l'energia è a un più 10,9%, quindi la questione energetica è quella che in qualche modo la fa da padrone. Anche questo va tenuto in considerazione, anche perché lei ha visto, ci sono di recente, meno male, degli accordi. Io quando sento la parola accordo, compromesso, sono contento quando le parti sono soddisfatte, però questi accordi, diciamo così, che pongono fine a dei conflitti, sono accordi molto controversi, molto fragili, con degli elementi e delle incognite grandi come una casa. Quindi prendiamo l'accordo precedente, Iran-Stati Uniti, Hormuz è aperto e chiuso, paghi, non paghi, il nucleare, parti fondamentali sono in qualche modo in sospeso, rimandato, controverse. Adesso c'è l'accordo, per fortuna, Israele, Libano, anche qui gli Stati Uniti hanno cercato di, come si dice, favorirlo, perché a sua volta era una componente dell'accordo, erano Stati Uniti, no?
1: Certo.
2: Chiaramente se continua il conflitto in Libano contro Hezbollah, l'interesse dell'Iran è dire allora non vale l'accordo con gli Stati Uniti per quanto riguarda la partita che ci riguarda, perché Hezbollah è una propaggine.
1: Certo.
2: Naturalmente noi non vogliamo che Hezbollah abbiano potere o forza, perché sono organizzazioni terroristiche che sappiamo quello che hanno combinato. Però lì siamo in una situazione anche, come si dice, di incertezza, perché sono delle tregue appese a dei fili molto sottili e molto controversi. Tutto questo quindi si ripercuote chiaramente per quanto riguarda la questione inflazione, di cui abbiamo già parlato.
1: Sì.
2: La crescita quest'anno dello 0,8 dovrebbe aumentare all'1,2 il prossimo anno, all'1,5 nel 2028, queste anche sono le altre previsioni, però come
1: lei poi vede, abbiamo anche un po' il tema energetico, perché Hormuz, per comunque tornare al regime, serviranno diversi mesi.
2: Assolutamente.
1: E poi ecco, bisognerà vedere,
2: sempre che tutto si svolga in modo diciamo senza increspature, senza contraccolpi, senza marce indietro, perché mi pare che poi gli iraniani sono come si dice, molto esperti, no? Soprattutto in trattative con il tira e molla, per cui ogni giorno c'è un problema nuovo, quindi abbiamo visto, è un po' costruito sulle sabbie mobili questo accordo che tiene tutti con il fiato in sospeso. L'unico elemento che riscontriamo anche in Italia, dice la BCE, che il mercato del lavoro rimane, diciamo, resistente, resiliente. Diciamo che il tasso di disoccupazione in Europa è ai minimi storici al 6,3%, vale anche per l'Italia, anche se non dobbiamo dimenticarlo, in Italia c'è un tasso di inattività, cioè persone che non lavorano, non cercano il lavoro o non si formano per un prossimo lavoro, molto molto importante, che rende anche in questo caso debole il nostro mercato del lavoro. Io insisto sempre, non limitiamoci ad una lettura quantitativa dei dati che sono in crescita, ma una lettura qualitativa dei dati, perché se cresce il lavoro di breve respiro, quello a termine, quello stagionale, quello legato a orari corti, a paghe basse, a basso valore aggiunto, e scompare quello meglio pagato e alto valore aggiunto e stabile, quello della manifattura, non è che questo aumento sia un aumento qualitativo, quindi anche di questo.
1: Ah, certo, ne abbiamo anche parlato.
2: Poi la BCE dice delle cose teoricamente giuste, dice chi spende di più in difesa però continua a investire, a fare investimenti pubblici avendo finanze sane.
1: Certo.
2: Deve spiegare come si fa a avere, come si dice, l'uovo e la gallina, perché
1: sì, infatti, se le finanze,
2: devo mettere i soldi in difesa e non ho tutti i soldi per la difesa, difendere il welfare state che si chiama previdenza pubblica e sanità pubblica, e lì registriamo un decremento di investimenti nella sanità percentualmente parlando in rapporto al prodotto interno lordo. Anche qui non è che dobbiamo dire in valore assoluto abbiamo mantenuto, ma in percentuale abbiamo diminuito, quindi è chiaro, certo, che la cosa non va bene. E le finanze sane, perché se devi mettere i soldi qui, là è difficile che tu possa avere una quadratura.
1: Le finanze sane, insomma, diciamo.
2: Quindi questo mi sembra. A tutto questo ovviamente si aggiunge la crisi cosiddetta climatica che sta imperversando in Europa e anche in Italia.
1: Ecco, a proposito di crisi climatica, purtroppo è morto un operaio in un cantiere e stava lavorando, nonostante il divieto, perché poi ecco il divieto c'era, nelle ore più calde, insomma, quelle che vanno, mi pare, dalle 13 alle 16, insomma, veramente stiamo in una fase di gran caldo, soprattutto al nord, infatti mi sembra fosse nel Padovano.
2: Sì, nel Padovano, esattamente. Un lavoratore, Stefano Tonin,
1: esatto,
2: è morto. C'è una denuncia, un'intervista al Manifesto del segretario generale della filea CGIL, del sindacato delle costruzioni, quindi di Franco, che dice guardate che qui non possiamo agire sempre in una logica di emergenza, come se non sapessimo che la questione climatica è ormai, diciamo, strutturale. Quando si fa la pianificazione di un cantiere bisogna inserire nella pianificazione anche un ipotetico rallentamento di attività per un periodo di eccessiva calura, cioè bisogna contemplarlo, perché altrimenti ci sono poi nella conferenza Stato-Regione, si fanno queste ordinanze regionali che dicono non lavorare in quelle ore, eccetera, eccetera. A parte il fatto che in molti casi arrivano in ritardo, alcune partono il prossimo lunedì, dica, quando abbiamo alle spalle, diciamo, una
1: settimana. Già, sì, anche forse di più, almeno una decina di giorni, credo, no? Di caldo così.
2: Di giorni infernali, quindi partono in ritardo, e poi ci sono sempre delle clausole che dicono, però in ogni caso il cantiere pubblico, eccetera, deve terminare nei tempi stabiliti, ma allora anche qui non, non siamo in grado, no, di dire una cosa e poi nei fatti si fa il contrario, c'è subito l'eccezione che conferma la regola, quindi con grave nocumento. Io non sto parlando in generale di tutti i lavori, perché il disagio ce l'abbiamo tutti quanti con questa calura, no?
1: Sì, certo.
2: Vogliamo rimanere
1: ci sono quei lavori che si svolgono proprio all'aperto.
2: No, ci sono dei lavori, lei pensi l'asfaltare una strada, pensi al catrame, all'odore, al fattore di inquinamento che deriva da quell'esalazione, dal calore aggiuntivo che deriva da quella lavorazione, in più l'esposizione al caldo nei momenti di picco di calore, oppure l'edilizia, oppure pensi a questi poveri rider,
1: esatto,
2: che sono al confine di un lavoro di schiavitù, che è fatto da multinazionali. Io non so che cosa si aspetta a fare un'ordinanza nella quale si dica che gli ispettori del lavoro, considerato il fatto che il lavoro del rider non può essere ascritto a lavoro autonomo, ma a un lavoro subordinato, nel caso in cui non abbiano un contratto di lavoro subordinato, si danno delle forti penalizzazioni all'impresa che li utilizza come se fossero dei gaudenti lavoratori autonomi. Lei pensi a pedalare con le borse, i sacchi, eccetera, nella calura attuale.
1: Tant'è che mi ricordo che l'anno scorso fu fatta poi l'ordinanza, no?
2: Sì, ho capito, però voglio dire, sono sempre cose un po' improvvisate.
1: No, certo, no, sono improvvisate e sicuramente non risolvono, voglio dire, no? Però
2: esatto.
1: Ecco, intanto vedevo che quella del Veneto era entrata in vigore il 17 giugno, ma a parte questo, insomma, comunque, un povero uomo,
2: i controlli, quindi il fatto che il 40%, questa è la certificazione dei sindacati del settore, dei lavoratori dell'edilizia sono stranieri e sono sottoposti a evidenti anche pressioni e potenziali ricatti, quindi come si dice, ribellarsi o chiedere di applicare delle regole, ammesso che si conoscano queste regole, è sempre abbastanza difficile, dove non c'è sindacalizzazione, cultura della contrattazione e così via.
1: Grazie allora a Cesare Damiano per i suoi 10 minuti, ci sentiamo la prossima settimana.
2: Grazie a lei, buona giornata a tutte e a tutti.
0: I 10 minuti erano condotti da Sonia Martina. Sono le 14:26, andiamo verso la conclusione di questa seconda edizione del notiziario di Radio Radicale. Vi davamo la notizia del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha convocato per martedì prossimo, 30 giugno, i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere attive in Italia, vale a dire API, IP, Eni, Kuwait, Tamoil, per una riunione che, come spiegano dal Ministero, avrà la finalità di fare il punto sull'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei carburanti a seguito del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran e del conseguente riavvio dei flussi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. L'annuncio del Ministero ha suscitato le reazioni di due associazioni dei consumatori. Per l'Unione Consumatori era ora che il Ministro delle Imprese del Made in Italy si sia finalmente svegliato dal suo lungo letargo estivo e abbia accolto il nostro appello fatto fin dal 19 giugno di convocare le compagnie petrolifere. Lo ha detto Massimiliano Dona, che è il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Meglio tardi che mai, anche se lo fa con tutta calma martedì. Secondo Dona è vergognoso che dopo ben 18 giorni consecutivi di cali dei prezzi dal 9 giugno, ossia dal giorno prima dell'inizio della discesa, a oggi il gasolio in autostrada in modalità self-service è diminuito di meno del 6%, con un risparmio di meno di 12 centesimi al litro, in 18 giorni neanche un centesimo al giorno. E questo mentre il petrolio è sceso tornando ai valori pre-crisi di febbraio. Più duro il Codacons, secondo il quale la convocazione delle compagnie petrolifere da parte del ministro delle imprese Urso è del tutto inutile e non porterà alcun beneficio ai cittadini italiani. La Codacons torna a puntare il dito sulla doppia velocità dei listini alla pompa. Da inizio giugno le quotazioni del petrolio hanno registrato un crollo verticale del 24%, ma nello stesso periodo il prezzo medio del gasolio è sceso solo di circa circa il 5%, mentre la benzina si è deprezzata di poco più del 6%. Sono le 14:28 minuti, allora ci fermiamo qui con questa edizione, seconda edizione del notiziario di Radio Radicale. Vi lasciamo tra qualche istante al Maratoneta, la trasmissione autogestita dell'associazione Luca Coscioni. Poi il nostro pomeriggio proseguirà proponendovi alcuni appuntamenti. Alle 15:30 il convegno Sicurezza Energetica, Pace e Sviluppo, le potenzialità strategiche del Piano Mattei, che si è tenuto alla sala del refettorio della Camera dei Deputati lo scorso 24 giugno. Alle 17:30 vi proporremo la presentazione del libro Il Cattolicesimo Sociale, la CISL Franco Marini, il libro di Giorgio Merlo. A questa presentazione sono intervenuti Dario Franceschini, senatore del Partito Democratico che ha promosso l'incontro, e il professor Agostino Giovagnoli, ordinario di storia contemporanea alla Cattolica di Milano, la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola e Fausto Bertinotti, già presidente della Camera dei Deputati. L'incontro si è svolto a Roma, alla Sala Koch del Senato, il 25 giugno, ovviamente con la partecipazione anche dell'autore del volume. Poi alle 18:35 la presentazione del libro di Patrizia Gabrielli, Il Primo Voto, Elettrici ed Elette. Questo incontro si è svolto alla Camera dei Deputati il 23 giugno con Giuseppe Soriero, presidente dell'Associazione degli Ex Parlamentari della Repubblica, Umberto Gentiloni Silveri, professore di storia contemporanea alla Sapienza di Roma, Esther Capuozzo, professoressa di storia contemporanea anche lei alla Sapienza, Patrizia Gabrielli, professoressa di storia contemporanea e storia di genere all'Università di Siena. Questo incontro è stato moderato da Concita Sannino. Ci porterà alle 19:45, quando sarà il momento di Radical Novel News a cura di Matteo Angioli, alle 20 il bandolo a cura di Valeria Manieri e poi alle 20:30 l'ultima edizione, quella serale, del nostro notiziario. Sono le 14:30, vi lasciamo dunque adesso al Maratoneta, la trasmissione autogestita dell'associazione Luca Coscioni. Grazie per l'ascolto da Roberto Spagnoli, che ha condotto questa edizione del notiziario, e da Luciana Bruno, che ha curato la messa in onda.
3: Il Maratoneta, trasmissione dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
4: Sabato 27 giugno 2026, un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Nella puntata del Maratoneta di oggi ci soffermeremo sull'udienza tenutasi in settimana presso la Corte Costituzionale in merito alla disobbedienza civile per il caso di Paola Ruffi, e proporremo dunque alcuni interventi particolarmente significativi. Sulla scorta di alcune notizie di grande rilievo in ambito internazionale, dedicheremo in seguito due brevi focus alle questioni relative alle tecniche genomiche vegetali e all'interruzione volontaria di gravidanza. Vogliamo però aprire la trasmissione di oggi partendo con una polemica politica che negli scorsi giorni ha visto al centro il DDL governativo sul fine vita, che dopo un primo approdo in Senato è tornato in Commissione, e parliamo ancor più precisamente dell'audizione svolta presso le Commissioni Giustizia e Affari Sociali del Senato da Andrea Lenzi, presidente del Consiglio Nazionale della Ricerca, le cui dichiarazioni hanno ricevuto aspre critiche da parte dell'opposizione. Ne abbiamo discusso in un'intervista realizzata col senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, che ringraziamo per il tempo dedicatoci. Lo scorso 17 giugno Andrea Lenzi è stato audito in Commissione Giustizia e Affari Sociali del Senato in merito al disegno di legge governativo sul fine vita. La questione principale rivolta al Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche era stabilire se esista un dispositivo che consenta l'autosomministrazione del farmaco letale anche a chi è completamente immobile. La risposta negativa a questa domanda da parte di Lenzi ha dato molto da discutere, perché in realtà sappiamo non solo che questo strumento esiste, ma che è stato messo a punto proprio dal CNR per il caso di Libera, che ricorderete è la donna affetta da SLA morta lo scorso marzo a seguito dell'autosomministrazione del farmaco letale tramite dispositivo con comando oculare. Le reazioni di Biasimo non sono mancate e tra le voci più critiche c'è stata quella di Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, che ringrazio tantissimo per il tempo che ci ha messo a disposizione. Buon pomeriggio senatore, io partirei chiedendo cosa è successo e cosa potrebbe avvenire magari nell'immediato futuro.
5: Ma in realtà c'era stato un antefatto, nel senso che in una seduta precedente le nostre commissioni, che sono la seconda commissione giustizia e la decima affari sociali, che stanno trattando questo disegno di legge congiuntamente, avevano ricevuto una lettera da parte del presidente Lenzi che aveva messo per iscritto queste cose, cioè era una lettera molto stringata di due paragrafetti scarsi, nei quali appunto si diceva che non esiste nessun dispositivo di questo genere marchiato CE, c'era questa specificazione, e che non era neanche allo studio la predisposizione di un siffatto dispositivo o procedura. Ovviamente quando ci è stata consegnata questa lettera, noi commissari, in particolare dell'opposizione, ma non solo, devo dire, abbiamo fatto un salto sulla sedia e abbiamo immediatamente chiesto al presidente della commissione, Zaffini, di convocare Lenzi per spiegare questa lettera, perché mettere per iscritto una cosa che a prima vista appare una menzogna o quantomeno una omissione gravissima, perché dire non esiste nessun dispositivo a marchio CE, quindi dare una risposta pedissequa alla domanda, no? Però omettendo che comunque il CNR, quindi l'organo che lui presiede, ha costruito, ha predisposto una procedura, un dispositivo di questo genere, è talmente fuorviante non farne menzione, che si trattava di un vero e proprio, come dire, una vera e propria trappola nei confronti delle commissioni che si erano rivolte al CNR per avere un aiuto, nel senso che noi facciamo, quando produciamo delle leggi, le commissioni parlamentari fanno delle audizioni perché chiedono a degli esperti di ottenere degli elementi che servono poi a legiferare. Quando questi esperti sono poi enti dello Stato, come il CNR, ovviamente ci si aspetta una piena collaborazione, perché è il Parlamento della Repubblica che ti chiede: dammi degli elementi che mi aiutino a fare una buona legge. Tu non puoi scrivermi una cosa che è di fatto falsa o quantomeno talmente omissiva da condurmi fuori strada, perché se tu mi dici non esiste nessun dispositivo e non è neanche previsto che mai esisterà, mi dai un dato di fatto errato che mi induce a fare delle riflessioni tipo: come facciamo con questo tipo di pazienti? Oppure possiamo fare una legge che non è accessibile ad alcuni pazienti, ad altri sì, ad altri no, no? Quindi pone delle questioni che, se invece tu mi rispondi la verità, e cioè che non sarà marchiato CE, ma il dispositivo esiste, mi poni davanti a un'altra questione, che è quella, per esempio, come facciamo a ottenere il marchio CE? È diverso, no? Quindi noi abbiamo detto al presidente della commissione, delle due commissioni, di convocare subito questo signore perché rendesse il conto delle sue affermazioni, tra l'altro rilasciate per iscritto. Quindi, se vuole, poi le racconto anche cosa è successo quando è venuto.
4: Volentieri, volentieri.
5: Insomma, la settimana successiva, di fatto qualche giorno dopo, il presidente Lenzi è arrivato con tanto di aiuto, nel senso che era coadiuvato da due dirigenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e ha confermato questa cosa. E a un certo punto, però, avendolo lì fisicamente, noi lo abbiamo incalzato con delle domande e lui ha sostenuto una tesi veramente bislacca, perché ha detto che lui, in quanto presidente del CNR, non ne sapeva nulla e che la persona che era stata incaricata, diciamo, di creare questo dispositivo, lo aveva fatto a titolo meramente personale, in quanto che il giudice aveva chiesto a questo individuo singolo, quindi questo dirigente, questo dipendente, di collaborare, di farsi, come si dice in termine tecnico, di farsi ausiliario del giudice, ma che questa cosa era talmente, diciamo così, privatistica tra il giudice e l'individuo del dipendente del CNR che la presidenza, cioè lui, non ne aveva saputo niente. Ovviamente noi l'abbiamo incalzato in molti modi, perché diciamo salta all'occhio che se tu sei il presidente di un ente nel quale si sta facendo una cosa così importante, come anche dando per accettata la tesi che tu non ne sapessi niente, però se tu sei il presidente del CNR e il CNR sta lavorando a una cosa così delicata e importante e tu non ne sai niente, mi vengono molti dubbi sulle tue capacità gestionali.
4: Ecco, scusi, la interrompo proprio su questo. Innanzitutto la ringrazio per aver chiarito quanto atteggiamenti istituzionali siano in grado di compromettere il regolare svolgimento dell'iter legislativo, ma proprio su quello che stava dicendo adesso le vorrei chiedere, l'audizione, possiamo definirla grottesca, di Lenzi, non rappresenta appunto un aspetto che rischia di minare la credibilità dell'istituzione tutta, del CNR?
5: Ma certo, perché sicuramente del presidente, perché un presidente che non sa quello che succede a casa sua, ci si chiede che lo si paghi a fare, no? E poi, tra le altre cose, io dico, ma insomma, diciamo, come appunto, com'è possibile che tu sappia questa cosa qui? E poi com'è possibile che i giornali abbiano riportato cose molto diverse, perché noi abbiamo letto al presidente Lenzi in audizione, io personalmente l'ho fatto, un articolo del Tirreno che raccontava tutta un'altra cosa, cioè raccontava che era il CNR che era stato richiesto dal giudice di cooperare e di farsi ausiliario del giudice. E tra l'altro, anche volendo pensare che il dipendente avesse fatto le cose a titolo personale, se il dipendente di un'azienda nella, diciamo così, creazione di un nuovo prodotto, di una nuova procedura, utilizza i locali dell'azienda, i mezzi dell'azienda, i laboratori dell'azienda, non si può dire che l'abbia fatto a titolo personale. Poi, ripeto, c'erano articoli di stampa che dicevano che era proprio il CNR in quanto tale. E voglio ricordare che il presidente Lenzi è il rappresentante legale del CNR. Lui ha detto no, io non ne sapevo niente. Come dire, dal nostro punto di vista era già una tesi molto difficile da sostenere, perché, ripeto, si tratta di una cosa enorme che è andata su tutti i giornali, tra l'altro fatta da un dipendente, ma comunque nel tempo dedicato al lavoro, nei locali dell'azienda, con gli strumenti dell'azienda, cioè del CNR. Quindi come fai a dire che non ne sai niente? E per di più la stampa ci dice che non è così, che è stato il CNR in quanto tale. Poi le dirò che io, poche ore dopo, sono entrato in possesso degli atti giudiziari e posso dirle con grande serenità e tranquillità che il presidente Lenzi ha mentito alle commissioni parlamentari, perché l'ordinanza del Tribunale di Firenze non ha individuato nessun dipendente persona fisica perché diventasse l'ausiliario del giudice. La ordinanza del Tribunale di Firenze parla del CNR, quindi dell'ente. Di conseguenza, io che cosa ho fatto? Ho fatto subito una interrogazione alla ministra Bernini, perché voglio sapere qual è la sua versione dei fatti. Tra le altre cose, risulta che il CNR abbia chiesto al Ministero della Ricerca una sorta di consenso per poter procedere, così come lo ha chiesto anche ai Ministeri della Salute e al Ministero della Giustizia. E quindi ho chiesto alla ministra Bernini anche di dirmi che cosa hanno risposto, perché un'altra cosa strana è che la maggioranza di governo ci impedisce in ogni modo di fare questa legge, però il Ministero della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero della Giustizia devono aver dato un ok al CNR per creare questo dispositivo, quindi è una sorta di cortocircuito. E comunque ho chiesto alla ministra Bernini di spiegarci se non intende revocare Lenzi dalla sua carica, perché è vero che non era una testimonianza sotto giuramento, perché se si fosse trattato di una bicamerale d'inchiesta io avrei chiesto di procedere per false dichiarazioni alla commissione. Si tratta di una commissione ordinaria, quindi non ha i poteri della magistratura, ma resta il fatto istituzionalmente gravissimo, secondo me, che un presidente di un ente pubblico che viene convocato, come dicevo all'inizio, da due commissioni parlamentari per ottenere dei dati di fatto che servono a fare delle leggi abbia mentito, perché io le posso dire con estrema tranquillità che il fatto che il presidente Lenzi abbia detto che l'ausiliario del giudice era una persona fisica è falso.
4: Assolutamente, e infatti vedremo se poi ci sarà possibilità di dare seguito alla richiesta di dimissioni che lei ha avanzato, come diceva. E a questo punto vorrei chiudere con una valutazione politica da una parte e un commento dall'altra. Per quanto riguarda la valutazione politica, vorrei chiedere secondo lei quali sono le prospettive per una legge sul fine vita a seguito del ritorno in commissione di un DDL che, ci permettiamo di dire, in quanto associazione Coscioni, già presenta comunque criticità sotto vari aspetti. E oltre a questo, mi piacerebbe tantissimo sentire un commento sul perché secondo lei leggi come quelle sul fine vita, nonostante non dovrebbero avere colore politico, ancora continuano a essere interpretate come provvedimenti di bandiera in moltissimi casi.
5: Ma le prospettive sono incerte. Intanto sappiamo che la Corte Costituzionale si è dovuta occupare proprio in questi giorni nuovamente della vicenda, perché il Tribunale di Bologna ha sollevato eccezione di incostituzionalità relativamente al, diciamo, al parametro dell'ausilio, no, che il malato che vuole accedere al suicidio medicalmente assistito deve avere, insomma, l'ausilio da cui deve dipendere. E quindi vediamo che cosa la Corte deciderà dopo anche l'audizione degli 11 malati che appunto c'è stata a Palazzo della Consulta. Dopodiché sul piano politico va anche sottolineato, lo dicevo all'inizio, che in realtà la maggioranza non è particolarmente compatta, perché durante queste audizioni era presente il senatore Zanettin di Forza Italia, che è uno dei due relatori del provvedimento, ma c'era anche la senatrice Craxi, che è la presidente del gruppo di Forza Italia, quindi il massimo, diciamo, la massima espressione politica del gruppo parlamentare, che hanno molto incalzato il presidente Lenzi. Quindi da parte di Forza Italia sembra esserci una volontà, testimoniata anche dal fatto che hanno presentato degli emendamenti, una volontà di portare a casa una legge che secondo me sarebbe del tutto insufficiente, anche quella proposta, diciamo, con le modifiche di Forza Italia. Però insomma sul piano politico è un dato, io credo, rilevante. E dopodiché in realtà questi sono provvedimenti che in Italia diventano provvedimenti politici, perché è vero che dal punto di vista della fruizione del diritto è un diritto che viene poi aperto a tutti i cittadini, come succede con le leggi, no? Quindi se un provvedimento a forza di legge è generale e astratto e quindi va a toccare tutti i cittadini, ma nella fase di impostazione c'è un approccio ideologico fortissimo, una coloritura ideologica fortissima. Questo riguarda tutti i provvedimenti, diciamo, quelli cosiddetti etici o sui diritti civili. Le faccio il caso del matrimonio ugualitario, ci parliamo dopo poche ore dall'assassinio di un ragazzo e di sua madre, ragazzo il quale aveva lasciato tanti segni, appunto, di una sofferenza dovuta alla mancata accettazione da parte dei genitori. Ecco, io penso che le leggi servano anche a far avanzare la società, ecco, non soltanto a regolarne le attività, ma servono anche a dare dei messaggi e degli avanzamenti culturali. Anche la legge sul matrimonio ugualitario, che farebbe passare il messaggio dell'uguaglianza di tutte le famiglie davanti alla legge e quindi della loro stessa dignità, è una legge che non fa neanche un centimetro di strada. Io ho presentato il disegno di legge all'inizio della legislatura, quando propongo in commissione giustizia di calendarizzarlo, se non mi ridono in faccia poco ci manca, perché appunto le destre italiane sono destre che hanno un forte orientamento di tipo, mi viene da dire, clericale, delle volte più clericale della stessa Chiesa, perché se penso a certe posizioni del precedente pontefice, molto spesso mi sembravano, per così dire, più a sinistra di quelle dei partiti di governo italiani. Loro, in una difficoltà anche che hanno, e su questo appunto poi mi fermo per non annoiare lei e gli ascoltatori, ma in una situazione nella quale la loro agenda riformatrice è completamente ferma, perché il governo Meloni in questi 4 anni sostanzialmente non ha fatto nulla, l'unica cosa sulla quale possono puntare sono provvedimenti fortemente identitari, mosse politiche fortemente identitarie che non hanno nessun costo. E quindi cosa fanno? Aumentano i reati, aumentano le pene, portano avanti per settimane la GPA reato universale, portano avanti delle posizioni che non li impegnano sul piano della finanza pubblica perché non hanno risorse, e che però parlano alla pancia del loro elettorato in modo molto forte. E questo disegno di legge sul suicidio medicalmente assistito è, secondo me, uno di questi casi. Cioè la battaglia che fanno, questa battaglia così oscurantista, così testarda contro un disegno di legge che servirebbe a tutti e che il paese chiede a gran voce, è il messaggio che una Giorgia Meloni, che si è rimangiata tutte le sue promesse elettorali, dà al suo elettorato per ricordare al suo elettorato di essere una persona di una destra ruspante, mi viene da dire, di una destra estrema, cosa che lei ovviamente ha difficoltà a dimostrare sul piano, ripeto, dei provvedimenti più costosi, più impegnativi sul piano della finanza pubblica. In questo modo se la cava con poco, chiama a raccolta i suoi e copre le magagne di un governo che è stato immobile, che è stato la palude per questo paese.
4: Analisi politica chiarissima. Allora a questo punto non resta che ringraziare l'onorevole Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, per il tempo che ci ha messo a disposizione, sperando magari di poterla ospitare presto. Grazie ancora e buona giornata.
5: Grazie a voi.
4: E come anticipato, la Corte Costituzionale è stata chiamata a esprimersi per l'ottava volta in tema di fine vita. Lo scorso 23 giugno si è infatti tenuta l'udienza pubblica sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal GIP di Bologna nel procedimento a carico di Marco Cappato, Felicetta Maltese e Virginia Fiume per l'aiuto prestato a Paola Ruffi, che, lo ricordiamo, è cittadina bolognese affetta da Parkinson, accompagnata nel 2023 in Svizzera per accedere al suicidio assistito. A fronte di una richiesta di archiviazione da parte della Procura, il GIP di Bologna ha scelto di sospendere il giudizio rinviando gli atti alla Consulta, in quanto ritiene sia stata violata la Costituzione in ordine agli articoli 2, 3, 13 e 32 per disparità di trattamento e lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica nei casi di pazienti gravemente malati ma non dipendenti da macchinario di sostegno vitale, e che si è inoltre violato l'articolo 8 della Convenzione Europea per i Diritti Umani, CEDU, relativamente alla tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo il giudice bolognese, l'interpretazione restrittiva di questo requisito viola i principi costituzionali di uguaglianza, dignità e autodeterminazione per le persone che si trovano a vivere in situazioni simili. Imporre il vincolo del sostegno vitale crea una discriminazione tra malati che soffrono allo stesso modo e, come evidenziato anche dal Comitato Nazionale di Bioetica, rischia paradossalmente di costringere un paziente a subire trattamenti invasivi al solo scopo di poterli poi rifiutare per accedere alla procedura. A seguito dell'udienza, Marco Cappato, che è anche il rappresentante legale dell'Associazione Soccorso Civile, ha dichiarato: «Anche dopo le sentenze della Corte Costituzionale continuano a verificarsi situazioni in cui le persone che avrebbero diritto all'aiuto medico a morire sono costrette ad andare all'estero o attendere il peggioramento della propria condizione. Per questo continuiamo ad assumerci pubblicamente la responsabilità di aiutarle autodenunciandoci. Ci auguriamo che la Corte prenda una decisione in grado di superare le discriminazioni tra malati, anche considerando l'inerzia del Parlamento». Prendo anche la dichiarazione di Marco Gentili, co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni, e di suo fratello Carlo, entrambi affetti da SLA. Afferma Marco Gentili: «La decisione della Corte riguarda direttamente il nostro futuro. Per questo motivo siamo intervenuti nel giudizio e abbiamo voluto essere presenti fisicamente in Corte. Conviviamo con la SLA dall'infanzia e dipendiamo in tutto dall'assistenza di nostra madre e delle persone che ci aiutano ogni giorno. Oggi non vogliamo morire, ma riteniamo che il riconoscimento di una libertà fondamentale non debba dipendere dalla presenza di un macchinario o da uno specifico trattamento sanitario. Chiediamo che, qualora un giorno decidessimo di intraprendere questo percorso, la nostra situazione sia valutata secondo criteri uguali e ragionevoli, senza discriminazioni legate alla tipologia della malattia o delle cure ricevute. Per noi questa non è una questione teorica. è la possibilità di affrontare il futuro con la serenità di sapere che, se la nostra condizione dovesse diventare per noi insopportabile, non saremo esclusi da una scelta che la Costituzione già riconosce ad altri cittadini che si sono trovati nelle nostre stesse condizioni sostanziali. E dopo questo breve riassunto della questione che si è dibattuta in Corte Costituzionale, andiamo a proporre alcuni degli interventi più significativi a partire da quello di Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni.
6: Grazie Presidente, eccellentissima Corte. La questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte presenta una peculiarità che la distingue dalle questioni già affrontate con le sentenze 135 del 2024 e 66 del 2025. Essa nasce nell'ambito del procedimento penale relativo all'aiuto prestato a Paola, ma pone un interrogativo che trascende la singola vicenda, investe direttamente la ragionevolezza costituzionale del requisito dell'essere mantenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. Paola, è stato detto, era affetta da una gravissima patologia neurodegenerativa, era pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevole e reputava intollerabili le proprie sofferenze. Era assistita in ogni fase della giornata, non era tuttavia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, così come intese nelle vostre decisioni successive alla sentenza 242 del 2019. Né tali trattamenti le erano stati prospettati e né successivamente rifiutati. Ed è proprio questa circostanza ad aver indotto il Tribunale di Bologna a sollevare la questione oggi all'esame di questa Corte. La domanda che il giudice pone alla Corte è se quel requisito continui ad essere costituzionalmente ragionevole quando tutti gli altri presupposti della sentenza 242 risultano pacificamente presenti. Nelle sentenze successive alla sentenza 242 del 2019, il problema riguardava l'individuazione e l'estensione del trattamento dell'essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. L'esperienza però dimostra, l'esperienza applicativa, che il problema non riguarda solo le persone nella condizione di Paola. La intrinseca problematicità del requisito dell'essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale si manifesta in concreto secondo due direttive. Da un lato continua a produrre esclusioni dall'accesso alla procedura, dall'altro condiziona il riconoscimento del requisito all'aggravamento della malattia e al trascorrere del tempo. L'esclusione dall'accesso alla procedura l'abbiamo visto con Martino Pelli, che dopo la sentenza 135 del 2024 ha subito altri dinieghi, nonostante avesse una macchina della TOS che veniva utilizzata, nonostante la dipendenza dall'assistenza di altre persone, nonostante un catetere permanente, nonostante una terapia come il fentanyl, è stata costretta ad andare in Svizzera. Analoga sorte è toccata a Fabrizio in Liguria, affetto da malattia del motoneurone, dipendente in tutto e per tutto dall'assistenza di terzi, e a Lucia a Trieste, affetta da degenerazione cortico-basale, anche lei non più padrona del proprio corpo. In tutti questi casi la sofferenza, l'irreversibilità della patologia e la capacità di autodeterminazione non erano in discussione. Ciò che veniva contestato era esclusivamente l'assenza di trattamenti di sostegno vitale che mantenessero in vita queste persone malate. In altre parole, il requisito dell'essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale è progressivamente diventato una soglia mobile. Il suo significato cambia in relazione alle caratteristiche della patologia, alle scelte terapeutiche e anche alle valutazioni delle strutture sanitarie, del servizio sanitario che sono chiamate a fare la verifica. Che cosa mostrano queste vicende? Mostrano che il trattamento di sostegno vitale opera come fattore di esclusione. tra situazioni sostanzialmente uguali. Di fronte a tali dinieghi, queste persone hanno scelto di recarsi in Svizzera, ma non potevano farlo da sole. Sono state aiutate da Marco Cappato e da altri volontari dell'Associazione Soccorso Civile. Emerge così quella violazione dell'articolo 3 della Costituzione, ma anche alla base c'è la discriminazione ovviamente dell'articolo 2, 13, 32 secondo comma, articolo 117 in relazione all'articolo 8 della Carta Europea dei diritti dell'uomo. E poi vi è la seconda direttrice, non l'esclusione.

legittimità costituzionale, e del caso di Stefano, anche qui un nome di fantasia aveva chiesto di intervenire in giudizio. Stefano è morto dopo due dinieghi fondati sull'asserita assenza del trattamento di sostegno vitale, nonostante fosse portatore di catetere permanente, ossigenoterapia e sottoposto a 4 infusioni di insulina al giorno. Per la commissione non aveva trattamenti di sostegno vitale e in entrambi i casi il comitato etico aveva espresso parere positivo, discostandosi dal parere della commissione. Ed è il caso di Roberto e di altri malati oncologici con una prognosi infausta, per i quali non c'è nessun trattamento medico che li possa mantenere in vita. L'assenza del requisito continua a rappresentare l'ostacolo decisivo all'accesso alla procedura. Queste vicende mostrano che il requisito non opera soltanto come fattore di esclusione, ma opera anche come fattore di aggravamento della sofferenza. Insomma, il riconoscimento dell'autodeterminazione finisce così per dipendere dall'aggravamento della malattia, dall'insorgenza di ulteriori compromissioni o dall'accertamento di trattamenti che rendano finalmente riconoscibile il requisito richiesto. La Costituzione non può chiedere a una persona di peggiorare e di attendere l'invasività di un trattamento, di raggiungere una condizione di ulteriore dipendenza per vedere riconosciuta una libertà che sotto altro profilo costituzionalmente rilevante le appartiene già. Esclusione e aggravamento della sofferenza sono due manifestazioni più evidenti della problematicità del requisito dell'essere tenuti in vita dal trattamento di sostegno vitale. Le recenti archiviazioni in materia di aiuto al suicidio poi consentono di osservare lo stesso fenomeno però da una diversa prospettiva. Dopo la sentenza 66 a Milano vi è stata l'archiviazione del procedimento a carico di Marco Cappato. È stato inteso quel rifiuto di trattamenti per Elena Romano, Elena aveva rifiutato la chemioterapia, Romano la PEG, quel rifiuto è stato inteso come se ci fosse un trattamento di sostegno vitale in corso. E anche a Roma, nell'aprile 2026, in relazione alla vicenda di Sibilla Barbieri, vi è stato un provvedimento di archiviazione con un'interpretazione estensiva del trattamento di sostegno vitale. Evidenzio che su tali vicende non si è posto un problema di competenza territoriale e a questa eccezione che è stata sollevata interverrà il collega Francesco Di Paola. Queste decisioni però che cosa fanno? Dimostrano il limite attuale dell'assetto, perché finché il requisito resta formalmente ancorato al trattamento di sostegno vitale continueranno a prodursi incertezze e differenze di trattamento. Non siamo dunque di fronte ad una resistenza della giurisprudenza comune rispetto ai principi che sono stati affermati da questa Corte. Siamo di fronte alle difficoltà generate da un requisito che continua a produrre esiti differenti in relazione alle caratteristiche della singola patologia e le modalità con cui essa viene trattata. È significativo che anche il legislatore, che disattende il giudicato costituzionale, voglia identificare questo requisito come trattamenti sostitutivi di funzioni vitali, quindi restringerlo, legarlo solo alla dipendenza da macchine. Questo conferma che il trattamento di sostegno vitale continua a essere utilizzato non come criterio selettivo all'accesso alla procedura, ma come strumento di verifica che impedisce l'accesso alla procedura, quindi diventa effettivamente un criterio selettivo che ostacola l'accesso. Eccellentissima Corte, se un dato emerge con chiarezza dall'esperienza applicativa successiva alla sentenza 242 è che il requisito dell'essere mantenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale è progressivamente diventato una soglia mobile, una soglia che produce esclusioni, ritardi, disparità di trattamento, e ogni volta che
questa Corte è stata chiamata ad intervenire, ha cercato di

0: un'interpretazione con decisioni di non accoglimento però della questione all'esame. La vicenda di Paola mostra che il problema non riguarda più l'estensione interpretativa del requisito, il problema è la sua stessa ragionevolezza costituzionale. Questa difesa non chiede di eliminare le garanzie individuate dalla sentenza 242, restano la patologia irreversibile, la sofferenza reputata intollerabile, la capacità di autodeterminazione, il necessario controllo pubblico del Servizio Sanitario Nazionale e il parere del Comitato Etico. Questi sono presidi che tutelano le persone vulnerabili. Il requisito dell'essere mantenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale non accerta nessuno di questi requisiti. Paola non era meno consapevole, meno sofferente, meno titolare di dignità costituzionale rispetto alle 17 persone che in Italia, grazie alla vostra giurisprudenza, sono state già ritenute ricomprese nell'ambito applicativo della sentenza 242. La sola differenza è che la sua malattia non si esprimeva attraverso trattamenti qualificabili come sostegno vitale che la mantenessero in vita, perché non c'era. Ed è proprio questa la differenza che oggi chiediamo alla Corte di valutare. Si chiede a questa Corte di verificare se il requisito dell'essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale continui a rappresentare un criterio coerente con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, dignità della persona e autodeterminazione. Per tutte queste ragioni chiediamo che la questione sia accolta. Grazie.
1: E questo era l'intervento di Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni. Andiamo ad ascoltare ora gli interventi dell'avvocata Benedetta Liberali e dell'avvocato Francesco Di Paola.
2: Grazie Presidente, signore e signori giudici della Corte. Io mi soffermerò solo su quattro profili e una considerazione finale in questo brevissimo intervento. Dunque, torna alla Corte una questione che ancora una volta si appunta sostanzialmente sulla nozione di trattamento di sostegno vitale in linea con precedenti questioni. E la circostanza che vengano risollevate questioni nella stessa materia su un medesimo profilo corrisponde perfettamente alla natura del giudizio costituzionale in via incidentale, volte a portare a emersione ulteriori residui di asserita irragionevolezza. E la giurisprudenza della Corte è ricchissima di esempi, penso al filone delle adozioni. E la Corte, rispetto a questi precedenti, ha mostrato di non sottrarsi dal fornire una sostanziale ridefinizione di questo requisito fissato per la prima volta nel 2019, considerando evidentemente che siamo al cospetto di una materia tecnico-scientifica. E allora, rivolgendosi espressamente, esplicitamente al Servizio Sanitario Nazionale, dunque ai medici e ai giudici comuni, la Corte ci ha detto, con le sentenze 135 del 24 e 66 del 25, che rientrano in questa nozione le procedure indipendentemente dal loro grado di complessità tecnica e di invasività, procedure che possono essere poste in essere addirittura da familiari e caregiver, in concreto necessarie per assicurare l'espletamento di funzioni vitali, la cui omissione o interruzione prevedibilmente, quindi non necessariamente in un breve arco di tempo, potrebbero determinare la morte. E per aiutarci a comprendere meglio, la Corte ha utilizzato tre esempi uditi nell'udienza di 2 anni fa, grazie agli interventi ammessi di Laura Santi e Martina Uppelli, qualificando come trattamento di sostegno vitale l'evacuazione manuale dell'intestino, l'aspirazione del muco dei bronchi e l'inserimento del catetere urinario. Su questo ricordo ci eravamo particolarmente soffermati con la difesa statale in udienza. E poi la Corte ha anche paragonato la situazione di chi già sia in presenza di un trattamento di sostegno vitale e chi abbia ricevuto solo, tra virgolette, un'indicazione medica senza porre alcun limite temporale, nessuna tempistica. E infine ci ha rassicurato, perché ovviamente, rispetto ai timori di una incontrollata estensione della stessa nozione, ci ha ricordato che ovviamente sono pienamente vincolanti tutti gli altri requisiti fissati nel 2019. Secondo profilo, questa ridefinizione, che sostanzialmente corrisponde a un canone, a un principio di ragionevolezza scientifica che noi ritroviamo costantemente nella giurisprudenza della Corte in materia di rapporto tra diritto e scienza, è stata prodotta condivisibilmente attraverso decisioni di infondatezza, di rigetto con interpretazione. Conosciamo benissimo ovviamente il grado di vincolatività di queste decisioni, ma questa difesa non ritiene che queste pronunce siano derubricabili a pronunce prive di rilevanza. Mi viene in mente da ultimo una delle ultime sentenze interpretative di rigetto, la sentenza 42 del 2026, con cui avete offerto una solida argomentata interpretazione della disciplina regionale in materia di obiezione di coscienza nell'interruzione volontaria di gravidanza, e non credo che sia revocabile in dubbio che quella sia l'interpretazione e non siano immaginabili iniziative legislative che da quella interpretazione si discostino. Terzo passaggio, dobbiamo prendere atto che nella concreta prassi applicativa qualche problema di seguito di questa interpretazione c'è stato, sono stati fatti degli esempi, la stessa Corte si è mostrata consapevole di questo nella sentenza 135, dove prima di darci questa ridefinizione ci dice c'è una varietà di interpretazioni e quindi di applicazioni che reclamano questo chiarimento. E fra tutti richiamo anche io il caso di Martina Oppelli, caso unico, insieme a Laura Santi aveva ricevuto da voi la sostanziale attestazione di averlo quel requisito, e a questo non è stato dato seguito né dai medici del Servizio Sanitario Nazionale né dai giudici coinvolti. Quarto profilo, cosa non si chiede oggi alla Corte? Di fare nulla di diverso, nulla di nuovo, ma di inserirsi in linea di perfetta continuità con questo percorso che è partito in fondo dal 2019, in adesione al canone di piena ragionevolezza scientifica, né tantomeno si chiede alla Corte di procedere a fare un elenchino di cosa sia o non sia trattamento di sostegno vitale. Molto opportunamente la Corte non lo ha fatto prima, ci sono tanti precedenti, penso alla sentenza 27 del 75 in materia di aborto. La Corte si riferisce al danno o pericolo grave per la salute della donna. Un legislatore molto più pronto e recettivo declina ulteriormente questo riferimento ragionando di serio o grave pericolo per la salute o la vita della donna, facendo riferimento ai processi patologici, alle malformazioni del nascituro, senza fare un elenchino. E a quel medesimo riferimento normativo poi la Corte farà riferimento con la sentenza 96 del 15, quando allarga alla tecnica di diagnosi genetica preimpianto per le coppie né sterili né infertili, ma portatrici di gravissime malattie genetiche. Nessun elenchino delle malattie geneticamente trasmissibili. Quindi, tornando alla nostra nozione di trattamento di sostegno vitale, non lo si chiede oggi alla Corte, né credo sia auspicabile che ci metta a mano il legislatore. Anche perché in una materia tecnico-scientifica come questa, l'evoluzione delle conoscenze, delle tecniche scientifiche possono condurre a una trasformazione anche della stessa nozione di trattamento di sostegno vitale. E il punto finale, la richiesta del giudice remittente è molto chiara e ha posto in luce evidenti profili di irragionevolezza, come è già stato ben esposto dall'avvocata Gallo. Noi ci rimettiamo ovviamente alla vostra valutazione e sommessamente ci permettiamo di fare un'ulteriore considerazione. Probabilmente in questa occasione si potrebbe escludere la decisione, una ulteriore decisione di rigetto con interpretazione per i profili problematici che già sono stati posti in evidenza, e invece considerando questa indubbia complessità si potrebbe immaginare che la Corte faccia un cambio di passo, cambio di tecnica decisoria dal rigetto all'accoglimento, sostanzialmente mettendo in sicurezza quello che la Corte sta già iniziando a fare a partire appunto dal 2019, e quindi blindando l'interpretazione conforme al canone di ragionevolezza scientifica. E, ripeto, questi cambi di passo di tecniche sono già stati fatti nella stessa materia del fine vita, penso anche alla diversa materia del cognome materno, dove da una manifesta inammissibilità si è passati a un monito, a una prima incostituzionalità, addirittura a un'autosollevazione della questione che ha chiuso poi tutti i profili, tutti i residui che ancora restavano di incostituzionalità con l'ultima decisione di illegittimità costituzionale. Mi sembra che così facendo, oltre a dare soluzione ovviamente a questi profili problematici che attengono a diritti fondamentali che voi già avete riconosciuti, e già questo basterebbe, si riuscirebbe a restituire il peso e la portata che nel nostro ordinamento noi dobbiamo riconoscere a tutte le decisioni della Corte Costituzionale, della nostra Corte Costituzionale, mantenendo i requisiti individuati dalla sentenza 242 a presidio della tutela delle persone che chiedono l'accesso al suicidio, dando piena vincolatività a quell'interpretazione che già è suscettibile di massima flessibilizzazione. Una definizione, lo ripeto, conforme a ragionevolezza scientifica. È senz'altro un passaggio difficile, ce ne rendiamo conto, complesso, e nel dire la parola difficile mi vengono in mente le parole che Laura Santi mi rivolse 2 anni e 4 giorni fa in questa sala di udienza, quando nelle quasi 2 ore che voi avete dedicato ad ammettere il suo intervento e anche l'intervento di Martina Oppelli che ci seguiva da remoto, mi disse: io capisco i giudici costituzionali, capisco la loro difficoltà. Ecco, noi ci rimettiamo alla vostra saggia e prudente valutazione, comprendiamo benissimo cosa vi viene richiesto e propendiamo per questo salto, cambio di passo, quantomeno nella tecnica decisoria, che possa anche ulteriormente arricchire questa nozione a cui già voi avete dato una sfaccettatura sempre più profonda nelle decisioni che ho prima citato. Vi ringrazio molto.
3: Il profilo di competenza è stato sollevato anche dal giudice relatore in ordine al momento in cui ha chiuso la sua relazione. Quello che chiedono le parti che hanno prospettato questa richiesta di inammissibilità in ragione dell'incompetenza del GIP di Bologna difetta di un elemento, la contestazione in fatto, nel senso che non c'è dal punto di vista giuridico un fatto sussunto in un'imputazione, non esiste un'imputazione. Il procuratore della Repubblica di Bologna non ha ancora formalizzato un'imputazione, analoga imputazione nella descrizione giuridica del fatto, in modo tale da poter individuare l'azione da poter sussumere nella competenza di un giudice piuttosto che l'altra, allo Stato manca. Ma manca perché durante la fase delle indagini preliminari, perché noi è questa la distinzione che dobbiamo fare rispetto al caso di Firenze che pure è stato individuato, noi ci troviamo in due fasi completamente diverse. Il GIP di Bologna parliamo di procedimento, parliamo di processo invece perché è stata formulata un'imputazione, quindi è stata sostanzialmente individuata anche in fatto da un punto di vista giuridico quella che è la condotta che le parti maltese e Chiara Lalli rispetto a Marco Cappato hanno avuto a Firenze. Faccio questo semplice parallelo per far capire una cosa. Lì sono stati individuati 2 capi di imputazione, questo lo vedete perché alla vostra cognizione è stata prodotta anche la sentenza del GUP di Firenze. 2 fatti in 2 capi di imputazione diversi. Un fatto sussunto, cioè avvenuto esclusivamente nel territorio italiano. Il relatore prima ha individuato e parlava di organizzato e eseguito il viaggio. Ebbene, è quello il discorso, c'è un viaggio organizzato con una dinamica ed un fatto che si sostanzia, che è avvenuto solo ed esclusivamente nel territorio italiano e che ha portato ad un capo di imputazione, viceversa il viaggio che invece richiede un movimento che porta fino al confine. Bene, la distinzione è questa. C'è un articolo del codice di procedura penale introdotto grazie alla legge cosiddetta Cartabia, l'articolo 24 bis, e quello è l'incidente il cosiddetto incidente che riguarda la competenza per territorio, il rinvio pregiudiziale. Che cosa potrebbe accadere? Quando noi ci troveremo, perché non sappiamo se ci troveremo o no, dinanzi al giudice di Como, che perché il pubblico ministero in questo momento di Como non ha ancora formulato l'imputazione e non ci ha fatto pervenire ancora una richiesta di rinvio a giudizio, noi potremo in quella sede di udienza preliminare, termine ultimo per rilevare l'incompetenza, anche solo la difesa di Cappato potrebbe chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex articolo 24 bis limitatamente anche solo alla sua posizione, perché si tratta di due fatti, dal punto di vista empirico, completamente diversi: organizzazione e agevolazione nel viaggio. L'organizzazione è avvenuta in Italia, due fatti e due processi che possono assolutamente essere tenuti dinanzi a due giudici competenti in due città completamente diverse. Questo perché? Perché evidentemente in questo caso l'ictu oculi richiesto manca. Ma che cosa accadrebbe se la Corte, l'eccellentissima Corte Costituzionale, dovesse dichiarare inammissibile la questione, fondando il tutto sull'incompetenza per territorio del giudice che ha adito questa Corte? Che dinanzi alla paventata richiesta di sollecitazione con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione si innesterebbe un cortocircuito istituzionale. La Corte di Cassazione potrebbe benissimo a quel punto ritenere che la competenza sia del giudice, del primo giudice, qui però si troverebbe al cospetto contemporaneamente di una decisione che nel frattempo era stata assunta dalla questa eccellentissima Corte in ragione del fatto che poi si sarebbe dichiarata un'incompetenza. È per questo che manca quell'ictu oculi richiesto dalla Corte, perché noi ci troviamo di fronte innanzitutto rispetto a un fatto giuridico, a un fatto diciamo empirico non sussunto in un'imputazione. L'assenza dell'imputazione ci fa venir meno quell'azione richiesta dall'articolo 6,2 del Codice di Procedura Penale per poter individuare il giudice competente. In più ci si aggiunge quello che ho detto e chiudo, il fatto che potrà dinanzi al giudice dell'udienza preliminare essere sollevato il rinvio pregiudiziale e in quel caso la Corte di Cassazione decidere definitivamente sulla competenza per territorio. È proprio per questi motivi che, mancando quell'ictu oculi richiesto dalla Corte, e riduco ancora il mio intervento a favore degli altri, che chiedo che ovviamente questa questione venga rigettata e che la Corte quindi possa procedere nel merito a ciò che è stato devoluto. Grazie.
1: Così gli avvocati Benedetta Liberali e Francesco Di Paola. Prima di chiudere la puntata del 27 giugno, vogliamo però fare accenno a un paio di questioni sulla base di due decisioni legislative occorse negli ultimi giorni in ambito internazionale. Con una votazione svoltasi lo scorso 17 giugno, il Parlamento europeo ha infatti approvato il nuovo quadro normativo sulle tecniche genomiche vegetali. Vorrei prendere in merito un articolo apparso sull'edizione del Foglio dello scorso 18 giugno a firma Roberto Defez, ricercatore presso l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni. Scrive Defez in un passaggio dell'articolo: «Finora è stato possibile criminalizzare senza prove, senza dati, senza una sola persona ospedalizzata al mondo per il consumo di un qualunque tipo di pianta OGM, l'intera tecnologia del miglioramento genetico delle piante. Assieme a tale tecnologia reietta sono stati messi all'indice anche generazioni di scienziati rei di sostenere che non erano poi così cattivi. Questa caccia alle streghe ha demonizzato gli scienziati italiani da Dulbecco a Rita Levi Montalcini, da Garattini a Veronesi, da Margherita H. a Giorgio Parisi, da Alberto Mantovani a Elena Cattaneo, perché non c'è un solo scienziato italiano conosciuto al largo pubblico che non abbia sostenuto la tecnologia degli OGM». Prosegue Defez ricordando che l'Italia ha l'11% dei terreni coltivati in Europa ma usa il 22% dei fungicidi continentali, e sui campi dell'agricoltura biologica si fanno ancora più fungicidi che sui campi dell'agricoltura convenzionale. Noi abbiamo il problema e noi lo dobbiamo risolvere. Per ridurre l'impatto della chimica, per evitare di aumentare il consumo di suolo, per aumentare la fertilità dei suoli e garantire una produttività che consenta agli imprenditori agricoli di fare un raccolto dignitoso anche senza sovvenzioni. Conclude Defez scrivendo: «Per questo il 17 giugno è una data rilevante per l'intera scienza, non solo nazionale, perché ha mostrato che i ricercatori avevano sostenuto una tecnologia utile al paese». E noi, in merito a questa decisione del Parlamento europeo, abbiamo chiesto un commento a Vittoria Brambilla, consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni, nonché autrice del libro La Speranza Verde. Ascoltiamo cosa ci ha detto.
4: Dal momento che è una battaglia che stiamo portando avanti da parecchi anni con scienziati, società scientifiche, agricoltori e anche con l'Associazione Luca Coscioni, in diversi in questi giorni mi stanno chiedendo di commentare il voto del Parlamento europeo riguardo all'utilizzo delle TEA in agricoltura, le TEA o anche piante NGT1, secondo la definizione europea. E il mio commento è quello che questa è una notizia meravigliosa e soprattutto la reazione per me e per tanti colleghi è stata quella di una grande gioia. Una grande gioia perché finalmente queste piante che effettivamente sono indistinguibili dalle piante prodotte con metodi convenzionali da sempre, finalmente vengono giudicate per il prodotto, cioè per quello che sono loro e non per il processo che ha portato a svilupparle. Questa nuova normativa europea, inoltre, apre tantissimo al trasferimento della conoscenza che arriva dalla ricerca scientifica verso l'agricoltura. L'agricoltura, e questo lo sappiamo perché, insomma, il nostro lavoro negli ultimi anni ha bisogno di innovazione, soprattutto innovazione in campo genetico, perché l'innovazione in campo genetico è un'innovazione che spesso porta anche a una maggiore sostenibilità dell'agricoltura e le TEA possono permettere di introdurre nella genetica delle piante, cioè nelle caratteristiche naturali delle piante, dei tratti di sostenibilità, dei tratti che giovano agli agricoltori. Inoltre, in questo modo si può valorizzare molto la ricerca scientifica perché scoperte, per esempio, di geni che hanno delle funzioni particolari, comunque scoperte frutto appunto del lavoro dei ricercatori, possono essere abbastanza rapidamente, grazie alle TEA, implementate nel miglioramento genetico varietale di varietà coltivate comunemente. Per cui, per esempio, un ricercatore, uno scienziato, ma o anche una piccola piccolo gruppo di ricerca, qualcuno scopre che un gene porta una caratteristica positiva e una certa variante, con le TEA si può introdurre questa variante all'interno di una varietà commerciale, di una varietà già apprezzata dai consumatori. Quindi è uno strumento molto bello per mettere in relazione il lavoro del ricercatore con le necessità degli agricoltori. Quindi ora attendiamo che l'Italia recepisca e che insomma normi l'utilizzo di queste piante a seguito di questa decisione europea, ma ci aspettiamo che l'Italia, insomma, che è stata sostenitrice in questi ultimi anni di queste tecnologie, lo farà nei tempi, nei modi che ci aspettiamo e poi potremmo lavorare in modo diverso. Ecco, di questo quindi siamo molto contenti. Quindi in futuro, rispetto al piccolo campo che abbiamo trapiantato 2 anni fa, che è stato il primo campo TEA in Italia di riso con Marco Cappato in Lomellina, in futuro potremmo fare dei campi sperimentali più grandi, sicuramente li potremmo fare senza dover, diciamo, sottostare a tutte quelle regole di sicurezza tipiche dei campi OGM, quindi senza dover isolare le piante completamente dall'ambiente circostante come è avvenuto fino adesso, quindi senza gabbie, senza recinzioni di sicurezza, eccetera. E potremo fare degli esperimenti finalmente che ci daranno dei dati solidi e convincenti che ci potranno permettere poi di valutare se la varietà che abbiamo migliorato tramite le TEA sarà utile da poterla mettere in campo veramente, cioè da poterla commercializzare, condividere con gli agricoltori, oppure se la ricerca dovrà andare avanti. Ecco, la ricerca scientifica ha sempre bisogno comunque di conferme fuori dal laboratorio prima di poter essere considerata, diciamo, da trasferibile verso la società. Quindi grazie per questo spazio e sono contenta appunto di questa decisione e vediamo insomma l'evoluzione nei prossimi mesi, ma diciamo il clima è decisamente cambiato.
1: Ringraziamo nuovamente Vittoria Brambilla per il suo contributo e chiudiamo con una notizia dei giorni scorsi a cui forse non è stato dato molto risalto. Il Lussemburgo ha inserito l'aborto all'interno della Costituzione come diritto fondamentale, seguendo il precedente della Francia e divenendo così il secondo stato al mondo ad optare per una tale risoluzione. Prendo un brano tratto dal Sole 24 Ore dello scorso 18 giugno, laddove si scrive: «Il nuovo testo costituzionale stabilisce che la libertà di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza è garantita. La legge determina le condizioni nelle quali si esercita questa libertà. Una formulazione che, pur demandando alla legislazione ordinaria la definizione delle modalità di accesso, eleva il diritto all'aborto al rango di libertà fondamentale, rafforzandone la tutela contro eventuali restrizioni future. La scelta del Granducato segue il precedente della Francia, che nel marzo 2024 è diventata il primo paese al mondo a inserire nella Costituzione la libertà garantita delle donne di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza. Su questo apro una piccola parentesi specificando che il primo Stato al mondo a regolamentare all'interno della Costituzione l'aborto è stata la Jugoslavia nel 1974, Jugoslavia che poi ovviamente è andata dissolvendosi. Riprendo la lettura, il voto francese, arrivato dopo un iter parlamentare durato oltre un anno, era stato interpretato come una risposta al clima di arretramento registrato in alcuni paesi, in particolare negli Stati Uniti, e come un messaggio politico destinato a rafforzare i diritti delle donne nel lungo periodo. Secondo numerosi osservatori, la costituzionalizzazione dell'aborto non ha soltanto un valore simbolico. Inserire questo diritto nella Carta fondamentale significa infatti sottrarlo, almeno in parte, alle oscillazioni delle maggioranze politiche e renderne più difficile una futura revisione. È proprio questo il significato attribuito alla riforma anche nel dibattito europeo: trasformare un diritto riconosciuto dalla legge ordinaria in un principio costituzionale, destinato a rappresentare una garanzia aggiuntiva per le generazioni future. E in merito a questo io ricordo che è ancora possibile sottoscrivere la campagna Aborto senza ricovero dal sito dell'Associazione Luca Coscioni, campagna dell'associazione che ha lo scopo di chiedere ai consigli regionali di approvare procedure chiare, definite e uniformi per l'aborto farmacologico in regime ambulatoriale, per garantire così a tutte le donne la possibilità di scegliere e di prendere il secondo farmaco direttamente a casa. E con questa notizia relativa all'interruzione volontaria di gravidanza chiudiamo la puntata del Maratoneta del 27 giugno, non prima di aver ricordato che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni trovate tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, nonché le varie modalità di sostegno economico alle nostre iniziative come la donazione del 5 per 1000. Fatto questo promemoria, non resta che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
5: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
6: 15:32 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, prosegue la nostra programmazione in questo pomeriggio di sabato 27 giugno del 2026. Quello che vi vogliamo proporre adesso è un convegno che si è tenuto a Roma il 24 giugno scorso presso la sala del refettorio della Camera dei Deputati. Il titolo era Sicurezza energetica, pace e sviluppo, le potenzialità strategiche del piano Mattei, convegno che è stato introdotto dai saluti del vicepresidente della Camera Sergio Costa.
7: Buongiorno e benvenuti a Montecitorio, buongiorno ai relatori, buongiorno a voi tutti, grazie di essere qua, principalmente perché in questi giorni attraversare Roma con questo caldo, almeno qua abbiamo l'aria condizionata, quindi si sta meglio. La relazione annuale sullo stato di attuazione del piano Mattei è prossima a essere pubblicata, quindi è un momento importante. È un momento importante di riflessione, quindi ringrazio Ecco che ha organizzato questo evento, lo ringrazio perché mettere insieme il concetto di sicurezza energetica, pace e sviluppo ha un suo perché in questo momento, nel momento in cui si possono anche tirare le somme della relazione, appunto, della visione che ci sta dietro il piano Mattei. Ritengo io almeno che noi abbiamo per troppo tempo considerato il concetto di energia come un concetto di approvvigionamento punto, cioè in termini tecnicistici. Affrontarlo in termini tecnicistici significa correttamente, se si rimane in quell'ottica, diversificare le fonti, diversificare gli approvvigionamenti del fossile, del sistema energetico a cui siamo abituati, diciamo, mentalmente, e anche però purtroppo sottostare a quello che è un concetto di dipendenza, ovvero sia quello per cui io le mie fonti energetiche le vado a recuperare ove c'è qualcheduno che me le dà, visto che io non ne ho. Parliamo sempre del fossile, ovviamente, in particolare nel caso di specie del gas. Il che ci pone in una condizione, appunto, di dipendenza da qualcheduno. Lasciamo perdere il chi per un attimo. Il concetto di dipendenza rimane. E su questo significa che la nostra politica energetica, almeno a mio parere, perdura in un rischio di vulnerabilità. E ce ne stiamo accorgendo, peraltro. Allora, la domanda che io mi pongo in questo momento in cui siamo nella fase di prima valutazione del piano Mattei è: siamo proprio sicuri che sia il caso di insistere in modo unico, quasi come a senso unico, in quella direzione? Ci vogliamo domandare se esistono altre vie? Ci vogliamo domandare se il piano Mattei può essere anche concepito in un altro modo? Vogliamo pensare che il concetto di dipendenza è un concetto di eccessiva vulnerabilità per l'Italia? Però con voi vorrei fare anche un'altra riflessione, perché vedete, il tema mette insieme sicurezza energetica, pace e sviluppo. Allora, credo che alcuni di voi sappiano, mi conoscono, essendo il mio pensiero di fondo ovviamente, ma la transizione energetica che ci consentirebbe di affrontare il tema, di renderci in quota parte, qui perdonate la battuta, nessuno c'ha l'anello al naso, ma in quota parte, indipendenti, potrebbe essere un discorso che consenta un nuovo percorso di confronto diplomatico sul tema energetico che ci porti ad anche ad una fase di orizzontalità e quindi per iniziare un percorso di pace diverso? Potrebbe essere che alcuni equilibri a livello planetario, in particolare nel caso di specie a livello mediterraneo, possono assumere una connotazione completamente diversa se noi spingiamo sulla transizione energetica? Ovviamente in un mix ragionevole. Sono le domande che io penso che in questo incontro di oggi dovranno pervenire e dovranno avere anche una qualche risposta, una qualche visione di risposta. Perché nel momento in cui il piano Mattei assomiglia a un piano solo del fossile, che quindi utilizza il sistema più colonialistico che di partnership, io ho dei dubbi che quello che sto, anche in modo provocatorio, proponendo all'Assemblea possa avere senso. Penso che possa avere senso invece se noi ragioniamo in termini di partnership. E penso che l'Italia, che in una posizione geografica di completa immersione nel Mediterraneo che è un mare che guarda sul quale si affacciano tre continenti, 23 nazioni, alcune sono problematiche di queste nazioni attualmente, penso alla Libia, penso all'Algeria, penso alla Siria, penso al Libano, non sono agevoli come nazioni. E allora mi domando, essere l'Italia una di quelle nazioni che, spingendo sulla transizione energetica, ripeto, una transizione energetica ragionevole, non una transizione energetica irragionevole e ideologica, ma una transizione energetica dove il sistema delle rinnovabili possa avere un senso sia per la sponda africana, sia per la sponda italiana e anche per questi paesi più complicati di cui ho detto poc'anzi, forse secondo me potrebbe essere l'occasione oggi, in questo momento in cui c'è la relazione annuale del piano Mattei, per dire che non è troppo tardi per iniziare questo percorso. Atteso peraltro che, perdonate questa considerazione che c'ha un po' di pepe dentro, però se il piano Mattei è fondamentalmente sostenuto dal Fondo per il Clima, forse c'è una ragione di essere la transizione energetica o una rivisitazione del sistema del piano Mattei, altrimenti questo Fondo per il Clima non è per il clima. Lo chiamiamo fondo per il fossile, facciamo prima e viene anche meglio magari, però almeno non giochiamo a nascondino. Io voi sapete, insomma, ho uno stile tutto mio personale, cioè mi piace che i saluti istituzionali siano un piccolo intervento e non sia il concetto di saluti istituzionali, diciamo, ieratici che toccano a un presidente o a un vicepresidente. Però credo che questa sia l'occasione, con voi, perché so la storia di quasi tutti quanti voi, da buon generale dei carabinieri io so con chi parlo, con chi ho di fronte sempre, vi assicuro, so che avete delle qualità importanti e non è una captatio, vi stimolo provocatoriamente a fare questa riflessione. E quindi buon lavoro e grazie. Buon lavoro.
8: Grazie al Presidente Costa che ci ospita oggi. Io sono Silvia Francescon, sono Senior Associate per ECCO, per appunto le questioni climatiche e la politica estera, e invito al podio la collega Lorena Stella Martini, che è Senior Policy Fellow, sempre in ECCO. Grazie Lorena.
9: Grazie, grazie Silvia e grazie a tutti per essere qui. Vi ringrazio a nome di ECCO e ringrazio anche quanti ci stanno seguendo online. Siamo molto lieti di questa occasione di dialogo in questa splendida cornice che peraltro ci ospita per il secondo anno di seguito per fare un punto sul piano Mattei e sull'evoluzione delle relazioni tra Italia e Africa. In attesa, come è già stato anticipato dal vicepresidente Costa, della terza relazione annuale al Parlamento sul piano Mattei, che ci raccoglierà tutti gli sviluppi che sono emersi sul piano nell'ultimo anno. ECCO ha seguito il piano Mattei sin dal principio, dai mesi precedenti al Summit Italia-Africa del gennaio 2024, e sin dal principio abbiamo considerato questo rilancio della politica estera italiana verso l'Africa come un'opportunità per un cambio di passo nella relazione tra le parti, in linea con quelle che sono le dinamiche globali e in linea con quelle che sono le richieste dei partner africani. Il piano Mattei, come sappiamo tutti ormai, si propone di porre le basi per una cooperazione alla pari, non paternalistica, tra l'Italia e i paesi africani, e si tratta di un cambio, ovviamente, un cambio di approccio necessario. Però per raggiungere questi obiettivi sarà necessario che il nucleo strategico del piano coincida con le opportunità che sono presentate dal processo di transizione energetica. Erigere la transizione energetica a nucleo strategico del piano, e non solo del piano, ma più in generale delle relazioni, dei partenariati tra l'Italia e i paesi africani, non significa semplicemente aumentare e rafforzare una cooperazione settoriale, ma significa contribuire a generare nuovi modelli di cooperazione che siano davvero basati su resilienza e su sviluppo, sviluppo che sia inclusivo, che sia sostenibile, che sia di lungo periodo. La creazione di mercati locali, la promozione di sviluppo economico e industriale che parta dalle energie rinnovabili, che sia alimentato dalle energie rinnovabili, accanto ovviamente alla dimensione necessaria del capacity building, perché siamo davanti, come è stato già menzionato, a un cambio enorme, rappresentano le basi affinché i paesi partner africani possano procedere con il proprio percorso di transizione energetica, di diversificazione economica, laddove è necessario, per esempio per un paese come l'Algeria, che è stato già menzionato, e lo possono fare facendo leva su delle immense opportunità che il continente africano sappiamo possiede. Pensiamo solo alle energie rinnovabili, il continente africano ha delle opportunità, delle potenzialità enormi, ma a oggi raccoglie, ospita, diciamo, solo il 2% degli investimenti globali in energie pulite, e questo ovviamente è un problema che va risolto. Tutto questo, diciamo, andare in questa direzione pone le fondamenta per una cooperazione politica ed economica tra l'Italia e i paesi africani che sia più avanzata, e pone le basi per maggiori opportunità per il sistema Italia. E sono proprio questi i presupposti affinché il piano Mattei sia espressione poi di una visione strategica ampia e davvero di lungo periodo. Quindi, se da un lato la prioritizzazione della transizione energetica e del clima rappresenta un'opportunità per imprimere davvero questa svolta trasformativa nelle relazioni tra le parti, d'altro canto quelle narrative che continuano a vedere gli idrocarburi come la chiave per lo sviluppo del continente africano sono sempre più in contraddizione con poi quelli che sono gli obiettivi del piano, quindi questa volontà di contribuire a una crescita inclusiva e a una crescita sostenibile, che poi vada ovviamente a riflettersi anche in delle opportunità nella cooperazione con l'Italia. E questi modelli vanno a ricalcare dei modelli estrattivi del passato che sono gli stessi modelli che il piano si propone poi nella sua narrativa di superare. E questo lo vediamo a maggior ragione adesso nel contesto geopolitico, geoeconomico in cui ci troviamo. Abbiamo visto che la crisi dello stretto di Hormuz ha messo in luce ancora una volta quanto la dipendenza da idrocarburi incrementi la vulnerabilità a rischi e shock geopolitici, shock di mercato che mettono in realtà in repentaglio, anziché salvaguardare, la nostra sicurezza energetica e la nostra sicurezza economica. Sostanzialmente vediamo, e questa è una considerazione logica, razionale, che un piano Mattei verde, che è stato al centro del nostro evento esattamente un anno fa, è appunto la giusta direzione in cui ci dovremmo muovere, in un contesto peraltro che è sempre più caratterizzato a livello globale da instabilità crescente, dal costante ricorso alla politica di potenza e da un'erosione del multilateralismo in numerosi contesti internazionali che hanno dato proprio le fondamenta al nostro sistema globale, anche se degli spazi per il multilateralismo rimangono e devono assolutamente essere coltivati. È proprio in questo quadro che il partenariato con l'Africa, dal punto di vista italiano, ma anche ovviamente dal punto di vista europeo, fornisce le opportunità per spingere verso una direzione diversa, verso stabilità, verso sviluppo inclusivo e verso quella che abbiamo chiamato anche nella presentazione di questo evento un'economia orientata alla pace. E non abbiamo voluto chiamarla così in modo idealistico, ma perché pace, stabilità e sviluppo devono necessariamente andare di pari passo ed è necessario trovare la giusta formula perché queste tre componenti possano non solo concretizzarsi, ma anche alimentarsi una con l'altra in un circolo virtuoso. Come ECCO abbiamo proposto questo evento perché crediamo e pensiamo che anche molti in questa sala lo credano come noi, che l'Italia possa giocare un ruolo sia a livello bilaterale ma anche a livello multilaterale e questo può essere davvero un ulteriore punto di forza per il piano Mattei. In ambito europeo, nel quadro del G7, del G20, delle COP e in altri fori internazionali, il nostro Paese può davvero far leva sulle relazioni che ha consolidato, sulle relazioni storiche con i partner africani, che sono state ulteriormente rafforzate dal piano Mattei, per orientare anche gli impegni multilaterali verso politiche che promuovono sviluppo e stabilità in Africa, ma con il nesso clima, energia e sviluppo al centro. E l'Italia ha la possibilità di sottolineare il carattere prioritario di questo nesso, anche grazie al proprio peso politico che a maggior ragione sta costruendo sempre di più grazie al piano Mattei. In altre parole, l'Italia può cogliere l'opportunità di farsi portavoce di politiche che siano davvero trasformative e in grado di abilitare cambiamenti profondi e duraturi, guidando sì impegni finanziari, che come abbiamo visto all'inizio sono estremamente importanti, ma anche dei cambiamenti a livello politico che generino reale impatto in dei settori centrali, come per esempio la finanza per lo sviluppo e la finanza per il clima. Ne è un esempio, a nostro parere, l'utilizzo della leva finanziaria per andare a superare quegli ostacoli strutturali allo sviluppo del continente africano tramite iniziative come l'introduzione di clausole di sospensione del debito per i paesi colpiti da eventi climatici estremi, che è stata annunciata al secondo summit Italia-Africa pochi mesi fa ad Addis Abeba. Con questa iniziativa vediamo sottolineato, e siamo molto felici di questo, quanto il clima sia una sfida decisiva e quanto l'Italia ha dimostrato di poter avere capacità di ascolto e allineamento con le priorità degli interlocutori africani in questa direzione. Questo appunto è solo un esempio dell'orientamento in cui pensiamo sia necessario continuare a costruire e oggi con questo panel di alto livello abbiamo l'obiettivo di esplorare a 360 gradi tutte le sfide che si prospettano per il piano Mattei e per le relazioni tra l'Italia e l'Africa, l'Europa e l'Africa nell'attuale contesto geopolitico, ma vogliamo esplorare anche le opportunità e cercare di trovare insieme delle soluzioni affinché il piano Mattei possa davvero arrivare a concretizzare quel potenziale trasformativo che pensiamo abbia. Quindi vi ringrazio nuovamente per essere qui oggi, ringrazio i nostri relatori per aver accolto il nostro invito e vi auguro un buon lavoro.
10: Grazie a Lorena Martini, io direi che possiamo iniziare con il nostro panel. Presento un attimo gli ospiti e poi iniziamo la conversazione, mi viene da dire, più che la esposizione, diciamo. Mi farebbe piacere diventasse un dialogo, poi se vorranno esserci anche dei commenti, ben vengano. Abbiamo con noi l'ambasciatore Francesco Maria Talò, che conosciamo, era con noi anche lo scorso anno. L'ambasciatore è l'inviato speciale per IMEC, il corridoio che stiamo cercando di trasformare in una rete. E conoscete l'esperienza straordinaria dell'ambasciatore anche con gli incarichi, non ultimo quello a Palazzo Chigi. Abbiamo con noi anche il professore Giovanni Carbone, che è professore in political science, professore ordinario in political science all'Università di Milano. Ci raggiungerà a breve anche la professoressa Natalie Tocci, che è professoressa alla Johns Hopkins e, come sapete, è stata a lungo direttrice anche dell'Istituto Affari Internazionali, e in collegamento a un certo punto apparirà anche l'ambasciatore Mistretta, che, come sapete, è uno specialista anche delle questioni africane. È con noi, non è con noi e si scusa perché ha una importante faringite, Silvia Stilli, che è stata portavoce dell'associazione per delle ONG italiane, che sarebbe stata volentieri con noi. Mi ha mandato anche stamane un contributo, e magari cercherò anche io, nel porre le domande, di raccogliere gli spunti anche di Silvia Stilli, e poi concluderemo con l'ambasciatore Ortona, quindi con una visione poi conclusiva, globale, con varie considerazioni che faremo sul piano Mattei. Introduco, prima di lasciare la parola all'ambasciatore Talò, è il secondo anno, come ricordava anche Lorena Martini. Credo che ci sia un denominatore comune, e mi sembra che sia emerso, che inizialmente, appunto, c'è stato un senso di grande positività, diciamo, e curiosità da un certo punto di vista anche nei confronti del Piano Mattei, e sono emersi anche dei concetti interessanti, importanti. Al contempo si è notata vari luoghi, spazi, aperture per renderlo sicuramente più efficace, per dare un senso di maggiore sistema, e vedremo anche quelle che sono le lacune, se si può dire, anche del piano. Insomma, metteremo in luce entrambe le cose, sperando di essere un buon contributo anche, appunto, per quello che accadrà fra un paio di giorni. Ambasciatore Talò, noi, come ricordavo prima, ci siamo già trovati proprio in questa stessa sede a parlare del Piano Mattei. Facciamo un primo giro generale di considerazioni, poi torneremo magari con gli aspetti più tecnici, in particolare ovviamente da lei, da te, ambasciatore, ci farà piacere ascoltare anche come vedi questo tuo incarico e come vedi l'IMEC stesso all'interno eventualmente anche del Piano Mattei. Però vorrei iniziare con delle considerazioni più generali. È stato detto, appunto, può essere un'opportunità, ma c'è della strada da compiere, delle, insomma, traiettorie, se vogliamo, da correggere forse. È stato detto, è stato ribadito più volte che il Piano Mattei vuole uscire da quella che è stata una logica colonialista del passato, con una visione paternalista, sicuramente non di relazione di reciprocità con i paesi africani. È stato ribadito più volte, bisogna capire quanto questo sia reale, ci farà poi anche piacere sentire anche magari chi, lavorando proprio nel settore, porterà in certo senso anche le voci dei paesi africani. In un certo senso è utile ribadirlo, anche perché la cooperazione internazionale si sta trasformando in un certo senso. La stessa amministrazione americana oggi, che è uscita da molti contesti multilaterali, l'attuale amministrazione, come abbiamo visto, fa però della cooperazione non un momento diplomatico, cioè la nostra legge sulla cooperazione dice la cooperazione internazionale è parte integrante della nostra politica estera, quindi la vede come uno strumento di diplomazia. Mi sembra di capire che l'amministrazione americana ne faccia più un atto di transactional, come si dice oggi, di transactional cooperation, quindi c'è poca cooperazione, c'è molto estrattivismo nella relazione, quindi io ti do gli aiuti, esco dal contesto multilaterale degli aiuti, te li do solo se in cambio mi dai qualcosa. Quindi forse è utile ribadire che questo piano in realtà non vuole seguire questa linea, ma vuole seguire una linea di partnership. Quindi delle prime considerazioni, poi sentiremo anche il professor Carbone su questo elemento. Grazie.
11: Sì. Bene, ringrazio, saluto e ringrazio per l'ospitalità il presidente Costa. E devo dire che è importante e necessario ogni tanto avere delle occasioni come questa per riflettere un po' anche da parte di chi poi come me in fondo è esterno al tema Piano Mattei. Ci sono persone che ci lavorano da tempo ormai in modo intenso e continuo, però tutti in fondo abbiamo a che farne, dobbiamo capire come e dobbiamo in fondo riflettere su come evitare che quando viene menzionato il Piano Mattei o l'Africa venga in modo rituale, così ripetendo delle buone intenzioni, ma non comprendendo non solo l'essenza profonda, ma il collegamento con i grandi temi, le grandi sfide, no? Prima è stato menzionato uno dei temi del giorno, Hormuz, è evidente il collegamento che è da un lato diciamo tematico, cioè il tipo di fonte energetica, la dipendenza dagli idrocarburi, dall'altro politico e geografico, cioè e le rotte, i punti di strozzatura, i choke points e la necessità di diversificare appunto rotte ma anche interlocutori. E direi la parola chiave è diversificazione. Una cosa direi piuttosto strana è che mentre ormai l'abbiamo capito, parliamo tutti di diversificazione, in fondo diversifichiamo poco verso un attore gigantesco che è l'Africa, cioè come dimensioni l'Africa da sola, cioè infatti è anche molto riduttivo parlare di Africa riferendosi a un intero gigantesco continente con tante realtà tra loro molto diverse, continua ad attrarre non solo poca attenzione politica ma anche mediatica, visto delle statistiche sul quanto i nostri organi di informazione stiano seguendo l'Africa e rimane una percentuale minuscola dell'attenzione in un periodo nel quale tuttavia, e questo direi è qualcosa di positivo o negativo allo stesso tempo, l'attenzione riguardo alla politica estera è enormemente cresciuto negli ultimi 10 anni, negativo perché come al solito le notizie che fanno crescere l'attenzione sono cattive notizie, dall'altro lato ci siamo sempre lamentati che si presti poca attenzione nei confronti della politica estera, bene che ce ne sia di più, però dovrebbe essercene di più anche nei confronti dell'Africa. E non solo perché è bello e buono, ma perché si collega a tutto il resto, cioè il tema grosso è i collegamenti tra i temi e il fatto che in questo contesto se io collego devo diversificare. E prima il Presidente ha parlato di condizionamenti, direi che questo è il grande tema, quello dei condizionamenti, rispetto ai quali il rischio è di trovarsi in un gioco a somma zero. Ecco una risposta alla domanda riguardo all'approccio nei confronti della cooperazione, ma direi in generale delle relazioni internazionali. Cioè possiamo avere un approccio che sostanzialmente è transazionale, nel senso che produce un gioco a somma zero. Io ti do questo in cambio di quest'altro, se io guadagno qualcosa tu perdi qualche altra cosa, oppure può essere una situazione sinergica, come si dice, win-win, che poi è anche un po' un approccio che in modo solo propagandistico i cinesi insomma usano molto, dire meno fare. Ora, lì io credo che sia una chiave di lettura del Piano Mattei, e non tanto con intenti, diciamo, caritatevoli, ma proprio perché win-win, con intenti di interesse. Se noi assorbiamo questo, allora forse ci impegniamo anche di più a farlo, perché ci interessa e ci conviene che così avvenga. Ma dobbiamo farlo con consapevolezza e con

ci troviamo in difficoltà. Per fortuna siamo riusciti in tempi anche relativamente brevi e con l'Italia che ci è riuscita anche meglio di altri a liberarci di quella dipendenza. Il punto è che diciamo, viviamo in un'epoca nella quale la globalizzazione è certamente cambiata, ma non la possiamo disinventare. Continua ad esistere in modo diverso e si chiama in generale interdipendenza. L'interdipendenza, e qui veniamo al tema pace che è stato toccato, può essere un fattore di pace perché crea la necessità di vivere insieme per stare bene insieme. E in fondo è il tema che ha portato alla crescita dell'Unione Europea superando le guerre tra europei, perché siamo diventati interdipendenti tra paesi europei in un modo virtuoso. Non è più un'interdipendenza negativa e a gioco somma zero che poi quando non funziona si arriva alla guerra, ma è anche un rischio l'interdipendenza, perché c'è la parola dipendenza, il condizionamento. Quindi io direi il nostro obiettivo è essere più indipendenti in un mondo interdipendente, cioè meno condizionati in un contesto che comunque sarà di interdipendenza, e quindi avendo più interlocutori e in un modo e così lavorando con loro in modo diversificato e paritario. E quindi abbiamo alcuni interlocutori che sono in fondo parte di noi stessi, di cui noi siamo parte, l'Unione Europea. Abbiamo altri ai quali siamo legati da vincoli di alleanza, ma che è un'infrastruttura strategica, quella transatlantica, che può affrontare momenti di crisi a causa di persone, personaggi che possono metterla in difficoltà, ma che si superano perché è forte il, non solo l'interesse ma i valori comuni che ci tengono insieme e che creano un'infrastruttura. E poi c'è di più, e questa è la novità. Il di più è dato dal fatto che ovviamente da soli non si va da nessuna parte, che l'Unione Europea è fondamentale, deve essere molto più forte, strutturata e anche riformarsi, ma non basta, ci vuole un Occidente, ci vogliono le alleanze, ma non bastano neanche queste, ci vuole di più. Ed ecco che devi rivolgerti altrove, l'India o paesi affini come il Giappone, ma soprattutto l'Africa, e devi farlo in modo diverso. E devi farlo lavorando con l'Africa su temi come quelli energetici, che ci aiutano ad affrontare una transizione che è obbligatoria, non è più così una scelta rispetto alla quale possiamo avere opinioni diverse, è un fatto che noi dobbiamo affrontare una transizione che è energetica, ma che è anche ambientale ed è anche digitale, è una triplice transizione. E qui veniamo a un tema rilevante, che sono le fonti, ma oltre a fonti così evidenti, gli idrocarburi, che peraltro continuano a essere importanti, cioè non possiamo negarlo, cioè Hormuz ci ha detto che siamo troppo dipendenti, ma che allo stesso tempo ne abbiamo bisogno, e quindi se avessimo in questo momento un gasdotto in più che collegasse il Golfo direttamente col Mediterraneo sarebbe un'ottima cosa, almeno per noi. Quindi di gasdotti ne abbiamo bisogno, grazie a Dio abbiamo una TAP. Se non avessimo la TAP, voglio vedere, in questo momento noi italiani che stiamo tutti i giorni a guardare i centesimi del prezzo della, in questo caso la benzina c'entra di meno, ma dell'energia, come staremmo a ragionare? Il punto è che non possiamo ragionare solo di idrocarburi e di Hormuz, dimenticando ad esempio che Bab el Mandeb è molto più importante, che è molto più importante il principio della libertà di navigazione, che non il fatto che passa una nave in più o in meno per Hormuz, che speriamo diventi meno importante perché devono diventare meno importanti gli idrocarburi, e di per sé si riguarda un golfo di relativa grandezza dove noi non ci affacciamo. Il

0: Mediterraneo è l'aspetto cruciale e non gli idrocarburi saranno per sempre cruciali, continueranno ad essere importanti ma contiamo che lo siano sempre di meno, ma altre fonti, ovviamente fonti rinnovabili, ma anche cose che non sono fonti ma sono, diciamo, strumentali, i minerali critici. Senza minerali critici non si fa nessuna transizione di nessun tipo. E allora su questo tema dobbiamo riflettere seriamente, perché rispetto ai minerali critici il condizionamento che noi abbiamo avuto dalla Russia o che stiamo avendo dal Golfo Persico è uno scherzetto, perché lì parliamo di Cina che ha oltre la metà dello stoccaggio, delle capacità estrattive, e quando parliamo di raffinazione arriva circa al 90%. Ma attenzione, la raffinazione è altamente inquinante. Ecco che dobbiamo avere l'onestà di saper affrontare temi che ci pongono di fronte a una contraddizione interna. Cioè non c'è un modo di dire no a tutto e poi non andiamo avanti. E questi minerali critici dove si trovano? Soprattutto in Africa. Cosa vogliamo fare rispetto a questa politica? Ripetere una politica mineraria del secolo scorso dove l'Africa veniva saccheggiata? O possiamo pensare che questa sia una grande opportunità di interessi comuni rispetto ai quali possiamo crescere insieme tutti quanti? Il tema della cointeressanza è fondamentale, perché quando c'è un interesse comune si lavora insieme, non è facile, ma si può crescere insieme. Insomma, ho buttato giù un po' di cose disordinate.
1: Grazie ambasciatore. Mi viene da pensare quasi che dovremmo coniare il termine di interindipendenza, quasi, no? Tra l'interdipendenza e la dipendenza c'è anche l'interindipendenza, forse. No, ricordo soltanto che anche ECCO è fortemente impegnata sulla questione dei minerali critici, che ti ringrazio di aver sollevato perché evidentemente è cruciale per la transizione. Lo facciamo insieme a Compagnia di San Paolo e per chi vorrà potrà anche seguire i nostri lavori che facciamo proprio sulla questione dei minerali critici. Molti sono gli spunti. Io intanto do il benvenuto alla professoressa Tocci. Ciao Natalie, benvenuta.
2: Grazie.
1: Abbiamo introdotto il Piano Mattei anche da un punto di vista di cooperazione internazionale e con uno sguardo ovviamente anche alle questioni cosiddette geopolitiche, quindi comunque delle relazioni internazionali. Grazie per essere con noi. Passerei al professor Carbone, che peraltro è anche il responsabile, il capo Africa per ISPI, non è solamente professore di Political Science. Insomma, sono state dette diverse cose in senso generale sul Piano Mattei, però noi in certo senso il Piano Mattei lo dovremmo anche inserire in un contesto di cooperazione internazionale che negli ultimi anni ha visto una grande riduzione anche per esempio degli aiuti allo sviluppo, e qui prendo anche qualche spunto che ci aveva mandato, come vi ricordavo prima, Silvia Stilli. Cioè, all'interno, quindi, come si inserisce il Piano Mattei all'interno di un contesto, di una cooperazione internazionale che sta perdendo forse trazione rispetto a quello che è stato il passato, rispetto agli obiettivi sicuramente dello 0.7, ci sono delle forti riduzioni che non dipendono soltanto dagli Stati Uniti, ma c'è una riduzione anche generale, anche di quelli che sono stati tradizionalmente i champions, se vogliamo dire, della cooperazione internazionale. Lo stesso Regno Unito ha cambiato profondamente i propri contributi. Quindi come si inserisce il Piano Mattei all'interno di questa nuova cooperazione internazionale, se possiamo parlare di una nuova cooperazione internazionale o comunque di una trasformazione della cooperazione internazionale?
3: Grazie, buongiorno a tutti. Io non so quanti di voi abbiano dimestichezza
2: con la cooperazione tradizionale e gli aiuti allo sviluppo, visto che forse appunto il focus è più sicurezza energetica, che è invece un tema con cui io non ho particolare dimestichezza. Gli aiuti allo sviluppo, come giustamente hai detto, sono in un momento di cambiamento di cui non abbiamo sostanzialmente memoria di un analogo cambiamento. I tagli che si sono registrati nel 2025 hanno portato gli aiuti complessivi dei paesi DAC, che sono quell'insieme di paesi sostanzialmente di donatori occidentali, a scendere da 212 miliardi di dollari a 163 miliardi di dollari. È un crollo enorme, meno 23% circa, è qualcosa appunto che non è mai accaduto prima e che alle cronache è arrivato solo come taglio da parte di USAID, noto perché venne già subito con un pacchetto di prime misure adottato dall'amministrazione Trump, ma come giustamente hai detto in realtà è qualcosa che riguarda tanti altri paesi. Quello che è accaduto tra l'altro quest'anno è anche che la Germania ha superato gli Stati Uniti hanno tagliato talmente tanto che la Germania li ha superati, ma li ha superati però scendendo anche la Germania. Si è parlato tanto quindi a questo proposito di cambio d'epoca, di scossa sismica del sistema della cooperazione allo sviluppo, ed è un cambiamento che era già in essere, non riguarda solo il 2025, anche il 2024 c'erano stati dei tagli e da tempo c'era una riflessione su che cosa occorresse fare nel sistema della cooperazione allo sviluppo esistente. L'Africa ovviamente è al centro di tutto questo, l'Africa subsahariana tanto di più, perché gli aiuti allo sviluppo sono da 60 anni e più un perno nelle relazioni tra Africa e paesi occidentali. E per questo evidentemente la contrazione degli aiuti allo sviluppo necessariamente avrà un impatto nella trasformazione dei rapporti economici e anche politici con il continente. Questo perché per ora c'è consenso sostanzialmente sul fatto che quello a cui stiamo assistendo non sia semplicemente un aggiustamento tecnico, una questione di bilancio, ma che ci sia proprio una ristrutturazione in corso, che è in linea con quello a cui accennavate prima, cioè un mondo di relazioni internazionali in cui, a partire dal linguaggio, dal lessico che viene utilizzato, ci interfacciamo con altri paesi in modalità sempre più pragmatiche, sempre più competitive, sempre più esplicitamente legati agli interessi dei donatori stessi in questo caso, quindi anche la cooperazione diventa un elemento di scambio, quel ti do se ottengo qualcosa di cui parlavate prima, che si tratti di accesso ai minerali, ai mercati, di gestione delle migrazioni, c'è sempre più un qualche cosa che si vuole in cambio. E in questo contesto quindi l'aiuto che vorrebbe avere una dimensione etica di solidarietà, naturalmente non è sempre stato solo questo, gli aiuti hanno sempre vissuto anche di una componente di indirizzo da parte di interessi nazionali, però questa componente di altro tipo stona con la direzione prevalente di relazioni internazionali che prendono un'altra piega. Una direzione prevalente che invece si sposa molto bene con la centralità che acquisiscono gli investimenti proposti come nuovo approccio allo sviluppo, anche qui nuovo fino a un certo punto, gli investimenti sono sempre stati lì, hanno un ruolo importante, ma l'enfasi è cresciuta moltissimo sul fatto che i paesi subsahariani o africani, in questo caso di cui parliamo, che sono tra i maggiori beneficiari degli aiuti allo sviluppo, debbano invece puntare appunto su investimenti, commercio, accesso ai mercati, sfruttamento delle risorse di cui hanno disponibilità, in particolare anche minerali critici. E quest'ottica che sposta il focus sugli investimenti porta con sé quindi l'attenzione a tutta una serie di nuovi strumenti, no? La cosiddetta finanza per lo sviluppo, l'attenzione alla riduzione del rischio, il ruolo crescente delle banche multilaterali di sviluppo, la blended finance, eccetera, eccetera. Questo tipo di spostamento verso gli investimenti è stato reso più esplicito e radicale da tutti, non ci sorprende, da parte degli Stati Uniti, che nella National Security Strategy parlano esplicitamente della necessità di spostare letteralmente il paradigma delle relazioni con i paesi africani da un paradigma incentrato sugli aiuti a un paradigma incentrato sugli investimenti, e recentemente pare abbiano provato anche a promuovere presso un certo numero di paesi l'idea di passare alle Nazioni Unite una mozione che andava sotto il titolo di Trade Over Aid, quindi esplicitare una sorta di consenso, rendere consenso lo spostamento di attenzione dagli aiuti a investimenti e commercio. E qui vorrei collocare, qui credo che si possa aprire un modo di guardare al piano Mattei. Il piano Mattei in parte non è avulso da questa realtà, è parte di questa stessa transizione, ma sicuramente è un approccio molto meno di rottura o non di rottura. E credo si possa guardare al piano Mattei in questo senso come una sorta di terza via. Una terza via che guarda all'impiego di investimenti e di cooperazione come i due motori che devono guidare o spingere il rinnovamento delle relazioni con i paesi africani. Anche qua per certi aspetti si potrebbe dire nulla di nuovo, nel senso che c'è un elemento di continuità pragmatica con quanto già era stato fatto nei decenni passati, ma sicuramente il piano Mattei costituisce una forte accelerazione. Non ho guardato il tempo, eventualmente tu liberamente mi interrompi. Terza via, credo anche leggibile nel linguaggio che è utilizzato dal piano Mattei, dove da un lato si parla di partnership non predatoria, questo l'abbiamo sentito tante volte, ma questo lo si vuole equilibrare anche con una certa maggiore esplicitazione di quale sia l'interesse nazionale italiano, no? Dichiarato più chiaramente, questo è sul tavolo, e attenzione, c'è anche questo, non si tratta solo di fornire sostegno a voi. Terza via significa quindi bilanciare appunto cooperazione e investimenti. La cooperazione tradizionale quindi non viene declassata, resta un pilastro. L'Italia è in relativa controtendenza rispetto ai tagli agli aiuti allo sviluppo, è l'unico paese dei G7 che nel 2025 non ha tagliato gli aiuti allo sviluppo, è stata preservata, ci sono in vista dei tagli ma sono abbastanza contenuti probabilmente per il 2026-2027. Per il 2025 abbiamo superato la media dei paesi OCSE quota che gli aiuti rappresentano sulla dimensione totale della nostra economia, è sempre stata molto piccola, siamo allo 0,3% del PNL, ma adesso siamo sopra la media dei paesi OCSE, credo che fosse una cosa che non accadeva dal 1993. Anche l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è stata un po' rafforzata, è stato esteso un pochettino il budget Africa dell'Agenzia, sono state aperte due nuove sedi, è stato ampliato il numero di paesi prioritari della cooperazione, cosa che io considero sbagliata, ma comunque sicuramente il punto politico è quello di un piano Mattei che non poteva andare a tagliare le risorse, non si poteva sposare con un taglio delle risorse della cooperazione allo sviluppo perché sarebbe diventato poco credibile. Secondo fronte, quindi terza via, perché i pezzi sono due, che si cerca di mantenere equilibrate, è l'attenzione a incentivare e orientare gli investimenti, con tutta una serie di nuovi strumenti e piattaforme, io non li ripercorro, il Fondo Italiano per il Clima è solo il primo, il più consistente anche, ma sono state messe in campo una serie di iniziative che hanno questo obiettivo, no? di smuovere altro, iniettare energia nel settore privato, coinvolgerlo maggiormente nelle relazioni economiche con i paesi di quest'area, anche le relazioni che sono state strette con le banche multilaterali, in particolare con l'African Development Bank, va in questa direzione. Gli investimenti hanno evidentemente un enorme potenziale per lo sviluppo africano, in termini di scala hanno un potenziale enormemente superiore a quello che possono avere gli aiuti allo sviluppo. Però lo sappiamo benissimo che hanno una logica, una ratio completamente diversa, e non si può pensare che sostituiscano la cooperazione allo sviluppo tradizionale. Gli aiuti, gli investimenti vanno dove si può portare a casa un interesse, in paesi tipicamente che ne hanno meno bisogno perché sono più strutturati e quindi mi fido di più ad andarci, in settori che non coincidono, che non sono i settori sociali, non sono la sanità, non sono, o sono meno. La salute, l'istruzione, la sicurezza alimentare, sono gli investimenti più volatili, spesso possono ritirarsi proprio quando c'è più bisogno di risorse perché il contesto diventa più fragile, più difficile, e abbiamo una lunga esperienza storica che ci mostra che gli investimenti in energia, settore minerario ma anche agricoltura non sempre si traducono in un progresso diffuso per i paesi dove arrivano, in arrivo, dove arrivano, quindi magari non c'è progresso e magari ci sono pure dei costi che devono essere lasciati, che si lasciano come traccia. E a me qua piace anche sottolineare che sono 25 anni che in Occidente continuiamo ad accusare la Cina di ogni malefatta in Africa, e poi con questa attenzione a spingere sul fronte degli investimenti siamo anche influenzati dal loro modello e dovremmo quindi a maggior ragione farlo meglio, quindi tenere a mente i rischi, attenzione, non sono tutt'altro che contrario alla spinta agli investimenti, però i rischi che comunque si possono aprire. Gli investimenti quindi sono una leva possibile di sviluppo, ma non sono sinonimo di sviluppo. Lo diventano se accanto allo spostamento da parte del Piano Mattei parziale verso il polo investimenti, non si sposta solo il focus dell'attenzione, ma si spostano anche gli standard, la trasparenza, la misurazione dell'impatto, e questo va fatto a maggior ragione quando si tratta di risorse pubbliche, quando questi sono appoggiati da iniziative o risorse pubbliche. Quindi l'assetto con cui si promuovono questi investimenti deve essere ben strutturato. Gli investimenti che vengono promossi devono mostrare di produrre addizionalità. Se ci si mettono delle risorse pubbliche significa che queste si mettono perché ne esca fuori qualcosa che altrimenti i soggetti privati non avrebbero fatto, se no le risorse pubbliche non ci devono andare lì. Deve uscirne sviluppo locale, deve uscirne occupazione, deve uscirne sviluppo delle filiere locali, bisogna evitare sostanzialmente quella deriva estrattivista di cui parlavi tu. In questo senso il Piano Mattei è un'iniziativa italiana, però come terza via, se la vogliamo leggere così, credo che sia anche un test, un laboratorio più ampio di quello che può significare il superamento del modello tradizionale di relazioni incentrate attorno agli aiuti, cioè quanto si possa ancora tenere assieme senza ipocrisia gli interessi nazionali da un lato e lo sviluppo internazionale dall'altro lato. E questo è indispensabile se vogliamo che non si scivoli dalla crisi degli aiuti, come è stata chiamata questo frangente, questa evoluzione in questo momento, verso una crisi dello sviluppo nei giorni a venire. Grazie.
1: Grazie. Grazie professore, nella seconda parte poi entreremo maggiormente anche sui temi energetici, però io penso sia importante capire il contesto all'interno del quale il Piano Mattei si inserisce, perché altrimenti, cioè, non può essere avulso, no? dal contesto internazionale generale. Devo dire che è un po' sconsolante non essere più il fanalino di coda semplicemente perché gli altri hanno abbassato gli aiuti. Peraltro ricordiamo che sempre hai citato, professore, il DAC ci ha anche detto che non è solamente una questione di quantità ma anche di qualità degli aiuti, dove per qualità non necessariamente significa, cioè non bisogna stare molto attenti all'ipotesi dell'aiuto legato, no? Quindi questo intreccio e trovare l'equilibrio, come dicevi tu, fra la cooperazione e gli investimenti da un certo punto di vista, perché il rischio di un intreccio che non sia virtuoso esiste anche in termini di qualità, lo dice il DAC, l'OCSE, non è una questione, no, di osservatori esterni. E questo mi dà la possibilità di chiamare l'ambasciatore Mistretta, perché l'ambasciatore che si trova in Kenya, se non sbaglio, ambasciatore.
3: Sì.
1: Eccoci, ciao ambasciatore.
3: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: Direi proprio dal terreno di cui stiamo parlando sei, e spesso tu hai parlato di anche una sorta di inopportunità, diciamo, fra intrecci tra la politica, la cooperazione, le aziende, l'importanza di mantenere la trasparenza, ma hai anche spesso parlato di una governance che non può essere avulsa dalla riflessione di questo quadro. Ti lascio la parola, ambasciatore, e ripeto, poi entreremo più nelle dinamiche dell'energia all'interno del Piano Mattei.
3: Grazie ancora, mi scuso del mio abbigliamento casual, ma appunto è dettato dal posto dove sono, che tra l'altro è uno dei paesi prioritari del Piano Mattei, nonché destinatario di un progetto energetico dell'ENI. Quindi vorrei riprendere, ricollegarmi all'inizio dei lavori che sono stati aperti appunto dal Presidente Costa, intanto salutandolo, e quindi c'era quel binomio nella presentazione iniziale fra energia tradizionale degli idrocarburi, che, su cui noi ancora indubbiamente ci basiamo, e quanto non sia piuttosto conveniente spostarsi sempre più decisamente verso una transizione energetica anche da parte dell'Italia, negli stessi interessi italiani oltre che africani. Allora, io però, da ex insider, naturalmente adesso non lo sono più, tranne che vengo in Kenya, volevo ricostruire due momenti che secondo me è importante distinguere. Cioè, un momento risale addirittura al governo Draghi e a quando Di Maio era ministro degli esteri, perché quello immediatamente corrispondente, successivo all'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina. Lì ci trovammo tutti a dover diversificare le fonti energetiche, ci furono una serie di missioni diciamo molto intense nei confronti del Congo, dell'Angola, del Mozambico, dell'Algeria, per ottenere questa diversificazione di fonti energetiche, della fonte gas energetica, perché eravamo in condizioni di emergenza. Poi è venuto un altro governo, l'iniziativa appunto del Piano Mattei, e non mi sembra, adesso io potrei sbagliarmi anche perché non ho mai avuto un ruolo decisivo nel contesto del Piano Mattei, mi sembra che nell'atteggiamento e anche fra le priorità di questo piano fosse appunto di incentivare, di promuovere la diversificazione, cioè la trasformazione energetica, l'energia verde, iniziative appunto non inquinanti. E sotto questo profilo io direi che ci sono anche delle iniziative concrete, a parte quella che appunto riguarda il Kenya per iniziative nel mondo dei bio, nel settore dei biocarburanti, in cui alcuni terreni sono stati appunto è stata diversificata la cultura, nel senso appunto di procedere verso il biocarburante e non verso le terreni che erano incolti precedentemente. Ora, questa è un'iniziativa che ha subito anche delle critiche, ma che comunque, se fosse idealmente perseguita, andrebbe bene, sarebbe ottima anche per gli agricoltori. Ma poi tutte le altre iniziative maggiori, mi sembra, se non mi sbaglio, perché anche è difficilotto accedere alle informazioni, mi paiono collocate nel Nord Africa, cioè Tunisia, Egitto, Marocco, Algeria. Ora, quindi, sono l'impianto, il grande impianto solare in Egitto, sono il progetto di idrogeno verde in Tunisia, sono collaborazione energetica ad ampio raggio in Algeria e formazione per le nuove tecnologie dell'energia in Marocco. Ora, concentrare tutti questi sforzi, è vero che c'è quindi un'attenzione verso le energie alternative da parte del Piano Mattei, ma le collochiamo eminentemente sotto un profilo geografico nella parte che già sta benino in Africa, cioè non è la parte più drammaticamente colpita dal fenomeno della assenza di energia, che invece è quella subsahariana, e dove sarebbe bene appunto invece incrementare i progetti di trasformazione energetica, soprattutto nel Sahel, dove è chiaro che ci sarebbe più vantaggio, ma anche in tutte le altre zone dove solare e eolico possono fare la differenza. Quindi, se io vedo una contraddizione, non la vedo tanto nel fatto che ancora oggi noi stiamo a incentivare gli idrocarburi, anche se è evidente che dall'oggi al domani non cambieremo sistema predominante energetico, ma la vedo nel fatto che si pileggia un'area dell'Africa che taluni non considerano neppure Africa, nel senso che è la fascia mediterranea più agiata, più a contatto con l'Europa, più a contatto con il Medio Oriente, eccetera, tant'è che nel nostro ministero ancora fa parte della ripartizione Medio Oriente piuttosto che della direzione Africa. E quindi è lì che trovo la contraddizione, cioè se tu vuoi spingere l'Africa in avanti, beh, ti devi dedicare all'Africa subsahariana, non tanto al Nord Africa, anche se può far comodo per la nostra geopolitica. La seconda cosa che io metterei in evidenza adesso, poi appunto per non dilungarmi su temi che possiamo riprendere nel secondo giro, è quella di questo binomio più energia, diciamo, non tradizionale, più energia innovativa, più pace e più sicurezza. Secondo me non è così. E questo, cioè, in Africa tutti questi assiomi sono destinati a essere un po' rivisti. Secondo me non è così, perché come tutte le ricchezze, anche l'energia è una grande ricchezza, sarà sia da parte degli stati in questa corsa all'Africa, degli stati non africani, sia da parte degli stessi stati africani, che hanno le loro brave responsabilità, sarà un motivo di conflitto. Secondo me non sarà per niente un motivo di pace e di sicurezza, sarà semplicemente traslocato il campo, non sarà più le fonti tradizionali, sarà le fonti alternative. Voglio fare un esempio, perché sennò non si potrebbe non comprendere quello che dico. In Etiopia è stata costruita questa grande diga, la Renaissance Dam, che ha suscitato anche dei clamori, delle tensioni con l'Egitto, perché può alterare le acque del Nilo. Sono stati spesi una quantità di soldi in termini di miliardi, che adesso non ricordo più, ma parliamo di oltre 10 miliardi di euro per la costruzione di questa diga, a cui hanno collaborato, questo è bene che si sappia, i cittadini. Non è un progetto Banca Mondiale, non è un progetto della nostra cooperazione, è un progetto pagato dall'Etiopia con le tasche dei contribuenti, che facevano una lotteria per comprare dei biglietti, avere dei premi non altrettanto importanti in termini assoluti, se no non ci sarebbe stato vantaggio, e dotavano il governo etiopico, sia quello precedente sia quello attuale, dei fondi necessari per procedere. Poi ci sono stati anche naturalmente dei finanziamenti emiratini, cinesi e via seguitando, ma quello è il grosso. Su questo, bene, la diga, la GERD, che tanto clamore ha suscitato, non viene finora utilizzata, in prospettiva non se ne parla neppure, a beneficio dei cittadini e a beneficio degli etiopici. Assolutamente no, viene usata come mezzo commerciale e geopolitica anche lì, diffondere questa forza energetica in più. Si parla di 6.000 gigawatt, vuol dire la più grande diga in Africa, a beneficio di Kenya, Tanzania, prima c'era anche il Sudan, con cui adesso invece i rapporti sono un po' tesi e bisegnati. Quindi questo vi dà l'idea di come anche queste realtà in sé per sé positive, perché io considero la diga, con tutte le sue ricadute negative sotto un profilo ambientale, comunque come energia non dipendente dagli idrocarburi, quantomeno, può essere effettivamente, intanto ha generato un sacco di tensioni che possono anche pervenire, secondo alcuni esperti, in futuro ad una guerra regionale. In secondo luogo, quelli che dovevano essere i beneficiari, numero uno, ne sono rimasti totalmente esclusi. Non sono neanche state fatte le linee di trasmissione elettrica. Cioè la diga produce una quantità di elettricità, non ancora al suo massimo, ma non sono state fatte le linee di smistamento, proprio perché le linee di smistamento si faranno verso Kenya, Tanzania e Uganda e non si faranno verso i villaggi. Provocazione, diciamo, fra virgolette, mi fermerei e poi riprendiamo gli altri temi citati da Silvia nella parte successiva. Grazie ancora per l'attenzione.
1: Grazie ambasciatore. Sì, peraltro sarebbe interessante anche sentire il commento di Silvia Stilli in questo caso, perché avrebbe rappresentato, diciamo, le ONG, anche il CINI e Link 2007. La denuncia, tu hai citato che ci sono state delle controversie in relazione a certi progetti. Queste considerazioni sono state date dal fatto che se parliamo di una transizione energetica, stiamo parlando proprio degli impegni che ci siamo presi a Dubai durante la COP28, quando abbiamo detto transitioning away from fossil fuels. Quindi è un po' come diceva il Presidente prima, soprattutto se andiamo a prelevare poi risorse dal fondo clima, la transizione non può essere che in una certa direzione. Ecco, io questo vorrei riportare un po' il focus su questo aspetto, perché noi stiamo parlando, ci siamo impegnati verso una transizione dei combustibili fossili, che abbiamo visto essere terreno di non sicurezza. Sicuramente, se abbiamo una certezza che il cambiamento climatico è un moltiplicatore delle minacce nel mondo, quindi della sicurezza, della difesa, su questo c'è ampia letteratura, mi verrebbe da dire, ma la denuncia di chi da molti anni lavora sul campo, in Africa in particolare, anche proprio nel paese dove ti trovi, è proprio la preoccupazione anche in relazione a ipotesi di land grabbing, uso il virgolettato prendendolo appunto dalle considerazioni di queste organizzazioni, piuttosto anziché invece parlare di partnership. E quindi un piano Mattei che si fonda sui diciamo biofuels è un piano Mattei che non risponde alla chiamata sua originaria di partnership in primo piano e in secondo piano di coerenza delle politiche in un contesto diciamo generale di impegni, perché questo è un punto secondo me cruciale, cioè quello che cercavamo di dire anche prima: il piano Mattei non può essere avulso dal concetto di cooperazione, no? Internazionale, e quindi di coerenza delle politiche. E quando parliamo di coerenza delle politiche parliamo anche degli impegni che ci siamo presi sul multilaterale, e se siamo diciamo il paese forse che più di tutti spinge giustamente, ancora insiste sul multilaterale, è chiaro che il multilaterale tu lo preservi nel momento in cui quegli impegni che ti sei preso, per esempio in una conferenza delle parti, li rifletti poi nei tuoi piani di azione, fra cui anche il piano Mattei, mi verrebbe da considerare. Quindi entriamo un po' nelle questioni energetiche. Mi rivolgo al professoressa Tocci. Natalie, vabbè, tu sei stata una grande protagonista anche in Europa per il concetto di autonomia strategica, hai lavorato moltissimo anche sul tema della difesa, hai scritto moltissimo anche in tema di energia, hai anche pubblicato un libro su questo un po' di tempo fa, quindi cogliendo proprio il nesso tra l'altro fra sicurezza, che non è solamente una sicurezza energetica, ma diventa una sicurezza, anche una difesa, quindi una transizione energetica che diventa anche uno strumento di difesa. A te la parola, Natalie, grazie.
4: Grazie mille Silvia, e parto con una premessa. La premessa è che in questo panel sono la odd woman out in due sensi. Nel primo perché in realtà ne so molto meno di Africa dell'ambasciatore Mistretta, molto meno di cooperazione del professor Carbone e molto meno di piano Mattei dell'ambasciatore Talocqui. Quindi insomma ne so molto meno, premessa numero uno. Premessa numero due, la lettura che darò forse è un pelino più scettica, forse penserete un pelino più cinica rispetto a quello che abbiamo sentito fino adesso. E allora, parto in realtà come era partito l'ambasciatore Mistretta, cioè credo che sia importante sottolineare il contesto dal quale è nato il piano Mattei. E credo che ci siano state due, cioè c'era un contesto esterno e poi c'era un contesto politico interno qui in Italia. Il contesto esterno, l'ha ricordato l'ambasciatore Mistretta, è stato un contesto appunto dell'inizio, no, della guerra in Ucraina, che come giustamente ricordava è una guerra che ha varie dimensioni, è una guerra guerreggiata diciamo militarmente in Ucraina, è una guerra che ha tutta una serie di ripercussioni, come dire, una dimensione energetica che è essenzialmente europea e una dimensione globale che ha essenzialmente a che fare con la sicurezza alimentare e molto altro. In quella dimensione europea, la risposta che l'Europa in generale e l'Italia in particolare ha dato è se una relazione energetica viene militarizzata, e sottolineo relazione energetica, e la soluzione è quella che ricordava l'ambasciatore Mistretta, la diversificazione. La diversificazione che, ricordo, in quel momento era diventata praticamente quasi una parolaccia, perché diversificazione veniva interpretata come di fatto, come dire, rispecchia la realtà, come diversificazione di relazioni fossili. E quindi, visto che eravamo all'apice del Green Deal europeo, diversificazione fossile era marrone e quindi no buono. Quindi diciamo, in realtà col senno di poi è evidente che la curva, diciamo, no, di declino del Green Deal parte in quel momento lì, nonostante per i primi mesi in realtà c'è stata un'accelerazione, no? Pensiamo a Repower EU, pensiamo a tutta una serie di iniziative collegate comunque agli investimenti nelle tecnologie verdi. Comunque, diciamo, soprattutto per quello che riguarda l'Italia, essendo l'Italia, avendo l'ENI già in una situazione, diciamo, tra virgolette, avvantaggiata in questa storia di diversificazione, date le relazioni con, no, dal Mozambico all'Angola all'Algeria all'Azerbaigian, tutto tornava e quindi poi soprattutto con la fine del governo Draghi e l'inizio del governo Meloni, in cui, diciamo, il verde non va particolarmente di moda, tutto tornava e quindi piano Mattei, diversificazione energetica, diversificazione essenzialmente marrone. Di verde, ma essenzialmente, diciamo, marrone. E questo è il primo fattore, diciamo, di contesto esterno con delle ricadute interne. Il secondo, che in realtà non è stato citato e che era tutto interno, in realtà ha a che fare con la migrazione. Ha a che fare con la migrazione, in cui si viveva nel magico mondo in cui, anche se, come noi sappiamo, in realtà, come dire, fior fior di studi accademici hanno sottolineato da decenni che non esiste un nesso migrazione-sviluppo, così come è nella testa, diciamo, delle classi politiche, ossia più sviluppo meno migrazione, ma evidentemente sono, come dire, studi che hanno avuto poco eco, diciamo, nelle sale dei bottoni, e quindi effettivamente inizialmente c'era un po' quest'idea, questa illusione, se vogliamo, cooperazione, sviluppo, quindi piano Mattei, e questo avrà la meravigliosa ricaduta anche di ridurre i flussi migratori. Quindi vediamo, diciamo, una logica energetica che essenzialmente deriva dall'esterno e una logica migratoria, diciamo, più politica, se vogliamo, che deriva dall'interno, ed ecco fatto, arriva il piano Mattei. Inizia la fase di implementazione, che non è andata esattamente come era abbastanza chiaro, come si immaginava, per diversi motivi, e ne sottolineo tre. Il primo è quello che citavo poc'anzi, ossia che una volta iniziata l'implementazione, si prende atto che effettivamente non funziona questo nesso migrazione-sviluppo. Non funziona nesso migrazione-sviluppo, ma magari può funzionare un'altra cosa, e quindi qui rispondo all'ambasciatore Mistretta. Che cosa può funzionare? Non tanto c'è più sviluppo e quindi si riduce migrazione, ma con molto meno basta, come dire, arrivare ad alcuni accordi con alcuni paesi e in cambio questi si tengono i migranti. E quindi, diciamo, se vogliamo, una sorta di distorsione del concetto originale del nesso migrazione-sviluppo. E questo dà la risposta alla domanda che poneva l'ambasciatore Mistretta. Questo è il motivo per cui si è investito in Nord Africa. Non ha nulla a che fare con le tecnologie verdi, no, ha a che fare con io ti do un do ut des molto crudo, se vogliamo, e questo lo vediamo, l'abbiamo già visto e continueremo a vederlo, dà risultati in realtà molto a breve termine, no? Perché se in realtà andiamo a vedere, no? Cioè, si pensa sempre di scoprire l'acqua calda. Questo tema degli accordi con paesi terzi si fa dagli anni 90 praticamente, e dagli anni 90 che si verifica che funziona per un po', poi smette di funzionare, che in realtà non c'è un collegamento diretto, e questo anche qua lo sottolineano fior fiori di studi, non esiste un collegamento diretto tra i soldi che ti do e i reali flussi strutturali, diciamo, migratori, che sono determinati da tutt'altro. Ripeto, può funzionare nel brevissimo termine, ma non nel lungo. Quindi, diciamo, un primo motivo in cui, diciamo, l'implementazione non rispecchia la teoria, diciamo, originale è questo. Il secondo è che, ovviamente, diciamo, ammettendo che, perché come sappiamo questo discorso migrazione e sviluppo è una curva che effettivamente vede all'inizio un aumento della migrazione, poi magari si arriva a un punto tale di sviluppo che si riducono, diciamo, i flussi migratori, ma A, deve andare avanti per veramente molto tempo, e B, ci servono molti più soldi. Questi soldi, ovviamente, come sappiamo, non ci sono, no? Cioè, questo, diciamo, ci sono magari come me, magra consolazione che adesso siamo oltre, diciamo, come dire, sopra la media dell'OCSE, ma siamo sopra la media dell'OCSE perché c'è stato un crollo verticale praticamente di tutti gli altri, quindi insomma non è esattamente, diciamo, grande motivo per gioire. E quindi, secondo, diciamo, fattore, il fatto che sì, dei fondi, ma comunque molto limitati. E terzo aspetto, e forse, diciamo, per certi versi il più interessante, è che, allora, visto che questo piano Mattei non mi serve per fare sviluppo, veramente, ho capito, non mi serve neanche per fare una riduzione della migrazione, in senso strutturale del termine, e quindi perlomeno lo utilizzo per permettere, qua ritorno al discorso dell'interesse nazionale, no? Per permettere alle mie aziende di fare progetti. Qua va sottolineato il fatto che il vero vantaggio, e ci sono delle aziende che magari lo stanno avendo, o meglio, forse dovrei sottolineare, lo avranno, perché ancora siamo in una fase molto progettuale, sicuramente non sono le grandi aziende, no? Cioè, prima si parlava del progetto di biocarburanti in Kenya dell'Eni, vi posso assicurare che questo era un progetto che precede, ma di molto, il piano Mattei, che sarebbe andato avanti comunque, anzi che era già stato approvato ben prima del piano Mattei, quindi, diciamo, completamente scollegato. Detto questo, ci sono effettivamente delle altre aziende che magari sono molto più piccine, che magari non sono tanto piccine ma comunque non avevano una proiezione internazionale, e dove effettivamente dei piccoli progetti, ripeto, ancora concretamente non esistono, ma magari nel tempo ci saranno. Quindi questo lo voglio sottolineare semplicemente per dire, non è che non si è fatto niente, non si farà niente, però, diciamo, su una scala molto ridotta, se vogliamo, e molto concettualmente diversa rispetto a come era stata immaginata. Ma chiudo, Silvia, rivenendo al punto di partenza e ritornando in realtà alla tua domanda, che era più, diciamo, sul tema energetico. Il piano Mattei inizia con una guerra e adesso ci siamo ritrovati effettivamente in un'altra guerra. In un'altra guerra che ha delle lezioni energetiche simili ma molto diverse rispetto alla guerra in Ucraina. Come dicevo prima, la guerra in Ucraina ci racconta una storia di una militarizzazione di una relazione energetica, quella tra Europa e Russia. Se si militarizza una relazione energetica, la soluzione che si può immaginare effettivamente è quella della diversificazione. Se invece, come è accaduto con questa guerra, non c'è stata la militarizzazione di una relazione energetica, ma c'è stata la militarizzazione dei mercati energetici degli idrocarburi, ha voglia di diversificare. Se la tua diversificazione è una diversificazione marrone, non ti aiuta minimamente a, come dire, compensare il vero problema, che è, diciamo, l'aumento strutturale dei prezzi. E questo fa sì che, in realtà, perché stiamo vedendo, non in Italia, ahimè, ma lo stiamo vedendo altrove, questa enorme riaccelerazione nelle tecnologie verdi? Perché l'unico modo, no? La risposta non è, in questo caso, appunto, la diversificazione, la risposta può solo essere la transizione. E non è un caso che stiamo, ripeto, vedendo questa enorme, no? Cioè, dopo una fase calante delle tecnologie verdi, la domanda per queste tecnologie verdi è aumentata enormemente. Quindi il paradosso dei paradossi è che in realtà abbiamo una persona da ringraziare per il ritorno della transizione, dell'accelerazione della transizione, già è il presidente degli Stati Uniti, no? Cioè, chi l'avrebbe mai detto che il più grande paladino del green è niente di meno che Donald Trump? Purtroppo il grande, come dire, se il grande promotore è Trump, il grande beneficiario è Xi in questo momento, no? Perché all'aumento della domanda per tecnologie verdi, data questa militarizzazione dei mercati energetici, l'offerta da chi viene data? Viene data da chi, ahimè, intelligentemente, molto più intelligentemente dell'Italia e dell'Europa, non aveva cambiato strada e non aveva cambiato strada perché aveva ben chiara una cosa che doveva essere ben chiara all'Italia e all'Europa, ma che ci siamo dimenticati. La sicurezza energetica, se di idrocarburi tu non ne produci, quindi sei la Cina, sei l'Europa, a differenza degli Stati Uniti, non può che passare per la transizione energetica. Noi siamo entrati in questa bolla politica del green e ideologico, quando in realtà l'unica cosa realmente ideologica era l'opposizione a quella transizione energetica. Questa guerra ci dà l'opportunità di ritornare su quella grande verità. Non so se esistono le condizioni politiche interne per coglierla, diciamo, questa opportunità, ma che la lezione di fondo di questa seconda guerra, a differenza della prima dalla quale abbiamo, ripeto, tratto una lezione parziale, che poi è stata declinata appunto come si diceva in termini di diversificazione, è quello di ritornare sui dati di fatto. I dati di fatto, come dire, a livello di risorse naturali, geografici, non cambiano. E quindi forse, chiudendo sul piano Mattei, potrebbe essere, diciamo, un'opportunità per ridare o dare quantomeno un'interpretazione forse un pochino più illuminata di quello che dovrebbe essere questo piano.
1: Grazie moltissime Natalie. Insomma, all'inizio il Presidente Costa ci ha detto fatevi domande, ma cerchiamo di dare anche delle risposte. A me questo dialogo piace moltissimo, devo dire, perché non è didattico, ma è veramente un ampliamento dello sguardo al mondo. Cioè, come cercavo di dire prima, non è solo il piano Mattei per il piano Mattei. Come si può commentare il piano Mattei sia un agglomerato magari di progetti, cosa possiamo fare? No, è cosa può portare il piano Mattei in un mondo profondamente cambiato. E giustamente Natalie ricordava, grazie Presidente, grazie anche dell'ospitalità, grazie sempre, come è nato e dove ci troviamo adesso. Quindi dobbiamo avere necessariamente un piano Mattei dinamico, fluido, in grado di cambiare con i tempi che cambiano velocissimamente e che dia delle risposte, perché le domande sono tante, il contesto è quello che abbiamo delineato fino adesso, ma a questo punto veramente al di là della retorica dell'opportunità del piano Mattei, che cosa veramente può fare? E quando tu parli di una diversificazione che si deve trasformare in una transizione, che è quella la vera diversificazione, è estremamente interessante. Credo che stiamo entrando nella parte anche delle risposte, non solo delle domande, diciamo, di contesto. Allora, per un po' di housekeeping, mi rimangono solamente 10 minuti, ma perché veramente credo che voi siete entrati profondamente nei temi e vi ringrazio moltissimo per questo. Quindi ci rimangono 10 minuti, perché poi ci aspetta l'ambasciatore Ortona che ci darà un quadro anche conclusivo e probabilmente avendoci anche sentito magari anche di risposta. Quindi questo secondo giro lo farei, partirei sempre dall'ambasciatore Talò, anche alla luce di quello che abbiamo sentito. In veramente pochi minuti ti chiedo, ambasciatore, come vedi? Da un lato abbiamo il piano Mattei, dall'altro abbiamo un altro grandissimo progetto che non è un progetto, è più una rete, che è l'IMEC. Tu come vedi questa intersezione? A te la parola.
0: Sì, no, grazie. Intanto devo dire che ho molto imparato dai precedenti relatori e lì aspetto sviluppo, aspetto energia. C'è molto da dire sullo sviluppo, tra l'altro riallacciandomi al primo giro quando si è parlato di modalità transattive rispetto a diciamo lo sviluppo come non solo per l'aspetto etico ma insomma come impegno a un equilibrio anche di giustizia internazionale. E devo dire che è interessante il dato della Germania che ha superato in una corsa al rallentatore gli Stati Uniti, perché vediamo come poi l'aspetto generale transattivo non sempre funzioni, perché recentemente alle Nazioni Unite la Germania ha preso insomma una bella lezione nella votazione per il seggio non permanente in Consiglio di Sicurezza, i due seggi del Consiglio di Sicurezza, venendo sconfitta da due paesi europei diciamo relativamente meno grandi come l'Austria e il Portogallo. Quindi il numero uno nel mondo che doveva vincere tranquillamente, che ambisce ad un seggio permanente, non riesce a ottenere neanche un seggio non permanente da un'assemblea generale in cui il gruppo più numeroso è quello dei paesi più africani. Quindi questa è già una lezione, non è scontato che funzioni, no? In passato si diceva perché l'Italia con la Norvegia è messa male, eccetera, non è sempre tutto così. Altro tema invece è, secondo me, l'interdipendenza oggettiva, come dicevamo prima, da limitare o meglio da gestire in un quadro nel quale l'obiettivo deve essere l'indipendenza, e hai coniato questa interessante idea della interindipendenza. E lì, secondo me, entra in gioco un altro aspetto, cioè la dinamicità dei tempi, hai detto adesso, e quindi la necessità di adattarsi a tempi in cui il vecchio ordine non solo non tornerà, ma non è detto che ci sia tornerà alcun tipo di ordine, né dobbiamo averne nostalgia, perché qui viviamo nella nostalgia di un vecchio ordine che non valeva niente. Era il vecchio ordine bipolare in cui il nord del mondo viveva metà più o meno bene, l'altra metà malissimo, e il sud del mondo non esisteva e viveva peggio che malissimo. Nel nord del mondo non facevamo guerre, ma si facevano per procura nel sud. Quindi nessuna nostalgia del mondo vecchio, ma quel mondo lì era il mondo della stabilità, e il problema vero è la nostalgia per la stabilità, è questo totem della stabilità nel quale continuiamo a vivere, soprattutto i diplomatici l'adorano, copia e incolla la parola stabilità in ogni frase. Ora viviamo nel mondo dell'incertezza, nel mondo del caos, c'è molta confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente. Cerchiamo di governare o di vivere in agilità un mondo di grande incertezza e essenzialmente caotico, perché la vita è così. E la parola sviluppo è il contrario di stabilità. Va bene? Allora, quindi, questo trinomio pace, stabilità, sviluppo non funziona. Ma non funziona effettivamente anche con la parola pace, perché sì, pace e stabilità possono andare insieme, in genere è quella la stabilità dei cimiteri, quindi lì c'è molta pace, no, infatti no, cimitero in tedesco è il luogo della pace, no? Quindi dobbiamo vivere nel dinamismo, dinamismo che è dato anche dall'interdipendenza, che vive nelle rotte. E qui veniamo al tema IMEC, e dobbiamo essere anche capaci di non innamorarci dei nostri stessi progetti. Quindi viva l'IMEC, abbasso l'IMEC, ovvero deve cambiare, e tu hai parlato giustamente di rotte, non corridoio come è nell'acronimo. Poi volendo conservare l'acronimo potremmo dire corridoi, e quindi abbiamo fatto una buona correzione. Cioè quello che sta succedendo nel Golfo, la chiusura di Hormuz, dimostra che quell'idea nata per differenziare rispetto alla rotta classica, che rimarrà di gran lunga la più importante, quella di Suez, non va bene, perché ci condiziona a sua volta. Se noi facciamo un progetto per cui la rotta nuova, ulteriore, non sostitutiva, fa India, Golfo, taglia la penisola arabica, Mediterraneo orientale, Europa, no, perché poi ti chiudo Hormuz e non funziona. Quindi rete sì. Quindi, ad esempio, assolutamente in questo contesto includere Suez. Quando includi Suez, parliamo di Africa, parliamo certamente in primo luogo dell'Egitto, che è un perno cruciale in tante cose, inclusa l'immigrazione. Su questo poi ogni volta che sento Natali naturalmente devo dire di essere parzialmente d'accordo. Quindi ma ci sono, poi insomma adesso poi non ci possiamo addentrare sulle cose in cui siamo parzialmente in disaccordo. Ma naturalmente l'Africa deve entrare, e se parliamo di rete non parliamo

0: cerco anche di differenziazione, è che deve includere l'Africa, perché l'Africa intanto è un continente che peraltro è Indo-Pacifico, perché gran parte dell'Africa si affaccia sull'Oceano Indiano e quindi deve godere del fatto di essere parte di quel grande bacino che è il motore dell'economia mondiale. Attenzione, oggi 10 su 10 più importanti porti per container nel mondo si trovano nell'Indo-Pacifico, 0 nell'Atlantico, cioè l'Indo-Pacifico batte l'Atlantico 10-0. Noi che siamo stati educati con un approccio euroatlantico, rimarrà perché culturalmente, politicamente ha un senso, dobbiamo imparare a guardare verso l'Indo-Pacifico e la chiave è l'Indo-Mediterraneo, nel quale l'Africa può avere un ruolo cruciale, nel quale quindi un sistema di rotte, non una singola rotta, che può trovare in IMEC uno strumento, tutto da fare, perché qui siamo ancora a livello delle chiacchiere, quelle nelle quali i diplomatici sono bravissimi, ma ci vogliono gli ingegneri, ci vogliono gli economisti, gli imprenditori, per questo lavoriamo anche molto e parliamo sempre di più col settore privato. Ecco, dobbiamo integrare queste due cose, il piano Mattei, che è un progetto italiano, ma pensiamo anche molto europeo che guarda l'Africa, è un sistema nuovo di rotte nel quale dobbiamo includere l'Africa. Anche per questo abbiamo chiesto all'OCSE di fare uno studio, l'abbiamo chiesto noi italiani, che cerchi di allacciare le due cose, mentre altri si concentrano soltanto su quell'aspetto, diciamo, del corridoio nucleo centrale.
1: Grazie, siamo terribilmente in ritardo e la colpa è solo mia da moderatrice e me ne assumo tutta la responsabilità, chiedo scusa all'ambasciatore Ortona, veramente chiudiamo in tra due minuti, magari facciamo proprio due o tre cose spot. Ovviamente c'è un protagonismo africano, ma già dire questa parola mi sembra che derivi da una sorta di modalità vecchia, no? di parlare, guardo appunto al professor Carbone, nel senso gli africani ci sono sempre stati, hanno sempre portato avanti il loro sviluppo. In due parole, chiedo scusa al professore, come potremmo sintetizzare la visione dei paesi africani verso il piano Mattei? Vi chiedo appunto, poi chiederò anche alle altre due ospiti e relatori di essere altrettanto brevi. Grazie.
2: Allora, sintetizzare la visione dei paesi africani nei confronti del piano è difficile, perché in realtà quanto è noto e conosciuto resta piuttosto limitato. Forse si può dire qualcosa a proposito di posizioni, sempre generalizzando, rispetto alle dinamiche a cui assistiamo, di cambiamento delle relazioni internazionali più ampie, di taglio degli aiuti. È cambiato il loro atteggiamento in generale, è cambiato a partire da un fatto strutturale, il fatto che non hanno più negli occidentali un interlocutore così dominante, il voto di cui si parlava prima potrebbe essere anche manifestazione di questo, quindi sacrosantamente alzano la voce e difendono i loro interessi più forse di quanto non facessero in passato, perché hanno più margini di scelta. Aumentano in maniera molto evidente le rivendicazioni di autonomia, di sovranità. Forse a proposito degli aiuti c'è anche un caso interessante che potrebbe valer la pena seguire, che riguarda la nuova strategia America First per quanto riguarda la salute globale, che è stata lanciata dagli Stati Uniti l'anno scorso, che prevede degli accordi bilaterali con i paesi, appunto, con una ventina di paesi africani che li hanno stipulati, ma un certo numero di paesi africani hanno cominciato a rifiutare questi accordi in difesa dell'accesso ai dati delle loro popolazioni, oppure per il fatto che gli Stati Uniti li vincolano in maniera più o meno diretta anche all'accesso a risorse critiche. Questa è una manifestazione, come altre manifestazioni di voglia di autonomia e di quelli che potremmo chiamare sovranismi africani, riguardano le iniziative per assicurarsi che le risorse che vengono esportate tradizionalmente in maniera grezza abbiano più chance di essere lavorate in loco, che un po' si lega a

0: quello di cui parlavamo prima, no? Ci sono paesi come lo Zimbabwe, la Namibia, la Guinea che hanno imposto dei blocchi proprio all'esportazione di risorse grezze, altri hanno adottato iniziative che facilitano alcuni benefici locali. E è un atteggiamento quindi in generale di chi vuol far notare di più che c'è al tavolo, che ha dei propri interessi e che è pronto a difenderli e che si inserisce in maniera ancora più ampia in una fase in cui parte dell'Occidente non gode di ottima stampa. E quello che ha attirato più l'attenzione, naturalmente il caso della Francia in questi ultimi anni, in cui sono stati mandati via anche in malo modo, però non riguarda solo le ex colonie francofone dove la Francia era più radicata, ma ci sono casi come, secondo me i più importanti sono il Sudafrica e l'Etiopia, che sono da tutt'altra parte e quando hanno avuto necessità e bisogno hanno manifestato senza mezzi termini la voglia di cambiare le cose. Quindi ecco, non tanto sul Piano Mattei, ma il Piano Mattei.
1: No, ma questo è estremamente interessante.
0: L'ultima nota a questo proposito. Noi non abbiamo questo problema di cattiva stampa, per ora, probabilmente. È bene che manteniamo, diciamo, la buona reputazione che abbiamo.
1: Sì, peraltro in sala c'è anche Nicoletta Dentico che lavora moltissimo proprio sulla questione di cui parlavi tu, della salute e dell'elemento transattivo con gli Stati Uniti. Io farei una cosa di questo tipo se me lo consentite, perché non vorrei assolutamente far aspettare l'ambasciatore Ortona. Se è collegato darei la parola... Tu abdichi? No, a parte che ci hai già dato del... se è in linea, io ascolterei l'ambasciatore, grazie.
2: Mi sentite?
1: Sì, molto bene, ambasciatore, grazie.
2: Ottimo, grazie, buon pomeriggio a tutti. Forse a testimonianza del fatto che il Piano Mattei si muove spesso nel continente africano, mi trovo proprio a Tunisi oggi. Mi dispiace se non ho potuto sentire tutto il dibattito sin dall'inizio, ma ero appunto in volo, però i miei colleghi, che sono alcuni sono anche in sala, mi hanno riferito un po' del dibattito. Tenevo molto ad esserci, diciamo che con ECCO abbiamo un rapporto sin dall'inizio del Piano Mattei e quindi desidero anzitutto ringraziare ECCO per aver promosso questo momento di confronto e ovviamente tutti coloro che sono intervenuti nel corso della mattinata, molti dei quali sono amici e conosco da tempo, ovviamente a cominciare dall'ambasciatore Talò, con cui ho avuto l'onore di lavorare per ben due volte. Diciamo che sicuramente il dibattito che abbiamo ascoltato direi che ha mostrato quanto sia necessario collocare il Piano Mattei in un contesto internazionale, segnato dal ritorno dei conflitti, come è stato detto, dalla crescente competizione per le risorse e le infrastrutture e dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico proprio sull'Africa. Devo dire però, io avevo preparato tutto un intervento su Piano Mattei ed energia, ma alla luce del fatto che abbiamo poco tempo e che sono stati fatti diverse domande e interventi, l'intervento eventualmente, se è di interesse, ve lo posso mandare, visto che l'avevo scritto, far circolare, ma in verità mi concentrerei un po' sulle diverse questioni che sono state, ovviamente sempre poi legandomi anche all'energia, sulle questioni che sono state sollevate, perché devo dire, e ovviamente è sempre colpa di chi lavora sul Piano Mattei, forse perché non si è mai abbastanza tempo di raccontare tutto quello che si fa, ci sono state dette tante cose su cui io sono assolutamente contrario, per cui cerco di dare delle brevi elementi. Ricordo anche che proprio tra pochi giorni ci sarà la trasmissione al Parlamento della relazione annuale del Piano Mattei, la terza, per cui e in parallelo dovremmo anche lanciare un sito, diciamo c'è già un sito ma con diciamo poche informazioni, noi vorremmo dare molte più informazioni come spesso ci viene chiesto oramai dopo 2 anni e mezzo di attività e quindi ritengo potrebbe essere utile poi ritrovarci alla luce poi di queste due relazione e sito per poterci confrontare con voi e parlare ancora di più in maniera più approfondita del Piano Mattei con più tempo. Sicuramente diciamo che il Piano Mattei è nato per quanto riguarda, diciamo, in questo scenario di come è stato descritto, di terreno di competizione tra potenze e via dicendo, noi l'abbiamo visto molto come sempre un continente giovane, in rapida crescita demografica urbana, sempre più centrale negli equilibri politici ed economici globali, e questo lo voglio sottolineare, ma purtroppo ancora attraversato sicuramente da profonde diseguaglianze nell'accesso ai servizi essenziali, al credito, alle infrastrutture e appunto all'energia. E il nostro lavoro, il nostro ruolo, come abbiamo sempre interpretato il Piano Mattei, è stata quella di una strategia nazionale e di un metodo di lavoro teso a raccordare l'interesse dell'Italia e dell'Europa, che per noi è sempre lì, alle priorità definite dalle nazioni africane, trasformando quindi le interdipendenze esistenti in relazioni più equilibrate e durature. Quindi sicuramente l'energia è, delle verticali del Piano Mattei, una verticale particolarmente importante, e proprio perché la sfida qui è particolarmente ardua. Se sicuramente è stato parlato del ruolo dell'Italia come hub energetico del Mediterraneo e quindi del fatto che c'è stata un'attenzione nei confronti della sponda sud del Mediterraneo, così chiamata, questo è vero, ma sicuramente non è l'unico degli elementi del Piano Mattei. Peraltro una sfida comunque molto difficile, perché significa integrare infrastrutture, mercati, attrarre investimenti su cui lavoriamo ogni giorno, e in particolare, proprio perché sono qui in Tunisia, non mi sembra sia stato citato il progetto Elmed, che era partito come concezione prima del Piano Mattei, ma sicuramente posso dirlo che senza il Piano Mattei difficilmente avrebbe potuto affrontare tutte le difficoltà che sono susseguite in questi ultimi tempi, in particolare sulla difficoltà a reperire ovviamente le giuste aziende per costruire questa sfida, quindi aiutando, accompagnando le nostre società italiana e tunisina in questo caso, quindi la STEG e Terna, nel trovare nel migliore dei modi lo sviluppo di questo progetto. Un progetto che per la prima volta andrà a alimentare dai due lati, africano e italiano, quindi europeo, l'esportazione di energia pulita, sottolineo pulita, e finita, cioè per la prima volta non si esporta il gas dall'Africa, ma si esporta l'energia finita. Ora, questa è una sfida enorme, per noi molto importante, perché pone a noi anche poi l'onere, da un lato, di costruire insieme ai tunisini questa fondamentale infrastruttura, ma dall'altro di aiutare la Tunisia a sviluppare sempre di più l'energia rinnovabile, e questa è la grande sfida anche del Nord Africa. Loro sono ricchissimi di sole, vento e quant'altro, ma purtroppo non hanno gli investimenti, come spesso succede nel continente africano, per sviluppare queste infrastrutture. Quindi è una grande sfida, ed è una grande sfida che porta poi anche ovviamente alla formazione del capitale umano, che è sempre poi l'elemento fondamentale del Piano Mattei. E su questo voglio dire, anche in tutti i grandi progetti energetici che portiamo avanti, è sempre una componente fondamentale. Poi voglio dire che però, appunto, questo rispondendo da quello che capisco un po' anche a la domanda dell'ambasciatore Mistretta, ovvero sì, ci concentriamo nel Nord Africa, ma devo dire che anche il resto dell'Africa è una parte fondamentale dello sforzo energetico. E qui non parliamo mai di energie fossili, mai, quindi questo lo sottolineerò 40 volte, noi non finanziamo lo sviluppo di energie fossili, anche perché non ce n'è bisogno, molto sinceramente, le aziende se lo fanno da sole, non c'è nessuna necessità di sviluppare energie fossili. Quello che noi abbiamo fatto e continuiamo a fare è lavorare in questo grande progetto, siamo tra l'altro tra i paesi più attivi al mondo, accanto alla Banca Mondiale e alla Banca Africana di Sviluppo, in quel progetto che viene chiamato Mission 300, ovvero il raggiungimento di 300 milioni di cittadini africani che ancora non hanno accesso all'energia, e abbiamo contribuito tramite il Fondo Clima con importanti finanziamenti di oltre 700 milioni di euro su diversi paesi, in progetti che riguardano appunto l'elettrificazione, ma riguardano anche la formazione e riguardano anche, e anche su questo ci stiamo molto dedicando e oggi non è stato menzionato, il tema del clean cooking, che è un altro tema molto importante in Africa, che mostra poi come l'accesso all'energia non riguarda solo l'elettricità, ma incide direttamente sulla salute, sulla condizione delle donne, sulla tutela dell'ambiente, sulla riduzione delle emissioni. Quindi anche su questo lavoriamo molto, sia tramite Mission 300, sia con progetti specifici assieme alla Banca Africana di Sviluppo. Sulla formazione, molto brevemente, voglio dire che sin dall'inizio abbiamo lavorato, al di là dei singoli progetti, ma anche con iniziative panafricane assieme a Enel Foundation e Rest for Africa sin dal primo anno. Ora siamo arrivati a centinaia di studenti che hanno partecipato. Abbiamo cominciato effettivamente in Marocco, con lo sviluppo di progetti, e poi abbiamo proceduto anche in Kenya e in Sudafrica con corsi rivolti sia a dirigenti sia a operatori di energie rinnovabili. Per rispondere un po' alle domande che sono state fatte, quindi appunto ho ridotto di molto il mio intervento, volevo solo fare alcuni punti. Mi dispiace che l'amica Natalie Tocci ha appena lasciato la sala, ma era per dire che il piano Mattei non
1: qui,
2: è mai...
1: L'ambasciatore è qui, la sta ascoltando.
2: Non la vedevo più. Era solo per dire che in verità il piano Mattei non ha mai avuto come primo obiettivo dichiarato quello di ridurre i flussi migratori. Quella è un'iniziativa che si chiama Processo di Roma, nato nel 2023. Il piano Mattei nasce effettivamente per guardare l'Africa come un'opportunità per creare partenariati inclusivi con alcuni paesi, ricordo che siamo arrivati a 18 paesi, e per coglierne appunto sia per lavorando sia con la cooperazione, ma appunto facendo cogliere l'occasione anche alle nostre imprese. È chiaro che poi non è l'obiettivo dichiarato, ma se poi tutto ciò porta a una riduzione della migrazione irregolare, questo chiaramente è un beneficio, ma non è mai stato l'obiettivo principale del piano Mattei, questo tengo a sottolinearlo. Quindi non si può misurare il successo del piano Mattei sui paesi con cui noi abbiamo dei partenariati e su quanto loro stanno lavorando per diminuire la migrazione irregolare. È evidente però, come diceva Natalie, che nel momento in cui tu ti siedi e costruisci un percorso insieme nei settori che loro ritengono più importanti da sviluppare, e allora a quel punto lì uno può anche poi lavorare sul settore della lotta alla migrazione irregolare. I paesi del Nord Africa, che sono stati citati prima, spesso e volentieri dicono noi non vogliamo essere i watchdog dell'Europa, noi non siamo qui per trattenere i migranti irregolari che arrivano dal resto dell'Africa subsahariana. Questa è la loro narrativa che spesso si legge sui giornali. Quello che noi cerchiamo di dire è noi siamo qui per sviluppare insieme i paesi. Sono qui ad esempio oggi in Tunisia perché ci sarà a breve una importante sessione tra diverse associazioni di categoria per la formazione di lavoratori in Tunisia, cosa che stiamo facendo già da 3 anni. Ricordo, formazione di lavoratori che non riguarda solo le imprese italiane che necessitano di lavoratori formati da integrare in Italia, ma anche ovviamente per le imprese, normalmente italiane, ma ovviamente ne beneficia poi tutto il paese, che sono presenti qua in Tunisia. Quindi è è sempre un percorso, diciamo, inclusivo in cui guadagnano entrambi i paesi. Quindi questo è per dire importante parlare anche di lotta alla migrazione irregolare, però con il piano Mattei in un contesto un po' diverso. Non ci sono i soldi, anche su questo vorrei dire 2 parole. In verità i soldi ci sono, stiamo finanziando molti progetti, ma l'aspetto più importante è che il piano Mattei in questi primi anni di vita ha costruito un quadro finanziario completamente innovativo e che io spero durerà negli anni, in cui si fa leva sui fondi pubblici per poter raggiungere obiettivi molto più ambiziosi. Un esempio su tutti, l'accordo e poi il board che abbiamo costituito specifico con la Banca Africana di Sviluppo, con il Multi Donor Fund, dove partecipano al momento anche Emirati Arabi Uniti e Danimarca, dove noi abbiamo un accordo per cui per ogni euro che l'Italia impegna su progetti condivisi con questi altri paesi, l'altra banca mette almeno un altro euro, generalmente mette molto di più. Questo effetto leva è molto importante e quindi va ricordato, perché aiuta anche a raggiungere progetti più ambiziosi. Poi potremo parlare degli accordi con l'Unione Europea, appunto il tempo però non è molto. Tengo a sottolineare questi punti perché non vorrei che si perdesse anche di vista il fatto che in questo momento in cui, come raccontava il professor Carbone, ci sono stati tagli agli aiuti allo sviluppo particolarmente importanti, purtroppo, si perda di vista come in Africa il piano Mattei viene percepito, con questo rispondo anche alla domanda di prima, come un'importante innovazione che cerca di mettere insieme sia l'aiuto allo sviluppo sia gli investimenti privati e cerca di lavorare assieme ai governi, ai paesi, per cercare di trovare le soluzioni migliori. I tagli che ci sono stati importanti, in particolare dagli americani, ma anche dai tedeschi, come è stato ricordato poco fa, vorrei ricordare che da parte nostra, al di là di questi strumenti innovativi che sono stati trovati, dal punto di vista multilaterale, assieme al Ministero dell'Economia e Finanze, sono stati dati dei finanziamenti molto importanti nel corso dello scorso anno e di quest'anno per aumentare sia i fondi del cosiddetto IDA, cioè dello strumento che ha la Banca Mondiale più importante per aiutare i paesi meno sviluppati, con un aumento del 25% del contributo italiano, completamente in controtendenza rispetto agli altri paesi, oltre 700 milioni di euro, e anche con l'aumento che abbiamo appunto dato invece alla Banca Africana di Sviluppo, che è anche stato molto consistente, diciamo, e che nel cosiddetto replenishment dell'African Development Fund, dove anche qui abbiamo contribuito con un più 25% rispetto al ciclo precedente. Questo lo ricordo perché io credo che sia importante in questo momento storico che abbiamo consapevolezza del fatto che comunque l'Italia, e questo è percepito dai paesi africani, sta facendo di tutto per mantenere alta l'attenzione su progettualità importanti, usando tutti gli strumenti a propria disposizione e non diminuendo l'interesse e il contributo nel continente africano. Poi cerco di rispondere rapidamente ad alcune domande, altre domande che sono state fatte. Bene, per quanto riguarda la questione stampa, se ne un po' parlato prima, se la stampa africana, su questo sicuramente non solo l'Italia, ma direi tutto l'Occidente deve lavorare molto di più sui media e la stampa africana. Siamo molto assenti purtroppo rispetto ad altri competitor internazionali, però voglio ricordare anche qui che l'Italia per la prima volta nella sua storia ha fatto un vertice in Africa, in particolare ad Addis Abeba, nei giorni del vertice dell'Unione Africana, e in quell'occasione la copertura stampa è stata africana, particolarmente positiva, particolarmente intensa, anche perché poi il Presidente del Consiglio ha parlato nella plenaria di tutti i leader africani il giorno 14 febbraio. Quindi quella è stata un'opportunità importante, e in quell'occasione lì, tra l'altro, in quel vertice abbiamo avuto l'opportunità di fare un po' un tagliando al piano Mattei dopo 2 anni e di ricevere i commenti e dei paesi che sono già considerati paesi focus del piano Mattei e degli altri paesi, e vi assicuro che tutti hanno la volontà di entrare e di lavorare nel piano Mattei. C'è un grandissimo interesse, questo lo ripeto anche perché è importante che tutti noi lo sappiamo, per entrare e lavorare con l'Italia in questo tipo di partenariato, in questo tipo di ottica. Io potrei andare avanti a lungo, però non voglio prendere troppo tempo e, ripeto, credo che sarà utile poi leggere i documenti che a breve verranno trasmessi in Parlamento e poi saranno resi pubblici. E io sempre molto volentieri sono disponibile per commentare i progetti e per vedere che cosa si può ovviamente migliorare e che cosa possiamo spiegare meglio. Detto ciò, ripeto, veramente per me che ci lavoro da quasi 3 anni, che sono un funzionario dello Stato, posso dire che il più grande peccato sarebbe non capire come il Piano Mattei ha trasformato l'approccio dell'Italia verso l'Africa, come le aspettative dei paesi africani ormai sono molto alte, e come ci sono una serie di progettualità che sono viste come molto importanti da tanti paesi africani, dove noi stiamo lavorando sia come settore privato, ma sia naturalmente anche come cooperazione allo sviluppo e spesso insieme con i due strumenti. Mi fermo qui. Grazie.
1: Grazie moltissimo, ambasciatore. Grazie per essersi anche adattato alla conversazione che abbiamo avuto, che credo sia stata piuttosto vivace, e credo che il successo delle conferenze sia proprio anche definito da quanta conversazione c'è, perché se no ognuno dice il suo, non ascolta gli altri. Invece il fatto che ci sia anche un contraddittorio, talvolta anche delle visioni diverse, credo che sia solamente un arricchimento. Quindi grazie ancora di più all'ambasciatore, che ha adattato il suo intervento volendo anche rispondere a degli spunti che sono emersi. Volentieri, ambasciatore, riceveremo il suo intervento originario come lo aveva concepito. Sarà nostra cura, ovviamente, come ECO, distribuirlo fra i nostri relatori e fra chi lo vorrà. Chiaramente c'è un appuntamento importante fra 2 giorni e quindi dovremo anche noi riaggiornarci rispetto a quello che emergerà dalla relazione. Se posso, colgo un punto, perché è interessante vedere quando parliamo di energia, ma parlando di energia stiamo parlando del mondo, quindi quanto la dimensione delle relazioni internazionali sia cruciale per la transizione energetica e quanto la transizione energetica a suo tempo sia così cruciale per le relazioni internazionali. Colgo un passaggio dell'ambasciatore che dice: non c'è necessità di sviluppare le fossili. Cioè, io ho registrato anche questo passaggio, che credo che sia un punto importante.
2: C'è necessità di sostenere le fossili, dicevo, di sostenere. Con i fondi del Piano Mattei.
1: Eravamo dentro al discorso, sì, il contesto era quello del discorso sul Piano Mattei. Non c'è necessità di sostenere le fossili, mi sembra una risposta chiara di fronte ai dubbi, a certe domande che sono state fatte. Ma il Piano Mattei rafforza il vecchio sistema dei fossili o invece ha uno sguardo nuovo, diverso, verso la transizione energetica? E mi sembra che ci sia stata chiarezza da questo punto di vista. Probabilmente il successo del Piano Mattei non sarà neanche quanti progetti, forse dovremmo uscire dalle logiche dei cosiddetti key performance indicators, ma vedere quanto nel contesto che abbiamo discusso oggi il Piano Mattei riesce a dare un contributo nuovo, innovativo, di transizione rispetto a quelli che sono gli impegni che abbiamo preso a livello globale. Quindi il Piano Mattei quanto protagonista può essere di questa direzione o quanto invece no? Quello probabilmente è la definizione del successo. Felicissimi di sapere che ovviamente i finanziamenti ci sono. Forse abbiamo parlato poco di un elemento che secondo me è positivo, lo aveva citato in apertura la collega Martini, la clausola della sospensione del debito in caso di calamità. Ecco, io penso che questo sia veramente qualcosa di interessante, del quale non abbiamo molto discusso oggi, ma che va sottolineato a proposito anche probabilmente di stampa. Cioè, noi abbiamo visto quanto il debito sia una trappola per certi paesi che non riescono, che sono appunto ingabbiati dalla condizione dell'indebitamento, senza poter aprire uno spazio fiscale non solo sia per la transizione energetica, ma anche per raggiungere tutti gli altri obiettivi di sviluppo e di sconfitta delle inequalities. Ebbene, secondo me il fatto che noi siamo protagonisti di questo, che l'abbiamo portato su un tavolo internazionale, penso che dovrebbe essere sottolineato, perché ha molto a che fare, credo, con tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Emerge...
2: Assolutamente, se posso, ha perfettamente ragione,
1: certo, sottolineare,
2: ed è parte anche della politica che è stata fatta sulla conversione del debito. Sono due strumenti molto importanti, molto apprezzati a livello africano, effettivamente nascono anche dall'ascolto di incontri come quello di oggi, dove il problema del debito è stato spesso sottolineato da chi si occupa di Africa da tanti anni. Quindi è giusto ed importante sottolinearlo, perché effettivamente è stato parte di questa strategia che abbiamo adottato in questi anni. Grazie.
1: Grazie a lei, ambasciatore, grazie per averlo confermato. È una tradizione italiana, ben venga che sia ulteriormente rafforzata mettendolo nero su bianco con le clausole di sospensione. Io penso che emerga che c'è ancora tanto lavoro da fare, tante conversazioni da avere, e quindi verrebbe quasi da dire che ci dovremmo dare appuntamento anche all'anno prossimo, visto che sta diventando, come dire, una tradizione questo scambio di vedute. Io sono particolarmente soddisfatta del fatto che qualche volta fossimo in disaccordo, perché è quello che ci dà da pensare di più. Noi, come ECCO, continueremo a lavorare sul piano Mattei, a proporre delle domande e a suggerire delle risposte. Quindi grazie a tutti e a tutte. Buona giornata.
3: Era il convegno dal titolo Sicurezza energetica, pace e sviluppo, le potenzialità strategiche del piano Mattei, che si è tenuto alla sala del refettorio della Camera dei Deputati lo scorso 24 giugno. Siete all'ascolto di Radio Radicale, sono le 17:32 minuti, prosegue adesso la nostra programmazione di questo pomeriggio, di questo sabato 27 giugno del 2026. Ovviamente, per quanto riguarda le notizie, non ci sono al momento particolari novità. A tenere banco sono ovviamente il terremoto in Venezuela, con un caos negli ospedali di Caracas, e i soccorsi in crisi, perché veramente è un'ecatombe, i numeri si ingigantiscono di ora in ora. Poi naturalmente il Medio Oriente, con l'accordo Israele-Libano, l'intenzione è quella di porre fine definitivamente al conflitto, ma Hezbollah non ci sta, e bisognerà vedere appunto che sviluppi avrà questa prima intesa. E poi naturalmente resta alta la tensione per quanto riguarda il Golfo e soprattutto la questione dello stretto di Hormuz. La nostra programmazione prosegue adesso, proponendovi la presentazione del libro dal titolo Il cattolicesimo sociale, la CISL Franco Marini, di Giorgio Merlo. Sentiremo gli interventi di Dario Franceschini, senatore del Partito Democratico, che è stato il promotore dell'incontro, poi il professor Agostino Giovagnoli, ordinario di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano, la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola e Fausto Bertinotti, già presidente della Camera dei Deputati. A introdurre questo incontro e a moderarlo Giorgio Merlo, giornalista, autore del libro, incontro che si è tenuto a Roma, alla Sala Koch del Senato, lo scorso 25 giugno.
4: Grazie a tutti. Siamo in attesa del presidente Bertinotti, ma dobbiamo dire la verità, ha avuto un inghippo con il taxi, è partito da Piazza Fiume alle 17:10, quindi siamo in perfetto orario, un quarto d'ora è qui. No, grazie innanzitutto a tutti voi. Io devo scusare l'assenza dell'amico Luciano Gelfi per motivi professionali, perché mi ha detto dirlo, perché lui è amico della CISL, storico amico di Franco Marini, però pensava che il presidente Mattarella parlasse stamattina, ok. Poi però il presidente Mattarella interviene anche oggi pomeriggio ad un importantissimo incontro al Quirinale con la CEI, e quindi mi ha detto devo fare il servizio al TG2, è molto semplice, quindi non riesco a venire, scusami tantissimo, ci teneva. Allora ho detto nessun problema. No, innanzitutto io voglio ringraziare il mio grande amico senatore Franceschini, che ha promosso l'iniziativa in questa splendida sala, ed è una cosa che ci fa onore e ci fa molto piacere. Ringrazio la segretaria generale della CISL che mi ha fatto la prefazione, non è un libro, è un libretto questo, a questo libretto. Ringrazio il professor Giovagnoli, che è tornato dalla Cina pochi giorni fa e ha accettato il nostro invito. Ringrazio, poi lo diremo dopo, il l'amico presidente Bertinotti, che l'abbiamo voluto perché era un storico amico di Franco, quindi mi ha detto: dove si parla di Marini io non posso mancare, punto. Quindi allora ha accettato, poi lo ringrazieremo dopo. Tre ragioni di fondo molto brevi che spiegano anche questa pubblicazione. La prima, che poi è contemplata nel titolo di questo libretto. La prima, ed è la più importante, è quella di ricordare e rileggere anche criticamente il magistero pubblico, cioè sindacale, politico, culturale di Franco Marini, e soprattutto, perlomeno questa era la mia intenzione, cercare di capire se quel pensiero e quella cultura hanno ancora una concreta cittadinanza nella vita pubblica italiana, sindacale, politica, partitica o culturale che sia. E questo anche per un motivo molto specifico: 5 anni fa ci lasciava Franco e quindi credevo che fosse opportuno dedicare a lui una riflessione, allargandola e prendendo anche spunto dalla disponibilità della CISL, che ringrazio ancora, per promuovere alcune iniziative che, come mi ha detto il presidente della Fondazione Marini, faremo dopo questa di Roma. Questa è la prima motivazione. La seconda motivazione è altrettanto importante ed è quella, io l'ho fatta con molta timidezza, difatti sono quasi in difficoltà di fronte al professor Giovagnoli, di rileggere un po' la storia, l'esperienza, il pensiero, il progetto e soprattutto la specificità e l'originalità di una grande cultura politica, di un grande filone di pensiero che ha trovato la sua concreta articolazione nella CISL. Nella CISL, un sindacato che secondo me conserva una straordinaria attualità e modernità, che affonda le sue radici nell'umanesimo cristiano popolare e proprio nella tradizione del cattolicesimo sociale. Secondo me rileggere oggi, ripercorrere, rivedere le costanti che caratterizzano questo sindacato credo che sia molto importante, partendo ovviamente anche dall'esperienza concreta di Franco Marini. E poi c'è la terza ed ultima indicazione, non per ordine di importanza, ma è la straordinaria, questa sì, modernità ed attualità del cattolicesimo sociale. Io mi rendo conto che il cattolicesimo sociale è un segmento nonché autorevole del cattolicesimo politico italiano, ma è un segmento che al suo interno conserva un giacimento di valori, di principi, di intuizioni e di esperienze che continuano ad essere molto, molto importanti anche nella società contemporanea. E il filo rosso, no, che lega il cattolicesimo sociale come storia, come pensiero e come sensibilità, la CISL come moderno sindacato e anche l'impegno politico dei cattolici, io l'ho individuato anche, non soltanto, nell'esperienza che Franco Marini ha fatto, da dirigente sindacale a leader politico a statista e leader istituzionale. Questi, detto molto in sintesi, erano i tre elementi di fondo che caratterizzano questo libretto. Io darei subito la parola all'amico, il grande amico, il senatore Franceschini. Io a lui pongo solo una cosa: tutti noi sappiamo che Dario è stato uno strettissimo collaboratore di Franco, soprattutto dal 96 in poi, nonché un grande amico a livello umano. Franco me lo diceva sempre questo, quindi c'è anche un aspetto di umanità che va oltre la dimensione politica. E io in questo libretto ho affrontato anche un tema, partendo anche da un riferimento storico. Nel 90, io ancora poco più che ragazzo, a Saint Vincent, in un celebre convegno della nostra corrente dello scorso millennio, Forze Nuove, Donat Cattin indica, ne parlavo stamattina con Pierluigi Castagnetti, indica in Franco Marini l'erede naturale di questa piccola carovana, come l'aveva chiamato. Ecco, era una cosa questa che andava bene forse nello scorso secolo. C'erano i partiti, c'erano le correnti organizzate, c'erano le culture politiche ben individuate, e quindi c'era anche la possibilità che un leader indicasse un altro leader, no? Che portava avanti. Abdicava, esatto. Io ho scritto in questo libretto che quell'esperienza lì non è più replicabile, come ovvio. Marini non ha lasciato un erede, ma ha lasciato una grande eredità politica e culturale. Ecco, ed è la riflessione che, cioè la piccola domanda che voglio porre a Dario, che l'ha conosciuto e frequentato, stimato e soprattutto hanno lavorato insieme per svariati lustri e che ha condiviso molte battaglie con Franco. A te, Dario.
5: È proprio il legame personale che fa, rende difficile l'analisi oggettiva o politica o della personalità di Marini senza che questa si incroci inevitabilmente con i ricordi, le malinconie, le gioie che qui accompagnano un cammino così avvenuto a distanza vicina. Intanto vorrei ringraziare Giorgio Merlo perché si è preso negli anni questo fin da ragazzo, aveva la passione di scrivere fin da ragazzo, nei giovani della DC, però negli anni ha perfezionato ed è diventato in qualche modo il custode della memoria di tante cose insieme, di Forze Nuove, una parte della storia della DC, di Marini. E in fondo mi fa ripensare, sentivo adesso il suo discorso sul tredicesimo sociale, che ognuno di noi in qualche modo, può sembrare oggi paradossale, ma deriva prima alla corrente, poi in quanto deriva alla corrente, che è la prima comunità, aderiva alla DC. E il cattolicesimo democratico, che è la cosa di cui rivendico un'eredità orgogliosa, gli ex della sinistra DC, come la chiamiamo, di Zaccagnini, Moro, si accompagnava molto bene col cattolicesimo sociale che con altrettanto orgoglio viene rivendicato, è sempre stato rivendicato come eredità di Forze Nuove di Donna Cattenga e di Marini. E in fondo la DC era questo, era un insieme di persone, di comunità, diverse comunità, che stavano insieme per un obiettivo di lungo termine, come era, per un obiettivo in parte difensivo, siamo onesti, in parte propositivo. Ma erano comunità, sì, non era soltanto una discussione episodica, era che le scelte venivano fatte insieme, si faceva formazione, si faceva autoformazione, si ascoltava ore di dibattiti, convegni, seminari estivi, Saint-Vincent, Chianciano, erano tutti luoghi di elaborazione di idee e difficilmente una scelta veniva fatta in solitario, non per un rispetto formale degli organi di partito, ma perché proprio l'elaborazione era un'elaborazione collettiva. Marini in qualche modo, non voglio ricordare perché conoscete tutti, molti, quasi tutti di voi hanno avuto rapporti personali diretti, ma Marini in qualche modo è un protagonista di svolte e ha sempre conservato gelosamente un principio che a mio avviso va molto conservato oggi in tutti i campi, paradossalmente dal PD alla politica internazionale, cioè l'unità la si costruisce su identità forti, anche l'unità sindacale che lui aveva perseguito se l'immaginava come una cosa che poteva avvenire solo su un'identità rivendicata forte di origini, di tradizioni, di idee. Allora ti consentiva di sederti col tuo competitor, avversario, alleato, per costruire qualcosa insieme. Questo vale nel PD, che è ancora un partito che ha insieme, tiene insieme diversità, culture politiche di provenienze diverse, vale nella coalizione di centro-sinistra, dove le diversità devono necessariamente convivere, ma esistono, ma vale a tutti i livelli, perché guardate che anche il percorso di equilibri internazionali richiede di coniugare questa cosa, cioè l'identità è quella che consente di non avere paura, andare oltre i confini, oltre le culture politiche nazionali, però serve la consapevolezza di questo, e Marini questo l'ha sempre rivendicato in tutti i comportamenti, che nella nascita dell'Ulivo, che è stata una delle cose che lui ha contribuito a creare, all'incontro con l'allora PDS, cioè, al di là dei numeri, si è sempre arrivati in una posizione rivendicativa di identità. E questa è una lezione che ci resta. Marini, il mio grande rammarico è che sarebbe stato un grande Presidente della Repubblica. Perché lui soffrì moltissimo quella maledetta notte in cui il gruppo del PD lo indicò malamente, ma lo indicò al primo scrutinio a Presidente della Repubblica, perché sulla carta doveva avere i voti sufficienti, anziché aspettare, come si è fatto poi le altre volte, il quarto scrutinio, quando basta la maggioranza assoluta, che lui raggiunse. E non raggiunse i due terzi perché ci furono 200 persone che non votarono. Resta tuttora un mistero, perché i 101 che non hanno votato Prodi sono chiamati bravi, ha fatto bene, traditori. I 200 che non hanno votato Renzi sono chiamati, gli viene riconosciuto come merito. In realtà Franco sarebbe stato un grande Presidente della Repubblica per una ragione precisa, perché è una miscela strana, che non c'è una ricetta, ma la gente capisce se tu reciti o credi quello che dici. Non è che c'è scritto da qualche in un manuale come farlo. Però in Marini, come in altre persone, grandi personalità della politica italiana, si capiva che credeva in quello che diceva. Non che recitava una parte finalizzata alla raccolta del consenso. E questo è un grande valore di autenticità. Il Presidente, qualcuno ha detto, sarebbe stato il Pertini cattolico, ma sicuramente per retroterra culturale, per rappresentanza di mondi sociali, per essere un alpino, sembra secondario, era una persona che sarebbe piaciuta moltissimo agli italiani. E con grande lezione della politica superò quel momento difficile e continuò a contribuire ai grandi processi, Margherita, il Partito Democratico, fino all'ultimo giorno, sempre restando punto di riferimento. Ecco, mi pare che si possa dire che era un maestro e resterà un maestro per molti di noi.
4: Grazie Dario, perché ha ricordato alcuni aspetti fondamentali che hanno caratterizzato il percorso politico di Marini, soprattutto quella vicenda. Effettivamente è vero, 101 erano i traditori, 225 erano i benemeriti, cioè questa resterà veramente un mistero politico.
5: Un giorno di distanza.
4: E questo resterà un mistero della politica italiana. Ne parleremo in un prossimo libretto. Professor Giovagnoli, c'è un aspetto, secondo me, e il professor Giovagnoli è titolato a dare una risposta, seppur breve, a questa grande problematica, e cioè è molto semplice il tema. Il cattolicesimo sociale, come lo si può concretamente declinare oggi nella vita pubblica italiana? Si può ancora declinare? Perché i valori restano attuali e moderni, i riferimenti storici sono incancellabili e non si possono aggirare. Si tratta di capire però, come poi diceva spesso Marini, passare dalla poesia alla prosa, no? Capire come poi si riesce ad inverare, se ancora possibile, un progetto politico partendo da quella straordinaria cultura. Professor Giovagnoli.
6: Grazie anzitutto dell'invito. Domanda molto difficile, domanda molto impegnativa. Sono abbastanza fortunato perché una risposta immediata viene dall'enciclica di Leone XIV, cioè il fatto che così straordinariamente un Papa abbia scritto un'enciclica che nella tradizione della dottrina sociale della Chiesa, non c'è dubbio, assoluta continuità con quella tradizione, parliamo di un Papa che ha preso il nome, come sapete, di colui che ha iniziato la dottrina sociale della Chiesa, cioè Leone XIII, con la Rerum Novarum. Ecco, tutta questa tradizione che potrebbe anche sembrare un po', come dire, superata, in realtà trova invece nella manifestazione di questa enciclica la dimostrazione di una sua sorprendente attualità. Giorgio Mello ha avuto la bontà di accennare al fatto che sono stato in Cina ultimamente. Bene, ecco, devo dire, sono rimasto molto sorpreso, ma parlando con interlocutori cinesi, certamente di un certo livello naturalmente, che però insomma una grande ammirazione nei confronti di questo Papa, una grande ammirazione nei confronti di questa enciclica, una grande ammirazione di una Chiesa che la critica abituale colloca sempre in ritardo rispetto alla storia, non si sa, la Chiesa cattolica è sempre in ritardo, arriva a capire dopo tutti gli altri. Beh, insomma, questa volta certo non si può dire una cosa di questo genere. Allora, partendo da questa straordinaria esperienza attuale, dell'attualità appunto del cattolicesimo sociale, credo che possiamo guardare indietro, come fa Giorgio Merlo in questo libro, e guardare a chi in passato ha espresso con grande capacità la declinazione concreta di questa, di questo cattolicesimo sociale. Poco fa abbiamo sentito delle... Prego. Ecco, allora riprendo. Ecco, stavo citando quello che ha detto poco fa così bene Dario Franceschini con una battuta, no? Dice: prima si aderiva a una corrente e poi alla DC. Perché? Perché le correnti, questo mi ha colpito del libro di Giorgio Merlo, giustamente vengono, le correnti della Democrazia Cristiana vengono ricostruite come una ricchezza, è una ricchezza culturale, oltre che ovviamente un'articolazione della dialettica politica interna al partito, una ricchezza culturale perché in effetti le correnti avevano una ragion d'essere che andava al di là della contingenza o dell'interesse immediato, poi certo c'erano i congressi, c'erano i voti e così via, diciamo. Però questa dimensione culturale, che poi in questo caso non è solo culturale, ma è anche quella di un forte radicamento sociale, evidentemente non è una dottrina, ma è un'esperienza anche qui, naturalmente il legame fortissimo con la tradizione, la tradizione del cattolicesimo sociale e la realtà dell'esperienza sindacale, che è stata evidentemente particolarmente importante proprio nella figura di Marini, che qui oggi vogliamo ricordare. Io lo farò poco perché qui tutti di voi che siete qui l'avete conosciuto meglio di me e quindi non voglio dilungarmi su questo, pur ovviamente anch'io unendomi al giudizio che è già stato espresso sulla grandezza, sull'importanza di questa figura, anche sulle sue vicende politiche ultime non degne in qualche modo del rispetto che sarebbe stato dovuto proprio a lui e alla sua storia. Torno sul cattolicesimo sociale. Cattolicesimo sociale che vuol dire anche un'idea di democrazia. Ecco, un'idea di democrazia che è molto lontana dalla realtà dell'esperienza di democrazia che facciamo oggi. Ecco, c'è una cosa, secondo me, molto interessante nel volume di Giorgio Merlo, che è questo continuo confronto tra il passato e il presente. Un confronto non positivo nei confronti del presente, come dire, ma non in una chiave nostalgica. Ecco, ovviamente la nostalgia è un sentimento umano comprensibile, però può essere anche un problema quando invece si tratta di andare a recuperare una lezione e rilanciarla nell'attualità. Ecco, che a me sembra questo lo sforzo di questo libro, perché non è solo un ripercorrere il passato, ma è anche appunto un confronto nel presente, un confronto in cui il passato suggerisce anche dei criteri di critica verso il presente. E certamente uno dei grandi elementi di critica verso il presente è proprio questo, cioè l'aver dimenticato quello che è stata la democrazia italiana per tanti anni, e cioè una democrazia dei partiti, sì, anzitutto, perché è anche vero che poi esiste un sistema partitico senza partiti. Spesso oggi noi ci troviamo di fronte a questa realtà. Partiti radicati nella società e nel caso del cattolicesimo sociale molto radicati nella società. Qui ci sono una serie di battute ricorrenti nel libro verso un'altra sinistra definita salottiera. Io sono, non avendo, come dire, fatto parte dell'esperienza della Democrazia Cristiana dall'interno, sono un po' più ecumenico, quindi penso che tutte le correnti della Democrazia Cristiana hanno avuto una loro ragione d'essere, diciamo. Ma riconosco che certamente quella che si ispirava al cattolicesimo sociale ha avuto più ragione d'essere di altre correnti, proprio perché continuamente ha richiamato questo legame tra il partito, la sua politica, quindi non solo il partito, ma la politica che il partito, e poi trattandosi della Democrazia Cristiana, il partito più importante nell'indicare, come dire, nel determinare la politica nazionale, come dice la Costituzione, maggior importanza rispetto ad altre correnti proprio per questo legame profondo con la società e direi con una società concepita in modo articolato, si diceva una volta, i corpi intermedi. Ecco, questo resta il sale, io credo, della democrazia, della Prima Repubblica, se vogliamo chiamarla così. Una democrazia in cui l'individuo non è in qualche modo isolato e quindi anche più facilmente manipolabile, eccetera, eccetera, ma vive in comunità, ecco, è stato già detto, no? Le correnti erano anche espressioni di comunità, è anche scritto, la parola ricorre anche nel libro, diciamo, giustamente. E naturalmente tra i corpi intermedi il sindacato è qualche cosa di molto importante. Qui è molto giusto quello che viene detto in questo libro, cioè che proprio in quanto sindacalista Marini ha avuto il senso della responsabilità complessiva di tutto il sistema politico, diciamo, cioè il sindacalista che capisce e conosce l'importanza del partito, poi a un certo punto diventa anche ovviamente la sua esperienza diretta. Ecco, e qui mi chiedo se anzitutto, e concludo perché ci sono altri illustri oratori che vogliamo tutti sentire, mi chiedo se la preferenza per il proporzionale fosse poi qualche cosa di, come dire, puramente opinabile, diciamo, no? Rispetto, sì, sappiamo che le leggi elettorali sono anche, vanno giudicate in base al contesto, quindi ci sono leggi elettorali più adatte a un contesto, a un altro contesto, però insomma, se la democrazia deve essere una democrazia del vissuto, se deve essere una democrazia, quindi secondo me, e non prima di me molti altri l'hanno detto naturalmente, una democrazia dei corpi sociali e dei corpi intermedi, insomma c'è bisogno che non ci siano delle leggi elettorali che contraddicono radicalmente proprio questo approccio. Ecco, in questo senso c'è un motivo per cui la tradizione del cattolicesimo democratico, a partire da Sturzo, come è ovvio, ha preferito il proporzionale e questa capacità del sistema politico di fare la sintesi nel rispetto della diversità, la fatica di una sintesi, perché poi naturalmente il rischio della frammentazione è sempre presente, ma questo, come dire, i nostri padri avevano degli strumenti diversi dalla legge elettorale per correggere i difetti di un parlamentarismo eccessivamente frammentato. Dunque, attualità molto nei contenuti e anche forse un po' nella coscienza di che cosa vuol dire una convivenza civile rispettosa della pluralità, non solo politica, ma anche e soprattutto sociale, culturale, come ci è stato insegnato appunto dai maestri del cattolicesimo sociale e in questa sera in particolare ricordiamo Franco Marini. Grazie.
4: Grazie professor Giovagnoli, anche perché ci ha dato un po' di speranza, no? Ecco, inquadrando storicamente il filone di pensiero del cattolicesimo sociale. Io vorrei solo ringraziare i molti parlamentari ed ex parlamentari presenti, il figlio e il fratello di Franco Marini, i molti amici della CISL e un grande compagno di viaggio di Franco, che è segretario della UIL, Giorgio Benvenuto. La parola a Daniela Fumarola, che ringrazio ancora per la prestazione. In questo libretto non si parla solo, insomma, ha cercato di parlare non solo di Marino, del cattolicesimo sociale, ma anche di alcune categorie che hanno caratterizzato e accompagnato questa cultura: la rappresentanza, l'autonomia, la mediazione, la responsabilità. Ora, che cosa può dire, Daniela, questa tradizione al sindacato e al Paese, nello specifico al sindacato della CISL? E soprattutto, che è la domanda centrale, credo che emerge anche da questa piccola pubblicazione, come la CISL intende oggi renderla viva anche nelle sfide attuali, a cominciare, mi permetto di dirlo, dal nuovo terreno unitario aperto con CGIL e UIL proprio sul capitolo della rappresentanza. Daniela.
7: Grazie, grazie per questo invito, grazie Giorgio per questo libro, grazie a tutti voi, saluto anch'io la famiglia Marini che rivedo sempre con molto piacere. Questo tuo libro è importante non solo perché per ciò che ricostruisce, come abbiamo ascoltato, ma anche per la domanda che ci consegna e la domanda che tu ora mi hai fatto. È un libro

Ma perché il cattolicesimo sociale, nella sua parte più viva, non è mai stato una formula chiusa, non è mai stata una bandiera identitaria. È stato un metodo, è stato un modo di leggere la realtà partendo dalla centralità della persona, partendo dal lavoro, dai bisogni che concreti della comunità, dalla dignità di chi rischia di restare indietro. E quindi è stata una cultura della responsabilità, della mediazione. Franco era un uomo di mediazione, della ricerca del bene comune, libertà e solidarietà, diritti e doveri, crescita e giustizia sociale. Io penso che questo sia il primo grande merito del tuo libro. Cioè rimettere il cattolicesimo sociale non dentro una teca della storia, ma nel dibattito vivo sul futuro della democrazia, nel dibattito vivo sulla rappresentanza, sui corpi intermedi, come diceva bene il professore, sulla capacità del Paese di cambiare senza appunto lasciare nessuna persona indietro. E da questo punto di vista la CISL, noi siamo parte essenziale di questa storia, perché la CISL ha sempre incarnato in una forma originale di sindacalismo popolare, di sindacalismo riformista, di sindacalismo autonomo e radicato nella società. Un sindacalismo che non ha mai concepito la rappresentanza come una pura testimonianza, né la contrattazione come un esercizio tecnico da mettere in campo, separato dai valori di riferimento. La CISL invece ha sempre provato a tradurre una cultura in azione concreta. Lo abbiamo fatto nei luoghi di lavoro e continuiamo a farlo nei luoghi di lavoro, lo abbiamo fatto nei territori, nei tavoli di confronto negoziali, nel rapporto con le istituzioni. L'autonomia per noi non è un artificio tattico, l'autonomia per noi è una scelta di libertà ed è una scelta di responsabilità. Per noi significa giudicare nel merito delle questioni, significa non avere pregiudizi e non avere subalternità, significa dialogare con chiunque c'è di fronte, con chiunque c'è ai nostri lati, significa anche non farsi dettare la linea da nessuno. Solo un sindacato libero, può rappresentare davvero le persone che gli affidano la fiducia e che gli consegnano attraverso la delega che sottoscrivono la voce, la propria voce, il proprio sentimento, la propria speranza. Ecco, Franco Marini, questa autonomia l'ha vissuta in modo assolutamente naturale. Non era una forzatura, era un dono naturale, era quasi istintivo, non come una teoria da enunciare, ma come una pratica quotidiana, una pratica da mettere sempre in campo. È stato, io dico, l'uomo che ha vissuto tre dimensioni, l'uomo per tre vite, il sindacalista. È stato leader politico, è stato ministro, è stato presidente del Senato, è stato un protagonista di passaggi fondamentali della vita pubblica del nostro Paese. Eppure, lui lo diceva sempre, continuava, e per noi questo è motivo di grandissimo orgoglio, a maggior ragione, continuava a sentirsi prima di tutto sindacalista. E nel sindacato aveva imparato a stare dentro la vita reale delle persone, a studiare i dossier, a cercare soluzioni senza perdere di vista quei principi ai quali ci si ispirava. Aveva un'umanità schietta e a volte anche ruvida, ma sicuramente autentica. Dietro quella franchezza c'erano ascolto, c'era una grandissima capacità di ascolto, un'attenzione vera nei confronti delle persone, una disponibilità concreta non solo all'ascolto ma anche a trovare soluzioni per quelle persone e quindi anche per questo io credo che tutto questo spieghi la sua grande autorevolezza. La contrattazione per lui non era mai una procedura. La contrattazione era un lavoro serio, era un lavoro paziente, un lavoro spesso duro che però richiedeva una forte preparazione. Ci diceva sempre studiate,
perché a

0: tavoli bisognava presentarsi con grandi competenze. Ci diceva che bisognava appunto avere competenze e conoscenza delle materie che si andavano a trattare, bisognava avere tenacia, capacità di capire quando spingere il confronto e quando invece bisognava costruire una sintesi utile per il risultato da portare a casa. La mediazione era un ulteriore, non era mai un compromesso al ribasso, ma era il modo più alto per trasformare un conflitto in una soluzione. E credo che anche questa sia una grandissima lezione attuale. E oggi la mediazione spesso viene scambiata per debolezza, quando invece è una capacità, è una delle condizioni più complicate, più difficili, ma soprattutto necessarie nella democrazia. E il tuo libro, Giorgio, ci aiuta a recuperare questo aspetto, che per noi è importante. Ci aiuta a recuperare questo aspetto, nel senso che una democrazia non si regge soltanto sulle istituzioni, una democrazia si regge anche sui corpi intermedi, come diceva il professore, capace di interpretare i bisogni delle persone, capace di costruire elementi di fiducia, trasformare gli interessi diffusi in proposte e in esercizio di responsabilità. Per molti anni, come sappiamo, la disintermediazione è stata raccontata come modernità, poi si è pensato che si potesse decidere meglio saltando la rappresentanza e i risultati penso che siano evidenti e siano sotto gli occhi di tutti, cioè più frammentazione, più semplificazione, più vulnerabilità davanti alle paure, alle diseguaglianze. La CISL lo ripete da sempre, non c'è buona democrazia senza partecipazione e non c'è buona politica economica senza il coinvolgimento responsabile del lavoro e delle parti sociali. Questa è una convinzione che viene da lontano. È una convinzione che oggi però ha una nuova urgenza, ovvero noi siamo già calati all'interno delle trasformazioni digitali, della trasformazione che avviene attraverso l'intelligenza artificiale, la transizione ambientale, la crisi demografica, il tema dei salari, della produttività, della sicurezza, della formazione, che è un elemento straordinariamente importante, a maggior ragione oggi, di politiche industriali, ahimè, assenti nel nostro Paese. Queste sono delle sfide troppo profonde per essere governate con degli annunci o per essere governate da decisioni calate dall'alto. E non può farlo solo la politica, non possono farlo da solo le imprese, non possiamo farlo da solo noi sindacati. Serve quindi una stagione, una nuova stagione che tenga insieme tutte le parti e che realizzi effettivamente un grande esercizio di corresponsabilità nazionale. Noi abbiamo bisogno di una politica, di parti sociali che siano capaci di parlare il linguaggio della verità. Abbiamo bisogno di indicare delle soluzioni che siano praticabili e soprattutto di non cedere e di non consegnarsi a populismi. In questo il sindacato ha un ruolo preciso: rappresentare il lavoro mentre il lavoro cambia, difendere i salari, difendere e guadagnare, conquistare sempre di più tutele e diritti, governare le transizioni a cui facevo riferimento prima, rafforzare la contrattazione decentrata, perché quella contrattazione per noi della CISL è stata sempre un elemento centrale nelle nostre politiche. La contrattazione decentrata è vicina e prossima alle esigenze delle persone e saper leggere i bisogni delle persone, soprattutto in questo tempo così complesso, è quanto mai importante. E poi, come dicevo, bisogna assolutamente investire in formazione. Noi diciamo, per semplificare, che la formazione è il vero articolo 18 di questo tempo. E poi ancora rimettere al centro la sicurezza nei luoghi di lavoro, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In tutto questo, sorretto, tu facevi riferimento a questo accordo che noi abbiamo raggiunto in queste settimane, noi diciamo sorretto da un'unità possibile nei contenuti, cioè da una proposta fondata sulla lettura reale dell'economia e della società. È in questo quadro che noi vogliamo leggere la piattaforma unitaria a cui tu facevi riferimento, quella che abbiamo definito con CGL e UIL per aprire un confronto, che abbiamo consegnato alle associazioni imprenditoriali, per aprire un confronto con loro sulla rappresentanza, sulla contrattazione, sui salari, sulla produttività, sull'innovazione, sulle competenze, sulla salute e sicurezza e sulla partecipazione. Non vi sarà sfuggito che c'è anche il tema della partecipazione. Noi pensiamo che questo sia un primo passo di un'unità sindacale che si fonda sui contenuti, che è quello che abbiamo sempre detto, è quello che abbiamo sempre ribadito quando ci dicevano ma perché non siete in piazza, perché noi ci siamo sempre soffermati a ragionare sui contenuti e a tenere insieme quello che ci univa. Pensiamo che sia un passo che ha un valore politico particolarmente chiaro, cioè rimettere al centro il riformismo del lavoro, che deve essere capace di parlare anche alle imprese e deve essere capace di interpretare le esigenze più generali, gli interessi più generali del Paese. Quindi lavoro e sviluppo non sono interessi contrapposti, relazioni industriali più moderne fondate sulla contrattazione, una contrattazione che sia qualificata, la partecipazione, la formazione continua, la sicurezza non possono essere considerati un costo per le imprese, sono invece secondo noi una leva formidabile di crescita, di produttività, di competitività e di coesione sociale che mai deve essere abbandonata. Il salario è la nostra prima emergenza, lo diciamo, lo ripetiamo, ed è per questo che a maggior ragione occorre rafforzare la contrattazione decentrata, aziendale e territoriale, perché sappiamo che non dappertutto si può realizzare. Bisogna contrastare il dumping contrattuale e i contratti pirata. L'attuazione del contrattuale dell'articolo 36 dentro i criteri certi di rappresentatività, ed è per questo che noi stiamo lavorando anche su questo punto, è la strada secondo noi che può dare forza al salario giusto senza però indebolire le relazioni industriali. Poi c'è il tema decisivo del capitale umano. Come dicevo, la formazione diventa per noi deve diventare un diritto universale, portatile ed esigibile, una sorta di zainetto che lavoratori e lavoratrici devono portarsi dietro lungo tutta l'arco della loro vita lavorativa. Noi non possiamo assolutamente governare le transizioni che abbiamo di fronte senza avere le giuste competenze, a partire appunto dall'intelligenza artificiale, e non possiamo neanche parlare di qualità del lavoro se non mettiamo la salute e la sicurezza al primo posto dei nostri obiettivi. E poi c'è la partecipazione. Come sapete, noi abbiamo promosso questa proposta di iniziativa popolare, che poi è diventata legge 76 del 2025, una partecipazione che deve poggiare le basi sulla contrattazione. Per noi non è una parola di circostanza, per noi non è aver dato finalmente attuazione all'articolo 46 della Costituzione. Noi pensiamo che in questo tempo così complesso, e come avrebbe fatto probabilmente Franco Marini, la partecipazione è fondamentale per affrontare le sfide nei luoghi di lavoro, ma per affrontare anche le sfide nella collettività. Ognuno deve sentirsi responsabile di un proprio pezzo di percorso che deve fare nella comunità, quindi partecipazione intesa come cittadinanza attiva, e nei luoghi di lavoro, perché noi abbiamo potuto verificare che laddove la partecipazione si è realizzata le condizioni di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici sono migliorate, e soprattutto la partecipazione ha qualificato anche l'impresa. Quindi quello che noi diciamo è che la cultura della CISL incontra la parte più viva del cattolicesimo sociale, cioè la libertà, la responsabilità, la comunità e lo sviluppo condiviso. E la piattaforma è un atto assolutamente riformista, non separa il lavoro dalla crescita e dall'impresa, ma tiene tutto insieme, non contrappone i salari alla produttività, i diritti alla competitività, all'innovazione, alla coesione, prova a tenerli tutti quanti insieme. E queste sono questioni che ancora una volta, io credo che possano incrociare ed essere affrontate avendo una logica che deve richiedere una visione per il nostro Paese. Qui, ancora una volta, il cattolicesimo sociale torna ad essere una risorsa, perché ci dice che la società non è una somma di solitudini, che l'economia deve avere una finalità umana, che il lavoro è il luogo dove si costruiscono dignità, si costruisce libertà, si costruisce cittadinanza. E quindi oggi presentare questo libro non significa soltanto, se soltanto può essere usato come termine, assumere un impegno, ma significa soprattutto non limitarsi a riconoscere una tradizione, ma provare a renderla viva nella quotidianità, nella nostra quotidianità e nelle scelte che noi dobbiamo affrontare. Per questo la CISL, chiudo, si batte per un patto della responsabilità, un patto sociale che faccia della partecipazione uno strumento importante, che renda la contrattazione ancora più forte e per mettere in campo un rapporto più maturo con il governo, le imprese e il sindacato. Noi pensiamo che il nostro Paese abbia bisogno di meno solitudini, pensiamo che abbia bisogno invece di più responsabilità condivise, di meno propaganda e invece di costruzione, di più costruzione di soluzioni che servono alle persone, di meno scorciatoie e di tanta, tanta pazienza riformatrice. Per cui la CISL continuerà a percorrere questa strada con autonomia, con una cultura contrattuale importante, con la partecipazione, ma con la convinzione che, come diceva Franco Marini, le grandi sfide si vincono solo insieme. Grazie.
1: Ringrazio molto l'amica Daniela, in quanto segretaria generale della CISL, perché credo che abbia tratteggiato molto bene l'attuale profilo della CISL, che è in perfetta continuità con la sua storia cinquantennale. Chiudiamo questa bellissima presentazione, ecco, che sono ancora onorato per i contributi che ho ascoltato e anche per la partecipazione col Presidente Bertinotti, che lo ringrazio ancora perché ha avuto, ripeto, un inghippo nel viaggio. Io sono anche in difficoltà a fare una domanda al Presidente Bertinotti, ma gli voglio fare la domanda più banale di questo mondo, ma anche più complessa al tempo stesso. E lo faccio senza alcuna regressione nostalgica o con le lancette che guardano indietro, ecco. E cioè, visto che l'amicizia con Franco, insomma, è solida ed antica, quella che ha avuto Fausto Bertinotti, è ancora possibile, sarebbe ancora possibile oggi avere un Franco Marini, dico, sindacalista, politico e uomo di Stato nella società attuale? Lo ripeto, senza alcuna regressione nostalgica.
2: Puoi dire qualsiasi cosa.
3: Dare la parola, Giorgio, la parola a Bertinotti, vorrei aggiungere solo una cosa, perché molte volte quando viviamo in periodi storici non ci accorgiamo di quello che stiamo vivendo. Non era, e pensiamo a tutto quello che è avvenuto in questi 20 anni. Pensiamo che cosa ha voluto dire nel 2006 eleggere Presidente della Camera del Senato due sindacalisti, uno del CGL e uno della CISL. Pensiamo al significato di questa cosa in sé.
4: Beh, Franco è un amico, e quindi... Allora, intanto vi chiedo scusa per questo ritardo provocato dai trasporti. Forse c'era un annuncio che diceva che sì, sono qui per amicizia verso Franco Marini, ma forse non sono proprio un ospite così opportuno, come vedrete dalle cose che dico. E però sono contento molto di essere qui, intanto per salutare la famiglia. A Franco ho voluto molto bene, ho avuto un grande rispetto nei suoi confronti. Nel movimento sindacale per un lungo periodo siamo stati quasi agli opposti, diciamo, dello schieramento. E questo ha consentito una fraternità, se sembra paradossale invece così, perché si poteva metterlo anche molto sullo scherzo, sull'ironia, le contese, i conflitti che stavamo vivendo. E quindi, diciamo, io l'omaggio che faccio a Franco qui è quello di rinunciare a qualunque, come dire, abbellimento del mio ragionamento. È proprio un omaggio a lui, alla franchezza di questo grande sindacalista. Allora, primo, io alla domanda rispondo proprio brutalmente no. Non c'è nessuna possibilità di immaginare in questo quadro economico, sociale, politico, scientifico, la presenza di ruoli di direzione di uomini come Franco Marini e quelli della sua generazione, a meno della rivoluzione. A meno della rivoluzione non è possibile. Non è possibile per una incompatibilità di fondo, che si misura proprio nella visione di società. Da questo punto di vista io penso che non sia neanche possibile lavorare in termini diretti sull'eredità storica, in termini diretti, perché io penso che siamo, come questo è banale dirlo, dentro un cambiamento d'epoca, ma già la vicenda di uomini come quelli di cui parliamo era già avvenuta in parte rilevante dentro un altro cambiamento rilevantissimo della società, delle tecniche, dell'organizzazione del lavoro, dell'economia. In effetti l'abbiamo chiamato neocapitalismo. Cioè, Franco Marini, come altri della sua stagione, sono protagonisti di un tempo che abbiamo chiamato neocapitalismo e che ha prodotto una sollecitazione fortissima a rivedere i paradigmi entro cui le generazioni precedenti erano cresciuti nella politica e nel sindacato. Se posso chiamarla proprio, mi è sembrata l'epoca dei revisionismi, cioè del fare i conti con la propria storia di fronte a un annuncio di una nuova società, che per molti versi si presentava come, diciamo, spumeggiante, appunto, la società dei consumi, e dall'altra parte invece portava in luce una contesa di fondo, che era una contesa sul destino della società e, se non esagero, anche dell'uomo. Basterebbe vedere ad alcune encicliche pontifici per poter registrare questa grande competizione. Se la portiamo sulla politica e sulla società, vedrete che il revisionismo investe tutti i campi. Investe nei marxismi, naturalmente, il cattolicesimo democratico. Io sento ripetere ora con grande frequenza il riferimento alla dottrina sociale cattolica, ma qui ci sono dei protagonisti che con quella dottrina sociale cattolica, pure così rilevante, hanno fatto i conti in termini di riforma, di revisionismo. I marxismi sono stati attraversati da corrente radicalmente che metteva in discussione alcuni dei paradigmi fondamentali, a partire dall'idea del principe, cioè del comando del partito. Quella è stata una stagione straordinaria e anche originale, perché determinata da più originalità. Una è l'Italia. Adesso sembra difficile dirlo, ma si parlava nel mondo, in Europa certamente, del caso italiano, per parlare della sua specificità, delle sue diversità, a partire dal campo sindacale. E il secondo elemento è che sono stati protagonisti della seconda metà del Novecento, quando cioè tutto è sembrato possibile. Nel mondo, non solo nel sindacato, da Berkeley a Berlino, passando per le fabbriche, tutto è sembrato possibile. Cosa vogliamo? Vogliamo l'impossibile? E questo elemento ha fecondato un terreno su cui sono cresciuti questi protagonisti. Franco Marini non ha assecondato molto questa tendenza, vero? Io ricordo un bellissimo lezione. È una citazione per vecchi, un libro divertentissimo, che non nelle case editoriali ufficiali, circolava, diciamo così, nel mondo della CISL e degli amici della CISL, credo scritto da Pietro Merli Brandini, credo, che raccontava la vicenda di un congresso della CISL in chiave di uno scontro tra leader di mafie nordamericane. E i nomi dei leader protagonisti, compreso quello di Franco, che credo si chiamasse Jack, erano indicati come protagonisti di questa contesa. Perché cito questo caso? Perché davvero tutto sembrava possibile. E Franco Marini è stato un protagonista di quella battaglia, tra l'altro protagonista con un peso straordinario. E adesso noi abbiamo visto l'ultimo, Franco Marini, chapeau, Ma io vorrei ricordare, siccome sono un uomo di lotta politica, l'ammirazione per la lotta politica anche di quelli più distanti da me. In quel congresso a cui ho fatto riferimento, Franco Marini, qui ci sono dei testimoni, ha combattuto una battaglia nel gruppo dirigente, pressoché isolato, sì, Paolino, Sartori, Pietro Merli, Bandini, ma diciamo l'intera classe dirigente della CISL stava per l'unità sindacale, a partire da Storti, a arrivare a Macario e a Piacaniti. Va al congresso quasi da solo, prende il 45%. È una cosa quasi inimmaginabile. Prima per dire della potenza, diciamo così, della battaglia politica. Eppure sarà uomo di grande unità. Quindi, il suo dissenso dall'unità, a me sempre, Franco, è sembrato l'unità dei contrastanti dentro di sé. Cioè un uomo che si è battuto contro l'unità organica, ma convinto che l'unità sindacale, la sua pratica, fosse necessaria. E però quel tempo lì era appunto segnato dai grandi revisionismi e dall'idea che il sindacato potesse essere, Giorgio, protagonista assoluto. Adesso forse eravamo un po' presuntuosi, ma noi l'avevamo il sindacato come il luogo della centralità politica e sociale del paese, assolutamente. E non lo vivevamo così arbitrariamente, in fondo. Se poteva accadere, che mi dispiace per chi non ama il conflitto, che la sola proclamazione di uno sciopero generale, sola proclamazione, fa cadere il governo Romor, non l'attuazione della medesima, la proclamazione della stessa. Sto per dire che una qualche forza c'era. E se guardiamo le conquiste, poi ho finito, perché sennò sono le lodi in tempo andato, provate a mettere in fila le conquiste degli anni 70, intanto cominciano con una vicenda sindacale, lo statuto dei diritti dei lavoratori. E cominciano con una vicenda sindacale, cioè comincia con il contratto dei metalmeccanici, che apre la strada allo statuto dei diritti dei lavoratori. Senza il contratto dei metalmeccanici non ci sarebbe stato lo statuto, che infatti avviene 3-4 mesi dopo la conquista del contratto dei metalmeccanici. Per dire di questa osmosi tra la dinamica sociale, il conflitto politico, i processi sociali e culturali che si dispongono. Non sto a raccontarvi gli anni 70, ma insomma, dire che noi oggi possiamo in qualche modo ereditare sfiora la blasfemia, insomma. Lì i lavoratori erano i protagonisti di una riforma sociale in progress, e qui siamo di fronte a un dominio del mercato e del vincolo esterno, per usare i riferimenti di Claudio Napoleone, sui bisogni sociali, che mi pare di un'evidenza palmare. Basterebbe guardare per tutti la dinamica dei salari. Quindi no, non vedo alcuna continuità. E però, siccome non credo neanche che bisogna essere disperati, penso che invece vada ereditato qualcosa. Quello che veniva detto da un grande teorico della storia, il balzo di tigre, cioè la possibilità di riandare indietro per immaginare il futuro. Cioè, ma non linearmente, non perché erediti, non perché da quella storia lì ti viene in qualche modo una consegna, no, non ti viene. Non ti viene perché è avvenuta una discontinuità, si è prodotta una rottura, una cesura storica, non puoi trascinarla di qua. Il balzo di tigre cosa è? È l'idea che tu fai rivivere le attese, le speranze e le idealità di quelli da cui vorresti ereditare una consegna. Quindi non la continuità storica, ma invece rimetterti in quella condizione, di quelle aspettative, di quelle speranze, di quelle domande di cambio, per poterle in qualche modo reinventare. Noi abbiamo vissuto il tempo del revisionismo, e oggi, lasciate stare il termine che appoggiato a me vi porta male, ma è il tempo invece della rifondazione teorico, politica, culturale. E come diceva Antonio Gramsci, quando tutto è perduto non ti rassegnare, perché questo è il momento di ricominciare da capo. Ma ricominciare da capo, non eri, dice Bamos, ricominciare da capo. Se voi per un momento non mi accreditate una captatio benevolentiae, che vi assicuro non c'è, io trovo in qualcosa che accade la conferma di questo ricominciare da capo. Che se cerco una parola che guarda al futuro, non la trovo negli agenti sociali e politici correnti, ma invece nelle parole di due pontefici e nelle loro encicliche. E da qui che si vede il bisogno di rifondazione, da qui lo si vede. E le loro parole cosa sono? Guardate, però sono parole d'annuncio, pace. La riscoperta dell'umanità contro il rischio del dominio della macchina sull'uomo, la persona e i soggetti sociali impoveriti che devono poter pensare a un cambiamento del modello economico-sociale, sono le parole di Papa Francesco, non considerando quello esistente l'unico possibile. Ecco, io penso che allora è la lezione di persone come Franco, che non si sono mai arrese, quella da cui bisognerebbe ripartire, non dalla sua e nostre esperienze. Quelle hanno vissuto una parte importante della nostra vicenda, anche del paese, ma oggi sono di fronte a un salto di qualità che configura una nuova sfida su scala mondiale come locale, e che muove una contesa che deve essere radicalmente ripensata. Del resto qui adesso vedo dei dirigenti della CISL che hanno contribuito a rinnovare quel patrimonio. Quando avete cominciato nessuno vi guardava con la convinzione che sareste diventati quasi egemoni, eppure così è successo. E allora, se io penso a Franco, penso proprio a questa possibilità di non arrendersi, anche scherzandoci un po' sopra, cioè anche non prendendosi poi troppo sul serio. Ricordo un episodio, con questo finisco, perché tocca il proporzionale. Qui naturalmente c'è anche un'opzione personale. Io penso che senza la riscoperta del sistema proporzionale la politica italiana non vada da nessuna parte, anzi vada da parti sempre peggiori. Ma insomma, noi allora eravamo di fronte a un referendum, e il referendum era in discussione una quota parte del proporzionale. E Franco ed io eravamo a un dibattito televisivo in cui c'era Fini che troneggiava perché erano dati per vincitori, e che la quota proporzionale, è vero, sarebbe stata, Dario, cancellata. E c'era un grande clima di vittoria dei nuovi, e io e Franco ce ne andammo un po', diciamo così, incurvati sotto il peso. Ma a Franco viene un'idea, dice: fammi fare una telefonata, e scusate, andiamo al cesso per poter telefonare agli studi della televisione. E Franco, salendo sul water per poter intercettare la cosa, telefona al ministro, alla ministro degli interni, la quale gli dice: no, guarda che non è così, il referendum non vede cancellata la proporzionale, anzi avete vinto e festeggiamo. L'ho raccontata perché qualche volta dall'apparenza della sconfitta può persino nascere la vittoria. Grazie.
1: Grazie al Presidente Bertinotti per la consueta freschezza intellettuale, anche per la risposta argomentata che ha dato. Grazie a tutti voi. Io credo che oggi lo sintetizzo proprio con tre parole. Abbiamo avuto una bella pagina di cultura storica, di cultura politica e di cultura sindacale, che era proprio l'obiettivo di questo libretto. Grazie ancora. Daniela, grazie.
5: Era la presentazione del libro dal titolo Il cattolicesimo sociale, la CISL Franco Marini, di Giorgio Merlo, presentazione che ha avuto luogo a Roma il 25 giugno presso la Sala Koch del Senato. Sono intervenuti Dario Franceschini, senatore del Partito Democratico, che ha promosso questo incontro, il professor Agostino Giovagnoli, ordinario di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano, Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, Fausto Bertinotti, già presidente della Camera dei Deputati. L'incontro è stato condotto da Giorgio Merlo, che è giornalista ed è autore del libro. Sono le 18:36 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale. La nostra programmazione questo sabato pomeriggio, sabato 27 giugno del 2026, prosegue adesso con la presentazione di un altro libro. Quest'anno abbiamo celebrato l'80° anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno, quello che sancì il passaggio dell'Italia alla Repubblica. Fu anche la prima volta che votarono le donne in Italia, venne eletta anche l'Assemblea Costituente, quel 2 giugno del 1946. Il libro di cui vogliamo proporvi la presentazione si intitola Il primo voto, elettrici ed elette, l'autrice è Patrizia Gabrielli. La presentazione è stata organizzata dalla Camera dei Deputati, ha avuto luogo il 23 giugno, dopo il saluto di Anna Ascani, vicepresidente della Camera. Sono intervenuti Giuseppe Soriero, presidente dell'Associazione degli ex parlamentari della Repubblica, Umberto Gentiloni Silveri, professore di storia contemporanea alla Sapienza di Roma, Esther Capuozzo, professoressa di storia contemporanea anche lei alla Sapienza di Roma, e l'autrice del volume, Patrizia Gabrielli, che è professoressa di storia contemporanea e storia di genere all'Università di Siena. L'incontro è stato moderato da Concita Sannino, giornalista. Buon ascolto.
6: Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti o bentornati alla Camera dei Deputati. Sono particolarmente lieta di accogliervi oggi per condividere una riflessione sulla parità nel nostro Paese e sul protagonismo delle donne a partire da un volume, Il primo voto, elettrici ed elette, di Patrizia Gabrielli, che pagina dopo pagina ci prende per mano e ci accompagna in un viaggio tra gli entusiasmi, le paure, gli ostacoli e le conquiste femminili lungo 80 anni. Desidero salutare e ringraziare quindi in primo luogo l'autrice di questo libro, una raccolta di voci, di pensieri, di ricostruzioni storiche preziose. Troviamo lettere, cronache giornalistiche, diari, biografie che ci fanno sentire lo spirito del tempo, di quel 1946 in cui le donne fanno crollare il muro che impediva loro di eleggere ed essere elette, dando piena legittimità democratica alla nascente Repubblica. E degli anni a venire, anni di battaglie per i diritti e anni di lotta contro gli stereotipi, difficili da debellare purtroppo in parte ancora oggi. E allora grazie a Patrizia Gabrielli per questo documento ricco di vita e di vite, indispensabile bussola per orientarci nella storia complessa del nostro Paese. Credo sia un libro da tenere bene in vista nella libreria di casa. E grazie anche agli autorevoli ospiti che interverranno questa mattina. Giuseppe Soriero, al quale vanno le mie congratulazioni per l'elezione alla presidenza dell'Associazione degli ex parlamentari della Repubblica, Esther Capuzzo, Umberto Gentiloni e Concita Sannino. Non voglio sottrarvi troppo tempo, desidero solo darvi qualche numero sul quale provare a ragionare insieme. Quel 2 giugno in cui le donne vanno a esercitare il loro diritto e dovere stringendo le schede più preziose della tessera del pane, per citare la giornalista Anna Garofalo, l'affluenza femminile è pari a quasi 13 milioni di votanti. Gli uomini sono poco meno di 12 milioni. Con quel voto, al quale le donne partecipano convintamente, potendo finalmente far sentire la loro voce, nasce la Repubblica, con un carattere, ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, democratico indelebile, avviando un percorso ancora in atto verso la piena parità. La Repubblica è il volto di una donna, lo ricorda anche Patrizia Gabrielli nell'introduzione, richiamando alla nostra memoria la nota e iconica foto di Federico Patellani, un viso di donna che sbuca dalla prima pagina del Corriere della Sera. E quel voto è una festa, perché è conquista, riconoscimento di diritti a lungo negati, partecipazione, fiducia nel futuro. È festa perché è il risultato di un'operazione tutt'altro che facile. Risvegliare consapevolezza e protagonismo, portare fuori le donne da una condizione di subalternità, promuovere l'emancipazione. Lo ha ricordato Luciana Castellina in un'intervista, le donne dovevano acquisire soggettività, non continuare a sentirsi un po' meno degli uomini. È festa per l'autonomia e la libertà di chi poteva finalmente uscire da un ruolo imposto, quello di moglie e madre, da un controllo familiare e autodeterminarsi, riconoscersi cittadina alla pari, e per questo sceglieva l'abito buono per celebrarsi. Ma se, come osserva l'autrice, trovandomi d'accordo, la democrazia è un processo dinamico in divenire, mai concluso e definitivo, purtroppo reversibile, dobbiamo chiederci cosa è successo in questi 80 anni se alle elezioni del 2022 hanno votato il 65,7% degli uomini a fronte del 62,2% delle donne. Se l'astensionismo femminile è più alto di quello maschile, nonostante tanti passi in avanti sul cammino dell'uguaglianza. Oggi abbiamo una Presidente del Consiglio donna, abbiamo leggi ottenute con determinazione, coraggio e fatica che tutelano le donne lavoratrici, che riconoscono la violenza come un reato contro la persona e non contro la morale, che garantiscono l'accesso in condizioni di parità agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Perché quella fiducia si è incrinata? Cosa si è rotto nel patto costituzionale che con visione e tenacia le 21 madri costituenti hanno contribuito a definire per far sì che l'Italia, nata dalle macerie della guerra, fosse luogo di pari opportunità e diritti, una democrazia sana, casa per tutte e tutti? Credo che lo scopo di incontri come questo, che come Camera dei Deputati abbiamo voluto e promosso nell'ambito dell'iniziativa Repubblica, sostantivo femminile, proprio ieri abbiamo concluso un viaggio nell'Italia delle donne, un ciclo di seminari dedicati al contributo femminile nella costruzione della nostra democrazia, debba essere guardare al percorso fatto per misurare dove siamo arrivati, i limiti incontrati per la strada e comprendere come poter completare l'incompiuto e garantire i diritti che sono mutabili e devono essere tutelati e allargati in ogni stagione della nostra democrazia. Senza atteggiamenti nostalgici e tantomeno scoraggiati, ma con la determinazione a non disperdere un patrimonio di speranze, uno straordinario cammino compiuto da migliaia e migliaia di donne, a partire dalle 21 madri costituenti e dalla manciata di sindache elette alle amministrative del 1946. Sapendo che stiamo lavorando anche a restituire senso, passione ed efficacia alla politica, unici strumenti per ricacciare indietro l'astensionismo. Grazie quindi per il vostro impegno, buon lavoro e buona discussione.
7: Buongiorno, grazie davvero alla Presidente Ascani per la sua intensa e allo stesso tempo così agile e rapida introduzione e saluto, perché ci consente di partire con un abbrivio davvero importante. Il libro di Patrizia Gabrielli, benissimo, ce lo ha sintetizzato la Presidente Ascani, un viaggio che ci prende per mano con il rigore che contraddistingue i suoi studi, le sue ricerche da storico, con la curiosità e la passione civile che animano i suoi lavori. 10 anni dopo ritorna appunto questo libro che è particolarmente importante, particolarmente prezioso per poterci raccontare anche il futuro e le sfide che abbiamo davanti. Naturalmente una sfida che si può ingaggiare quando si è ben consapevoli della memoria e di tutto quello che ci ha preceduto, tra le fatiche, le contraddizioni, le battaglie ineludibili di cui è giusto tenere in pugno quei fili appunto da consegnare alle nuove generazioni. E allora, prima di entrare dentro queste pagine, grazie all'aiuto, allo sguardo autorevolissimo degli altri due storici e amici, in qualche caso che ci hanno accompagnato già, anche come la professoressa Gabrielli e la professoressa Capuzzo, il professor Gentiloni, anche con Repubblica ci siamo incrociati, hanno collaborato a dei nostri lavori, l'ultimo di qualche mese fa sulle donne e la Repubblica. Voglio dare subito la parola al presidente, al neopresidente Soriero, facendogli appunto ancora gli auguri anche per la sua elezione all'unanimità e per portare qui lo sguardo di un uomo che ama le istituzioni, ha servito le istituzioni. Prego.
8: Grazie. È davvero bello che in questa mia prima uscita pubblica, come si dice in gergo giornalistico, avvenga in questa iniziativa e nel segno della piena valorizzazione del ruolo delle donne in Parlamento e fuori dal Parlamento. Abbiamo lavorato quindi in riferimenti brevi che io in pochi minuti potrò accennare, danno conto di un'esperienza di riflessione comune avviata con alcune delle coordinatrici, con Flavia Piccoli, con la Carloni ed altre autorevoli esponenti ex parlamentari, e con il compianto nostro presidente Giuseppe Gargani. Era stato proprio nell'altra iniziativa che si è tenuta nella Sala della Regina lui a cogliere un aspetto di grande rilievo dal punto di vista culturale e scientifico, e cioè come lui, da grande avvocato, da grande esperto di legislazione, abbia colto il valore dell'impulso fornito dalle donne, dal movimento delle donne, nella lotta per le libertà, che ha cominciato a modificare pezzi del diritto e della legislazione italiana. E quindi, nella continuità di quel messaggio dato da Gargani, io sottolineo il valore, intanto l'interesse. Ho letto, per come ho potuto, tanti pezzi di questo libro e di questa seconda edizione, raccordandola al lavoro anche che noi abbiamo svolto nella ricerca che abbiamo pubblicato in Parlamento con le donne, dove il coordinamento scientifico della professoressa Gabrielli, assieme alla Carloni, alla Piccoli e ad altri, a Maria Pia Caravaglia e ad altri ancora, ha dato la possibilità di collezionare alcune interviste che non fossero solo la trascrizione statica della memoria, ma invece dessero impulso a ulteriori riflessioni, a ulteriori spunti, perché questo lavoro noi vogliamo che continui, abbia altre tappe, abbia altri momenti significativi. E da questo lavoro possiamo trarre delle indicazioni sia su come possiamo valorizzare assieme il lavoro prezioso, senza piaggeria però, la Ascani, l'ho detto, non vorrei dirla tutta, ma almeno la prima metà della mia riflessione, devo dirla, è stata la nostra tutor per tutto un pezzo di avvio del lavoro, e abbiamo potuto ricevere tanti inviti, tante locandine, tanti segnali del fatto che la Camera non si sia limitata a un solo evento o a qualche evento, ma a un vero e proprio programma che ha nutrito l'attività parlamentare, la presenza nelle aule del Parlamento e fuori dal Parlamento di ricchi momenti di riflessione sul ruolo delle donne. Quindi mi avvio a concludere sul ruolo delle donne dentro e fuori il Parlamento. Le 11 prime sindache, io non ho questa occasione per approfondire, lo abbiamo già fatto in altre sedi e ritorneremo, però collegando la riflessione teorica a elementi di vita vissuta da me assieme a mia moglie, che è lì, Laura, ma poi mi bacchetterà perché dice non dovevi, però consentimi, una delle prime 11 donne è stata la Toraldo, la sindaca di Tropea, che aveva dato una impostazione forte alla vitalità di quel comune, che era uno dei comuni cardini dello sviluppo turistico, della proiezione del turismo. E poi invece c'è stato un arretramento, ecco perché le donne, e non solo le donne, assieme dobbiamo tenere alta la mobilitazione delle idee, perché quando 30 anni dopo Laura di Cosenza e io di Catanzaro ci siamo messi finalmente d'accordo dove ci sposiamo e abbiamo scelto Tropea, abbiamo scoperto che il sindaco di quegli anni non era aggiornatissimo né sul diritto di famiglia né su come si potevano sposare due giovani al municipio prima poi di andare in chiesa. E poi noi siamo dovuti proprio andare a parlare, a spiegare, a fare un lavoro con grande discrezione, rispettando le suscettibilità, senza urtarle, però dicendo come si sposano due giovani, perché non era nelle corde dell'amministrazione comunale, perché evidentemente si era accumulato un vuoto e poi anche una routine. E invece noi abbiamo momenti molto belli nel raccordare a quel lavoro prezioso che voi avete fatto sulle presenze istituzionali, le prime sindache, un racconto egregio nel corso della pubblicazione, le prime 21 costituenti e poi la ramificazione di una rappresentanza parlamentare che è stata guadagnata sul campo, il primo intervento della prima costituente, le timidezze quando il presidente Saragat dell'Assemblea invitò quella costituente a prendere la parola, ad avere coraggio, a parlare nell'aula per la prima volta, la Bianchi, e poi ci ritornano in mente altri pezzi fuori dal Parlamento che forse dovremmo colmare nel racconto, e lo possiamo fare perché a novembre di quest'anno, lo dico alla Presidente Ascani, molto sensibile, forniremo tutti gli elementi, ricorre l'ottantesimo anniversario di un altro evento delicato che è avvenuto drammatico fuori dal Parlamento e che sarebbe bello che il Parlamento ricordasse ed elogiasse. Mi è stato richiesto da alcune giovani allieve lì di Catanzaro, quando hanno appreso che io sarei venuto qui a partecipare a questo evento, mi hanno detto: ma professor, ricordate però quella storia che va valorizzata in sé, perché in collegamento con la battaglia delle prime sindache e delle prime costituenti si era allargato intanto nel paese una diffusione dell'ansia, dell'impulso, dell'aspirazione alla libertà. E ricordo quindi che il 22 novembre del 1946, 80 anni fa, è stata barbaramente trucidata sul campo Giuditta Levato, un'eroina, un simbolo della lotta per la libertà, per la liberazione dal padronato ostile e odioso, per far crescere le possibilità di espressione anche della donna nel rapporto con la famiglia, con i figli, con i mariti. È stato un grande momento di emozione nazionale che ha coinvolto il Parlamento e tutta l'opinione pubblica nazionale. Nel segno di Giuditta Levato, quindi, concludo ricordando un'altra frase molto bella che appartiene invece a un grande scrittore, a Elio Vittorini. Questa è una delle cose che ricordo di più, perché è uno dei primi libri che ho letto da giovane, che dà il senso di come si possa coniugare la lotta per la libertà alla custodia della felicità. E quella scena della conversazione tra quella che Vittorini chiama la vecchia partigiana e il vecchio partigiano, che guarda con, non con fastidio, ma insomma con un certo riserbo, la scena dei due ragazzi, dei due giovani, il giovane che doveva continuare a essere partigiano e non doveva essere turbato quindi dalla fidanzata, e invece la fidanzata che è arrivata in montagna non solo per, non per turbarlo, ma per vivere assieme un momento di felicità. E la vecchia dice: lasciali in pace, non li bloccare, perché solo vivendo la felicità si consegue pienamente la lotta per la libertà. Penso che questa sia una frase molto bella che dà tutto il senso di come con Elio Vittorini possiamo ricordare una tappa della maturazione culturale dell'opinione pubblica nazionale, della cultura nazionale, e di questo vi ringrazio.
9: Grazie Presidente Sorriero, grazie anche per aver acceso la scintilla con il nome di Giuditta Levato e quindi ricordandoci un'altra storia di sacrificio delle donne, di battaglia in tempi di particolare fatica, di particolare, come dire, salita verso la piena parità di diritti. Peraltro non ancora pienamente attivata e compiuta. Ecco, questo è un tema che mi pare molto fermo, molto importante da mettere innanzitutto sul tavolo. Abbiamo poco tempo e voci molto autorevoli, quindi mi limito a dire solo pochissime cose di questo libro che abbiamo avuto appunto il piacere di presentare e sfogliare più volte in questi mesi. Innanzitutto la restituzione di questa complessità del processo che porta al 2 giugno, alla conquista, seppur tardiva, no? Rispetto a quello che si muoveva nel paese, rispetto a quello che già avevano dimostrato le donne, la conquista di questo diritto dell'elettorato attivo e passivo, elettrici ed elette appunto, come il libro ci ricorda, fissando questo importantissimo legame tra le une e le altre, e la complessità di un momento che viveva appunto anche di profonde contraddizioni, no? Perché c'erano le associazioni che benissimo ci descrive la professoressa Gabrielli, quelle di cultura della sinistra, socialista e comunista, quella cattolica, il messaggio di Pio XII con quel famoso motto latino, il verso razziano, è una cosa tua, devi occupartene adesso, e quindi questo sostrato così importante, insieme al rito civile che si fa esperienza personale, che è l'altra cosa molto importante, due piani che continuamente si intersecano grazie a tutte le sue ricerche e che rendono questo racconto anche molto palpitante, per certi versi molto caldo, no? Mentre la storica fa il suo lavoro di cesello importante e profondo, e poi semplicemente quello che tutti sappiamo, l'obiettivo ultimo, nessuna conquista è definitiva, questi tempi così amari per certi versi ce lo ricordano continuamente, se guardiamo all'Italia, se guardiamo al mondo, se guardiamo all'America, no? Che per tanti versi è un esempio, è stato un esempio di democrazia, e abbiamo sempre guardato a quel paese pur con le contraddizioni ciascun sistema si porta dietro, perché come ci racconta e ci testimonia e prova il lavoro della professoressa Gabrielli, nessun processo, proprio come la democrazia, è da considerarsi ultimo, è da considerarsi acquisito e solidamente acquisito, perché come la democrazia vive nella responsabilità appunto di chi la esercita, di chi la difende e di chi la rinnova giorno dopo giorno. Ecco, questo mi sembra proprio il pensiero basilare che si ricava dal libro, e su tantissime altre cose devo lasciare con grande piacere e ascolto la parola ai nostri storici, e quindi parto dal professore Gentiloni, che per noi ha anche scritto un testo molto interessante in cui ricorda appunto che cos'era questo 2 giugno, no? Era festa, data iniziatica, però questo 2 giugno, professore Gentiloni, non è stato mica tutto rose e fiori, era l'inizio di qualcosa di molto importante, in cui però ci vollero il miracolo del dialogo e della compensazione tra culture molto diverse, no?
10: Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutti, sì, ringrazio dell'invito e vado al dunque della domanda, che è una domanda insomma impegnativa, nel senso siamo alla Camera dei Deputati, quindi è un luogo importante e le istituzioni sono da questo punto di vista lo specchio principale, no, di questo percorso, con i passi avanti, le battute d'arresto che hanno caratterizzato questi 80 anni. Il 2 giugno è tante cose, sicuramente è il punto di arrivo di un dramma, quindi non è rose e fiori, non da questo punto di vista sarebbe superficiale, banale e irrispettoso considerare soltanto quello che viene dopo, no? È il punto di arrivo di un dramma, e siccome nella storia i drammi non sono come l'apertura di una porta e cambiamo la sala, ci lasciamo tutto alle spalle, possiamo entrare in un altro contesto, ma i drammi accompagnano lo sviluppo delle generazioni successive, quindi da questo punto di vista i due piani di questo racconto si tengono fortemente insieme, io credo, e del resto l'esperienza della partecipazione e del protagonismo femminile è quanto di più vicino ci sia al carattere della democrazia e della nostra Costituzione. I giuristi dicono che è prescrittiva e descrittiva, no? Che definisce alcune regole di comportamento, ma ci dà anche un orizzonte, un progetto, una costruzione, no? In fondo il libro di Patrizia Gabrielli ha questo, tra i tra i pregi dei suoi lavori su questo tema qui, mette in chiaro subito che si tratta di un percorso, di un processo, di una conquista che affonda le radici in un tempo lontano e che nel 2 giugno trova un'importante risposta. Quindi io credo che più noi riusciamo a mantenere insieme questa doppia natura, un vecchio dramma che tramonta, come se fossimo un po' su una collina che ci permette di guardare il mondo delle due guerre mondiali, del fascismo, insomma, un dramma che ha segnato generazioni di italiane e di italiani, e comincia da lì a muoversi una storia che poi è la storia della democrazia delle masse, della democrazia delle masse e per le masse, che è una storia tutta novecentesca, nel senso che l'Italia non aveva mai sperimentato. Votavano pochi maschi ricchi.

0: si sono assunte le responsabilità, hanno fatto quello che una classe dirigente fa nei momenti difficili. Si poteva andare in un'altra direzione? Assolutamente sì, lo sappiamo, basta leggersi gli atti della Consulta e dell'Assemblea Costituente per vedere quante altre possibilità ci sarebbero state, e invece si va verso una direzione ben precisa. E anche qui, per non parlare troppo, il messaggio del Presidente Mattarella da questo punto di vista, quello della fine dell'anno scorso, tra le tante cose importanti e belle che ci ha regalato in quel discorso, c'è il senso dello stare insieme, cioè che cosa ci tiene insieme, e la sua risposta attraverso i fotogrammi, dei quali il primo riguarda proprio il protagonismo femminile, ci tiene insieme la storia. Cioè questi 80 anni in realtà sono anche un tempo importante, perché per fortuna tra le cose belle della nostra Repubblica c'è il fatto che si vive di più e si vive meglio, al di là delle balle che si dicono su come erano belli i tempi antichi, si vive di più. Quindi 80 anni, come sappiamo, è quasi il tempo di durata media della vita delle donne, quindi è un tempo durata media, quindi significa che è un percorso, diciamo, talmente significativo da permetterci anche di fare delle valutazioni, nel senso che in questi 80 anni ci sono state diverse generazioni di italiani che hanno avuto un 2 giugno diverso, raccontato dai nonni, dai genitori, studiato a scuola, tramandato in famiglia e così via. E questo fa sì che la storia che ci tiene insieme, e la storia, per tornare alla questione che ponevi, non ha i buoni e i cattivi. La storia è complicata per sua definizione, e quindi non è rose e fiori il 2 giugno, meno male, questo lo possiamo dire sommessamente, meno male che chi ha scelto allora ha indirizzato verso la strada della democrazia delle masse, cioè ha permesso all'Italia, uscita dal fascismo e dalle due guerre mondiali, di appoggiare la sua architettura istituzionale sulla base la più ampia possibile. E in questo il 2 giugno, che è un doppio voto, democrazia diretta e democrazia delegata, monarchia sì o monarchia no, con il re che sta lì, partecipa, fa le cose che scrive Calamandrei sul fatto che sia un miracolo, e dall'altra parte l'elezione di un'assemblea costituente. Quindi sì, non rose e fiori, ma al tempo stesso la chiusura di una fase, l'apertura di una fase nuova, con tutti i problemi, diciamo, del vecchio che rimane e del nuovo che fatica ad affermarsi.
1: Grazie professore Gentiloni, anche come sempre per la brevità nella densità, ecco, come devo dire gli storici sono abituati a fare ormai, a noi piacciono tantissimo, perché poi i giornalisti sono, no, fanno suonare i gong e sono antipatici anche per questo, ma qui voglio dire, per l'autorevolezza e l'uditorio si potrebbe andare avanti per ore, quindi... Ma, adesso, professoressa Capuzzo, siamo entrati in questo 2 giugno che appunto è foriero di tante conquiste, c'ha dentro l'entusiasmo, c'ha dentro il dramma, ci ha spiegato il professore Gentiloni, ma nello stesso tempo, se adesso cominciamo a stringere con la Camera sul voto delle donne, sul ruolo delle donne, su tutto il tempo che avevano atteso, e soprattutto, come ben ci racconta la professoressa Gabrielli, su tutte le ampie prove che avevano dato le donne durante la resistenza organizzata, fuori della resistenza organizzata, nel lavoro di sostegno, di cura a quelli che dovevano essere salvati, nei lavori che erano considerati tutti mascolini, no? Tutti i lavori importanti di fatica nelle campagne, tutti i lavori che in casa dovevano fare gli uomini e si erano accollati loro, tutta l'assistenza che davano. Ecco, queste donne che aspettano da tanto, che dalle diverse culture convergono verso questa necessità ormai improrogabile, sta già succedendo in altri paesi europei, rendono questo 2 giugno, lo dicevamo prima, un po' una data mitica, questo crocevia irripetibile. Allora io però le chiedo, in questa data mito c'è pure il rischio di cristallizzarla e di pensare che tanto è avvenuto, appunto, e nessuno ce lo tocca più, o invece è qualcosa che deve essere nutrito e che forse non tutte le giovani generazioni sentono come ancora da mettere in sicurezza sempre?
2: Buongiorno a tutti. te, a tutti, e grazie anche da parte mia per l'invito. No, come è stato detto prima, nessuna conquista

0: È definitiva. È chiaro che io non credo che Bai si toglierà nel nostro paese il voto alle donne, ma la possibilità di partecipare e di incidere attraverso il proprio operato, anche attraverso le istituzioni rappresentative, sia un dato che deve essere assolutamente difeso ora e sempre, come lo è stato a partire dal 2 giugno 1946, che è stato, l'abbiamo sentito, un anno importantissimo, un anno che ha portato per la prima volta sulla scena politica italiana, nei vari livelli diciamo istituzionali, l'abbiamo sentito dire prima, sono 13 le donne elette sindaco in varie parti d'Italia, ci sono circa 2000 assessore elette nelle varie tornate elettorali tra la primavera e l'autunno del 46, e poi si arriva appunto al 2 giugno di quell'anno, quando oltre alla scelta referendaria non solo gli italiani uomini ma anche le italiane donne per la prima volta sono chiamate a votare. Ma questo voto alle donne è un voto che giunge non solo perché c'è la convergenza dei leader dei due maggiori partiti di massa, Togliatti e De Gasperi, che appoggiano Bonomi nella emanazione del famoso decreto luogotenenziale del 1° febbraio del 1945, ma anche perché alle spalle ci sono anni, anni, ma decenni veri e propri di lotta per il suffragismo, a partire dalla fine dell'Ottocento, lo mette bene in evidenza il libro di Patrizia Gabrielli, richiamando anche figure importanti come ad esempio Anna Maria Mozzoni e Maria Montessori, che svolgono un'opera importantissima in età giolittiana. L'età giolittiana è un momento importante, diciamo, per il voto in Italia. Per le donne non andrà a buon fine, per gli uomini sì, come sappiamo, però comunque è in questo momento che si pongono delle basi a cui poi si arriverà con quello. Mi richiamo al discorso che Mattarella, il presidente Mattarella, ha fatto in occasione dell'ottantesimo anniversario appunto della Repubblica, il 2 giugno scorso. Si arriva alla vera e propria maturità democratica del nostro paese, proprio perché finalmente anche le donne possono essere rappresentate, e a rappresentare le donne italiane ci sono 21 madri costituenti, le 21 madri della Repubblica, che sono molto diverse, è vero, lo si vede dai profili che stila Patrizia Gabrielli, dando a ciascuna di esse un'aggettivazione che è molto interessante perché ne rispecchia, diciamo, il carattere e l'operato, però sono tutte accomunate, potremmo dire, dalla medesima cultura antifascista, che si è espressa negli anni precedenti, come quando appunto è stato appena detto che le donne assumono nel corso della guerra moltissime responsabilità nell'ambito lavorativo, escono così come è stato durante la prima guerra mondiale dal recinto domestico per andare a lavorare nelle fabbriche, per andare a lavorare nei campi, per diventare capofamiglia, perché gli uomini sono al fronte a combattere. Molte entrano nella resistenza civile, questo è il caso ad esempio di Angela Minella Molinari, che è una croce rossina che non solo mette a disposizione la propria casa di villeggiatura a Varazze, ma quindi cura militari, patrioti che si rifugiano in essa, ma addirittura giunge a curare uno scambio di ostaggi e di prigionieri, quindi è un'attività molto importante questa. Poi c'è anche Laura Bianchini, che fa parte, è una democristiana e fa parte dell'organizzazione delle Fiamme Verdi. Addirittura Laura Bianchini giunge ad affermare che la lotta armata è una lotta giusta per raggiungere la libertà e l'indipendenza, e questo detto da una cattolica credo che abbia un valore, diciamo, molto pressante e ci fa ben capire qual è la situazione che l'Italia stava vivendo in quel momento. Voglio aggiungere una piccola cosa. Il sottotitolo di questo libro è Elettrici ed Elette. Allora, le elette sono le 21 madri costituenti, poi ci sono le elettrici, che sono questi 12 e rotti milioni di donne che il 2 giugno con grande entusiasmo si recano alle urne a votare. Il voto che è preceduto da una fortissima capillare campagna elettorale realizzata dalle militanti dell'UDI e del CIF, ma anche vi partecipano alcune delle donne che saranno elette alla Costituente, non è soltanto il riconoscimento della cittadinanza attiva delle donne, non soltanto il riconoscimento di una soggettività politica, ma diventa anche, potremmo dire, nella segretezza dell'urna, un atto di libertà, un atto che porta a una affermazione delle donne come individue indipendenti, autonome rispetto ad ogni decisione che le viene imposta da quello che noi oggi chiamiamo il patriarcato. Permettetemi, visto che Umberto Gentiloni prima ha fatto un rapidissimo accenno ai racconti dei nonni e dei genitori, la mia nonna materna ha esercitato proprio il diritto di voto il 2 giugno in questo senso, così come lo esercitarono tante altre donne all'interno del matrimonio votando diversamente dal marito. E forse neanche tanto per convinzione politica, ma perché votare in quel modo significava affermare se stesse. In più le donne sentono il voto non solo come un atto di libertà, non solo come un atto politico, ma anche come un dovere per concorrere alla rifondazione, alla ricostruzione dell'Italia. E a lungo le donne sentiranno, le donne di quella generazione sentiranno il voto come il diritto di voto, come anche un dovere che tutti coloro che appartengono alla Repubblica devono esprimere. Tant'è che questa stessa mia nonna fu lei ad accompagnarmi, a volermi accompagnare la prima volta a votare, proprio perché mi diceva: votare è importante.
1: Bellissimo. Questa nonna merita un nome, professoressa. Come si chiamava sua nonna?
0: Mia nonna si chiamava Antonietta.
1: Viva Antonietta, che per un attimo è con noi oggi. È molto bello, è molto bella questa testimonianza e riscalda ancor di più appunto le vostre parole e il frutto dei vostri studi e dell'approfondimento che oggi ci regalate. Bene e giustissima la carrellata sulle 21 madri costituenti, no? Perché è uno dei, diciamo, dei segmenti più interessanti del libro, che più avvince, perché almeno lo dico da lettrice, naturalmente non si è mai stanchi di sapere, anche nella complessità di queste vite, l'abbracciante che a 11 anni era nelle campagne, la laureata, l'aristocratica, questa capacità di essere come spesso le donne in tutti i tempi, in tutti i secoli, poi sono riuscite a fare nonostante gli ostacoli, di trovare l'obiettivo comune, di pensare a quale fosse la vera convergenza, il frutto di quella vera convergenza e soprattutto al futuro dei figli delle altre generazioni. Allora, professoressa Gabrielli, io naturalmente risponderò a tutte le sollecitazioni, però una piccola domandina da farle, visto che è tutto così bello quello che ci stiamo raccontando, no? Pur nei prezzi alti che sono stati pagati. Se ora però siamo nel 2026, in un tempo in cui questa parità non è in tantissimi aspetti della vita pubblica, della vita del lavoro, della vita di cura raggiunta e praticata davvero, quindi la Costituzione non è applicata sino in fondo, dove abbiamo sbagliato? E perché, chiedo a tre storici importanti che hanno tanti giovani brillanti studenti e studentesse, e come viene colto questo tema? Questo vi chiedo proprio il finale in chiusura a tutti e tre, una rapida risposta su questo, grazie.
0: Grazie. E Io intanto vorrei esprimere il piacere di essere qui con voi questa mattina, ringrazio tutte le persone presenti e un ringraziamento particolare va alla vicepresidente onorevole Anna Ascani per aver accolto, per averci dato l'occasione di incontrarci e di dialogare insieme su questo passaggio fondamentale della nostra storia che è il voto alle donne. Un ringraziamento particolare all'associazione ex parlamentari e al presidente Giuseppe Sorriero al quale rivolgo, rinnovo i miei rallegramenti, auguro buon lavoro e lo ringrazio anche per aver citato il lavoro, la ricerca che abbiamo portato avanti l'anno scorso, due anni fa, che per me è stata anche un'occasione di confronto serrato con l'onorevole Anna Maria Carloni e l'onorevole Flavio Via Piccoli Nardelli, un'occasione molto importante perché abbiamo messo insieme punti di vista, competenze anche diverse e questo ci ha permesso di riflettere su un passaggio fondamentale, appunto quello che è l'approvazione del nuovo diritto di famiglia, e l'abbiamo fatto guardando agli aspetti più propriamente legislativi ma anche lavorando, come il Presidente ha sottolineato, sulle memorie. Questo per dire appunto che questo volume si inserisce ovviamente in un quadro più ampio, più articolato, ecco, di ricerche, di interrogativi, ad alcuni dei quali io non sono assolutamente in grado di rispondere, questo lo dichiaro. È una ricerca, è chiaro che anche la scelta di ripubblicare, ecco, di fare una seconda edizione di questo volume parte dai tanti interrogativi che vivo, nutro rispetto al presente, a partire dalla disaffezione alle urne, che non è sempre disaffezione per la politica, perché in altre occasioni le giovani generazioni sono presenti. Allora, a mio parere, riflettere su questo passaggio, che è fondamentale e, come qui è stato sottolineato da tutti voi, è molto molto complesso, può aiutarci a capire un po' da dove veniamo, gli ostacoli e le difficoltà che siamo riusciti a superare, ma per me ovviamente questo significa parlare di democrazia, quindi come siamo arrivati, no? Come si è messo in moto questo processo complesso, denso di ostacoli, che è stato proprio che è la democrazia italiana, come siamo riusciti a costruirla e ancora là dove sono i limiti. Ma per me democrazia, cioè non c'è democrazia senza anche il tema della parità di genere, quella che all'epoca, nella stagione di cui io mi occupo, si chiamava appunto emancipazione delle donne. Quindi io credo che può aiutarci recuperare questa storia, ma anche recuperarla tenendo presente un tema: la passione, l'investimento anche emotivo e le idealità che agivano nel contesto politico. Perché se noi perdiamo di vista questo, noi perdiamo di vista i soggetti ai quali la politica, no, guarda e si indirizza per il bene di una comunità e dei singoli. Allora, secondo me c'è questa affermazione di Anna Garofalo che non è soltanto per le donne, non riguarda soltanto le elettrici, ma anche gli elettori. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. È una meravigliosa metafora di questo stretto rapporto tra la passione e la passione per la politica, che vuol dire passione per la comunità e per la cosa pubblica. Io credo che lavorare, ecco, guardare a questo importante momento politico tenendo presente soggetti, le biografie che qui la collega Esther Capuzzo ha richiamato e appunto anche però la complessità del momento, appunto, non erano tutte rose e fiori, credo che possa aiutarci anche a comprendere meglio disaffezione, disillusione e via dicendo. Allora, se il cammino, diciamo, questo processo democratico è stato
2: complesso. Complesso è stato anche il tema dell'emancipazione femminile e del voto. Umberto Gentiloni ha richiamato all'autorevolezza di due grandi leader politici, che sono Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi, e questo brevissimo scambio di lettere che si inviano rispetto al voto, a me premeva anche sottolineare la complessità di quel momento. Troppo spesso si è parlato di un voto alle donne concesso dall'alto oppure semplicemente ottenuto. Ecco, il quadro è molto più articolato, concorrono soggetti e fattori diversi, ci sono i partiti politici che guardano giustamente, correttamente, con attenzione anche a un contesto internazionale, e dunque che il voto alle donne nei grandi paesi dell'Occidente era stato riconosciuto non ultimo nell'ottobre del 44 anche dalla Francia, che arriva con grande ritardo se pensiamo a essere un po' il paese, no, che è la culla, ecco, dei diritti. C'è un comitato pro voto che vede donne di diverse appartenenze politiche, dalle liberali con Giosette Lupinacci a Rita Montagnana del Partito Comunista Italiano, passando per le cattoliche, le socialiste, le repubblicane, e operano insieme facendo pressioni appunto sui partiti, sul Comitato di Liberazione Nazionale, partiti alcuni già molto ben orientati, come abbiamo accennato. Quindi questa storia ci insegna forse un'altra cosa: la capacità di dialogo, di mediazione, se volete di compromesso nella sua migliore accezione, perché la politica è fatta di questo. E la capacità, e qui torno alle donne, perché se difficile è stato il cammino verso la democrazia, è difficile anche quello verso l'emancipazione, e bisognava tenere conto in un caso o nell'altro, la sfida è stata altissima, di quello che era il contesto, di quella che era la mentalità, perché le donne avevano acquisito una grandissima consapevolezza, come bene ha sottolineato Esther Capuzzo, ma era chiara per tutte l'idea dell'emancipazione come processo collettivo, e a mio parere quello che fanno appunto le grandi associazioni di massa, che sono l'Unione Donne Italiane, il Centro Italiano Femminile, è cominciare a tratteggiare un modello di emancipazione lontano da ogni spinta, da ogni giacobinismo. Cioè l'emancipazione si fa, è un processo collettivo ed inclusivo, e questo forse se teniamo conto di questo dato riusciamo a capire quelle che in tante occasioni abbiamo semplicemente definito come ritardi, e forse riusciamo anche a capire che queste donne hanno avuto una grandissima capacità, quella di non cadere nella illusione e nel rischio di un'emancipazione individuale. L'emancipazione è un processo collettivo, e dunque anche questo conosce, come la democrazia, conosce ritardi, conosce contraddizioni, richiede momenti anche di sosta, di riflessione, e poi si va avanti. Esther ha citato le biografie, a me preme sottolineare che il metodo biografico, l'attenzione alle scritture autonarrative è parte un po' di quello che è il mio bagaglio, la mia esperienza di ricerca. E in questo caso è stato importante mettere meglio a fuoco i percorsi delle 21 madri costituenti. In un'altra occasione ho lavorato sulle sindache, perché anche qui capire la scelta, il momento della scelta politica, e soprattutto provare ad interpretare, naturalmente una ricerca che andrebbe anche approfondita, e credo che ci siano archivi anche a disposizione che permettano di definire meglio queste diverse personalità, ma capire come intendevano il proprio ruolo, qual è stata la loro esperienza di elette. E allora è sempre difficile sintetizzare, perché sintetizzare vuol dire schematizzare, farlo quando ci sono i soggetti in prima persona, per lo storico, la storica, è complesso. Però io credo che se dovendo necessariamente individuare alcuni punti salienti, io credo che ci sia stata una grande emozione, tutte parlano di emozione, il primo giorno, e la consapevolezza di misurarsi con un passaggio completamente nuovo della storia del Paese, come ha anche sottolineato Umberto Gentiloni anche in questa sede, e poi la responsabilità e il rapporto con l'elettorato. Un rapporto con l'elettorato che, per carità, oggi si configura in maniera totalmente diversa, questo lo sappiamo tutti, ma è una ricerca, a mio avviso, è un tema anche questo di grande attualità. Vi ringrazio molto.
1: Allora aspetto le vostre risposte, intanto provoco. Il rapporto con l'elettorato è il tema oggi, ed è esattamente quel legame sfilacciato, lacerato, sfiduciato su cui bisogna lavorare, e le donne lo hanno fatto, devo dire, all'epoca. In generale, se devo fare una valutazione da cittadina, diciamo, non da osservatore che pure ha attraversato delle storie, in generale le donne cercano di avere un'attenzione, a me pare. Però intanto la vostra risposta sugli studenti e sulle giovani generazioni. Prego, professor Gentiloni.
3: Sì, io raccolgo quello che diceva Patrizia, cioè non so, risposte su questi temi così impegnativi, difficile pensare di averle in modo esaustivo, no? Allora, provo a dire proprio due telegrafiche riflessioni. La prima è su una questione cruciale di 80 anni fa che si è persa, lo dico un po' rozzamente, velocemente, pur essendo alla Camera, vale a dire la questione del compromesso o del compromesso costituente. Le donne, e non solo le donne, ma certamente le donne, nel lavoro dell'Assemblea Costituente, nel protagonismo precedente, hanno dimostrato, quindi non è una questione di principi astratti, hanno dimostrato che si può trovare un punto d'incontro, cioè ci si può mettere d'accordo pur partendo da posizioni diverse, addirittura si può cambiare idea, che è una cosa bellissima, penso io, ma che oggi non va di moda, oggi siamo più delle tifoserie da stadio in qualche modo, no? Quindi da questo punto di vista è un tema delicatissimo di questi 80 anni. Quando parliamo del compromesso dobbiamo quasi sempre spiegare che non stiamo parlando dell'inciucio, che non è un piatto di lenticchie sul quale ci si mette d'accordo, ma che si può essere lontani anche sulla politica internazionale e trovare un punto di equilibrio, perché le donne, appunto, per prime, non da sole, ovviamente sarebbe, insomma, sono io a questo tavolo, quindi, però insomma sarebbe sbagliato, io penso, costruire un racconto che sia tutto il bello del protagonismo femminile. Io al tutto il bello non ci ho mai creduto, anche quando parliamo delle tante cose belle che hanno attraversato la storia di questi 80 anni. Quindi il compromesso si è perso perché nel corso del tempo è prevalsa una dimensione identitaria di appartenenza, secondo la quale alla fine non si cerca di entrare nel merito delle questioni. A questo discorso sul compromesso, che io ho soltanto accennato e mi scuso per la superficialità, ovviamente c'è il tema del, come possiamo dirlo, del livello di queste persone, nel senso che poi alla fine Einaudi tematizza dicendo, appunto, conoscere per poter deliberare, no? Questo è uno sforzo complessivo di entrare nel merito delle questioni e di avere gli strumenti per poter capire di cosa si sta parlando. Ecco, io ho l'impressione, se guardo gli 80 anni e retrospettivamente riavvolgo il nastro di questo tema del compromesso, che il compromesso è diventato via via più difficile, anche perché si è persa questa fatica di approfondire, di entrare nel merito, di studiare le questioni, di capire le difficoltà. Insomma, la democrazia Io la penso come sembra che sia stato Churchill a dirlo, anche se un importante storico dice recentemente ha sostenuto che invece la frase sia di Camus, sull'idea che la democrazia sia la cosa meno peggio che l'umanità sia inventata. Io la penso così, ovviamente, quindi è chiaro che però questo tipo di esercizio della democrazia è una cosa faticosa, complicata, ci sono gli emendamenti, le doppie letture, le commissioni, le sottocommissioni, insomma, se non c'è questo, io dico sempre meno male che è così, meno male, difendiamo questa complessità difficile anche dei tempi lunghi, perché l'alternativa nella storia ha prodotto le pagine peggiori. Seconda cosa che accenno soltanto, è più complicata e forse è un po' meno ottimistica rispetto al fatto delle pagine belle, questa storia di 80 anni, quindi del compromesso, della ricerca, dello sforzo per guardare un orizzonte possibile, dell'idea che non è mai un approdo definitivo ma che si costruisce ogni giorno, le cose che ha detto molto bene Patrizia, si è retta tra le tante cose su una felice relazione tra la politica e il mercato. Cioè, mentre si cresceva economicamente, i figli vivevano meglio dei genitori, andavano all'università quando prima non ci andavano, sapevano leggere e scrivere, viaggiavano, si compravano la Vespa, la Lambretta, andavano in vacanza, tutte cose che non faceva nessuno prima, se non i ricchi fortunati. Questo arricchimento di possibilità si è accompagnato al fatto che il capitalismo, temperato nelle forme che abbiamo conosciute, costruiva con la democrazia una sintesi feconda, positiva. Tutti e due si avvantaggiavano. Si cresceva, si guadagnava di più e crescevano gli ambiti delle libertà e i diritti. Come tanti che ne sanno molto più di me e dai quali cerco di carpire informazioni e studi dicono, degli ultimi 30 anni questo meccanismo non c'è più. Quindi il fatto che si vota di meno, al di là di dire dobbiamo rimotivare a votare, nasce dal fatto che l'accumulo di ricchezze sconfinato che sta avvenendo oggi attorno soprattutto al controllo dei dati, ai meccanismi informativi, al modo con cui si forma il consenso, all'idea che la rivoluzione tecnologico-digitale degli ultimi 30 anni è stato il più grande cambiamento dell'umanità, su questo non c'è nessun dubbio ragionevole, e questo ha svuotato da dentro l'esercizio dei diritti individuali. In un paese come il nostro, che è nato nella democrazia delle masse, sull'idea che per essere cittadini si dovesse esercitare, anzi si potesse esercitare, perché anche su questo i costituenti hanno deciso di non renderlo obbligatorio, però si potesse esercitare il diritto individuale del voto. Questo meccanismo si è rotto perché se appunto la concentrazione di ricchezze nelle mani di pochi, che conservano anche i dati, con questi dati orientano e raccolgono gli orientamenti delle persone in tutti gli angoli del pianeta, sorreggono i processi decisionali, è chiaro che alla fine si vota di meno. È evidente, tant'è che quando noi registriamo il fatto che in un referendum costituzionale si vota un po' di più, o se c'è un ballottaggio in un comune per il sindaco si vota un po' di più perché il voto riacquista una certa importanza e un certo peso, non ci dobbiamo purtroppo, lo dico non perché io ne sia contento, non ci dobbiamo purtroppo sorprendere del fatto che poi l'esercizio del diritto individuale di voto, in un contesto nel quale il potere viene gestito, condiviso e associato al fatto che ci siano delle concentrazioni di capitali come non ci sono mai stati. Se noi guardiamo i dati appunto delle ricchezze nel Congresso degli Stati Uniti o in un qualsiasi altro contesto, ci rendiamo conto che è qualcosa che non avevamo mai attraversato. Allora, questo meccanismo di reciproco vantaggio, i diritti e il mercato, la ricchezza e le libertà, si è inceppato. Forse già negli anni 70 del Novecento, alla fine degli anni 80, all'inizio del millennio, qua gli storici hanno opinioni diverse, come giusto e bello che sia, però il tema è un po' questo, secondo me, alla fine. Noi non possiamo pensare di dire ad alta voce torniamo a votare, i giovani ci salveranno perché votano. I giovani andranno a votare se il voto conta, se il voto c'ha peso, se il voto definisce scelte, orientamenti. Cioè siamo ancora discutendo, adesso faccio nelle istituzioni rappresentative della nostra Repubblica, di sistemi elettorali che rendano più chiara la scelta degli eletti e degli eletti, quindi questi sono temi importanti. Sono temi importanti che non risolvono, ahi noi, il problema, perché, ripeto, il tema della rivoluzione tecnologica digitale, che ovviamente è qualcosa dalla quale non si può prescindere, definisce sia le presunte tifoserie che si organizzano e sia il modo di partecipare nell'agorà pubblica. Tutto è cambiato e quindi pensare che il voto possa rimanere l'espressione centrale del diritto alla cittadinanza, come era per le donne al primo voto del 1946 o per generazioni di italiani nelle elezioni successive, è qualcosa che da sola non potrà mai avvenire, a meno che non si trovino gli strumenti, le capacità e la forza per restituire al voto quella centralità che nella storia della Repubblica dei partiti e della Guerra Fredda sicuramente c'è stata. Grazie.
1: Professoressa Capuzzo, prego.
0: Dunque, sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto adesso Umberto Gentiloni. Del resto, diciamo, questo compromesso che c'è stato tra le donne non è stato all'epoca della Costituente, non è stato poi, diciamo, così semplice, così immediato, così scontato. Patrizia Gabrielli riporta un'affermazione, mi sembra di Filomena Delli Castelli, che dice che le donne comuniste sono delle sorelle deviate. Però ne riconosce, diciamo, i meriti e le apprezza, perché le democristiane, le cattoliche, insieme con le socialiste e le comuniste, riescono, diciamo, a dettare le regole o quantomeno a cercare di incidere su quello che sarà il futuro ordinamento repubblicano tramite la Costituzione in ordine ai diritti delle donne. Ma non è così scontato che ci sia, diciamo, questa possibilità di convergere sempre sulle medesime posizioni. Lo si vede per esempio in ordine al tema della famiglia, in ordine al tema del divorzio, le posizioni, diciamo, cambiano, e soprattutto in ordine al divorzio ognuna vota secondo la sua appartenenza partitica, come sappiamo tutti, no? Io vorrei dire una cosa con riferimento al tema, diciamo, degli studenti. Per quanto riguarda la mia esperienza, io ho notato che le volte in cui io mi riferisco a temi legati alla vicenda della storia delle donne, le ragazze sono attentissime. I ragazzi si annoiano e lo dimostrano anche spesso in maniera plateale. Per le prime è un momento, diciamo, che tocca, come dire, la loro genetica, non saprei come dire. Gli altri non si rendono conto che invece fa parte della storia, appunto, generale, che è la storia che è fatta di uomini e donne. Allora, siccome prima ne avevamo un pochettino parlato, prima di iniziare questi nostri discorsi, mi sono ricordata, siccome peraltro Patrizia Gabrielli ha richiamato le scritture autobiografiche di cui lei si è molto occupata e che sono anche importanti perché mettono in evidenza un tema, una questione che nasce proprio nel momento in cui alla Costituente arrivano le donne, che è il tema del rapporto tra lavoro politico e vita privata, tra dimensione pubblica e dimensione privata delle donne. E poiché penso anche che bisogna avvicinare gli studenti facendo riferimento non solo ai grandi eventi, ma anche agli uomini e alle donne che quegli eventi muovono, perché la storia cammina sulle gambe degli individui. Allora vi voglio leggere un passo di un diario che è presente nel libro di Patrizia Gabrielli, del diario di Angela Minella Molinari, che è un po' un passaggio di testimone, potremmo dire, no? Di questa esperienza. Si è realizzato il mio sogno, la Costituzione entra in vigore e anche la Costituzione delle donne. Dopo tanti anni di sofferenze e lotte, da oggi uomini e donne hanno gli stessi diritti. Capisci? Una cosa che fino a qualche anno fa non si poteva immaginare. La Costituzione tutela la famiglia, la maternità, l'infanzia. Mi sono sempre battuta per riconoscere tali diritti. Sai, diario, spero anch'io di avere una bambina e con queste leggi sono sicura che vivrà in un mondo migliore. Inoltre, ascolta, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti dell'uomo. Niente più differenze. Sarà proprio così? Io vigilerò. Mi piacciono questi cambiamenti. Io vi ho contribuito insieme alle altre donne della Costituente. Io penso che questo brano condensi un po' tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Grazie.
1: Sì, è vero, grazie davvero sia alla professor Gentiloni che alla professoressa Capuzzo. Cara Patrizia Gabrielli, sono arrivate tantissime belle sollecitazioni. Allora, l'ideale è chiudere con anche una riflessione al presente, dopo questo accento di speranza, sì. La speranza costruttiva, no? Io voglio solo lanciare questo, è l'anno nell'ottantesimo del referendum della giustizia che ha visto vincere il no e quindi difendere la Costituzione, comunque la si pensi, con quello scarto di 2 milioni di voti, che è quasi lo stesso scarto, mi piace pensare suggestivamente sia la stessa misura che ha fatto vincere la Repubblica sulla monarchia e che ha visto nascere la Repubblica, il nostro Paese.
2: Allora no, io vorrei proprio partire da questa lettura. La Costituzione, scrive Angela Minella Molinari, tutela la famiglia, le donne, il lavoro. Allora, quando noi parliamo di disaffezione alle urne e alla politica, cioè tutto il discorso molto complesso che egregiamente ha sintetizzato Umberto Gentiloni, e la domanda è oggi, le donne sono garantite e tutelate? Perché dalle statistiche più recenti, garantite, tutelate non mi piace, ma dalle statistiche più recenti quello che emerge è appunto che tutto il discorso sui diritti sociali è caduto. Allora, questa storia ci insegna che il tema del voto per le donne di diverse appartenenze politiche in quella stagione era fondamentale, imprescindibile e non si poteva rimandare, ma non era sufficiente. Sapevano molto bene che per garantire quello stesso diritto erano necessari i diritti sociali. Io so che il discorso sui diritti sociali è un discorso molto, molto complesso, perché chiamo in causa le risorse e come investire. Dopodiché, se noi leggiamo che il carico di lavoro per le donne nel nostro paese, più che in altri, da sempre ci siamo caratterizzati in questa maniera, è assai superiore a quello degli uomini, perché insieme al lavoro, all'occupazione, alle professioni, no? C'è quello domestico e più il lavoro di cura, che non riguarda più solo l'infanzia ma anche gli anziani. Qual è il tempo che le donne hanno per dedicarsi alla politica e per votare, per essere motivate per andare a votare? Se la politica non torna anche a occuparsi, a riflettere su quella che è la quotidianità dell'esistenza e dunque i soggetti, il problema c'è. Poi non è sufficiente questo, noi dobbiamo, quando anche parliamo di giovani, dobbiamo anche forse disporci un po' di più all'ascolto e capire ecco, cos'è la democrazia per loro, perché non è, abbiamo detto, è un processo e dunque non una categoria definita per sempre. Il perimetro è elastico, entrano nuovi bisogni, nuove domande, nuove questioni. E quanto siamo capaci di accoglierli, quanto è attivo il rapporto tra la nostra generazione e quelle appunto successive. Questo lo vediamo proprio nel rapporto con gli studenti. Però, e qui dobbiamo poi interrogarci anche rispetto al ruolo che la storia ha, appunto, la storia è ancora un bene comune e come anche possiamo trasmettere alcuni momenti chiave, ecco, della storia del paese. Il referendum ha dimostrato che là, quando il tema, la questione in ballo è sentita, si partecipa. Però io su questo sono molto cauta, perché credo sempre che non convenga generalizzare, cioè forse questo voto va un po' analizzato, sì, credo che vada un po' scomposto, analizzato con maggiore attenzione, ecco, come sempre quando si tratta di dati elettorali. Però certo sì, è stato indubbiamente un segnale positivo. Quindi vi ringrazio veramente per la presenza, per la partecipazione, e ringrazio qui i relatrici e i relatori.
1: Grazie a voi, buon lavoro, alla prossima.
4: Grazie mille. Radio Radicale, 19:47 minuti, siamo in diretta, vi abbiamo presentato il libro di Patrizia Gabrielli, Il primo voto, elettrici ed elette, edito da Castelvecchi. E dopo il saluto di Anna Scani, vicepresidente della Camera dei Deputati, sono intervenuti Giuseppe Soriero, presidente dell'Associazione degli Ex Parlamentari della Repubblica Italiana, Umberto Gentiloni Silveri, professore di storia contemporanea alla Sapienza, Università di Roma, Esther Capuozzo, professoressa di storia contemporanea, sempre alla Sapienza, Patrizia Gabrielli, professoressa di storia contemporanea e storia di genere all'Università di Siena, e ha moderato Concita Sannino, giornalista. Un incontro organizzato alla Camera dei Deputati il 23 giugno scorso. Adesso, prima di ricordarvi l'appuntamento con le 20:30 circa del nostro notiziario serale, vi lasciamo a Radical Nonviolent News a cura di Matteo Angeli, a seguire Il Bandolo, rubrica a cura di Valeria Manieri.
5: Eccoci a Radical Nonviolent News per una puntata che sarà dedicata alla Cina e alla legge che sta per entrare in vigore il prossimo 1 luglio sulla unità etnica, una legge che è stata approvata a marzo scorso e che dispone una serie di norme per cui il mandarino diventa la unica lingua ufficiale del paese. La legge è denominata per intero Legge sulla promozione dell'unità etnica e del progresso. È stata approvata dal Congresso Nazionale del Popolo il 12 marzo e, come detto, il 1 luglio entrerà in vigore. Delle conseguenze di questa legge ne parliamo con il vicepresidente della comunità tibetana in Italia, Nima Dondup. Ciao Nima, ben trovato, bentornato a Radio Radicale.
6: Ciao Matteo, buongiorno.
5: Dunque, dicevamo appunto della legge che è stata approvata a marzo e che entra in vigore il 1 luglio. È una legge che, dicevo, stabilisce che il senso di comunità della nazione cinese è la fondazione stessa dell'unità del paese. Ed è un principio questo che, dicono le autorità di Pechino, si basa sul primato linguistico e culturale. Quindi il mandarino deve essere imparato fin dall'infanzia in tutto il paese, è la scrittura dominante, e vi sarà anche una revisione dei libri di testo. Il Ministero dell'Educazione, fanno sapere da Pechino, ha il compito di sviluppare curricula scolastici unificati incentrati sul concetto di comunità nazionale. Quindi, ecco, il Partito Comunista Cinese ha diciamo vietato così ogni possibile deviazione che viene considerata dannosa per l'unità nazionale, deviazione che consiste nell'apprendimento di lingue diverse che non siano il mandarino. E questo naturalmente ha un significato profondo, dannosissimo per il Tibet, ma anche per esempio gli Uiguri in Xinjiang o i mongoli che abitano la Mongolia del Sud. Ecco, Nima, qual è la tua, cosa ne pensi di questa legge?
6: Allora, questa legge tanto è gravissima violazione, poi poi anche questa legge va contro la propria costituzione del governo cinese, perché loro hanno scritto minorenni sono loro hanno diritto di praticare la loro cultura, lingua e anche proteggere. Invece adesso quello che propongono questa legge, nuova legge, proprio assimilare la proprio parlare della una nazione, una lingua e una cultura, sarebbe tutti quello che minori etnici che ci sono sotto la Cina devono parlare solo cinese e devono rispettare questo patriottica, come si chiama, cultura o... E questo vuol dire proprio in Cina ci sono circa 56 minorenni, ma pochissimi è rimasto perché il 90% di questo è già diventato cinese. Per questo adesso ancora c'è Tibet e Uyghur, Mongolia, abbiamo una cultura molto diversa dalla Cina, soprattutto Tibet ha 76 anni, già sta sotto la Cina, però non è mai riuscito di, come posso dire, assimilare il cinese o mischiare, diventare cinese. Però da anni che il governo cinese provano, anche chiudono tutti i migliaia di scuole tibetane chiuse dove ricevono educazione di lingua e cultura e filosofia tibetana dei bambini tibetani. Loro hanno aperto un mega scuola, Colonna Boarding School, si chiama Chinese Colonna Boarding School, dove c'è milioni di bambini tibetani costretti di mandare là e dormono là e portano lontano dai genitori proprio per, come posso dire, per non ricevere sia per lingua tibetana sia per cultura, tradizione tibetana. Per questo è gravissimo questo. Proprio Cina vuole questa legge proprio eliminare l'identità del popolo tibetano, anche quello di Uyghur e Mongolia.
5: Sì, infatti anche gli esperti ONU e di altre di alcune ONG lanciano l'allarme. Ci sono tre pericoli in particolare che derivano da queste scuole residenziali di cui hai parlato, che sono dei collegi che hanno di fatto costretto le famiglie a far sì che i loro figli vadano in queste scuole, perché al contempo sono state chiuse le altre scuole locali dove era legale, normale parlare in tibetano. E i tre pericoli identificati sono quelli appunto della cancellazione dell'autonomia storica, perché la legge rovescia l'impianto della legge precedente del 1984, che comunque tutelava le specificità culturali e linguistiche. C'è il rischio quindi appunto di assimilazione forzata, questo accelererà, secondo molti analisti, una transizione verso politiche di totale assimilazione, come dicevi anche te, e infine è una norma arbitraria, perché non essendoci una definizione giuridica chiara, non si capisce esattamente cosa costituisce un atto che mina l'unità e che quindi permette di usare una maglia larga nel bloccare e punire ogni dissenso. Nima, tu come giudichi questa, il futuro quindi, anche rispetto alla separatamente reincarnazione del Dalai Lama, che è un altro aspetto su cui Pechino prima o poi interverrà in maniera più diretta?
6: Infatti perché tanto che non si sa questa legge, hanno chiamato una legge su unità etnica come se una cosa molto studiata psicologicamente, ma dietro un politico molto pesante, molto negativo. Perché poi Cina continua a stare dicendo che Tibet fa parte della Cina e cultura tutta, perché se Tibet fa parte della Cina, allora cultura e lingua pure fa parte della Cina, a maggior ragione devono, posto di distruggere, devono proteggere, perché cultura tibetana comunque una cultura fa bene per tutto il mondo, comunque porta sia per messaggi di sua santità Dalai Lama, sempre una cultura proprio di questa nostra generazione ci vuole, questo tipo di cultura per proprio coltivare la educazione, gentilezza, compassione, amore. E Cina non vuole questo proprio, loro vuole perché proprio i tibetani devono scomparire, addirittura stanno anche cambiando nomi di luoghi, posti, anche addirittura se ti ricordi hanno fatto contro il museo da Parigi, è successo, posto di Tibet, loro mettono Xizang, la lingua cinese, perché proprio loro volevano togliere anche Tipete dalle internet, questo nome di Tipete loro dà fastidio. Per questo proprio il governo cinese parla della, proprio noi proteggiamo Tipete anche per la broadcast, qualsiasi cosa, ma loro hanno dietro proprio di ce l'hai con il popolo tibetano, ce l'hai con il popolo Uyghur, perché se no non farebbe questa cattiveria. Questa è gravissima violazione dei diritti umani, anche il diritto dei bambini, anche minorenni, perché proprio sono obbligati di fare tutto quello che vuole loro, capito?
5: Certo.
6: Poi anche per prendere tutta la loro potere della anche reincarnazione, come dice te, perché loro volevano anche gestire la futura reincarnazione di sua santità Dalai Lama. Tutta questa cosa il governo cinese non hanno capacità, non hanno proprio materia per realizzazione di questa cosa, ricerca e reincarnazione. Sì. Loro fanno solo come un teatro proprio.
5: Sì, e
6: sulla santità già ha detto io nascerò in un luogo libero, non in Cina, reincarnerò, scelgo io, ha detto anche con la come posso dire, con la corona tibetana in Asilia e anche per l'ufficio di sulla santità Dalai Lama deciderà la reincarnazione di Cotto XV Dalai Lama, no?
5: Ecco, questo è interessante perché effettivamente tu parli appunto di paesi esteri dove potrebbe da cui potrebbe derivare il prossimo nascere il prossimo Dalai Lama. Effettivamente questa legge punisce anche individui al di fuori dei confini cinesi, cioè l'articolo 63 stavo vedendo prevede che vengano puniti venga punito chiunque compia un atto volto a minare l'unità etnica o a promuovere il separatismo. E quindi si torna sempre alla vaghezza di questa legge e della fattispecie di reato, ma è una legge che è un punto che il Ministero della Giustizia cinese difende affermando che lo scopo è salvaguardare l'armonia etnica, la stabilità sociale e la sicurezza nazionale. Certo, poi bisogna vedere anche come vengono condotte queste operazioni all'estero, perché abbiamo visto le stazioni di polizia clandestine con cui vengono rispediti in patria, in Cina, persone, individui in viso a Pechino. Quindi è un tema molto, molto spinoso, molto delicato, che come abbiamo visto ha delle implicazioni anche rispetto al Dalai Lama, con il quale Pechino inizia evidentemente già a mettere un distacco nelle future generazioni tra la popolazione tibetana futura e il Dalai Lama, appunto cancellando la identità, la lingua, e quindi questo sarà un ulteriore peso e un ulteriore ostacolo, una sfida che il Dalai Lama si sta già prestando ad affrontare, mi pare.
6: Esatto. Infatti, Matteo, guarda che il governo cinese ce l'ha tutto modo per sua santità Dalai Lama, continua a stare dicendo colpa di sua santità Dalai Lama e lui è una separista, e dicono tutte cose. E poi perché Cina così intrasato di cercare il XV Dalai Lama? Se il loro più grande nemico sarebbe Dalai Lama, il governo cinese, no?
5: Sì.
6: Però proprio sulla santità Dalai Lama, comunque tutto il mondo si è riconosciuto anche per portato il messaggio della pace nel buddismo. Il buddismo è diventato così forte, così proprio mai tutto il mondo, milioni e milioni di praticanti ci sono, e il futuro governo cinese voleva controllare anche questo, per questo perché loro sono interessati, perché successo stessa cosa Tenzin Lama, quando sua santità Dalai Lama ha riconosciuto reincarnazione di Tenzin Lama, e il governo cinese hanno portato via questo bambino di 5 anni e loro hanno riconosciuto un altro bambino tibetano, proprio per, anche per mancanza di rispetto, anche per non vergognano davanti al mondo, perché loro fanno questo come un gioco, non ce l'hai una capacità o seriamente c'è una dietro una cosa, conoscenza su questa cosa, no?
5: Sì, sì. Un gioco che però mina alla base molte, molte libertà. Nima, io credo che siamo giunti alla fine praticamente della nostra chiacchierata, della nostra conversazione. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, visto che il 1 luglio entra in vigore questa legge, comunque torneremo ad osservarla e a parlare delle conseguenze, delle prime conseguenze visibili. Ci saranno.
6: Esatto. 30 di maggio hanno fatto una convocazione alle Nazioni Unite, un meeting, così tanti parlamentari anche europei hanno detto che questa legge sarebbe una conseguenza molto grave se succede, perché anche per minaccia per sia per la lingua e cultura, sia per la propria popolazione minorenne che ci sono sotto la Cina, come gli Uyghur, Tibet, Mongolia. Per questo già noi cerchiamo da adesso promuovere questa cosa, anche spedizione, e non andrà, come posso dire, fermerà questa legge sulla unità etnica cinese, vuole fare, perché questa legge non è una cosa bene, ma una cosa molto gravissima, conseguenza poi pagherà molto grave, perché davanti a questo tipo di legge mondo non puoi chiudere occhi, no?
5: Certo. Io ricordo che tra l'altro il 1° luglio ci sarà anche una sorta di mobilitazione online dove diverse organizzazioni, esponenti politici, tra cui anche il senatore Giulio Terzi, faranno circolare dichiarazioni per contrastare questa legge, che tra l'altro ha avuto anche una...

0: locale all'appuntamento con il bandolo della matassa, chi vi parla Valeria Manieri. Oggi, diciamo, riapriamo una finestra importante su quello che a un decennio esatto dallo storico referendum del 2016 è diventato un vero e proprio laboratorio dell'instabilità politica permanente. Stiamo parlando, ormai non è più una sorpresa, del Regno Unito. Ci eravamo lasciati appunto un po' di tempo fa quando parlammo, una delle ultime volte, di Gran Bretagna, convinti che i laburisti avessero insomma in qualche modo finalmente portato un po' più di stabilità a Downing Street. Invece appunto ci ritroviamo a fare i conti con le ennesime clamorose dimissioni, quelle di Keir Starmer, travolto da una fronda interna e costretto di fatto poi a lasciare dopo meno di 2 anni il proprio mandato. È il Regno Unito quindi si appresta così ad accogliere il suo settimo primo ministro in 10 anni, settimo primo ministro dopo la Brexit, girandola, che ricordiamo, con i nomi di David Cameron, che ha appunto poi sulla coscienza anche lo stesso referendum sulla Brexit, Theresa May, Boris Johnson, la brevissima parentesi di Liz Truss, Rishi Sunak e appunto Keir Starmer. Ora il favorito per la successione è appunto l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, e stiamo assistendo appunto a una vera e propria porta girevole di questa democrazia parlamentare. Verrebbe da dire Dio salvi il re dopo aver salvato insomma la regina. La domanda di fondo che ci poniamo in questo bandolo è però quanto pesa ancora l'ombra lunga della Brexit sulla ingovernabilità appunto britannica, quali sono i nodi economico-commerciali, demografici che stanno venendo al pettine. E intanto uno degli ultimi sondaggi segnala che c'è una realtà molto diversa rispetto a quella del 2016, ormai è un dato consolidato. Alcune stime parlano del fatto che il 57% dei britannici ritiene che uscire dall'Unione Europea sia stato un errore. Una maggioranza solida che sfiora quasi il 58% di probabili elettori oggi voterebbe senza esitazione per rientrare nell'Unione Europea. Addirittura sono oltre l'80% i giovani della generazione Z, appunto, a desiderare un riavvicinamento, un reingresso della Gran Bretagna nella UE. Quella generazione Z, che di fatto poi era stata esclusa chiaramente per ragioni anagrafiche, da quella scelta referendaria. C'è da dire anche che Starmer, diciamo, se ne va in un momento in cui i rapporti per l'Europa con gli Stati Uniti sono complicati, i rapporti degli stessi inglesi con gli Stati Uniti, insomma, hanno conosciuto forse anche tempi migliori, anche non solo diciamo per ragioni pratiche, ma anche per lo stile della presidenza Trump. Diciamo, da un punto di vista politico, sicuramente Starmer era uno che stava lavorando indefessamente per un riavvicinamento, no, tra le due sponde della Manica. Per parlare di tutto questo abbiamo in collegamento i nostri Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi ed economista, e il nostro Giorgio Alfaras, saggista e economista del Centro Einaudi e della Fondazione CERME. Ringrazio per essere con noi. Collegata da Londra, Sabrina Provenzani, giornalista corrispondente del Fatto Quotidiano da Londra, attenta osservatrice da sempre appunto delle dinamiche politiche e non solo britanniche. Ben trovata Sabrina.
1: Trovati a voi, grazie dell'invito, è un piacere ritrovarvi.
0: E io parto proprio da te per capire appunto a che punto siamo in questo momento e come raccontare questa ennesima porta girevole che appunto si chiude per alcuni e si apre per qualcun altro.
1: Allora, quello che io ho cercato di sottolineare nelle mie corrispondenze su quello che sta succedendo è un po' un salto nel vuoto, cioè il partito sta affidando le chiavi del paese in un momento molto delicato, con riforma che avanza, con la crisi economica, con appunto una crisi un po' strutturale, a Andy Burnham, che ha dalla sua un'esperienza parlamentare, che si è conclusa alcuni anni fa, una felice esperienza di sindaco del Greater Manchester, che però di fatto ha un ruolo un po' performativo, un po' di connettore, diciamo, non è che proprio

0: la leadership di una grande città implichi grandissime decisioni e che comunque devi trasferirla sul paese. Quindi quello che a me colpisce molto, e secondo me non è stato tanto evidenziato anche dai colleghi, è il fatto che questo processo, per come si sta verificando, è completamente antidemocratico. Cioè si sta arrivando ad un'incoronazione di uno che diventerà segretario di un grande partito occidentale e insomma, avrà le chiavi veramente del comando di una grande potenza. E non si pensa nemmeno a attivare un dibattito interno, cioè non ci sono candidati che lo sfidino, ci sono dei tentativi sulla base del fatto che questo è un processo di incoronazione che potrebbe ritorcersi contro il partito del paese perché non c'è una legittimazione di fatto. Sostanzialmente lui ha vinto una suppletiva che è stata scatenata proprio per consentire di arrivare in Parlamento e di conseguenza a Downing Street. Se lo guardiamo un po' dall'esterno è un processo veramente inquietante, come soluzione di problemi così profondi. Quindi, la sensazione che abbiamo qui in una Londra insolitamente calda e quindi con un'aria un po' anche distopica è che nella mente del paese, certamente Westminster, tu sia già primo ministro, ricordo che non abbiamo ancora un'idea di squadra, un'idea di programma, si è sottratto alle domande dei giornalisti, ha promesso che la prossima settimana risponderà, ci chiarirà un po' il quadro economico, ma di fatto c'è una battaglia interna per capire quale sarà il prossimo cancelliere, il ministro del tesoro, quale sarà la linea economica. Quindi trovo veramente preoccupante e non abbastanza
1: Si
0: sottolineato.
1: porta troppo avanti, no?
0: C'è un desiderio di trovare un leader, un messia, che ha dalla sua una grande capacità comunicativa e quindi riflettiamo sul fatto che la politica consuma la serietà. Starmer era stato eletto, poi possiamo valutare i suoi errori, i suoi punti di forza, ma era stato eletto per riportare un po' di serietà nella politica dopo il caos degli ultimi, della coda dei conservatori. Quindi non ci si aspettava che facesse grandi numeri, ci si aspettava che seriamente si applicasse alla soluzione dei grandi problemi strutturali di questo paese. Si è bruciato in 2 anni, certamente con degli errori, ma Boris Johnson ha fatto di peggio, Liz Truss ha fatto di molto peggio, anche David Cameron, diciamo, è stato un primo ministro con responsabilità maggiori. Quindi vorrei riflettere, se avete voglia, anche sulla velocità con cui si consumano esperienze politiche che non sono state del tutto fallimentari, o che comunque erano ancora neanche a metà del loro percorso, a favore di una sensazione, di un personaggio che ha dei vibes positivi, che ha una simpatia maggiore, che comunica molto bene sui social media. Questo mi fa pensare che poi il problema vero sia di fatto, quello mi preoccupa di più, sia la fine di ingovernabilità di queste democrazie, cioè il fatto che ci sono pochi margini reali di riforma nelle democrazie attuali, che non siano ovviamente, che non abbiano tendenze autoritarie, e quindi la soluzione è quella di qualcuno che può andare un po' meno male, può andare un po' meglio alla pancia del paese. Non sono sicura che sia sufficiente per fermare le riforme.
1: Ecco, rispetto ai dati e ai numeri del sondaggio e dei sondaggi che citavo in apertura, sono numeri secondo te realistici? Qual è l'area appunto dopo questi 10 anni dalla Brexit, dopo aver appunto conosciuto una fase storica e politica senza precedenti di grandissima instabilità?
0: Io ho una profonda diffidenza purtroppo nei confronti dei sondaggi perché ci siamo rimasti scottati tante volte, dipende sempre da chi lo fa, da qual è il campione. Questo sondaggio che naturalmente ho sentito e riferito è un po' in contrasto col fatto che comunque riforme di gran lunga al momento, vediamo l'effetto Barnum, ma al momento è il partito più forte nel paese e Reform certamente non avrebbe fra le sue priorità il rientro nell'Unione Europea, ammesso che sia possibile. C'è un po' una contraddizione. Poi naturalmente la questione di riforme del sistema elettorale britannico è riforme magari molto forti in alcune zone, ma non arriverebbe a avere la maggioranza, questo non lo sappiamo. Di fatto con un partito decisamente anti-europeo e anti-immigrazione, con queste percentuali, anche un governo che volesse fare marcia indietro, con quale legittimazione lo può fare? No? Quindi quello che penso succederà e sta succedendo, se Bern continua in quello che ha tentato di avviare Starmer, è un riavvicinamento pragmatico, cercare di allinearsi. Quello che ha ottenuto Starmer di fatto è semplicemente una ripresa dei programmi di mobilità studentesca. Un rientro nell'Unione Europea si comincia a parlarne, ma sarebbe certamente molto costoso politicamente. L'ipotesi è che l'Unione Europea non è che accolga a braccia aperte alle condizioni privilegiate che aveva il Regno Unito quando ne è uscita, quindi il Regno Unito dovrebbe eventualmente, chissà quando, rimettere in lista con più o meno le condizioni del Montenegro, non so come dire, mi sembra.
1: Questo diciamo si potrebbe vedere perché appunto magari anche l'Unione Europea potrebbe avere una convenienza anche rispetto a ragionamenti più ampi di alleanze geopolitiche in un momento
0: Mi sembra
1: di grande
0: necessario
1: mare in
0: perché
1: tempesta, no?
0: queste alleanze geopolitiche sono già in corso. Sull'Ucraina l'abbiamo vista, l'alleanza geopolitica si è verificata
1: Cioè,
0: anche con.
1: sui temi importanti, alla fine cioè, queste triangolazioni o quadriangolazioni riescono
0: C'è
1: comunque.
0: una convergenza che appunto è stata attivata proprio da Starmer, ha funzionato abbastanza. Possiamo valutare se ha funzionato o no, ma non è necessario che il Regno Unito rientri in Unione Europea per questo tipo di allineamento strategico. Quindi sì, abbiamo dei sondaggi che ci consolano un pochino, ma non so neanche se si
1: Poi
0: potrebbero.
1: torniamo su questo e sui sondaggi fra un po', anche per capire quanto pesa, diciamo, la variabile Trump, no? Sulla percezione di non più splendido isolamento, ma insomma di cul de sac, probabilmente su una serie di questioni. Giorgio Alfaras, tu come valuti appunto questo periodo di un paese straordinario che quasi quasi sembra l'Italia di qualche anno fa? Vabbè, vedremo se sarà l'Italia anche dal 2027, no? Perché anche qui, insomma, c'è poco da star tranquilli. E non ti sentiamo, Giorgio. Prego.
2: A uno sguardo superficiale, la Gran Bretagna, la Francia e l'Italia hanno caratteristiche simili. Cioè si ha a sinistra, diciamo, una sorta di massimalismo populista. In Italia è Campolari, in Francia Mélenchon, in Gran Bretagna potrebbe essere questa nuova trovata del partito laburista che diventa più massimalista populista. E a destra, in Francia, abbiamo il Front National, non più, ha cambiato nome, l'Assemblement pour la République, credo. In Italia abbiamo il centrodestra, però con una caratteristica nuova che è il vannaccismo. E in Gran Bretagna abbiamo Farage con tutto quello che significa. Quindi abbiamo una caratteristica in tutti quanti i paesi che ci fa pensare che forse la storia di Brexit è meno rilevante di quanto sembra. Cioè, se come dire, le similitudini sono tali e tante che non si capisce quale ruolo veramente fondamentale possa aver giocato Brexit, perché sembrano più delle storie di malessere, cioè di un sistema politico che non riesce a trovare, diciamo così, una qualche compensazione che non sia l'estremizzazione delle posizioni. Questo è il punto. Sulla questione di Brexit, certo che è stata pagata come minore integrazione di economia reale, come perdita di potenza finanziaria perché la City al margine è stata sostituita da altri mercati, quindi minore integrazione di economia reale con gli inglesi che sono venuti in Europa a investire e a portare, diciamo così, l'attività reale. Minor peso della City, queste cose qui. Ma io mi ricordo quando era nata la Brexit, le scemenze si dicevano: tipo, sarà una nuova Singapore, cioè dominerà il mondo dall'alto della sua indipendenza e purezza liberista. Stupidaggi, no?
1: Zona
2: Perché dice,
1: franca, eccetera, sì.
2: zona franchissima, queste cose qui, no? Poi lasciano il tempo che trovano, anche questo è un altro segno di malessere. Qui uno ha bisogno di questa storia. È tornato l'impero. Ah sì, l'impero era Singapore, era un po' di più. No, per cui evidentemente c'è un bisogno di raccontarsi. Per tornare alla questione appena sollevata da voi due, c'è un riavvicinamento militare in Europa dovuto ad una serie di ragioni. Diciamo così, l'aggressione russa all'Ucraina e sembra il disimpegno statunitense. Quindi c'è un avvicinamento militare. Questo gioca poco il Brexit nell'avvicinamento militare. L'avvicinamento militare c'è, non c'è. Brexit non Brexit, è un'altra cosa. Quindi, se vogliamo vedere diciamo, l'idea di mettere in pista l'Europa con un grado di indipendenza, quello militare sembra avviato. Un altro grado di indipendenza è quello di dire, signori, noi non siamo così piccoli e brutti come ci raccontate, cioè che nel mondo sono gli Stati Uniti e la Cina, perché la nostra economia, se misurata come si deve, cioè se all'Unione Europea aggiungiamo la Gran Bretagna, e vabbè anche la Norvegia, visto che ci siamo, vedete che la nostra economia non è, si avvicina a quella degli Stati Uniti. E poi colpo di tacco di Maradona, nel caso ci sono i Dominions, cioè ci sarebbe il Canada. Beh, il Canada è iniziato tutto quando Trump lo voleva e Caro Terzo si è vestito da re del Canada, non è una sciocchezza. In più c'è l'Australia, c'è la Nuova Zelanda e così via andando. Quindi ci sono dei movimenti che molto complicati. Uno è questo della rinascita europea, chiamiamola così. L'altro movimento è questo malessere che ha caratteristiche simili.
1: La rinascita lentissima, però alla fine.
2: Sì, vabbè, però rispetto
1: alla fine c'è un vantaggio a volte anche a star fermi quando c'è questo.
2: Nella storia sono gli shock che ti muovono, non è che ti muovi per continuità, ti muovi per discontinuità. E quindi c'è questo movimento europeo, diciamo così, di vogliamo essere indipendenti, passatemi la semplicità. E questo è un punto della questione. L'altra vicenda è all'interno di questo colpo di coda europeo, non vogliamo più essere i bambini protetti, c'è un malessere che si vede chiaramente. Ma c'è anche in Germania questo malessere, volendo, con Alternative für Deutschland di qua, quelli di là. Ecco, diciamo che il centrodestra tedesco.
1: E tu dici lì non c'è stata nessuna
2: più,
1: Brexit.
2: Noiosamente serio. Ecco. E quindi c'è questa situazione qui. E fine. Allora la mia tesi qual è? Certamente Brexit non è stato un bene per la Gran Bretagna, ci sono studi su studi che mostrano tutte queste robe qui, ma nella situazione in cui siamo, come dire, la grande partita è l'Europa che diciamo così, da bambino diventa adolescente, e all'interno dei paesi europei, dei quattro maggiori europei, paesi europei, c'è questo malessere sinistra, diciamo così, populista e destra populista. Insomma, populismo non mi piace, ma per capirci, cioè sono conformazioni politiche diverse da quelle storiche che sembrano prevalere. No? Che poi ci siano anche delle giustificazioni, tipo le migrazioni, tutto quello che volete, però c'è questa situazione di fatto. Quindi la storia è in movimento, e però sembra che possa anche scivolare verso strade ignote.
1: Sabrina, volevi dire qualcosa?
0: Due cose. Una, che Brexit in realtà ha avuto un effetto positivo sulle spinte centrifughe in Europa, perché ha dimostrato come forse non sia una grande idea. E la seconda è che queste spinte estreme a destra e a sinistra crucialmente non sono al governo. È molto semplice fare quel tipo di lavoro di demolizione delle istituzioni, della politica dall'esterno. La grande scommessa è: se mai qualcuno di questi dovesse arrivare al governo, quanto tempo ci metterà a implodere o fa esplodere anche il sistema?
2: Normalmente quando arrivano al governo, per esempio da noi, la Meloni si è democristianizzata.
0: Certo.
2: Secondo politologi francesi, di cui uno che abbiamo visto qui al bandolo, se Le Pen vincesse si democristianizzerebbe anche lei. Ecco, adesso speriamo che in Gran Bretagna, dove però non c'è la tradizione di un centro cattolico, possa avvenire un qualcosa.
1: L'unico con cui non ha funzionato è Trump, evidentemente.
2: Cioè, perché non c'è un centro cattolico negli Stati Uniti?
1: Appunto, sono i cattolici e basta, quelli fanatici. Allora, grazie a entrambi. Arriva Giuseppe Russo, mi sembra puntata interessante. Il tuo punto di vista sulla fase appunto della politica britannica e quanto c'entra Brexit, appunto vista la disamina di Giorgio di poc'anzi.
3: Allora, Brexit è stata una polpetta avvelenata, perché gli inglesi, che credevano che Brexit avrebbe generato una fioritura dell'economia, immaginavano che questa fioritura sarebbe venuta soprattutto dagli investimenti americani in Inghilterra e sarebbero venuti dagli trasferimenti di investimenti di tutto il mondo a Londra, che, diciamo, non adottando la compliance europea, diventava una piazza, diciamo, non offshore, ma insomma una piazza interessante per, diciamo, i capitali mondiali diversi da quelli europei. Invece cosa è successo? il successo che se si guardano i numeri, cioè si guardano gli investimenti degli stranieri nel Regno Unito, 5 anni fa questi come stock erano pronto? Sì, questi come, come stock, ecco, questi come stock erano il 90-95% del PIL, oggi sono il 60%, che vuol dire che investimenti pari al 35% del PIL stranieri non ci sono più. Quindi c'è stato un deflusso di investimenti sia industriali che finanziari pari al 35% del PIL. Ma è successo ancora un'altra cosa, è successo che se si guardano gli investimenti delle imprese multinazionali inglesi all'estero, che storicamente sono sempre stati molto dinamici, le società multinazionali in Italia ne ha sempre avute poco, in Inghilterra ne ha sempre avute tante, anche questi investimenti si sono ridotti, sono passati dal 70% da più inglese a meno del 50%. Il che significa che c'è stata una, diciamo, doppia, chiamiamola così, fregatura, meno investimenti del resto del mondo, del Regno Unito, per ragioni che poi si può stare qui a discutere. Gli investimenti americani non hanno scelto il Regno Unito, ma hanno preferito stare in Europa, per esempio in Irlanda. Le grandi società americane sono in Irlanda, molte società americane che erano in Regno Unito sono andate per esempio in Irlanda. L'altra cosa è che il minore dinamismo ha anche, diciamo, intaccato evidentemente la propensione a investire all'estero delle imprese inglesi, che hanno riportato, diciamo, si sono dimagrite come multinazionali, sono un po' meno multinazionali di prima. E tutto questo naturalmente ha avuto un impatto e quindi l'economia è andata peggio. Quanto al fatto che questa, quindi Brexit doveva essere un'occasione di super internazionalizzazione, e invece è diventata un'occasione di provincializzazione. Quindi diventando più provinciali, direbbe Riccardo, se tu ti chiudi anziché aprirti, le cose vanno peggio anziché andare meglio, e infatti le cose sono andate peggio sia come reddito che come occupazione. In più c'è stato il fatto che quello è quello che si è visto, quindi questa è stata una cosa che ci ha messo 10 anni a farsi vedere, perché gli investimenti non si muovono da un giorno all'altro, ma in 10 anni si vedono e adesso valgono, ciò che è partito vale più o meno il 30% del PIL, dati dell'OCSE, quindi aggiornati al 2025. L'ultima cosa che bisogna dire è che mentre con la Gran Bretagna dentro l'Unione Europea i flussi migratori erano quasi tutti intraeuropei, quindi la Gran Bretagna aveva immigrati che provenivano da altri paesi dell'Unione Europea, che quindi, voglio dire, imparavano l'inglese se non lo sapevano e che erano tutto sommato, facevano parte dello stesso ambiente culturale. Dopo che si sono chiusi, quello che è successo è che i flussi migratori non sono cessati e si sono avuti dei flussi migratori extraeuropei che sono stati, voglio dire, quando non c'erano, uno non si accorgeva che c'erano, perché semplicemente non c'erano, ma quando alla fine la sostituzione, diciamo, di migranti intraeuropei con migranti non europei, evidentemente questo ha generato delle tensioni sociali, perché per livello di istruzione e per molti altri motivi questi flussi migratori, tra virgolette, sono andati in conflitto con la popolazione, particolarmente con la popolazione britannica, che diciamo dei ceti sociali più bassi. Tutto qua, quindi diciamo che poteva Brexit è stata sicuramente una polpetta
1: avvelenata.
3: Questi due effetti che ho citato si potevano non vedere, cioè si sono venduti degli effetti che non si sono manifestati, mentre si sono verificati degli effetti che si potevano prevedere e che sono stati molto pesanti sia sotto il profilo degli investimenti delle aziende, sia sotto il profilo dei flussi migratori internazionali non europei, che si sono sostituiti a quelli intraeuropei, con i problemi di disagio complessi. Queste cose nessuno aveva detto ci sarà la Brexit e quindi le aziende americane andranno a Dublino, nessuno aveva detto ci sarà la Brexit e quindi non avrete più i greci che lavorano a Londra, ma avrete per esempio, non so, gli ecuadoregni e i senegalesi. Non nulla contro nessuno di questi, mi sono tutti simpatici, però la sostituzione di questi flussi è una sostituzione che non è stata indolore, perché ci sono stati problemi di integrazione, anzi irrisolti, così irrisolti che ci sono stati problemi anche di classe. Tutto qua, non credo, ecco, non credo che questi problemi si possano risolvere cambiando il primo ministro. Quindi la Gran Bretagna, diciamo, è uguale alla Gran Bretagna di qualche anno fa, si è provincializzata e quindi ha un PIL meno dinamico di prima, perché ha degli investimenti, diciamo, più provinciali e non ha più, diciamo, quel livello di internazionalità che c'era prima. Sui flussi migratori abbiamo detto, che un nuovo ministro riesca a mettere a posto queste cose, io francamente ho dei seri dubbi, perché questi sono dei problemi strutturali che si inseriscono nella stagnazione secolare. Cioè, la stagnazione secolare riguarda tutti, e qui è come avere, diciamo, peggiorato un po' la situazione, la tendenza di stagnazione secolare, e alla fine il capro espiatorio chi è chi comanda. Chi comanda in quel momento, il primo ministro è il capro espiatorio di questa situazione. Però il prossimo molto probabilmente potrà fare molto di più di quello che ha fatto il precedente.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo tempo per un'ultima battuta che affiderei proprio a Sabrina Provenzani, per capire quali sono le questioni che secondo te dobbiamo tenere sott'occhio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, oltre ovviamente al futuro inquilino dei Downing Street, i grandi dossier in ballo.
0: Allora, secondo me quelli più importanti sono naturalmente l'economia, e a seconda che Burnham scelga per esempio Ed Miliband, che chiaramente accetta soltanto se può lavorare molto sul net zero, se facesse questo ci sarebbero molte resistenze anche all'interno del partito, ma anche dall'altra parte annullerebbe un po' l'effetto Verdi a sinistra, quindi c'è anche una ripercussione politica. E poi la posizione sull'immigrazione, che non credo cambierà, visto che l'attuale linea, già molto dura, è quasi indistinguibile da quella molto dura dei conservatori, non ci sono segnali che Burnham voglia ammorbidirla. L'avversario di Burnham e di questo nuovo Labour comunque resta Reform, e quindi appunto un ammorbidimento a sinistra rispetto all'immigrazione non sarebbe politicamente conveniente, e non credo che appunto il paese lo voglia di fatto. Questi sono i due grandi dossier. Poi c'è naturalmente la questione della difesa. È notizia di oggi che Starmer avrebbe ceduto ad aumentare almeno 1 miliardo gli stanziamenti per il piano della difesa per dei prossimi anni. È un'eredità che lascia Burnham, bisognerà capire questi soldi a cosa vengono sottratti, se vengono effettivamente sottratti ai servizi sociali, alla spesa sociale o cosa. È una palla bollente che Burnham erediterà, su cui vuole avere l'ultima parola, ma credo che se l'annuncio viene fatto prima del vertice NATO sarà un po' complicato tornare indietro.
1: Quello è un altro appuntamento, tra l'altro, ma insomma dedicheremo sicuramente a quel vertice un'altra puntata del bundle. Intanto ci fermiamo qui, abbiamo fatto, come vedete, un salto a Londra e dintorni per spiegare un po' meglio, capire un po' meglio che cosa stia succedendo e quali sono anche le motivazioni, quanto c'entra la Brexit, appunto, e tutti e sei ma dei sondaggi su chi vorrebbe appunto rientrare in Europa e soprattutto a che condizioni. Le condizioni, sarebbe interessante anche riparlare in un'altra puntata. Intanto ringrazio Sabrina Provenzani, giornalista del Fatto Quotidiano, corrispondente da Londra, appunto, che analizza da molto tempo la situazione politica e sociale in Gran Bretagna. Grazie per essere stata con noi, Sabrina.
0: Grazie mille, grazie a voi.
1: E grazie ai compagni di viaggio, Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi, economista e saggista Giorgio Alfaras. Grazie a entrambi, grazie a Sabrina, e alla prossima. Buon ascolto, buon proseguimento con i nostri programmi e buon weekend ai radioascoltatori.
4: 20 e 32 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale, in regia Lorenzo Bruschi. In voce Enrico Salvatori. Le notizie principali della giornata: la ira di Hezbollah per l'accordo, disordini a Beirut. Stiamo parlando dell'accordo quadro tra Israele e Libano, dunque un'ira di Hezbollah rispetto a quanto stipulato tra Israele e Libano ieri a Washington, disordine a Beirut dove l'esercito deve intervenire contro la protesta dei sostenitori del Partito di Dio e aleggia lo spettro della guerra civile. Reso noto il testo dell'intesa in 14 punti che prevede tra l'altro il riconoscimento della mutua sovranità, misure sul confine per il ritiro dell'IDF, torna alta la tensione Hormuz, colpita un'altra petroliera e tregua di nuovo in bilico. I Pasdaran rispondono al nuovo raid USA e lanciano un'ondata di droni sul Bahrain. Al-Rabiya annuncia per luglio un nuovo round di colloqui USA-Iran a Doha in Qatar per affrontare il tema dei beni iraniani congelati. Altre notizie, orrore nella notte a Roma, una famiglia del Bangladesh è stata sterminata in casa a colpi di mannaia nel quartiere Casalotti. Le vittime sono padre, madre e una bambina di 8 anni, ferito il figlio di 20 anni che ha dato l'allarme. Il killer sarebbe un uomo di 43 anni, Shahdat Hossein, amico di famiglia, anche lui bengalese. La polizia ne ha diffuso la foto. Il movente nel tipo di relazione con le vittime. Caccia l'uomo per rintracciarlo, trovata in un parcheggio vicino al luogo della strage una felpa insanguinata. È stata sequestrata e sarà analizzata con l'arma del delitto. La prossima settimana saranno eseguite le autopsie. Il terremoto in Venezuela causa nel paese a 2 giorni dal terremoto devastante che ha provocato 1.000 morti accertati, mentre sarebbero 50.000 i dispersi, si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi, ma sono poche le speranze di trovare persone ancora vive. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più vicine alle scosse. La Guaira, centro della devastazione, è un cimitero a cielo aperto. Arrivati i soccorsi anche dall'Italia con un team di 97 persone della Protezione Civile, 3 morti, 4 feriti e 42 dispersi nella comunità dei connazionali. Tajani dice stanziati i primi 5 milioni di aiuti. Pride a Milano, c'è stata la sfilata a Milano del Pride dopo l'omicidio di Mirko Morricone, ammazzato insieme alla madre a Camaiore dal padre che non accettava la sua omosessualità. Striscioni anti-vannacci, in Italia i gay possono guidare, essere curati e essere ammazzati. Alla manifestazione anche la segretaria del PD Schlein, il senso del Pride è cambiare la cultura in un paese dove l'omotransfobia continua a uccidere, dice la segretaria. Tensione nel centrodestra dopo il sondaggio Ipsos, secondo cui Futuro Nazionale guadagna l'1,2% in un mese, sale al 6% e stacca la Lega. Nel confronto tra coalizioni il centrodestra prevale solo con il generale. Non sono preoccupato, il mio sondaggio è il voto del 2027, risponde Salvini. Ancora, emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi, secondo i calcoli dell'AFP basati su previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco, a Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila, malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. Loredana Bertè annulla il concerto di stasera in piazza Bergamo. In queste condizioni metterei la mia salute concretamente a rischio. Secondo uno studio pubblicato all'Economist, nell'ondata di calore dei 3 giorni tra 24 e 26 giugno, il caldo estremo potrebbe aver causato 12.000 morti in eccesso in Europa. Queste dunque le notizie principali della giornata. Allora, come dicevamo, in primo piano segnaliamo la questione del centrodestra con Roberto Vannacci, che sembra essere essenziale per portare alla vittoria il centrodestra alle prossime elezioni politiche. Soprattutto il paradosso se dovesse arrivare in porto la nuova legge elettorale con premio a chi supera il 42%. È di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, l'ultimo sondaggio che certifica non solo la crescita costante di Futuro Nazionale, quantomeno nelle intenzioni quando mancano ancora molti mesi al voto, ma anche il sorpasso sulla Lega che dell'ex generale è stata di fatto il trampolino di lancio. In pubblico Matteo Salvini mostra indifferenza come Fratelli d'Italia, ma nelle conversazioni private qualche preoccupazione c'è, mentre è partita una sorta di guerra di sondaggi con la Lega che ne sbandiera ad esempio altri e che la danno invece saldamente sopra il partito di Vannacci. Il leader leghista è alle prese con i malumori del suo partito, soprattutto al nord. Vediamo se il tavolo dei territori sarà la strada giusta per il rilancio. dice il segretario della Lega Lombarda e capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, sottolineando che le cose non stanno andando bene. Bisogna dare risposte al grido di allarme lanciato da chi vuole sentirsi rappresentato e che sia necessario partire dalle proposte, è convinto anche il giovane governatore del Veneto Alberto Stefani. Più tenero col leader, Salvini sa arrivare ai territori, essere in contatto con la gente, ascoltare anche le critiche, vuole bene al partito, dice il successore di Zaia, invitando a non badare a vannacci o ai sondaggi, ma alle risposte da dare alle nuove generazioni. Insomma, bisogna rinverdire il messaggio, sintetizza Igor Iezzi, che ora per il partito si sta occupando da relatore della legge elettorale, piuttosto che parlare di organigrammi, statuto e vice. L'orizzonte rimane comunque l'autunno del 2027, perché il mio sondaggio, tagliacorto Salvini, è il giorno delle elezioni politiche. Il leader si pone l'obiettivo di riportare il partito in ottima salute, almeno a due cifre, e di tornare con il centrodestra al governo. Osservo con attenzione e rispetto Vannacci, la Schlein, Conte, dice elencando l'ex generale insieme ai leader delle opposizioni, ma non ho nessun tipo di preoccupazione. Di certo però i numeri aggiornati del sondaggio Ipsos Doxa fanno rumore in un afosissimo sabato di inizio estate. Nella rilevazione di Pagnoncelli all'interno di una sostanziale stabilità di tutti i partiti, spicca da un lato il calo di circa mezzo punto di Fratelli d'Italia, meno 0,6% rispetto a maggio, al 27%, e il balzo di Futuro Nazionale, salito di 1,2 punti rispetto al mese scorso, pescando proprio a Fratelli d'Italia e dalla Lega. Con il 6% il partito di Vannacci supera il suo ex partito, ancora in leggero calo, è fermo al 5,6%. E nel complesso il centrodestra nell'attuale perimetro raggiungerebbe il 41,7%, con Forza Italia stabile all'8,3% e Noi Moderati allo 0,8%, mentre con Futuro Nazionale la coalizione salirebbe al 47,7%. Ma rilevare l'intenzione di voto per un partito dentro o fuori da una coalizione non è la stessa cosa, riflettono nell'attuale maggioranza e nel centrodestra in particolare, come nota sempre Iezzi. È forte il concetto di voto utile, minimizzare il rischio sembra il mantra, mentre Vannacci gira il nord, si paragona a Churchill e detta le sue condizioni, anche perché, per dirla con Gianni Alemanno, Giorgia Meloni non ha il monopolio della destra. Se l'attuale centrodestra concorderà con i nostri principi ideali e le nostre linee rosse, ben volentieri, scandisce il leader di Futuro Nazionale. Noi saremo in coalizione e ci batteremo per i nostri ideali, altrimenti noi la nostra rotta non la modifichiamo. Il discorso era incentrato sui sindaci. Vannacci è intenzionato comunque a presentare i suoi candidati non solo a Milano, ma anche in diverse città veneto, ma di certo vale anche per la politica nazionale, questo per quanto riguarda la politica interna. Vediamo altre notizie, come dicevamo, in primo piano troviamo anche la storia dei cimiteri nel sud del Libano. Come sapete c'è stato questo accordo tra Israele e il Libano, nel sud però del Libano dilaniato dalla guerra c'è chi è costretto a seppellire i propri colleghi scavando le fosse con le mani e c'è chi torna al proprio paesino e non trova nulla in piedi, nemmeno le tombe dei propri cari, distrutte sistematicamente dall'esercito di Israele. Hassein Nale è uno dei volontari della protezione civile di Nabatieh, martoriata località dell'entroterra del sud del paese. Nella sua testimonianza descrive la logistica dell'orrore. Lui e i colleghi scavano da giorni, letteralmente con le mani, file di sepolture per ospitare le salme delle persone uccise nei raid israeliani. «Ho scavato la fossa del collega con le mie mani», dice Hussein. «Capisci quanto è difficile? Ci lavori a fianco e poi ti ritrovi a scavargli la tomba». Nell'inferno di Nabatieh, non solo roccaforte di Hezbollah, ma anche cittadina, che prima della guerra contava oltre 30.000 abitanti e che è stata in larga parte distrutta, Hussein e la sua squadra hanno appena finito di preparare una trentina di sepolture, con altri corpi dispersi ancora sotto le macerie, in attesa di essere estratti e identificati. Alcune frazioni della zona sono ancora irraggiungibili, ci sono famiglie che non riescono ad arrivare ai propri cari. Il momento più duro, dice, è stato ricoprire di terra i corpi di compagni con cui al mattino aveva bevuto il caffè. Per noi ogni giorno è guerra, è devastante perdere qualcuno mentre sei lì ancora con lui. Dal 2024 le organizzazioni libanesi e internazionali per i diritti umani come Amnesty International e Legal Agenda, oltre a numerosi media locali, denunciano la distruzione deliberata o collaterale da parte di Israele di cimiteri in tutto il sud. Quei luoghi di identità collettiva e memoria familiare vengono cancellati nel più ampio contesto di demolizione materiale delle località di confine, molte delle quali rase al suolo con la dinamite o con le ruspe. Il villaggio di Ma'ibib, fatto saltare in aria dall'esercito israeliano con esplosivi dopo l'evacuazione, ha visto devastato sia l'antico camposanto adiacente ad un santuario, sia quello moderno. A Blida e Ainata, cittadine di frontiera, secondo fonti di organizzazioni legali e giornalistiche della regione, i bulldozer israeliani hanno distrutto lapidi e sepolcri. Nel distretto di Maria Yun, testimonianze raccolte da osservatori locali riferiscono di tombe gravemente danneggiate e profanate dal passaggio dei mezzi militari pesanti. Il principio strategico che sta dietro a questa scelta, definita da più parti come deliberata, appare quello di creare una zona dove nessun abitante del sud del Libano, considerato in quanto tale un membro o un fiancheggiatore di Hezbollah, potrà o vorrà più tornare. Uno scenario ribadito più volte da esponenti del governo del premier Benjamin Netanyahu, ma per la protezione civile di Nabatieh il lavoro continua. Hussein spiega che le autorità locali lavorano per organizzare la creazione di un nuovo cimitero. Ora parla in maniera asciutta, quasi distaccata. Le misure sono standard, corsie di 1 metro e 40 cm, larghe 2 metri, separatori, pavimentazioni e tutto il resto. Alla fine, sospira Hussein, verrà un bel lavoro. Questo dunque per quanto riguarda i cimiteri del sud del Libano distrutti dall'IDF, un bel reportage di Lorenzo Trombetta. Diamo un'occhiata velocemente anche al sisma venezuelano, anzi no, a queste dichiarazioni scusate, del generale Leonardo Tricarico, membro del consiglio direttivo dell'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica. Nell'altrimenti intricata e per metà ancora oscura tragedia di Ustica vi sono però alcune solide certezze. Una su tutte la sentenza penale, pronunciata in secondo grado nel 2005 e validata in Cassazione nel 2007 da magistrati del rango di Giovanni Canzio e Margherita Cassano, ambedue presidenti emeriti dell'Alta Corte, che bolla come fantascienza l'ipotesi della battaglia aerea e del missile. Una vera pietra tombale su cosa non può aver provocato la perdita del 19 Italia. Questo dunque Leonardo Tricarico. Altra certezza, quella della causa vera della tragedia, fissata senza ombra di dubbio e all'unanimità dai massimi esperti internazionali della perizia d'ufficio del Collegio Misiti, l'esplosione di una bomba collocata nella toilette posteriore del velivolo. Può sdegnare, ma non stupire, che qualcuno che nutre altri interessi divulghi verità diverse, ma che siano talune istituzioni a nutrire e manifestare dubbi sull'accaduto sorprende e pone interrogativi preoccupanti sul perché di tali atteggiamenti. Mai un accenno alla giustizia che è venuta a capo delle cause, fatto altrettanto insolito perché la giustizia dovrebbe indicare come fare o quantomeno far accettare. Aveva purtroppo più di una ragione Antonio Cappiello, il coraggioso magistrato che firmò la sentenza penale di appello e che ipotizzò la fine della libertà e della democrazia se si fosse giudicato sulla base di semplici ipotesi. È quello che in maniera strisciante, conclude il generale, sta accadendo oggi nel silenzio o nella condiscendenza di alcune istituzioni. Questo per quanto riguarda la tragedia di Ustica, il generale, le dichiarazioni del generale Leonardo Tricarico. Ci occupiamo adesso di giustizia e lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Roberto Cataldi sul caso di Monica Busetto.
5: Radio Radicale, siamo con il senatore Roberto Cataldi del Movimento 5 Stelle per parlare con lui di un caso giudiziario che ha fatto molto discutere. Il caso di Monica Busetto. È un caso clamoroso che, se vogliamo, possiamo anche in qualche modo paragonarlo al caso Garlasco, anche se nel caso di Garlasco ci sono meno certezze. Allora, la Busetto è stata condannata per un delitto che non avrebbe commesso, per il quale oggi si chiede la revisione del processo. Allora, ci spiega, tra l'altro sono usciti anche libri su questo argomento, sì. Credo uno si intitolasse Lo Stato contro Monica Busetto. Allora, che cosa è successo in questa situazione?
6: Sì, allora intanto io toglierei il condizionale. Sono un giurista e da giurista devo dire che in questo caso non esiste neppure un quadro indiziario, cioè si è partiti con un errore giudiziario e poi non si è voluto rimediare a questo errore. Tutto è partito da questo omicidio dell'anziana signora Pamio, e all'interno del teatro dell'omicidio non è stato
5: trovato. Dove è avvenuto questo?
6: È avvenuto nella zona di Venezia, il territorio okay. È quello, io non mi ricordo adesso.
5: Ok, no, va bene. Siamo in Veneto, sicuramente in Veneto.
6: Siamo nel Veneto, sì, poi non ho focalizzato l'attenzione sulla città precisa, però credo che sia Venezia. E niente, nel teatro dell'omicidio sono state trovate le tracce di DNA della sua assassina, di una donna. Però la procura non ha individuato nell'immediato di chi fosse quel DNA, c'erano anche tracce di sangue, e concentra invece le indagini su questa dirimpettaia che si chiama Monica Busetto. Questo perché? Perché alla donna che era stata uccisa era stata strappata di collo una collanina, si era spezzata, e hanno trovato a casa di Monica Busetto una collanina spezzata. Quindi hanno pensato che probabilmente quella fosse la prova regina per iniziare l'indagine contro di lei. Quindi che cosa succede? Allora, intanto non trovano il DNA di Monica Busetto nel teatro dell'omicidio, quindi era questa già una prima anomalia, cioè il DNA di un'altra donna. Fanno la prova del DNA su questa collanina spezzata e le prime tre prove del DNA vengono fatte in un laboratorio che per tre volte dice che non c'è traccia del DNA di questa donna. Ora, se fosse stata una collanina strappata dal collo avremmo trovato una quantità enorme di DNA. Viene fatta un'altra prova in un altro laboratorio, però succede che la collanina viene trasportata insieme a molti altri reperti, quindi è probabile che ci sia stata una contaminazione. Però l'esito di questa nuova indagine sul DNA fa emergere una quantità infinitesimale, pare 3 picogrammi per microlitro, adesso non ricordo la definizione tecnica, ma si trova facilmente un'informazione del genere, quindi comunque sarebbe stato qualcosa di assolutamente incompatibile. Comunque, ciò nonostante, la Procura di Venezia prosegue nel portare avanti questa accusa. Quindi viene condannata questa donna dopo circa 3 anni.
5: A quanti anni si ricorda?
6: Dunque, mi pare 25 anni e ne ha già scontati 12 in carcere. Poi c'è un elemento di novità, perché dopo 3 anni circa commesso un altro omicidio con le stesse modalità.
5: La Busetto era già stata condannata?
6: Era già stata condannata ed era già in carcere.
5: Ok.
6: C'è questo secondo omicidio con le stesse modalità e questa volta scoprono che era la reale assassina, che confessa e dice di essere stata lei da sola ad aver commesso questo omicidio. Quindi viene scarcerata Monica Busetto, e però a un certo punto la procura continua a difendere il proprio errore. Quindi che cosa fa? Fa intanto un primo interrogatorio a questa Lazzarini, che era quella che aveva lasciato il DNA. Quindi c'era la prova dell'assassina, mancava invece quella della responsabilità di Monica Busetto, che secondo me è nella stessa condizione in cui si può trovare qualunque condomino di quel palazzo, perché tutti possono essere sospettati di essere entrati quel giorno. Questa Susanna Lazzarini viene interrogata e le fanno più di 400 volte la domanda se ci fosse anche Monica Busetto, e lei ha sempre risposto no, sono stata io da sola, e questa risposta era coerente e conforme con quello che era successo. Però non si capisce perché questo pressing investigativo voleva necessariamente difendere questo errore. Quindi a un certo punto, quando questa donna ha confessato, le rifanno altri interrogatori e lei comincia a dare delle versioni dicendo che a questo punto sì, no, c'era anche questa Monica Busetto, dopo però averlo negato 400 volte, il che significa che a quel punto...
5: Ma le due si conoscevano?
6: Le due non si conoscevano, non solo, non si sono mai sentite.
5: Ok.
6: E la procura, anzi il procuratore capo all'epoca, pubblicò una dichiarazione dicendo che era verosimile, era plausibile che le due donne avessero commesso l'omicidio insieme. Questo, oltretutto, anche le sentenze lo smentiscono, perché noi abbiamo attualmente due donne, tutte e due in carcere, e le due sentenze dicono entrambe che ciascuna l'ha commessa da solo l'omicidio, perché anche la condanna della Lazzarini, il magistrato che ha deciso quella condanna ha detto che non sono credibili.
5: Scusi, la Lazzarini
6: sì.
5: È stata condannata per l'omicidio successivo o
6: no,
5: anche...
6: No, anche per l'omicidio che era stato...
5: Quindi ci sono due condannati
6: per lo stesso omicidio,
5: senza che sia stata fatta la revisione di
6: quello. Okay. Non in concorso.
5: Non in concorso?
6: Sì, no, fu fatta una prima revisione, per il contrasto dei giudicati, ma ci fu un altro errore, perché i giudici di revisione dissero ci sono state più confessioni, ma in genere la confessione che è più credibile è la prima, e la prima era quella che invece nella quale diceva la Zeni che era stata lei da sola.
7: Okay.
6: Le altre erano contraddittorie, oltretutto non c'era la conferma, nel senso che mentre la prima confessione era coerente con quello che le indagini avevano trovato, ossia ci fosse stata,
7: sì. Non si spiega perché non la Lazzarini, lei come interpreta il comportamento della Lazzarini? Come un comportamento, secondo lei, finalizzato a ottenere una pena più...
6: Probabilmente sperava in qualche vantaggio, okay. No, ecco, però è anche... Allora, la prima confessione era coerente, le seconde sono un divaghe contraddittorio.
7: Qual era il movente?
6: Il movente era semplicemente un furto, oltretutto
7: voleva rubare qualcosa e ha ucciso?
6: E ha ucciso durante questa...
7: Okay.
6: È anche inverosimile che due donne abbiano organizzato insieme un'aggressione e anche un furto senza essere mai sentite. Cioè, non ci credeva
7: certo.
6: Il bambino.
7: Ah, non avrebbe potuto fare neanche il secondo?
6: Non avrebbe
7: se l'aveva fatto da... se avesse potuto... Vabbè, insomma.
6: Vabbè, comunque, al di là di questo, quello che è incomprensibile, cioè la cosa più grave... è che una procura, una volta che si rende conto che c'è un reale responsabile, non può difendere arrampicandosi sugli specchi un errore. Noi ci aspettiamo che lo Stato e le procure agiscano perché vogliono, non devono diventare degli accusatori come si voleva fare, insomma, con la separazione delle carriere, l'avvocato all'americana. Il procuratore deve cercare la verità, e qui la verità non è stata cercata, perché poi adesso è emerso un altro elemento fondamentale che dimostra che questa prova regina della collana era sostanzialmente era infondata, perché una trasmissione televisiva, quella delle Iene, ha fatto quello che la procura non ha fatto, cioè è andata ad approfondire l'indagine, cioè è andata a cercare una fotografia di questa anziana donna che indossava appunto questa collanina. Hanno trovato una fotografia negli album di famiglia, quindi l'hanno fatto in pochi giorni, lo poteva fare anche la procura se avesse cercato la verità. E che cosa succede? Che vanno a trovare questa fotografia, fanno una misurazione con una strumentazione tecnica ed è di alcuni centimetri, non mi ricordo se è più lunga o più corta, comunque non è la stessa collana, la dimensione è diversa, quindi non c'è più
7: legame tra quella
6: trovata.
7: Parlavamo
6: di Garlasco c'era un quadro indiziario, magari è stato valutato male, ma qui no. L'unico elemento
7: era la collanina.
6: Era la collanina. Cioè, quindi, certo. Diciamo, c'è una prova proprio evidente che c'è stato un errore. Il problema è che non si è voluto rimediare a quell'errore. Questo è il problema grosso.
7: La Busseto ha avuto dei benefici di legge dopo 12 anni di carcere, c'ha
6: sì,
7: la semilibertà.
6: Sì, so che ha avuto dei permessi, quindi può uscire da sola.
7: Non lavora all'esterno? Come
6: lavora all'interno per un'azienda. Io sono andato a fare le visite in carcere, ho rilevato anche
7: in quale carcere si trova?
6: Quello di Montorio, Verona.
7: Okay.
6: Verona, sì, c'è una condizione anche terribile, anzi c'è una gravissima situazione che ho rilevato anche tramite un'interrogazione parlamentare, perché ho visto che la direzione del carcere sta trattando, insomma, il reparto femminile con, insomma, una sorta di, cioè non c'è una reale sanzione disciplinare, però a seguito di un evento che si è verificato in quel reparto hanno ridotto l'orario di
7: lavoro.
6: No, l'orario di lavoro, hanno ridotto l'orario di permanenza fuori dalla cella.
7: Okay.
6: Quindi attualmente nello stesso carcere, spacciandola per una riorganizzazione oraria,
7: hanno ridotto l'orario di...
6: Sì, però soltanto per il reparto femminile, quindi oggi le donne devono rientrare in cella 2 ore e mezza prima del reparto maschile, e non c'è un ragionevole motivo per
7: certo.
6: Questo tipo di discriminazione. Quindi è una situazione sulla quale tornerò con nuove interrogazioni, perché ancora non ho avuto risposta.
7: Il ministro non l'ha mai risposto? Cioè il ministro, tra l'altro, che ho notato,
6: allora,
7: è
6: sì,
7: molto interessato a Garlasco.
6: Sì, lo so, cioè, diciamo, sì, parla degli errori degli altri, perché lui non dice, non parla di questo caso perché c'è un motivo.
7: Perché lui è stato a Venezia.
6: Lui era il procuratore aggiunto all'epoca dei fatti, è lui che guidava le indagini.
7: Ah, ecco.
6: Il problema è che quel procuratore che ha difeso l'errore e che pubblicamente ha detto questa, no, questo, ha detto che questa
7: quindi
6: era plausibile.
7: Aspetti, Nordio non le ha mai risposto?
6: Nordio ha risposto in maniera evasiva, nel senso
7: okay.
6: Che lui ha risposto.
7: Risposto scritta o è venuto in aula?
6: Lui ha fatto in aula, ha dato una risposta alla mia interrogazione dicendo che lui non sa se oggi deve rispondere per un fatto che risale a 14 anni fa, come ministro, come ex PM. Per me deve rispondere in tutti e due i casi, perché ancora oggi lui avrebbe la possibilità di scusarsi nei confronti di questa donna e pubblicamente dire sì, mi conosco, certo. Perché questo agevolerebbe anche il suo percorso di revisione, perché adesso è pendente questa causa di revisione.
7: Senta, quando lei sente Nordio che parla di Carlasco,
6: Sì, mi
7: che le viene in mente?
6: Percepisco una profonda ingiustizia nel fatto che non si possono avere, no, errori di serie A che politicamente sono strumentali e poi tacere su un errore che è molto più grave, perché credo che almeno su Carlasco tanti errori giudiziari hanno un perché. Cioè, quando si è parlato del caso Torto, ci sono dei testimoni falsi, d'accordo?
7: Certo.
6: Qui, no, l'errore qui è partito proprio dalla modalità in cui si è svolta un'indagine di tipo accusatorio. Noi siamo uno Stato che è molto garantista. Questo, quando si è parlato di separazione carriere, questa cosa la raccontavo nelle tournée che ho fatto nella mia regione. Spiegavo, ma guardate che è meglio per l'imputato avere un pubblico ministero che cerca la verità, che poi di fatto ci sono quelli che, come in questo caso, fanno pressing investigativo, è una realtà, ma bisogna correggere quella. Secondo me andrebbe costituzionalizzato il principio che è contenuto nell'articolo, mi pare il 358 del codice di procedura penale, andrebbe quello costituzionalizzato per dire che c'è un dovere di cercare la verità, che ha una tutela costituzionale, perché così si fa l'interesse del cittadino. Non devi cercare per forza l'accusa, devi cercare la verità. Se c'è quella, allora il cittadino si può sentire più sicuro e sa che sei innocente e magari non hai mezzi per proteggersi, perché parliamoci chiaro, se Monica Busetta avesse avuto anche la capacità di pagarsi dei tecnici, quella contaminazione non ci sarebbe stata sulla collanina, perché il tecnico di parte avrebbe detto no, questi prodotti si devono, e perché ecco, poi questa, ce ne sono altre, questa, nel senso, questa, anche la sanificazione,
7: sì. Questa riflessione che ha appena fatto le fa pensare che in Italia esiste una giustizia di classe?
6: Beh, questo forse è storicamente sempre stato così. Oggi credo che anche soltanto sostenere i costi di un procedimento dove ci sono molte perizie. Allora, ecco perché abbiamo sostenuto, siamo stati contrari alla separazione delle carriere, perché un pubblico ministero accusatore ha delle possibilità di spesa che non ha la parte. Se c'è bisogno di fare più perizie, la parte che...
7: Certo, ho capito perfettamente. Difficoltà.
6: Quindi io sono dell'idea che, insomma, mantenere questo equilibrio è stato, e sono contento che il referendum i cittadini abbiano dato un voto. Non so sempre fino a che punto abbiano capito il meccanismo, però c'erano delle criticità. Questa era una soltanto, perché poi c'era anche un altro meccanismo, quello dell'alta corte, sul quale, insomma, oggettivamente, però
7: allora, sì, cosa è una cosa abbastanza, faceva molto discutere questa cosa.
6: Quindi,
7: va bene, grazie, ringrazio grazie il senatore Roberto Cataldi del Movimento 5 Stelle, con quale abbiamo parlato del clamoroso caso di Monica Busetto, che è detenuta in carcere con la confessione della reale colpevole dell'omicidio di cui abbiamo parlato. Sì. Grazie.
6: Grazie a lei.
4: Con questa intervista di Gianfranco Palazzolo ci fermiamo qui per il nostro notiziario serale di Radio Radicale. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori, vi lasciamo adesso lo speciale giustizia curato questa sera da Bruno Ruggero.
8: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con questa puntata torniamo sul processo per la morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore universitario italiano, scomparso e poi ritrovato senza vita in Egitto ormai 10 anni fa. Un processo che riguarda 4 appartenenti o ex appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, considerati responsabili del sequestro, della tortura e poi dell'omicidio del giovane ricercatore italiano. Il processo ha registrato diversi stop per questioni preliminari e procedurali e per eccezioni di incostituzionalità. È ripreso di recente con la requisitoria del pubblico ministero Sergio Colaiocco, pronunciata in aula nella giornata del 23 giugno scorso. Al termine della sua esposizione, il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto la condanna all'ergastolo per uno dei componenti dei servizi di sicurezza egiziani e condanne a 17 anni e mezzo di carcere per gli altri 3, ben inteso assenti tutti e 4 dal processo, ma giudicati dopo una pronuncia della Corte Costituzionale italiana che aveva superato una questione preliminare della difesa e quindi reso possibile questo processo. Torneremo sull'argomento con altre puntate, ma intanto ascoltiamo l'inizio dell'esposizione delle ragioni dell'accusa. Buon ascolto.
9: We crushed him.

schiacciato, lo abbiamo spezzato, lo abbiamo annientato e poi gli abbiamo dato il colpo di grazia. Signor Presidente, signori della Corte, questa espressione brutale non è soltanto l'eco di una conversazione o la traccia di una confessione stragiudiziale. È il manifesto morale del delitto che questa Corte è chiamata a giudicare. Perché ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana. Ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia. Ciò che qui si giudica è la tortura, protratta come strumento di dominio. E quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero. Un uomo che il 25 gennaio 2016 entra, inconsapevole, in una zona d'ombra, in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra soltanto la nuda forza. Da quel momento Giulio Regeni non è più una persona, diventa un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. Diventa, per chi lo detiene, materia su cui esercitare un potere assoluto. E questa è la prima sconvolgente verità che il presente processo ci consegna. Giulio Regeni fu privato non soltanto della libertà e della vita, fu privato della sua stessa condizione di essere umano titolare dei diritti. Fu collocato in uno spazio in cui non esistevano più legge, controllo, difesa, limite. Uno spazio in cui il potere aveva preso la forma dell'arbitrio puro. Ma vi è una seconda verità, ancor più drammatica. A compiere tutto questo, alla luce delle prove che il dibattimento ha progressivamente fatto emergere, non furono criminali comuni, non furono uomini della malavita. Furono uomini dello Stato, furono appartenenti agli apparati di sicurezza egiziani. Furono cioè proprio coloro ai quali lo Stato affida l'uso legittimo della forza. Ed è qui che il delitto assume una dimensione ulteriore. Quando la forza istituzionale nata per proteggere diventa forza di oppressione, quando la funzione pubblica nata per garantire sicurezza si converte in strumento di tortura. Allora non è colpita soltanto la singola vittima, è colpita l'idea stessa di civiltà giuridica. È colpito il principio che non può esistere alcun potere senza responsabilità. È colpita la nozione elementare e insieme solenne che sopra lo Stato vi deve essere la legge. Ed è per questo che il processo che oggi giunge a conclusione non è stato, fin dal suo nascere, un processo come gli altri. È stato un processo contro il silenzio di chi non voleva parlare, di chi non voleva collaborare, di chi confidava che il tempo avrebbe cancellato le tracce. È stato un processo contro la menzogna, contro le ricostruzioni artificiose, contro i depistaggi. Perché secondo l'ordine naturale delle cose, questi fatti avrebbero dovuto essere accertati e giudicati nel luogo in cui furono commessi. Sarebbe stato compito primario dell'Egitto ricercare i responsabili, assicurare le prove, offrire alla vittima e alla comunità internazionale una risposta di giustizia. Ma quel che si è progressivamente rivelato è stato l'esatto contrario. Un sistema di ostacoli, di opacità, di resistenze, di chiusure, che ha reso via via evidente una conclusione tanto semplice quanto drammatica. Che questo processo, se non fosse stato celebrato in Italia, non sarebbe stato celebrato in nessun luogo. Che questa verità, se non fosse stata ricercata dalla magistratura italiana, sarebbe rimasta sommersa. Che questa morte, se non fosse stata portata davanti a un giudice, sarebbe stata consegnata all'oblio. E allora la giurisdizione italiana si è assunta appieno le proprie responsabilità. Ha affermato che la tortura e l'omicidio

0: non possono trovare riparo dietro i confini. Ha affermato che neppure la ragion di Stato può diventare ragione di impunità. Lo ha fatto con gli strumenti della legge, lo ha fatto nel rispetto delle garanzie, lo ha fatto entro il perimetro rigoroso del codice di procedura penale. Ma lo ha fatto con determinazione, e con una determinazione che costituisce essa stessa una risposta istituzionale al tentativo di sottrarre questi fatti alla giustizia. Ed a proposito di istituzioni, appare doveroso, in apertura di questa requisitoria, ricordare le parole della più alta delle istituzioni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in questi 10 anni ha più volte ribadito che verità e giustizia non devono prestarsi a compromessi, a tutela non solo delle legittime aspettative di chiarezza dei familiari, ma a presidio dei principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale e sociale. Signor Presidente, signori della Corte, la forza simbolica di questo processo non può e non deve però sostituire la prova. Questo ufficio sa bene che non basta evocare l'orrore. Occorre dimostrare, passaggio dopo passaggio, come quell'orrore sia stato costruito e soprattutto da chi sia stato costruito. E per farlo bisogna tornare indietro. Occorre allora tornare all'inizio. Occorre partire da chi era Giulio Regeni. Comprendere chi fosse Giulio Regeni non è un tributo dovuto alla vittima. Si tratta al contrario di un passaggio strettamente processuale. Perché conoscere la persona di Giulio Regeni significa comprendere il suo stile di vita, il suo percorso di studi, il suo metodo di ricerca, il suo modo di relazionarsi con gli altri, il suo effettivo grado di inserimento nel contesto egiziano. E significa soprattutto sgombrare il campo da una serie di suggestioni, di ambiguità, di ipotesi alternative, che in questi anni sono state alimentate ad arte per offuscare la verità dei fatti. Giulio nasce e vive fino ai 17 anni a Fiumicello, in provincia di Udine, quindi in un territorio di confine, perché è a meno di 15 chilometri dalla frontiera con la Slovenia. Anche per questo cresce in un ambiente familiare caratterizzato da un'educazione aperta al viaggio, alla conoscenza, all'incontro con culture diverse. Il padre e la madre trasmettono a Giulio e alla sorella Irene un modello educativo fondato sulla curiosità intellettuale, sull'ironia, sulla libertà di pensiero, su una costante attenzione verso ciò che è altro da sé. Lo ricorda Irene Regeni, all'udienza del 19 novembre 24. Il nostro rapporto in famiglia è stato sempre molto divertente. Nessuno si è mai preso troppo sul serio. Io e Giulio ci divertivamo tantissimo a prendere in giro mamma e papà. A Giulio piaceva tantissimo farmi scherzi. Queste parole restituiscono un tratto che il dibattimento ha poi confermato da più fonti. Giulio era un ragazzo vitale, ironico, capace di relazioni affettive profonde, lontanissimo dall'immagine di una personalità cupa, chiusa o ideologicamente irrigidita. Ed è proprio in questo contesto che emergono fin dall'adolescenza intraprendenza, spirito civico, maturità e una precoce curiosità per l'estero. Non è casuale che scelga di frequentare a Trieste un liceo classico con indirizzo linguistico. Per Giulio la lingua è il primo strumento per entrare davvero dentro una cultura. A questa apertura verso l'esterno si accompagna una passione crescente per lo studio e l'approfondimento. Nel 2007 si reca per la prima volta nel Regno Unito per frequentare presso l'Università di Leeds un corso di arabo nell'ambito degli studi di scienze politiche. Nel 2011 approda all'Università di Cambridge per il master. Tra il 2013 e il 2014 lavora presso Oxford Analytica, che è una società di consulenza e analisi geopolitica, che, come ci ha spiegato il colonnello Panebianco dei ROS, fornisce un supporto informativo a soggetti pubblici e privati interessati all'economia e alla politica globale. Ma proprio quell'esperienza lavorativa ci consente di cogliere con precisione la natura autentica della sua vocazione. Ci dice il colonnello Panebianco: non era appagato da quella tipologia di attività di Oxford Analytica, perché lui, per quello che si capisce anche tra le righe, leggendo i documenti che ha elaborato, era predisposto alla ricerca, all'analisi in proprio, al fatto di dover semplicemente raccattare dei documenti, dei dati su internet e metterli a disposizione di altri perché redigessero il documento, era una cosa che non lo appagava. E questo è un passaggio istruttorio significativo, perché dimostra che Giulio non era orientato verso attività ancillari o opache, ma verso la ricerca autonoma, verso la comprensione diretta dei fenomeni, verso un'elaborazione personale di quanto conosceva. Sempre Irene ci chiarisce la profondità di questo atteggiamento, all'udienza del 19 novembre 24 a pagina 6. Giulio era interessato a scoprire culture e ad essere in contatto con queste culture. E non lo faceva in maniera superficiale, ma voleva capire, e capire fino in fondo. Questa era un'attitudine che Giulio aveva per tutto. Per esempio, l'Egitto, lui non aveva interesse per le piramidi, ma ad approfondire l'aspetto storico, l'aspetto culturale. Nello stesso senso si colloca quanto ci ha detto il padre Claudio. L'aveva sempre affascinato la cultura araba. Avevamo fatto un viaggio in Turchia qualche anno prima e lui era rimasto affascinato proprio da quella cultura. Poi, quando c'era da decidere la specialistica da fare all'università, ha scelto proprio la lingua e la cultura araba. La scelta dell'Egitto, quindi, non nasce da casualità, non nasce da finalità diverse da quelle dichiarate, non nasce da incarichi esterni. Nasce da un coerente e lineare percorso accademico. Un ulteriore tratto che emerge con forza è la capacità di Giulio di costruire e mantenere rapporti umani profondi. Paolo De Fendi ci ha riferito come, pur essendo andato via di casa a 17 anni e mezzo, Giulio avesse mantenuto un legame affettivo intensissimo con gli amici di Fiumicello e di Trieste. Giulio ci teneva agli amici. Quando tornava qui in Italia stava a casa, ma usciva in continuazione per salutare tutte le persone con cui aveva rapporti di amicizia. Per esempio, abbiamo capito dopo di quante persone avesse aiutato. Ed in questo non è un dettaglio minore che il giorno del funerale a Fiumicello, in quello successivo, molti di quei coetanei si siano spontaneamente presentati presso la caserma dei carabinieri, mettendo a disposizione dei ROS i cellulari, i messaggi, le mail, le chat, consentendo di acquisire alle indagini le copie forense integrali. È il segno di rapporti veri. È attraverso quelle relazioni che la Procura ha potuto iniziare a ricostruire la vita personale, accademica e relazionale di Giulio. Questo stesso stile nel coltivare amicizie si riproduce nei contesti internazionali e in particolare al Cairo. Pensiamo ai rapporti con Gennaro Gervasio e Francesco De Lellis che abbiamo ascoltato. Con Gennaro Gervasio Giulio sviluppa un intenso confronto culturale e intellettuale, ed è noto che era proprio l'appuntamento con lui in cui Giulio si stava recando la sera del 25 gennaio 2016. Con Francesco De Lellis condivise interessi di studio, ricerche sui sindacati indipendenti e partecipazione ad attività comuni su cui torneremo poi diffusamente. Ma dalle frequentazioni al Cairo emerge anche la figura di Noura Wahbi, una figura che appare, almeno in un primo momento, di sostegno e di amicizia. Lo aiuta a trovare casa, lo frequenta assiduamente, organizza una festa per il suo compleanno il 20 gennaio. E tuttavia, accanto a queste condotte amicali, vi sono comportamenti quantomeno equivoci. Il 18 dicembre 2015 Nura elimina dal cloud condiviso con Giulio la cartella Regeni, cancellandone l'accesso comune e mostrando evidentemente la volontà di rimuovere ogni traccia del proprio apporto alla ricerca di Giulio. Ancor più significativo è l'episodio del 20 gennaio, quando alla festa di compleanno di Giulio, organizzata proprio da Nura, compare l'agente turistico Rami, che vedete in questa fotografia, risultato intimamente amico dell'imputato Sharif e che quella sera si fotografa con Giulio e con Nura. Non siamo davanti a una mera coincidenza relazionale. Siamo già dentro un contesto di osservazione e di raccolta informativa. Sempre sul piano delle relazioni personali, la madre ci ha riferito all'udienza del 21 gennaio 2025 che Giulio aveva un atteggiamento di rispetto verso il mondo femminile ed aveva, da quello che abbiamo capito, anche un certo successo con le ragazze. Irene, con riferimento alla relazione sentimentale in corso al momento dei fatti, ha aggiunto: Giulio dal Cairo mi scrisse in particolare di questa ragazza che aveva conosciuto anni prima, una ragazza ucraina, Valeria. E questo è il rapporto che avevo con Giulio, da lontano, ma anche molto confidenziale. Sono elementi che confermano ancora una volta una personalità aperta, lineare, relazionale, priva di zone d'ombra. Gabriele Ravelli, amica d'infanzia, ci consegna un'immagine molto concreta di Giulio.
1: Giulio non era una persona che leggeva molto, che ti consigliava i libri, che ti consigliava i paper. Mi piaceva lo sport, il basket, sicuramente anche il cinema. La musica era una cosa che lo appassionava. Insomma, non era una persona noiosa. Dico questo perché spesso chi segue un percorso accademico appare, forse, un po' più noioso rispetto ai loro coetanei.
0: È una notazione apparentemente semplice, ma in realtà importante, perché sottrae Giulio a qualunque stereotipo e lo restituisce per quello che era, un giovane studioso ma assolutamente normale nei gusti, nelle passioni e nelle abitudini. Il padre conferma la semplicità del suo stile di vita. Era molto attento a non spendere più del necessario. Non gli interessava vestirsi in maniera sfarzosa, si vestiva in maniera semplice. Questa sobrietà è documentalmente confermata dall'analisi dei conti correnti. Al momento dell'omicidio, Giulio aveva 4 conti correnti, 1 in Italia e 3 in Gran Bretagna. Il saldo complessivo però ammontava a soli 14.000 euro. Dall'analisi dei movimenti risulta che quella somma deriva esclusivamente dagli accrediti riconducibili all'attività lavorativa svolta presso Oxford Analytica. Non risultano ulteriori versamenti da nessuno, né in Italia, né in Gran Bretagna, né in Egitto. Questo dato esclude quindi fonti di finanziamento opache, esclude attività di lavoro parallele e non dichiarate, esclude soprattutto remunerazioni riconducibili ad apparati di intelligence. Sul punto il colonnello Panebianco, che abbiamo ascoltato, è stato categorico. Non c'è un'evidenza nel complesso del materiale che noi abbiamo acquisito nel corso delle indagini che ci autorizzi a ipotizzare la riconducibilità a Giulio a un servizio di intelligence italiano, britannico o straniero. E questo è stato confermato anche dal dottor Manenti, direttore del servizio di intelligence estero italiano, all'udienza del 24 ottobre 2024 a pagina 31. Su questo punto quindi il processo ha parlato con chiarezza assoluta. Giulio Regeni non era una spia. Vi è poi il tema dell'effettività della conoscenza della lingua araba, tema che non è secondario, come sappiamo, perché incide direttamente sulla comprensione da parte di Giulio di numerosi episodi verificatisi al Cairo. Giulio aveva certamente studiato l'arabo e quando giunge in Egitto nell'autunno del 2015 era in grado di esprimersi in arabo classico. Ma il dibattimento ha chiarito che è ben diverso era il livello di padronanza dell'arabo dialettale egiziano, soprattutto di quello parlato nelle aree popolari e nei mercati.
2: Lui, come molte persone che hanno studiato l'arabo classico oppure l'arabo letterario interno, se si voglia, facevano un passaggio per cui piano piano imparavano espressioni e parole e le sostituivano. Anche io avevo proceduto così. Ecco perché c'era una specie di mix tra un'impostazione di frase classica, a cui però pezzo pezzo si aggiungevano delle frasi in arabo. I rivenditori ambulanti del Cairo parlano un arabo dialettale molto molto distratto, praticamente distantissimo dall'arabo classico. Con i rivenditori di strada lo so, perché con alcuni si fa fatica, perché pronunciano alcune lettere in maniera completamente diversa. Poi molti non sono del Cairo, ne deriva che parlano dialetti, diciamo, del sud e del nord.
0: Ne deriva una conclusione precisa. Giulio riusciva a comunicare, ma non dominava pienamente il codice linguistico e sociale dei suoi interlocutori egiziani. E dunque nei colloqui con i rivenditori ambulanti, nei rapporti col sindacalista Abdallah, nei successivi contatti con la National Security, la sua capacità di comprendere sfumature, sottintesi, inflessioni dialettali era inevitabilmente limitata. E ciò ha generato incomprensioni, equivoci, fraintendimenti. Un riscontro oggettivo si coglie nel video del colloquio tra Giulio e Abdallah del 7 gennaio, nel quale più volte Giulio chiede di ripetere alcune frasi perché non ne aveva colto il significato. Giulio Regeni era principalmente un ricercatore. Il suo progetto di ricerca era stato valutato e approvato dall'Università di Cambridge. Le attività da lui svolte in Egitto e le modalità concretamente seguite rientrano pienamente nel cosiddetto metodo dell'osservazione partecipata, metodo unanimemente riconosciuto nelle scienze sociali come uno dei più efficaci per indagare i fenomeni sociopolitici in evoluzione. Lo scopo di Giulio era raccogliere dati qualitativi e quantitativi per comprendere la comparsa e lo sviluppo del sindacalismo indipendente in Egitto. Ce lo spiega con chiarezza il professor Gennaro Gervasi.
2: Fare ricerca sul campo vuol dire che tu stabilisci dei rapporti con le persone che sono l'oggetto dello studio, per cui non sono più oggetti, il che significa che non ci vai soltanto una volta, ma ripeti, e perciò cerchi di stabilire dei rapporti per entrare in un certo tipo di confidenza, per non essere considerato completamente esterno, ma una persona se non altro vicina.
0: Ecco allora spiegata la presenza di Giulio nei mercati del Cairo. Ecco spiegata la sua frequentazione assidua dei rivenditori ambulanti. Ecco spiegata la costruzione di rapporti personali con loro. Non si trattava di una scelta originale, eccentrica, arbitraria. Si trattava dell'applicazione concreta di una metodologia scientifica. A questo si aggiunge il tema del cosiddetto impatto della ricerca, che ci ha illustrato il 9 aprile 24 Galadriel Ravelli.
3: La ricerca accademica, soprattutto la ricerca in scienze sociali oggi, ha un'importanza fondamentale al cosiddetto impatto della ricerca. È importante collaborare con la comunità che si studia, e questo può voler dire organizzare una mostra con le persone che hai intervistato, o può voler dire aiutare la comunità con cui hai lavorato a finanziare, per esempio, una biblioteca. Sono cose che sono diventate, a livello accademico, fondamentali, e ne deriva che sono importanti le borse che si prendono per questi fini. Un intervento come quello che Giulio aveva immaginato di poter fare, di 10.000 sterline, non è un intervento particolarmente significativo dal punto di vista economico. È certo che, nel contesto accademico, i ricercatori sono oggi incoraggiati a interagire con la comunità con cui lavorano, su cui stanno lavorando.
0: È in questa chiave, quindi, che va letto anche il tentativo di Giulio di far partecipare, attraverso l'ONG di Oda Camel, il sindacato dei rivenditori ambulanti ad un bando della Fondazione Non si trattava, lo capiamo allora, di manza politica, non si trattava quindi di sostegno clandestino ad attività antagoniste. Si trattava, ancora una volta, di una condotta tipica di un ricercatore che applicava con rigore il metodo dell'osservazione partecipata. Conoscere Giulio Regeni significa dunque approdare ad una prima conclusione certa. Giulio era un giovane ricercatore, serio, lineare, trasparente, metodico, profondamente curioso del mondo arabo, che voleva vivere da di dentro, desideroso di impadronirsi dei suoi codici profondi, immerso in un lavoro accademico autentico e documentato, del tutto estraneo a qualsiasi attività di intelligence o di militanza occulta. Ed è proprio questa figura che nel contesto egiziano dell'autunno 2015 inizia a diventare progressivamente un obiettivo. Prima di seguire Giulio al Cairo è necessario comprendere quale fosse il suo progetto di ricerca, comprendere quale sia stato il contesto accademico nel quale quel progetto era nato e si è sviluppato. Ed è per questo motivo che le indagini preliminari si sono inevitabilmente estese alle attività svolte presso l'Università di Cambridge. Occorreva infatti comprendere come fosse stato individuato l'oggetto della ricerca, e cioè il sindacalismo indipendente egiziano, con quale modalità Giulio avesse maturato la scelta di recarsi al Cairo, quali interlocuzioni vi fossero state tra Giulio e l'Università, quali valutazioni di rischio fossero state compiute, e soprattutto se dietro quel percorso accademico potessero celarsi, almeno da parte dell'Università, finalità diverse da quelle dichiarate. Questa è quella che nel corso degli anni è stata definita la cosiddetta pista inglese. Una pista, si sente? Passato. È quella che nel corso degli anni è stata definita la cosiddetta pista inglese, una pista che questo ufficio ha il dovere di affrontare qui in modo conclusivo, perché è stata a lungo evocata, discussa, amplificata anche mediaticamente e spesso caricata di illazioni prive di reale consistenza probatoria. Ed in quest'ambito ha avuto inevitabilmente un ruolo centrale la professoressa Mahab El-Dahram, supervisor della ricerca di dottor Giulio. È giusto dire, con equilibrio, che la posizione della professoressa nel corso delle indagini è stata una posizione fatta di luci e di ombre. Le ombre sono consistite nella iniziale reticenza mostrata nel rilasciare dichiarazioni alla Procura di Roma, in diverse sedi e in diverse occasioni. Reticenza che inevitabilmente ha alimentato interrogativi e sospetti. Ma oggi non siamo più nel tempo delle ipotesi investigative, siamo all'esito della fase dibattimentale. E ciò che conta ora è verificare che cosa sia stato possibile ricostruire processualmente e non quali suggestioni abbiano circolato all'esterno del processo. Perché va ricordato che la cosiddetta pista inglese, e in particolare la figura della professoressa Mahab El-Dahram, è stata oggetto di un ampio dibattito pubblico e di ripetute strumentalizzazioni. Si è parlata della sua presunta vicinanza alla Fratellanza Musulmana, si è parlato di asserite consulenze all'intelligence britannica, si è insinuato che Giulio potesse essere stato indirizzato verso l'Egitto per finalità non accademiche. Ebbene, allo stato delle risultanze processuali, questo quadro deve dirsi definitivamente superato. L'udienza del 10 ottobre 2024, nel corso della quale la professoressa El-Dahram ha reso dichiarazioni avanti a voi, e soprattutto l'acquisizione, con il consenso delle difese, come da ordinanza di quel giorno a pagina 9, delle dichiarazioni rese dalla stessa professoressa El-Dahram alla Commissione parlamentare d'inchiesta, hanno consentito di ricostruire in modo lineare il rapporto scientifico intercorso tra Giulio e la sua supervisor. È emerso con chiarezza che Giulio conosce la professoressa sin dal master frequentato a Cambridge nel 2011. Ed è proprio in quegli anni che inizia ad affrontare insieme a lei il tema del sindacalismo indipendente. E in particolare quello dei venditori ambulanti in Egitto. Quando dunque, nel 2014, Giulio deve scegliere il tema del proprio dottorato, contatta di propria iniziativa la professoressa Mahab Eldaram, con l'intenzione di riprendere e approfondire quel medesimo filone di studio. La scelta quindi non è eterodiretta, non è il frutto di una sollecitazione esterna, non è il risultato di un invio deciso da altri. È Giulio che sceglie il tema, è Giulio che sceglie la docente, è Giulio che sceglie di tornare sull'argomento. E lo fa perché conosce già la competenza della professoressa su quel settore di studi e spera di sviluppare proprio con lei il proprio percorso di ricerca. Questi passaggi non risultano soltanto dalle dichiarazioni della professoressa Beldaram, risultano anche da quanto Giulio aveva raccontato alla famiglia e dalle numerose mail acquisite agli atti inviate ad amici e colleghi. Il che conferma, lo si dica con chiarezza, ancora una volta, la linearità del suo progetto. Dobbiamo però anche dire che sin dai giorni immediatamente successivi al 3 febbraio del 2016, e cioè dal ritrovamento del corpo di Giulio, una domanda ha attraversato costantemente il dibattito pubblico e investigativo. Furono prese tutte le cautele necessarie. L'Università di Cambridge poteva fare di più? È stato sottovalutato il rischio connesso alla permanenza di Giulio in Egitto? Per rispondere a questi interrogativi, mi sono recato nel Regno Unito in due distinte missioni. La prima nel 2016, mediante richiesta di rogatoria, e la seconda nel gennaio 2017, attraverso un ordine europeo di investigazione. La Procura di Roma è così riuscita ad acquisire l'intero fascicolo universitario relativo alle posizioni di Giulio Regeni, fascicolo che è poi confluito nel fascicolo del dibattimento con il consenso dei difensori prestato in sede di formazione del fascicolo dell'udienza preliminare. Ebbene, dall'esame della documentazione pervenutaci da Cambridge emerge un dato preciso. L'università, forte di una consolidata tradizione nell'invio di ricercatori all'estero, prevede una procedura articolata di approvazione dei progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo. Tra i documenti richiesti vi è questo, che è il modulo di valutazione del rischio, che il ricercatore deve compilare e che il docente supervisore deve controfirmare. Si tratta di un passaggio decisivo ai fini dell'autorizzazione. Giulio compila quel modulo utilizzando il formulario all'epoca in uso, in realtà piuttosto snello, nel quale rappresenta che la situazione politica egiziana appare stabile e che nel sito del Foreign Office l'area del Cairo è indicata come sicura. Il documento viene poi validato dalla professoressa Mahab Eldaram, cui è richiesto di attestare la congruità di quanto esposto. Ma vi è anche un altro documento nel fascicolo di Cambridge che assume, a nostro giudizio, un rilievo ben maggiore. Si tratta di un questionario metodologico, diverso dalla mera valutazione del rischio, nella quale viene chiesto ai ricercatori, e quindi anche a Giulio, di indicare i punti di forza e di debolezza e i possibili ostacoli della propria ricerca. Ed è qui che Giulio lascia una notazione di straordinaria importanza, perché ci consente di entrare nella sua reale percezione del contesto egiziano. Scrive infatti Giulio:
2: mentre la mia metodologia di ricerca appare essere lineare, sono preoccupato per uno scenario altamente volatile attualmente presente in Egitto. Investigare sui sindacati in uno scenario post-rivoluzionario potrebbe essere visto con sospetto da molti degli intervistati e dalle autorità. Mentre sono sicuro sulle
0: Questo massaggio di Giulio dimostra tre cose. La prima, Giulio era consapevole del contesto politico in cui stava operando. La seconda, aveva chiarissima la possibilità che il suo oggetto di ricerca fosse guardato con sospetto sia dagli intervistati sia dalle autorità. La terza, aveva lui stesso percezione dei limiti della propria competenza linguistica sul piano dialettale. Dunque non siamo di fronte ad un ricercatore mandato allo sbaraglio da un ateneo ignaro. Siamo di fronte a una scelta accademica compiuta in un contesto di rischio percepito, valutato e tuttavia ritenuto tragicamente gestibile. Tutto questo non attenua la responsabilità degli autori del delitto, ma ci aiuta a collocare correttamente il ruolo dell'Università di Cambridge. A questo punto occorre trarre una conclusione netta sulla pista inglese. Tutti gli elementi raccolti sulla cosiddetta pista inglese sono stati approfonditi, verificati, sviscerati in ogni possibile direzione. E deve dirsi oggi, con assoluta chiarezza, che da quel versante non è emerso alcun elemento utile alla ricostruzione del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ma vi è di più. E oggi è doveroso affermare che ogni aspetto dell'attività svolta da Giulio nel Regno Unito è stato chiarito in modo definitivo. Ciò vale per i rapporti scientifici tra Giulio e la professoressa Mabel Daram prima della partenza del Cairo. Per le relazioni attribuite alla professoressa con la Fratellanza Musulmana e con apparati di intelligence britannici. Relazioni che sono rimaste sul piano della mera illazione. Per l'assenza assoluta di qualsiasi elemento che possa anche soltanto far ipotizzare un rapporto tra Giulio e i servizi di intelligence del Regno Unito. Sul punto assume valore particolare quanto ascoltato all'udienza del 24 ottobre 2024 a pagina 48, ancora una volta dal direttore dell'AISE, dottor Alberto Manenti.
2: Posi uno specifico quesito al direttore dell'AISE, chiedendogli se Regeni appartenesse o meno al loro servizio. La domanda precisa rispose di no, che la mia sensazione, indotta dall'esperienza, era che il mio interlocutore in quel momento non stesse nell'AISE.
0: Si tratta, come è evidente a tutti voi, di una dichiarazione di particolare peso istituzionale, resa dal vertice del servizio di intelligence italiana. Ebbene, all'esito di tutte le acquisizioni compiute, questo ufficio ritiene che il quadro probatorio sia giunto ad un punto fermo. Non vi è alcun elemento che consenta di individuare nel versante inglese la chiave interpretativa del delitto. Non vi è alcun elemento che sostenga ipotesi alternative alla responsabilità degli apparati egiziani e dei quattro imputati. Si tratta di una conclusione che coincide, del resto, con quella raggiunta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, le cui risultanze sono state acquisite agli atti del dibattimento con vostra ordinanza. La pista inglese, quindi, non conduce da nessuna parte, se non ad una conclusione. Giulio Regeni era in Egitto per ciò che aveva sempre dichiarato di essere, un dottorando di Cambridge impegnato in una ricerca sul sindacalismo indipendente. Ed è in Egitto, quindi, e solo in Egitto, che bisogna cercare i suoi sequestratori, i suoi torturatori, i suoi assassini.

0: Riandiamo quindi ora alla situazione geopolitica dell'Egitto, nei giorni in cui Giulio giunge al Cairo, vale a dire tra l'ottobre del 2015 e il gennaio 2016. È necessario ripercorrere quanto illustrato nelle prime udienze dal professor Dentice, responsabile del desk del Centro Studi Internazionali. Ci ha detto: il 25 gennaio 2011 è una data fondamentale nella storia egiziana, perché segna l'inizio delle proteste, che diedero vita alla cosiddetta primavera araba. Nel 2011, a fianco delle proteste popolari, vi fu un'azione decisa da parte dei militari, che colsero l'opportunità per diventare centrali nella scena politica e guidare la transizione. I militari hanno sempre avuto un ruolo importante in Egitto, ma dal 2011 aumentarono progressivamente la loro influenza, infiltrandosi nello Stato e divenendo attore economico, civile e politico. In questo quadro, quando salgono al potere i Fratelli Musulmani e diventa presidente Mohamed Morsi, il ruolo dei militari non arretra affatto, anzi si rafforza. Ed è proprio nel 2012 che diviene ministro della difesa al-Sisi. Una carica, quella del Ministero della Difesa in Egitto, di importanza strategica. È il capo delle forze armate, il rappresentante dei militari nel governo. Ed è in grado di incidere in maniera profonda sulla vita politica del paese. Quando poi, nell'aprile 2013, una nuova ondata di proteste popolari investe il governo Morsi, i militari, e tra loro al-Sisi, colgono definitivamente l'occasione per consolidare il loro potere. Sarà infatti al-Sisi, il 3 giugno 2013, ad annunciare pubblicamente in televisione la decadenza del presidente Morsi e la nascita di un governo di transizione guidato proprio da lui. Un anno dopo, le elezioni lo porteranno alla presidenza della Repubblica. Ma la centralità dei militari non si manifesta soltanto sul piano economico, nella gestione delle principali attività imprenditoriali, ma anche per l'influenza nelle strutture giudiziarie e di sicurezza. Accanto ai tribunali ordinari operano i tribunali militari, che hanno un ruolo preminente nella gestione delle situazioni più delicate e non soltanto di quelle riguardanti il terrorismo, ci ha detto il professor Dentici. Il Presidente della Repubblica nomina inoltre tutti i vertici delle agenzie di intelligence in Egitto. E questo dunque è il contesto, un regime nel quale il potere politico, militare, giudiziario e di intelligence tende progressivamente a concentrarsi sotto un'unica regia. Ed in questo Egitto che Giulio arriva. Tra i documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento con vostra ordinanza del 16 aprile 2024, come ho già ricordato, vi è la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta. Voi avete riconosciuto a tale elaborato natura di prova documentale, dotata di un'autonoma efficacia rappresentativa, salvo ovviamente le parti relative a soggetti già esaminati o da esaminare nel corso del dibattimento. Ebbene, l'analisi della collocazione internazionale dell'Egitto, contenuta in quella relazione, assume un rilievo decisivo per comprendere la successiva degenerazione interna in tema di diritti umani e di uso della tortura. Il tradizionale sostegno quasi esclusivo degli Stati Uniti al regime di Mubarak aveva progressivamente comportato, pur tra enormi limiti, una certa esposizione del sistema egiziano alle pressioni occidentali verso forme di maggiore democratizzazione. Ma tale equilibrio si rompe nel 2011. La repressione violenta delle proteste di piazza incrina il rapporto privilegiato con l'America di Obama e apre nuovi spazi geopolitici. Quegli spazi vengono rapidamente occupati da nuovi attori internazionali: la Russia, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita. Solo nell'anno 2014 l'Arabia Saudita assicura all'Egitto 8 miliardi di dollari di aiuti. Questo spostamento del baricentro internazionale produce una conseguenza interna chiarissima. Il regime di Al-Sisi acquisisce maggiore autonomia dalle pressioni occidentali in materia di diritti civili e di libertà fondamentali. La dipendenza economica non è più esclusivamente occidentale. E venendo meno il vincolo politico derivante da questa dipendenza, la repressione interna può intensificarsi. Diventano così bersaglio sistematico le ONG indipendenti, gli attivisti, la stampa non allineata, i media internazionali, ogni organismo autonomo rispetto al regime. L'Egitto si avvia dunque verso una forma di potere sempre più impermeabile al controllo esterno e sempre più libero di utilizzare gli apparati coercitivi come strumento di stabilizzazione. Per comprendere come Giulio sia potuto diventare oggetto di attenzione da parte dei servizi di sicurezza egiziani e quindi come sia stato possibile il suo sequestro, la sua detenzione, la tortura e la morte, occorre soffermarsi sul riassetto interno degli apparati di intelligence negli anni 2014-2015. Sempre il professor Dentice ci ha descritto con precisione la struttura delle agenzie di intelligence egiziane. Tre sono le principali agenzie: il GIS, cioè la General Intelligence Service, la National Security Agency e l'intelligence militare. Le tre agenzie talvolta collaborano, talvolta si muovono in maniera autonoma. Il GIS dipende direttamente dalla Presidenza della Repubblica e si occupa dell'informazione esterna e del coordinamento dell'intera intelligence. La National Security lavora sul piano interno, il controspionaggio, la sicurezza interna, la sorveglianza, la raccolta di informazioni sulla minaccia della sicurezza nazionale. L'intelligence militare dipende dal Ministro della Difesa ed è quella di cui Al-Sisi era stato direttore fino al 2016. Nel 2014-2015 il regime è però in una fase particolarmente delicata, quella che gli osservatori geopolitici definiscono di consolidamento del potere. Ed è proprio in questa fase che le diverse agenzie, tra il 2014 e il 2015, sono, secondo gli osservatori, tra loro in competizione, per dimostrare al presidente Al-Sisi la propria utilità e la propria capacità di controllo. L'intelligence militare, riportata al centro dal suo ex capo, il nuovo presidente, fallisce però due appuntamenti decisivi: la gestione dell'affluenza alle presidenziali del 2014 e quella delle legislative del 2015, che è molto inferiore alle aspettative. Se questi sono i flop dell'intelligence militare, si aprono allora nuovi spazi per la National Security. Spazi che significano una sola cosa: necessità di approfittarne e di produrre a tutti i costi qualche risultato da offrire al presidente Al-Sisi. Vi è necessità di mostrare efficienza repressiva, di individuare minacce, di neutralizzarle, di esibire fedeltà al regime. E mentre avviene questa tragica e feroce competizione tra le diverse agenzie di intelligence, naturalmente la situazione dei diritti umani in Egitto conosce un aggravamento drammatico, segnato dall'incremento esponenziale del fenomeno dei cosiddetti fermi non ufficiali. Ebbene, se tali pratiche erano già conosciute nei regimi precedenti, con l'avvento di Al-Sisi assumono proporzioni del tutto nuove e diverse. Uno studio del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite dimostra infatti che fino al 2011 la media era di 10 fermi non ufficiali l'anno. Nel 2014 i casi salgono da 10 a 21. Nel 2015 salgono da 21 a 118. Nel 2016 salgono da 118 a 161. Come è comprensibile, non si tratta di numeri neutri. Si tratta della rappresentazione statistica di una precisa politica di sicurezza. La neutralizzazione clandestina di soggetti ritenuti sensibili. Secondo le testimonianze raccolte da organismi internazionali, le persone vengono prelevate per strada dai luoghi di lavoro o dalle loro abitazioni senza alcun mandato da parte della magistratura. Vengono poi trattenute in luoghi non ufficiali, senza accesso dei familiari, dei difensori, né alcun controllo giudiziario. Molti di essi, secondo questo studio, transitano proprio presso il centro di Lazzogli, all'interno del Ministero degli Interni del Cairo. Lo stesso luogo nel quale, e il dato non può essere dimenticato, il testimone Delta riferisce di essere stato condotto insieme a Giulio. In altri casi, i soggetti vengono fermati, trasferiti presso uffici di polizia o strutture della National Security, senza alcuna registrazione nei registri dei detenuti. Sono cioè persone che scompaiono per giorni, per settimane, talvolta per mesi, fuori di ogni garanzia, fuori da ogni legalità, fuori dalla protezione della legge. La Commissione egiziana per i diritti e le libertà, per il solo periodo agosto-novembre 2015, ha censito un centinaio di casi. E questa Corte, voi stessi, nell'ordinanza del 12 dicembre 2024, avete già avuto modo di osservare come questo processo ha offerto riscontri significativi su pratiche egiziane di fermi non ufficiali e di condizioni di detenzione, anche per fatti che nel nostro ordinamento sarebbero frutto di normale espressione del pensiero. Fermi assai distanti dai principi consolidati di garanzia della libertà e del rispetto dei diritti della difesa. Che questa, quella dei fermi non ufficiali, sia stata anche la sorte toccata a Giulio, emerge con assoluta chiarezza dalle parole del dottor Manenti, direttore dell'AISE. Già in quei giorni di gennaio avevamo raggiunto la convinzione che Giulio fosse stato oggetto di un fermo non ufficiale, da pagina 31 dell'udienza del 24 ottobre 24. E che i cosiddetti fermi non ufficiali costituissero una prassi ben nota alle autorità italiane è confermato dall'autorità delegata per i servizi di sicurezza italiani, l'onorevole Marco Minniti, che abbiamo ascoltato in quest'aula.
1: La sparizione dei cittadini stranieri in Egitto non era una cosa rara, tecnicamente, in gergo. Si chiamavano fermi non ufficiali, cioè delle persone che venivano fermate senza nessuna comunicazione ufficiale. Proprio nelle settimane precedenti, a fine gennaio, vi era stata una vicenda di 5 cittadini americani che non erano stati fermati ed erano scomparsi da alcuni giorni. E poi sono riapparsi al momento del rimpatrio su un aereo di linea per gli Stati Uniti. Si tratta di fermi irrituali, non c'è comunicazione, nessuno ne ha notizia nelle famiglie, nelle ambasciate.
0: È in questo sistema di fermi non ufficiali che si colloca quindi la scomparsa di Giulio. Non un'anomalia, non un fatto eccezionale, ma una pratica nota perché in uso da tempo negli apparati dello Stato egiziano. Ma se la sparizione, il fermo illecito, rappresenta il primo segmento, la tortura ne costituisce il naturale, atroce sviluppo. Ritorniamo ancora una volta alla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, pagina 328. Vi si legge che ad essere arrestati arbitrariamente, quando non addirittura rapiti, sono soprattutto attivisti, giornalisti, dissidenti politici, soggetti prelevati senza mandato da agenti statali, soggetti trattenuti allo Zogli, soggetti sottoposti a interrogatori, nei quali la violenza fisica e psicologica non rappresenta una deviazione, ma il metodo. Le confessioni vengono estorte con la forza. i pubblici ministeri, inseriti in un sistema di dipendenza dal potere esecutivo, come abbiamo visto, diventano parte di quel meccanismo, legittimando a valle ciò che gli apparati di sicurezza compiono a monte. Nonostante ciò, il governo egiziano continua formalmente a negare l'uso della tortura. Lo nega, pur essendo parte della Convenzione ONU contro la tortura del 10 dicembre 1984. Lo nega, pur avendo una Costituzione che all'articolo 52 afferma: tutte le forme di tortura costituiscono un crimine imprescrittibile. Ma la prova dell'uso sistematico delle torture in Egitto non proviene soltanto dagli organismi internazionali. Proviene anche dalla letteratura medico-scientifica, medico-legale. Il professor Fineschi e il professor Chiarotti, che abbiamo ascoltato all'udienza del 24 aprile 2024, a pagina 7 del verbale, hanno richiamato due studi condotte su casistiche egiziane di soggetti sopravvissuti alla tortura. Uno studio del 2004 con 140 casi documentati di tortura e uno studio del 2009-2010 con 367 casi di tortura. Ed è di assoluto rilievo ciò che ci dice il professor Fineschi.
2: Ogni zona geografica ha dei suoi mezzi torturanti tipici. Il Sud America usa alcune lezioni, l'Egitto ha le sue. Quelle descritte nei due studi che ho citato, le abbiamo tutte riscontrate anche sul corpo di Giulio Regeni. Vi è una totale sovrapponibilità delle culture di Stato, descritte nella letteratura scientifica medico-legale egiziana, e quello che noi abbiamo riscontrato sul corpo di Giulio.
0: Quest'ultima affermazione del professor Fineschi, vi è una totale sovrapposizione tra le torture di Stato descritte nella letteratura scientifica medico-legale egiziana e quello che noi abbiamo riscontrato sul corpo di Giulio, è evidentemente un elemento di straordinaria chiarezza, perché il corpo di Giulio parla la stessa lingua lesiva delle torture di Stato egiziane e non sono genericamente compatibili con torture. Sono specificatamente sovrapponibili alle torture praticate in Egitto dagli apparati pubblici. E da ciò si aggiunge la drammatica valutazione proveniente dagli stessi attivisti egiziani per i diritti umani, nella conversazione in particolare tra la presidente dell'ONG Oda Kamel e la famiglia Regeni. Ci dice Oda Kamel: il modo in cui Giulio è stato torturato è un modo professionale e questo è il metodo della polizia. Non c'è nessuno, eccetto la polizia, che possa aver fatto quello che è successo. Questa Corte ha già affermato con l'ordinanza del 12 dicembre 2024 che numerosi sono i fatti obiettivi che documentano come la situazione dei diritti civili in Egitto sia ampiamente compromessa e che fonti differenziate concordino nella conclusione che il paese egiziano è connotato da significative violazioni dei diritti umani, che si traducono in esecuzioni arbitrarie e illegali, fermi non ufficiali, torture o trattamenti crudeli, inumani o degradanti da parte del governo. Ed allora il punto giuridico probatorio è essenziale. Qui non siamo in presenza di una tortura privata, siamo in presenza di una tortura pubblica, di quelle forme di tortura che trova il proprio fulcro non soltanto nel dolore inflitto, ma nell'abuso radicale del potere statale. Richiamo ancora una volta quanto avete scritto voi stessi nell'ordinanza del 18 marzo 2024. Nella tortura di Stato il fulcro del diritto è spostato sull'esercizio illegale del potere da parte di pubblici ufficiali, cosicché la condotta acquista un maggior disvalore e una connotazione particolare, in considerazione della perversione del potere coercitivo affidato al funzionario pubblico. Ed è esattamente ciò che avviene a Giulio. La sua libertà viene annientata, la sua persona viene sottratta ad ogni garanzia, il potere pubblico, anziché proteggere, si trasforma in strumento di annientamento. La tortura, dunque, in questo processo non è soltanto una modalità commissiva, è il cuore qualificante del fatto. È il segno della matrice statuale dell'azione. Vi è poi un ulteriore elemento che illumina la natura del regime e che assume un particolare significato anche

tra cui il caso Regeni. In quel documento si impone il divieto di pubblicazione sul caso, si propone il coordinamento con la Procura Generale per mantenere il silenzio mediatico, si dispone il monitoraggio delle testate online, si individuano come soggetti ostili i giornalisti stranieri che insistono nel coinvolgimento degli apparati di sicurezza. Nel mirino per questo finiscono il New York Times e l'agenzia Reuters. Quest'ultima, nell'aprile del 2016, è destinataria di un formale reclamo del Ministero degli Interni. L'agenzia è colpevole di aver diffuso la notizia secondo cui Regeni è stato preso in custodia dalla polizia prima della morte. Analoga sorte subisce il New York Times, accusato di trarre conclusioni false per aver scritto che la sera del 25 gennaio Giulio era stato prelevato da agenti di polizia. Le fonti giornalistiche straniere vengono descritte come cospiratori, i giornalisti egiziani non allineati come traditori. Il lessico è sempre lo stesso: complotto, interferenza straniera, attacco all'orgoglio nazionale. Ma non è una reazione spontanea. È una strategia di regime, una strategia volta a due obiettivi: impedire la circolazione della verità all'interno e costruire una narrazione difensiva internazionale. In questo quadro è particolarmente significativo il licenziamento, nel marzo del 2016, del ministro della giustizia egiziano Ahmed Al-Zend. Formalmente è rimosso per blasfemia, ma secondo fonti indipendenti in realtà è estromesso per aver lasciato intendere, durante un'intervista sul caso Regeni, che la relazione medico-legale svelava quello che tutti sapevano. E cioè, dobbiamo dirlo in quest'aula senza esitazioni, l'uso sistematico della tortura da parte degli apparati egiziani. Questo capitolo sui media, quindi, non è un capitolo accessorio. È la prova che mentre Giulio veniva sequestrato, torturato e ucciso, il regime disponeva già degli strumenti per manipolare il racconto pubblico, reprimere le voci difformi e difendere l'immagine dello Stato. Segno ulteriore di una struttura che non reagisce alla devianza dei singoli, ma protegge se stessa. E proprio per comprendere come questa struttura operasse concretamente, occorre ora abbandonare il piano generale e seguire il percorso di Giulio giorno dopo giorno. Perché ciò che noi abbiamo fin qui descritto non rimane sullo sfondo della vicenda, ma entra progressivamente nella vita di Giulio e lo accompagna fin dal suo arrivo al Cairo. E il primo tassello di questa storia è rappresentato da una donna che Giulio incontra quasi immediatamente dopo il suo arrivo in Egitto, Hoda Kamel. È da quel primo contatto che inizia il percorso che lo porterà ad avvicinarsi al mondo dei sindacati indipendenti e attraverso di esso ad entrare nell'area di interesse degli apparati di sicurezza egiziani. Le dichiarazioni della signora Hoda Kamel, come sapete, sono entrate nel fascicolo dibattimentale per effetto della vostra ordinanza del 12 dicembre 2024. Si tratta, è bene ricordarlo, di dichiarazioni raccolte in assenza di contraddittorio. La teste non è comparsa in quest'aula e la difesa non ha potuto procedere al controesame. Per questo motivo il loro utilizzo impone oggi quel momento critico che la Corte ha correttamente riservato alla valutazione finale del rilievo probatorio delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 526 del Codice di Procedura Penale. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza Al-Khawaya e Terry contro Gran Bretagna del 2011, come abbiamo detto nel dicembre 2024, ha reimpostato la disciplina dei testi assenti, introducendo e indicando i presupposti da valutare per poterli pienamente utilizzare.
Questi presupposti

0: Sono tre. Una buona ragione che giustifichi la deroga, il peso delle dichiarazioni che vanno acquisite, distinto da un peso decisivo, un peso significativo e un peso parziale, e la presenza di elementi di controbilanciamento all'assenza del contraddittorio a favore delle difese. Iniziamo dal primo. La buona ragione per derogare al contraddittorio in questo processo deve essere, a parere della Procura, ravvisata in primo luogo nella motivazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale, laddove ha ritenuto che il delitto di tortura, crimine contro l'umanità, giustifica un particolare trattamento, soprattutto quando ricorrono una serie di altri presupposti, come l'azione di ufficiali di uno Stato estero che si rifiuta di collaborare. In secondo luogo, deve essere individuata la ragione per derogare al contraddittorio nella risoluzione del 24 novembre 2022 del Parlamento europeo, con la quale è stata richiesta allo Stato egiziano la massima collaborazione con l'Italia per portare a compimento le indagini. Le dichiarazioni di Hoda Kamel possono d'altronde essere recuperate, sia perché vi è stata l'impossibilità oggettiva e non riconducibile all'accusa di acquisirle, sia perché, come da voi attestato, risulta che la teste sia stata intimidita, cioè non si sia sentita sicura nel lasciare l'Egitto per venire qui a testimoniare. Quanto al secondo elemento, cioè il peso delle dichiarazioni che vanno acquisite, non solo quelle della signora Hoda Kamel, ma nessuna delle tre dichiarazioni acquisite senza contraddittorio di cui parleremo oggi, appare avere un peso decisivo, ma al più parziale. Ciò in quanto le dichiarazioni, di cui chiediamo una valutazione positiva, non è l'unica prova oggi dei fatti in essa narrati, a differenza di quanto avvenne nelle indagini preliminari, in quanto non è più il pilastro della ricostruzione, ma serve solo a confermare altri elementi presenti nel fascicolo dibattimentale, quali ad esempio i tabulati telefonici di Said Abdallah, i contatti con Regeni, i contatti di Regeni con la National Security, il video del 7 gennaio, eccetera. Il terzo ed unico elemento richiesto dalla sentenza CEDU è il controbilanciamento dell'handicap della difesa nella possibilità del contraddittorio. Sul punto ritengo che il controbilanciamento possa derivare dalle molteplici fonti di prova convergenti, tabulati telefonici, altri testi ascoltati del contraddittorio, modalità di ritrovamento del passaporto, documenti audio, tra cui quello di Gamal, ed anche dalla possibilità di contestazione indiretta che voi avete correttamente fornito e consentito alle difese, cioè di esaminare altri testimoni e produrre documenti per evidenziare contraddizioni che avrebbero potuto in astratto incidere sull'attendibilità di questi tre testi. La domanda quindi oggi è: quanto sono affidabili le dichiarazioni di Hoda Kamel? La risposta ce la forniscono ancora una volta i criteri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'articolo 6 della Convenzione, che sono stati recepiti dalla nostra Corte di Cassazione, che impone in sintesi una verifica su due piani: le modalità di raccolta delle dichiarazioni e le compatibilità con tutti i dati di contesto. Questi criteri, lo anticipiamo per non ripeterci, saranno gli stessi criteri da utilizzarsi anche per le altre due dichiarazioni acquisite in assenza di contraddittorio. Quanto alle modalità di raccolta, le dichiarazioni della signora Hoda Kamel sono state raccolte dalla Procura di Roma. In un momento in cui il procedimento era ancora contro ignoti ed era quindi impossibile ascoltarla in presenza dei difensori con l'incidente probatorio. Le dichiarazioni sono state integralmente verbalizzate e sono state sottoscritte dalla dichiarante, dai magistrati e dalla PG verbalizzante. Sotto il profilo formale, dunque, siamo davanti al massimo livello di garanzia concretamente ottenibile nel nostro ordinamento giuridico. Per quanto poi riguarda la compatibilità con il contesto, qui il dato diventa ovviamente decisivo. Per valutare la genuinità di una dichiarazione bisogna infatti verificare se fatti, luoghi, persone, tempi, dinamiche e intenzioni si inseriscano armonicamente nel quadro probatorio senza contraddizioni. Ebbene, nel caso delle dichiarazioni di Oda Kamel, questa verifica è straordinariamente positiva. Noi abbiamo infatti tre fonti dichiarative provenienti dalla stessa persona. Una prima intervista del 13 ottobre 2015, che fu registrata al Cairo dallo stesso Giulio presso la ONG di Oda Kamel. Una seconda fonte è la conversazione intercorsa in Italia con la famiglia Regeni e con l'avvocato Ballerini, che è stata acquisita dalla Corte, periziata e pienamente utilizzabile. Il terzo è il verbale del 10 dicembre 2016 reso alla Procura di Roma, che stiamo analizzando. Si tratta di tre momenti diversi, di tre tempi diversi, di tre contesti diversi. Eppure in tutti questi tre atti il racconto di Oda Kamel è sempre coerente e privo di contraddizioni. Lei si descrive sempre come una dirigente della ONG che presta assistenza gratuita ai lavoratori. Riferisce sempre di essere stata contattata dalla professoressa Rabab El Mahdi, tutor locale di Giulio, per metterlo in contatto con ambienti sindacali. E indica sempre Mohamed Abdallah come il sindacalista che lei stesso ha presentato a Giulio. Colloca sempre i tre incontri tra Giulio e Abdallah nel mese di ottobre. Ricorda sempre di aver accompagnato personalmente Giulio nei mercati del Cairo, in particolare in quello di Roxy, e dice di essere stata lei ad avergli fatto conoscere uno dei rivenditori, Rabbi Fadl. E soprattutto, in tutte le sue dichiarazioni, attribuisce ad Abdallah un ruolo opaco, ambiguo, di cerniera con i servizi di sicurezza. Ce lo dice con parole chiarissime. È mia opinione che Abdallah possa essere una fonte degli apparati di sicurezza egiziani. E nella conversazione con la famiglia Regeni aggiunge: Abdallah è solo una carta in mano alla polizia. Questa costanza narrativa, questa assoluta sovrapponibilità di contenuti è il primo fortissimo indizio di genuinità. Ma non basta. Perché ciò che Oda Kamel ci racconta non è solo internamente coerente e logico, ma è anche esternamente riscontrato. Ed è riscontrato dai report trovati nel computer di Giulio Regeni, dalle registrazioni audio che lo stesso Giulio ha effettuato che sono state ritrovate sul PC, delle dichiarazioni dell'ambasciatore Massari sul ruolo della professoressa Rabab El Mahdi, dalle dichiarazioni dello stesso Rabbi Fadl, acquisite su richiesta della difesa, dalle stesse dichiarazioni del sindacalista Abdallah, in sostanza da tutto il materiale acquisito, anche quello relativo al progetto della Fondazione Antipode. Tutto combacia, tempi, luoghi, rapporti, obiettivi della ricerca. Nulla stona, nulla diverge, nulla appare costruito. E allora, lo voglio dire con chiarezza, diventa impossibile non cogliere anche un ulteriore elemento, che è un elemento umano prima ancora che processuale. Oda Kamel è una cittadina egiziana che sceglie di collaborare con la giustizia italiana contro gli apparati del proprio paese. E non lo fa per un interesse personale, non lo fa per convenienza, lo fa assumendosi un rischio. E questa scelta conferisce alle sue dichiarazioni un valore che ne rafforza la loro credibilità intrinseca. Per queste ragioni, le dichiarazioni della signora Oda Kamel sono pienamente utilizzabili e costituiscono il primo tassello nella ricostruzione del progressivo avvicinamento di Giulio agli ambienti sindacali che verranno poi infiltrati dalla National Security. Ma qual è l'apporto conoscitivo nuovo ed originale che le dichiarazioni di Oda Kamel forniscono al processo? Vi sono, a mio parere, tre dati di assoluto rilievo. Il primo, la ONG decide di non aderire al progetto Antipode Foundation perché finanziare sindacati indipendenti in Egitto era attività considerata rischiosa. Il secondo, quando Giulio torna dall'Italia a gennaio, confida a Oda di aver ormai deciso di non avviare con Abdallah il progetto relativo alle 10.000 sterline, perché aveva capito che Abdallah non era interessato al progetto di ricerca, era interessato solo ai soldi. Giulio si sente pressato, avverte richieste indebite, percepisce avidità e comprende di aver commesso un errore ad avergli prospettato quel finanziamento. Questo è un passaggio fondamentale, perché crea il movente del risentimento di Abdallah e il contesto immediato che precede la denuncia alla National Security.
1: La nostra ONG aveva deciso di non accettare la proposta di partecipare al concorso della Fondazione Antipode, in quanto il capo del centro riteneva che non si potessero devolvere soldi ad alcun sindacato indipendente in Egitto, in quanto i sindacati non sono riusciti a essere riconosciuti dal governo e pertanto l'attività sarebbe stata contro legge. Quando Giulio, per il mese di gennaio, è tornato dall'Italia, gli ho comunicato la decisione definitiva del mio ufficio. In quel frangente, Giulio mi ha confidato che, dopo aver
0: se Oda Kamel è dunque la prima figura decisiva nella cronologia della vicenda, la seconda, certamente più delicata, è quella del sindacalista Mohamed Abdallah. Il sindacalista viene sentito più volte dalle autorità egiziane. Viene ascoltato una prima volta dalla National Security. Successivamente viene ascoltato dalla Procura Generale del Cairo l'11 aprile 2016. Ma in questo primo verbale non fornisce alcuna informazione. Occulta il proprio ruolo, nega i rapporti con gli apparati di sicurezza, nega di aver denunciato Giulio Regeni e noi solo più tardi comprenderemo il perché di quel silenzio. Sapremo che uno degli imputati, il maggiore Sharif, gli aveva chiesto in più occasioni di mentire, di non rivelare il ruolo della National Security, di tacere i contatti avuti con lui, con il colonnello Elmi, con il colonnello Ater Kamal, con il generale Tarek Sabir. Dopo quel verbale dell'11 aprile, però, e dopo il richiamo dell'ambasciatore italiano, accade qualcosa. Abdallah decide improvvisamente di raccontare tutto. È il 10 maggio 2016. E lui rende alla Procura Generale del Cairo, questa volta, un verbale amplissimo, dettagliatissimo, nel quale ammette di essere stato lui a denunciare Giulio Regeni alla National Security. Descrive le modalità e i soggetti che hanno raccolto la denuncia. Indica quindi i nominativi degli imputati. Ricostruisce i contatti avuti con loro tra dicembre e gennaio. Racconta la predisposizione e la realizzazione del video del 7 gennaio. Riferisce le istruzioni ricevute e le pressioni successive per tacere. Questo verbale, tuttavia, pur essendo, come abbiamo detto, del 10 maggio, non viene trasmesso alla Procura di Roma immediatamente, né nei mesi immediatamente successivi. Quando nel settembre 2016, all'ennesimo incontro tra magistrati italiani ed egiziani, viene consegnato il solo video del 7 gennaio, ma il verbale di Abdallah, benché già esistente da 4 mesi e benché la Procura di Roma ne avesse fatto esplicitamente richiesta, viene trasmesso soltanto nel dicembre 2016, oltre 6 mesi dopo. È un ritardo che, ancora una volta, documenta in modo oggettivo la sistematica opacità della cooperazione egiziana. Le dichiarazioni del sindacalista Abdalla, come sapete, sono state acquisite al fascicolo del dibattimento con vostra ordinanza del 12 dicembre 2024. Anche in questo caso si tratta di dichiarazioni raccolte in assenza di contraddittorio. E pertanto anche qui il loro utilizzo impone quel rigoroso scrutinio sul valore e sul peso della prova che ai sensi dell'articolo 526 la Corte si era riservata. Ed è questo il momento di svolgerlo. I criteri, come abbiamo detto, sono quelli già illustrati però da Camera. La ragione che giustifica la deroga, il peso delle dichiarazioni, le garanzie processuali compensative dell'assenza di contraddittorio. Mi soffermo solo sugli ultimi due profili. Infatti, sulle ragioni per cui Abdalla non è potuto essere esaminato e controesaminato, avanti a voi, nella vostra ordinanza ne avete già dato pienamente atto. Veniamo invece alle modalità di raccolta e alla compatibilità con i dati di contesto. Le dichiarazioni di Abdalla quanto alle modalità di raccolta sono state raccolte dalla magistratura egiziana, verbalizzate integralmente, sottoscritte dall'interessato, dai magistrati e dai cancellieri, trasmesse formalmente con rogatoria alle autorità italiane. Sotto il profilo documentale e formale, quindi, si tratta delle modalità più garantite possibili nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale. Ma il vero punto, lo sappiamo tutti, non è questo. Il vero punto è che qui non siamo solo di fronte a una dichiarazione plausibile. Siamo di fronte ad una dichiarazione che ha trovato una quantità impressionante di riscontri oggettivi. Ad una lettura attenta del verbale del 10 maggio emergono almeno 15 apporti conoscitivi. Di questi, 10 sono integralmente riscontrati da altre fonti di prova. 5 costituiscono l'apporto originale e innovativo delle dichiarazioni di Abdalla. È quindi evidente che è proprio l'esistenza di questi 10 riscontri che rende le dichiarazioni intrinsecamente ed estrinsecamente genuine quanto agli apporti conoscitivi originali. Vediamoli. Primo riscontro, le modalità con cui Abdalla conosce Giulio. Abdalla riferisce di aver conosciuto Giulio tramite l'ONG di Oda Camel, in occasione di un'intervista che Oda gli aveva chiesto di rilasciare. Ed è esattamente ciò che emerge anche dalla registrazione audio del 13 ottobre, trovata nel PC di Giulio, dal report che Giulio redige di quell'incontro e dalle dichiarazioni della stessa Oda Camel. Secondo riscontro, le visite ai mercati del Cairo. Abdalla riferisce che Giulio frequentava assiduamente i mercati e che in alcune occasioni l'aveva accompagnato. La circostanza è perfettamente confermata dai report di Giulio Regeni che documentano 12 visite ai mercati, dalle dichiarazioni di Oda Camel che ricorda la prima visita fatta assieme, dai resoconti degli incontri successivi con Abdalla. Terzo riscontro, i rapporti col rivenditore Rabbi Fadl. Abdalla racconta che Giulio aveva stretto particolare amicizia con il venditore ambulante Rabbi Fadl. E questa circostanza emerge anche dalle dichiarazioni di Rabbi Fadl che sono state acquisite al fascicolo del dibattimento e ancora una volta dai report di Giulio che descrivono, lo vedremo dettagliatamente, la nascita e lo sviluppo di quel rapporto. Quarto, i rapporti con il generale Ayman. Abdalla dichiara di avere rapporti con il generale Ayman e che sarà lui a metterlo in contatto con il direttore delle investigazioni del Cairo, l'imputato Ater Kamal. Anche qui tempi, modi e luoghi coincidono tra quanto riferito da Abdalla e quanto riferito dal generale Ayman alla procura egiziana. Nella stessa registrazione del 13 ottobre fatta al Cairo da Giulio Regeni, Abdalla parla proprio della propria conoscenza e del rapporto con il generale Ayman. Quinto riscontro, la denuncia alla National Security. Abdalla dice di aver denunciato Giulio alla National Security grazie alla mediazione del colonnello Ater Kamal che è imputato in questo processo. È lui che lo conduce al dipartimento competente per i sindacati indipendenti e dove incontra nell'ufficio del capo dipartimento, generale Tarek Sabir, il colonnello Elmi e il maggiore Sharif. Questa dichiarazione di Abdallah trova riscontro negli esiti della rogatoria italiana del 19 settembre 2016, acquisita al fascicolo, nei quali la Procura Generale del Cairo dà atto dei soggetti che ricevettero la denuncia. Sesto riscontro, la riunione sindacale dell'11 dicembre. Abdallah riferisce di aver partecipato il giorno 11 dicembre 2015 ad una riunione dei rappresentanti dei sindacati indipendenti e di aver visto lì Giulio. Questa circostanza è riscontrata dalle registrazioni trovate nel PC di Giulio, dal report di quella riunione redatto dallo stesso Giulio, dalle dichiarazioni di Francesco De Lellis, presente a quell'assemblea e che ce l'ha raccontato in quest'aula. Settimo riscontro, il bando della Fondazione Antipode. Abdallah riferisce che il 19 dicembre Giulio gli consegna la traduzione araba del bando dell'Antipode Foundation relativo al finanziamento ai 10.000 sterline. Circostanza perfettamente descritta nei report di Giulio, che annota l'incontro, i commenti, le reazioni di Abdallah e il contenuto del materiale consegnato. Ottavo riscontro, i contatti con Sharif e Kamal. Abdallah riferisce di aver avuto tra dicembre e gennaio molteplici interlocuzioni con due imputati, il colonnello Ater Kamal e il maggiore Sharif. Ebbene, dai tabulati emergono 28 contatti di Abdallah con il maggiore Sharif e 42 contatti di Abdallah con il colonnello Kamal. Questo per i cellulari, perché poi vi sono i contatti con i centralini della National Security che ovviamente non possiamo soggettivamente attribuire. Nono riscontro, le videoregistrazioni del 7 gennaio. Abdallah riferisce della richiesta di Sharif, Helmi e Kamal di videoregistrare un incontro con Giulio. Noi sappiamo bene che il video esiste e agli atti e che le modalità tecniche descritte di Abdallah, la camicia con il bottone contenente la microcamera, coincidono con quanto rilevato dalla Polizia Giudiziaria Italiana e illustrato dal colonnello Panebianco dei Ross. Anche i tempi preparatori e successivi al video del 7 gennaio trovano, come vedremo, pieno riscontro nei tabulati. Infine il decimo riscontro, il contatto con il giornalista Del Zaccaria. Abdallah riferisce di aver messo in contatto Giulio con il giornalista Del Zaccaria e che l'appuntamento che i due avevano fissato era inizialmente per il 25 gennaio, ma che poi fu spostato al 26. Queste identiche circostanze vengono confermate da Del Zaccaria nel suo verbale di sommaria informazione acquisito al fascicolo del dibattimento. Se questi sono i 10 riscontri, allora dobbiamo trarre una conclusione molto semplice ma molto netta. Qui non siamo più solo sul piano della plausibilità narrativa, siamo sul terreno della verificabilità. Abdallah viene controllato 10 volte e 10 volte dice il vero. Questo significa che il suo narrato possiede un grado di genuinità che consente di valorizzare anche il nucleo residuo originale degli altri 5 punti. Ed è quel nucleo che ora dobbiamo guardare. Il primo punto riguarda le modalità di presentazione della denuncia, come ci descrive le modalità di presentazione della denuncia e il ruolo dei singoli imputati.
2: Io e altri paesi siamo spostati verso l'apparato di sicurezza nazionale a Nasr City, dove siamo arrivati verso le tre e un quarto di mattina. Lì siamo entrati in un ufficio con un corridoio grandissimo. Azerbai è entrato in un ufficio che credo fosse l'ufficio del vicecapo dell'apparato, o proprio l'ufficio del capo dell'apparato. E loro erano tutti contenti di aver messo le mani su un caso di genere. Poi Azerbai è uscito e siamo saliti in un colonnello Ossandei. Quindi io ho spiegato la stessa storia a Ossandei. Dopodiché Ossandei ha mandato a chiamare un ufficiale che si chiamava Sheriff Bey, credo avesse il grado di maggiore, e gli ho raccontato di nuovo tutta la vicenda. A quel punto mi ha detto di seguire con Sheriff Bey la questione di recente e lì ho preso il numero di Sheriff Bey.
0: In questo primo punto vi è la presa in carico formale di Giulio da parte della National Security, con tutti gli imputati già pienamente operativi. Il secondo riguarda i contatti e le istruzioni che Abdallah riceve nel dicembre 2015. Il giorno dopo Sharif Bai mi ha chiamato da un numero privato e mi ha chiesto: incontrerai Giulio? E io gli ho detto sì, ma voglio andare con lui a Masr el Gadida. E Sharif Bai mi ha detto bene. Durante il tragitto ha aperto l'argomento del concorso, dicendomi che questo concorso consisteva in un workshop qui in Egitto. Poi ha tirato fuori per darmelo il foglio del concorso in inglese e dopo un altro foglio, dicendomi che aveva già provveduto a farne la traduzione. E io, siccome sapevo che avrei preso il foglio e l'avrei portato alla sicurezza nazionale, non mi sono preoccupato di fargli molte domande su questo concorso. Qui vediamo che Abdallah non è più un semplice denunciante. Diventa una fonte operativa. Riceve istruzioni, trasmette documenti, collabora stabilmente. Il terzo punto riguarda il video del 7 gennaio e le condotte dei singoli imputati. Dichiara Abdallah: dopo il video sono andato da lui all'apparato della sicurezza nazionale a Nasr City. Sono salito da lui e con lui c'era Osam Bey. E Sharif Bey mi ha detto: vogliamo registrare Giulio. Siamo saliti su nell'ufficio presso l'apparato e lì ho trovato Osam Bey e Sharif Bey, i quali si sono messi a parlare con me per confermare tutto. Come avrei dovuto spingere gradualmente Giulio nella conversazione, facendolo parlare del concorso, del colpo di Stato, finché è arrivato un tecnico, ha installato il dispositivo all'interno della camicia. E ancora a pagina 25. Dopo che se n'è andato, Giulio, ho chiamato Sharif Bey e lui mi ha detto vieni. Quindi sono andato da lui all'apparato a Nasr City. Sono entrato all'ufficio informazioni e Sharif è sceso a prendermi e mi ha portato in un ufficio dove c'era Osam Bey. Ci siamo seduti nell'ufficio di Osam Bey, ho smontato il dispositivo e loro l'hanno preso. È chiaro qui che la gestione degli imputati, senza che io aggiunga altro, è diretta, personale, continuativa. Vi è poi il quarto punto, quello del controllo fino al 25 gennaio. Da quello che diceva Sharif Bey, ho capito che loro volevano continuare a tenerlo d'occhio per vedere cosa avrebbe fatto il 25 gennaio, perché come tutto l'Egitto sapeva, c'erano appelli a scendere per le strade. Però io ho parlato con Sharif Bey dopo il 27, non ne sono sicuro, e gli ho detto che Giulio non mi aveva più chiamato. Lui mi ha detto la stessa cosa di prima: non chiamarlo finché non ti chiama lui. È evidente che quest'ultima frase presuppone la consapevolezza su dove stesse Giulio in quei giorni. Quinto ed ultimo elemento, la subornazione, l'invito ad Abdallah a dire il falso. Sharif Bey mi ha raccomandato di raccontare tutto, tranne il fatto che avessi segnalato la vicenda a lui. Sono andato quindi effettivamente al commissariato di Dokki, ma lì non hanno creduto al fatto che io non avessi informato la sicurezza nazionale. La menzogna dell'11 aprile nasce qui, nasce da una precisa volontà di copertura, da una precisa richiesta fattagli dal maggiore Sharif. Le dichiarazioni rese il 10 maggio 2016 dal sindacalista Abdallah, pur raccolte quindi in assenza di contraddittorio, superano, a parere della Procura, il più attento e rigoroso vaglio di attendibilità. Per la modalità di raccolta, per la modalità di trasmissione, per la straordinaria quantità di riscontri oggettivi, per la precisione individualizzante del contenuto. Il loro apporto originale costituisce certamente prova indiretta, ma costituisce una prova indiretta grave, precisa e concordante, perché descrive non il momento finale del sequestro o dell'omicidio, bensì il dato che rende comprensibili quei momenti, e cioè la presa in carico di Giulio Regeni da parte della National Security, la sua sorveglianza continuativa e il coinvolgimento personale e operativo degli imputati ben prima del 25 gennaio. Io, Presidente, se lei è d'accordo, mi soffermerei solo un attimo sull'8 dicembre e poi chiederei un attimo di pausa. Sì, pochi minuti. Proprio le dichiarazioni del sindacalista Abdallah, di cui abbiamo sin qui parlato, ci indicano come data d'inizio dell'azione della National Security il dicembre 2015. Secondo il suo racconto, l'idea di segnalare le Regeni agli apparati di sicurezza sarebbe stata maturata l'8 dicembre 2015. Nel corso del giro effettuato al mercato di Ahmad Helmi, allorché il sindacalista, accompagnando Giulio tra i venditori, avrebbe ritenuto anomale e sospette le domande da lui formulate. Tale ricostruzione, tuttavia, non appare convincente. Essa, infatti, risulta smentita da una pluralità di elementi obiettivi acquisiti dal processo, in quali inducono a ritenere che la denuncia e il conseguente interessamento degli apparati di sicurezza siano in realtà anteriori, dovendosi retrodatare almeno al mese di novembre 2015, come del resto ci ha illustrato il colonnello Panebianco nel corso della sua deposizione. Dagli approfondimenti condotti sui file informatici recuperati dal computer di Giulio e dai supporti di memoria, emerge infatti la prova certa che i due si erano conosciuti il 13 ottobre 2015, dato perfettamente coerente con il racconto di Oda Kamel e incompatibile con la collocazione a dicembre 2015 che il sindacalista ci dà. Chiarito questo primo punto, assume estremamente rilievo ai fini della collocazione del tempo dell'avvio delle indagini della National Security un ulteriore dettaglio che lo stesso Abdallah riferisce quando riceve la richiesta di Oda Kamel di accompagnare Giulio in giro per i mercati. Dice Abdallah: Oda Kamel mi ha riferito che Regeni sarebbe voluto andare in giro per le strade con me ed io ho risposto che non si poteva fare. Dopo ho ripensato che non ci sarebbero stati problemi e ho chiamato la dottoressa Oda Kamel e le ho detto che non avevo problemi ad accompagnarlo per le strade. Questo passaggio secondo noi è rivelatore. Per quale ragione infatti un sindacalista abituato a muoversi nei mercati del Cairo oppone inizialmente un rifiuto ad accompagnare un ricercatore italiano nei mercati? La risposta è una sola: perché a quella data Giulio Regeni era già percepito da Abdallah come un soggetto attenzionato. E quindi, se come emerge dalle dichiarazioni dello stesso Abdallah, il 7 dicembre egli riceve dal colonnello Elmi una richiesta di notizie su Giulio, allora il dato temporale è inevitabile. La denuncia deve essere necessariamente anteriore al 7 dicembre e deve quindi collocarsi ragionevolmente nel mese di novembre, in una data sufficientemente anticipata per consentire dapprima l'attivazione degli apparati di sicurezza, quindi la presa in carico informativa del nominativo di Regeni e infine il 7 dicembre il sollecito rivolto ad Abdallah affinché fornisca aggiornamenti. Sollecito che con tutta evidenza porterà il sindacalista ad accompagnare Giulio il successivo 8 dicembre nel giro al mercato di Masra El Gadida. In perfetta coerenza con tale ricostruzione si registra un ulteriore dettaglio narrato dallo stesso Abdallah, la raccomandazione di cautela che egli riferisce di aver rivolto ai propri colleghi prima dell'arrivo di Regeni. Avevo spiegato prima ai venditori ambulanti che lui è straniero e che dovevamo solo dare risposta alle sue domande senza fare commenti e che altrimenti avessero lasciato parlare me. Anche questo è un particolare che isolatamente considerato potrebbe apparire neutro, ma che letto nel contesto complessivo assume invece una significativa pregnanza. Le cautele cui Abdallah richiama i colleghi non è spiegabile col fatto che Giulio fosse straniero. La semplice presenza di uno straniero e di un europeo interessato a studiare i sindacati indipendente non giustificherebbe di per sé un tale livello di allarme, né l'esigenza di filtrare le risposte da fornire. Ad esempio, Francesco De Lellis, amico e collega, studiava anch'egli i sindacati indipendenti. La cautela di Abdallah diventa comprensibile solo se messa in relazione con una preesistenza attivazione degli apparati egiziani e con specifiche disposizioni impartite al sindacalista su come gestire questo incontro. In altri termini, l'8 dicembre non segna l'inizio dell'interesse investigativo su Giulio Regeni. L'8 dicembre costituisce piuttosto il primo momento processualmente ricostruibile in cui tale interesse già si manifesta all'esterno, attraverso il comportamento diretto dalla National Security del confidente e denunciante Saeb Abdallah.
3: Minuti, pubblico ministero? Va bene, 10 minuti di pausa.
0: Grazie all'esame del computer portatile di Giulio, sono stati individuati 10 file organici e riordinati concernenti le sue visite al mercato del Cairo. Si tratta delle cosiddette osservazioni partecipate, svolte dal ricercatore nell'ambito dello studio sulle condizioni sociali dei venditori ambulanti. La prima è del 20 ottobre 2015, la decima è del 18 dicembre 2015. La lettura di tali report ci restituisce un dato di eccezionale importanza. Giulio Reggeni, tramite la coordinatrice dell'ONG Oda Camel, entra progressivamente in contatto con almeno 7 venditori ambulanti, tra cui il sindacalista Abdalla, ma soprattutto Rabbi Fadl, vice segretario del sindacato dei rivenditori di strada e responsabile di uno dei 5 distretti in cui è suddivisa l'organizzazione. Attraverso tali frequentazioni, Reggeni accede ad una conoscenza diretta e non mediata del funzionamento quotidiano del lavoro informale nelle strade del Cairo. Assiste personalmente ai continui controlli della polizia, osserva le dinamiche di sopraffazione amministrativa, registra episodi ripetuti di concussione consistenti nella consegna di piccole somme di denaro, sigarette e altre utilità ai pubblici ufficiali. Comprende soprattutto che il rapporto tra ambulanti e apparato statale è un rapporto strutturalmente fondato sulla paura, sulla precarietà e sull'arbitrio. In tal senso è emblematico quanto annota nel report del 29 ottobre 2015, allorché descrive un controllo improvviso e la fuga collettiva dalla polizia da parte dei venditori verso una vicina moschea. Questa è con tutta evidenza il racconto di un rapporto corruttivo tra gli ambulanti e la polizia. È la descrizione di un sistema di controllo sociale, un sistema nel quale l'autorità pubblica non garantisce legalità, ma produce vulnerabilità permanente. Il quadro che Giulio va componendo è dunque un quadro altamente sensibile. Sindacati indipendenti non riconosciuti, lavoratori informali privi di tutela, controllo poliziesco costante, pratiche estorsive diffuse, connessioni opache tra rappresentanza sindacale e apparati statali. Ed è in questo contesto che assume rilievo decisivo il rapporto che egli sviluppa con Rabbi Fadl e con Mohamed Abdalla. Da un lato Rabbi rappresenta il canale di accesso fiduciario alla quotidianità dei venditori. Dall'altro Abdalla, formalmente sindacalista, sostanzialmente soggetto in stabile interlocuzione con la National Security, che diviene il punto di snodo attraverso cui l'attività di ricerca di Reggeni entra nel perimetro dell'attenzione della polizia. Particolarmente significativo in questa progressione è il report del 18 dicembre 2015, quando Giulio annota la consegna ad Abdalla della traduzione del progetto della Fondazione Antipode e registra con grande intuizione il mutamento dell'atteggiamento del sindacalista.
4: Oggi ho dato la traduzione del progetto della Fondazione Antipode a Mohamed Abdalla, lui che è interessato al progetto e sembra aver compreso quanto vaghe siano le sue linee guida. Gli ho spiegato che ho già coinvolto la signora Oda e lei sta approfondendo le possibili applicazioni pratiche del progetto insieme alle altre persone del centro. Mohamed mi ha chiesto che cosa ne verrebbe fuori per lui, dato che lui dice che ha problemi familiari e così via. Sono rimasto scioccato e gli ho risposto che ne sarebbe rimasto fuori per il fatto che è un sindacalista che lavora per i venditori ambulanti. Avrei voluto dargli una risposta più arguta di quella. Spero veramente che ciò non sarà un problema nella realizzazione del progetto.
0: la frase che abbiamo appena ascoltato. Spero veramente che ciò non sarà un problema. Letta oggi, assume quasi il valore di una tragica premonizione. Perché da quel momento il rapporto tra Giulio e Abdalla muta definitivamente natura. Non è più solo il rapporto tra un ricercatore e il sindacalista, diventa il rapporto tra il pedinato e l'informatore. Ed è proprio attraverso questo canale che le informazioni raccolte da Regeni, i suoi spostamenti, i suoi interessi di studio e persino il progetto della Fondazione Antipode vengono progressivamente trasferite all'interno del circuito operativo della National Security. Le visite ai mercati del Cairo, pertanto, non costituiscono un semplice sfondo fattuale della vicenda. Esse rappresentano il luogo genetico nel quale Giulio acquisisce informazioni sensibili, entra in relazioni con soggetti che saranno poi utilizzati contro di lui e viene definitivamente intercettato e seguito dagli apparati di sicurezza. È lì, tra le bancarelle del mercato di Masr el Jadida, tra le fughe alla vista della baladia, tra le bustarelle ai funzionari e le confidenze raccolte dai venditori, che la ricerca accademica di Giulio si trasforma agli occhi dello Stato egiziano in un caso di sicurezza nazionale. Ma la manovra a tenaglia attuata dalla National Security dopo la denuncia di Abdalla conosce un ulteriore decisivo sviluppo l'11 dicembre 2015. Dopo la segnalazione dell'obiettivo, occorre infatti identificare visivamente il soggetto da monitorare, affinché possano essere poi predisposti pedinamenti, controlli ed eventuali interventi operativi. Che quella di identificare visivamente il soggetto da monitorare fosse una precisa modalità di lavoro della National Security non è una deduzione investigativa della Procura di Roma, ma emerge dalle stesse dichiarazioni rese da Said Abdalla, il quale descrive, in un altro contesto, un episodio però del tutto analogo in questi termini. Io chiamai Sherif Bey e gli ho detto che da noi c'era un venditore palestinese e che dei turchi venivano a trovarlo e si sedevano con lui. Allora Sharif mi ha chiesto di fotografarlo, ma io gli ho detto che non sarei stato in grado di fotografarlo con il mio cellulare. Così Sharif mi ha mandato un agente di polizia, il quale è venuto da me, ha fatto finta di parlare al telefono e ha fotografato il ragazzo palestinese. Il dato è di estremo interesse per noi, perché indica che il maggiore Sharif, quando gli viene segnalato un soggetto da attenzionare, dispone l'acquisizione della sua immagine attraverso un agente della National Security che può operare in maniera occulta fingendosi un passante. E questo è esattamente ciò che avverrà, come rivedremo ora, anche il 7 gennaio, allorché un agente della National Security, fingendo di parlare al telefono, fotograferà Giulio mentre è seduto al tavolino del bar con Abdalla. Rivediamo la clip.

0: Ma prima ancora di questo episodio che abbiamo detto del 7 gennaio, questo modus operandi ci illumina anche sull'acquisizione di una fotografia di Giulio avvenuta in data appunto 11 dicembre 2015. In quella data Regeni si reca all'incontro dei sindacati indipendenti insieme all'amico e collega ricercatore Francesco De Lellis, anch'egli impegnato nello studio dei sindacati indipendenti. Francesco De Lellis, che abbiamo ascoltato in quest'aula il 23 maggio 2024, descrive con precisione la giornata. L'assemblea era stata convocata in reazione a una direttiva governativa ostile al riconoscimento dei sindacati indipendenti. Si trattava dunque di un contesto politicamente sensibile, già di per sé meritevole di attenzione da parte degli apparati di sicurezza. Giulio e Francesco De Lellis vi partecipano apertamente, lasciando i registratori sul tavolo dei relatori per conservarne l'audio degli interventi, audio che poi ritroveremo nel PC di Giulio. Ma ad un certo punto accade un fatto anomalo. Ci dice Francesco De Lellis: Giulio ad un certo punto mi disse di essere stato fotografato da una persona presente nella sala. Una ragazza, seduta accanto a lui, gli scattò una foto, probabilmente con un tablet. E lui venne a raccontarmi questa cosa abbastanza preoccupato. La circostanza era stata così strana che era apparso il gesto di un informatore. Ma non si tratta di una sensazione isolata. Lo stesso episodio viene riferito anche da Gennaro Gervasio, il quale ricorda come Giulio, subito dopo l'assemblea, gli avesse confidato di essersi sentito attenzionato e fotografato. Dunque, abbiamo una riunione di sindacati indipendenti già monitorata dagli apparati, vi è la presenza di Giulio Regeni, soggetto già segnalato e già seguito, vi è una persona estranea al contesto associativo, vi è uno scatto fotografico diretto e mirato, vi è la percezione immediata da parte di Giulio di trovarsi di fronte a un'attività di intelligence. Ora, questo episodio, che potrebbe apparire isolato, assume ben altro significato, un significato ancora più pieno, quando lo si mette in relazione con la presenza nella medesima sala del sindacalista Said Abdalla. È lo stesso Abdalla che ce lo racconta. Una volta mi sono incontrato con Regeni per circa 2 minuti, durante una conferenza tenutasi per protestare contro una decisione del primo ministro di non trattare con i sindacati indipendenti. Io e Regeni non avevamo parlato di nulla, ci siamo salutati e basta. Ed è proprio questo «ci siamo solo salutati» che assume nel quadro complessivo un significato opposto a quello apparente. Perché quel saluto non è un gesto neutro, è un gesto che sotto le forme della cordialità svolge una funzione completamente diversa. Non serve ad avvicinare, serve ad indicare. Non serve a presentare, serve a rendere riconoscibile. In una sala affollata di oltre 100 persone, quel breve scambio di apparente cortesia diventa il segnale silenzioso che consente agli operatori della National Security presenti di distinguere Giulio da tutti gli altri.
1: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata all'udienza del 23 giugno scorso nell'aula della Corte d'Assise di Roma, impegnata nel processo nei confronti di 4 appartenenti o ex appartenenti dei servizi di sicurezza egiziani per il sequestro, la tortura e l'omicidio del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, avvenuto proprio in Egitto una decina di anni fa. Nell'udienza del 23 giugno scorso ha preso la parola il pubblico ministero Sergio Colaiocco, che ha chiesto alla fine del suo ragionamento la condanna all'ergastolo per uno dei componenti dei servizi segreti egiziani e condanne a 17 anni e mezzo di carcere per gli altri 3.
2: Radio Radicale, il 10 luglio del 1976 viene assassinato il magistrato Vittorio Occorsio. Vittorio Occorsio è un nome molto importante per le battaglie politiche di quel periodo, perché è noto soprattutto agli ambienti di estrema destra per le sue inchieste, le sue indagini. Occorsio si è occupato di tanti casi spinosi, la strage di Piazza Fontana, il piano Solo, il golpe borghese, e si è occupato anche della galassia dell'estrema destra, a destra del Movimento Sociale Italiano. Perché viene assassinato Vittorio Occorsio? Chi arma Vittorio Occorsio? E soprattutto su cosa stava indagando il magistrato romano? Ad aprire uno squarcio di verità sulle vicende che hanno accompagnato questo assassinio, ci ha pensato Daniele Piccione, saggista che ha scritto libri su Pasolini, sul mostro di Firenze, che ha pubblicato con Mimesis, nella collana Le notti della Repubblica, Quel che resta del buio, Vittorio Occorsio nel cuore, della Repubblica. Allora, Daniele Piccione, allora, il libro, nasce, per ricordare Vittorio Occorsio a 50 anni dal suo assassinio.
3: Sì, è mezzo secolo, il 10 luglio 1976, venne ucciso Vittorio Occorsio in una vera e propria imboscata che subì sotto casa nel quartiere Trieste di Roma ad opera di Pierluigi Concutelli, un terrorista appartenente ad Ordine Nuovo, quindi appartenente, come chiaramente spiegavi tu, alla galassia a destra del movimento sociale. E di Concutelli si è saputo sostanzialmente tutto, nel senso che poi una volta catturato, Concutelli ha rivelato la sua versione dei fatti e è stato anche chiarito il complice che aveva concorso nell'omicidio di Vittorio Occorsio. Però il vero punto è che le motivazioni di questo omicidio sono rimaste sempre immerse in un cono d'ombra, perché certamente Vittorio Occorsio era colui il quale aveva contribuito decisamente allo scioglimento di Ordine Nuovo e quindi all'applicazione pioneristica, per la verità, di una legge molto molto controversa e molto complessa che era stata approvata dall'ordinamento costituzionale italiano per difendersi dalle
2: La legge
3: forze
2: Scelba.
3: eversive, la legge Scelba, e aveva ottenuto una sentenza di condanna per gli ordinovisti. La quale aveva poi portato ad un decreto di scioglimento di Ordine Nuovo da parte dell'allora ministro degli interni Paolo Emilio Taviani. Ora, questa vicenda naturalmente sarebbe stata di per sé sufficiente forse a giustificare questo tragico, violentissimo, cupo gesto che squarcia l'estate del 1976 e cambia gli equilibri dell'ordine giudiziario non solo a Roma. E però è anche vero che Vittorio Occorsio in quel torno di tempo stava conducendo delle indagini molto complesse e articolate su una serie di intersezioni assai complesse che percorrevano la Roma criminale di quei mesi, e segnatamente quelle che intercorrevano tra, da una parte, quel che rimaneva della banda delle 3B, una sorta di ultimo grido della mala romana degli anni 70, che rispondeva fondamentalmente agli ordini di Bergamelli e quindi di una banda di criminali che avrebbe poi lasciato il posto negli anni a venire a quella che poi noi siamo stati abituati a conoscere come la banda della Magliana. Ma soprattutto intorno a questo grumo di criminalità comune, Vittorio Occorsio aveva intuito il rapprendersi anche di altre due grandi forze eversive che lavoravano con degli avvalimenti reciproci. L'una era quella gestita dall'eversione di destra romana che cercava di infiltrare e contaminarsi con la malavita comune, e poi dietro a tutti l'ombra della Loggia Propaganda 2 guidata da Licio Gelli. Sul quale Vittorio Occorsio aveva messo gli occhi per primo tra i magistrati italiani e stava cercando di comprendere a fondo quali fossero gli equilibri, i pesi, le forze e le capacità di incidenza che la loggia P2 era in grado di dispiegare in quegli anni. Ecco quindi, come si vede, un milieu molto complesso nel quale Occorsio si era addentrato con straordinario coraggio, che non gli mancava, con un senso del dovere e una equanime visione da magistrato molto rara, e soprattutto lo aveva fatto in totale solitudine, come spesso capita, secondo una sorta di racconto permanente della vita di questi magistrati o a volte ufficiali di polizia giudiziaria che si addentrano in indagini estremamente complesse con la sola forza della loro capacità ricostruttiva e del loro acume investigativo. Occorsio fece questo e veniva da una storia, lo rievocavi in partenza, estremamente lunga e complessa, perché è come se intorno alla persona di Occorsio si fossero sempre costellate, diciamo, le grandi trame e le grandi questioni che hanno attraversato la Repubblica, a cominciare dal lontanissimo 1964 con il cosiddetto tintinnar di sciabole del Piano Solo, fino poi a risalire su fino al grande trauma repubblicano della strage di Piazza Fontana. Ecco, Occorsio in un modo o nell'altro attraversa tutti questi momenti, ovviamente talvolta rendendosi conto solo di una propaggine dei problemi che vi erano connessi, talvolta invece riuscendo ad andare in profondità, e tal'altra infine riuscendo ad annodare dei fili di congiunzione tra questo e quell'altro episodio che erano davvero difficili.

0: lì che Occorsi avrebbe svolto, devo dire, rimangono parecchie ombre. È sicuramente
1: Cioè, quindi non è
0: accertato, non è
1: certo.
0: certo che questo
1: Ok.
0: sia avvenuto, è sicuramente accertato che Occorsio fosse riuscito a cogliere la collocazione, la forza e l'influenza di Gelli in quella delicatissima fase. Occorsio infatti era riuscito a mettersi in contatto con colleghi e soprattutto con l'antiterrorismo che era attivo sul punto, fin dal 1974. Quindi Occorsio riesce in qualche modo a fare da collettore di tutto quel che si sa della Loggia Propaganda 2 e di Licio Gelli. Però è anche vero che questa storia del cosiddetto interrogatorio, lui sarebbe stato il primo magistrato a sentire Gelli, non è mai stata confermata. Per la verità, alla commissione d'inchiesta, guidata dall'allora presidente Anselmi, cioè quella sulla Loggia P2, emersero alcune testimonianze secondo le quali Licio Gelli sarebbe stato visto nei dintorni della porta di ingresso dell'ufficio di Vittorio Occorsio a Piazzale Clodio. Questo però non basta a
1: Beh, a
0: farci
1: Piazzale Clodio
0: sapere,
1: ci sono tanti magistrati.
0: certo, sì, però soprattutto bisognerebbe accettare l'idea che Occorsio sentì Gelli senza darne una traccia di resocontazione ufficiale, cosa che per come lui procedeva è sostanzialmente da ritenere improbabile. Però mi permetto di dire che questo sposta abbastanza poco, infatti su questo punto che è
1: No, io glielo
0: giustamente.
1: chiedo perché qualcuno ha cercato di, come sa meglio di me, di riaprire le indagini percorrendo anche questo filone.
0: Sì, certamente, diciamo colui il quale forse andò più a fondo di tutti su questo
1: Beh, all'epoca
0: problema.
1: rispetto.
0: Certo, fu la procura fiorentina guidata da Vigna in quello specifico caso, per Luigi Vigna cercò di far luce con due gradi di processo e di indagini, non solo su chi fu l'esecutore materiale del delitto Occorsio, appunto con Cutelli e il suo complice, ma anche sui mandanti. E ovviamente Vigna cercò di far luce proprio sul grado di avvicinamento che Occorsio era riuscito a compiere nei riguardi di Gelli. E nel libro c'è un'ampia parte dedicata a questo incontro, a questo contatto tra Occorsio e Gelli. E questa pagina è studiata, scritta pensando alle fonti storiche che noi abbiamo. Abbiamo infatti delle testimonianze in questo senso, però abbiamo questa mancanza di verbali che ci fa pensare che i due in qualche modo si studiassero a distanza. Cioè, Occorsio aveva capito, infatti vengo alla seconda parte della domanda, a chi aveva fatto conoscere di questo suo grande interesse investigativo su Gelli. Beh, Occorsio aveva imparato a servirsi dei rapporti reciproci con la stampa romana, era diventato molto abile nel capire quando una notizia di ordine e di interesse giudiziario dovesse essere diffusa. Aveva i suoi giornalisti di riferimento, così come molti giornalisti della carta stampata romana del tempo si affidavano alla capacità di racconto sempre molto ordinato e anche molto riservato da parte di Occorsio. E quindi Gelli aveva certamente saputo di questo interesse molto importante e anche molto approfondito che Occorsio gli stava dedicando, peraltro, e questo è il punctum dolens, in una fase delicatissima della storia della Loggia P2, perché tra la fine del 74 e il 75 la Loggia P2 incontra una grande e subitanea crisi che rischia di spazzarla via. Se non fosse che Gelli, in questo momento di grande difficoltà, in cui entra in un rapporto di collisione anche con diciamo così, con la massoneria del Grande Oriente, però Gelli riesce a rilanciare con la costruzione di una sua creatura che poi abbandonerà, che è quella che va sotto il nome di OMPAM, una sorta di organizzazione mondiale per la massoneria, organizzata che, Gelli cerca di promuovere, addirittura nella prospettiva larga e di lungo periodo di far raggiungere un seggio all'Assemblea Generale dell'ONU, alla stessa massoneria, un piano estremamente ambizioso che Occorsio investiga fino in fondo, rendendosi conto che dietro queste operazioni di costruzione di un momento associativo massonico di quel tipo c'è però invece il tessere una tela diciamo intrisa di illiceità e di reati anche piuttosto pericolosi per la stabilità della Repubblica.
1: Quando scioglie Ordine Nuovo Corsia?
0: Dunque, Occorsio è il sostituto procuratore della Repubblica che coltiva l'azione penale nei riguardi dei partecipanti all'associazione Ordine Nuovo, che a suo giudizio è un'associazione eversiva e quindi come tale in contrasto con le

0: della legge Scelba.
1: C'erano, scusami se ti
0: Certo.
1: interrompo, c'erano stati dei precedenti di scioglimento?
0: No, è il primo
1: Ok.
0: scioglimento, che fa da guida, è la prima applicazione della legge Scelba che prevedeva che di fronte a una sentenza di condanna, anche non definitiva, come Occorso riuscì ad ottenere, il ministro degli Interni poteva dar vita con un decreto di scioglimento alla dissoluzione dell'organizzazione che aveva subito, i cui appartenenti avevano subito la condanna. Ed è esattamente quello che succede nell'anno di grazia 1973, in cui appunto lo scioglimento di Ordine Nuovo determina la dissoluzione di una parte molto importante della galassia di matrice destrorsa che sta ai bordi, diciamo, dell'organizzazione capillare della destra in Italia. Ordine Nuovo ovviamente era stata un'organizzazione che Occorso aveva già incontrato, di cui aveva già sentito e percepito le tracce al momento appunto delle indagini su Piazza Fontana. È vero che Occorso aveva rivolto la sua attenzione da un'altra parte, era infatti il PM romano che si era occupato della cosiddetta pista anarchica. Eppure vi è da credere, nello scritto, nello studio che ho fatto, queste tracce vengono poste in evidenza, che Occorso si fosse reso conto del potenziale distrattore che aveva portato a imbastire la cosiddetta pista anarchica come gigantesca fonte di deviazione rispetto alla direzione che poi le indagini molti anni dopo avrebbero preso.
1: Lui è il primo a interrogare Valpreda?
0: Lui è tra i primi ad interrogare Valpreda, ma soprattutto è il sostituto procuratore della Repubblica che non solo interroga Valpreda a Roma nei giorni successivi al compimento della strage di Piazza Fontana, ma soprattutto è colui il quale diciamo, istruisce il confronto con il tassista Rolandi, che è il principale accusatore di Valpreda per la strage di Piazza Fontana, cioè il tassista che sosteneva di aver riconosciuto in Valpreda colui il quale era stato portato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura con una borsa in mano che avrebbe obiettivamente, secondo a suo dire, costituito l'involucro entro cui era portata la bomba che appunto il 12 dicembre 69 aprì la cosiddetta fase della strategia della tensione. Ecco, quindi Occorso in quella fase, diciamo così, emerse anche agli onori o agli oneri delle cronache perché venne identificato con un potente e forte, una forte campagna di critica di stampa che ovviamente non credeva alla costruzione anarchica della pista per Piazza Fontana, eppure ciò nonostante si batté, per cercare durante la convulsa fase istruttoria romana di collazionare più elementi possibili per verificare la possibilità di un rinvio a giudizio per quel atroce delitto che apre una stagione tragica per la storia della
1: Lui non
0: Repubblica.
1: si occupò della pista romana della strage di Piazza
0: Sì,
1: Fontana?
0: beh, diciamo che la pista anarchica era costruita da due rami, il ramo milanese, quello che aveva sostanzialmente portato alla bomba, quella di Piazza Fontana, che appunto fu l'unica a creare le vittime quel 12 dicembre 1969, e invece il ramo romano, in cui un circolo anarchico avrebbe fatto da momento di aggregazione e di incubazione delle bombe che nello stesso pomeriggio del 12 dicembre 69 sarebbero esplose a Roma presso l'Altare della Patria e presso la sede della Banca Nazionale del Lavoro nei dintorni del sottopassaggio di Via Veneto. Ecco, due momenti che davano l'idea di una vera e propria strategia di costruzione eversiva che quel pomeriggio prese forma e quindi naturalmente Occorso si concentrò sia sulla parte romana che sulla parte milanese nella fase in cui appunto l'istruttoria fu affidata per competenza territoriale a Roma.
1: Come guardavano dunque i colleghi di Occorsio, come lo guardavano? Perché da quello che io ho capito, insomma, dai racconti che mi hanno fatto, insomma, di Occorsio, anche da quello che mi ha detto lei, mi hanno fatto l'idea che lui fosse un po' isolato. È così?
0: Ma dunque, Occorso è uno dei grandi protagonisti della stagione romana dell'attività giudiziaria che venne poi ad aprire il campo per la famosa definizione di Roma come la Procura romana come porto delle nebbie. Occorso era molto solo ed era solo per un motivo preciso, intanto perché avendo affrontato tutte queste stazioni drammatiche dei fatti che dividevano in maniera viscerale gli equilibri della Repubblica, a cominciare dalla famosa indagine sul piano solo, diciamo così, era avversato da parte dei propri colleghi per tante ragioni. Intanto perché era stato tacciato una volta prima in seno ai movimenti, diciamo, magistratuali di simpatie a sinistra di essere invece un conservatore. Poi successivamente gli capitò l'inverso. Cioè nel momento in cui dà vita allo scioglimento di Ordine Nuovo, creando i presupposti per la sentenza di condanna, è invece attaccato dal cosiddetto milieu di fiancheggiamento delle culture di Strorse romane, e quindi lo individuano proprio all'esatto opposto, cioè come colui il quale ha cercato di punire non tanto l'aggregazione stile del nuovo partito fascista, ma colui il quale ha cercato di punire un'attività di pensiero, un orientamento culturale. Ecco, in questo senso le critiche che lui incontrò furono sempre veementi, critiche che peraltro gli giunsero dai due opposti schieramenti, e questo è un caso più unico che raro, che appunto decretò quell'isolamento a cui giustamente facevi riferimento, un isolamento che peraltro pian piano cominciò a segnarlo anche nei rapporti con i suoi colleghi. Tuttavia, ci sono state delle eccezioni, una in particolare. Occorzio mantenne sempre un grande ruolo di collaborazione con uno dei giudici istruttori più esperti e più importanti che la storia romana abbia avuto diciamo, negli uffici di Piazzale Clodio, che era il giudice Imposimato, con il quale Occorzio virtuosamente collaborò nello sgominare e nel fronteggiare la grande emergenza della stagione dei sequestri a Roma, che appunto inaugurava una nuova fase di grande violenza metropolitana, alla quale Occorzio seppe far fronte con rimedi ordinari di carattere giudiziario e anche con un modo piuttosto innovativo di coltivare le indagini. Quindi, per concludere, un isolamento, che era un isolamento dovuto anche alla cifra umana della grande imparzialità, che però aveva una piccola eccezione, appunto in questo rapporto amicale di cui nel libro si parla, molto profondo con il giudice Imposimato. Sempre su questo isolamento un ultimo accenno va fatto, perché è come se dopo il suo omicidio, l'omicidio di un uomo solo, di un magistrato coraggioso che aveva affrontato tante indagini con estrema abnegazione, la sua posizione fosse stata ereditata da un altro magistrato, un magistrato che poi purtroppo ebbe in sorte lo stesso tragico destino, il giudice Amato, il sostituto procuratore Mario Amato, che venne ucciso nel 1980 da un comando dei nuclei armati rivoluzionari. Un uomo altrettanto integerrimo che letteralmente ereditò il complesso delle indagini sulla galassia eversiva di destra che Occorzio stava coltivando prima di essere ucciso.
1: Dunque, io quando ho visto la foto della copertina del libro, ho avuto un brivido perché ricordavo le fotografie dell'assassinio di Occorzio. E io, la prima volta che vidi le foto, la prima cosa che ho pensato è stata: questa deve essere opera di 4-5 persone. E invece è stato con Cutelli, con un mitra. Allora, com'era strutturato il progetto di assassinare Occorzio, e chi passa l'arma a Concutelli per uccidere Occorzio?
0: Questa è una domanda che viene a proposito, perché sulla dinamica materiale che condusse alla morte di Vittorio Occorzio vanno sicuramente chiarite alcune cose. E intanto fu uno degli omicidi più efferati compiuti in quegli anni, anni in cui peraltro il sangue scorreva a fiotti, purtroppo, sia a Roma che in tutto il paese.
1: Hanno ucciso Coco qualche
0: Avrò
1: settimana
0: ucciso
1: durante la
0: Coco
1: campagna
0: prima,
1: elettorale.
0: esattamente. Coco fu vittima invece delle Brigate Rosse, il procuratore generale che aveva peraltro, si era opposto sostanzialmente alla linea della trattativa, chiariamoci, durante il cosiddetto sequestro Sossi. Quindi le Brigate Rosse avevano inaugurato una fase che poi avrebbe avuto purtroppo dei seguiti tragici, in cui avevano cominciato a innalzare il livello dello scontro dedicandosi addirittura ai magistrati, cosa che prima di Coco non avevano mai fatto. E in questo senso è come se Concutelli avesse tratto, questo è ritenuto da un punto di vista di psicologia individuale terroristica, un punto acquisito, è come se Concutelli avesse tratto un qualche esempio da quella vicenda, sebbene l'omicidio di Vittorio Occorzio fosse stato congegnato prima di quello di Coco, nel senso che una riunione dell'autunno del 1975, una riunione che avrebbe dovuto condurre alla riunificazione di Avanguardia Nazionale e di di ordine nuovo, che erano stati tutti e due in qualche modo dissolti attraverso l'applicazione della legge Scelba. Il secondo in via formale, il primo Avanguardia Nazionale, era sull'orlo di una dissoluzione, di una disgregazione totale. Ecco, questa riunione, la riunione dell'autunno del 1975, aveva come due grandi punti di conclusione proprio questi: da un lato la federazione dei due, di quel che rimaneva delle due galassie, e dall'altra uccidere Occorsio per dare un segnale di vitalità politica, ma anche come dire, di capacità operativa che fino a quel momento Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale non avevano mai avuto, nel senso che non avevano mai fatto un'impresa militare di quel tipo. Ne avevano fatte magari altre, ma non, quel, ma non quelle. E qui c'è da dire qualcosina sulla figura di Concutelli, figura davvero tragica, uno dei terroristi più sanguinari che la storia repubblicana abbia visto, una persona peraltro che non ha mai dato alcun segno di pentimento, con un senso morale assolutamente prossimo allo
1: Tra l'altro, quando
0: zero.
1: venne arrestato, fece anche il saluto fascista.
0: Sì, assolutamente, non solo, ma addirittura rivendicò la sua condotta al momento dell'arresto in termini di militanza politica. In più chiarì che l'unico motivo per il quale non aveva condotto alle estreme la resistenza all'arresto era quella di un'economia, una malintesa economia rivoluzionaria, cioè per salvare la vita di colui il quale stava conducendo una rivoluzione. Ma poi in generale Concutelli si renderà responsabile di drammatici fatti di sangue, addirittura durante l'esecuzione penale intramuraria, cioè quando era stato condannato a una lunga detenzione in carcere, insieme ad alcuni sodali, commise ben due omicidi, proprio per regolare i conti all'interno della galassia di destra e cercando di uccidere, sostanzialmente uccidendo in realtà, due persone che a vario titolo venivano ritenuti traditori. Il problema è che dietro la figura di Concutelli, questa figura così tragica, così drammatica, rappresentata peraltro correttamente, è stato chiesto da questo MAB con il quale ha uccise Occorsio in questo modo così crudele, violentissimo e anche plateale, purtroppo, vi era un'attenzione particolare ai simboli, cioè il tentativo di configurare se stesso come un vero e proprio soldato della rivoluzione dell'uomo nuovo, insomma. C'era in questo una malintesa ideologia, diciamo così, che in quegli anni affondava le radici in una sorta di distorta lettura di alcuni autori e alcuni filosofi come Evola, ma fondamentalmente Concutelli era un uomo d'azione che si era mosso sempre a cavallo di fenomeni compositi della massoneria, a cui pure aveva fatto parte nel suo periodo di vita siciliano, poi alla politica tradizionale, era stato candidato addirittura alle elezioni territoriali per il movimento sociale, e poi appunto a questi movimenti eversivi di destra, ai quali devo dire aveva dato linfa vitale fortissima, cercando di ascriversi il ruolo di capo militare. Ecco, Concutelli fu tutto questo, e l'arma con la quale uccise Vittorio Occorso proveniva da uno di quei viaggi di espatrio che la galassia destrorsa era abituata a compiere in quegli anni verso la Spagna e poi successivamente anche l'America Latina, che faceva di questi personaggi dei veri e propri, come dire, girovaghi del terrore. Questo Concutelli, appunto, con il gesto di uccidere Occorso, il suo giudice, come ebbe a dire, con questo MAB preso in Spagna dalle forze, dagli ambienti franchisti, ecco, in qualche modo ci teneva a dirlo, come a rivendicare un ruolo politico che obiettivamente la storia non gli può riconoscere.
1: Concutelli va a giudizio al primo giudizio a sentenza il 16 marzo del 78.
0: Una data importantissima che è giusto
1: Ma
0: rievocare. Sembra una
1: neanche a
0: di
1: farlo
0: quelle
1: apposta, sì.
0: coincidenze della vita, infatti è la data naturalmente del rapimento di Aldo Moro e della strage di Via Fani, e proprio in quel giorno Concutelli viene condannato dalla Corte d'Assise fiorentina sulla base delle indagini e della richiesta di condanna avanzata da Pierluigi Vigna. Questo come a volerci dire che in fondo le rotte, le traiettorie umane di questa storia sono delle traiettorie molto più complesse di quello che la realtà ci vorrebbe far credere. E il libro cerca proprio di ricostruire il valore umano di una persona come quella di Occorsio, perché fu persona di straordinario livello dal punto di vista della lettura dei fenomeni giudiziari e anche dei fenomeni storici in cui si ritrovò a vario titolo e con una continuità disarmante coinvolto, ma fu anche persona di notevole e grande sensibilità.
1: Ha avuto modo di visitare la mostra su Occorsio che hanno tenuto qui all'Archivio di
0: Sì,
1: Stato?
0: sì,
1: Ecco,
0: sì,
1: come
0: sì.
1: l'ha trovata?
0: Ma io ho sempre avuto un rapporto molto felice, molto intenso, di cui sono molto grato alla Fondazione Vittorio Occorsio e in particolare ai familiari di Vittorio Occorsio per tutte le attività che negli ultimi 10 anni, direi, hanno svolto in favore della memoria civica dei magistrati che hanno perso la vita e che hanno poi a vario titolo indagato. Su questi grandi misteri che hanno attraversato il decennio dei 70 e anche successivamente in Italia. Quindi il mio è un rapporto con la Fondazione di grande collaborazione, di intensa collaborazione e anche, devo dire, di devota sintonia, nel senso che l'idea portata avanti dalla Fondazione è un'idea molto fertile, cioè quella di ripercorrere attraverso una disamina attenta degli atti, degli archivi e della storia repubblicana una o più pagine che hanno significato molto per il nostro avanzamento civile e culturale. Ne cito solo una, io cercai di contribuire ad un volume, secondo me molto coraggioso, che riuniva gli scritti parlamentari di Cesare Terranova, un altro magistrato ucciso dalla mafia, che però aveva saputo dare uno straordinario e secondo noi negletto contributo all'avanzamento della Repubblica nel contrasto alla criminalità organizzata. Ecco, questo per dire che quello che la Fondazione ha fatto è strepitoso e devo dire la mostra che abbiamo avuto modo di vedere nella primavera scorsa è una mostra straordinariamente ricca che ci riporta ad anni difficilissimi, rievocandone però alcune pagine, devo dire, spesso un pochino malintese, in cui c'è questo intento lodevolissimo di guardare all'opera di questi grandi magistrati come a delle persone, ancor prima che come dei servitori dello Stato, che pure sono certamente stati. E questa ricostruzione a tutto tondo della persona di Occorsio, come della persona di Terranova e anche di molti altri magistrati di cui la Fondazione si è occupata, magari anche a volte in collaborazione col Consiglio Superiore della Magistratura e con altri enti, ecco, con l'Archivio di Stato soprattutto, è un'operazione molto nobile, un'operazione che secondo me può dare ancora sul piano storico, storiografico e anche narrativo frutti molto maturi.
1: Un'ultima questione che le volevo chiedere, sulla copertina del libro. Io l'immagine che noi abbiamo tutti è quella del corpo di Vittorio Occorsio quasi fuori dalla portiera, colpito dalle raffiche di mitra. Allora qui sparisce il corpo e vediamo questo cappello. Allora, ci spiega un po' la grafica che avete voluto e il simbolismo che avete voluto utilizzare nella copertina del libro.
0: Sì, questa è stata una scelta grafica che, almeno nelle nostre intenzioni, vuole rimarcare due aspetti. Intanto il senso di un'assenza. Giustamente si dice come mai il corpo nella ricostruzione grafica della copertina non c'è. Proprio perché a voler simboleggiare, a voler suggerire l'assenza di Occorsio, cioè che cosa ha determinato la mancanza di un magistrato di questo valore. E anche di un uomo di questa sensibilità e cultura negli anni successivi al terribile gesto di Concutelli. E circa il cappello che appare in copertina, e per la verità anche il telegramma di condoglianze che è invece sul retro della copertina che abbiamo scelto, quello serve invece a dare conto nella nostra idea
1: Telegramma di Aldo Moro.
0: del telegramma di Aldo Moro che appunto manifestava. Diciamo il dolore e la solidarietà per la perdita di un magistrato di tale valore. E ecco, sono un po' i segni di quello che resta di una traccia che, ripeto, non è una traccia solo giudiziaria o politica, ma invece una traccia umana. Ecco perché la scelta del cappello, no? Un capo d'abbigliamento, un indumento tutto sommato intimo che non è rappresentativo di una particolare professione o di una particolare dedizione a questo o a quella funzione, ma rappresenta proprio la parte umana di Vittorio Occorsio, che in alcune foto all'interno del volume lo ritraggono appunto con questo cappello che lui utilizzava anche durante i suoi periodi i pochi periodi di villeggiatura, di vacanza per ripararsi dal sole e che appunto in qualche misura costituiscono la bandiera dell'occorsio privato, dell'occorsio persona, dell'occorsio distaccato e giusto in pochissimi giorni durante l'anno dalla drammaticità delle funzioni che espletava.
1: Io la ringrazio per averci parlato della sua ultima fatica meritoria, e si intitola Quel che resta del buio, Vittorio Corsio nel cuore della Repubblica, edito da Mimesis, nella collana Le notti della Repubblica. Ringrazio per la sua disponibilità l'autore Daniele Piccione per averci voluto parlare di questo
0: Grazie a voi, come
1: bel libro.
0: sempre, e a questo rapporto continuo con Radio Radicale.
2: Radio Radicale è visto dall'America 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Bentornata, Anna.
3: Grazie Antonello, ben trovato e naturalmente un saluto agli ascoltatori.
2: Allora, questa settimana puntata monotematica, prenderemo spunto da quanto sta accadendo anche in Europa per parlare poi di una delle cose dell'American Way, dell'uso della tecnologia per cambiare il volto di un paese. Non parliamo di intelligenza artificiale, risparmiamo i telespettatori, un'altra puntata ne sentiamo tante, è importante per carità, però noi diciamo, parliamo più di storia. E intanto ti voglio leggere questa notizia perché c'è in Francia una ondata di calore importante, grave, e praticamente la politica si sta dividendo sul ricorso all'aria condizionata perché è diventata veramente diciamo così, un elemento divisivo tra gli ambientalisti e non, però molti dicono superiamo i dogmatismi perché serve perché salva vite. Negli Stati Uniti, insomma, per chi è stato negli Stati Uniti sa che c'è un ricorso massiccio all'aria condizionata negli alberghi, nei negozi, perché?
3: Allora, prima di tutto è vero, ricordiamo che gli americani tendono a esagerare molto. Io ho un supermercato di fronte a casa mia e quando vado a fare una spesa in estate, anche se ci sono 35 gradi
2: Rischi il
3: fuori,
2: raffreddore, rischi il.
3: mi metto una felpina perché fa un freddo cane. Sembra che sia febbraio lì dentro. Ecco, quindi per dirti, l'aria condizionata, secondo me l'aria condizionata ha avuto una cattiva nomea presso tante persone che hanno viaggiato proprio per colpa degli americani che la usano
2: L'hanno in uso
3: in modo così
2: massiccio, certo.
3: esagerato. Però un conto è questo, un conto è l'uso massiccio, esagerato, spropositato che gli americani fanno di tante cose. Un conto è l'aria condizionata come salvavita e come il frigorifero, insomma, abbiamo i frigoriferi in casa, non è che non abbiamo il frigorifero perché consuma energia, eccetera. E cosa facciamo? Lo usiamo a una temperatura moderata, in modo che la nostra frutta non si trasformi in blocco di ghiaccio, però resti fresca. Così bisognerebbe fare con l'aria condizionata. E così vedo però che si fa in Italia, perché oramai noi italiani abbiamo capito meglio dei francesi, secondo me.
2: Anche perché il clima sta cambiando, questo diciamo è inutile, non facciamo catastrofismi, ma il caldo diciamo è più forte.
3: Diciamo la verità, noi siamo, il caldo che stiamo vivendo oggi dipende dalle emissioni che abbiamo accumulato nell'atmosfera nell'arco di 100 anni. Non è che l'accendere il condizionatore adesso è quello che crea il cambiamento climatico. Oramai il cambiamento climatico, il guaio l'abbiamo creato. Dovremmo veramente tutti quanti avere l'accortezza di comprare aree condizionate di nuova generazione, quelle che consumano molto di meno e soprattutto non hanno quelli clorofluorocarburi che distruggevano l'ozono e che secondo il protocollo di Montreal che risale agli anni Ottanta, al quale praticamente tutto il mondo ha aderito e che ha avuto un effetto perché grazie all'abolizione, all'abbandono degli
2: I
3: clorofluorocarburi,
2: famigerati CFC al bando,
3: esatto, si
2: esatto.
3: chiamava Freon, quello mi ricordo. E oggi si usano elementi molto molto meno inquinanti e di fatto il buco nell'ozono lo stiamo riparando. Ma la cosa che volevo raccontare in questa puntata, Antonello, era di raccontare quanto l'aria condizionata abbia cambiato gli Stati Uniti e sia stata l'elemento di un motore economico, finanziario, che ha contribuito letteralmente a trasformare quello che era un paese industriale, ma insomma non una superpotenza, in una superpotenza. Ci sono studi storici, tra l'altro io, se qualcuno è curioso di questo, raccomando di leggere lo studio di un economista che si chiama Nelson Polsby, P-O-L-S-B-Y, Nelson Polsby, è uno storico economista politologo che ha proprio spiegato il peso che ha avuto l'aria condizionata nella l'evoluzione economica e politica degli Stati Uniti. Perché? E perché lo volevo, mi è venuto in mente di parlarne adesso, Antonello, perché noi due, parlando di quello che succedeva in Francia, a luglio sono 95 anni in America dal primo condizionatore da finestra. Il primo condizionatore è stato venduto, credo, proprio il primo luglio del 1931.
2: C'è quindi una ricorrenza.
3: C'è una ricorrenza, sì. In realtà, Antonello, l'aria condizionata esisteva già, era stata inventata nel 1902, pensa un po', da un ingegnere che era stato convocato da una cartiera di Brooklyn, che erano, impazzivano perché ogni estate i colori, la carta si imbarcava e i colori si
2: quindi non riuscivano a lavorare, ecco.
3: Non riuscivano a stampare più per il caldo e l'umidità, e questo tizio, questo ingegnere che si chiamava Willis Haviland Carrier, infatti i primi condizionatori si chiamavano Carrier, inventò questo sistema che io non sto a ripetervi perché mi farei...
2: Chissà se l'ha brevettato per lui, dico, non so, per lui e la sua famiglia.
3: Questo sistema fu poi... La storia di questa cartiera fece il giro di tutti i giornali, eccetera, e divenne naturalmente motivo di invidia e di imitazione da parte di innumerevoli fabbriche, perché l'aria condizionata contribuisce a questo punto aiuta la produttività, aiuta anche alla precisione dei processi industriali, e quindi l'industria diventa più precisa, e allo stesso tempo l'aria condizionata arriva nei grandi magazzini. Macy's è uno di questi, arriva nei grandi magazzini ecco che i grandi magazzini hanno anche la stagione estiva, che non avevano, perché la gente non si infilava. Poi, tra l'altro, andate agli anni 30, agli anni 40, la gente si vestiva in modo più formale, figurarsi se si infilava con la cravatta.
2: Giacca e cravatta, magari in qualche grande magazzino dove non si respirava.
3: E subito dopo i grandi magazzini, chi sono quelli che imitano immediatamente e comprano le aree condizionate? I cinema. E siamo ancora negli anni 20, siamo ancora nel cinema muto, per cui in fondo il rumore dell'aria condizionata disturba poco, mentre il piacere di stare seduti in un'area fresca e controllata diventa un fenomeno. In tutti i cinema scoprono la stagione estiva, quando chiudevano. E non solo questo, ma la gente vede e legge nell'aria condizionata la modernità, non solo la modernità, ma l'idea della comodità. E i primi negli Stati Uniti ad adottare questa comodità e questa modernità saranno gli stati del sud ovest, soprattutto quello che possiamo ancora chiamare il Far West, perché siamo negli anni 10, 20 del secolo scorso, e grandi aziende cominciano a investire e a costruire le loro sedi in Texas, in Arizona, in Nuovo Messico, in Oklahoma, perché combattono. Prima di tutto i terreni costano poco, prima di tutto le tasse sono bassissime, c'è un laissez faire per quanto riguarda tutto, perché appunto siamo ancora un po' nel far west, ed ecco che arrivano grandi fabbriche.
2: Tu dici
3: grandi...
2: banche e uffici che poi insomma popolano la città.
3: Fabbriche. Sì. Poi quando si scopre che si possono adottare le aree condizionate anche nelle case, ecco che cominciano a costruire case molto grandi e addirittura cominciano a comparire i primi grattacieli, dove si aprono le sedi centrali e le sedi principali delle banche. E quindi abbiamo anche non solo un grande exploit industriale, ma anche un grande exploit di uffici in questi stati. E di conseguenza c'è anche una grande immigrazione. Dagli stati del nord, questa è la Sun Belt, la fascia del sole, quindi la fascia calda, arrivano dalla Snow Belt, dal nord, quindi dall'Indiana, dal Michigan, dall'Ohio, dall'Illinois, anche dallo stato di New York, eccetera. E quindi cosa succede? Che questi stati, che erano pochissimo popolati, addirittura c'è un fenomeno architettonico che era tipico di queste zone. Pensate, tanto era il caldo in queste aree che le case venivano costruite includendo quello che si chiamava lo sleeping porch, cioè la veranda per dormire. Includevano delle verande, in genere al primo piano, circondate da delle retine perché c'era la malaria, però la notte si dormiva lì perché nelle case era soffocante, non riuscivano a dormire nelle case. E badate bene che avevano già applicato tutte le indicazioni che oggi gli ambientalisti raccomandano, e cioè porticati per avere aria libera all'aperto durante la sera, soffitti alti in modo che il caldo andasse verso l'alto, finestre allineate in modo che si creasse uno scambio d'aria, alberi, eccetera. Ma non bastava, quando il caldo è caldo come in quelle zone, non bastava, e quindi erano zone poco popolate. Ma quando arriva l'aria condizionata e quindi arrivano le industrie, arrivano gli uffici, ecco che arriva l'immigrazione dal nord, e cosa succede? Questi stati aumentano di peso politico, perché quando ogni 10 anni si fanno i censimenti e si attribuiscono i seggi, ecco che siccome la popolazione aumenta, per esempio pensate a Phoenix, passa da 100.000 a 1.500.000 in Arizona.
2: Arizona,
3: sì. Abbiamo città come Houston, come Dallas, che esplodono di popolazione, e naturalmente esplodono anche di peso politico, perché arrivano, c'è più popolazione, hanno diritto a più seggi alla Camera, non al Senato, perché il Senato sono sempre 2 senatori per ogni Stato, hanno diritto a più seggi alla Camera, ed ecco che aumentano di peso politico. Tra l'altro un altro fenomeno politico importante che succede nello stesso periodo, di cui parla sempre questo storico Nelson Polsby, è che cambia anche l'anno legislativo, perché fino ad allora i senatori e i deputati erano restati a Washington a malapena fino a maggio, perché sapete bene che Washington è una città costruita in una palude, una città con un clima orribile, in estate umido, caldo, umido, invivibile. E soprattutto ricordo ancora una volta quando in quelle stagioni le persone si vestivano in modo molto formale, cravatta, camicia, giacca, addirittura il collo rigido, eccetera. Quindi c'era un alto tasso di mortalità fra deputati e senatori, proprio perché il congresso era invivibile, le temperature arrivavano a livelli insopportabili. viene introdotta l'aria condizionata al Congresso e cosa succede? L'anno legislativo si allunga fino a includere tutto luglio e poi riprende a settembre. E qualcuno sostiene che è stato male perché i politici stanno molto di più a Washington e molto di meno nei loro collegi elettorali a contatto con i loro
2: si sono allontanati un po' dalle elezioni, si dice anche qua, ma insomma per altre e ben altre questioni.
3: Un'altra cosa che succede è che questo è un po' più complicata da spiegare, vediamo se riesco a spiegarla. Il Sud era allora democratico, perché il Partito Democratico era favorevole alla segregazione razziale. Allora il Partito Democratico era il partito della segregazione, mentre il Partito Repubblicano era il Partito Repubblicano di Abraham Lincoln, cioè quello che aveva combattuto la guerra di secessione contro la schiavitù e che aveva abolito la schiavitù.
2: Quindi erano parti invertite rispetto adesso.
3: Parti invertite rispetto adesso. E cosa succede? Quando negli anni 60 il presidente democratico Johnson, che è succeduto a Kennedy, porta avanti la battaglia dei Kennedy, della battaglia per i diritti civili, eccetera, e diventa il grande fautore dei diritti civili, quindi la legge dei diritti civili nel 64 e la legge per il voto, per l'eguaglianza del voto nel 65, cosa succede? Lo stesso Johnson dice: abbiamo consegnato il Sud ai repubblicani, perché i democratici che fino ad allora erano stati democratici e perché il Partito Democratico era pro-apartheid praticamente, in blocco si spostano nel Partito Repubblicano per protesta contro il Partito Democratico. E quindi tutti questi stati del Sud che hanno guadagnato potere politico, peso politico, perché sono diventati più popolosi, si colorano di rosso, diventano il Partito Repubblicano. Naturalmente stiamo parlando di un Partito Repubblicano diverso rispetto a quello che è oggi il Partito MAGA. Stiamo parlando di un Partito Repubblicano soprattutto molto, molto più moderato rispetto a oggi, però è rimasto che il Sud è repubblicano, quasi. E mi riferisco soprattutto alla Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, il Texas anche in gran parte. E quindi c'è anche questo fatto politico della polarizzazione tra il Sud diventato repubblicano e il Nord che invece sposa, abbraccia questo nuovo Partito Democratico per i diritti civili e per l'eguaglianza delle razze. E quindi c'è questo cambiamento radicale del partito della faccia statunitense, della politica e sociale statunitense. Ma è tutto cominciato nel 1902 in una fabbrica di carta a Brooklyn con l'aria condizionata. È vero che nello sviluppo industriale del Sud partecipa naturalmente anche la costruzione delle autostrade, il fatto che
2: questo Anna ne hai parlato quando parlammo dei 100 anni dei motel, perché la motorizzazione ha fatto sì che appunto venissero poi costruite strade e quindi la gente circolasse di più, e questo come in questo caso appunto dimostra che poi lo sviluppo nasce anche dal saper sfruttare le nuove tecnologie.
3: Esatto. Pensa però, Antonello, ci sono le autostrade, ci sono le strade, insomma, arrivano le strade, interstatali, il grande sistema interstatale, c'è la ferrovia, c'è il petrolio, perché in Texas il petrolio costa nulla, quindi è energia che costa poco. E tuttavia, tu pensi che non so, la Motorola o la Lockheed Martin si sarebbe trasferita in Arizona, dove in estate la temperatura arriva a 40 gradi ogni anno, non è come qui che ci abbiamo a 40 gradi.
2: Certo, sarebbe stato impossibile, certo.
3: Non l'avrebbero fatto, perché in una fabbrica non ci potevano lavorare, infatti erano tutte fabbriche al nord, l'industria era tutta al nord. Array si trasferisce nel sud, prima di tutto perché non ci sono i sindacati e quindi
2: è più facile per gli imprenditori, diciamo.
3: Ma anche perché è arrivata l'aria condizionata e possono aprire i grandi capannoni dove la gente non muore per un colpo di calore. Quindi è vero, tutte queste meccanismi combaciano a produrre questa rivoluzione che io ho visto quando mio marito insegnava in Alabama e per un periodo di tempo ho vissuto con lui a Tuscaloosa. Temperature arrivano a livelli che non vi potete immaginare. Quello che c'è adesso a Firenze, a Roma, in Francia, eccetera, in questi stati c'è un'umidità pazzesca, indescrivibile, non si respira. Senza aria condizionata non puoi lavorare. Non esiste la possibilità di lavorare. Vi posso raccontare un fatto piccolo, particolare, personale. Io ero di quelle che non volevano l'aria condizionata in automobile, va bene? Arriviamo in Louisiana, in Alabama.
2: Immagino.
3: Usciamo dall'aeroporto e andiamo a prendere la macchina e guardo mio marito e dico, l'aria condizionata?
2: Perché ci sono situazioni veramente impossibili.
3: Non si può sopravvivere.
2: Il messaggio, quindi qual è? Il dogmatismo no, diciamo dobbiamo utilizzare pragmatismo e anche, diciamo così.
3: Ma anche il buon senso. Perché ora veramente non prendiamo ad esempio gli Stati Uniti al supermercato davanti a casa mia, prendiamo ad esempio noi stessi. Io sono stata in tante case italiane, in tanti negozi, ristoranti italiani dove c'è l'aria condizionata tanto quanto ti basta per stare comodi senza sentire freddo. E poi l'altra cosa, Antonello, come insegna il protocollo di Montreal con cui abbiamo tutto il mondo ha combattuto contro i clorofluorocarburi, non è l'aria condizionata il nostro nemico, è l'energia che inquina. Noi dobbiamo avere l'aria condizionata, ma avere l'energia eolica, l'energia
2: delle fonti
3: solare,
2: rinnovabili,
3: certo. Delle fonti rinnovabili. La risposta è lì, non è sacrificando e rendendo la vita impossibile agli anziani, ai bambini, negli asilo nido, negli asili, negli ospedali, che non quello che sta succedendo in Francia è questo. Ci sono morti, persone che muoiono perché per un principio ideologico assurdo. Lavoriamo tutti insieme, ma veramente lavoriamo tutti insieme, non continuiamo a dirlo, lavoriamo veramente tutti insieme per le energie alternative e poi ci possiamo mettere l'aria condizionata.
2: Anche perché le cose, il clima sta cambiando e questo lo vediamo tutti. Anna, prima di salutarci, io non vorrei toccare il solito argomento, però la settimana prossima dovremo parlare dei, immagino, 250 anni dell'indipendenza americana.
3: Sì, ci tocca, anche se mi dispiace dirlo, questa che è sempre stata una festa bipartisan, in cui non si conosce coloritura partitica, è la festa di tutti gli americani. E io,
2: sta cambiando.
3: Quando sono in America, l'ho vissuta così anche io. Sta cambiando, abbiamo un presidente che lo sta trasformando nella sua festa personale, è quasi fosse una sua... Scusami, ma sta pubblicando le monete commemorative del 250° compleanno degli Stati Uniti con la sua faccia.
2: Col suo profilo.
3: Ma che c'entra?
2: Beh. Bene. Poco, ne parleremo e ci racconterai.
3: Tra l'altro vorrei ricordare agli ascoltatori che la tradizione negli Stati Uniti è che nessuna faccia di nessun politico, nessun nome di nessun politico viene messo in una qualsiasi manifestazione federale, che sia un palazzo, che sia una moneta, che sia una statua, se non dopo la morte. Non è mai successo prima.
2: Non è scaramantico, però possiamo dire questo.
3: Lui, secondo me, ha paura della morte, è per questo che mette il suo nome e vuole che tutto sia col suo nome, perché ha paura della morte e vuole in qualche modo
2: assicurarsi l'eternità. Ne parleremo. Grazie Anna Guaita, con Visto dall'America, appuntamento e con te ovviamente tra 7 giorni.
3: Grazie Antonello, state freschi per favore.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Radio Radicale 23:55 minuti, siamo in diretta. Tra qualche istante daremo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola domani, domenica 28 giugno del 2026. Nel frattempo vediamo qualche notizia, qualche aggiornamento. Allora, ci sono delle dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, riprese da una intervista a proposito di prime pagine dei quotidiani al quotidiano Avvenire in edicola domani e di cui lo stesso quotidiano ha diffuso un'anticipazione. L'intervista, il tema dell'intervista è quello della remigrazione. Dice Matteo Piantedosi, chiacchiere in vista dell'imminente visita di Papa Leone a Lampedusa il prossimo 4 luglio, Piantedosi rivendica il ruolo dell'Italia nell'intesa europea sui migranti. Rispetto all'invito del pontefice a coniugare il rispetto della dignità umana dei migranti con l'osservanza delle leggi, Piantedosi riconosce che si tratta di un richiamo fondamentale, assicurando che l'applicazione del nuovo patto europeo sui migranti determinerà una svolta nella gestione dei flussi e terrà conto della tutela dei diritti umani e delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati. Sul fronte politico, in merito agli affondi del generale Vannacci e del suo futuro nazionale sulla cosiddetta remigrazione, il titolare del Viminale si astiene dall'alimentare dibattiti e le liquida come chiacchiere. Quanto a un suo eventuale futuro in politica nella prossima legislatura, taglia corto. Tornerò a fare il prefetto. Questo dunque Matteo Piantedosi in una intervista su Avvenire di domani, che troviamo in edicola domani domenica 28 giugno del 2026. Rispetto ad altre notizie, come sapete, c'è stato un incidente, sono delle ore dolorose per la ministra Eugenia Roccella e alla sua famiglia. In particolare troviamo le dichiarazioni di tutta una serie di politici italiani, a partire dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sostanzialmente il marito Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, è disperso nelle acque del lago di Vico e stanno proseguendo in queste ore e ci fanno sapere dalle agenzie che proseguiranno anche nelle prossime ore le ricerche di Luigi Cavallari a fare il punto sulle operazioni ultimamente. Proprio in questi minuti è stato il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo, che ha annunciato l'impiego di nuove strumentazioni per supportare le attività dei soccorritori. Si è deciso di affiancare alle operazioni già in corso ricerche strumentali con scanner, ha dichiarato Caputo. I vigili del fuoco stanno coordinando le operazioni tecniche, valuteranno man mano il da farsi. Questo dunque, per quanto riguarda il marito di Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico. Poi possiamo segnalare rispetto ai temi di Israele e dell'Iran delle dichiarazioni del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Bakai, che su X replica all'Italia ripostando un articolo in cui si afferma che la Premier Giorgia Meloni ha negato di aver aiutato Stati Uniti e Israele nella guerra con l'Iran, ha detto fornire sostegno tecnico e logistico agli aggressori non è altro che un contributo chiaro e diretto a un'aggressione illegale, un atto sfacciato di aggressione e una grave violazione del diritto internazionale. Questo dunque il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano in replica all'Italia. 23:59 minuti, qualche istante di musica e torniamo in diretta per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Eccoci in diretta su Radio Radicale per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, domenica 28 giugno del 2026. Diverse le notizie in primo piano. C'è sicuramente ancora il terremoto in Venezuela, con la terra che trema ancora, La Guaira è un cimitero a cielo aperto. Poi si parla molto del Medio Oriente con l'Iran. E altre notizie, per esempio notizie di cronaca con il triplice omicidio a Roma, dove è stata sterminata una famiglia, uccisi e accoltellati i genitori e la figlia, ricercato un amico della coppia e sicuramente, come dicevamo, anche le notizie della guerra tra Stati Uniti e Iran ad Hormuz, che rendono quanto mai fragile la tregua e l'accordo stipulati per mettere fine alla guerra, anche se le parti avrebbero concordato di tenere un nuovo round di negoziati in Qatar a luglio. Facciamo una carrellata veloce sui titoli di apertura, poi andiamo ad approfondire gli editoriali commenti che troviamo sulle prime pagine di questa giornata. Partiamo dalla prima pagina del quotidiano Domani. Iran USA, i raid minano la pace, Hezbollah e Israele no all'intesa. E poi terremoto in Venezuela, oltre 1.000 vittime, rabbia e fischi contro Rodriguez, scambio di bombe e di accuse tra americani e iraniani, e Trump invoca l'immunità per il board su Gaza. Reportage dal Libano, dove i miliziani raccolgono consenso e si oppongono all'accordo con Tel Aviv. Iran e Stati Uniti tornano a parlare la lingua del fuoco, in corso nello stretto di Hormuz la peggiore escalation della firma del MOU. Memorandum of Understanding, Teheran e Washington non si fanno più solo la guerra tra loro, la fanno anche contro l'accordo e tutte le clausole che contiene, firmato pochi giorni fa in Svizzera. Nel frattempo anche un'altra intesa è già in bilico, quella tra Israele e Libano, con Hezbollah, che nel sud del paese è sempre più forte, che l'ha rigettata ufficialmente, scatenando disordini a Beirut con l'esercito libanese. Questo dunque in apertura oggi sul Domani. Taglio basso, caos antimafia, il boss suddecorato, dice, è un caro amico. Le intercettazioni su Riccardo Decorato, che si è dimesso dalla commissione antimafia, c'è una fotografia che lo ritrae insieme alla presidente del Senato, Ignazio La Russa, sulla spalla sinistra, dei temi internazionali, in particolare si parla della Corte Penale Internazionale in un pezzo firmato da Guido Rampoldi. CP sotto assedio, Trump e Bibi vogliono demolire l'AIA. Nel disinteresse generale, a luglio si decide la sorte della Corte Penale Internazionale. Antidoto imperfetto e ancora rudimentale alle manipolazioni prodotte dalle fabbriche, delle narrazioni furbe, taluni governi, taluni partiti, tanti media. I vertici di USA e Israele vorrebbero liquidarla, molti europei non si opporrebbero. Il governo Netanyahu, in particolare, ha ingaggiato con la Corte, con l'ONU, con la giustizia internazionale e, direbbero alcuni, con la verità, un corpo a corpo sempre più sregolato. Da ultimo, Hillel Neuer, direttore di UN Watch, ONG israelo-americana, nei giorni scorsi ha rivendicato il contributo della propria organizazione alle sanzioni decretate da Washington contro Francesco.

torna al punto di partenza. Sono passati 2 anni, era il 18 giugno del 2024, nel pomeriggio la maggioranza al Senato aveva approvato in prima lettura il cambio della Costituzione, denominato premierato. Alla Camera aveva imposto la seduta notturna per votare l'autonomia differenziata. Cosa resta del progetto della destra? Per ora niente, per fortuna. Questo dunque, se la destra è orfana delle sue riforme. Sulla prima pagina del Quotidiano Domani, come dicevamo, sulla prima del Sole 24 Ore si parla sempre di politica internazionale, anche del posizionamento dell'Italia, dello scontro con gli Stati Uniti, anche se il titolo principale è dedicato a un bilancio dei mercati. Borse mondiali, semestre da record, ma i big di Wall Street perdono colpi. Molti listini, compresa Piazza Affari, sono al top nonostante guerra e tassi. Il rally esclude però le magnifiche sette, USA, un segnale preoccupante. Guerra e timori di strette non fermano il rally delle borse, diversi listini, tra cui Piazza Affari, sono ai massimi, mai il rialzo maschera una crescente selettività. Il 40% delle società Wall Street viaggia sotto la media mobile a 200 giorni, segnale di debolezza. E le magnifiche sette perdono lo scettro con ribassi a due cifre per Microsoft e Meta, più cautela sulle IPO dopo il debutto dei SpaceX. Questo dunque l'argomento in apertura sul Sole 24 Ore sul bilancio dei mercati. Vediamo il centro pagina, poi andiamo a dare un'occhiata all'editoriale di cui parlavamo. Hormuz, rischio escalation, Hezbollah, accordo con Israele, umiliante, questo rispetto alla guerra in Medio Oriente. Viene raccontato il punto di vista e la presa di posizione di Hezbollah, che ritiene l'accordo quadro tra Libano e Israele un'umiliazione, una vergogna, una rinuncia alla sovranità libanese. Intanto torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo l'attacco ad una petroliera. Un reportage sulla Finlandia con 4.000 start-up e il laboratorio del tech europeo e anche altri temi sul digitale. Sulla politica, dietro lo scontro tra USA e Italia, c'è Sergio Fabbrini che firma questo editoriale: Trump, Meloni e gli effetti della logica nazionalista. Ora che la polvere dello scontro tra Trump e Meloni si sta depositando, è possibile approfondire le ragioni che lo hanno determinato. Certamente la personalità dei due leader ha avuto la sua parte. Trump ha una evidente personalità autoritaria, per usare la tipologia elaborata dal sociologo tedesco Theodor Adorno, concependo i rapporti interpersonali come gerarchici, con lui alla testa della gerarchia. Per Trump la politica è un'attività a somma zero, o si vince o si perde, con lui che vuole sempre risultare vincitore, anche quando è perdente, come nel caso della guerra contro l'Iran. È un discepolo infantile e inconsapevole della tradizione schmittiana, con la differenza che, se quest'ultima concepiva la politica come una sfera caratterizzata dalla dinamica nemico-amico, per Trump gli amici sono semplicemente vassalli. Era difficile per Meloni accettare a lungo di essere collegata in questa categoria, anche perché la Premier è dotata di una forte personalità politica. Questa dunque l'analisi di Sergio Fabbrini, l'attacco dell'analisi di Sergio Fabbrini tra Meloni e gli effetti della logica nazionalista. Pezzo che prosegue nelle pagine interne. Poi la guerra invisibile dei pagamenti sulle valute digitali. Pezzo di Marcello Minenna, interessante perché si tratta del tema della geopolitica finanziaria, che scrive Minenna. Si racconta dall'alto, dollaro, yuan, banche centrali, ma il potere si è spostato in basso nel gesto più ordinario, pagare. Chi controlla quel gesto controlla commissioni, dati, standard, dipendenza infrastrutturale. Gli Stati Uniti sono il primo laboratorio. Il pagamento retail nasce privato, Bank American, poi Visa nel 1958, Mastercard nel 1966. Una rete privata diventa standard globale, poi PayPal, Apple Pay, Zelle, Cash App. Il dollaro domina dall'alto nei treasury e dal basso nei circuiti del denaro quotidiano. Nel 2025 Visa ha processato 257,5 miliardi di transazioni. Questa la guerra invisibile dei pagamenti sulle valute digitali. Pezzo molto interessante sulla geopolitica, come dicevamo, della geopolitica finanziaria. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore passiamo alla prima di altri quotidiani, per esempio la prima del Giornale. C'è un pezzo in taglio alto, anche se il titolo principale è dedicato al

0: un'inchiesta sulle nuove carte sul Covid, così Conte sdoganò le mascherine fake, le prove della deroga all'insaputa del Comitato Tecnico Scientifico e dell'INAIL, ma l'ex Premier attacca ancora. Sdoganate quelle mascherine, eccolo l'ordine partito da Palazzo Chigi, la backdoor per far passare materiale scadente dalla Cina, si chiama articolo 5 bis, legge 20 del 20 aprile del 2020, e recita in sostanza: si possono pagare mascherine in anticipo in deroga al codice dei contratti pubblici. L'efficacia di tali disposizioni, di tali dispositivi, è valutata preventivamente dal CTS. Sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo dunque è l'inchiesta sulle nuove carte sul Covid. Taglio alto, dicevamo, l'invasione islamista. Per il giornale, l'imam Pro Khamenei guida la sciura di Milano. Alifa Esnia al vertice di una moschea legata all'Iran, i fari della magistratura. Perché venerdì, scrivono dal giornale, la stazione di Milano, Milano Centrale, è stata letteralmente invasa da migliaia di sciiti per la sciura. Un volto non è passato inosservato, quello di Alifa Esnia, imam del centro sciita milanese Imam Ali, la cui sede risulta di proprietà del consolato iraniano. E poi su Israele e Libano, Hezbollah contro la tregua, dice: combattiamo. Diamo un'occhiata anche a un altro tema molto importante, sulla questione liturgica, lo strappo delle Febriani che allarma il Concistoro, da Papa Leone XIV, e poi taglio basso, Ustica, il governo si oppone all'archiviazione dell'inchiesta, anche Mattarella chiede verità. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata alla Procura nell'ambito dell'inchiesta su Ustica. L'udienza, nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione, è stata fissata per il prossimo 30 settembre. E sulla spalla sinistra troviamo l'editoriale di Vittorio Feltri, che direttore editoriale Feltri, che si occupa di giustizia, a partire dal caso di Mauro Moretti, il diritto dietro le sbarre. Mauro Moretti è entrato in carcere con le sue gambe a più di 70 anni, dopo che la Cassazione ha messo il sigillo su una condanna che offende la ragione prima ancora del galantuomo che colpisce. Si è presentato da solo davanti al cancello, come fanno gli uomini che non hanno niente da nascondere e tutto da perdere, e quel gesto dovrebbe bastare a far arrossire chi lo ha spedito là dentro. 17 anni di processi per sbattere in cella un signore che oggi è pericoloso esattamente come un soprammobile. Non funziona così la giustizia. Per anni gli hanno contestato infrazioni precise, articoli, commi, norme italiane ed europee, e su quei punti è stato assolto perché quelle regole le aveva rispettate. Allora il ragionamento giudiziario ha spancato la porta a un principio antico e nobilissimo. Il neminem ledere, non nuocere a nessuno, e glielo ha rovesciato addosso come una colpa. Non bastava osservare le norme scritte, bisognava intuire un dovere superiore che nessuno aveva mai messo nero su bianco, in modo tale da orientare davvero la condotta di un amministratore. Lo ha spiegato lui, con la pacatezza dell'ingegnere che ha sempre creduto nei numeri e nei documenti. Così si manda in pezzi la certezza del diritto, perché il cittadino non sa più come comportarsi, neppure quando le regole esistono e sono chiare. È un principio tirato così in alto da somigliare a un capriccio divino. E il bello, si fa per dire, è che le norme che avrebbe dovuto oltrepassare in nome della sicurezza non le ha cambiate nessuno, neppure dopo la tragedia. E poi prosegue, insomma, Vittorio Feltri con la sua analisi a partire dalla strage di Viareggio, 29 giugno del 2009, 32 morti, non fu una fanalità, ma un crimine, l'intreccio di negligenze spaventose. Nessuno qui assolve la strage, nessuno chiede indulgenza. Questo Vittorio Feltri, il diritto dietro le sbarre, sulla prima del giornale. Ci rimane ancora da segnalare, ci rimangono a segnalare diversi giornali, per esempio la prima pagina di Libero, ma siamo in conclusione: panico a sinistra, colpi di sole, il condizionatore è di destra, i dubbi dei compagni ecologisti sulla legittimità di usare climatizzatori, le accuse di Bonelli al caldo si accanisce soprattutto sui poveri. E poi l'inchiesta del giornale su Giuseppe Conte viene rimbalzata anche sulla prima di Libero, e ci dobbiamo fermare qui. Queste sono le prime pagine dei quotidiani, naturalmente per una lettura più approfondita e ordinata. Vi diamo appuntamento alle 7.30 circa per Stampa e Regime. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi. Un saluto Enrico Salvatori.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, bentrovate e bentrovati all'ascolto della nostra programmazione notturna che apriremo tra qualche minuto con la presentazione del romanzo di Glauco Giostra dal titolo Se fioriscono le spine, una storia di speranza dal carcere, presentazione che ha avuto luogo a Napoli l'altro ieri 26 giugno. Dopo gli interventi introduttivi di Attilio Belloni, avvocato del Foro di Napoli, e Samuele Ciambriello, garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Campania, con l'autore ne hanno discusso Marina Beraca del Movimento per i diritti dei detenuti, Giulia Russo, direttrice della Casa Circondariale Giuseppe Salvia di Poggio Reale, Maria Rosaria Covelli, presidente della Corte d'Appello di Napoli, Giuliana Trara Genoino dell'Osservatorio sulla Detenzione della Regione Campania, Maria Piccardi, giudice del Tribunale di Sorveglianza di Napoli e Alessandro Gargiulo, coordinatore nazionale del Dipartimento Carceri del Movimento Forense. Il dibattito è stato moderato da Valentina Angela Stella, giornalista del Dubbio e dell'Unità. A seguire alle 2.55 la nuova Europa, solo difesa e competitività o altro? Questo è il titolo della presentazione del Florence Report 2026 dell'EMULAB dell'Istituto Universitario Europeo, presentazione che ha avuto luogo a Roma l'altro ieri 26 giugno. Dopo l'apertura dei lavori e i saluti istituzionali affidati a Renato Brunetta, presidente del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, c'è stata la presentazione del Florence Report a cura di Marco Buti, coautore del rapporto e titolare della cattedra Tommaso Paolo Schioppa del Centro Robert Schuman dell'Istituto Universitario Europeo. A seguire gli interventi di Paola Bonacci, consigliera parlamentare della Camera dei Deputati e componente del Collegio degli Esperti del CNEL e del Comitato Nazionale per la Produttività del CNEL, Daniele Franco, presidente della Fondazione Policlinico Gemelli, già ministro dell'Economia e delle Finanze, Valentina Meliciani, professoressa ordinaria di Economia Applicata alla LUIS Guido Carli e direttrice del LUIS Research Center for European Analysis and Policy, Giovanni Tria dell'Università Tor Vergata, già ministro dell'Economia e delle Finanze, Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia. Il dibattito è stato moderato da Roberto Sommella, direttore di MF Milano Finanza. Quindi alle 5.25 la fatica di comprendere, lettura, scuola e spirito critico nell'era digitale. Questo è il titolo del dibattito organizzato da Confcommercio, Federazione Italiana Editori Giornali, Fondazione Luigi Einaudi, Osservatorio Carta Penne Digitale della Fondazione Luigi Einaudi e dal Sindacato Nazionale Autonomo dei Giornalai. Questo dibattito si è tenuto a Roma il 24 giugno. Sentiremo gli interventi di Andrea Cangini, direttore dell'Osservatorio Carta Penne Digitale della Fondazione Einaudi, Renato Russo, presidente nazionale del Sindacato Autonomo dei Giornalai, Andrea Riffeser Monti, presidente della Federazione Italiana degli Editori Giornali, Carlo Fontana, presidente di Impresa Cultura Milano di Confcommercio, Paola Frassinetti, sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione, Alberto Baracchini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e l'editoria. Alle 6.20, nell'ultima parte della programmazione di questa notte, parleremo degli ultimi sviluppi dell'inchiesta sulla scomparsa di Manuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenuta nel giugno del 1983, 43 anni fa. Lo faremo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Fabrizio Peronaci, giornalista del Corriere della Sera, coautore di Mia sorella Emanuela. Alle 6.30 apriremo il palinsesto della mattina di questa domenica 28 giugno con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola, curata da Enrico Salvatori. Alle 6.45 parleremo del caso di Monica Busetto, vittima di un errore giudiziario. Lo faremo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Roberto Cataldi, senatore del Movimento 5 Stelle. Quindi alle 7 la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo e alle 7.30 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Marco Cappato. Vi lasciamo dunque alla presentazione del romanzo di Glauco Giostra, Se fioriscono le spine, una storia di speranza dal carcere che ha avuto luogo a Napoli il 26 giugno. La prima voce che ascoltiamo è quella della giornalista Valentina Angela Stella che ha moderato l'incontro. A tutte e a tutti voi buonanotte e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Buongiorno a tutti. Benvenuti alla presentazione del libro di Glauco Giostra, Se fioriscono le spine, edizione Menabò. Ringraziamo innanzitutto per questo evento il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli insieme al Movimento Forense e ringraziamo anche Radio Radicale che sta registrando questa presentazione. Io sono Valentina Stella, sono una giornalista del Dubbio e dell'Unità e siccome insomma gli interventi saranno diversi e noi saremo qui indicativamente fino alle 14, ma forse fino alle 13 se riusciamo, darei subito la parola ad Attilio Belloni che sostituisce l'avvocato Carmine Foreste, presidente del Consiglio dell'Ordine. Attilio Belloni già lo conoscete perché è stato presidente della Camera Penale ed è qui perché è delegato per le carceri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Prego, avvocato Belloni.
2: Buongiorno a tutti. Devo dire che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli è stato veramente lieto e onorato di poter presentare il libro del professore Giostra, noto per essere stato coordinatore degli Stati Generali dell'esecuzione penale che, ahimè, non hanno portato ad alcun risultato. Questo per dare, come dire, segno dell'attenzione della politica in generale al tema delle carceri. Il libro è molto bello perché è uno spaccato ovviamente delle condizioni disumane nelle quali sono costretti i detenuti, ma nello stesso tempo esprime una sensibilità e una umanità, una speranza che dobbiamo, ahimè, nonostante tutto conservare. Il titolo del libro, professore, mi ha fatto pensare a una stupenda canzone di De André, Campo dei Fiori, dove si dice dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Ecco, la speranza e il messaggio che si può in qualche maniera ricavare dal libro è proprio quello che dal letame, perché le carceri italiane sono il letame, sono letame, possano nascere fiori, cioè ci sono delle eccezioni come quella della storia di Antonio, che però è legata, diciamoci la verità, a delle combinazioni, non certo a un sistema di reinserimento e di rieducazione affidato allo Stato. Io, come dire, mi soffermerò, ma proprio per un minuto, non per la platea che abbiamo davanti, perché tutti noi conosciamo quella che è la situazione delle carceri, ma perché Radio Radicale ci ha regalato questo collegamento e quindi è bene che si esprimano dei concetti semplici e molto chiari. Il sovraffollamento lo conosciamo e ha raggiunto livelli veramente disarmanti, quindi sappiamo tutti del trattamento disumano cui sono costretti i detenuti. Ho verificato che negli ultimi anni 30.000 ricorsi per trattamenti disumani e degradanti sono stati accolti dal Tribunale di Sorveglianza. 30.000. I rimedi quali sono? Certamente non è, come dire, il potenziamento dell'edilizia carceraria, perché i piani di edilizia carceraria, gli ultimi, avranno attuazione a partire dai quattro anni. Quindi dovremmo chiederci in questi quattro anni qual è la soluzione che si può adottare. Ma c'è una soluzione che io, come dire, evidenzio sempre, molto semplice, e che nasce da un dato statistico molto preciso, ed è quello per cui il 33% dei detenuti sconta meno di 3 anni, ok? E addirittura il 17% sconta meno di 1 anno. Questo significa che un provvedimento di indulto o comunque un atto di clemenza risolverebbe ad horas, subito, il problema del sovraffollamento. Eviterebbe, No, vabbè, ma io sono partito proprio, sono partito dagli stati generali per dire qual è la, come dire, l'atteggiamento della politica verso il problema del carcere. Quindi ci sarebbe una soluzione a portata di mano, ovviamente non è una soluzione a lungo termine, è una soluzione a portata di mano che eviterebbe il sovraffollamento in tempi rapidissimi, eviterebbe i suicidi che si registrano e continuamente e che sono in aumento. Registri suicidi che, voglio dire, sono rispetto alla media dei suicidi il 25% in più. E mi sembra significativo che il 38% dei detenuti che si sono suicidati, il 38%, erano ancora in attesa di giudizio di primo grado. Di primo grado, quindi innocenti secondo il dettato costituzionale. Il 38% di detenuti che si sono suicidati erano in custodia cautelare, in carcere, in attesa di giudizio di primo grado. E che cosa fa il governo? Quello ultimo, qua non si fa distinzione, o soltanto, e perché aumenta sempre di più il sovraffollamento? Perché avevo, eccolo qua il mio appuntino, nel periodo del governo Meloni sono state introdotte 55 nuove fattispecie di reato. Sono state introdotte 60 nuove aggravanti, ci sono stati 65 aumenti di pena. Questa è la risposta del governo, evidentemente, al problema del sovraffollamento. Soluzione immediata, atto di clemenza, invocato non da Attilio Belloni, che non conta niente, ma dal Presidente della Repubblica, dal Santo Padre. Allarme, invito, rimasto nel vuoto, nonostante sia, ripeto, sia il Presidente della Repubblica che il Santo Padre abbiano invocato un atto di clemenza. Poi ci sono le soluzioni, un uso ponderato della custodia cautelare in carcere, perché il 25% dei detenuti sono oggi in custodia cautelare in carcere e il 38% delle misure cautelari applicate è la custodia cautelare in carcere. È vero che si sono ridotti, ma ancora c'è un eccesso della custodia cautelare in carcere. Va bene, ma lo sappiamo, abbiamo esempi concreti. L'arresto della mamma in carcere, la custodia cautelare in carcere della mamma per sottrazione della minore. Ma vi sembra ragionevole? Vi sembra una misura ragionevole? Oppure di quel povero giovane che, ovviamente ha tutte le responsabilità del mondo, ha provocato quell'incidente, una macchina guidata da lui che è andato, mi pare, in un canale, è stato arrestato. È stato arrestato. Non parliamo del 41 bis, chiedo scusa, il tema dei reati ostativi. Sono in aumento invece di essere ridotti ai casi veramente necessari. Quindi ci sono soluzioni, ripeto, immediate e soluzioni a lungo termine che possono effettivamente risolvere una situazione drammatica che è ignorata dalla politica, ma la cosa più grave è ignorata dall'opinione pubblica. Grazie.
1: Allora, Adesso tocca a lei, ma lei mi va dentro il libro o rimane sulla superficie?
3: No, guarda nel libro.
1: Allora, mi permetta di rubarle prima 2 minuti, perché se qualcuno non ha letto...
3: Editi lei però, per favore.
1: Garante, ti voglio tanto bene. Allora, mi rubo due minuti per parlare un po' del libro, perché altrimenti le persone che stanno dall'altra parte non sanno di cosa stiamo parlando. Allora, brevemente, senza spoilerare tantissimo... Il libro racconta le esperienze, le riflessioni, le cadute, le risalite di 2 giovani uomini, Antonio e Angelo. Antonio finisce in carcere perché uccide il padre. Uccide il padre, poi si scoprirà perché, non lo dico, Glauco, così non raccontiamo. Non... Lo possiamo dire?
3: Sì.
1: Allora, uccide il padre perché il padre violentava la figlia. Ci sarà una revisione del processo, poi lui uscirà. Ma l'impatto che lui vive entrando in carcere per la prima volta è ovviamente traumatico, non lo sappiamo. Per chi non ha mai vissuto un'esperienza del genere, per chi non conosce questo mondo, entrare in un carcere, nel carcere che noi conosciamo, è davvero drammatico. Però incontra subito questo personaggio che si chiama Angelo, che è un rapinatore, ed è Angelo il muto, perché Angelo non parla, dice solo qualche parola, poi dopo, alla fine del libro, comincerà anche lui a parlare. E diciamo che questa vicinanza permette loro di sopravvivere, di vivere in carcere, un carcere che il professor Giostra racconta in tutte le sue difficoltà, dal presentare la domandina, dai suicidi in carcere, dall'avere un direttore che non si occupa dei detenuti, dall'agente di polizia penitenziaria detto Iena Ridens perché diciamo non rispetta quello che è il dettato anche che appartiene agli agenti di polizia penitenziaria, quindi che veste i detenuti. Insomma, alla fine queste due persone passano il tempo, vanno avanti, riflettono sulle loro vite e vivono l'esperienza carceraria al meglio possibile. Il dramma qual è? Che nel momento in cui escono dal carcere, escono con lo stigma di chi ha commesso il reato, escono con il pregiudizio e quindi non riescono a reinserirsi nella società. E allora che succede? Che Antonio entra nella banda di rapinatori di Angelo. In questo frangente organizzano subito una rapina in una casa di una famiglia molto ricca e un loro compagno, mentre la rapina è in atto, cerca di violentare la padrona di casa, che è Aurora, che è diciamo, il personaggio principale, che potremmo anche dire rappresenti l'articolo 27 della Costituzione. E che cosa fa Antonio? Cerca di fermare questa violenza, ovviamente, anche ricordando l'esperienza che aveva vissuto sua sorella, e con lui c'è anche Angelo. Il caso però vuole che nel fermare questa violenza sessuale loro vengano catturati nuovamente dalla polizia e quindi c'è per l'ennesima volta il rientro in carcere, che è ancora molto più duro rispetto a quello della prima volta. Però questa Aurora non dimentica questo gesto e contro tutti i pregiudizi del padre e del marito decide di accogliere Angelo e Antonio a casa propria per affidargli la cura del suo giardino, ma addirittura la protezione, i giochi, i momenti lieti della sua bambina, sfidando anche quelli che sono un po' i pregiudizi del quartiere, insomma, che tutti noi conosciamo e che si hanno verso i detenuti, perché secondo Aurora queste persone non sono il reato che hanno commesso, ma sono persone a cui va data una speranza. E qui mi fermo perché poi non voglio annunciarvi il finale del libro, ma è davvero molto molto commovente. Tratta, disegnata la cornice, Garante, finalmente io ti do la parola, lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazioni, Samuele Ciambriello, garante dei diritti dei detenuti della Campania, nonché portavoce dei garanti di tutta Italia, a te la parola.
3: Grazie, buongiorno a tutti, io ringrazio gli organizzatori per stemperare un po' il clima sulle questioni generali, dico che da giugno a settembre tutti i detenuti d'Italia, compresi gli operatori penitenziari, grazie al caldo vivono una seconda pena. Poi per par condicio dico che da 30 anni in questo periodo tutti i governi, va bene? Se ne fottono e per esempio continuano a far fare l'ora d'aria, la seconda, dalle 13 alle 15. Ora, se non è una seconda pena questa, ditemi voi che cos'è. Prendo spunto poi, vedendo il professor Giostra, ho un po' di rimpianti, e manderò un messaggino all'ex ministro Orlando per dire: tu continui ad avere dei rimorsi? E so che tutto quello che tu, tutti quelli che hanno partecipato agli stati generali, tutto quello che è scritto sta, credo, nei sotterranei del Ministero di Grazia e Giustizia. Mo non fanno più grazie, solo giustizia. Detto questo, come garante regionale avverto una sintonia totale con le pagine di questo romanzo Se fioriscono le spine. Se in questo libro fioriscono le spine, lì dove per troppo tempo è stata coltivata l'indifferenza. È perché chi ha avuto la costanza di piantare un'attenzione, dei fiori, un ascolto, chi va nel carcere anche da avvocato o da volontario, si accorge che parlare per i detenuti è importante. Sono gli unici in Italia che scrivono, tra l'altro avendomi scritto più di 1400 lettere, ho scritto un libro, Lettere al Garante, un bisogno di essere ascoltati. Quando avviene questo, si sta creando già un ponte levatoio tra il dentro e il fuori. Questo libro porta la dottrina del professor Giostra, abbassare i ponti levatoi tra il carcere e la società civile, se fioriscono le spine. Oggi, sapendo che dovevo presentare questa storia, ho messo in mio stato questa frase: chi semina spine in tutti i sensi deve ricordarsi di non camminare mai scalzo. Vale per tutti quanti, dalla politica al singolo cittadino. Va bene? Va bene questo stato d'animo. Ora, vedete, Giostra, l'ho detto un po' prima con un po' di ironia e nostalgia, come coordinatore scientifico degli stati generale dell'esecuzione penale nel 2015 ha messo su un'impresa, quanto erano? 250 esperti più o meno, e quella esperienza lì che per me va ripresa, se uno considera che l'anagramma di carcere è cercare. Ora il carcere è fallito perché il 75% ci ritorna. Quelli che in carcere maturano una relazione umana, affettiva, un corso di formazione, apro e chiudo parentesi sommessamente, l'altro giorno ho visto da lontano nel carcere di Secondigliano l'amministratore Moretti, che è venuto per conto del CNEL a Secondigliano, una cosa avviata da tempo, a presentare un progetto recidiva zero. Oggi leggo sul giornale che Moretti rischia di essere un utente delle carceri. Però, lo dico senza polemica, come è importante dare risposte a chi sta dentro. E una delle risposte è proprio il lavoro, una delle risposte è anche fare altro, una delle risposte è una misura alternativa, altrimenti veramente dobbiamo chiuderlo il carcere. Ora, se fioriscono le spine, è un intreccio di storie che apparentemente sono parallele, ma che si intrecciano superando la solitudine, l'indifferenza della società, che spesso è un proiettile silenzioso che uccide lentamente, di chi preferisce utilizzare etichette sbrigative, è un ex detenuto. Allora c'è il fine pena mai questa persona? E chiudo. Nel libro incontriamo storie che non solo combattono queste sbrigative etichette, ma che hanno bisogno di incrociare altri. Lo dico perché nell'esperienza che sto avendo come garante, tu hai citato, diciamo, negli ultimi tre anni 17.000 detenuti dai magistrati di sorveglianza hanno avuto un riconoscimento che lo Stato fa vivere illegalmente le persone nelle carceri e nessuno si indigna.
4: 30.000.
3: No, ma 17.000 l'hanno ottenuto. Sì, 30.000 hanno fatto la domanda. Ma anche questi 17.000 sono quelli che hanno avuto la possibilità di fare la domanda, quelli che lo sanno, quelli che nemmeno lo sanno, qua si intrecciano con il movimento dei diritti. Lo dico perché già questo dimostra che il carcere ha bisogno non tanto di essere riformato e rinnovato. Ora, da garante lo vedo ogni giorno, i muri isolano e induriscono, ma c'è una società civile che chiede solo sicurezza. Chi prende il treno e va a Roma incontra due carri armati alla stazione e si chiede: ma stiamo in guerra? No, il bisogno di sicurezza, perché la politica considera il carcere una risposta semplice a bisogni che sono complessi, in primis la sicurezza. Ai cittadini interessa che il sindaco ci dia più vigili, il prefetto più poliziotti, la politica più carcere. Ora, questo libro è chiuso. Può aiutare una coscienza civile a dire che chi sbaglia non deve pagare, chi sbaglia deve cambiare anche stando in carcere, ma chi sta in carcere viene aiutato, carcere adulti e minorili, a cambiare? Ringrazio il professor Giostra per aver tradotto qualche fredda norma giuridica in carne, sangue e storie di vita, invitando tutti noi, dalle autorità più grandi fino alle autorità giudiziarie, ai singoli cittadini, a guardarci dalle facili etichette e a guardare il carcere da diversi punti di vista. Grazie.
1: Presidente,
2: prima di andare via, volevo, siccome si è parlato degli stati generali e noi abbiamo avuto un avvocato che purtroppo ci ha lasciato, che ha dedicato una vita al carcere, ha fondato un'associazione di fondamentale importanza che è Il Carcere Possibile, mi riferisco ovviamente all'avvocato Riccardo Polidoro, che vorrei ricordare con un applauso. Quindi un contributo che l'avvocatura napoletana, tramite Riccardo e grazie a Riccardo, ha dato ai lavori degli stati generali, che purtroppo sono rimasti carta morta, come dire, sono abortiti. Va bene, lettera morta volevo dire, perfetto. Grazie, grazie.
1: Qualcosa?
4: Per queste molto belle e stimolanti sollecitazioni, e l'ultima anche per me commovente e emotivamente molto coinvolgente. Tra l'altro, questo romanzo l'ho scritto per dedicarlo a Riccardo. Era per Riccardo, Giuliana lo sa, era per Riccardo. Pensando a lui c'era un'amicizia, una confidenza, una stima reciproca che non è col senno di poi. Chi mi conosce sa che poi non abbondo in piaggerie né attuali né postume. Poi è dedicata a un mio amico perché gliel'ho fatto leggere alla vigilia della pubblicazione, mi ha fatto i complimenti, mi ha detto però, dico no, fammi le critiche, e mi ha detto, beh, una critica c'è, il muto personaggio Angelo, cui Angelo, parla troppo in italiano. Allora io ho detto, io però, c'è poi siciliano che parla italiano, allora traducimelo in siciliano, e quelle frasi che ci sono, me le ha date lui, e me le ha date fino all'ultimo dei suoi giorni perché era molto malato, allora dopo l'ho dedicato a lui, ma anche Riccardo era nel mio cuore. Quello che avete detto, per questo ho voluto un attimo, avete evocato la, dato grazie per l'accostamento a De André, perché finora se fioriscono le spine, se va su Amazon è accostato a Come si podano le rose, eccetera, perché purtroppo così è, non è inevitabile visto il titolo. No, volevo dire, a proposito di stati generali, innanzitutto sono d'accordo che nessuna forza politica, sia pure in misura diversa, è esente da responsabilità per lo stato vergognoso in cui verso le nostre carceri. Trattati da Danimarca, Germania, anche dal narcoboss. No, no, preferisco rimanere qui perché in Italia non voglio andare. Quell'altro non ci mandano neppure i loro detenuti. Gli stati generali hanno rappresentato il più grande sforzo di rinnovamento. Io non ho meriti nei contenuti, ho soltanto il merito di aver coordinato tantissime persone. Come deve essere? Perché il carcere non è da scrivere una norma, è un problema architettonico, psicologico, di operatori, di sicurezza, di capacità organizzativa. Quindi sono tante le competenze che debbono essere ed erano state coinvolte. Poi adesso dice lettera morta, io uso sempre nei cassetti ministeriali alla corrosiva attenzione dei topi, perché così è sostanzialmente. Allora che è successo? Si è passati da una grande idealità, quella del ministro Orlando e della sua forza politica, senza forza, ha una forza senza idealità. Questa è la sintesi che faccio di questi passaggi. Ma è stato detto, certo l'indulto è un rimedio, ma io che sono contrario alle forme, questa volta è necessario, ci vorrebbe immediatamente, ma non da solo, ci deve subito cominciare a progettare qualcosa, se no tra 10 anni stiamo da capo, se non peggio, visto la tendenza. Allora volevo dire che questa è la cosa, noi abbiamo l'articolo 27 che dice la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Qui se può cambiare qualcosa, secondo me, se può cambiare qualcosa, perché diceva il proiettile silenzioso dell'opinione pubblica, l'indifferenza, eccetera, è solo se rieduchiamo la collettività. Perché questa è una politica da sempre, non da oggi, oggi forse ancora di più, è riuscita a peggiorare, diciamo, ma insomma già ci eravamo ben incamminati, che non guida più. Prima uno poteva non condividere singoli ideali, eccetera, di sinistra, la destra, il centro, le liberali, però erano ideali che cercavano di calamitare attenzione, di convincere cose. Adesso la politica insegue, qui c'è una maggioranza di interessati, i tassisti, di qua forse la patrimoniale, no, di qua, e quindi se non cambia la collettività, se non manda un messaggio diverso alla collettività, la politica insegue sempre questa esigenza di sicurezza e dice paga, metto, ecco, 55 reati, ne metto 58 se volete, faccio vedere il bicipite della mia risposta severa a questa vostra paura, eccetera. E quindi questo sarà uno strumento, ne troviamo altri, l'unico è cercare in qualche modo di inoculare il dubbio, di far capire, perché tanto ormai la nostra sensibilità media è diminuita molto, perché siamo ormai provati da tutte queste notizie orribili che ogni giorno ci vengono presentate, quindi non è sul piano umano che si va, ma sul piano della sicurezza, dire guardate che questo è il modo più insicuro, capiamo? Perché quando escono, non, è importante come escono, non quando, e devono uscire, sono pericolosissimi e molti crimini li paghiamo perché non l'avete reintrodotto seriamente. E volevo chiudere questo intervento con una frase a proposito di questo stato di Sciascia, cioè che tengo qui perché Sciascia è sempre... Dice lui, si può sospettare dunque che esista una segreta carta costituzionale che al primo articolo reciti la sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei cittadini. Ecco, è questo. Okay.
1: Ciao. Glauco, io ne approfitto a questo punto allora per farti una domanda. Innanzitutto una frase del libro molto bella che si riferisce a quello che hai detto tu è questa: come sempre quando gli animi sono comprensibilmente allarmati le teste si rimpiccioliscono e i più stupidi guidano, che è un po' il senso, cioè quando uno ha paura poi alla fine si lascia sopraffare da questo. E ieri era anche l'anniversario della morte di Foucault e Foucault in uno dei suoi discorsi diceva proprio questo: le carceri servono a giustificare la polizia, servono a giustificare l'uso della forza, servono a giustificare tutte quelle persone che in un certo modo gravitano intorno e dentro il carcere. Ma io ti faccio questa domanda perché qualche tempo fa, incontrando Deborah Serracchiani, mi aveva accennato alla possibilità di riprendere in mano i lavori degli Stati Generali. Questo è vero oppure no, anche in virtù della campagna elettorale che si farà a breve? Secondo te serve investire politicamente sulla questione carceraria? Il PD dice di sì, ma bisogna vedere poi che fanno effettivamente.
4: Dice, ma... No, l'onorevole Pascagliani, innanzitutto...
1: Ah, scusa.
4: Che ho combinato? Meglio questo?
5: Tutte e due.
4: C'era questo
1: sì,
4: prima?
1: Sì,
4: ah sì? Però non funziona. No, so anch'io dall'onorevole Serracchiani, con cui ho avuto qualche scambio, che c'è un interesse a recuperare, a tentare di recuperare i lavori degli Stati Generali. Però nel frattempo non ho visto iniziative concrete, ad essere sincero. La cosa per cui ho avuto piacere di scambiare qualche... perché l'onorevole è tra coloro che riconoscono che a suo tempo... venne fatto un errore enorme, a dire enorme dal punto di vista culturale, ma anche miope, per poi non ha pagato, perché dice, sai, non usciamo perché il carcere non paga, andiamo alle elezioni e poi... Invece forse è meglio caratterizzarsi per un'identità, noi vogliamo questo, poi forse non paga subito, ma secondo me non mi permetto sotto il profilo delle strategie politiche. Volevo dire, anzi approfitto per segnalarlo, mi permetto di segnalarlo, anche perché al di là dell'iniziativa io non ho meriti, che sulla rivista Sistema Penale, proprio per dar seguito a questa istanza, che non, finora non ho visto tradotta politicamente, ho cominciato a raccogliere dei materiali, è intitolato, se andate sul Sistema Penale, Carceri, materiali per una riforma. Voi direte, questo è recidivo, non... ed è così, in effetti, non capisco che sono irredimibile, però scrivo, allora le persone... tra le più capaci che ho avuto la fortuna di incontrare, lo invitate, e troverete lì già i contributi, a scegliere un'area tematica, misure alternative, lavoro e carcere, donne e carcere, e mettere lì la proposta di riforma. 9 volte su 10 tratta anche dagli stati generali. Ma dico, se invece c'è un'idea diversa, qualcosa che non avevamo trattato, qualcosa che è meglio invece cambiare perché la vecchia proposta non soddisfa più, mettiamo lì. A che serve? Non lo so, probabilmente a nulla. A togliere, ho scritto nella premessa, l'ultimo alibi a questa politica, cioè dire non ci potete neppure raccontare che adesso mettersi a scrivere, le trovate chiavi in mano, c'è il testo, come andrebbe cambiato, e la relazione accompagnatoria. Quindi più di così, allora nella misura in cui per ragioni professionali vi dovesse servire magari il singolo tema, li trovate una sorta di indice e dici, ah guarda, io su questo volevo scrivere a proposito di... C'è persino, dottor Pavarini, un contributo a proposito della sospensione della pena quando si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale, deve essere scontata ed espiata in condizioni inumane e degradanti. E lì c'è anche il contributo su come dovrebbe, non è che stiamo a indicare, però quale sarebbe auspicabile il pronunciamento della Corte Costituzionale, e soprattutto perché non può bastare un mero intervento chirurgico, ci vuole poi dire ma allora che si fa, può essere trasferito altrove colui che non, si può liberare il carcere magari con quelli che stanno scontando un anno, intanto il pericoloso invece metterlo dentro, insomma c'è da studiare, non è una cosa che si può improvvisare, ma si deve far qualcosa, perché io pure sono impressionato da quelle migliaia di richieste accolte di indennizzo per trattamento inumano e degradante. Ma io l'altro giorno parlavo in un'altra occasione simile a questa, dico ma forse persino l'EMPAL, la protezione animali, se visitasse i nostri carceri avrebbe qualcosa da dire, sono degli stabulari, è una cosa inaccettabile, sarà la vergogna di domani questa, quindi... Bisogna in qualche modo rendersene conto. Se non basta più l'umanità, che non vedo che abbondi, è una spesa. Consideriamo che è una spesa, perché questi sono indennizi che vanno pagati, nessuno dice niente, e nel frattempo abbiamo mantenuto delle persone dentro, che è un'altra spesa. Quando invece per i numeri che sono stati... E poi l'ingiusta detenzione, un'altra spesa. Quindi almeno, se non per moralizzare, almeno per risparmiare facciamo qualcosa.
1: Grazie. Tu diciamo che con questo libro stai facendo una pedagogia collettiva verso la società, perché abbandonando diciamo il linguaggio giuridico col romanzo ti stai un po' aprendo, però dall'altra parte abbiamo un sondaggio dell'SVG che dice che un terzo degli italiani vorrebbero ripristinare la pena di morte, quindi è una battaglia complicatissima dal punto di vista culturale la tua. Io volevo salutare in sala due combattenti su fronti opposti, che sono Elena Cimmino, l'avvocato Elena Cimmino, e la giudice Paola Cervo, che sono due amiche, due combattenti sul fronte del carcere, quindi le saluto e mando un bacio ad entrambe. Non mi conoscete. Allora, io adesso darei la parola a Marina Berà, che è del Movimento dei diritti dei detenuti, che ci ispira a questa nuova iniziativa. Prego, Marina.
5: Buongiorno a tutti e grazie di questo spazio, grazie soprattutto all'Avvocato Gargiulo che mi ha invitato a essere qui. Vi rubo giusto 2 minuti per parlarvi del Movimento Italiano Diritti Detenuti, una nuova associazione nata a Milano ma con aspirazione nazionale che aspira a fornire degli strumenti concreti di supporto per la tutela dei diritti delle persone detenute. Il nome dell'associazione fa riferimento a un gioco di parole, cioè i diritti detenuti non sono i diritti dei detenuti ma sono i diritti che sono detenuti nelle carceri italiane, che dovrebbero solo limitare il diritto al movimento, alla libertà, e invece limitano tutti i diritti che dovremmo garantire, che lo Stato dovrebbe garantire alle persone in detenzione. Una delle nostre aree principali di intervento è quella dell'utilizzo degli strumenti tecnologici, evidenziando il divario di una società sempre più digitalizzata, la società esterna, e l'assenza totale di strumenti tecnologici all'interno dei penitenziari, che fa sì che le persone che escono dal carcere poi si trovino assolutamente inabili a vivere una vita normale all'interno anche delle regole della convivenza sociale, perché soggetti a disculpa, quindi a un restare indietro rispetto allo sviluppo della società. Ecco, noi crediamo che la tecnologia che in carcere allo stato attuale non può entrare possa da fuori fornire degli strumenti per il concreto supporto alla tutela dei diritti delle persone detenute. Abbiamo parlato tanto fin qui, per esempio, del 35 ter, dei rimedi risarcitori, abbiamo parlato tanto delle 30.000 richieste che sono state accettate, ma non abbiamo parlato di quelle che sono state rifiutate, per esempio da compagni di cella che con magistrati di sorveglianza diversa non hanno avuto accettata la propria istanza, ma neanche di tutte quelle persone che l'istanza non l'hanno potuta presentare perché non hanno un supporto legale adeguato, perché sono dimenticati da avvocati d'ufficio, non hanno la capacità di scrivere le loro istanze in autonomia e non hanno supporto da fuori, perché sappiamo benissimo che il carcere è un ricettacolo di marginalità e quindi gli strumenti delle persone per accedere ai propri diritti e al burocratese che parla la giurisprudenza sono assolutamente inadeguati. Ecco, in questo caso, per esempio, noi forniamo un generatore automatico di istanze 35 ter che familiari, volontari degli sportelli legali, degli sportelli giuridici possono compilare da fuori senza aver bisogno di nessuna competenza legale, generando sulla base delle informazioni ricevute magari per lettera, magari per mail, perché stiamo cercando di portare il servizio mail in carcere anche in Campania, e ringrazio Samuele Ciambriello che ci ha accolto, e ringrazio la dottoressa Russo che spero che Poggio Reale possa essere la porta d'ingresso per il servizio mail in carcere in Campania. Ecco, le persone detenute possono così far sapere le condizioni inumane e degradanti in cui sono detenute, e chi è fuori senza nessuna competenza giuridica può creare un PDF stampabile e inoltrabile direttamente al magistrato di sorveglianza per chiedere i rimedi risarcitori a cui ha diritto. Il diritto ai rimedi risarcitori, l'istanza per la liberazione anticipata, il calcolatore automatico di fine pena che forniamo anch'esso gratuitamente sul sito finepena.it, che diciamo rispetta il principio della pena dinamica e quindi mostra alla persona detenuta come cambia il suo fine pena nel corso degli anni e quindi anche tutte le scadenze che cambiano nel corso della detenzione. Questi sono solo i primi progetti che stiamo sviluppando, che sono già online, che sono già utilizzabili gratuitamente da tutte le persone che assistono persone detenute, e quindi spero davvero che anche qui in Campania mi pare che c'è un ottimo inizio per portare avanti queste iniziative, quindi ringrazio dello spazio, ringrazio tutti voi di essere qui.
1: Grazie, grazie mille. Adesso io darei la parola a Francesco. Francesco, se ci vuoi raggiungere qui. Francesco è un ospite in transito a Poggio Reale, che ha letto il libro e ci vuole leggere un passaggio che lo ha particolarmente colpito. Prego Francesco, benvenuto. Allora, ecco a te il microfono di Radio Radio. Come preferisci tu? Se vuoi stare in piedi, tempi, come ti esce più facile anche leggere?
6: Sì.
1: Dai.
6: C'ha dell'emozione, eh. Dopo tanti anni, vedo un po'. Vabbè, vorrei ringraziare.
7: È il primo permesso di Francesco, quindi comunque è un momento importante.
6: Vorrei ringraziare.
7: Abbiamo aperto la strada.
6: Vorrei ringraziare la dottoressa che mi è sempre stata vicina e presente anche nei momenti di bisogno. Vorrei ringraziare la dottoressa che mi è sempre stato, mi ha dato fiducia un po' anche agli educatori. E poi vorrei...
7: Abbiamo letto insieme delle parti del libro.
6: E vorrei ringraziare il professore che ha scritto un ottimo libro. Sì, mi sono immedesimato dentro la parte. Vabbè, sono forse... Vabbè, devo leggere. Quella notte, mentre semi addormentato se ne stava sul suo letto girato verso il muro, sentiva un po' freddo alla schiena, evidentemente rimasta scoperta, ma sonno e pigrizia la facevano da padrone. A un certo punto sentì la manona del muto impannucciargli le lenzuola e la lurida coperta. Quasi con cura, un gesto che gli ricordò tanto quella della madre, quando era bambino. Provò una commozione struggente. Non si addormentò subito. Come talvolta capita, in quei momenti di passaggio dalla veglia al sonno, quando la mente intorpidita, come il corpo vagabonda senza le redini della ragione tra immagini, ricordi, emozioni, musiche, frasi o sguardi, e spesso per tal via raggiungere recessi di realtà preclusi a raziocinio diurno. Quel gesto del muto lo riaccompagnò alla sua infanzia. Ora forse per la prima volta ricordava bene, perché quando era ragazzino preferiva girarsi verso il muro, tirando le coperte fino a sopra la testa. Quella posizione gli consentiva di creare una sorta di tana, un rifugio chiuso in cui non arrivavano o arrivavano flebili le grida, gli insulti e i pianti. Ripensandoci adesso, sua madre doveva averlo capito, che quando andava ad aggiustargli le coperte gli scopriva il capo, dicendogli quasi sempre: «Dormi sereno, ora va tutto bene». Chissà, gli farfugliò il pensiero, se adesso stava semplicemente replicando quella posizione divenuta nel tempo consueta, o se era una scelta dettata dalla paura che oggi gli suscitava il dormire supino, perché quel soffitto incombente a poco più di un palmo dagli occhi gli faceva pensare alla sua morte, ad un sarcofago in cui temeva di poter un giorno essere infilato ancora vivo. Poi il sonno provvidenzialmente lo sottrasse ai pensieri e alle paure.
1: Francesco, che cosa ti ha colpito di questo passaggio? Perché l'hai scelto?
6: Scelto perché mi è capitato... l'ho scelto perché mi è capitato anche a me che a volte in carcere si fanno degli amici che poi diventano fratelli, e anche a me mi è capitato qualche volta che un fratello, lo chiamo così, mi ha rimboccato le coperte, e ho pensato anche io quando ero piccolino, mia mamma mi rimboccava le coperte, cioè per non farmi sentire freddo, scusate, per non farmi sentire freddo. E pure io ho pensato qualche volta, quando, perché sto alla terza branda, io guardo il soffitto anche io, e qualche volta pensi alle cose brutte, diciamo, alla morte, mi sono un po' rivisto in questo racconto, in questo libro che il dottore ha scritto, il professore ha scritto, e mi auguro a tutti di non fare questa esperienza, di andare qua.
1: Ma se tu dovessi Tu sei consapevole di aver commesso uno sbaglio, quando si sbaglia si va appunto...
6: Io l'ho sempre detto, esatto. Lo ripetisco ancora, io ho fatto gli errori e li voglio fare fino all'ultimo, però per le cose che non ho fatto...
1: No, assolutamente, però a prescindere da questo si sa che insomma...

0: Ci mancano parecchie cose, un po' di dignità, un po' di... La sanità a volte non, cioè non funziona tanto bene, chi ha dei problemi di tossicodipendenza mentale, cose, sta tutto... Non ci sono tante... O perché ne siamo morti, allora ci vuole più tempo.
1: C'è un caldo esagerato.
0: Caldo, che te lo dico a fare? Che ve lo dico a fare? Un ventilatore, tre di noi, sei di noi in una stanza, no? Dipende poi gli altri come stanno. Poi chi ha fatto il reato sta qua, chi ha fatto un altro sta là, alcuni capita che ha fatto uno con quel, cioè ci sono anche dei reati un po' mischiati, cioè, quello di mente sta con uno più buono, cioè, a volte si... Io me la sto cavando perché mi sto dando forza, cioè, ci sono passato un bel fosso, però per gli altri a me mi dispiace, si devono dare forza anche loro. Perché ci sono persone che si abbattono e non riescono ad andare avanti. Mi dispiace per tutte quelle persone che no, se ne vanno così e non capiscono perché se ne sono andate. Oh. Voglio ringraziare a tutti che sto qua e la dottoressa. Poi non so, perché sono emozionato, non riesco a dire niente, mi
1: Va
0: sento
1: bene,
0: confuso.
1: tutto bene. Grazie Francesco, tu rimani con noi, speriamo fino alla fine. Grago, tu vuoi dire qualcosa?
2: Volevo ringraziare anche io
1: Metti la mano di
2: Francesco.
1: quelli, Grago, quelli dopo.
2: Ancora non ho capito come funziona, vedi a che livello siamo. E volevo ringraziarti, ringraziarla adesso di cuore. Non è vero, invece, si sente quando è una testimonianza autentica. Uno può essere emozionato e la verbalizzazione non venire bene, ma si capisce quando si parla tanto per parlare, per rimasticare frasi fatte, luoghi comuni, quando invece uno porta una testimonianza vera. Spero di non ritrovartici, però io il 29 settembre sarò da voi a parlare insieme di questo di appoggio reale e quindi semmai no, ma potrai, la direttrice ti consentirà di essere presente, mi farà piacere rivederci e grazie, grazie ancora, grazie.
1: Parlare dei diritti, Glauco?
2: Dei
1: Dei
2: diritti.
1: diritti del libro? Abbiamo
2: Ah, lo
1: spiegato?
2: dici tu, glielo dico
1: Vai,
2: io.
1: vai.
2: Ah, no.
1: Glauco,
2: Colgo
1: ci vuoi parlare?
2: l'occasione. No, no, certo, hai ragione. Ma al suo livello. No, colgo l'occasione per spiegare perché mi troverò lì, ma credo non interessi moltissimo, però fin da quando ho scritto i diritti d'autore di questo libro, ovviamente, no, ovviamente, però ci ho rinunciato e convertito in copie da regalare alle persone detenute. E sono andato a presentarlo anche in presenza di detenuti, come oggi è capitato, e ringrazio ancora per questa opportunità. Però è anche vero che si è trattato solo di presenze in ascolto, già invece Francesco ci ha portato la testimonianza. Allora ho voluto cambiare registro e per quel poco dei diritti che avevo già maturato e per l'aiuto degli avvocati, solo degli avvocati delle camere penali o altre associazioni forensi. A Firenze abbiamo acquistato delle copie, oppure ho mandato le mie, addirittura ho acquistato anch'io delle copie e mandato adesso in questo periodo a carcere di Napoli, a Lecce e a Catania sarà fatto, a Fermo e probabilmente a Roma, per poter poi sentire loro e non farsi ascoltare, sentire loro a settembre. Questo mi è piaciuto, qui non mi ci riconosco, qui si tratterebbe invece di aggiungere qualcosa, eccetera, eccetera. E io sarò curioso e interessato sinceramente di ascoltare. Quindi spero, salvo motivi imprescindibili di salute, di essere insieme a voi il 29.
1: Ah, sì, Glauco, una dedica sul libro poi, a
2: Ah,
1: Francesco.
2: volentieri. Anche se non sono
1: Se c'è un
2: bravissimo,
1: libro,
2: fare bene
1: c'è un
2: con
1: libro a
2: questo livello.
1: disposizione per fare una... Penso che fuori... Eccolo lì, eccolo. Allora, mentre facciamo la dedica al libro che porterà Francesco,
2: Grazie.
1: io chiamerei adesso qui accanto a me anche la dottoressa Giulia Russo, direttrice della Casa Circondariale Giuseppe Salvia di Poggioreale, la dottoressa Maria Picardi, è già qui, la conoscete tutti, giudice del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, e chiamo anche l'avvocata Giuliana.

0: Trara genuino, osservatorio sulla detenzione della regione Campania, che ringrazio personalmente per avermi voluta qui. Eccoci qui, così iniziamo, diciamo, entriamo nel vivo della presentazione. Allora, io inizierei subito con la dottoressa Giulia Russo, perché leggendo il libro noi ci accorgiamo che ci sono due figure di direttori, come ci sono due figure di agente di polizia penitenziaria, cioè il direttore completamente indifferente a quello che accade all'interno del carcere, che non si preoccupa anche di organizzare iniziative, di sponsorizzare iniziative che possano impegnare il tempo dei detenuti e concretizzare quello che è l'articolo 27 della Costituzione. E poi invece c'è la direttrice invece impegnata, come c'è l'agente di polizia che veste detenuti e c'è l'agente di polizia penitenziaria che regala anche il suo panino ai detenuti. Quindi è un libro anche fatto di contraddizioni, perché il carcere è anche pieno di contraddizioni. Quindi, dottoressa, le faccio questa domanda. Se lei si ritrova nella descrizione che fa il professor Giosa di queste due figure di direttore del carcere, e quanto conta il lavoro del direttore del carcere per migliorare la situazione detentiva, al di là di quelle che poi sono le limitazioni strutturali o politiche, però quanto è importante il lavoro di un direttore del carcere?
1: Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio per l'invito e sono onorata di sedere a questo tavolo perché il professore Giostra è sempre stato per me un riferimento rispetto agli studi, alle sue pubblicazioni e quindi vederlo nella veste anche di romanziere, narratore, è stata per me una novità. E devo dire, non per piaggeria, lo dicevo già in un contatto precedente, ma ho trovato questo libro delizioso, delizioso per la delicatezza con la quale si approccia al carcere, che indubbiamente, come diceva lei prima, è un luogo di contraddizioni, né più né meno come lo è la società. Perché nel momento in cui lei ha ben individuato la presenza di due tipologie di direttori, come di due tipologie di poliziotti, ma anche di educatori, e così per tutti, anche di detenuti ovviamente, è nient'altro che lo specchio della nostra società. È il modo di come tu vuoi vestire dei panni ed in particolare il ruolo che vuoi interpretare. Perché io ho sempre pensato questo e spero di dimostrarlo nel fare. Ci sono, per esempio, come ruolo di direttore, un verbo che viene usato, cioè ci si presenta dicendo io sono il direttore di o io faccio il direttore a. D'emblée siamo un po' tutti portati a dire sono il direttore di Napoli Poggio Reale, fino a 6 mesi fa ero il direttore di Pasquale Mandato Secondigliano, dove sono stata 9 anni, però io preferisco dire sempre faccio il direttore A, perché mi dà proprio il senso della proattività. E quindi per rispondere alla domanda che lei mi faceva prima, certo che fa la differenza, perché innanzitutto il rivestire il ruolo di direttore in maniera proattiva, creando opportunità, individuando percorsi, è frutto di una visione. Ragione per la quale due sono le strade che ti portano a vestire i panni diversi. Se vuoi limitarti ad essere un dirigente dello Stato, sei comunque un ottimo dirigente applicando nell'ambito delle tue possibilità processi di lavoro per i quali vieni pagato. Cosa altra è? Se vuoi fare un direttore, non dico illuminato perché poi sembra che è una sorta di autocelebrazione, francamente non mi interessa, ma di lasciare qualcosa anche in questa vita, diciamoci la verità, perché il lavoro è vero che non è tutto e non guai se lo fosse nella vita di ciascuno di noi, però devi avere uno spirito col quale tu lo vivi, una partecipazione, un palpito un po' diverso. Io dico, non si può essere direttore di carcere come direttori delle poste o direttori del catasto, con tantissimo rispetto per queste analoghe figure, per carità, ognuno ha le sue responsabilità, però noi gestiamo, al di là di una atipicità di ruolo che ci comporta veramente ad essere in alcuni momenti, non voglio essere fraintesa, ma deus ex machina dal punto di vista proprio delle responsabilità, in merito alle decisioni che tu devi prendere anche in tempi molto ridotti, molto veloci, ma noi gestiamo umanità. Quindi l'approccio a gestire un'umanità che è un'umanità dolente, un'umanità fatta di contraddizioni, di occasioni mancate. Io qualche volta ho scribacchiato qualcosa e ho detto la pena come uno stimolo sociale, cioè come il luogo delle occasioni perdute. Perché per alcuni veramente il carcere è diventato un'occasione di riscatto, perché magari dal punto di vista sociale non era stato seguito sul territorio, non aveva fatto corsi di studi, non aveva avuto una famiglia forte che lo inquadrasse in qualche modo, ha fatto esperienze di tossicodipendenza, subito violenza, fatto violenza. Cioè la legge della strada l'ha fatta da padrone, come pure... A me ha segnato molto un incontro che io feci con uno dei primi detenuti che noi classifichiamo nel numero dei giovani adulti, no? Un infra 25 anni, aveva all'epoca 22 anni, io ne avevo 27. Quindi come direttore di carcere ero giovanissima, ovviamente in funzione di vice, e parlando lui disse una cosa che sembrava quasi ovvia, però all'epoca mi fece veramente scoppiare qualcosa all'interno. Dice: è facile per tutti quanti voi parlare perché voi siete nati in culle diverse. Ora questa lo disse in dialetto, a conno la tua non è a conno la mia, e fu talmente diretto e mi dette del tu, perché poi la giovane età non gli faceva balzare agli occhi il ruolo, ma il fatto che avesse davanti la figura di una giovane donna, di una ragazza che gli dicesse: ma perché ti sei trovata in questa circostanza? E lì effettivamente ti nasce un'osservazione: quanto incide e come incide il dove sei nato, da chi sei seguito, i genitori che hai avuto, i percorsi di scuola, cioè tutto questo è quello che ci fa essere quello che noi siamo oggi. E allora ecco perché lo simero sociale. Per alcuni il carcere è diventato, io porto un'esperienza positiva che ho fatto nel carcere di Secondigliano, dove ho realizzato, grazie ad una rete di rapporti che si sono creati con istituzioni, terzo settore, università, un polo universitario con 10 dipartimenti, 12 corsi di laurea, 100 iscritti, 12 laureati, un polo arti e mestieri per formazioni tradizionali, ferrolegno, oppure quelle moderne, digitalizzazione, abbiamo fatto un polo sportivo. È un involucro, una struttura che sia degna di questo nome, perché io penso che una delle priorità anche rispetto all'offerta trattamentale è che tu, per essere credibile, quello che diceva il detenuto di Poggioreale prima, no? Non puoi prospettare queste grandi cattedrali di trattamento quando poi gli offri un letto miserrimo, la terza branda, un caldo esagerato, la mancanza dell'acqua calda, piuttosto, soprattutto in inverno, non dico d'estate che ancora esce calda di suo, oppure avere un vitto che è di scarsa qualità. Io credo che per essere credibile uno Stato deve innanzitutto proporsi in chiave di dignità. E quindi i miei primi interventi su Salvia si stanno muovendo proprio in tal senso, quindi a superare quelle cose che sembrano strane che succedano, ma che invece poi nel carcere a volte diventano la normalità: l'acqua fredda, la fogna che si è rotta, la mandata dell'acqua che non va, un'operazione di derattizzazione e deblattizzazione, niente poco di meno che congiunta col comune di Napoli, perché nessuno ci aveva mai pensato che se non lo fa insieme non ha esito. Cioè quelle piccole grandi cose che possano aiutare ad assistere ad una detenzione e supportare una detenzione che abbia un senso. Esatto, però con la manutenzione, per esempio, e l'aiuto anche dei detenuti, perché io lavoro molto con la manodopera detenuta, ma per due ordini di motivi. Il primo è che questo consente di avere una disponibilità nell'immediato, quindi anche opportunisticamente. Io mi voglio anche spogliare dai panni dell'idealista, eccetera. Molto concretamente, opportunamente, io ho portato una manutenzione ordinaria a Fabbricati, che è un gruppo di detenuti che lavora. Ce n'erano quattro, adesso ce ne sono 37. Quindi un carcere come Poggioreale non si può reggere su una manutenzione ordinaria, perché se si rompe uno scarico, quindi proprio basic, nella stanza di uno, due, tre, quattro persone all'interno di una sezione, è una moria. Ma se tu hai solo quattro detenuti, la vedo difficile che l'intervento possa avvenire nell'immediato. E quindi questo, unito poi anche ad una novità rispetto ai processi di lavoro, tentativi di innovazione, analizzerò anche con molta attenzione questa zero mail che mi è stata proposta, cioè creare anche dei presupposti tecnologici che aiutino e soprattutto qualifichino, perché qual è il secondo elemento? Oltre l'opportunità, opportunismo, di avere una manodopera detenuta nell'immediata, è creare manodopera di lavoro e quindi specializzarla con le opportunità professionalizzanti, con cassa delle ammende e con una visione di lavoro vero, che non sia solo il lavoro domestico all'interno degli istituti penitenziari. Come? Lì dove loro arrivano ad acquisire una specializzazione che è spendibile all'esterno, noi proponiamo poi dei colloqui di lavoro e da ultimo abbiamo firmato proprio in questo tribunale con la Presidente Covelli, che è stato il motore di questa idea, che nasceva da quella che aveva visto proprio a Secondigliano, e con Pecci, che era stato invitato da me al pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Unione Industriali affinché si dia maggiore spazio alle assunzioni fatte dalle piccole, medie e grandi imprese, che hanno fame di lavoratori, perché tante figure professionali non trovano un riscontro nella manodopera, diciamo, libera. Oltretutto, conoscendo una legge che esiste da 20 anni, che si chiama Smuraglia, che però per gli imprenditori è un hic sunt leones, non sanno manco cosa sia, e quindi abbiamo cercato di erudirli proprio su quelle che sono anche le riduzioni del costo del lavoro per i detenuti e anche l'ultima normativa che ha implementato ai 18 mesi dopo il termine della pena, la copertura della smuraglia. Quindi, diciamo, questi interventi possono restituire quello che diceva lei prima, professore, cioè restituire un uomo alla società come cittadino. Altrimenti noi che cosa stiamo restituendo? Con l'idea del tutto chiuso qui per sempre? Ma gli ergastolani, pure quelli dopo 26 anni escono, cioè, voglio dire, cioè, allora noi dobbiamo capire che è una forma di investimento sociale, dare innanzitutto delle opportunità serie, in involucri, cioè strutture penitenziarie degne, almeno di un minimo sindacale, diciamo così, perché non si può assistere ad un maltrattamento di queste strutture, e allora sì che il direttore fa la differenza, perché se tu non hai chiaro queste priorità ti limiti a firmare la domandina del detenuto, ti pagano lo stesso, comunque io penso che a casa ti porti molto poco poi.
0: Grazie dottoressa, io aggiungo solo una cosa che... Sì, poi ti do la parola. No, volevo solo aggiungere questo per dare un altro spunto. Una volta avevo intervistato un detenuto a Regina Coeli, lui aveva ammazzato la moglie in un momento che il giudice definì di un blackout, era un dirigente di un ministero, amico anche di Silvio Berlusconi, avevano la villa vicina in Sardegna, insomma una persona di cultura, una persona inserita, però aveva avuto questo blackout. No, di cultura, perché poi ha vinto anche il premio con l'Arda Sapienza, insomma una persona che sapeva scrivere, che si è reinserito e quant'altro, mi diceva in carcere: vede dottoressa, il carcere è percepito come una cantina sociale, noi nelle nostre cantine di casa mettiamo gli oggetti di cui non ci si occupa più, che non servono più, in carcere mettiamo quell'umanità di cui tutti si vogliono dimenticare. E diceva, è anche un discorso di tipo politico, perché se noi ci pensiamo, in carcere ci sono molti stranieri, quelli che hanno il diritto al voto, che hanno famiglie, che possono votare, sono veramente poche. Quindi il peso elettorale del carcere raggiunge sì e no 160.000 persone. Perché la politica dovrebbe occuparsi del carcere se non ha un potere elettorale di spostare voti? E quindi diventa, diciamo, cade nel dimenticatoio. Invece un libro come questo, io ripeto, può essere veramente una goccia che va a scalfire la pietra per portare questo tema al di fuori dell'università, delle classi, diciamo, universitarie, delle scuole o delle, diciamo, di quelle che noi frequentiamo abitualmente, e far capire un po' a tutti, come diceva la dottoressa, che dare una speranza ai detenuti vuol dire dare una speranza anche alla società che le aspetta fuori. Però ti ripasso la parola per poi darla all'avvocato, a te.
2: Allora, non è che voglio parlare, ma sono sollecitazioni per me molto pertinenti, molto stimolanti, quelle che si stanno susseguendo. A proposito di quella frase dei due culli che ha colpito anche me, io ricordo, e mi serve per ricordarlo perché aveva la mia grandissima stima, Elvio Fassone, che molti di voi conosceranno e che ha scritto quel libro bellissimo Fine pena ora. Non mi ricordo se tratta dal libro quello che sto dicendo, dal suo conversazione personale, una frase che l'aveva colpito. Lui, come voi, molti di voi sapranno, era presidente di corte d'assise di un processo che era stato per rimessione portato dalla Calabria o dalla Sicilia a Torino per la pericolosità e per il condizionamento sociale che subiva questo processo. Il primo problema pratico che gli si era presentato era che i familiari di questo boss veramente pericoloso, andato là, dice: noi abbiamo diritto a un'ora, non so se alla settimana, adesso posso essere impreciso, ma solo di viaggio, venire, tornare. Dice: una cosa, guardi presidente, dice, guarda, senza favoritismi, cioè, facciamo che voi potete accorparle queste ore, quindi fate 6 ore e poi per 6 settimane non potete venire, perché cosa, però insomma, cerchiamo di aiutarci a vigilare senza violare le regole, sono uguali per tutti, eccetera. E lui mi raccontava che al primo incontro con questo boss, lui dice, mi sono anche preoccupato, dice, a lei presidente non capiterà nulla. Perché mi doveva capitare, comunque perché non? Perché lei ci ha rispettato i miei familiari. Io non ho fatto niente, dice, poi Elvio era una persona. E lui mi diceva, a proposito delle due culle, che poi ha intrattenuto, e il libro era la corrispondenza con questo Salvatore, che poi aveva tentato anche il suicidio, anche lui, chissà perché, e diceva, una delle cose che più mi ha colpito, mi ha detto, dice, presidente, lei ha un figlio? Dice, sì, cosa fa? Dice, l'avvocato. Ecco, se io ero figlio suo, io sarei stato un avvocato e anche bravo, poi si è detto da solo. E lui ha colpito, e forse suo figlio starebbe a posto mio. Va bene, a parte questo però, volevo ricordare, in questo, già chiamarlo romanzo mi sembra, questo racconto, come ricordava bene, come sempre, efficacemente Angela, ci sono due carcerazioni. La prima, meritatissima per quello che aveva combinato Antonio, sia pure per difendere la sorella, quindi la seconda anche lì per difendere Aurora da una violenza quasi perpetrata, come vi ha raccontato. Lui dice: sono rientrato nello stesso istituto penitenziario, stessa struttura, largamente stesso personale. Era cambiata la direttrice, se ti avessi conosciuto prima forse qualcuno potrebbe pensare, diceva, no, ti sei ispirato, invece no, quindi evidentemente molto più aperta, eccetera. Dice, quelle stesse pratiche a cui non si può non essere perquisizioni, devi lasciare gli effetti personali, adesso ti assegniamo una cosa, eccetera, metti qui in questo sacco, questa seconda volta, così ho scritto e mi sembra però che mi possa confermare, ma non ho lasciato in questo sacco la mia dignità. Sono stato trattato da persone e quello già inizia a fare la differenza. Allora dice, a quanto incide una direttrice, ma anche il personale, perché è importante il personale degli agenti, degli operatori penitenziari, i volontari, ci mancherebbe, però la direttrice col suo ruolo apicale incide di più. Ecco, incide molto, però volevo, in questo, per questo mi sono permesso di prendere, precisare una cosa. Uno dice, allora è una questione di persone è necessario ma non sufficiente. Cioè, noi l'articolo 27 lo ricordiamo solo con deve tendere all'educazione del condannato. Prima dice le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Ecco, allora, questo atteggiamento è fondamentale perché la prima parte si realizzi, che è la condizio sine qua non, perché se sono trattamenti contrari al senso umanità, è inutile pensare alla rieducazione, perché uno che è trattato indignitosamente ovviamente non accetta, non fa proprio il messaggio che si cerca di mandare, e quindi questo è importantissimo per garantire, ma non basta. Dico questo perché quanto può cambiare dal punto di vista del trattamento? Moltissimo. Io faccio sempre uno o due esempi perché si possa, tra l'altro proprio un vostro conterraneo Henry De Luca dice al prigioniero serve almeno un indirizzo oltre le mura, diceva, chi non ne ha sta in una penitenza più profonda, l'ora d'aria basta da sola a dire che le altre 23 sono asfissia. Già il fatto quindi che non hai nessuno, e oggi la stragrande maggioranza, perché stranieri o perché comunque appartenenti a una parte degradata dello stato sociale, non ha nessuno a cui, anche perché sono mandati in carceri lontane, eccetera. Volevo dire, questo è importante perché a volte basta poco. A me ha colpito un esperimento che è stato fatto in California di consentire ai detenuti di usare i visori virtuali. Con i visori vai al Colosseo, ad Amsterdam, alle Seychelles. È incredibile come questa piccola perforazione virtuale delle mura, quando Papa Francesco dice ci vuole una finestra, ha diminuito, dicono così, gli illeciti disciplinari del 97%. Del 97%. Allora, ecco, questi piccoli accorgimenti, a Catanzaro gli avvocati ancora una volta hanno fatto un esperimento, hanno avviato un'iniziativa molto importante, perché si sono accorti che quasi la maggioranza dei detenuti era straniera, quindi difficoltà aggiuntive di lingua, di abitudini, di lontananza della famiglia, eccetera, hanno avviato un'iniziativa chiamata La città adotta un detenuto. La città adotta un detenuto. Non mi è stata rappresentata come il successo al 100%, ma dove c'è stato successo, e spesso c'è stato, in alcuni casi anche fortissimo, ha cambiato la vita a questi. Hanno qualcuno che li va a trovare, qualcuno a cui scrivere. Uno ha detto, io sono stato al mare con questa famiglia. E una famiglia ha detto, adesso è una cosa solo virtuale, ma quando esci io lo voglio adottare davvero. Si creano queste connessioni relazionali, affettive, importantissime per chi sta dentro e qualche volta anche per chi sta fuori. Poi perché non basta? Perché ci vuole che lo Stato investa, ci vuole altro, ci vogliono operatori sociali, ci vuole qualcuno, psicologi, qualcuno che avvicini, dove magari la gente invece essere soltanto la guardia che assicura che il corpo di questo soggetto non combini pasticci, un osservatore di prossimità che possa riferire a chi poi può interpretare, perché in ogni essere umano c'è una parte oscura e una luminosa e viceversa. Andare a cogliere in loro, che magari hanno commesso, cioè, l'aspetto che può essere valorizzato, potergli dire ah, ma qui tu sei anche superiore a noi su questo aspetto, c'è una dote artistica, sei un professionista, sei un artigiano bravissimo, sei una persona che coltiva l'amicizia in un senso, è importante valorizzare, perché si sono sentiti, dice, c'è una frase che dice nessuno può non essere schiavo se per tutte le vite ti hanno detto che sei uno schiavo, alla fine ci si identifica con la etichetta sociale. E invece bisogna andare a vedere che cosa si, e per fare questo però ci vuole qualcuno che ci investe, cioè, a me ha colpito, lo riferisco, una cosa che un musicista, Ravel, ha saputo fare, e quello che bisognerebbe fare se possibile, è metaforica questa cosa, nelle carceri, lui aveva un amico carissimo che era un grande pianista, un grandissimo pianista. È andato in guerra, oggi non mancano gli esempi, è tornato con un braccio amputato, quindi è finito. Ecco, quello era un uomo, dal punto di vista sociale, non è certo un delinquente, c'era, però probabilmente segnato Ravel ha scritto concerto per una mano sola, per pianoforte per una mano sola, e questo ha potuto continuare a realizzarsi. Dico, se si riuscisse, e ci vogliono competenze convergenti di tantissime professionalità, a valorizzare ciò che in tutti c'è, perché tutti abbiamo qualcosa da insegnare e da imparare, allora però ci vuole avere un investimento da parte dello Stato. E allora lì la differenza è come la intendiamo. Io ricordo sempre una frase, e vi lascio perché poi dopo, cioè, mi taccio, la tengo con me, perché purtroppo ci vedo la traduzione di qualche impostazione politica e non vado oltre. Dal film La fuga di Alcatraz, cosa dice il direttore? Quanto è lontano da te? Ascoltate, ricordo. Noi non creiamo dei buoni cittadini, però creiamo dei buoni detenuti. La Alcatraz, la prigione, è stata fatta per tenere tutte le uova a marcia in un paniere solo. E io sono stato scelto appositamente per garantire che non fuoriesca la puzza da questo paniere. Ecco, questa è l'idea che qualcuno ha, anche su in alto. Qualcuno ha. L'alternativa è carcere di Bastoi, l'APAC brasiliano, eccetera. Certamente una limitazione della libertà, qui non c'è buonismo a buon mercato, ci mancherebbe, limitazione della libertà, ma all'interno di questa cintura di sicurezza, un paese che vive, un microcosmo sociale, quello lavora, quello fa il pane, quell'altro pulisce, quello tiene i campi, quell'altro uno sportivo, cercare di preparare, come dicevi, anche al dopo, perché non vengo poi, se ci sarà modo, la delicatezza del subito dopo, di quella che chiamo la convalescenza sociale, perché non è solo la pena da espiare importante. Ecco, allora cambia tutto, perché allora c'è più investimento, anche, vedete come, anche architettonicamente, anche come ideologia, anche come presenza di operatori, di professionalità, deve cambiare tutto, e non basta più la buona volontà, il rispetto, le condizioni per almeno garantire la dignità delle persone che stanno dentro, come sta facendo. Grazie, Susanna.
0: Che poi, Glauco, bisognerebbe anche far capire alle persone che tra noi e Francesco c'è della differenza, ma non tanto, perché c'è questo famoso psichiatra Robert Simon che ha scritto questo bel libro che si chiama I buoni lo sognano, i cattivi lo fanno, quindi diciamo che questo ci deve far capire che forse, insomma, il click che è scattato casomai in Francesco per poco non scattava anche in noi, quindi dovremmo anche un po' guardarci dentro. E per quanto riguarda anche l'architettura, io ricordo che Riccardo, quando faceva le interviste a me, mi diceva: Valentina, tu devi anche capire che un detenuto è in carcere e vede un muro alto, non vede mai il sole pienamente, i fenomeni che noi vediamo abitualmente da una finestra, e questo cambia anche la sua propria prospettiva, anche il corpo cambia stando troppo tempo in carcere senza la visuale che ognuno di noi ha, quindi anche da quel punto di vista è importante. Sì. Ok, allora la dottoressa Covelli, a cui io darei la parola se desidera, ok? Così, prego dottoressa, mi sposto io, no, mi sposto io.
3: Sono persa la russa. Verso una persona più importante che tu hai conosciuto, perché
4: chi è? Francesco. Dove è Francesco? Ah, Francesco, ci siamo conosciuti.
3: Perché a quel laboratorio eri presente anche tu, e l'ho invitato per leggere una pagina del libro.
4: Ah, la gialletta? Sì. No, mi dovete veramente scusare, perché purtroppo avevo un altro impegno, di questi che vengono chiamati impegni istituzionali, però purtroppo dovevo andarci e non ho trovato chi mi sostituisse. Mi dispiace moltissimo. Io sono profondamente grata al professor Glauco Giostra, perché questo è un libro bellissimo, è un libro che devono leggere i giovani innanzitutto, è un libro che faremo di tutto per diffondere, è un libro che io ho già immaginato di donare, ecco, agli industriali con cui adesso sto organizzando, non so se già ve l'ha detto Giulia, veramente, diciamo, ora vi dirò che cosa noi stiamo organizzando. Davvero, professore, le siamo grati. Questo è un libro che rappresenta un mondo, ci inserisce in un mondo, soprattutto in una cornice valoriale in cui la società, ecco, si dovrebbe ritrovare. E sono valori anche di umanità, di amicizia, di solidarietà, oltre che valori poi di costituzionali, il reinserimento, il riaccogliere le persone che hanno sbagliato nella collettività. Perché attraverso le storie di Angelo, il muto, Antonio, Aurora, davvero si fa cultura. È un libro di verità, un libro di conoscenza. E è un libro che ci aiuta, credo che aiuti a riflettere sul tipo di società che si vuole insieme costruire e che deve essere una società inclusiva, fondata sulla pace sociale, sulla solidarietà e sull'effettiva conoscenza di queste situazioni, perché effettivamente queste situazioni non sono conosciute, anzi vengono scansate mentalmente dalla società. Invece è bene che se ne abbia effettiva conoscenza, che cosa vuol dire la privazione della libertà. Quindi è un libro che esprime dramma, sofferenza, cosa vuol dire il tempo sospeso, cosa vuol dire il percorso poi di autocoscienza di ogni persona che è privata dalla libertà. Però è anche un libro di speranza. E questo è un libro di, diciamo, alla fine un libro estremamente positivo. Quindi che fa innanzitutto, ecco, pone l'attenzione poi su che cosa noi dobbiamo fare, quello che deve fare, che può fare ciascuno di noi. Io penso che ciascuno di noi possa fare qualcosa nel proprio ambito, perché poi ciascuno di noi riveste, diciamo, una collocazione, da quella familiare a quella sociale, a quella pubblica, a quella privata, a quella universitaria, a quella giudiziaria, a quella penitenziaria. E in questo, ecco, dovrebbe un po' essere costruito un grande mosaico in cui ognuno mette un tassello. Io credo molto nella possibilità di ognuno ed è questo di cui dobbiamo convincere, che ciascuno di noi può fare qualcosa. Per quanto riguarda noi, ecco, io abbiamo con queste straordinarie direttrici degli istituti circondariali del distretto di Napoli, che sono veramente istituti di una complessità inaudita, alcuni sono davvero delle vere e proprie emergenze umanitarie, e ecco, con Giulia Russo poi in particolare abbiamo realizzato e stiamo realizzando grandi iniziative. E gli istituti hanno una enorme attenzione alla formazione, all'accompagnamento nella, diciamo, rieducazione dentro gli istituti, e hanno realizzato cose davvero straordinarie anche con la collaborazione di università come a Secondigliano, collaborazione di artisti come il laboratorio artistico di Lello Esposito a Poggio Reale. Lello Esposito, che conoscerete tutti, ha realizzato dentro Poggio Reale un laboratorio artistico dove i detenuti dipingono autoritratti sullo stile poi della pittura di Lello Esposito. Sono degli autoritratti meravigliosi e stiamo costruendo, e lo faremo dopo l'estate, una mostra di questi ritratti a Castel Capuano sotto i busti dei giuristi illustri. Ecco, ci piace questa idea, e dove naturalmente innanzitutto poi inviteremo le scuole, perché pensiamo che innanzitutto siano poi i giovani che debbano rendersi conto di queste situazioni. Ecco, carceri come Secondigliano, come Carinola, come Santa Maria, come Sant'Angelo, come Arienzo, davvero poi tutti gli istituti, in mano a direttori e direttrici illuminati, stanno facendo un lavoro straordinario, unico, un lavoro che dovrebbe essere continuamente conosciuto, bisognerebbe fare una continua informazione di quello che viene fatto, perché poi quello che viene fatto e di cui poi la collettività si deve rendere conto, viene fatto per la persona, la nostra Costituzione la mette al centro, la persona, ma poi anche perché questa persona non abbia delle ricadute, non ci sia recidiva, non sia ripresa nelle maglie della criminalità, E poi naturalmente una ricaduta ai fini della sicurezza sociale. Quindi ecco, in questo senso occorre poi una visione complessiva, non vuol dire soltanto aiutare una persona, ma aiutare poi in fondo tutti. E abbiamo realizzato a Palazzo di Giustizia una vendita dei prodotti degli istituti delle carceri, e sono prodotti molto belli che vanno dalla ceramica ai prodotti alimentari, al vino, al miele, all'olio, alle marmellate. E ora abbiamo, ecco, la conferenza permanente della Corte d'Appello ha proprio dopo questi mercatini a Natale, a Pasqua, dove abbiamo avuto tanti colleghi, tanti ospiti, come li ben definiamo, che hanno, diciamo, hanno venduto questi prodotti, e quindi abbiamo accolto tante persone che sono venute. E adesso la conferenza permanente presso la Corte d'Appello anche sta realizzando una esposizione permanente nella piazza coperta di questi prodotti. Quindi vogliamo fare questo. Però l'iniziativa più importante su cui stiamo lavorando effettivamente è quella di un reinserimento dopo il carcere, perché il cerchio si deve chiudere. Reinserimento, rieducazione vuol dire poi, ecco, riaccogliere queste persone nella comunità e in particolare dar loro una possibilità di riscatto, ma una possibilità di lavoro, perché è evidente che se non si ritrova una accoglienza nella comunità e soprattutto nel mondo del lavoro, diciamo, poi il progetto costituzionale è fallito. E ci sono tante iniziative, ma la nostra idea è quella di costruire delle iniziative che abbiano una loro, diciamo, che siano strutturali, che non siano affidate a spot, a singole associazioni, a singole iniziative. Sono tante le persone, c'è un volontariato meraviglioso attorno ai carceri, però, diciamo, è anche, ecco, la società civile, soprattutto poi gli imprenditori, gli industriali, che deve partecipare in modo attivo. Ci sono delle normative, abbiamo fatto degli eventi per far conoscere le normative, perché il problema poi di questi fenomeni, di questa materia, di questo settore, è la non conoscenza e la non informazione. Tant'è che è bellissima poi la rubrica del Mattino sulla voce dei detenuti, io me lo leggo sempre, bellissimo, di una profondità veramente encomiabile, in cui i detenuti raccontano, non so se voi lo leggete, io lo leggo, le famose parole in libertà. Questa è un'iniziativa che tutti i quotidiani dovrebbero realizzare. Ecco, sarebbe davvero una cosa bella da proporre, anzi, oltre che al Mattino, anche ai grandi quotidiani nazionali, perché è una rubrica formidabile, ma che fa bene a tutti, fa bene leggerla. E allora, ecco, e qui finisco, la nostra iniziativa è quella di aver coinvolto il mondo imprenditoriale e industriale napoletano, e in particolare proprio con gli interlocutori istituzionali, Unindustria, Confindustria, sono venuti, la cantieristica navale è venuta, con Confedilizia, e sono assolutamente estremamente motivati, perché naturalmente vedono anche, insomma, il fondamento umano e solidaristico dell'iniziativa, ma effettivamente hanno anche conosciuto delle normative incentivanti, tutta una serie di incentivi che loro possono percorrere. E ora stiamo elaborando un questionario, ieri proprio ho incontrato un imprenditore che mi ha detto che il questionario è pronto, perché l'idea è quella di capire le esigenze degli imprenditori e degli industriali, perché se noi formiamo la persona, il detenuto, in un modo, ma poi non c'è, diciamo, chi è la effettiva esigenza dell'impresa, non ha senso. Allora, individuando le esigenze effettive che ha un'impresa, un'azienda, un'industria, quindi facendo poi una formazione mirata, ecco che si possono costruire. E la nostra idea è quella di costruire dei percorsi strutturali, costanti, istituzionali, trasparenti, che possano, ecco, condurre poi all'effettivo reinserimento lavorativo, quindi eliminando quello, diciamo, l'insegnamento che ci propone poi questo libro eliminando il pregiudizio e quindi davvero accogliendo queste persone che poi naturalmente saranno sottoposte, diciamo, a percorsi di prova e quindi con tutte le cautele e le garanzie di cui poi hanno sempre timore, diciamo, gli imprenditori, ma una volta che hanno capito, hanno conosciuto quello che c'è dietro, il lavoro delle aree trattamentali, il lavoro dei direttori, il lavoro della polizia penitenziaria, ecco, li abbiamo visti effettivamente compartecipi. Quindi grazie al professor Giostra perché ecco, ci offre una visione, ci offre una prospettiva di società come dovrebbe essere e io spero che questo libro e noi faremo di tutto per farne avere una grande diffusione e anche attraverso la magistratura di sorveglianza che in questo distretto davvero svolge un'opera eccezionale, perché il carico di lavoro è enorme e i giudici di sorveglianza spendono energie fisiche, intellettuali per cercare di affrontare un lavoro enorme con una grande scarsità di risorse, perché questa purtroppo è la realtà, una grande scarsità di risorse. Adesso diciamo l'unico, ci sarà un po' di aiuto perché gli addetti all'ufficio per il processo, che sono poi saranno funzionari amministrativi, saranno anche addetti agli uffici di sorveglianza, oltre che agli uffici minorili. E questo è molto importante perché in questo modo si riuscirà a dare un po' di ossigeno a questi uffici che sono in grandissima difficoltà. Quindi grazie professore.
0: Grazie dottoressa. Io darei la parola adesso all'avvocata Giuliana Genuino e la voglio sollecitare su due passaggi. A un certo momento Antonio dice: tu non potrai mai capire come ci si sente a non avere neppure diritto alla speranza. E insomma, questo mi fa pensare anche molto a Marco Pannella, alla campagna di Nessuno Tocchi Caino, di Spes contro Spem. Insomma, ognuno di noi è chiamato ad essere speranza, non solo ad avere speranza. E l'altro passaggio è questa storia di Abdel, un detenuto palestinese, un ragazzo palestinese che si suicida, che viene trovato questo bigliettino in cui lui dice: la faccio finita, ho paura e non ho coltelli affilati. Immagino che questo foglio sarà gettato in una fossa insieme alla mia carcassa, ma se stai leggendo, una preghiera da rivolgerti, telefona a mia madre e comunicale che purtroppo suo figlio Abdel ha avuto un incidente mortale con il camion e che prima di morire era riuscito soltanto a dire che era disperato di non poterla mai più riabbracciare. Diciamo, questo è un racconto che a me mi ha molto colpito, mi ha messo veramente molta, molta tristezza. Infatti commentano: che pena, quanta solitudine e sconforto. E purtroppo di Abdel ce ne sono tanti. Quindi da un lato ecco il diritto alla speranza, ma che poi si infrange in storie come quelle di Abdel. Ti passo anche là.
5: Sì Valentina, grazie di questi spunti di riflessione che sono gli stessi poi in realtà insieme a tanti altri che mi hanno colpito veramente in maniera molto molto forte. Il libro, come abbiamo detto all'inizio con il presidente Aghina, è un libro che almeno io personalmente non riesco e continuo a non riuscire a leggere senza commuovermi. La mancanza di speranza nel carcere, secondo me, è proprio la chiave di lettura che è l'obiettivo che il professor Giostra vuole comunicare, a fronte invece dell'obiettivo che si sarebbe dovuto realizzare, che in realtà i protagonisti riescono a realizzare non grazie al carcere, mi viene da dire, ma forse nonostante il carcere. Come nel mito di Pandora, noi sappiamo che la speranza è l'ultimo dei beni e dei mali dell'umanità e che rimane a proteggere l'umanità rispetto a tutti i mali del mondo, ecco, forse proprio quella è l'unica luce che può riattivare il processo di riabilitazione, di reinserimento, di riscatto. E lo vediamo proprio nelle sue manifestazioni più eclatanti. Il male del carcere è evidente, quello che mi ha colpito molto di questo romanzo è non soltanto il fatto che si parli, ecco, del sovraffollamento, delle pareti con le muffe, del disagio, come dire, concreto, ma di quello che è il disagio dei sentimenti, dell'essere. Quando all'inizio, per esempio, Antonio entra in carcere, l'autore gli fa sottolineare: ho lasciato anche la mia dignità, io adesso sono in un posto vuoto, nel nulla. Ed è quello che secondo me è la sensazione più devastante, in cui se manca quella luce viene tutto meno, come succede appunto nel caso di Abdel. Ed è un qualcosa, per esempio, che ritroviamo anche in altri momenti. C'è un passaggio quando Antonio è a colloquio con la sorella che gli sta raccontando un momento suo difficile, una sua difficoltà, e vi voglio leggere proprio questo brevissimo inciso per farvi capire di che cosa sto parlando. La sorella, è terminato l'orario, il tempo concesso al colloquio, la gente interviene per allontanare la sorella, è proprio quella gente, la Jena Riddens, che viene definito così proprio per sottolineare, diciamo, in sua particolare sensibilità. Ecco, e allora la gente dice: non costringermi a farti rapporto, lo zitti la gente. Hai ragione, vado via Antonio, finirò di raccontarti la prossima volta. Credimi, è meglio così. Un bacio, gli sorrise Nella, e accompagnata dalla gente uscì dalla saletta colloqui. Per quasi un mese Antonio si scervellò a pensare se quello "è meglio così" di Nella stesse a significare che era opportuno non irritare ulteriormente la gente, o che le cose che lei avrebbe potuto aggiungere sarebbero state tutt'altro che belle. Ma del resto, questo è il carcere. Ogni dubbio ti ristagna dentro per giorni, per settimane, a volte per mesi, senza una risposta che riesca a sedarlo, o un refolo di novità che riesca a spazzarlo via. Ecco, questo per dirvi che quello che ho apprezzato maggiormente di questo libro è proprio l'essere riuscito da parte del professor Giostra, è riuscito benissimo a dare la sensazione claustrofobica di quello che può essere il carcere, al di là di tutte le difficoltà oggettive e materiali. E trovo che abbia in questo modo anche evidenziato quella che è un ossimoro del carcere stesso. Il carcere è, diciamo, una delle pene previste dalla Costituzione, purtroppo quella che viene ritenuta il più delle volte l'unica che può essere comminata a una persona che ha commesso un crimine, ed è una pena però che, nonostante intervenga nei confronti di una persona che ha in qualche modo realizzato uno strappo rispetto alla convenzione sociale che viene regolata dalle leggi, quindi che si è posto in una frattura rispetto all'ordine sociale, viene paradossalmente rinchiuso in un luogo che è completamente avulso da tutto il contesto sociale. Io trovo che sia veramente una contraddizione in termini: il vuoto che c'è nel carcere, la distanza che c'è tra il carcere e il resto del mondo, cosa che è abbastanza ripreso più volte nel libro del professor Giostra, ed è un qualcosa che, come abbiamo detto e come abbiamo sentito stamattina anche più volte ripetuto nei precedenti interventi, certamente è dovuto a una politica non attenta al carcere, alla non convenienza di occuparsi del carcere, ma soprattutto appunto alla incapacità, secondo me, di una opinione pubblica, della società, e adesso la Presidente Covelli ce ne dava conferma in qualche modo, perché c'è necessità di intervenire perché avvengano certe cose, mentre dovrebbe essere insito nell'umanità quella di provvedere a coloro che hanno sbagliato, così come noi interveniamo nei confronti dei nostri figli quando hanno sbagliato, non riusciamo però nello stesso modo, ovviamente con le debite divergenze e differenze, a intervenire in maniera sensata, in maniera logica, in maniera accogliente, in maniera educativa rispetto al mondo delle persone detenute. Io credo che la cosa importante sia vederle queste persone, perché noi vediamo invece i detenuti, vediamo le persone ristrette. Che cosa cambia nel carcere descritto dal professor Giostra nel libro e che cosa è, che cosa avviene nella nostra storia e che cosa avviene nelle persone che sono i protagonisti di questa storia?